0: che non riguardano la Fiorentina, tipo su Juric veramente vi scaldate, così vi esaltate, trovate, come giustamente aggiunge poi Gabriele, il pretesto per esplorare anche altri argomenti, in questo caso le turbe del tormentato Dodò. Dido che dice anche i tifosi del Monza si divertono da morire, come se tra l'altro Dido fosse sul pezzo su cosa succede in questo momento in Monza Brianza, ecco i veri misteri della vita. Comunque tra poco andiamo a Napoli per fare il punto della situazione sul modo in cui la squadra di Allegri si avvicina alla partita di domani, ricordando che Bologna-Torino 1-1 e Udinese-Cagliari 0-1 sono i due risultati andati in archivio in questo sabato. Tra meno di un'ora c'è Roma-Inter, partita con la P maiuscola di questo inizio di stagione, le uniche due squadre a punteggio pieno, le squadre che hanno dimostrato fin qui di avere più elementi per puntare allo scudetto, evidentemente l'Inter da campione in carica, devo dire sorprendentemente anche la Roma, che ha dimostrato grande continuità in questo avvio, vincendo anche partite diverse contro avversari diversi, superando difficoltà molteplici all'interno delle singole partite. Quindi è una Roma sicuramente rigenerata, se vogliamo, anche dalla continuità trovata a livello di panchina con Giampiero Gasperini, ma anche in campo, perché sostanzialmente non ha dovuto rinunciare a nessuno dei big, ma anzi ritrovando alcuni giocatori in forma smagliante, soprattutto penso a Paolo Dybala. A proposito di ritrovare, Allegri ha diramato la lista dei convocati e ritrova in piccola parte un po' di elementi rispetto alla lunghissima lista di assenze, però andiamo a esplorare più nel dettaglio, grazie a chi segue quotidianamente le vicende del Napoli, quello che è lo stato anche di salute della squadra di Massimiliano Allegri. Salutiamo il collega di tutto Napoli, Davide Baratto. Ciao Davide, buon pomeriggio.
1: Ciao Francesco, buon pomeriggio a tutti.
0: E grazie di aver accettato il nostro invito. Si è conclusa da poco la conferenza stampa di Allegri, più tardi ne ascolteremo anche qualche estratto, però comincerei innanzitutto da quello che è stato poi l'annuncio dello stesso Allegri sulla convocazione di Anguissà. Dal tuo punto di vista, Davide, è una convocazione con qualche chance per Anguissà di partire dal primo minuto, di essere parte attiva della partita a gara in corso? Qual è la percentuale, diciamo, sulle condizioni del giocatore?
1: Allora ti dico, dal primo minuto poche le percentuali, anche da quanto abbiamo raccolto. Chiaramente ha fatto un allenamento in gruppo e si proverà a non rischiarlo. Certo è che Zambo è l'unico centrocampista nel Napoli, rimasto al Napoli con queste caratteristiche, quindi l'unica mezzala che abbia anche la fase difensiva, che abbia muscolarità. L'altro è McTominay, che però è infortunato, ed ecco che soprattutto a gara in corso un suo impiego ci sembra probabile. Dipende poi, sai, anche dalle scelte dal primo minuto. Dovesse partire Vergara titolare, allora non ci sarebbero cambi in panchina a centrocampo se non Anguissà. Discorso diverso con Lang sulla sinistra, e al momento, ovviamente parlo in attacco, e al momento è lui il favorito, leggermente in vantaggio. Ecco che ci sarebbe anche Vergara pronto a subentrare e magari si proverà a non rischiare Anguissà, però comunque viaggia con la squadra ed è a disposizione. Se la partita lo richiederà, di sicuro Max Allegri non ci rinuncerà. Poi la Fiorentina ce l'ha, come dire, la qualità, i centimetri a centrocampo, quindi potrebbe essere comunque necessario a un certo punto il suo apporto.
0: Quando Allegri parla di Firenze come una delle 4-5 gare più importanti dell'anno, Davide, lo dice anche alla luce di come il Napoli ha iniziato la stagione, perché è vero, il Napoli ha raccolto 3 sconfitte in 5 gare, Champions compresa. Se io guardo il calendario non tolgo responsabilità agli errori commessi dal Napoli, però sicuramente è stato un inizio con una pendenza, si direbbe nel ciclismo, ecco, non propriamente facile per un gruppo anche condizionato da un non mercato estivo.
1: No, sicuramente coefficiente di difficoltà di queste prime partite è stato alto, perché Inter, Arsenal, Como, ma anche Bologna e Genoa non erano facili da affrontare. Il Napoli però ci ha messo il suo e abbiamo analizzato attentamente anche sul piano tattico quello che ha proposto Allegri, e diciamo che in alcuni casi ha lasciato a desiderare. Per esempio l'Arsenal, anche contro l'Arsenal, avversario molto complicato, però il Napoli fa il suo record negativo degli ultimi 7 anni per la maggior parte dei numeri difensivi, e quindi gol attesi concessi, tiri subiti, tocchi in area concessi agli avversari. Non mi dilungo su questo, però per dire, è una squadra che al netto degli avversari ha dimostrato delle difficoltà che poi il livello alto comunque delle rivali ha contribuito magari ad evidenziare. Adesso arriva questa partita che è un po' non un bivio stagionale, ma secondo me Allegri la considera tra le più importanti, perché può indirizzare la stagione. A Napoli c'è già del malcontento, cioè dall'inizio, avrete sicuramente seguito cos'era successo all'annuncio di Allegri, le sconfitte, le 3 sconfitte non hanno aiutato, e adesso fare una vittoria a Firenze dopo quella contro il Bologna potrebbe aiutare a indirizzare la stagione sul binario giusto dal punto di vista dell'ambiente, del morale della squadra e poi anche della classifica, perché sono sempre i punti poi la cosa più importante.
0: Da un punto di vista di sviluppo della manovra, è chiaro che è in atto un cambio radicale rispetto a come Conte approcciava le partite del Napoli. Come giustamente accennavi, Davide, ci sono tanti anche indicatori statistici che spiegano proprio anche la differenza in queste prime partite rispetto al Napoli di Conte. Dal tuo punto di vista, qual è l'aspetto su cui ad oggi c'è il più grande cartello affisso, lavori in corso? Cioè l'aspetto su cui dal tuo punto di vista non stiamo ancora vedendo il Napoli che ha in testa Massimiliano Allegri? A me verrebbe da pensare soprattutto la fase difensiva, perché il Napoli ha concesso dei gol molto banali in questo avvio di stagione, però vorrei anche il tuo di parere su questo.
1: No, sono d'accordo, perché ti dicevo, il Napoli ha registrato dei pessimi numeri difensivi, però in che modo? Decidendo di abbassarsi tanto, di concedersi all'avversario. Lo ha fatto praticamente in tutte le partite tranne con il Bologna, dove abbiamo espresso anche giudizi positivi. E il punto qual è? Lo sappiamo che Allegri ama giocare con il blocco basso, non è un allenatore che chieda alle sue squadre di prendere alti gli avversari. Infatti controllavo i dati, Napoli e Fiorentina, proprio con la Fiorentina, sono le ultime 2 squadre per numero di pressioni alte in queste prime giornate della Serie A, quindi sono anche vicine da questo punto di vista. Però se decidi di non pressare alto, dovrai allora cercare di guadagnare qualcosa nel blocco basso, dovrai essere ermetico quantomeno, e invece il Napoli se li è portati con troppa facilità gli avversari dentro l'area. Credo che questo sia il cartello da affiggere, ecco, colgo anche un po' il tuo assist. Fossi in questo momento l'allenatore della Fiorentina, penserei a fare una partita d'attacco, certamente mantenendo l'equilibrio, però il Napoli in difesa ha qualcosa da registrare. E se il Napoli deciderà di attendere, questo è un po' l'allarme che abbiamo lanciato anche noi di tutto Napoli, se il Napoli deciderà di attendere di giocare per troppe fasi in blocco basso, perché il problema non è il blocco basso ma quando è ripetuto per troppe fasi della gara, allora la qualità di Mastantuono, la fisicità di Ngie, Gonçalves, che secondo me è un giocatore fortissimo, ma anche Pellegrino, Beto, insomma non devo fare l'elenco, però se Napoli tutti questi calciatori se li porta nella propria tre quarti, rischia grosso, perché non è in grado di difendere in questo momento all'interno della propria area con sicurezza nei movimenti, nella linea difensiva, nelle marcature. Mancano anche poi degli interpreti.
0: Davide, nel salutarti, verso che 11 si avvicina Massimiliano Allegri?
1: Sì, vado brevissimo. In porta Milinkovic, perché Meretta è box e tornerà dopo la sosta. Sulla destra Di Lorenzo, chiaramente difesa a 4, anche se cambierà il sistema di gioco nel corso della gara. E quindi sulla destra Di Lorenzo, Rachmani, Rafa Marin e la nuova coppia centrale. A sinistra anche obbligato Spinazzola, Olivera su quell'out, perché Spinazzola è infortunato. A centrocampo doppio play, quindi Gilmour e Lobotka insieme, De Bruyne ancora titolare, si candida per un'altra maglia dal primo nel comporre il centrocampo a 3. Davanti ci sono questi 2 dubbi sulle corsie: Politano, Favasuli, il ballottaggio a destra con il primo leggermente in vantaggio, a sinistra Lang, Vergara sempre con l'olandese favorito. Non c'è nessun dubbio sul centravanti, che è Rasmus Højlund.
0: Davide Baratto, Tutto Napoli, grazie mille, buon lavoro Davide, alla prossima.
1: Grazie a te, buon lavoro, ciao.
0: Grazie davvero al nostro ospite con cui abbiamo fatto un punto approfondito anche sulle vicende più strettamente legate all'attualità del Napoli. Poi tra poco ascoltiamo anche dalla viva voce di Massimiliano Allegri il percorso di avvicinamento alla partita di domani. A proposito di partite, ora io capisco che anche da un punto di vista di settore giovanile sia la Fiorentina sia all'interno di un restyling, non tanto e non solo per il cambio di allenatore, per il cambio filosofico di allenatore, per la filosofia con cui ci si approccia al settore giovanile e la filosofia con cui è stata costruita la squadra primavera, che era a fine ciclo l'anno scorso. Adesso si è ripartiti da un blocco molto giovane, paradossalmente capitanato dal più giovane di tutti e il più talentuoso di tutti, cioè Croci. Però la Fiorentina ha oggi rinviato ancora una volta l'appuntamento con la prima vittoria stagionale, non andando oltre l'1-1 con il Lecce. Gol, tra l'altro, che aveva sbloccato l'incontro proprio di Croci. E poi è arrivato però nel corso della ripresa il punto dell'1-1, quindi rimandato ancora una volta l'appuntamento con i tre punti. Questo, insomma, non tanto tra virgolette per condannare l'operato di Andrea Azzoli, però è chiaro che insomma sia un inizio dopo le cessioni estive, dopo la chiusura del cerchio anagrafico in quest'estate, ecco, forse anche la Fiorentina stessa non si aspettava un inizio così complesso. Francesco, l'omonimo del Benve, caro omonimo, per me il doppio play non esiste, il discorso è molto semplice, né Ulai né Fagioli sono play, poi si può discutere su come sia stato costruito con poco equilibrio il centrocampo. E io, caro omonimo, non mi stancherò mai di ribadirlo, sono d'accordo con te, sono, per come la vedo io, sono due ottime. Uno dei due lo vedo un filo più avanti, cioè secondo me il potenziale massimo di Ulai è superiore al potenziale massimo di Fagioli, anche considerando i 5 anni di differenza, però penso che a entrambi manchino alcuni aspetti determinanti per essere play nel senso più completo del termine, quindi abbinando tanti elementi che nessuno dei due ha, e soprattutto mi viene da pensare che in nome dell'equilibrio a questa squadra manchi un perno davanti alla difesa che la Fiorentina ha deciso di non acquistare e che alla fine porta evidentemente prima Grosso e adesso Vanoli a dover fare delle scelte a centrocampo anche di difficile lettura di gara in gara, di partita in partita. Io penso, ve l'ho sempre detto dall'inizio, non cambio idea in questo momento, penso sia complesso immaginarsi con continuità Ulai e Fagioli insieme. Poi in singoli appuntamenti nulla vieta, ma dipenderà molto dal contesto, dipenderà molto dalla tipologia di avversario. Io non lo vedo come un duo destinato però con questa struttura, quindi fino a gennaio, ad avere così tanto minutaggio, perché poi c'è da sostenere tanti giocatori in attacco e la Fiorentina tra l'altro ha dimostrato di avere alcune criticità proprio nella gestione dello spazio alle spalle dei centrocampisti. Andatevi a vedere tanti, o a rivedere purtroppo, tanti dei gol subiti dalla Fiorentina, anche il primo col Venezia, anche alcune occasioni costruite dal Pisa. Tante nascono proprio da una pessima gestione in una fase di marcatura preventiva da parte degli interni di centrocampo, in generale dei centrocampisti. Poi manovre che si allargano sugli esterni, mancanza di raddoppi, raddoppi pigri, tante questioni. C'è un altro WhatsApp audio, caro il mio Alessandro Di Nardo, fresco fresco fresco di stampa, quindi si potrebbe quasi dire pescato e fritto, ma io nel frattempo posso ricordare il 348-7513-933-055-77-111-71 e magari ricordare, prima anche di ascoltare tutti insieme questo WhatsApp audio, quelle che sono le formazioni ufficiali di Roma-Inter. Fischio inizio alle 18, ci saremo con tutti i nostri inviati, compreso Di Nardo che volerà alle 17.55 all'Olimpico. Svilari in porta, Mancini, Balerdi, Hermoso, Molina, Cristante, Koné, Wesley, Dybala, Sulé, Malen. Per quanto riguarda l'Inter invece, Martinez, Bissek, Akanji, Bastoni, Diouf, Barella, Zielinski, Jones, Di Marco, Thuram, Lautaro. Queste le 22 scelte di Gasperini e di Cristian Chivu. L'arbitro dell'incontro sarà Massa. Sempre stuzzicante, ecco, vedere questi big match, certo in modo prematuro, siamo appena alla quinta giornata, però per come hanno iniziato Roma-Inter è già interessante e intrigante vederli contrapposti anche solo a metà settembre. Sentiamolo allora questo WhatsApp audio così tanto atteso e invocato.
2: Buon pomeriggio, Bembe.
0: Eccoci.
2: Allora, senti, io nelle parole di Vanoli ho letto tra le righe che lui in pratica con la parola equilibrio intende tutto quello che ha detto finora, ossia, ti spiego, lui vuole che ogni giocatore si aiuti con l'altro e quindi questo deve avvenire anche a centrocampo, cioè quando vedrà che Fagioli e Olawi si aiutano e cercano di fare sia la fase d'attacco che la fase di difesa, vedrai che farà giocare insieme pure loro e insieme a Ta, secondo me, e poi a secondo delle partite che giocheranno, quindi ogni partita, diciamo le partite meno importanti, diciamo così tra virgolette, li vedrai in campo. Walter da Roma.
0: Staremo a vedere, caro Walter, è sicuramente una lettura che attende l'attualità per poter essere più o meno confermata o corroborata. Certo è che, come diceva prima anche Mario Tenerani, la grande novità, l'idiosincrasia di questa stagione è avere delle alternative, paradossalmente, pur non avendo spazi. Cioè, nell'era dei cinque cambi chiaramente c'è margine, come ha detto anche ieri Vanoli, per cambiare il 50% dei giocatori di movimento, però le partite della Fiorentina sono quelle, non hai lo sfogo della Coppa Europea, e quindi sarà interessante, almeno per come intendo io il calcio, capire anche come andrà a gestire questa abbondanza, devo dire col massimo rispetto per il lavoro di Paratici, un'abbondanza un po' bislacca, cioè abbondanza eccessiva in alcuni reparti, tre terzini destri, abbondanza che non c'è in alcuni reparti, un solo terzino sinistro di ruolo più la possibilità di alternare e adattare alcuni singoli, cinque centrocampisti per tre ruoli, sei giocatori offensivi, quindi due blocchi da tre perfetti per un 4-3-3. Insomma, la Fiorentina è stata costruita benissimo in alcuni reparti e in altri la sensazione di un lavoro rimasto un po' incompiuto. Quindi c'è da gestire un gruppo che deve ancora essere trasformato in squadra, e poi ci sarà da azzeccare le scelte, perché con questa abbondanza il rischio può anche essere quello di trovarsi ad avere a che fare con delle caratteristiche poi difficili, come dicevi stesso, da selezionare di partita in partita. Io direi così, caro il mio fenomeno, ci fermiamo, anticipiamo un attimo il break, poi al rientro con Niccolò Santi facciamo anche un po' il punto sulla formazione, sul percorso di avvicinamento alla partita di domani, ci ascoltiamo Massimiliano Allegri e poi alle 18 ci salutiamo, chiaramente ricordandovi il fischio inizio della partita domani alle 12.30. Ma intanto, piccolo break.
3: Radio Firenze Viola.
4: Fiorentino, stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
0: Rush finale della nostra diretta in questo sabato 19 settembre, sono le 17.28, questa è Radio Firenze Viola, Francesco benvenuti, Alessandro Di Nardo, tutti voi al 348-7513-933. Siamo all'interno di un sabato che, mi rendo conto, per gli amanti del calcio giocato dei club sia anche un sabato accompagnato da un retrogusto di tristezza, perché siamo ormai ad un passo dall'inizio delle tre settimane di sosta che porteranno la Serie A a tornare protagonista solo il 10 di ottobre, però questo passa dal convento e quindi proveremo comunque a tenervi compagnia anche durante queste tre settimane con tanti giocatori della Fiorentina impegnati in giro per il mondo, poi faremo anche chiaramente il quadro con tutte le convocazioni del caso. C'è però ancora grande calcio da vivere, a partire ovviamente da Fiorentina-Napoli di domani, ma tra poco più di mezz'ora anche da Roma-Inter, dai risultati già in archivio, la vittoria del Cagliari che a questo punto è la grande sorpresa di questo inizio di Serie A, i risultati che arrivano dal calcio internazionale, per tutti gli amanti del gioco, del settore, dell'aspetto tra tutto quello che sta accadendo all'estero, vi segnalo da 14 minuti in campo anche il Paris FC di Jorkoi Kone, che è in panchina, è rientrato dall'infortunio lo scorso weekend. Vi segnalo anche un tonfo pazzesco che sta andando in scena per l'Arsenal, sotto 3-0 3-0 in casa del Brighton. No, non c'è conto a vederla, non è a rischio Arteta, però diciamo che è un tonfo che fa rumore, ma forse potrebbe fare più rumore perché candida ancora di più il Brighton ad essere e a confermarsi come grande rivelazione, non più, magari grande certezza del calcio inglese. Ricordiamo, il Brighton sarà protagonista da metà ottobre nella più bella competizione d'Europa, ovvero la Conference League. Tutto questo per introdurre il nostro prossimo, nonché ultimo ospite, grazie a Nicolò Santi.
5: Invece sì, eccoci qua.
0: Mamma mia, un dare e avere bellissimo in questo momento, devo dire stiamo già vivendo momenti altissimi. Nicolò Santi, che tra l'altro ci stava seguendo perché è un uomo per tutte le stagioni, fa radio, fa mercato, ascoltatore, chi più ne ha più ne metta, sei reduce da un'altra settimana di Nick e Nick, intanto ti chiedo insomma come stai, bravo, come ti senti, ecco. Tutto bene?
5: Sì, sì, tutto bene, la trasmissione continua, siamo carichi, noi, ghiacciaio di grassi nel, ecco, Sassuolo, certo, eccetera, eccetera. Sì.
0: Nonostante la sconfitta di ieri del Sassuolo, che diventerà poi l'argomento ovviamente predominante nelle prossime tre settimane, ma...
5: Puoi dirlo forte,
0: ecco,
5: sì.
0: Ma so che Nico Santi è vaccinato sull'argomento e quindi riuscirà a resistere. Allora, caro Nico, siamo appunto ormai poco distanti dalle scelte di Paolo Vanoli, visto che la partita è domani alle 12.30, mancano 19 ore al fischio d'inizio. Quali sono i ballottaggi che continua a portarsi dietro l'allenatore? Quali sono invece le indicazioni su cui andiamo un po' più sul sicuro, vista della formazione da schierare poi domani?
5: Ma senti, partendo dal presupposto che, come sai bene, essendo stato ieri alla conferenza stampa di Vanoli, grandi indicazioni non le abbiamo, a differenza di Allegri, no, che magari si è espresso su De Bruyne, si è sbilanciato, ha detto che sarà titolare. Ecco, noi possiamo basarci sulle indicazioni che ha dato Vanoli indirettamente, cioè lui ha parlato tanto di equilibrio, probabilmente è la parola d'ordine, no? Perché vuole una squadra che comunque sia prudente contro comunque il Napoli, che rimane una delle candidate al vertice della classifica, e quindi io mi aspetto una squadra poco sbarazzina, passami il termine, nel senso che si è fatto un gran parlare in queste settimane della possibilità di far giocare insieme Fagioli e Ulai. Credo che nemmeno domani sarà il giorno giusto, magari insomma anche legittimamente, contro un avversario appunto come il Napoli. Quindi questo per dire che nell'ottica di cambiare leggermente modulo, e quindi dal 4-3-3 al 4-2-3-1, questo ci aspettiamo, ci dovrebbe essere il tandem Fagioli-Ndur, almeno appunto in mediana a centrocampo. In realtà il grande ballottaggio secondo me paradossalmente è in attacco, cioè non è certo che Pellegrino parta dal primo minuto, anzi secondo quello che ho capito proprio in queste ultime ore è più probabile che parta Beto da titolare, che poi eventualmente fa sostituire a gara in corso da Pellegrino, che come sappiamo è una fucina di gol, no, ultimamente, sì. Quindi sta facendo molto bene. Comunque in generale io penso che sia lì, no, il grande dubbio di Vanoli. Per il resto mi viene da pensare anche che sulla fascia sinistra Vieri tornerà a fare il terzino adattato al posto di Valdepeñas, il famoso terzino bloccato, no, in modo da bilanciare sempre nell'ottica dell'equilibrio la progressione di Menez, che è un po' un suo cavallo di battaglia, no? Quindi da una parte Vieri, dall'altra Menez, con Vieri appunto più bloccato, in modo da dare solidità alla difesa, non lasciare scoperto il reparto.
0: Questo dunque, diciamo, a grandi linee il percorso di avvicinamento anche di Vanoli nelle sue scelte. Devo dire, ma l'ho detto anche prima e ne parlavamo anche con i colleghi presenti ieri al Viola Park, è un tema molto moderno quello di riaprire un ballottaggio quando si parla di un attaccante come Pellegrino reduce da 3 partite a segno consecutivamente. Poi è chiaro che nel calcio di oggi si va molto dietro l'analisi di ogni singola partita, le caratteristiche dell'avversario, per cui non sarebbe un crimine, ovviamente, come giustamente ha detto Niccolò Santi, visto che è un qualcosa che serpeggia un po' da ieri, questa sensazione di un Beto magari leggermente in vantaggio rispetto a Pellegrino per caratteristiche del Napoli, per le caratteristiche della partita, però ecco, comunque un elemento che ha fatto discutere, ecco, anche tra colleghi ieri, perché insomma mettere, tarpare un po' le ali a un attaccante che tra l'altro non ha proprio nel suo DNA questa vena realizzativa così evidente come Pellegrino, e interrompere questo flusso che peraltro però va detto era già stato interrotto, tra virgolette interrotto, comunque mostrato in modo diverso a Venezia quando Vanoli aveva schierato Beto dal primo minuto. Quindi mi sembra, lo ha detto anche lo stesso Vanoli, ma possiamo anche portarci un po' avanti, Nico, il rischio, dobbiamo dircelo chiaramente, questo rischio c'è, avrebbe detto qualcuno, il ballottaggio potrebbe farci compagnia per un bel po' di mesi.
5: Ma sai, io lo interpreto un po' in due modi. Se partiamo dal presupposto che Pellegrino sia l'attaccante che ti può ribaltare un po' il, non lo so, gli equilibri, ti può scardinare gli equilibri, che può anche un po' sbloccare le partite, perché un po' come abbiamo visto col Pisa, questo è successo, no? Era un primo tempo piuttosto che viveva della sua inerzia, poi alla fine ha fatto gol Pellegrino, l'ha sbloccata, ma sennò era anche pericolosa come partita. Se partiamo dal presupposto che Pellegrino sia questo, cioè un attaccante cinico, caparbio, concreto, ecco, magari il ragionamento di Vanoli è proprio questo, cioè io lo utilizzo a gara in corso, magari mi aspetto che Napoli parta forte, che possa mettermi sotto, vista la qualità della squadra di Allegri, bene o male, anche se decimata dagli infortuni, però Pellegrino può essere diciamo una carta che mi gioco nella ripresa, nel secondo tempo, quando l'avversario è più stanco o comunque le squadre sono più lunghe e quindi si prova a portare a casa il risultato. In generale poi penso anche che Vanoli veramente si basi sulla prudenza, sull'equilibrio, perché è arrivato in una situazione come al solito complicata, è un po' la storia della sua carriera, però comunque alla terza giornata, quindi anzi alla quarta contro il Venezia, quindi è tutto ribaltabile, è tutto ancora all'inizio della stagione, quindi migliorabile. Ciò non toglie che voglia arrivare alla sosta, suppongo, con il massimo profitto, quindi non lo diranno mai che firmano per un pareggio, però probabilmente firmano per un pareggio, per cui credo che vadano in campo con una squadra, ripeto, prudente. Poi se riescono a sfangarla ancora meglio, ma il Napoli resta un avversario di assoluta caratura.
0: C'è un ascoltatore, Walter, ma credo sia meglio pronunciarlo Walter, almeno come è stato salvato, quindi Walter White, vedo dalla messaggeria, come l'avrebbe definita qualcuno. Poi se vuole essere invece introdotto in modo diverso può aggiungere un messaggio al suo messaggio di partenza, che è: visto che c'è la Tula, Turam, Lautaro e la Dybalen, Dybala Malen, e basandomi sulle vostre indicazioni di formazione per domani, che ne dite del nome Betontuono?
5: Betontuono, bello.
0: Che te ne pare?
5: Sì, per domani, a meno che non sia Bellantonio, perché noi non lo sappiamo con certezza se Beto partirà dal primo minuto o se ci sarà Pellegrino.
0: Però tra i due, tra Betontuono e Bellantonio, io non saprei scegliere, forse sarebbe bello proprio non scegliere.
5: No, sono tremendi entrambi, sì.
0: E quindi...
5: O Mastan Beto.
0: Attenzione, Mastan Beto, guarda, sì. questo guizzo mi è piaciuto molto, devo dire.
5: Confondere con Stambecco, sì.
0: Guarda, mi ha rinvigorito, mi stavo lentamente addormentando in questo sabato pomeriggio e all'improvviso è arrivato un Niccolò Santi, grazie a Niccolò Santi,
5: che mi ha
0: fatto volare. Quindi molto molto bene, molto molto bene. Tanto salutiamo anche Claudio, un altro ascoltatore amante degli sticker. Gli ultimi argomenti, poi ci sono altri messaggi anche dello stesso Walter White. Siccome ieri tra i passaggi più curiosi, diciamo, della conferenza stampa c'è stato anche l'argomento Dodò, Grazie alla domanda di Niccolò Righi, che salutiamo e che tra l'altro ha voluto anche ricordare a Vanoli che Dodò ha bloccato alcuni giornalisti.
5: Sì,
0: mi ha fatto molto sorridere anche la reazione di Vanoli, sembrava un po' John Travolta in quel famoso meme, cioè non sapeva neanche dove guardare, cosa fare, dire sì, ok, prendo
5: io
0: atto.
5: Tra quelli, tra l'altro.
0: Esatto. Però chiedo invece, siccome la risposta di Vanoli è stata molto di campo, cioè sono cambiate le gerarchie e lui ora dovrà fare qualcosa in più per dimostrarmi di essere in grado di ricambiare le gerarchie. Ora io la domanda che ti faccio, qui almeno ci colleghiamo anche al mercato, è se dal tuo punto di vista, Nicco, c'è davvero margine per Dodò per cambiare queste gerarchie, quindi in un certo senso l'allenatore ha carta bianca nel fare le proprie scelte, o se invece l'idea della Fiorentina è quella di dire ormai tra virgolette ci siamo tenuti Dodò fino a gennaio, ma poi cercheremo il prima possibile una destinazione diversa rispetto a Firenze per il brasiliano.
5: Ma io aspetto la sosta a dirtelo, perché sì, al di là delle denunce di Nicco Righi in conferenza stampa sul fatto che Dodò blocchi i colleghi, tra cui appunto il sottoscritto, peraltro curiosamente, perché non penso di aver mai detto niente di particolare, so,
0: però evidentemente è andato un po', come dire, ha preso tutti quelli che è stato in grado di prendere.
5: Sì, sì, ma va bene, tanto io voglio dire, io i calciatori non li seguo e non me ne frega niente di seguirli sui social, quindi manco me ne ero accorto. Detto
0: tacco
5: questo,
0: frontale, applausi a scena aperta.
5: Sì, sì, volevo dirlo, ho colto l'occasione.
0: Vai, vai, sei libero.
5: No, sai perché ti dico che aspetto la sosta? Perché io non sono ancora convinto che le parti non ridiscuteranno l'accordo. Cioè, l'approccio di Dodò è talmente schizofrenico in questi mesi che io mi aspetto un po' di tutto, cioè... E lui usa i social anche come il suo come diciamo un contenitore, no, comunicativo, nel senso la società dice una cosa, fa passare un concetto, io dico l'esatto opposto attraverso i social, c'è quasi una guerra fredda. Prima la società fa passare il concetto che lui non si è allenato bene quest'estate, non è al top della condizione, e l'indomani lui esce sui social, sto benissimo, non è vero. Quindi insomma è anche un modo particolarmente curioso, no, che ha lui di gestire i suoi canali social. In generale io rimango dell'idea che la Fiorentina proverà a convincerlo a trovare una soluzione, a rinnovare il suo contratto anche nel suo interesse, cioè nessuno ha interesse di trattenerlo, ma neanche quello di perderlo a zero. Il problema qual è stato in questi mesi? Che non è arrivato uno straccio di offerta, quindi la Fiorentina chiaramente proverà a trovare un accordo sulla base magari di un contratto di 2 anni, compreso quello che insomma c'è già in questo momento, quindi chi lo sa, magari fino al 2028, ma in modo tale da poterlo cedere il prima possibile senza stare per forza agli ordini della squadra di turno, dell'acquirente di turno. Peraltro mi risulta che l'abbia seguito forse la Roma, no, il Napoli quest'estate, e poi però hanno preso Favasuli, in generale non erano convinti, un po' per il prezzo, 15 milioni, un po' per magari l'atteggiamento del calciatore che deve essere gestito. La Roma invece, a quanto ho capito, non l'ha mai trattato per davvero, quindi insomma anche Dodò deve capire che probabilmente deve cambiare atteggiamento, approccio e come dire assistere la Fiorentina a trovargli una soluzione, perché sennò non si va da nessuna parte. Io credo che durante la sosta, ripeto e concludo, dovremo stare attenti sul fronte Dodò, perché qualcosa probabilmente potrà succedere.
0: E noi lo faremo chiaramente con tutte le notizie di mercato portate dalle persone che hanno Niccolò nella propria carta d'identità.
5: Esatto.
0: Che rappresenta evidentemente il 100% tra l'altro di una trasmissione, non a caso si chiama Nick e Nick. L'ultimo aspetto prima di salutarti e ovviamente di ringraziarti prima di ogni altra cosa, caro il mio Nicco, tornando un attimo anche a quello che è diciamo un po' una serie di ballottaggi che possono esserci e di valutazioni che si può fare in questo momento. Una nota a margine che riguarda la Fiorentina è il fatto che in questa sosta la Viola è partita per esempio da un mondiale dove c'era un solo convocato, Pongracic. Ora alla luce anche di un mercato molto internazionale, ora non ho ancora fatto il conto, ma penso 8-9 giocatori,
5: 8.
0: Ecco, 8 giocatori lasceranno il Viola Park, il centrocampo sarà ridotto ancora più al minimo, e questo da un lato spiega anche gli effetti di un mercato appunto, ma sempre detto, paratici internazionale, quindi è un aspetto chiaramente positivo, dall'altro rende questa sosta utile ma fino a un certo punto, no? Per lo stesso Vanoli.
5: Sì, infatti ci riflettevo perché sono due weekend, no? Questo giro, quindi fondamentalmente tre settimane,
0: esatto, esatto,
5: per lavorare, e in effetti il centrocampo è probabilmente il reparto che ne risente di più, perché Ulahi, Dur e Fagioli sono stati convocati, sì, dalle rispettive nazionali, quindi sono tre di fatto titolari, anche se Ulahi non gioca insieme a Fagioli, magari ci si arriverà, ma comunque si stanno alternando ultimamente, per cui sì, sarà difficile lavorare con il centrocampo, sul centrocampo. Dall'altra parte credo anche che Ulahi, essendo impegnato con la sua rappresentativa per le qualificazioni alla Coppa d'Africa e non in Nations League, giocherà una partita in meno, se non sbaglio, rispetto all'Italia per esempio, quindi magari tornerà anche prima al Viola Park. Certo è che non sarà semplice per Vanoli lavorare su una squadra ridotta nei titolari, che anche Mastantuono va in Argentina,
0: sì, sì,
5: penso a Dragusin con la Romania, lo stesso Beto, Pongracic con la Croazia, Gie con la Svezia, solo questi calciatori che lasciano per due settimane, diciamo tre settimane, il Viola Park. Probabilmente farà leva sulla coesione, sai, sul gruppo, perché alla fine Vanoli ha lavorato fondamentalmente su questo nella prima settimana, anche perché non è che in quattro allenamenti cambi una squadra tatticamente, riesci a oliare i meccanismi al punto da farla vincere subito. Penso che lui abbia lavorato sulla psicologia, o banalmente il fatto di non essere grosso per gran parte della squadra era già un punto di partenza decisivo, perché penso che il rapporto tra la squadra e grosso fosse davvero ai minimi. Quindi lui lavorerà tanto sulla testa dei calciatori che avrà a disposizione, sul fatto di fare ancora più gruppo, coesione, fare leva sull'atteggiamento, e poi ovviamente con quelle che avrà a disposizione cercherà anche di migliorarne la condizione. Penso a Pedro Gonçalves, che se non parte titolare domani è fondamentalmente perché non è in condizione ancora, non è al 100%, poi sta facendo molto bene in GIE. Però ecco, c'è da lavorare sulla condizione di qualche ragazzo, appunto tra cui Gonçalves, che rimarrà a Firenze, sul quale quindi si potrà, si spera, no? Ci sarà un miglioramento e si lavorerà. Per il resto appunto si conta magari anche sullo spirito. Io penso che il fatto di andare in nazionale per molti di loro sia un vanto, qualcosa che migliori anche il morale, per cui spero che queste due o tre settimane possano giovare dal punto di vista mentale i giocatori che appunto andranno a sostenere gli impegni con le rispettive federazioni.
0: Cos'altro dire dunque se non grazie a Niccolò Santi.
5: È stato un piacere, buon proseguimento.
0: Alla prossima, prestissimo. Io saluto anche Walter o Walter, ancora non abbiamo fatto chiarezza, che però ci scrive da Albuquerque, una delle città più difficili da pronunciare del mondo, meno personalmente, che tra le altre sigle dopo Tula, Dybala, dice anche Peto. Poi non ho capito il messaggio di Rivo 71 che dice: e se Amatucci fosse stato convocato in nazionale, Dimitri Conti sarebbe impazzito di gioia. Ecco, mi viene da risponderti così, non so come altro concludere una domanda che sembra incompiuta. Mario 73, buonasera ragazzi, partire con Beto al posto di Pellegrino denoterebbe, io uso il condizionale anche se l'amica ha scritto denota, tutta la mentalità italiana del secolo scorso di Vanoli, poi era a noi, saluti. Però ora aspettiamo e vediamo, avrebbe detto qualcuno, quindi per il momento diciamo che c'è un, anch'io lo ritengo strano, però noi dobbiamo registrarlo, uno strano sprint da parte di Beto su Pellegrino. Però siamo alle 17.48 del 19, la partita è alle 12.30 del 20 settembre. Nel salutarci e nel rimandare anche per tutti noi l'appuntamento Sava Sandir a Roma-Inter, partita che adesso andrà a canalizzare l'attenzione di tutto il globo terraqueo calcistico italiano e non solo, chiudiamo con uno, due estratti. Io lascio libertà di intervento, di manovra al buon Alessandro Di Nardo. L'appuntamento chiaramente poi con la partita domani, ci saremo fin dalle 10, quindi un lunghissimo prepartita domani, percorso di avvicinamento da vivere chiaramente con Radio Firenze Viola, più tutta la nostra squadra di inviati, racconto della partita e poi non vi lasceremo soli durante la sosta. Adesso Allegri con il sottoscritto, ci ritroviamo lunedì, buon proseguimento su Radio Firenze Viola.
6: Per quanto riguarda le condizioni del gruppo, stiamo abbastanza bene, per non dire bene. Abbiamo perso per un affaticamento Spinazzola, che è entrato dopo la sosta. Tra i convocati c'è Anguissà, che comunque ha fatto lavoro differenziato tutta la settimana, stamattina si è inserito con la squadra, ha fatto allenamento con la squadra e quindi domani sarà a disposizione se ce ne sarà bisogno. Per quanto riguarda De Bruyne invece sta bene, è arrivato in ritardo alla preparazione perché comunque veniva dal mondiale e credo che domani partirà dall'inizio. Poi vedremo durante la partita, però più o meno stiamo crescendo di condizione. Domani è l'ultima partita di questo mini ciclo di 5 partite. Bisognerà essere bravi, sappiamo l'importanza della partita per cercare di chiudere bene questo mini ciclo per poi dopo riprendere tra 21 giorni con tutti i giocatori a disposizione e sicuramente con una migliore condizione fisica.
7: Gazzetta dello Sport, a seguire La Repubblica.
8: Max, in termini di percentuale, a che punto è il Napoli affinché sia la squadra che tu voglia?
6: Percentuale faccio della confusione, del casino, quando non riesco a capire bene il percentuale a dire. Posso solamente dire che stiamo crescendo, sicuramente la vittoria col Bologna ci ha fatto bene. Domani sappiamo che è una partita difficile perché la Fiorentina, a parte che viene da una bella vittoria a Venezia, è passato il turno in Coppa Italia, tra l'altro la ritroveremo noi in Coppa Italia. È una squadra che ha un'ottima tecnica, con giocatori di ottima tecnica, giocatori veloci sugli esterni, hanno due attaccanti che comunque tra Pellegrino e Beto hanno caratteristiche diverse, comunque sono due centravanti ruolo, sappiamo. Poi a Firenze è sempre difficile giocare e quindi bisogna fare una bella partita. Poi le condizioni della squadra stanno migliorando, io credo che domani è una delle 4-5 partite più importanti della stagione, perché comunque innanzitutto ti permette, come ho detto prima, di chiudere un primo miniciclo e poi avremo la possibilità di dare seguito facendo due risultati positivi e poi per prepararci nel mese d'ottobre dopo la sosta, che avremo la Champions e avremo il campionato, per cercare di arrivare alla prossima sosta nelle migliori condizioni classifiche.
9: Vorrei chiederle invece di Neres, a che punto è, diciamo, il suo miglioramento di condizione, visto che anche lui ha cominciato più tardi, e se può aumentare già domani il suo minutaggio. Grazie.
6: Neres è un altro giocatore che sta decisamente meglio per quello che ha fatto vedere in settimana e quindi è un giocatore completamente recuperato e molto importante per la squadra, ma tutti, da Bekoma a Badiashvili, stiamo, almeno quello che vedo, speriamo di vedere bene durante la settimana, stiamo crescendo. Ora domani c'è la partita, poi quello che conta è la partita, che gli elementi contano per mettersi in condizione, però poi dopo la partita è quella che conta, quindi pensiamo alla partita e poi dopo recupereremo un po' di giocatori, un po' di energie per essere pronti a affrontare il mese di ottobre nelle migliori condizioni.
10: Chiedo di Vergara, che ha ottenuto la sua prima convocazione nazionale nel suo percorso, lo sta allenando da ormai un paio di mesi abbondanti, come lo sta vedendo, a che punto è nel processo di maturazione?
6: Allora, sia Vergara, a parte siamo molto contenti, credo che anche la società debba essere contenta di avere Vergara nazionale, comunque che è un giocatore che l'anno scorso si è messo in evidenza molto bene, quest'anno sta continuando e soprattutto sta crescendo sotto il punto di vista tecnico e tattico. Lo stesso fa Fasulli con l'Under 21, quindi questo deve essere un motivo d'orgoglio per la società avere due giocatori più giovani che fanno parte della nazionale.
9: Ha parlato di Favasoli, lei di ragazzi in rampa di lancio ne ha visti tantissimi in carriera, alla Juve, al Milan, è stato l'argomento di discussione dopo la partita col Bologna. Favasoli come si gestisce in questo momento? È giusto dargli più spazio oppure segue il percorso di crescita che lei si era immaginato?
6: No, credo che che, dico che nessuno si aspettasse un impatto nelle due partite tra Arsenal e Bologna importante come ha avuto, però credo che soprattutto non è una questione tecnica, poi dopo alla fine credo che ci, tutti noi dobbiamo fare un percorso naturale senza forzare le cose. Io credo che abbia degli ampi margini di miglioramento, va lasciato molto sereno tranquillamente, come ho detto 20 giorni fa di Vergara, 15 giorni fa, lo dico di Favasulli, la responsabilità non deve essere di loro, ma deve essere dei più anziani che guidano la squadra. Loro devono mettere energia, devono mettere entusiasmo, che trasmettano, diciamo, a tutti gli altri. Poi dopo hanno delle qualità fisiche e tecniche dove devono assolutamente migliorare, ma questo vale per loro, ma vale anche per i più anziani, perché comunque quando si lavora tutti i giorni bisogna venire qui cercando di

prendono totalmente un altro percorso, soprattutto nell'ultima mezz'ora. Lang è un altro giocatore che domani può essere inserito dal primo minuto, deve ancora valutare alcune situazioni, ma è un giocatore che può e deve dare molto di più perché ha delle qualità importanti. Per quanto riguarda nell'arco della stagione, difficilmente la squadra è sempre tutte a disposizione, quindi l'importante è che quelli che abbiamo facciano bene all'interno del campo. Quindi se non c'è uno, giocherà un altro. L'importante è avere uno spirito, un entusiasmo, una voglia, lavorare di squadra come la squadra ha fatto. Io credo che la partita di domenica col Bologna sia la conseguenza di quella che è stata con l'Arsenal, nonostante che con l'Arsenal siamo stati abbastanza criticati, però credo che come spirito, come voglia di portare il risultato a casa, è stata una conseguenza di quello con l'Arsenal.

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: E rieccoci amiche ed amici di Radio Firenze Viola, buon pomeriggio, buon sabato, riparte la diretta di Radio Firenze Viola come sempre con il Viola Weekend. Questa settimana, questo sabato non c'è come sempre il sabato a partire dalle 14 Fabio Ferrina, c'è il sottoscritto Niccolò Righi che vi dà un buon pomeriggio in questa giornata di avvicinamento al match tra la Fiorentina e il Napoli, primo lunch match dell'anno, non ce n'era finora stati nessuno in Serie A, quindi domani al Franchi alle 12.30 vedremo il primo match di pranzo della stagione che metterà appunto di fronte la squadra di Paolo Vanoli, che ha parlato ieri in conferenza e tra poco ce lo recupereremo, e quella di Massimiliano Allegri che parlerà tra circa un'oretta. La conferenza stampa del tecnico del Napoli è in programma dalle 15. Tanti temi sul tavolo che analizzeremo nelle prossime due ore con il sottoscritto, ma poi ci sarà anche Francesco Benvenuti. Benvenuti, insomma, la sapete com'è ormai il palinsesto del weekend. Come sempre però tutto è possibile grazie al lavoro certosino dei nostri registi, e oggi saluto e ringrazio Alessandro Di Nardo che sta già processando i vari file da mandare nelle prossime due ore, ma soprattutto gli protagonisti come sempre siete voi, a cui vi invito e vi ridò anche un buon sabato, e vi invito appunto a mandarci messaggi 348 75 13 933 per quanto riguarda i messaggi WhatsApp e le note audio, 055 77 111 71. Se invece volete intervenire in diretta per dirci la vostra, quando siamo appunto arrivati a circa 24 ore un po' meno dal match, una Serie A che è iniziata ieri, la quinta giornata è iniziata ieri, diciamo che finirà con questa quinta giornata, finirà il primo atto di questa Serie A, poi tre lunghe settimane di pausa nazionale. Ieri sono arrivate anche le convocazioni da parte di Roberto Mancini per quanto riguarda la nazionale italiana, dove torna dopo due anni il nostro Niccolò Fagioli, ultima apparizione datata ottobre 2024, quando Fagioli era ancora un calciatore della Juventus. Oggi ci ritorna da calciatore della Fiorentina, ma in generale ci sono tantissimi ex viola nella lista dei 34 di Mancini, a partire dalla difesa dove vediamo Caiode, vediamo a sorpresa anche Di Quadio, giocatore di proprietà della Fiorentina in prestito al Monza. Proprio il Monza ieri ha dato il via a questa quinta giornata con la vittoria per 2-1, la prima vittoria stagionale dei Brianzoli, 2-1 contro il Sassuolo di Alberto Aquilani. E per finire, anche tra i convocati di Mancini c'è anche Rolando Mandragora, reduce appunto dall'esperienza in viola, e poi tante anche ex viola tra gli under 21. Noi però ripartiamo appunto dall'attualità di casa fiorentina e dalle parole pronunciate ieri in conferenza stampa da Paolo Vanoli.
3: Un Napoli in difficoltà è sempre un Napoli, c'è una rosa ampia, una rosa forte, e sicuramente l'ho messa nelle pretendenti per la lotta finale dello scudetto, sicuramente. Poi sono tanti i giocatori da temere, perché ripeto, guardando individualmente sono giocatori che all'interno della partita possono risolvere la partita. Io sono innamorato un po' di De Bruyne per come va a cercare gli spazi. Io penso che sia un giocatore dove

0: possa darci un pochettino di fastidio nell'andare a prendere, perché c'è classe, capisce, ripeto, attacca bene gli spazi, sa muovere la palla, sa dettare il ritmo e ha grossa personalità, non sono io che lo scopro, sicuramente questo. Per quanto riguarda noi stiamo bene, sì, atta a, come ho detto, non l'ho portato in Coppa Italia perché gli volevo portare avanti un lavoro di continuità sotto l'aspetto fisico, perché secondo me gli manca un pochettino nell'ultimo periodo, visto che si è allenato un po' sì un po' no, quindi volevo dargli continuità. E poi Dragosin era uscito perché aveva sentito un indurimento, però ho già fatto allenamento, tutto bene. E siamo tutti allenatori, vede il calcio come si vuole, uno può scrivere 4-3, 4-2, dopo c'è l'interpretazione. Io ho detto solo che indipendentemente da tutto questa squadra ha bisogno di più del doppio play che non un play solo come era l'anno scorso, per la tipologia di mezzale, per la tipologia di giocatori che abbiamo davanti, perché siamo una squadra che ha talento da metà campo in avanti, quindi io penso che a volte il doppio play può diventare anche in base alla partita anche un solo play, perché abbiamo caratteristiche in tutti i ragazzi che possono, lo stesso Ulai, anche di attaccare la profondità. Il problema è la parola è equilibrio, la parola è avere continuità e trovare l'equilibrio. Dopo l'interno della partita, oggi il calcio situazionale si è un po' fermato, quindi c'è sempre l'interpretazione degli spazi, come dico io, e noi abbiamo giocatori giovani, giocatori qualitativi, giocatori che hanno anche questa capacità, però a volte andare in giro per il campo, a volte perdi quell'equilibrio in fase difensiva, è quello che gli sto cercando di insegnare, ed è quello che penso che in queste due partite siamo riusciti a darci un po' più equilibrio. Fatto sta che penso che la partita col Pisa era il primo clean sheet, abbiamo recuperato più palle in avanti, abbiamo alzato la linea difensiva, questo è un percorso. Poi sicuramente incontriamo il Napoli e saremmo presuntuosi a non dire che sicuramente ci faranno soffrire, saremmo dei presuntuosi, si tornerebbe due passi indietro, quindi dobbiamo entrare e continuare a quello che ho detto io in queste due settimane qua. Prima voglio vedere la squadra, voglio vedere il sacrificio e voglio vedere la corsa per il compagno, poi tutte le cose si possono aggiustare.
1: Benvenuti Corriere Fiorentino.
2: Salve mister.
0: Ciao, ciao.
2: La questione delle ultime due partite è interessante, anche il contributo dei giocatori che sono entrati dalla panchina. È chiaro che nell'era dei cinque cambi diventano fondamentali. Abbiamo visto anche da un punto di vista realizzativo il gol di Pellegrino, l'assist di Ingé, il gol di Gonçalves. Quest'anno non c'è la Coppa Europea, quindi le chiedo quanto diventerà ancor più importante per il gruppo sentirsi parte attiva, proprio perché ci sono questi cinque cambi e, se vogliamo, anche tante soluzioni. Penso soprattutto alla parte offensiva, ma un po' in generale, ecco, per scardinare anche le partite nel secondo tempo. Grazie.
0: Ma molto, molto. Uno, perché hai detto te che ci dobbiamo abituare che ci sono cinque cambi, cinque cambi del 50% della partita. Ho la fortuna di avere giocatori che possono giocare, sono tanti titolari che possono entrare e dare un contributo. L'hai detto benissimo te con Pellegrino, l'hai detto benissimo te con Pedro, con cioè, per me l'altra sera il migliore in campo è stato Gnonto, cioè, che ha fatto un grandissimo lavoro e ha concretizzato la sua grande opera con il gol. Poi se le vogliamo dare il miglior giocatore a Luai, glielo diamo, ma cioè, secondo me Gnonto ha fatto una grandissima partita. E quindi gli ho sempre detto che alla fine, per costruire qualche cosa, bisogna portare da questa base, cioè tutti quando entriamo dobbiamo dare il nostro contributo, e io penso che questo fa parte del lavoro principale di essere squadra, perché penso che tutti si devono sentire importanti e tutti importanti si devono sentire importanti per il compagno, e io penso che questa deve essere la base anche per riconquistare i nostri tifosi, far questo, che noi ci siamo. Poi si può vincere, si può perdere, si può avere alti, bassi, perché è una squadra giovane e sicuramente magari, sai, ci sarà una crescita, poi ci si abbassa, poi si rialza, un po' come la borsa. L'importante è alla fine mettere sempre uno step in più.
3: Queste le parole pronunciate ieri in conferenza stampa da Paolo Vanoli. Le commentiamo con il primo ospite di oggi, che è Andrea Giannattasio. Ciao Andrea, buon pomeriggio.
4: Ciao Nicolò, buon pomeriggio a tutti, buon sabato.
3: Buon sabato a te Andrea. Allora, riparto da queste parole e riparto da quelle che hai scelto di usare tu nel tuo editoriale pubblicato stanotte su firenzeviola.it, che io vi invito come sempre a leggere. È un avvicinamento, come lo ha definito Vanoli e come lo hai ripreso tu, low profile, quello che accompagna la Fiorentina all'appuntamento di domani. Ecco, mi sembra che in città però l'entusiasmo sia tornato a sgorgare, cioè insomma si parla di un Franchi praticamente sold out, anche i calciatori in questo momento stanno cavalcando questo entusiasmo. Abbiamo sentito comunque le conferenze stampa soprattutto di Beto e Nje, che senza troppi giri di parole hanno espresso la loro fiducia in questa partita. È un po' troppo presto secondo te Andrea per pensare che la Fiorentina possa essere definitivamente guarita, soprattutto in virtù anche che sì, sono state fatte due vittorie consecutive, l'avversaria ecco non erano di primissima fascia?
4: Ma io aspetterei la gara contro il Napoli per cantare vittoria, e speriamo che proprio di vittoria si tratti, no? Per poter dire la Fiorentina è guarita e la Fiorentina ha battuto una grande squadra. Però ecco, la scelta della società di fare una settimana, come detto, sotto un po' le aspettative, con il low profile lontano dai settori, secondo me è proprio stata impostata volutamente così, proprio perché in città si respirava questo entusiasmo giustificato, non sto dicendo che è ingiustificato, ma si respirava alla luce, no, di quelli che sono stati i recenti risultati del gruppo. Io condivido, devo dirti la verità, condivido questa scelta, perché parliamoci chiaro, la Fiorentina ha proprio una squadra forte domani, ma la fonte in difficoltà, la fonte con la rosa di questi minimi termini. Stavo guardando poco fa la panchina a disposizione di Allegri per la gara di domani, i giocatori che possono cambiare magari in corso d'opera soltanto Neres, Lucca, Vergara, insomma non giocatori di primissimo piano, se forse Neres lo è, ma insomma e per cui è chiaro che in città si respira una automatica fiducia per quello che è un match che secondo me è difficilissimo. Secondo me il tecnico e la società fanno molto bene a tenere i toni bassi, perché poi quando cadi, magari speriamo di no, ma cadi da un'altezza ragguardevole, ti fai davvero male, e quindi se invece tieni un po' l'entusiasmo a freno, magari o è più grande la gioia in caso di successo, oppure magari in caso di bua, di questa bua dei bambini, non ti fai troppo male. Ecco, io la leggo in questa maniera e sinceramente sposo questa scelta societaria. Dopodiché, da cronista, ti dico che la Fiorentina ha davanti a sé un'opportunità da cogliere, perché affronta una formazione di difficoltà, perché ha molto entusiasmo questa Fiorentina, cosa che non aveva solo 10 giorni fa, e quindi deve sfruttare appieno questa situazione. Quindi speriamo che questo entusiasmo sia giustificato.
3: Dall'altra parte, però, ecco. Sono d'accordo con te quando dici che la Fiorentina, non dico che arrivi da favorita, però sicuramente arriva con un vento più favorevole all'appuntamento, sì. Se non fosse altro appunto anche per i tantissimi infortuni che hanno colpito il Napoli, sono 7 se non sbaglio sicuramente gli indisponibili, e comunque anche Anghissà bisogna capire se riuscirà quantomeno a essere convocato, se addirittura resterà a Napoli, a quel punto diventerebbero 8. Però ecco, dall'altra parte c'è un volpone come Massimiliano Allegri, che se c'è una cosa che, nonostante magari venga anche un po' accusato, no, il suo calcio magari è un pochino più desueto, che non porta più a quel successo che prima era garanzia quasi, ecco, mi sembra che però è un allenatore che quando c'è da rivangare un po' nel torbido, nella melma, si trova sempre a suo agio. Pensi che questo possa essere un po' la chiave, anche lo scontro, il duello in panchina tra Vanoli e Allegri possa essere la chiave del Napoli?
4: Ma sai, io non avevo dubbi sul fatto che la tattica del Napoli sarebbe stata difesa e contropiede, a prescindere dagli infortunati che poteva avere la Fiorentina. A maggior ragione dopo tutti questi assenti che ci saranno sicuramente, credo proprio che ci vivremo a un copione abbastanza descritto, cioè con la Fiorentina che farà la partita, e non sarà facile, perché la Fiorentina per esempio si è espressa benissimo contro il Venezia, perché ha lasciato ai lagunari fare la partita, non sembra, perché la Fiorentina ne ha fatte 4, ne poteva fare 6 di reti, però se andiamo a vedere i numeri, soprattutto di possesso palla, si nota chiaramente che la Fiorentina ha fatto fare la partita alla squadra di Strop. E invece stavolta doveva farla lei, è un po' comprovata a fare col Pisa, e già col Pisa è notato che un po' più di difficoltà sono emerse. È vero, è una formazione rimaneggiata, però sono onesti, magari qualche difficoltà in PMS. Per cui invece Volpone Allegri metterà in atto l'unica tattica che sa fare da sempre, con la quale peraltro ha vinto un sacco, quindi nessuno ne fa una colpa, se non crede altro. Vediamo se la Fiorentina riesce a sfruttare la sua, non dico maggior qualità, perché il Napoli ha qualità, perché quando è in campo Højlund, De Bruyne, Politano, puoi mettere Cavazzuoli, quindi è proprio interessantissimo, non è che non è qualità, ci mancherebbe, però ha dei ricambi maggiori, gioca in casa e deve secondo me sfruttare questi fattori.
3: Guarda, a proposito di, hai parlato di formazione rimaneggiata contro il Pisa, ieri ci confrontavamo anche su chat privata, no? Su quelle che potevano essere le scelte di Paolo Vanoli, soprattutto per quanto riguarda l'attacco, perché siamo entrati in conferenza stampa, non voglio dire sicuri che alla fine questo tandem tra Pellegrino e Beto questa volta lo avrebbe vinto l'argentino, però insomma i 3 gol consecutivi chiaramente hanno un loro peso. Invece ieri Vanoli, conferenza stampa, ha detto chiaramente: in questo momento non guardo i gol, ma chi fa giocare meglio la squadra. Mi sembra un messaggio abbastanza neanche troppo velato sul fatto che possa essere il portoghese a tornare titolare.
4: Sì, ci sta benissimo, anche perché la Fiorentina, per esempio, se dobbiamo analizzare la qualità delle partite che ha fatto, secondo me ha fatto meglio a Venezia.
3: Certo.
4: Al netto poi che insomma anche col Pisa ha vinto largamente, però la Fiorentina si è fatta apprezzare su lì, e poi magari vede il giocatore ex Everton più in grado di battagliare con la difesa roccioso del Napoli, insomma Rachmani e Marin sono comunque sia dei giocatori molto forti, quindi sarà interessante capire che tipo di battaglia verrà innescata. Ecco, in tal senso forse il giocatore che fa più la guerra e porta via l'uomo per gli spazi è più bello. Poi io mi affido sinceramente alla verve di Marcantuone e di Ligie, e spero veramente che possano essere loro ancora una volta i protagonisti assoluti, ma non mi dispiacerebbe un gol di Beto, perché comunque si è sbattuto tanto nelle partite che ha fatto, e quindi spero possa trovare la prima gioia del gol di Marco.
3: Per il resto ti aspetti qualche sorpresa o credi che si possa tornare più o meno alla formazione del Penzo che ha battuto il Venezia?
4: Ma guarda, allora chiaramente sarebbe un crimine di guerra tenere fuori Fagioli, naturalmente.
3: Certo, poi, rischio di convocazione tra l'altro, perché magari sarei anche esaltato.
4: Esatto, quindi deve giocare Fagioli. E per quanto riguarda Ulai, ha fatto una bella partita di Coppa Italia, secondo me non è stato il migliore in campo. Io ho visto un gigantesco Pellegrino in quella partita, quindi personalmente lo reputo in assoluto il migliore in campo di quella gara. Però è un giocatore che ci ha colpito sicuramente, però ieri Vanoli in conferenza è stato chiaro, insomma si può giocare col doppio play, può essere una soluzione da adottare in certe circostanze, però in questo momento la Fiorentina ha bisogno di certezze e di equilibrio. Io cito le sue parole volentieri, perché penso che l'allenatore abbia ragione, e quindi è una risposta implicita che ci fa pensare che Ulai non sarà della partita domani al primo minuto. Poi magari arriveranno momenti in cui la società, in cui il tecnico scusami, potrà anche disporre di Ulai e di Fagioli insieme, ma quando la squadra avrà acquisito più maturità, più consapevolezza, la situazione di classifica sarà migliore, insomma usa pure tu tutte le specifiche del caso, insomma sono convinto che possa essere un esperimento, ma non in questo momento, non in questa fase.
3: Guarda Andrea, ti porto anche su un altro tema che riguarda Vanoli, visto che lo abbiamo citato a lungo, riprendo il tuo editoriale di stanotte, perché se è vero che citando un poeta che so che anche tu apprezzi molto, che spesso andare in direzione ostinata e contraria è anche sintomo di caparbietà, però anche cambiare idea, saper cambiare idea, saper ammettere magari un errore è anche simbolo di maturità, di onestà intellettuale, cosa che non tutti hanno. E quindi stanotte hai fatto una sorta di mea culpa, perché insomma, e devo dirti che anche io ti appoggio, perché anche io ero uno di quelli che appoggiava l'1% quando Vanoli sembrava destinato a rimanere alla Fiorentina al 99%. Anche secondo me serviva un po' aprire le finestre al cambiamento, invece l'ho ritrovato molto molto carico e ho capito davvero in queste partite, poi anche lì vorrei anche delle prove un pochino più probanti, però ecco, ho capito davvero che l'anno scorso quella che abbiamo visto, più che la Fiorentina di Vanoli, era una Fiorentina che si doveva salvare, punto e basta. Sto vedendo delle cose diverse anche dal punto di vista della qualità, che mi hanno fatto un po' ricredere su questo allenatore.
4: Sì, aveva anche una squadra diversa l'anno scorso, da un punto di vista qualitativo molto inferiore, però l'anno scorso c'era da portare a casa la pagnotta, ecco, non si poteva guardare troppo allo stile di gioco. Allora io ti dico la verità, ho fatto mia colpa e lo ribadisco anche qua in diretta, anche se poi penso in radio la delle che ha detto, insomma, credo che la scelta di mandare via Vanoli alla fine sia stata sbagliata. Io non ho mai però pensato che la Fiorentina l'abbia valutato per davvero, perché sappiamo bene che Fabio Paratici, prima di prendere Grosso, che è stata una delle sue prime idee, che non è un'idea che è arrivata all'inizio luglio, è un'idea che è arrivata fin dai mesi conclusivi del campionato, ma in contemporanea altre opzioni, perché Paratici ha veramente sondato tanti tecnici, da Glasner a Iraola, secondo me anche altri, cioè che addirittura aveva parlato una telefonata con Mourinho, insomma il direttore sportivo ha fatto due delle sette chiese come trovare l'allenatore. Quindi io dico la verità, non ho mai pensato che realmente la Fiorentina volesse confermare Vanoli, cosa che peraltro è accaduta. Però al netto delle valutazioni del club, a me non interessa, perché tutti sono bravi a giudicare il lavoro di Paratici. Io giudico quello che ho detto io, visto che rispondo di ciò che certo faccio, e io pensavo che effettivamente cambiare avrebbe fatto bene. Ti dico, se fosse arrivato Andoni Iraola, probabilmente sarebbe ancora sulla panchina della Fiorentina, quindi sì, non è che fossero in tutto sbagliato il mio ragionamento sul cambio. Però se devi cambiare e prendere Grosso, allora forse hai fatto un errore, per cui io personalmente ho fatto un errore e quindi ho fatto una colpa, mi sono permesso di dire. Quel giochino del forza 1%, del partito di 1% che avevo lanciato l'anno scorso, ironicamente, naturalmente, però si è rivelato fallace, quindi adesso senti di dire forza Vanoli al 100%, perché è lui l'allenatore che deve portare la Fiorentina a fare una stagione più che dignitosa.
3: Ottimo. Guarda Andrea, ti chiedo l'ultimissima cosa, perché se la prima squadra della Fiorentina sta pian piano riuscendo a rialzare la testa dopo un avvio complicato, lo stesso purtroppo non si può dire per i campioni in carica, per i campioni d'Italia in carica della primavera. Oggi la quinta partita stagionale in campionato contro il Lecce, 1-1, il che tiene la Fiorentina sempre all'ultimo posto insieme alla Juventus a 3 punti dopo 5 partite, 3 pareggi e 2 sconfitte per una squadra che insomma ha perso anche la finale di Supercoppa contro l'Atalanta. Insomma, un avvio un po' complicato c'era da aspettarsi, perché è stato cambiato tantissimo e ci sono un sacco di ragazzi che giocano sotto età, quindi questo potrebbe essere anche un bene per anche il futuro, però ecco, il presente è veramente duro e difficile da commentare.
4: Sì, speriamo che questa sosta serva a riordinare le idee, perché io ho viste poche anche oggi. Al di là che l'1-1 va benissimo, perché è un buon risultato, tra l'altro la Fiorentina in trasferta è imbattibile, 3 trasferte, 3 pareggi, che sarebbe un volino di marcia straordinario se non fosse che in casa le ha perse tutte e due con il Verona e con l'Empoli, che sono state squadre abbordabilissime. È stata anche molto sfortunata, non oggi, la primavera, ma in altre gare, perché secondo me per esempio in casa col Verona non mi fa di perdere, o comunque sia, era un pareggio scritto. Alla Genova vinceva fino al 94esimo, ha preso gol all'ultimo, quindi forse 2 punti in più poteva avere la squadra in classifica e non essere ultima. Però io vedo che è una squadra che fa fatica, che arranca, che non ha idee di gioco. Io mi pare che l'unica che ha sia quella palla lunga per i centravanti, vediamo che succede, solo che non, non c'è Palladino in panchina e soprattutto non c'è Moise Kean in attacco. Quello è uno schema che riusciva benissimo con Palladino. La Fiorentina infatti è arrivata sesta, Fiorentina oggi è 19esima, parlo della primavera. E poi non ha qualità, mi dispiace veramente tanto, ma non c'è qualità in questa squadra. È una squadra, ora non voglio dire scarsa perché non voglio mancare di rispetto a nessuno, ma una squadra di livello basso. Cioè se è 19esima magari non doveva essere 19esima, doveva essere 17esima, va bene, facciamo finta che è 17esima, ma il valore è quello, per quello che hanno detto 5 giornate di campionato. Ora io non ho visto tutte le altre primavere, però mi sembra che la Fiorentina sia davvero di questo livello qua, più di questo non possa fare. Non ha gente che segna, prende gol tutte le partite e non ha grande idea di gioco, quindi io confido che questa sosta serva a recuperare intanto l'attaccante dell'Empoli Campaniello, che è arrivato in estate e non si è mai visto perché è infortunato, e che serva a dare a Andreazzolo un pizzico di gioco in più a questa squadra, perché veramente non ci sono idee. Mi piace, non è soltanto colpa sua, forse non ha i giocatori adeguati, però onestamente è una squadra che arranca, si fa fatica. Oggi ha preso un buon punto, tra l'altro Croce ha fatto il suo terzo gol in 3 partite, sì. Aveva voglia di giocare, oggi Croce meno male perché l'altra volta con l'Empoli non sembrava ne avesse, e niente, insomma ha fatto una buona prova. Nel complesso la Fiorentina di sacrificio, di abnegazione, ha rischiato grosso perché all'87esimo il Lecce ha preso una traversa in corso dei pali, quindi insomma, però pochi minuti prima poteva fare il 2-1 in contropiede Giallo, che è un attaccante che non ci sta in questa Fiorentina, un giocatore che gioca che non aiuta, che non fa reparto, che non tira in porta, è uno degli anelli deboli di questa squadra insieme, secondo me, al centrocampo, perché è debole. Quindi insomma oggi aveva anche tanti assenti, Andreazzolo perché non c'era Matteo, non c'era Bonanno, continuano a esserci assenti, sono tutti dei 2007 fuori quota che hanno un po' di qualità e di esperienza, certo, che dovrebbero servire e non ce li sta avendo. È entrato Belventi nel secondo tempo sull'1-0, prima azione, è stato messo a fare il terzino sinistro, ha fatto gol in Lecce, quindi sono entrati anche dalla sua parte, è stato sfortunato, quindi si è girato anche male oggi. Però diciamo che questa sosta arriva in un momento in cui la Fiorentina deve assolutamente riordinare le idee. Per fortuna la classifica è corta, quindi sei in 2 partite, sei ampiamente a metà classifica, però ti devi dare una svegliata.
3: Guarda, ti leggo al volo il messaggio di Babbo Viola che ti chiede: non è che Andreazzolo è troppo vecchio per interagire con i ragazzi? Ho sentito Pisacane che parlava di come ha dovuto modulare la comunicazione con questa nuova generazione. Il riferimento credo sia anche un'intervista molto bella fatta da Pisacane alla Gazzetta dello Sport, ma non solo. Pisacane è uno di quelli che ha puntato tantissimo, credo abbia proprio studiato un metodo per riuscire a interagire con queste nuove generazioni, con dei ragazzi che evidentemente non serve più il bastone più che la carota, come magari poteva succedere prima, ma forse serve più la carota del bastone.
4: Ma io penso che Andreazzolo non sia un signor bastone, ecco, no. È uno che ha lavorato nel settore giovanile, cioè non è che si sta improvvisando l'allenatore della primavera. Poi naturalmente sì, ci può essere un cortocircuito comunicativo, però nel senso, a me pare che a questa squadra manchi proprio la qualità, e lui su questo non può far molto, certo. Molto sincero, ecco, perché quando sbagli le cose più semplici, dai l'invio, altre cose, l'allenatore finta fino a un certo punto, dopo di che la società eventualmente cammin facendo si metterà la mano sulla coscienza e valuterà se ha fatto una scelta giusta. Però a me pare che il grave problema di questa squadra è che non ha proprio qualità, non ha personalità. Io tutte le partite che vedo lo confermo, l'unica partita paradossalmente in cui mi era sembrato avesse qualità e personalità è stata la Supercoppa, dove ha fatto una grande partita, pur andando in vantaggio 2 volte, la Fiorentina ha sempre recuperato, poteva anche vincere se non avesse sbagliato il rigore, e lì torniamo alla mancanza di qualità. Però le altre mi è sempre parso una squadra terrorizzata, anche oggi quando aveva il pallone tra i piedi lo calciava via come se scottasse, ma cioè non affrontava una squadra come il Lecce che non aveva mai vinto una partita come la Fiorentina esattamente, quindi non lo so, c'è tanto da lavorare, c'è veramente tantissimo da lavorare. Io spero di che questa sosta lunga che riguarderà anche l'Under 20 possa aiutare,
3: e speriamo, lo speriamo tutti. Andrea, grazie mille, alla prossima e buon sabato.
4: Ciao, grazie.
3: Grazie mille al nostro Andrea Giannattasio che ci ha fatto un punto sia sulla primavera, anche che ricordiamo ha giocato poco fa intorno alle 12 se non sbaglio, per cui la partita finita da una mezz'oretta circa, un'oretta circa, 1-1 il risultato della Fiorentina Primavera contro il Lecce in trasferta, e quindi una Fiorentina Primavera che appunto dopo 5 partite ancora 0 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, 19° posto al pari merito con la Juventus, anzi pari demerito in questo caso. Sono le 14:34, ci prendiamo una piccolissima pausa ma torniamo subito, a tra poco.
5: Radio Firenze Viola.
6: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
3: E rieccoci con il Viola Weekend, Niccolò Righi, Alessandro Di Nardo, sempre voi al 3487513933 per messaggi WhatsApp e note audio, 0557711171 se invece volete intervenire in diretta, ormai le coordinate le sapete molto bene, come sapete che in questo sabato 19 settembre si sta giocando un po' su diversi campi, sto vedendo qui davanti a me una grande partita tra il Tottenham e l'Aston Villa, sta per iniziare il secondo tempo con l'Aston Villa in vantaggio 1-0 e quindi grande crisi del Tottenham, ecco, se la nuova squadra di Fabio Paratici sorride, però ecco non ride, ecco diciamo che la vecchia sta piangendo lacrime proprio copiose senza fine, perché in questo momento il Tottenham, dopo un mercato faraonico, si può definire faraonico, è un aggettivo che io non amo, però insomma in questo caso secondo me è appropriato. È vero, mi segnala Alessandro Di Nardo che lo stadio del Tottenham, che non è più White Hart Lane, ora non voglio, mi ricordo come si chiama, Tottenham Stadium, se molto semplice, senza troppi fronzoli, Tottenham Stadium è praticamente mezzo vuoto perché tanti spettatori hanno già abbandonato il loro posto, la loro tribuna, per un Tottenham che appunto è in questo momento 0 vittorie in stagione, non segna praticamente mai, anche oggi sotto 0-1 quando è iniziato in questo momento il secondo tempo del match contro l'Aston Villa, 0-1 appunto per la squadra di Birmingham, il parziale con il gol dello svizzero Manzambi che ha fatto un mondiale spettacolare e che gli ha consentito di passare dal Friburgo all'Aston Villa per una cifra monster di quelle da Premier League, quindi 50-60 milioni, tra l'altro un Manzambi che era una vicenda alla Milinkovic-Savic, credo fosse già in sede del Crystal Palace per firmare, poi alla fine l'Aston Villa si è inserita all'ultimo e lo ha strappato. Nel frattempo manca pochissimo, 20 minuti al proseguimento di questa quinta giornata di Serie A che ricordiamo si è aperta ieri con la vittoria del Monza per 2-1 contro il Sassuolo, sugli scudi un grandissimo Varela che è un attaccante feticcio ormai di questa Serie A, un giocatore in questo momento sembra fortissimo, quindi doppietta che ha consentito a Ivan Juric un po' di respirare e di portarsi alla sosta con la prima vittoria stagionale. Si gioca al Dall'Ara alle 15 dove torna in panchina Raffaele Palladino, e fatemi fare un applauso al buon Raffaele che è subentrato a Domenico Tedesco. Scriveteci qualcosa su Raffaele Palladino, perché lo so che Raffaele Palladino è sempre un nervo scoperto di questa tifoseria. È un Raffaele Palladino che schiera il primo Bologna subito con la difesa a 3, Skorupski tra i pali, Elland, Eggen e Teatta a formare la linea di difesa, Zortea, Pobega, Ferguson e Miranda a centrocampo, Bernardeschi e Cambiaghi agiranno alle spalle dell'ex Viola Piccoli, risponde il Torino con il 3-5-1-1 disegnato da Ignazio Abate, per in porta Ciomert, Ismaili e Coco in difesa, per cui panchina per Comuzzo. Fortini invece gioca a destra con Bracanza, Mandragora, Fitzgim e Cacciamani a completare la linea di centrocampo, Vlasic agirà alle spalle del Ciolito Simeone. Queste le formazioni del Bologna, mentre intanto invito Alessandro Di Nardo a mettersi in collegamento con il prossimo ospite, recupero anche qualche messaggio perché C'è Damiano che ci scrive: buongiorno e forza Antella, quello sempre, forza Antella e forza Antellese, caro Damiano. Stamattina ho ascoltato una radio partenopea, vedono questa partita come quella della rinascita, cerchiamo di sciupargli il sogno. Questo è il messaggio di Damiano, speriamo che la Fiorentina possa sciupare il sogno del Napoli, più che sciupare il sogno del Napoli possa alimentare il suo, non voglio dire il suo sogno, ma quantomeno una classifica che in questo momento comunque vede la Fiorentina ancora nei bassi fondi della Serie A a 3 punti, per cui insomma già una vittoria e un arrivo alla sosta con 6 punti riporterebbe un po', non voglio dire la situazione in sesto, perché anche il calendario poteva favorire una Fiorentina che si poteva affacciare alla sosta con qualche punto in più, ma insomma limiterebbe un po' i danni che sono stati fatti nelle prime 3 giornate. C'è anche un amico che non si firma, però leggo, che si chiama Ale, che ci scrive: sembra che il Tottenham sia in declino da quando se n'è andato Harry Kane. Vabbè, insomma, non ha perso un giocatore qualunque, considerando che ieri Harry Kane è diventato il calciatore nella storia della Bundesliga ad aver raggiunto prima i 100 gol, pensate, in 98 partite, per cui ha più gol all'attivo che partite giocate. Questo per rendere anche l'idea di un calciatore che è forse il candidato numero uno al pallone d'oro che si consegnerà tra qualche mese. Noi però torniamo a parlare di Fiorentina-Napoli, ci lasciamo alle spalle anche questa diesamina sulla Premier League, e per parlare di Fiorentina-Napoli lo facciamo con il prossimo graditissimo ospite di oggi, che è Nicolò Frustalupi, a lungo vice del tecnico Mazzarri anche sulla panchina del Napoli. Ciao Nicolò, buon pomeriggio e grazie per aver accettato il nostro invito.
7: Buon pomeriggio a voi, grazie a voi.
3: Allora mister, io ti porto su questo match perché è veramente, come si suol dire in certi casi, una partita da tripla combinazione, perché è difficile trovare una favorita. Chiaramente il Napoli è una squadra più forte della Fiorentina sulla carta, e anche la classifica ci dice questo per il momento. Fiorentina ha iniziato malissimo, però in questo momento mi sembra che i viola abbiano ritrovato un po' di entusiasmo. È vero che gli azzurri arrivano da una vittoria contro il Bologna, ma ancora non hanno mai convinto fino in fondo. In più uniamoci anche tantissimi infortuni del Napoli, per cui la prima domanda è banale, però ti chiedo: che partita ti aspetti?
7: Scusa, ho sentito male la domanda, mi chiedi?
3: Ti volevo chiedere in maniera molto banale, ma che partita ti aspetti, visto che appunto c'è molta incertezza attorno a Fiorentina-Napoli?
7: No, sì, è come hai detto te, insomma, è una partita indecifrabile, perché insomma tutte e due le squadre hanno qualche problema, soprattutto la Fiorentina all'inizio, che però ha risolto, diciamo, parzialmente con queste due vittorie, mettiamoci anche quella di Coppa Italia, perché insomma comunque fa morale, vincere è sempre importante. Quindi il Napoli, anche il Napoli è partito malino a livello di risultati, si parla chiaramente, però ha fatto questa vittoria col Bologna molto importante. È un po' da tripla, io se devo essere sincero mi aspetto un pareggio, perché entrambe le squadre non possono perdere, secondo me una sconfitta sarebbe per tutte e due veramente deleteria, e credo direi che sono orientato sul pareggio. Sicuramente mi sbaglierò, perché poi fare pronostici è difficilissimo,
3: certo. Soprattutto appunto in una partita così incerta. Chiaramente sono due squadre che vengono da un'estate, si può dire, agli antipodi. La Fiorentina è probabilmente la squadra che più di tutte in Serie A ha cambiato pelle con il mercato estivo. Praticamente del gruppo dell'anno scorso non è rimasto sostanzialmente nessuno, 5-6 giocatori, e la sensazione è che sarebbero potuti essere anche di più gli addi. Il Napoli dall'altra parte praticamente non ha fatto mercato, fa Vasuli e Badiashile gli unici acquisti, due giocatori che per ora si sono visti con il contagocce. Secondo te questo mercato ha un po' diminuito il divario tra le due squadre, oppure c'è ancora un'ampia forbice tra la squadra del Napoli e quella della Fiorentina?
7: Ma allora sicuramente la Fiorentina dopo l'annata insomma dell'anno scorso penso che sia stato giusto rivoluzionare un po' la rosa per cambiare un po' diciamo l'andamento, anche se all'inizio poi non ha portato risultati. Ora insomma credo che quando una società, una squadra cambia così tanto insomma non sia facile nemmeno mettere insieme tutti i giocatori, quindi insomma ci vuole un po' di tempo. Il Napoli dopo due stagioni in cui ha fatto calciomercato direi molto dispendioso, magari quest'anno non ha potuto spendere come aveva fatto nelle due precedenti estati, però il Napoli è una squadra fortissima, voglio dire due anni fa ha vinto lo scudetto, l'anno scorso è arrivato secondo, quindi insomma la differenza come dici te a livello di rosa c'è ancora, certo. E soprattutto perché la Fiorentina pur avendo cambiato così tanto c'ha bisogno di aspettare un pochino per diciamo sviluppare tutte le potenzialità che ha.
3: Guarda Niccolò, ti faccio una domanda, tu che sei stato comunque un uomo di campo e che hai attraversato anche dei periodi di sosta. Veniamo a questo Fiorentina-Napoli che è una sorta, ma in generale la quinta giornata è un po' particolare perché di fatto chiude una prima parte di stagione nel senso quasi letterale, perché ci saranno poi tre settimane, addirittura si torna in campo il 10 di ottobre, per cui c'è una sosta lunghissima. Ecco, tu da ex allenatore, insomma da allenatore a tutti gli effetti, poi da uno che è stato anche sui campi di Serie A, come la vivresti questa situazione? Perché da una parte c'è il tempo sostanzialmente di cambiare anche completamente volto ad una squadra, dall'altro ti porta un'interruzione bella e pesante del ritmo partita, immagino, oltre al fatto che soprattutto nelle squadre di bassa Serie A mette una spada di Damocle enorme su quegli allenatori che sono un po' in bilico e che forse possono definitivamente saltare, perché poi il successore avrà tre settimane per conoscere la squadra.
7: Sicuramente hai detto tutte cose giuste. È chiaro, se parli di Napoli penso che avrà tantissimi giocatori come avevamo noi quando facevamo le soste in nazionale. Ora prima duravano diciamo una settimana, 10 giorni, e i giocatori rientravano dalla nazionale. Adesso è una cosa un po' nuova e credo che dipenda molto anche da quanti giocatori rimangono, perché se rimangono tanti giocatori in squadra sicuramente c'è tempo per lavorare, e magari per chi ha fino ad ora non è riuscito a fare dei buoni risultati, a cambiare le cose, e sicuramente per gli allenatori è un periodo molto importante, cioè hai a disposizione non diciamo tutta la squadra ma insomma gran parte. Per chi invece avrà tantissimi giocatori in nazionale sarà un periodo difficile, perché insomma se ti rimangono 7-8 calciatori, 10 calciatori, è difficile anche fare gli allenamenti. Quindi,
3: sì. La Roma se non sbaglio dovrebbe avere 8 giocatori e basta, di cui 2 sono i portieri, per cui insomma
7: ecco, infatti è quello che sto dicendo, perché sì. Anch'io mi ricordo a Napoli insomma andavano via 12-13, e quindi la settimana lì era una settimana, 10 giorni, perché poi rientravano il mercoledì, giovedì, in cui era difficile anche fare gli allenamenti, perché insomma con 7-8 calciatori immagina cosa puoi fare. Chiaro, attingi dalla primavera, però insomma il livello chiaramente scende, non è che puoi fare cose tattiche ma strettamente allenamenti fisici anche con la palla, ma insomma dove il focus è diciamo l'atletismo, mettere a posto fisicamente la squadra, i giocatori che rimangono insomma. Quindi chi avrà i giocatori a disposizione sicuramente è un periodo per gli allenatori per mettere a posto le cose.
3: Chiaro. Chi non rischia ovviamente di cambiare allenatore è la Fiorentina, perché se non altro lo ha già fatto.
7: Non so la Fiorentina quanti nazionali avrà, non ho fatto il conto.
3: Guarda, te lo dico subito, perché c'è c'è arrivato proprio un messaggio. Sono 8 i calciatori che non ci saranno nella Fiorentina: Dragusin, Pongracic, Endur, Ulai, Fagioli, Beto, Nje e Mastantuono. Per cui insomma, tutto sommato, Vanoli
7: sono pochi, però no. Insomma, comunque diciamo che gran parte della squadra rimane, quindi credo che Vanoli potrà lavorare, insomma, visto che è appena arrivato avrà tempo per insomma inculcare le sue idee alla squadra.
3: Chiaro, chiaro. Guarda, a proposito di questo, chiaramente le idee non è riuscita a inculcarle grosso. Ti chiedo, secondo te, cos'è che non ha funzionato? Perché è vero che c'era un po' di scetticismo che accompagnava questo allenatore, che non si era mai misurato in carriera al grande appuntamento, e laddove ci si era avvicinato comunque non aveva fatto benissimo. Però ecco, era difficile anche pronosticare un inizio di stagione così disastroso, tanto che poi è stato quasi costretto Paratici a esonerarlo.
7: Guarda, dare un giudizio da fuori è sempre difficile.
3: Certo.
7: È chiaro che i risultati erano negativi, lo sa bene anche lui. Insomma, credo che la partita col Frosinone in casa, l'anno del centenario, insomma la festa del centenario, sia stata molto che abbia dato una bella botta alla situazione, perché se a Roma, comunque la Roma vediamo che in che stato di forma è, insomma la sconfitta era stata grande, però insomma sempre la Roma, fuori casa, in casa, credo che quella sconfitta lì abbia influito molto, penso. E poi non lo so, non credo solo ai risultati, ma ci deve essere stato anche qualcos'altro, perché come dici te c'era la sosta molto lunga. Penso che se non c'è stato qualcos'altro avrebbe potuto rimanere fino alla partita di domani col Napoli. Forse c'è stato qualche incomprensione o di mercato o non so di cosa, che comunque che poi è trapelata, e insomma alla fine i Paratici e la società hanno deciso di fare l'esonero.
3: Guarda, ti faccio veramente le ultime due domande, ti porto anche su temi extra Serie A. Tu l'ultima esperienza appunto avuta al Napoli era l'anno un po' di assestamento post scudetto, l'anno balordo 2023-2024, quando sì. Mazzarri successe a Rudy Garcia. Hai avuto modo lì di vedere da vicino un fuoriclasse come Kvaratskhelia? Si parla molto di lui anche in ottica pallone d'oro, visto che quando eri in preascolto, immagino tu ci stessi sentendo quando si parlava di Harry Kane con i nostri ascoltatori. Ti chiedo se può meritare il pallone d'oro, perché è stato forse il fattore più determinante di un Paris Saint-Germain che comunque viene da un'altra annata strepitosa, culminata con la vittoria in Champions League.
7: Ma sai, allora di Kvara posso solo parlare bene, anche se noi insomma l'abbiamo avuto purtroppo poco a disposizione, perché siamo arrivati a metà novembre.
3: Sì, è vero.
7: E poi a febbraio insomma la società ha deciso così, insomma non sto a dire perché e per come, ma sicuramente è stato il migliore in quei tre mesi che abbiamo avuto, ha fatto diversi gol, insomma era reduce da una stagione straordinaria, quella dello scudetto, e anche in quella stagione comunque, soprattutto quando ci siamo stati noi, è stato veramente un campione, insomma l'ha dimostrato anche sul campo. Credo che al Paris Saint Germain stia facendo vedere tutto quello di cui è capace, e insomma sai, il pallone d'oro quest'anno credo che influirà anche molto il mondiale. Lui purtroppo paga il fatto di non averlo fatto, e quindi non lo so. Non sono io sicuramente lo voterei, insomma, però insomma nel pallone d'oro influiscono tanti fattori, e quindi forse lui pagherà il fatto di non aver fatto il mondiale.
3: Staremo a vedere. Io personalmente faccio il tifo per lui, però staremo a vedere quello che decideranno di fare. L'ultimissima, ti chiedo un rapido commento sulle scelte di di Mancini, perché ieri sono arrivate anche le convocazioni, 34 giocatori convocati, 9 volti nuovi, ma in generale c'è stato un larghissimo ricambio, insomma calciatori tornati anche in nazionale come Fagioli della Fiorentina, come Mandragora, come Zaniolo, ma non solo. Ti convincono queste scelte di Mancini, che ha fatto appunto anche ha preso delle decisioni forti, insomma Quadio chiaramente non era pronosticabile, ma anche Pessina, portiere del Bologna, per cui insomma come sempre Mancini è particolare. Mancini, quando
7: come sempre hai detto bene, cerca sempre giocatori giovani, nuovi, magari con stimoli importanti. Una convocazione nazionale porta entusiasmo, e quindi sicuramente avrà fatto scelte ponderate, anche perché insomma è una sosta, come si è detto prima, anomala, ci sono tante partite, quindi sono stati convocati tanti calciatori anche per quello, perché insomma giocando ogni 3 giorni, ora non mi ricordo quante partite, c'è bisogno anche di cambiare, quindi credo che abbia fatto bene a chiamare tanti calciatori, perché comunque insomma siamo comunque inizio stagione, giochi ogni 3 giorni, sicuramente dovrà fare dei cambi nelle varie partite, perché quando giochi ogni 3 giorni e non sei ancora al massimo della forma, sicuramente ci sarà bisogno di cambiare, e secondo me ha fatto bene a chiamare tanti calciatori. Poi sulle scelte, chi meglio di lui, insomma, che da quando insomma sta studiando tutti i calciatori adatti al suo calcio, quindi io insomma sono fiducioso, spero che insomma riesca a dare questa svolta che tutti attendiamo dalla nazionale.
3: Guarda mister, ti leggo l'ultimo messaggio di Walter, che spero e penso ti faccia piacere, che ricorda tuo padre Mario, il grande Mario Frustalupi, scudettato con la Lazio nel 72. Questo è il messaggio che ci arriva alla casella WhatsApp.
7: Nel 74,
3: per cui Walter qui hai sbagliato. Però, insomma.
7: Sì, lui era insomma il regista della squadra del 74 della Lazio, ha vinto lo scudetto anche con l'Inter.
3: È vero,
7: nel 71, sì. Mi fa molto piacere, perché insomma mio papà è stato un grande calciatore, insomma credo che ogni tanto quando lo ricordano mi fa emozionare, mi fa piacere.
3: Certo, noi li leggiamo apposta questi messaggi. Mister Nicolò Frustalupi, grazie mille, alla prossima, come sempre è stato un piacere, buon weekend a questo punto.
7: Piacere mio, buona partita a tutti.
3: Grazie.
7: Ciao.
3: Grazie mille a Nicolò Frustalupi, storico, appunto vice di Walter Mazzarri, tra le altre in tante panchine hanno unito la loro carriera, e tra queste c'è anche quella del Napoli in 2 occasioni, l'ultima appunto nel 2024, come ci ha raccontato il mister. Sono le 15, stanno iniziando le partite in programma appunto alle 15. La formazione di Bologna Torino ve l'abbiamo letta, non ho letto l'altra perché gioca anche Udinese Cagliari. L'Udinese schiera Okoye in porta, Abancua, Cabasele, Bosse in difesa, Voivoda, Miller, Kallstrom, Camara a centrocampo, torna tra i titolari Nicolò Zaniolo al fianco di Ekelenkamp a supporto dell'unica punta Kenan Davis. Risponde il Cagliari, un Cagliari on fire, mentre ecco Alessandro Rinaldo mi ha messo in questo momento la partita, con Caprile in porta, De Jola, Mina, Juan Rodriguez, Zepedrio in difesa, Romano, Wings, Obert, Adopò a centrocampo, Maldini e Mendy formano la coppia d'attacco. Si sta per scendere in campo anche Aldallara, in questo momento minuto di silenzio, a questo punto lo ricordiamo anche noi, ci sarà un minuto di silenzio su tutti i campi della Serie A per la scomparsa, l'avrete sentito questa notte, a 82 anni, è una grande leggenda del calcio italiano, in particolar modo dell'Inter, come Sandro Mazzola, e quindi appunto un minuto di silenzio che domani verrà osservato anche al Franchi in occasione di Fiorentina-Napoli, per rendere il giusto tributo a una leggenda del calcio italiano e della nazionale, non solo. Ci prendiamo la seconda pausa di oggi, voi però non cambiate canale, non cambiate frequenza, perché c'è un'altra ora di Viola Weekend. A tra poco.

0: ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: 15:08, seconda ora mal contata in vostra compagnia. Niccolò Righi, sempre dagli studi di Via Panciati, che come sempre è puntuale come ogni weekend. C'è il Viola Weekend con voi per la prossima ora, io, ma in generale poi ci sarà anche Francesco Benvenuti che vi terrà compagnia fino alle 18. 348 75 13 933 per messaggi WhatsApp, note audio 055 77 111 71. Se invece volete intervenire in diretta, vi risponderà di là dal vetro un ottimo Alessandro Di Nardo, che prima aveva sperato nel pareggio del Tottenham, che aveva realizzato Kudus se non sbaglio, ma è stato annullato per fuorigioco, e quindi gli Spurs di De Zerbi restano sotto contro Aston Villa per 1-0. Nel frattempo, come detto, si gioca anche, anzi 2-0, devo aggiornare, intervengo dal Tottenham Stadium perché è cambiato il punteggio. L'Aston Villa ha realizzato lo 0-2 con il gol di Nicholas Jackson, quindi Tottenham che si avvicina all'ennesima sconfitta. Chissà che non ci possa essere un clamoroso ribaltone, sfruttando anche questa pausa nazionale. In questo momento il Tottenham è al 18° posto, ma con una partita in più, quindi deve aspettare anche i risultati del Fulham e del Coventry. Tottenham che in queste prime 4 partite viene da 2 sconfitte e 2 pareggi, i pareggi tra l'altro tutte e due per 0-0. Un Tottenham che in Premier League non ha ancora segnato nessun gol in questo momento, 0-2, per cui per la quinta partita consecutiva potrebbe concludere a secco. Come detto, si gioca anche in Serie A, siamo al 9° su entrambi i campi, 0-0 tra Bologna e Torino e 0-0 tra Udinese e Cagliari. Recupero qualche messaggio, è arrivato nel frattempo al 348 75 13 933, mentre invito Alessandro Di Nardo a mettersi in collegamento con il prossimo ospite, perché prima c'è Claudio che ci dice: prima delle partite non mi piace parlare, spero che i ragazzi facciano racca e mandino in onda una buona prestazione come per il solito. Speriamo in bene, cordiali saluti. Ciao Claudio. Intanto ti rendo il saluto, Claudio, ma mi devi spiegare cosa significa racca, perché io sinceramente non ne ho la più pallida idea. Mi trovo impreparato su questo termine, che hai messo anche tra virgolette, per cui non ti ho ben capito. Poi c'è Walter che si corregge, mi dice: scusa Nick, ma ci mancherebbe, Walter, mi sono accorto in ritardo, naturalmente non ho potuto correggermi, ero convinto di aver scritto 74, ma insomma appunto il fulcro del messaggio, il bellissimo messaggio che hai voluto condividere, comunque è rimasto. Pazienza, poi di un anno più un anno meno si sbaglia tutti. Leggo anche il messaggio di Claudio, perché mi scrive che c'è uno scoop probabilmente, perché mi dice che Palladino e Bernardeschi vanno dallo stesso estetista. Ora io non so di che estetista si tratta, è un estetista che effettivamente ha fatto un bel lavoro su Palladino, perché l'abbiamo visto in questi giorni sui social, quando è arrivato al primo allenamento del Bologna, e sembrava tirato più a lucido che mai. Noi però non vogliamo perdere tempo su questi argomenti che riguardano il Bologna e l'estetica di Raffaele Palladino, perché vogliamo continuare ad analizzare Fiorentina-Bologna, e per farlo lo abbiamo il prossimo ospite di oggi, il match analyst, amico ormai di Radio Firenze Viola, Luca Masini. Ciao Luca, ben ritrovato.
3: Ciao, buonasera.
2: Intanto mi hanno detto di farti le congratulazioni, perché se non sbaglio negli scorsi giorni eri in viaggio di nozze, insomma anniversario di matrimonio, mi correggono.
3: Sì.
2: Quindi insomma tanti auguri anche da parte nostra. Chiaramente, ecco, immagino che tu sia stato meglio di noi che eravamo qui al lavoro, però ecco, ti riporto anche a te sul tuo lavoro che riguarda il bellissimo mondo dei dati, perché arriviamo a questo Fiorentina-Bologna questo Fiorentina-Napoli con un po' di sensazioni contrastanti, perché se da una parte la Fiorentina è una squadra che è partita malissimo, sta ritrovando un po' il suo smalto dall'arrivo di Paolo Vanoli. Ti chiedo se anche dal punto di vista dei dati, anche i dati ci dicono che la Fiorentina è migliorata, e in che cosa soprattutto?
3: Allora, la Fiorentina, allora bisogna capire bene perché i dati sono molto diversi a seconda dei momenti della partita. Se guardiamo i primi 30 minuti della partita a Venezia, la Fiorentina è stata veramente dominante nei confronti del Venezia, nonostante si fosse addirittura trovata in svantaggio. Però poi, cioè, nessuno di noi aveva la sensazione che quella potesse essere una partita che poteva finire con il vantaggio del Venezia, no? E con recuperi alti, squadra che fa pressione alta, difensori che anticipano sempre bene i loro attaccanti, nonostante avessimo contro una Conada, perché comunque è un signor attaccante, specialmente per una squadra come il Venezia. Quindi si è già visto un atteggiamento diverso, che poi alla fine era quello che chiedevamo alla squadra, no? Un atteggiamento diverso, perché era stato proprio anche l'atteggiamento in campo di alcuni interpreti che non c'era piaciuto

0: addirittura avendo anche molti più metri da dover coprire.
1: Chiaro.
0: È quasi difficile.
1: Sì, sì, ma ecco, da questo punto di vista pensi che si possa arrivare anche ad un impiego in mediana sia di Fagioli che Ulay, li vedi come calciatori anche dal punto di vista della copertura del campo, che possono sposarsi bene insieme? Perché insomma è uno dei grandi temi che aveva già affrontato Fabio Grosso, e lui aveva sempre detto sostanzialmente che serve sempre guardare l'equilibrio, che era un modo carino per dirci di no, mentre Paolo Vanoli ha detto: secondo me i giocatori forti nel calcio moderno si può fare tutto, per cui ha aperto a questa possibilità.
0: Il tema è che per poter giocare con giocatori come Ole e Fagioli in mediana bisogna avere un atteggiamento alla Fabregas, alla italiano,
1: certo,
0: cioè squadra in 30 metri.
1: Certo.
0: Perché tu una squadra a 30 metri puoi giocare senza il mediano che va a rincorrere, non c'è bisogno di fare chiusure a 40 metri. Se giochi corto e stretto, la squadra palleggia, ti palleggia in faccia, ti recupera subito palla perché gli uomini sono tutti vicini, quindi non c'è bisogno del mediano di ruolo. Il mediano di ruolo è un brutto segnale, significa che la squadra non è equilibrata, ha bisogno di uno che la renda equilibrata dall'esterno, non di modulo, non di atteggiamento. E lo vediamo, perché se noi vediamo squadre, ora lasciamo stare il Paris Saint Germain, no, che non ha nessun mediano, però uno può dire: no, vabbè, ma il Paris è una squadra di fenomeni. Noi a vedere una squadra che non è di fenomeni, è una buona squadra, il Como non ha mediani.
1: Certo, no, no. Tre palleggiatori.
0: Giocatori bravi con la palla,
1: certo.
0: Giocatori che vogliono giocare la palla.
1: Certo.
0: Però il Como è una squadra che subisce meno in tutto il campionato, l'anno scorso, e anche quest'anno sta continuando il trend. Quindi alla fine è l'atteggiamento in campo, è come ti predisponi. È difficile fare contro squadre come il Como, perché dopo che hai fatto un passaggio ti vengono tutti addosso.
1: In queste prime giornate è vero che la Fiorentina ha cambiato completamente pelle anche in panchina, però ecco, abbiamo visto una squadra che soprattutto nelle ultime uscite non ha mai avuto problemi nel segnare, 4 gol al Venezia, 3 al Pisa, eccetera, però è anche una squadra che ha sempre fatto fatica a non subire. In campionato la Fiorentina non ha mai subito meno di 2 gol a partita. Questo può essere un buon segnale per uno come Massimiliano Allegri, che sappiamo che fa della difesa e del contropiede, delle ripartenze, ormai il suo marchio di fabbrica, e può sfruttare una fase difensiva della Fiorentina che finora non è mai stata impeccabile, ecco.
0: Allora, andiamo a vedere il Napoli. Allora, fino alla partita col Bologna il Napoli è stata una squadra pesantemente inefficiente, una squadra che anche quando gioca di blocco basso e prova a fare transizioni si allunga. E la squadra che si allunga ovviamente è una squadra che espone gli spazi, concede spazi agli avversari e inevitabilmente subisce azioni. Questo è successo con l'Inter, una, veramente una partita pessima fatta dalle due squadre, nonostante il punteggio possa far pensare il contrario. Era quello che si è visto poi il martedì dopo dell'Inter a Correal, cioè una squadra che ancora non sa difendere bene. Così come il Napoli che ha cambiato atteggiamento col Bologna. Allora, detto che un po' c'è il pensato tedesco col Napoli a mettere unico terminale offensivo Piccoli, quando sappiamo benissimo che Piccoli non regge da solo il peso dell'attacco,
1: certo.
0: E già lì ha aiutato Allegri lui. Poi Allegri nel secondo tempo si è reso conto che senza McTominay e Anguissa non poteva pensare di creare, come ha sempre fatto anche Conte gli anni precedenti, per il poi dell'inserimento dei centrocampisti, perché alla fine Lobotka e Gilmore non si inseriscono. Sono giocatori, anche se poi uno vede il gol, ha fatto due inserimenti Lobotka in tutta la partita,
1: certo.
0: Uno ha fatto gol. Cioè, non stiamo parlando di Anguissa e McTominay, che sono più in area delle punte, che
1: sì,
0: sono
1: sì.
0: Più tocchi in area di Højlund,
1: certo.
0: Quindi è qualcosa di cui Allegri si è reso conto. Nel secondo tempo è passato a un modulo un po' diverso, difesa a 3, ha cominciato ad attaccare con Lang a sinistra, ha messo Fasuli alto a destra a fare da esterno, e la squadra si è un po' ritrovata.
1: Tra l'altro partita molto sulla falsa riga dell'anno scorso con il Milan di Allegri, perché contro il Bologna 1-0, gol di Modric, per cui insomma l'inserimento da parte del regista che risolve la partita, per cui forse anche memore di quello che è stato Massimiliano Allegri ha avuto questa visione e ha scelto di...
0: Lo scorso anno Milan-Bologna, una partita in cui il Milan italiano era in pieno controllo della partita,
1: sì, è vero.
0: E l'inserimento fu abbastanza occasionale. Invece quest'anno il Napoli ha dominato nel secondo tempo.

0: con il cambio di modulo addominato. Ora bisogna vedere cosa farà domani, perché lui ha bisogno di uno come Spinazzola che gli spiccia. Oliveira non è così bravo, quindi secondo me domani potrebbe tornare a giocare a 4. Perché secondo me lui non è convinto di Oliveira a fare il quinto a centrocampo.
1: Staremo a vedere quelle che saranno anche le scelte di Allegri. Quelle che sono le scelte della Fiorentina, qui ti porto anche su il grande ballottaggio che c'è oggi in generale in casa Fiorentina, ma penso che ce lo porteremo dietro a lungo nel corso della stagione, che è quello delle punte. Perché ieri in conferenza stampa, prima della conferenza stampa di Vanoli, eravamo un po' tutti, non voglio dire sicuri, però pensavamo che i 3 gol consecutivi che si porta dietro Matteo Pellegrino fossero un biglietto da visita abbastanza importante. Poi in realtà arriva Paolo Vanoli in conferenza stampa e ci dice che in questo momento non guarda i gol, ma guarda chi fa giocare meglio la squadra. Un messaggio neanche troppo velato per dire che insomma in questo momento forse il tecnico piemontese preferisce Beto. È vero effettivamente che la Fiorentina, è vero che il campione di partite è molto esiguo, però gioca meglio in questo momento con il portoghese rispetto a come gioca con l'argentino?
0: Allora, Beto è stato bravissimo con Venezia, ha lavorato tanto per i compagni, poi dopo però la differenza sotto porta si vede tra i due,
1: Certo, sì.
0: E veramente si è notata una capacità differente di porre, di mettersi, anche di trovarsi nei momenti, nei punti giusti. Cioè Beto è molto bravo quando deve attaccare la profondità, quando deve aiutare i compagni perché magari va a fare lo scontro e la passa veloce, però poi è meno bravo da un altro punto di vista. Detto questo, non voglio dire che Pellegrino non è bravo, cioè Pellegrino è uno che regge l'attacco da solo, cioè non è che se passare da Beto a Pellegrino significa passare da Beto a Piccoli è più un attaccante da solo a profondità, non ti regge l'attacco da solo. Pellegrino assolutamente sì. Cioè, quando apre le ali Pellegrino si tiene dietro più difensori,
1: È vero, sì, lo abbiamo anche visto. Ma tu nella una partita, cioè io mi immagino che il Napoli, come sempre, come ormai abbiamo imparato a conoscere Allegri, possa aspettare la Fiorentina per provare a colpirla in contropiede. Non sarebbe meglio, immaginandoci una Fiorentina che possa mettere anche per dei momenti della gara veramente dentro l'area avversaria, il Napoli possa far più comodo Pellegrino magari per qualche sponda di testa, per sfruttare meglio appunto anche i cross laterali, oppure non lo so, pensi che magari Vanoli possa averla pensata in maniera diversa e possa provare anche a lasciare un po' la palla al Napoli, che sappiamo va un po' in difficoltà Allegri quando in quelle partite in cui è costretto a fare la partita?
0: Allora, il Napoli in questo momento ha bisogno di tenere palla, perché è una squadra che non sa gestire le transizioni, si allunga e concede spazi, ne ha concesse tantissimi al Como, tantissimi all'Arsenal. Il Bologna no, perché col Bologna il Bologna ha veramente giocato in modo remissivo a Napoli, perché Tedesco è un altro tipo di allenatore, probabilmente era già mezzo dimesso, era già mezzo generato a Napoli, e quindi ha permesso a Napoli di fare la partita che più gli piaceva, squadra corta, ma non perché riusciva a stare corta grazie ai propri schemi, ma riusciva a stare corta perché l'avversario cominciava ad attaccare. Detto questo, io credo che prima o poi Allegri troverà la chiave, perché comunque nonostante non sia l'allenatore dei miei sogni è comunque un allenatore molto preparato, quindi già nel secondo tempo col Bologna l'idea di giocare a 3 con i 2 esterni ampi ha messo in grossissima difficoltà, specialmente gli esterni bassi del Bologna sono stati tutti e 2 in grande difficoltà. Quindi è un allenatore che legge bene le partite, le prepara bene, io su questo un po' di preoccupazioni ce l'ho. Detto che, se posso dirmi, a Firenze il Milan fece un'ottima partita, ma fece una buona partita anche la Fiorentina.
1: Sì, assolutamente. Luca, guarda, proprio in chiusura si sfidano 2 giocatori anche di classe, di grande classe. La sfida nella sfida vede il nuovo che avanza, Franco Mastantuono contro l'esperto Kevin De Bruyne. Saranno loro un po' le stelle da monitorare del match, anche le chiavi dei rispettivi allenatori?
0: Beh, sicuramente De Bruyne è un giocatore che determina di finire il Napoli. Quando non va a pestare i piedi a Højlund è molto è molto bravo nel trovare i compagni sia sul lungo che sul corto, e bisogna stare attenti, bisogna stare molto molto attenti. Ma Santuono, se, dipende chi gioca da quella parte, perché se gioca da quinto Oliveira potrebbe trovare tanto spazio, se invece, come credo, perché su questo devi essere attento, se Oliveira gioca da terzino avrà un avversario degno, degno, ma insomma il ragazzo è bravo, sicuramente saprà come fare.
1: Noi staremo a vedere. Luca, ti ringrazio per averci portato anche all'interno in maniera più tecnica di questa partita, e ti diamo appuntamento alla prossima, al prossimo collegamento.
0: Grazie a voi.
1: Grazie, buon weekend. Grazie mille a Luca Masini, match analyst, che ci ha aiutato a inquadrare ancora di più dall'interno, appunto, quella che potrebbe essere la sfida tra Fiorentina e Napoli. Nel frattempo sono arrivate anche le parole di Massimiliano Allegri, magari durante la pausa me le leggo e farò un sunto generale, però ecco, la notizia è che innanzitutto Anghissa si è allenato questa mattina in gruppo e quindi, come confermato dallo stesso Allegri, sarà almeno a disposizione, non dovrebbe partire titolare, perché proprio Allegri ha detto domani sarà a disposizione se ce ne sarà bisogno, per cui parole che non lasciano tanto spazio all'interpretazione. Zambo Anghissa dovrebbe partire dalla panchina, mentre Allegri ha confermato anche che De Bruyne partirà titolare, un De Bruyne che arriva all'appuntamento alla terza partita consecutiva giocata in 12 giorni, perché nel mezzo in Napoli ha avuto anche la sfida in Champions League, però ecco, Allegri sceglierà ancora il belga dal primo minuto, un De Bruyne che, lo ricordiamo bene, già un anno fa a Firenze timbrò subito il cartellino in quel Fiorentina-Napoli che, se non sbaglio, finì 0-3 con i gol di Højlund, De Bruyne e Beukema. Speriamo che domani possa andare diversamente. Nel frattempo diamo anche qualche aggiornamento, perché ce ne sono tanti da dare. Innanzitutto il Bologna ha segnato, il Bologna in vantaggio, il Bologna di Raffaele Palladino in vantaggio contro il Torino per 1-0, proprio in gol Bernardeschi, per cui si era parlato tanto di lui per quanto riguarda l'estetica. Un gol in transizione molto bello, gran lavoro di Cambiaghi nel recuperare un pallone sulla propria tre quarti che il Bologna aveva perso, poi ha fatto correre sulla sinistra Miranda, che come sempre ha fatto partire un cross con il suo sinistro delicato, che è stato raccolto da Bernardeschi dopo una deviazione della difesa del Torino, è stato calciato in porta per il gol che vale l'1-0 momentaneo dei Felsinei quando siamo arrivati al 26esimo, mentre sull'altro campo Udine 0-0 tra Udinese e Cagliari. Sta per arrivare alla fine, invece, ormai abbiamo dato aggiornamenti del Tottenham, sta arrivando la fine al Tottenham Stadium, 7 minuti di recupero, siamo al 94esimo con l'Aston Villa in vantaggio per 3-1, per cui una buona notizia, se la vogliamo cercare una buona notizia, è che il Tottenham ha trovato questo suo primo gol in Premier League, e lo ha fatto Conor Gallagher, colui che tra l'altro aveva segnato l'unico gol finora siglato dal Tottenham in FA Cup contro il Liverpool. Anche lì, se non sbaglio, il Tottenham ha perso 3-1, l'unico gol finora l'aveva segnato Gallagher, e quindi il resto della squadra resta non pervenuto, soltanto il centrocampista inglese in questo momento a segno dei due gol realizzati dagli Spurs. L'Aston Villa invece il Tris è arrivato al 79esimo da Buendia, per cui insomma veramente un momento delicatissimo per Roberto De Zerbi, che si avvicina a questa pausa con con nessuna vittoria in queste prime 5 partite, due soli pareggi, per cui secondo me io mi aspetto anche uno scossone, perché sappiamo anche che in Premier League sono molto ricchi ma anche molto umorali, e quindi non mi sorprenderei se poi la dirigenza del Tottenham possa arrivare a un clamoroso esonero già dopo 5 giornate, per quello che, lo ricordiamo tra l'altro, è l'allenatore più pagato di tutta la Premier League, si prende un 14 milioni di euro l'anno, una cosa del genere, o 12, ma insomma si parla di cifre veramente fuori portata. Abbiamo Federico in chiamata, che appunto ha chiamato allo 0557711171. Ciao Federico, buon pomeriggio.
2: Ciao, complimenti per la tua trasmissione.
1: Grazie mille.
2: Ascolta, allora, non sono d'accordo con l'opinionista, no, quello dell'ultimo, quello prima, perché secondo me il Napoli è indicativamente sulla stessa falsa riga della Fiorentina, perché ha cambiato allenatore, non hanno fatto un mercato spumeggiante e non hanno, secondo i napoletani, quindi questo è un aspetto da social che parlano loro, non hanno una rosa competitiva, cioè non è stata, quindi secondo me siamo lì sullo stesso livello e l'opinione è superiore, ma non, secondo il mio modesto punto di vista, no. Comunque la domanda che ti faccio è questa.
1: Vai.
2: Allora, la Fiorentina, che ora sembra aver trovato quasi un'identità, quando si presenta a queste partite, secondo il mio modesto punto di vista, deve interpretare la partita in attacco, cioè noi bisogna attaccare, perché con queste squadre qui, specialmente quando giochi in casa, devi provare a vincerle. Poi se le perdi va bene, però è inutile stare a fare aspettare, diciamo. Bisogna, il nostro potenziale davanti bisogna sfruttarlo al massimo. Altra cosa che ti domando, per me l'attaccante titolare è assolutamente Pellegrino in questo momento. Ciao, attendo la tua risposta.
1: Grazie, grazie mille Federico. Guarda, rispondiamo brevemente alle tue domande, che poi insomma sono più che altro considerazione e che mi trovano entrambe molto d'accordo. Io credo che la Fiorentina domani proverà ad attaccare, proverà a fare la partita. Detto questo, lo sappiamo bene come il Napoli goda, soprattutto Massimiliano Allegri goda nell'affrontare squadre che lo mettono magari anche per a lungo all'interno della sua metà campo. Io ricordo sempre l'Allegri in purezza che vinse a Firenze da allenatore della Juventus, fu quello quando nel KO della Fiorentina, ora non mi ricordo bene la stagione, però Fiorentina di Vincenzo Italiano, che perse 1-0 in casa appunto con il gol decisivo segnato quasi subito dopo 10 minuti neanche da Miretti. E quello forse davvero è l'Allegri in purezza, perché un allenatore che si è difeso praticamente per tutti i 90 minuti e con l'unica folata offensiva che è riuscito a fare, che è riuscito a concretizzare, poi ha capitalizzato e ha preso il massimo dei punti. Quindi bisogna sempre prestare attenzione a mostrare troppo il fianco, perché il rischio, lo ha detto anche Vanoli ieri in conferenza stampa tra le righe, il rischio quando ci sono queste partite è di farsi prendere dalla frenesia e di riversarsi tutti in avanti, proprio perché l'altra squadra ti lascia tanto spazio, ti lascia si fa venire in casa. Per cui questo è il grande rischio che secondo me la Fiorentina non deve correre. Detto questo, io sono d'accordo con te Federico, la Fiorentina deve provare a fare la partita, perché io mi immagino un Napoli, soprattutto in virtù anche delle tantissime assenze, che non verrà, soprattutto nel primo tempo, a Firenze con questo atteggiamento arrembante. Poi staremo a vedere, però ecco, sono d'accordo con te sul fatto che la Fiorentina, tra l'altro, per concludere questa analisi, non mi sembra che in questo momento la Fiorentina abbia la sua grande forza nella difesa, ma in generale dico anche i difensori. Io ho visto in queste due partite un Dragusin ad esempio molto più a suo agio a difendere a 50 metri dalla porta con tanti metri di campo libero alle spalle, mentre lo vedo molto più in difficoltà quando c'è da difendere dentro l'area di rigore. Per cui mi aspetto comunque una Fiorentina padrona del campo. Poi chiaramente saranno determinanti soprattutto in queste partite gli episodi, perché mi immagino che non ci sia 20 palle gol a testa, ma quelle poche che ci saranno i viola le dovranno assolutamente sfruttare, perché il Napoli e in generale le squadre di Allegri quelle, eccolo, le sfrutteranno. Se la Fiorentina si farà trovare impreparata, il Napoli banchetterà su questi problemi che si possono creare durante la partita. Guardate la partita contro l'Inter, c'è stato un momento in cui l'Inter è venuta meno a quella forza travolgente che ha dimostrato in tutto i 90 minuti ed è stata colpita due volte. Poi l'Inter è stata brava lì a ribaltarla. Non credo che la Fiorentina, se andasse sotto 2-0, possa avere la stessa forza. Per quanto riguarda l'attacco, io sono d'accordo con te, anche io preferisco Pellegrino è molto in forma anche in questo momento. Detto ciò, lo ha detto chiaramente ieri Paolo Vanoli, in questo momento Beto secondo lui fa giocare meglio la squadra, quindi queste sono valutazioni tecniche che mi sento di non dissentire, insomma, francamente è lui l'allenatore e noi siamo qui a commentare, per cui forse Vanoli ha un pochino più di credito rispetto a quello che ho io per commentare una scelta sull'attacco. Siamo arrivati alle 15:34, se Alessandro De Dinardo è d'accordo, no, non è d'accordo perché lo vedo in altre faccende affaccendato in questo momento a sbobinare Allegri. Ti chiedo se è possibile fare una pausa, perché ti vedevo, ma sì, dai, facciamo una pausa, ti vedevo lì a prendere file di Allegri, a processare file di Allegri, tutto dopo, prima piccola pausa.

0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Il vostro regista, quello che è di Pistoia, che tanto più o meno lì sono vicini, perché da Pistoia a Castelnuovo Garfagnana non c'è tanto, perché lì dicono un po' farracca con nessuno, e vorrebbe dire che non voglio fare amicizia con, c'è un gruppo di gente, ne voglio conoscere, non voglio sapere chi sono, lo dicono spesso, e siccome anche sulla Versilia in spiaggia ci sono parecchi del Lucchese, si sente spesso questa parola, ecco perché mi è rimasta, essendo io andando parecchio a Viareggio, mi è rimasta questa cosa. Arrivederci, grazie, buona serata, ciao.
3: Questo è il messaggio arrivato da Claudio per la precisazione che gli avevo chiesto della parola racca. Purtroppo in questo momento ne abbiamo due in realtà di registi di Pistoia, che sono i nostri Stefano Carlesi e Marco Tonelli, ma in questo momento non c'è nessuno dei due in regia, ma c'è Alessandro Di Nardo da Firenze, per cui non so se tu eri a conoscenza della parola racca, quindi scuote la testa, per cui neanche lui sapeva dell'esistenza di questa parola, però oggi abbiamo ci siamo fatti una cultura, abbiamo incrementato il nostro vocabolario con una parola che non conoscevamo, detto che non so se quanto possa essere italiano o vernacolo. 3487513933 per continuare a mandarci messaggi WhatsApp, note audio. Vi invito, se volete chiamarci, perché ci sono arrivate delle chiamate al 3487513933, non possiamo rispondere al telefono sul numero di WhatsApp, quindi se volete intervenire in diretta con la vostra voce per dirci la vostra, dovete farlo allo 055 77 111 71. Mi raccomando, il 3487513933 è solo per i messaggi WhatsApp e le note audio, perché mi arriva la chiamata qui sul computer, ma io chiaramente non posso rispondere. Nel frattempo ci è arrivato anche un messaggio dell'amico Sergio, che ci scrive: ragazzi, domani sono fiducioso, molto fiducioso, un grande abbraccio a tutti voi. E poi manda una foto di se stesso in mezzo a una foresta, non so se l'amico Sergio è a fare una passeggiata o a cercare i funghi. Ora non so, se io non sono un fungaiolo, non sono esperto di funghi, effettivamente in questi giorni è piovuto, per cui magari possono essere cresciuti, ma non so se è periodo il 19 settembre di funghi. Sì, forse sì, dai, sì, penso di sì, effettivamente i funghi si mangiano di autunno e si iniziano a mangiare in tarda estate, inizia autunno, per cui magari Sergio è a cercare i funghi, non lo so. Dici, Sergio, qual è la cosa stai facendo in questo bosco, in queste foreste, non so dove ti trovi e cosa stai facendo, se ce lo vuoi dire chiaramente, se no chiaramente la privacy ognuno se la gestisce come vuole. Come ho detto, ha parlato Massimiliano Allegri in conferenza stampa in avvicinamento al match. Invito Alessandro Di Nardo a mettersi in collegamento con l'ultimo ospite di oggi, che è un collega di Napoli, che ci farà anche un punto su quella che è lo stato di forma, lo stato dell'arte della squadra azzurra in questa giornata di vigilia, perché lo abbiamo detto, il Napoli arriva all'appuntamento non voglio dire in difficoltà, perché comunque vengono da comunque una vittoria, per cui è una squadra in salute per quanto riguarda i risultati anche ottenuti in campionato, però è una vittoria contro il Bologna che è stata forse l'unica convincente, ma neanche fino in fondo. Ma soprattutto è un Napoli che ha tantissimi infortunati, perché vi ripetiamo, non saranno sicuramente della partita i difensori Alessandro Buongiorno, Luca Marianucci, Beukema, il portiere Meré, a centrocampo mancherà McTominay e davanti mancherà Alisson Santos, e poi ci saranno da capire appunto le condizioni di Anguissa, che Allegri ha confermato essere a disposizione ma non dovrebbe partire titolare, e anche quelle di Spinazzola. Per capire tutto questo ci affidiamo alla voce di Tutto Mercato Web di Napoli, il collega di Napoli Tutto Mercato Web, di Pierpaolo Matrone. Ciao Pier, buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio a voi, sono tutti gli ascoltatori.
3: E grazie mille per aver accettato il nostro invito. Sei reduce da una conferenza stampa di Massimiliano Allegri. Ti chiedo quali sono i temi emersi nelle parole del tecnico livornese in questa giornata di vigilia, soprattutto per quanto riguarda anche lo stato di salute della squadra, perché abbiamo letto, insomma, ha dato qualche indicazione di formazione Allegri, appunto.
4: Assolutamente sì, di fatto ha disegnato il centrocampo perché ha fatto capire che De Bruyne giocherà titolare, ha fatto capire che Anguissa è sì convocato nonostante non abbia partecipato all'allenamento in gruppo nel corso di tutta la settimana, oggi primo allenamento in gruppo, quindi giusto nella rifinitura, di conseguenza sarà soltanto è convocato ma sarà soltanto uno dei panchinari tra i titolari, quindi di fatto saranno per forza di cose Lobotka e Gilmour, quindi un assetto confermato, un sistema di gioco leggermente diverso a quello delle prime partite, perché chiaramente con l'inserimento di De Bruyne tra i titolari, terza partita di fila dall'inizio, evidentemente è più un 4-2-3-1 che un 4-3-3, quindi De Bruyne più vicino a Højlund per dargli i rifornimenti che di fatto sono mancati nella prima parte di campionato, nelle prime due partite in particolar modo contro Como e Genoa, quindi tutto confermato. Un'altra tematica evidentemente emersa è l'importanza di questa partita, che magari all'inizio stagione poteva sembrare una partita come le altre e che invece in questo momento assume dei contorni da partita, non dico crocevia, ma da partita sicuramente indicizzante di questo avvio di stagione, nel senso che se di fatto riesce a conquistare 3 punti contro la Fiorentina, chiudi a 9 questo primo miniciclo, 2 battute d'arresto con evidentemente Como e l'Inter, che sono 2 delle squadre più forti del campionato, possono anche starci, quella con l'Arsenal stessa solfa, di conseguenza poi con 3 punti a Firenze sarebbe tutt'altra stagione, tutt'altra via di stagione rispetto alle sensazioni che poi si sono avute soprattutto dopo le 3 sconfitte consecutive.
3: Ecco, ma com'è lo stato anche emotivo che si respira a Napoli? Perché questa, l'abbiamo detto anche nel corso della trasmissione, questa pausa delle nazionali si presenta come se da una parte abbiamo tanto tempo anche per ricaricare le batterie, per far sì che gli allenatori possano affinare anche quelli che sono i propri dettami tattici, dall'altra rappresenta una grossa spada di Damocle che è sulla testa dei vari allenatori di Serie A. Ora, io non dico che se il Napoli dovesse perdere, io non mi aspetto chiaramente l'esonero di Allegri, però ecco, regalerebbe, immagino, alla città 3 settimane veramente pesanti, perché lo sappiamo, anche Napoli, come Firenze, come tante altre, è una piazza molto umorale, che magari gli basta anche una vittoria per far tornare il sorriso, ma allo stesso tempo basta una sconfitta per buttare tutto a monte, ecco.
4: Assolutamente sì, hai descritto perfettamente la situazione che c'è in questo momento anche nella città, quindi un po' il sentiment popolare ed è proprio questo. Ma Allegri qui a Napoli è stato in discussione dal giorno 1, chiaramente dal momento in cui fallisce l'obiettivo con il Milan, con una proposta di gioco che di fatto non soddisfa né i tifosi del Milan né gli appassionati di calcio e dell'estetica di questo gioco. È chiaro che dopo tanti anni con Sarri, con Spalletti, anche il Napoli di Conte, che a tratti bello lo era, per la sua proposta di gioco Allegri in discussione dal primo giorno, poi chiaramente si sono messi i risultati, 3 KO di fila. È chiaro che perdere ad esempio a Firenze potrebbe essere di certo non motivo di discussione all'interno della società, perché Allegri gode della stima di De Laurentiis, è stato scelto per un determinato progetto, un progetto a risparmio, un progetto in cui di fatto non erano previste grosse manovre, e Allegri l'ha sposato in pieno, tant'è vero che altri allenatori sono saltati perché non hanno sposato questo tipo di progetto, quindi in questo momento Allegri è saldissimo ovviamente al comando del Napoli. È chiaro che un risultato positivo o negativo sposta particolarmente, perché poi ci sono 3 settimane di fatto senza calcio in cui la città parlerebbe tantissimo, sarebbe chiaramente un ambiente leggermente più depresso, soprattutto se poi, perché poi da questo punto di vista la piazza è cresciuta, se il Napoli gioca male, subisce una partita come fatta con l'Arsenal e poi perde anche il risultato, a maggior ragione ci verrebbe una discussione. Se invece la proposta di gioco si avvicinasse più a quella di Napoli-Bologna, che è stata la miglior partita di questo avvio di stagione del Napoli, anche con un risultato negativo, secondo me la piazza comunque tenderebbe a giustificare una mancanza di punti, una mancanza di risultati, anche con le assenze, anche con il fatto che si tratta di un progetto nuovo e che quindi ha bisogno del suo tempo per essere assimilato.
3: Chiaro, guarda, rimango su questo argomento perché faccio un'analisi più profonda. Io chiaramente non sono un grande estimatore di Massimiliano Allegri e del suo gioco, chiaramente non sulla persona, quello ci mancherebbe, non lo conosco neanche, però ecco, non è che, ti faccio una domanda, non è che spesso ora Massimiliano Allegri venga usato anche un po' come voglio dire capro espiatorio, però come parafulmine per mettere sotto il il tappeto dei problemi che magari le varie squadre hanno in maniera anche più annosa, più importante. Il Napoli, veniamo da un'estate, quella della Fiorentina e del Napoli, che è stata ai poli opposti. Cioè, se la Fiorentina è stata presa e ha cambiato completamente pelle con Fabio Paratici, il Napoli sostanzialmente non ha fatto mercato, due soltanto sono stati gli acquisti fatti in estate da Manna, due giocatori che Favasulli sta facendo anche molto bene, ma insomma sono comprimari della rosa, non sono dei protagonisti assoluti, o almeno non lo sono per il momento, magari lo diventeranno. Però ecco, la sensazione è che il gap tra la testa della classifica e il Napoli si sia ampliato, un po' perché la proposta di Allegri, lo sappiamo, va un po' in controtendenza con quello che è in questo momento il calcio, ma un po' anche per quello che è stato non fatto quest'estate, ecco.
4: Assolutamente d'accordo con te, infatti a Napoli c'è un po' il partito dei difensori in generale di Allegri e dei oppositori rispetto appunto all'estate, al risparmio di De Laurentiis, al momento societario che secondo tanti viene descritto peggiore di quello che è, appunto per difendere la società. Quindi sicuramente c'è una parte di città che se la prende anche con De Laurentiis, con questo tipo di mercato, con le ceneri, in tanti raccontano di queste ceneri lasciate da Antonio Conte, evidentemente perché si tratta di una società che nel giro di due anni ha speso 200 milioni di euro, anzi qualcosa in più, poi però ci sono state anche le cessioni di Osimhen e Kvaratskhelia, ma comunque al netto insomma il saldo resta negativo dal punto di vista finanziario. Di conseguenza la mission che De Laurentiis dà all'allenatore è quella di valorizzare il mercato dello scorso anno, dove arrivarono ben 9 volti nuovi spendendo per l'appunto quasi 200 milioni di euro, e di fatto un centinaio li ha già buttati via, no? Con Lang, con Lucca. È chiaro che anche il momento societario riflette una situazione che in questa prima parte di stagione positiva non è di certo, e quindi lascia un po' di dubbi e di perplessità. È chiaro che poi le responsabilità sono da un lato e dall'altro. Io credo in generale che questa sia comunque, adesso vogliamo dire logora, vogliamo dire usurata, vogliamo dire un po' più avanti con l'età sicuramente, però per me è una rosa di tutto rispetto, una rosa che tra le prime quattro può finirsi tranquillamente. Se Allegri viene preso con la mission di valorizzare questa rosa e qualificarsi alla Champions League, quindi non con ambizioni da scudetto ma per entrare nelle prime quattro, e arriva poi all'obiettivo, è chiaro che ha ragione lui a prescindere dalla proposta di gioco. Ad Allegri viene chiesto questo, certo. C'è la società che di fatto da un certo punto di vista si è ridimensionata per quest'estate, ma ripeto, per le spese fatte nell'estate scorsa con Conte è chiaro che anche gli obiettivi sono cambiati, perché lo scorso anno il Napoli era campione d'Italia, partiva per vincere lo scudetto, per giocarsi lo scudetto, quest'anno parte per entrare tra le prime quattro, per fare una buona Champions e poi in Coppa Italia, come al solito in Italia si vede, ecco, questi sono gli obiettivi. Quindi è chiaro che Allegri debba arrivarci con quello che ha a disposizione, ma per me l'organico a disposizione resta un organico di livello, un organico che tra le prime quattro si può arrivare tranquillamente.
3: Tra l'altro in Coppa Italia si affronteranno agli ottavi di finale, esatto, proprio Napoli e Fiorentina, questa volta al Maradona. Pierpaolo, ti faccio l'ultimissima, ti riporto sul campo, ti chiedo di disegnarci un po' quella che potrebbe essere la formazione del Napoli che vedremo domani al Franchi.
4: E centrocampo l'ha disegnato già Massimiliano, esatto, Allegri oggi in conferenza stampa, quindi facendo capire che De Bruyne sarà titolare, non ci sarà Anguissa tra i titolari, McTominay e Cocco, quindi sicuramente Lobotka e Gilmour ancora, quindi stesso assetto di Napoli-Bologna. In difesa non c'è Spinazzola tra i convocati, quindi a sinistra va sicuramente Olivera, gli altri tre sono confermati, che sono chiaramente Rafa Marin, Rachmani e Di Lorenzo sulla destra, Milinkovic-Savic tra i pali, perché evidentemente Meret non sta ancora bene, ma oggi si hanno fatto capire che recupererà comunque dopo la sosta e va bene così. Attacco chiaramente con Højlund, che ne giocherà tanto perché la sua alternativa di certo non sta convincendo che Lucca. A destra giocherà ancora Politano, a sinistra ci sarà Lang, pronato tra l'altro da Allegri in conferenza stampa, dice deve fare meglio perché ha grandi potenzialità, quindi fa capire comunque che in questo momento non abbiamo ancora visto il miglior Lang, nonostante poi l'impatto decisivo e positivo avuto nel match contro il Bologna.
3: Perfetto, perfetto. E allora ti ringraziamo per questa, per averci un po' fatto capire anche il clima che si respira in casa Napoli, e ti diamo un appuntamento alla, al prossimo collegamento, insomma, al futuro. Tra l'altro, a questo punto, piccolo spoiler per i nostri ascoltatori, io ti saluto e ti do appuntamento a, tra qualche ora, visto che avremo il turno su tutto il mercato web insieme.
4: Esattamente, e allora ci risentiamo alle 18.
3: Ciao. Perfetto, grazie, grazie mille a Pierpaolo Matroni, corrispondente di Napoli, per tutto mercato web, che ci ha anche insomma fatto un po' capire, ci ha portato all'interno della conferenza stampa di Massimiliano Allegri, e ci ha fatto capire un po' qual è il clima anche che si respira in casa Napoli. Ci ha anche detto un po' quella che sarà la formazione. Mi sembra di capire che non ci siano tanti dubbi per quanto riguarda l'11 che schiererà Allegri, con l'unico dubbio che sembrava esserci, ovvero tra Lang e Neres, che ci ha pensato lo stesso Max a chiarire, con l'olandese che dovrebbe giocare dal primo minuto. Tra l'altro, lo stesso Lang, lo ricordiamo bene, è stato anche in estate accostato a lungo alla Fiorentina, uno dei quei nomi che sembrava potesse arrivare a Firenze nella ricerca annosa dell'esterno d'attacco, e speriamo che domani l'area del Franchi lo turbi un po', ecco, da questo punto di vista. 5 minuti mancano al termine della trasmissione, diamo gli ultimi aggiornamenti per quanto riguarda le partite di Serie A. Come detto, visto che abbiamo seguito da vicino le vicende del Tottenham, il Tottenham è riuscito a segnare anche un altro gol, il secondo gol l'ha segnato proprio in extremis al 98esimo Van Eke, però ecco, non è bastato a De Zerbi per evitare il terzo KO su cinque gare di Premier League, nessuna vittoria, per cui un De Zerbi che si affaccia veramente con la panchina bollente a questa lunga pausa di 3 settimane, che chissà che non possa portare qualche stravolgimento nel nord di Londra. Sono terminati i primi tempi invece sia al Dall'Ara sia a Udine, 1-0 per il Bologna, il parziale, il primo Bologna di Raffaele Palladino, a segno un altro ex viola come Federico Bernardeschi, 0-0 invece tra Udinese e Cagliari. Si gioca anche in Serie B, 0-0 tra Carrarese e Benevento, così come siamo sullo 0-0 allo Zini tra la Cremonese e la Virtus Sentella, 1-1 invece il parziale al Barbera tra Palermo, la capolista Palermo, ed il Padova. Recupero gli ultimissimi messaggi, perché allora intanto c'è Sergio che è un grandissimo, è diventato un idolo, perché non è a cercare funghi, non è a fare una passeggiata, ma è un runner e sta correndo a Monte Morello. Mi alleno sempre qui in collina. Devi sapere, caro Sergio, che io non riesco neanche a correre in pianura, e l'amico Sergio corre in collina in mezzo ai monti, per cui veramente un grande per quanto mi riguarda. C'è anche il messaggio di Paolo, l'ultimo messaggio che ho da recuperare, che ci dice si dice anche nel Mugello, quello non fa recca con nessuno, non fa amicizia con nessuno, per cui il fil rouge che ha tenuto unite queste 2 ore di trasmissione è stato questo termine racca, che abbiamo imparato ad amare e apprezzare. Come imparerete ad amare e apprezzare, anzi già lo fate, le prossime 2 ore con Francesco Benvenuti. Io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana, dove ci aspetterà una lunga sosta, per cui vi voglio più carichi che mai al 348-7513-933, perché i messaggi e gli argomenti anche scarseggeranno in una sosta lunga 3 settimane. C'è Alessandro Di Nardo che mi guarda con fare spento, perché ha detto testualmente: mi dispiace tantissimo per 3 settimane senza calcio. Ha detto proprio così il suo labiale. Lo ringrazio anche lui per aver curato la parte tecnica. Voi non cambiate canale, perché ora arriva il buon Benve. Da Niccolò Righi è tutto. Un saluto, un buon pomeriggio e un buon sabato. Ciao!

0: tutte le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Ebbene sì, che potrebbe essere un po' lo spin-off di E invece sì di Niccolò Santi. Siamo ancora in diretta, 16:04, 19 settembre 2026. Francesco, benvenuti in vostra compagnia per altre due ore. Raccolgo il testimone da Niccolò Righi. C'è ancora insindacabilmente Alessandro Di Nardo in regia, che come sempre ha facoltà di parola, di intervento, di inserimento. Può salutare, può non salutare. So che in questo momento è particolarmente concentrato sulle vicende legate a Bologna-Torino, una delle due gare di Serie A in corso. Il Bologna avanti 1-0, la prima di Raffaele Palladino sulla nuova panchina, gol di Bernardeschi al 14esimo, 0-0 invece in Friuli tra Udinese e Cagliari. Ultimo turno prima della lunga sosta, io ci tengo a ribadirlo non per cattiveria nei confronti degli ascoltatori, ma perché credo ci sia ancora molta confusione. Ieri alcuni amici hanno insistito anche via messaggio al 348-75-13-933 nel dire due settimane di sosta. No, le settimane di sosta sono tre. Fatevene e facciamocene tutti insieme una ragione, perché se ne riparlerà a ottobre assolutamente inoltrato. E quindi, per chi segue come sottoscritto il buon Alessandro Di Nardo, l'Italia, ci saranno addirittura quattro croccantissime partite di Nations League. Inizierà anche il percorso di qualificazione verso la Coppa d'Africa, ci saranno tante amichevoli, insomma il calcio giocato ci sarà sempre. Poi per ritrovare la Serie A bisognerà pazientare tre settimane e riaggiornarci, come detto, a quella che sarà poi la sesta giornata con Genoa-Fiorentina il 10 di ottobre, poi via via discorrendo tutto il resto del programma. Tra l'altro programma, invece, rimanendo alla stretta attualità, che oggi, dopo appunto le due partite che continueremo a seguire insieme a voi, alle 18 propone il piatto forte non solo di questo weekend, ma in generale di questo inizio di stagione, perché c'è Roma-Inter, il che vuol dire che arriveremo alla sosta con soltanto una, forse, a punteggio pieno, magari nessuna delle due dovesse finire col segno X. Però insomma sono tutti temi che poi si svilupperanno nel corso del weekend. Io vi ricordo ancora una volta il 348-75-13-933 per tutti i vostri interventi, per tutti i vostri WhatsApp, anche audio. Mi raccomando, visto che siamo anche alla vigilia della partita, ieri c'è stata questa anomalia, o per meglio dire il ritorno della conferenza stampa, in questo caso all'antivigilia di un match. Ci sarà tempo e modo tra poco anche di riascoltare alcuni estratti di Paolo Vanoli, però c'è anche, se volete, se vorrete, la possibilità di confrontarci, poi lo faremo con tutti gli aggiornamenti nel corso di queste due ore, anche a dire dal vostro punto di vista quale formazione dovrebbe schierare Paolo Vanoli, quale formazione vorreste vedere in campo dal primo minuto. Ci sono non tanti ballottaggi, però sono alcuni ballottaggi, se vogliamo, ancora qualitativamente parlando sfiziosi. So che a molti di voi continua a interessare ad esempio l'argomento del centrocampo, soprattutto per quanto riguarda il doppio play, come diceva Noli, o comunque in generale la coesistenza di Fagioli e di Ulai. In questo senso, un po' per le parole di Vanoli, un po' in generale per quello che è anche lo stato del percorso della Fiorentina, io consiglio a tutti un po' di pazientare in un certo senso, il che non vuol dire che l'esperimento che abbiamo comunque, a dir la verità, visto col contagocce in questi primi appuntamenti non sa da fare, però la sensazione è che sull'altare dell'equilibrio e per la mancanza di alcune caratteristiche in mezzo al campo, ad oggi sia molto complicato immaginarsi con continuità Ulai e Fagioli insieme, a maggior ragione perché c'è la questione Attà, a maggior ragione perché a centrocampo le soluzioni sono poche, perché c'è da sostenere un tridente offensivo che sta dando sicuramente grandi risposte, però chiaramente ha anche bisogno di essere sorretto e sostenuto. Saluto Dido, che non aspetta altro se non di sentire la mia voce per farsi vivo, e quindi dice: eccolo numero uno. Lo sai, Dido, del resto il weekend, come si dice nel baseball, è casa base per Francesco Benvenuti. Poi Niccolò Righi ci rimane male perché lo lasciate solo. Ma devi essere, devi crescere, caro il mio Nicco Gol, e quindi devi anche tu trovarti lungo il tuo cammino il tuo Dido, che al solo sentire la tua voce ti dice eccolo numero 1, numero 2, numero 3, numero 5 e numero 10. A proposito di numeri, non solo quelli per interagire con noi via messaggio, ma anche quelli per intervenire in diretta, 055 77 111 71, anche qualche numero che arriva per esempio da altre partite che si stanno giocando nel weekend. Una, ci tengo a segnalarvela, la vittoria dell'Aston Villa in casa del Tottenham per 3-2. Continua il periodo avaro di soddisfazione per De Zerbi, 2 punti nelle prime 5, 2 gol segnati e 8 subiti, e un inizio di stagione assolutamente non suffragato dai risultati. Tra l'altro è arrivata anche l'eliminazione per mano del Liverpool recentemente nella Coppa di Lega, con quel favoloso gol di Szoboszlai che ha chiuso i conti nel finale. Si gioca anche in Serie B, ci tengo soprattutto a segnalarvi un risultato che è l'1-1 tra Palermo e Padova, soprattutto perché nel Palermo gioca l'idolo del sottoscritto e di Di Nardo, perché ormai tutte le volte lo citiamo insieme, ovvero Luca Mazzitelli. Ci sono altre partite di Serie B in corso, c'è il Benevento che sta pareggiando 0-0 a Carrara e c'è lo 0-0 tra Cremonese e Virtus Entella. Oggi e domani saranno partite e giornate particolarmente dense di partite, perché poi da lunedì si tira giù il bandone e chi si è visto si è visto. Ciao Benve, sento molti dire che non firmerebbero per un pareggio. Secondo me invece è bene stare con i piedi per terra, un pareggio sarebbe buono. Cosa ne pensi? Buon weekend. Allora, caro Pecora, aggiungo e vado un attimo anche a ribadire un concetto espresso anche qualche ora fa, nel senso nelle ultime puntate di Chi si compra. Io sono un po' allergico a questo concetto del firmare non firmare, e tra l'altro mi viene anche in mente guardando il Bologna, perché questo fatto di firmare non firmare a Firenze nasce nell'era recente, negli ultimi anni, un po' per colpa tra virgolette ovviamente di Raffaele Palladino, perché quando la Fiorentina di Palladino fu protagonista di quelle 8 vittorie consecutive nacque il partito del io non firmo per la Champions. E poi sappiamo come è andata a finire: la Fiorentina ha riconfermato la sua qualificazione in Conference. Ora io domando agli ascoltatori come si può pensare, dal momento in cui si è la Fiorentina, indipendentemente dall'inizio negativo o positivo, ma si è la Fiorentina, si va a affrontare il Napoli che ha vinto 2 scudetti nell'ultimo quinquennio mal contato, oltretutto si va a affrontare il Napoli, certo incerottato, in difficoltà, ma dopo aver già esonerato l'allenatore e dopo aver iniziato a trovare un po' di risposte contro, con tutto il rispetto, Venezia e Pisa, a me sembra un argomento veramente fine a se stesso. Cioè, se si vuole parlare di campo e di calcio, non si può iniziare a dire io firmo per il pareggio, io firmo per i 3 punti, io firmo per la rimontata, io firmo per vincere 6-0, per non prendere gol. Cioè, mi sembra, ma non da parte tua Marco, mi sembra in generale, dico, come argomento un po' fine a se stesso. Vediamo l'andamento della partita. La Fiorentina potrebbe uscire col pareggio, che secondo me sarebbe un risultato positivo, ma magari con l'amarezza per aver gestito, salutiamo Niccolò Righi intanto, per aver gestito magari male una posizione di vantaggio, oppure potrebbe portare a casa un pareggio dopo essere stata sotto di 2 gol, e quindi in realtà è un punto che a quel punto, scusate la ripetizione, varrebbe simbolicamente molto di più. Insomma, io prima della partita non riesco a firmare da nessuna parte, figuriamoci quando si va a affrontare una squadra evidentemente e nettamente più forte, più strutturata, più esperta, con i reparti che si conoscono da più tempo. Poi è chiaro, e ne parleremo anche nel corso del pomeriggio, che ci sono degli elementi e delle carenze strutturali legate soprattutto agli infortuni, su cui la Fiorentina può fare affidamento per sperare in qualcosa di interessante. Ci sono state anche le parole di Allegri, che trovate anche su firenzeviola.it. Ha spoilerato, come dicono quelli bravi, la convocazione di Anghissà, per esempio. Ovviamente tutto da dimostrare il minutaggio che potrà avere il centrocampista del Napoli. Però insomma, poi ci sarà tempo e modo anche di affrontare la situazione dal punto di vista del Napoli. Intanto c'è un messaggio che potrebbe emozionare tutti, soprattutto il buon Alessandro Di Nardo. Davide da Roma scrive: sono stato compagno di Luca Mazzitelli al Centro Calcio Federale, a 8 anni palleggiava come un 16enne, ragazzo e famiglia eccezionali, umiltà lontana dal calcio attuale, forza Viola. Allora Davide, se hai voglia, ovviamente, cioè, questa storia ce la puoi anche mandare come un editoriale che ovviamente Di Nardo pubblicherà poi su Firenze Viola, senza un gancio con la Fiorentina, però voglio dire, ogni tanto ci sono anche dei pezzi di attualità sportiva, quindi non ci sarebbe nulla di male sull'argomento. Intanto, a proposito di attualità, il Cagliari è in vantaggio, eh? Il Cagliari sogna l'Europa? Punto di domanda. Di Nardo non firmerebbe per... Ma tra l'altro lo puoi dire anche in diretta, cioè voglio dire, hai libertà di intervenire sempre. Comunque, gol di Daniel Maldini, e quindi chi più ne ha più ne metta. Vabbè, comunque detto questo, Davide, puoi anche mandare un WhatsApp audio se vuoi sull'argomento, perché l'argomento Mazzitelli è sempre ben accetto, eh? Sai, ci sono quelle fissazioni calcistiche a volte inspiegabili, ecco, questa è assolutamente spiegabile, quindi lunga, lunga vita al poter parlare di Luca Mazzitelli anche qui a Radio Firenze Viola. E tra l'altro la Fiorentina manca anche un giocatore con quelle caratteristiche, quindi tutto torna. Detto questo, se buon Ale Di Nardo è d'accordo, io ascolterei un primo estratto di quanto detto da Paolo Vanoli nella giornata di ieri, conferenza stampa, che devo dire e abbiamo accolto positivamente, perché io credo che sia sempre interessante ascoltare gli allenatori alla vigilia, o in questo caso antivigilia delle partite. Sentiamo un primo passaggio.
3: Un Napoli in difficoltà è sempre un Napoli, c'è una rosa ampia, una rosa forte, e sicuramente l'ho messa nelle pretendenti per la lotta finale dello scudetto, sicuramente. Poi sono tanti i giocatori da temere, perché ripeto, guardando individualmente sono giocatori che all'interno della partita possono risolvere la partita. Io sono innamorato un po' di De Bruyne per come va a cercare gli spazi. Io penso che sia un giocatore dove possa darci un pochettino di fastidio nell'andare a prendere, perché c'ha classe, capisce, ripeto, attacca bene gli spazi, sa muovere la palla, sa dettare il ritmo e ha grossa personalità, non sono io che lo scopro, sicuramente questo. Per quanto riguarda noi stiamo bene, sì, come ho detto non l'ho portato in Coppa Italia perché gli volevo portare avanti un lavoro di continuità sotto l'aspetto fisico, perché secondo me gli manca un pochettino nell'ultimo periodo, visto che si è allenato un po' sì un po' no, quindi volevo dargli continuità. E poi Dragosin era uscito perché aveva sentito un indurimento, però ho già fatto allenamento, tutto bene. E siamo tutti allenatori, vede il calcio come si vuole, uno può scrivere 4-3, 4-2, dopo c'è l'interpretazione. Io ho detto solo che indipendentemente da tutto questa squadra ha bisogno di più del doppio play che non un play solo come era l'anno scorso, per la tipologia di mezzale, per la tipologia di giocatori che abbiamo davanti, perché siamo una squadra che ha talento da metà campo in avanti, quindi io penso che a volte il doppio play può diventare anche in base alla partita anche un solo play, perché abbiamo caratteristiche in tutti i ragazzi che possono, lo stesso Ulai, anche di attaccare la profondità. Il problema è la parola equilibrio, la parola è avere continuità e trovare l'equilibrio. Dopo l'interno della partita, oggi il calcio situazionale si è un po' fermato, quindi c'è sempre l'interpretazione degli spazi, come dico io, e noi abbiamo giocatori giovani, giocatori qualitativi, giocatori che hanno anche questa capacità, però a volte andare in giro per il campo, a volte perdi quell'equilibrio in fase difensiva, è quello che gli sto cercando di insegnare, ed è quello che penso che in queste due partite siamo riusciti a darci un po' più equilibrio. Fatto sta che penso che la partita col Pisa era il primo clean sheet, abbiamo recuperato più palle in avanti, abbiamo alzato la linea difensiva, questo è un percorso. Poi sicuramente incontriamo il Napoli e saremmo presuntuosi a non dire che sicuramente ci faranno soffrire, saremmo dei presuntuosi.
2: Così dunque Paolo Vanoli in un primo passaggio della conferenza stampa di ieri. Tra l'altro su Firenze Viola trovate anche quello che ad oggi, o per meglio dire ad adesso, è lo stato dell'arte per quanto riguarda le probabili formazioni. Poi tra un'oretta aggiorneremo un po' anche il senso del discorso. Fagioli si candida fortissimamente a riprendere la maglia da titolare lasciata a Olai in Coppa Italia. Ci sono dei dubbi evidentemente legati alle condizioni in primis di Attà per quanto riguarda il centrocampo. Brescianini ha avuto una certa centralità con Grosso, bisognerà capire fino a che punto confermata e confermata anche dalle scelte di Vanoli. Non lo abbiamo sostanzialmente visto, abbiamo visto nel finale con il Venezia, lo abbiamo visto titolare poi sostituito con il Pisa. Quindi ci sono tante valutazioni che devono essere fatte. Abbiamo visto Vanoli passare dal 4-3-3 al 4-2-3-1, abbiamo sentito Vanoli parlare di interpretazione più che di moduli. Sappiamo anche delle caratteristiche diverse tra i vari esterni, e per esterni consideriamo anche Pedro Gonçalves, che chiaramente ha, lo ha ribadito anche lo stesso Vanoli, questa tendenza a entrare tanto tanto dentro il campo, e quindi più magari adatto a fare un 4-2-3-1 che a essere protagonista nel 4-3-3, anche se Gonçalves, lo sappiamo, sostanzialmente non giocava da maggio e quindi deve ancora ritrovare il ritmo partita. Io penso che in questo momento le valutazioni possono essere, se legate alla partita, da un lato la domanda è: Gnonto può garantire magari un po' più di tenuta e di continuità all'interno della gara, e quindi magari preferire lui dal primo minuto con GE come variabile impazzita per il secondo tempo, oppure dare fiducia a quello che ha fatto vedere l'esterno svedese ex Torino nel percorso recente, quindi tanto col Venezia quanto col Pisa. E poi c'è questo ballottaggio che ieri ha anche fatto molto discutere, non per le parole di Vanoli, ma un po', diciamo, anche tra giornalisti e anche tra tifosi, perché se uno analizza magari per caratteristiche la partita, allora potrebbe anche optare per Beto, di cui comunque ha parlato in modo molto chiaro ieri Vanoli. Però diventa molto complesso, usando solo la logica, rinunciare a un calciatore come Matteo Pellegrino, che non avendo una storia da bomber è reduce da tre gol nelle ultime tre partite. Però sono ballottaggi che comunque si porta ancora dietro la Fiorentina, e Niccolò Righi non ha alcuna intenzione di lasciare evidentemente la struttura. C'è però un WhatsApp audio, caro Ale Di Nardo, e quindi ce lo ascoltiamo con grande gusto.
4: Buonasera grande, benve, un saluto a tutti. Io, la mia vena polemica oggi mi fa pensare, ma ieri ho sentito Vanoli che comunque diceva bisogna avere un attimo di pazienza, è un progetto a lungo termine. Siccome Paratici aveva detto già progetto a 4 anni, ma io mi domando, ma questi 8 anni di niente, ma la colpa di chi è? Di Frade e basta? No, perché qui si va avanti, magari fra 4 anni, se non si è raggiunto niente, si dirà aspettate ragazzi ancora un paio d'anni. Ma che si può andare avanti così, Federico?
2: Ora qui chiaramente, Federico, dobbiamo uscire un po' dall'attualità, cioè dobbiamo io ti seguo in questo ragionamento, perché sono molto d'accordo. Infatti, siccome sei un ascoltatore fedele, sai benissimo quante volte mi è piaciuto e mi piace anche ora ricordare che questa società non si chiama Paraticese, non si chiama Vanoli United, non si chiama Real Pradè, si chiama Fiorentina, e in quanto Fiorentina ci sono dei dati inattaccabili e che non dovrebbero andare bene. Cioè una Fiorentina che non fa l'Europa League da 9 anni, una Fiorentina non fa la Champions da 16 anni, che non vince un trofeo da un quarto di secolo, sono tutti elementi che dovrebbero essere ricordati e tenuti lì, proprio perché questa società scavalca i vari direttori sportivi, allenatori, giocatori che si vanno a succedere. Quello che posso dirti è che se da un lato Paratici parla di progetto quadriennale, Vanoli dice, lo ha detto anche ieri, che questo è un tassello dell'anno zero, io penso che ci possa e forse ci debba essere un po' di credito per le singole parti. però uno deve guardare il quadro d'insieme, oltretutto perché siamo comunque all'interno di una, anche se c'è stata la scomparsa del patron Rocco Commisso, è chiaro che comunque il percorso che è stato fatto in questi anni deve essere analizzato tutto insieme, cioè non si può guardare ogni anno come se fosse un compartimento stagno, e quindi ti seguo nel ragionamento, però dobbiamo anche essere onesti,

0: che possono giocare, sono tanti titolari che possono entrare e dare un contributo, l'hai detto benissimo te con Pellegrino, l'hai detto benissimo te con Pedro, con cioè, per me l'altra sera il migliore in campo è stato Gnonto, cioè, che ha fatto un grandissimo lavoro e ha concretizzato la sua grande opera con il gol. Poi se vogliamo dare il miglior giocatore a Luai glielo diamo, ma cioè, secondo me Gnonto ha fatto una grandissima partita. E quindi gli ho sempre detto che alla fine per costruire qualche cosa bisogna portare da questa base, cioè tutti quando entriamo dobbiamo dare il nostro contributo, e io penso che questo fa parte del lavoro principale di essere squadra, perché penso che tutti si devono sentire importanti e tutti importanti si devono sentire importanti per il compagno, e io penso che questa deve essere la base anche per riconquistare i nostri tifosi, far vedere questo, che noi ci siamo. Poi si può vincere, si può perdere, si può avere alti, bassi, perché è una squadra giovane e sicuramente magari sai ci sarà una crescita, poi ci si abbassa, poi si rialza, un po' come la borsa. L'importante è alla fine mettere sempre uno step in più.
1: Gian Attasio, Nazione e Radio Firenze Viola.
2: Salve mister.
0: Ciao.
2: A proposito di far gruppo, ieri avete avuto questa grigliata finalmente, visto che anche lei l'aveva richiesta a gran voce. Intanto quanto è importante fare team building in questo momento? Non so se quando è arrivato ha trovato una squadra che effettivamente ne aveva bisogno, quindi anche un evento come quello di ieri quanto è servito, e poi se Paolo Vanoli quando offrirà una cena, cioè, magari dopo una vittoria importante come quella di domenica oppure no? Grazie.
0: Guarda, io per la squadra faccio tutto questo quando troveremo il giusto obiettivo per proporgli e offrirgli qualche cosa, volentieri. Intanto adesso lo devono fare loro. Penso che la forza della comunicazione è ottenere le cose, quindi subito appena ho sentito che c'era questa grigliata da pagare, sono presentati subito, perché quando lo dici alla gente dopo loro no, è stata una bella cosa e è bello, perché secondo me queste cose qua fanno capire che ci tengono a stare insieme, vogliono stare insieme. È normale che giustamente l'abbiamo fatta a basso profilo perché eravamo vicini a una partita, però a volte queste cose qua secondo me sono più importanti di tante altre cose, per come vedo io la costruzione di un gruppo e per come si sta insieme, perché sono giovani, hanno talento e bisogna anche fargli esprimere la loro gioia, la loro emozione, la stessa cosa in campo. A volte vedere la corsa in più, anche se sbagliate, mi fa solo che piacere.
3: Così dunque Paolo Vanoli alla vigilia di Fiorentina-Napoli. Tra poco ascoltiamo anche i vostri WhatsApp audio. Ringrazio di cuore Davide per un podcast più che un WhatsApp audio. Ora purtroppo c'è un limite di 40 secondi, Davide, per i nostri WhatsApp audio, però lo ascolterò e lo ascolteremo con piacere, perché quando si parla di Mazzitelli noi siamo sempre sul pezzo. Aggiornamenti arrivano anche dalla Serie A. Siamo entrati negli ultimi 20 minuti di Bologna-Torino 1-0, Udinese-Cagliari 0-1. Due risultati che vanno a certificare due situazioni molto diverse per chi sta vincendo, cioè il Cagliari che almeno insomma in queste prime 5 partite si iscrive di diritto alle sorprese per eccellenza di questo inizio di stagione, perché sarebbe la quarta vittoria su 5 partite, peraltro con appena 2 gol al passivo. Quindi se confermato questo risultato sarebbe un inizio di stagione scintillante per il Cagliari, tra l'altro a son di piccoli passi da un punto di vista realizzativo, 1-0 col Parma, 1-0 col Lecce, adesso 1-0 con l'Udinese. Invece se confermata la vittoria del Bologna sarebbe assolutamente buona la prima per Palladino, e questi due risultati invece negativi lascerebbero un po' di perplessità anche sull'Udinese, perché arriverebbe la terza sconfitta consecutiva, e anche per il Torino di Ignazio Abate, che al momento ha solo la vittoria con la Fiorentina, giusto appunto, nel suo archivio e solo quei punti nella sua cascina. Però ci sono tanti temi nello specifico legati alla Fiorentina da trattare, quindi con grande piacere accolgo in questo sabato pomeriggio a Radio Firenze Viola Mario Tenerani. Carissimo Mario, ciao.
4: Ciao, piacere mio, ciao.

0: Francesco, ben trovato.
1: Allora, caro Mario, comincio innanzitutto dal percorso emotivo di avvicinamento a questa partita, perché poi il calcio è volubile, cambia le sue dinamiche nel giro, a volte neanche di un risultato, bastano scintille a volte anche impercettibili per passare dalle stelle alle stalle. Se pensiamo solo a qual era un po' l'umore dell'ambiente, anche della squadra, fino a meno di due settimane fa, è davvero cambiato tanto e si arriva a questa partita con un'altra sensazione, altre vibrazioni, insomma tutt'altra sfera emotiva per la squadra e per l'ambiente.
0: Sì, sono d'accordo. Poi sai, io faccio un po' una corsa solitaria, insomma solitaria siamo un pochi, io cerco, mi sforzo, non so se ci riesco, Francesco, di essere equilibrato, primo perché il nostro mestiere lo imporrebbe, però vedo che anche nel nostro ambiente, mi riferisco insomma in un ambiente della comunicazione, non è che sempre sono equilibrio, perché ne sento e ne leggo tutti i colori, ma per carità, ognuno fa quello che vuole, e io quindi sono molto molto tranquillo e cerco di essere equilibrato, però hai ragione, cioè in generale è cambiato il sentiment, no, come dicono che parlano bene, perché insomma c'era il de profundis nelle partite, sono bastate due spazzolate di Manoli per tornare a sognare, ma per qualcuno anche pericolosamente sognare, perché risento parlare di tabelle, Champions, cose, insomma tutte robe che a me francamente fanno vedere le reazioni urticanti, ma non perché non sogni di tornare anche da giornalista in Champions dopo tanti anni, ma perché credo che non si possa passare proprio sempre all'alfa all'omega così. Quindi io sono, nel racconto della Fiorentina, da dei travori, sono sereno e incuriosito, perché credo la Fiorentina avesse bisogno veramente di questo elettroshock che è arrivato. Sono consapevole che il Venezia e il Pisa, Francesco, non sono il Napoli, certo. Seppur arrivi, vedo con molti cerotti, no, Allegri,
2: sì,
0: e
2: sì.
0: Seppur anche Allegri non mi sembra abbia instaurato il rapporto di feeling, un grande rapporto con la piazza, a Napoli mi sembra che il Vesuvio rumoreggi dal punto di vista calcistico, no, perché insomma già si parla di crisi di panchina e quant'altro, però insomma io sono sereno e curioso, perché la Fiorentina sta bene ed è in crescendo. Il Napoli è stato sulle montagne russe con due vittorie e due sconfitte e tante assenze. Se alla fine la Fiorentina pareggia, io il punto me lo prendo volentieri, però pronti via, credo la Fiorentina è giusto se la giochi questa partita, perché Napoli è più forte della Fiorentina anche con le assenze che ha, resta più forte se anche per la storia che ha, no, di questi ultimi anni, soprattutto 10 anni, è solo che te la devi giocare. Dopodiché è una promessa, ecco, a chi ci ascolta, se dovesse andare male non ricominciamo con De Profundis, e se dovesse andare bene non passiamo 20 giorni di sosta, Francesca ha fatto sapere scudetto, perché insomma non è così che
1: sono estremamente d'accordo su questo, Mario. Peraltro, ecco, in questo processo e questa ricerca continua di bilanciamento tra forze opposte, che poi alla fine è la ricerca dell'equilibrio, passa secondo me, anche per responsabilizzare poi chi è giusto responsabilizzare, un po' anche il lavoro comunicativo a cui sarà chiamato Vanoli, ma aggiungo, Mario, anche la dirigenza e la società, perché un inizio con così tanti scossoni era assolutamente imprevedibile. Ora a me viene un po' da responsabilizzare anche le sfere alte della Fiorentina per cercare di accompagnare nel modo più equilibrato possibile questa stagione che neanche a distanza di un mese dal suo inizio ha già vissuto ribaltoni, colpi di scena, un esonero, un ritorno che sembrava impensabile e impossibile, e quindi mi viene da dire ogni parte in causa dovrebbe fare la sua parte in questa necessità,
0: sì,
1: di avere un po' di equilibrio.
0: Ma allora, per quello che ho capito io, Francesco, in questi primi mesi di Paratici parla il giusto e l'onesto, quindi quasi mai, questa è la prima cosa. Se non parla Paratici faccio fatica a individuare qualcuno e possa parlare al suo posto, anche perché lui è stato molto chiaro, no?
1: Sì.
0: Come intorno, insomma, in sala stampa o ci va lui, o se no, insomma, anche nelle dichiarazioni dopo gara spesso c'è lui, perché ci deve andare. Quindi credo che insomma da questo punto di vista ci sia un nuovo regista. Certo, c'è il presidente, dopo questa partita partirà, ma insomma, però mi sembra che il presidente e la madre, insomma, facciano sempre dichiarazioni improntate, no, al tenere insieme l'ambiente, alla bellezza di Firenze, della Fiorentina, al ricordo di Rocco Commisso, cioè non è che vanno su come dire questioni tecniche, sicché da quel punto di vista lì io credo che se Paratici continua a comandare, credo che da quel punto di vista lì avremo poche dichiarazioni, se ti riferisci a quello. E per il resto i giocatori, sai, insomma, più o meno spesso sono sempre le solite dichiarazioni. Vanoli mi sembra che abbia un registro comunicativo molto molto semplice, no? Molto basico, non mi aspetto, insomma, io francamente mi meraviglierei se qualcuno a Fiorentina improvvisamente, impazzendo sulla via della classifica, se la Fiorentina dovesse migliorarla, cominciasse a fare dichiarazioni. Non so se ti riferivi a quello, perché no.
1: Sì, più che altro, cioè, a questo fatto che la sensazione, siccome, guarda, tra l'altro nell'incipit della trasmissione qualche ascoltatore diceva anche tutto bene, tutto giusto, però sentire da Vanoli che siamo, come aveva già detto a suo tempo Paratici, all'interno di un anno zero, di un percorso quadriennale, mi porta a pensare, insomma, un po' la paura di dover attendere ancora dopo tanti anni di attesa, di lontananza dall'Europa League e dalla Champions, di essere sempre un po' dentro lo stesso frullatore in cui ogni anno è l'anno giusto per rimandare l'appuntamento all'anno dopo.
0: No, però allora, questo, a parte, io ero a Venezia, c'era stampa, e lì Vanoli fu molto tranchant, disse basta, cioè non voglio sentire parlare di salvezza, ve l'ho detto anche ai giocatori, qui bisogna cambiare subito strada, quindi insomma già questo, voglio dire, è un cambio. Io credo una cosa, parlando anche fuori intervista, no,
1: con
0: i dirigenti, io capisco che loro hanno fatto un piano addirittura a 4 anni, che nel calcio è una follia, cioè una follia nel senso che è un tempo pazzesco, diciamo 3 anni, cioè loro hanno in testa di fare un percorso nel giro di 3 anni, poi magari sognano in 2 possa ricollocare la Fiorentina quantomeno a stare in Europa, no?
1: Certo.
0: Magari potrebbe essere già quest'anno se ti andassero bene le cose. Certo, Francesco, c'era 9 punti in palio nelle prime 3 partite, non ne ha preso neanche uno, sei partito con l'handicap come a golf, no? Cioè sì, che c'è l'handicap,
1: sì,
0: insomma, non è che sia, però si può recuperare tutto, perché domani è la quinta, no? Per
1: sì,
0: cui moltiplica, quindi quinta vuol dire che hai ancora, che sono state giocate 4 partite, quindi sono 38 giornate, 34 dovrebbe essere 33, poi dopo
1: sì.
0: Se ti moltiplichi 3 per 33, vedi i punti ci sono in palio, insomma ce n'è da dare e da osservare, come si dice, anche per arrivare settimi. Io credo che quest'anno, se vuoi il mio pensiero, la Fiorentina, se dovesse ingranare bene, dovrebbe mettersi come obiettivo massimo il sogno di tornare in Conference, che sarebbe già un traguardo eccezionale, considerando come è partita la stagione, considerando che comunque hai rivoltato la squadra, hai fatto una vera rivoluzione, ma ci dovresti arrivare anche contando sul tuo entusiasmo naturalmente, e sul frattempo mi sembra abbia pareggiato il Torino.
1: Sì, Mario, no? Sì, 1-1 adesso, Kulenovic al 77esimo.
0: Sì. Quindi dicevo, il quindi dovresti anche sperare, Francesco, ma non è gufare, è una cosa nel calcio, è normale, come è capitato alla Fiorentina di fallire delle stagioni, e purtroppo spesso negli ultimi anni può capitare anche a qualche altro di fallire delle stagioni.
1: Certo.
0: E tu devi essere lì a approfittarne. Questo è, io sai perché sono ottimista quest'anno nonostante tutto che sta succedendo, e per me dal 2019 ad oggi è il primo anno in cui vedo un mercato fatto come Dio comanda. Capito?
1: Certo.
0: E la scorsa settimana, intervenendo anche da voi alla Firenze Viola, poi insomma parlando con gli ascoltatori miei abituali di radio e con i colleghi, mi infervorai un po', perché si era passati dal processo di santità in vita per Fabio Paratici, no, con tanto di richiesta alla Santa Sede per procedere a questo tipo di canonizzazione, e in poche ore a chi aveva sbagliato tutto.
1: Certo, all'inquisizione.
0: Esatto, chiamata. Allora a quel punto dico, ma rabbio, cioè, perché io sono convinto di quello che penso, magari penso una sequela di stupidaggini, però sono convinto e le porto avanti. Io ho detto, scritto come tutti, come credo te, che Paratici ha fatto un signore errore con Grosso, e nel momento in cui l'ha sostituito lo l'ha ammesso pubblicamente che aveva fatto un errore grave, ma l'errore grave sulla panchina non significa che Ulahi non sia un giocatore molto forte, che Attà non sia un giocatore molto forte, che Massantuono non sia un giocatore molto forte, che Gonçalves non sia un giocatore molto forte, che Ingenio non sia un giocatore molto forte, e probabilmente, forse spero, è forte pure Pellegrino. E poi ci sono anche altri giocatori, c'è Dragusin che sarà molto forte, sarà forte, Valdepeñas lo vedremo, oggi non lo so, Jiménez in teoria per me, Francesco, sarebbe fortissimo, ma me lo descrivono come un ragazzo molto istintivo, molto insomma, non lo so, ecco, un po' di difficile dal punto di vista calcistico da gestire così, quindi lo metto lì, ma insomma ci sono dei giocatori che sono forti, allora che cosa vuol dire? Cioè nel momento in cui sbagli grosso si rimette in discussione il mercato, io al mercato ho dato 7, ma lo confermo il voto anche oggi, lo confermavo anche durante le 3 sconfitte, cioè non io vedo dei giocatori che potenzialmente sono forti. Ti dirò di più, che quest'anno la Fiorentina ha dei giocatori che potrebbero tranquillamente giocare nell'Inter, nella Juventus e nel Milan, e forse anche nella Roma e anche nel Napoli, non tutti ma alcuni. Fino all'anno scorso non ci poteva giocare a parte Ken.
1: Sì, è così, è così. E tra l'altro lo vediamo anche proprio perché è una Fiorentina particolarmente internazionale, ci sarà un numero considerevole di giocatori che in questa sosta saranno in giro per il mondo con le rispettive nazionali.
0: Scusa se ti interrompo.
1: No, certo, no, certo.
0: Ti faccio un esempio, tu vai da Spalletti e dici, ma tu lo prenderesti o l'hai?
1: Ora poi
0: tu lo prenderesti a Ta in quel centrocampo della Juve che mi sembra vada a 2 all'ora, o mi sbaglio?
1: È così, è così.
0: No, e quindi voglio dire, allora insomma ragazzi, poi per carità, ma io credo, insomma, l'Ulai che abbiamo visto contro la Germania, certo, anche lui è un tipo, Francesco, va disciplinato praticamente
1: molto, molto, sì.
0: È vero o no?
1: È verissimo,
0: ma 20 anni, cioè c'è da lavorarci sopra, insomma questi giocatori secondo me possono anche realizzare un'annata per arrivare a prendere l'ultimo posto in Europa, ma ecco, per me sarebbe un traguardo eccezionale, sicuramente fra tutti i suoi innumerevoli ascoltatori ce ne saranno tanti e diranno io sono un pazzo che sono lottato per la Champions, però io sinceramente insomma mi affranco da questo tipo di ragionamento.
1: Guarda, c'è un amico Roberto che dice ci stiamo esaltando un po' troppo per 2 vittorie con squadre nettamente inferiori, e se non avranno un seguito con il Napoli dovremo comunque rimettere i piedi in terra considerando il calendario che ci aspetta, quindi calma e gesso. Gli fa eco Jacopo che dice sono bastate 2 vittorie e abbiamo già dimenticato uno come Ken, siamo unici nel bene e nel male.
0: No, per carità, io l'unica cosa che dico è che a me sta bene non sminuire, ma insomma ridurre un po' la cifra degli avversari, no? Però va fatto per tutti,
1: certo.
0: Allora cosa voglio dire? Voglio dire che una Fiorentina normale allora non doveva regalare 3 punti al Frosinone, una Fiorentina normale non doveva regalare 3 punti al Torino, una Fiorentina normale avrebbe comunque perso a Roma, ma non con quelle misure. Quindi voglio dire, cioè saranno pure squadrette in Venezia e ancora di più Pisa e Joan B, ma se non tu avessi invertito la rotta avresti perso con tutte e due ugualmente, così come io ho seguito da vicino per 4 anni insieme ad altri colleghi, sia chiaro, la Conference, e ho sentito dire di tutto sulla Conference anche a Firenze, vabbè, paragonata al torneo amatoriale, i dilettanti, roba da pazzi, no? È vero o no?
1: Io ti aggiungo purtroppo è vero, purtroppo è vero.
0: Poi però dopo vedo i titoli a 9 colonne quando la Juventus da 5 gol è modestissimo l'andese del NEC, ma perché il NEC non poteva essere un avversario a Conference,
1: assolutamente.
0: Tu le conosci tutte le squadre all'estero, poteva essere, allora bisogna mettersi un po' d'accordo, cioè o sono sempre modeste o sono sempre comunque non difficili, ma hanno una loro complicazione nell'affrontarle, cioè non torna mai.
1: Anche perché Mario non c'è alla fine una formula matematica per cui squadra più forte batte sempre squadra più debole, no. Altrimenti sarebbe anche inutile aspettare ogni singola partita per scoprire il risultato, quindi una squadra tra l'altro che in questi anni è stata anche molto contraddittoria come la Fiorentina, forse è proprio lì che è chiamata a fare un salto, cioè a vivere stagioni da un punto di vista logico un po' più continuo, un po' più serene, si torna lì un po' più equilibrate, è una parola molto ricorrente.
0: Sì, bisogna essere premiati, ma ti dico, se fosse stata una gara di conference, Fiorentina 5, NEC 0, ci saremmo sprecati dai messaggi da morire da ridere, ma che si può vedere questi olandesi, ma chi sono, ok, telefonino, cantante, queste sarebbero state le battute, no? Oppure io ho girato canale a metà partita che non posso vedere un livello così basso. La Juve rinasce perché fa 5 gol al NEC, ragazzi. Voglio dire, io non ce la faccio a ragionare così, ma resto nella riserva dei Felle Rossa, sto bene con gli indiani, ma lasciatemi, non ce la faccio io a ragionare così, capisci?
1: Guarda, sono molto d'accordo, Mario, nel salutarti. A proposito proprio di quello che stiamo vedendo fin qui, mi sembra che un aspetto molto positivo nell'impatto che ha avuto Vanoli sia stata anche nella sua capacità di ottenere risposte in queste due partite, anche dalle variazioni di formazione. Chi è entrato a gara in corso, chi ha giocato una delle due partite, ha avuto subito un impatto. Ora è chiaro che ci sono poi 3 settimane di sosta, quelli che resteranno al Viola Park si conosceranno ancora meglio, però tornando a quello che dicevi anche prima, siccome il mercato è stato qualitativamente importante ma anche quantitativamente importante, questa squadra deve continuare ancora a conoscersi. Forse la vera sfida di Vanoli sarà quella, continuare a questo percorso di trasformazione del gruppo in una squadra. Molto semplicemente.
0: Sì, tanto partiamo col dire che ora se si volta in panchina Vanoli trova qualcosa, sì. Con tutto il rispetto per prima. Ma ti sono solo 2 partite e basta, sono state anche abbastanza semplici, ma ti ricorderai che Vanoli, che ha beccato tonnellate di critiche a Firenze, alcune assolutamente immotivate, infondate, ingiustificate, no? Ma veniva, tra le varie accuse, se lo ricorderai, veniva criticato per i cambi sbagliati,
1: sì,
0: no?
1: Sì, per le letture del secondo tempo, sì.
0: Le letture del secondo tempo, ma se tu togli uno e tu metti Edison, c'è poco da leggere, insomma, voglio dire, il libro è sempre quello. Quindi, ma se invece te togli Mastantuono, entra, dimmi te, aiutami.
1: Anche con Salves, ecco.
0: Anche con Salves, insomma, ragazzi, voglio dire, la Fiorentina, quindi nella quantità hai ragione, anche nella qualità. Ma non solo, io anche questo non mi voglio citare per carità, ma l'ho detto, l'ho scritto e l'ho chiesto e l'ho detto a Camaroni sulla stampa. Mi sembra che Vanoli ci si trovi a meraviglia in questa situazione, cioè laddove Grosso aveva 1000 difficoltà, no? Una squadra che allenava male, insomma non era la sua, e mancavano 2 big, no? Come Lorente e Tosved, ora saranno 2 ottimi giocatori, ma insomma voglio dire, Engie è meglio di Lorente, secondo me. Lorente non mi fa imparare, Tosved è sicuramente una mezzala, avrebbe fatto come la Fiorentina, e se non c'è ce ne faremo una ragione, cioè voglio dire, sono più preoccupato se mi manca Mastantuono di Tosved, te lo dico sinceramente. Però detto questo, dico, mi sembra che lui si trovi a meraviglia, mi sembra che possa veramente sviluppare un calcio che lui ha in testa, che è quello degli esterni, e poi lo vedo proprio entusiasta, innamorato. Poi se mi consenti un secondo in più su Vanoli,
1: certamente
0: anche su Vanoli, Francesco, c'è una narrazione sbagliata, ma anche a Firenze sbagliata, perché l'anno scorso lo voleva far passare per l'ultimo degli ultimi, ma non è così. Intanto Vanoli è un allenatore, d'accordo, che comunque nelle sue esperienze difficilmente ha fatto male, perché è stato molto bravo nelle nazionali giovanili, perché è stato bravo quando è andato prima del conflitto, no?
1: In Russia, certo.
0: E a Mosca comunque ha vinto la Coppa allo Spartak, sì, è il campionato russo, andate voi a vincere la Coppa allo Spartak, vediamo. Quindi poi ha fatto una salvezza incredibile a Venezia, l'anno dopo ha fatto una promozione incredibile a Torino, non avrà fatto sfracelli, ma venendo quello che passa e commenta a Torino, si può dire ha fatto una buona annata, non
1: sì,
0: ottima,
1: sì,
0: ma
1: sì.
0: Una buona annata.
1: Poi senza Zapata, perché anche ieri quando lui ricorda di Beto dopo l'infortunio di Zapata, ecco, pronti partenza via, si trova senza il suo attaccante principale.
0: Certo, quindi voglio dire, allora anche lì nulla, invece no, Vanoli è un allenatore, non appartiene alla fascia di big, ma un allenatore, è una persona concreta che vede il calcio, se Conte l'ha voluto con sé evidentemente lo aveva battezzato bene, e esce anche lui di anno in anno, oltretutto ci sentono un pazzo per Firenze e la Fiorentina, e se gli vengono dati dei giocatori all'altezza e quest'anno ce li ha, può darsi che lui faccia vedere anche di sviluppare un certo tipo di pallonocci. Vanoli è un catenacciaro, Vanoli gioca male, ma scusami Francesco, ma 8 punti dalla salvezza, che cosa deve fare uno? No, spiegatemelo, perché cosa deve fare uno? Io ero convinto che la Fiorentina retrocedesse, ma perché avevo dei parametri che me lo dicevano, per fortuna mi sono sbagliato, quantomeno avevo gran paura, società era allo sbando, gli allenatori, Pioli aveva fallito, la squadra era stata costruita male, il clima in città naturalmente era pessimo, c'erano tutte le condizioni per retrocedere l'anno scorso, invece ce l'ha fatta, quindi secondo me anche lui va a Giorgetto. A chi lo vogliamo mettere in paragone? A Spalletti, dimmi se a Mancini, a Conte, a Sarri, questi probabilmente hanno dimostrato sul campo una storia diversa,
1: certo.
0: Ma non è che Vanoli, l'errore di Paratici non è stato andare a cercare Iraola, aiutami,
1: Glasner, Maresca, c'era anche quello del Glasner, Crystal Palace, Maresca,
0: bravo, è stato mio quello l'errore, anzi era la dimostrazione che Paratici aveva le idee chiare. L'errore di Paratici non è stato neanche farci dire di no, perché è chiaro che questi non vengono in queste condizioni a Firenze, e non è colpa ai Paratici se non vengono, ma l'errore di Paratici è stato quando ha preso quei due di ficche, mettere sulla bilancia allo stesso peso Vanoli e Grosso, quello è stato l'errore, perché Vanoli ha molta più storia di Grosso. Vanoli non li ha 5 zone, faccio un esempio, certo. Per farlo, se non sbaglio. Quindi insomma, quindi anche a Vanoli bisogna restituire un po' di merito, capito? Visto che ci vuole bene, no? Visto che tra l'altro ci vuole parecchio bene. Quindi, e infatti, e poi concludo, la curva alla fine dell'annata tragica ha contestato tutti, però ha detto rispettiamo solo Vanoli, e la curva te l'ha spiegato che cosa hanno capito questi tifosi in curva, che lui andava rispettato, e scusami Francesco, non sempre è stato rispettato Vanoli l'anno scorso, perché è stato accusato, secondo me, punto e basta, poi anche lì ci vuole equilibrio, cioè, allora una manda un messaggio magari uno, cioè, allora Tenerani sta dicendo che Vanoli vale Conte, non ho detto questo mi sembra, ma lo sa anche Paolo Vanoli, però, e non è neanche l'ultimo arrivato, abbiate pietà, questo è, e io sono convinto farà bene quest'anno, poi se sbaglierà mi chiamerai e mi dirai che ho detto una mischierata.
1: Ci riaggiorneremo Mario, intanto ti abbraccio, è sempre un piacere. Grazie. Averti qui, alla anch'io. Prossima,
0: ciao Francesco,
1: grazie Mario. E a presto ovviamente. Intanto siamo nei minuti, ma anzi direi nei secondi conclusivi, andando per ordine cronologico, di Udinese Cagliari. Decide fin qui il gol di Daniel Maldini, siamo al 93 di 93, quindi sostanzialmente a direi istanti dal triplice fischio finale, ed è finita. Indemoniato Pisacane, perché comunque il Cagliari arriva a questa sosta con 12 punti nelle prime 5 giornate, e ovviamente in attesa delle partite della Lazio che gioca oggi a Venezia, del Como che gioca domani a Frosinone, nella peggiore delle ipotesi il Cagliari chiuderà questo inizio di campionato, questa prima parte di campionato, al quinto posto con 4 vittorie su 5, soltanto 2 gol subiti. E poi è un Cagliari cinico, come detto è il terzo 1-0 ottenuto nelle prime 5, 2 vittorie in trasferta nelle ultime 2 tostissime, prima a Bergamo e poi a Udine, tra l'altro Cagliari che aveva vinto in trasferta anche con il Parma e che ha perso soltanto con l'Inter, quindi chapeau alla squadra di Pisacane, mentre non è ancora conclusa la sfida di Bologna, il risultato parziale è di 1-1, vantaggio di Bernardeschi al 14esimo, pareggio di Kulenovic al 77esimo, ecco, devo dire Skorupski bene ma non benissimo sulla conclusione del giocatore che era entrato al 55esimo al posto di Fitzjim, giocatore pupillo, giocatore idolo, Kulenovic che non aveva visto il campo né contro la Fiorentina né contro la Roma, l'ex Dinamo Zagabria trova il suo primo gol in campionato con la maglia del Toro, ma una bella responsabilità va anche sulle spalle, o per meglio dire sui guanti, di Skorupski. Veramente pessimo il suo intervento, e che è costato appunto il vantaggio. Comunque in questi istanti finali attacca il Torino, Bologna in affanno. Chiara dal Mugello aggiunge, rispetto a quello che diceva poco fa Mario Tenerani: a me le trasferte in conference, in quei posti impronunciabili, mancano moltissimo. Grazie alla conference ho conosciuto posti che altrimenti non avrei mai visto, come Bialystok, Celje, stupendi. Beh, guardate, su questo io mi metto in coda, o comunque diciamo vado ancora più a gamba tesa sull'argomento. Tra virgolette condanno la Fiorentina nel non averla vinta la conference. Per me è un male, è un errore irreparabile. Ovviamente se la Fiorentina dovesse tornare in conference al termine di questa stagione, io ripartirei dal punto di partenza, cioè la Fiorentina, una squadra come la Fiorentina non può non avere l'obiettivo di vincere la conference. Un po' sulla falsariga di quello che ha detto Amorim per il suo Bologna: una squadra come il Milan non può non puntare a vincere l'Europa League, e se non vince l'Europa League, un fallimento, una stagione non positiva. Ognuno scelga poi il termine che vuole, però ecco, vedremo intanto se sarà già questa la stagione giusta per un rientro in Europa. C'è chi fa bene a crederci, chi fa altrettanto bene a non crederci. Ci sono ancora talmente tante partite che per il momento parliamo del nulla. Parliamo di poco anche per quanto riguarda come si muove la classifica di Bologna e Torino, perché arriva un punto per parte, quindi il Toro sale a quota 4 e il Bologna sale a quota 2 punti dopo l'esonero di Tedesco. Quindi Palladino apre la sua avventura al Dallara con un 1-1. Tra l'altro, invece, dall'estero qualche risultato bizzarro, comunque inaspettato: l'Arsenal è sotto 2-0 all'intervallo in casa del Brighton, gol di Phil Gross e di Kustula. Tra l'altro, il risultato che ha fatto impazzire Niccolò Righi in regia, non si sa per quale motivo, forse perché è un fan di Urzeler, o forse perché voleva dire qualcosa, ma io tanto sono in diretta, lui no, e quindi tutto resta tale quale. Siamo anche nell'intervallo di Carrarese nel recupero di Carrarese Benevento 0-1, Cremonese Entella 0-0 e Palermo Padova 2-1. Gol di Vavassori all'83esimo, dopo che il Padova era stato in vantaggio. Non è entrato Mazzitelli, ma probabilmente l'aura dalla panchina è stata più che sufficiente. C'è un WhatsApp audio che possiamo ascoltare, caro Ale Di Nardo. Siccome so già che è Gabriele il cinefilo, io provo a fare una scommessa con me stesso e anche con lui. Vediamo se parla di Juric. Vediamo.
2: Caro Friends, ma perché fermarsi ai giornalisti? Se tutti bloccassimo farmacisti, ebonisti, camionisti, interisti, trequartisti, induisti, e spengessimo proprio i social e facessimo più all'amore, il mondo sarebbe ancora più bello e forse anche Yuri ci arriverebbe al panettone.
1: Tra l'altro, chapeau a Gabriele con un piccolissimo spoiler. Ecco, mentre Gabriele si immerge nelle acque calde delle sue visioni, delle sue allucinazioni, spoiler alert, come direbbero quelli bravi, Monza 2 Sassuolo 1. E segnalo a tutti gli amici all'ascolto che il Monza è una delle squadre più divertenti da vedere della parte destra della classifica. Poi ovviamente ogni allenatore si porta dietro la sua narrazione tossica e non lucida, e quindi da un lato su certi allenatori non si guardano i risultati in un senso e su altri non si guardano in un altro. Comunque, ecco, io auguro ovviamente a Juric di mangiare il panettone, di mangiare la colomba, di mangiare che posso dirvi, la granita, ecco, quindi di arrivare alla prossima estate salvando il Monza, che ripeto è una delle squadre più divertenti da vedere la parte destra della classifica. E fino a prova contraria, non so se il buon Di Nardo o il buon Righi hanno puntato su di lui, tra le fila del Monza c'è un certo Gustavo Varela che mi sembra stia dominando l'inizio di stagione siamo già a 6 gol, 4 in campionato e 2 in Coppa Italia. Quindi, caro Gabriele, sarà un piacere continuare a confrontarci sul buon Ivan. Sono le 16:59, ci fermiamo tra poco, torniamo per un'altra ora di diretta insieme qui a Radio Firenze Viola.

0: musiche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Del resto ripetita Juvante, quindi avanti tutta. 3487593933 Radio Firenze Viola. Comunque devo dire che alcuni ascoltatori hanno veramente una calamita per intervenire con argomenti che non riguardano la Fiorentina, tipo su Juric veramente vi scaldate, vi esaltate, trovate, come giustamente aggiunge poi Gabriele, il pretesto per esplorare anche altri argomenti, in questo caso le turbe del tormentato Dodò. Dido che dice anche i tifosi del Monza si divertono da morire, come se tra l'altro Dido fosse sul pezzo su cosa succede in questo momento in Monza Brianza, ecco i veri misteri della vita. Comunque tra poco andiamo a Napoli per fare il punto della situazione sul modo in cui la squadra di Allegri si avvicina alla partita di domani, ricordando che Bologna-Torino 1-1 e Udinese-Cagliari 0-1 sono i due risultati andati in archivio in questo sabato. Tra meno di un'ora c'è Roma-Inter, partita con la P maiuscola di questo inizio di stagione, le uniche due squadre a punteggio pieno, le squadre che hanno dimostrato fin qui di avere più elementi per puntare allo scudetto, evidentemente l'Inter da campione in carica, devo dire sorprendentemente anche la Roma, che ha dimostrato grande continuità in questo avvio, vincendo anche partite diverse contro avversari diversi, superando difficoltà molteplici all'interno delle singole partite, quindi è una Roma sicuramente rigenerata, se vogliamo, anche dalla continuità trovata a livello di panchina con Giampiero Gasperini, ma anche in campo, perché sostanzialmente non ha dovuto rinunciare a nessuno dei big, ma anzi ritrovando alcuni giocatori in forma smagliante, soprattutto penso a Paulo Dybala. A proposito di ritrovare, Allegri ha diramato la lista dei convocati e ritrova in piccola parte un po' di elementi rispetto alla lunghissima lista di assenze, però andiamo a esplorare più nel dettaglio, grazie a chi segue quotidianamente le vicende del Napoli, quello che è lo stato anche di salute della squadra di Massimiliano Allegri. Salutiamo il collega di tutto Napoli, Davide Baratto. Ciao Davide, buon pomeriggio.
3: Ciao Francesco, buon pomeriggio a tutti.
2: E grazie di aver accettato il nostro invito. Si è conclusa da poco la conferenza stampa di Allegri, più tardi ne ascolteremo anche qualche estratto, però comincerei innanzitutto da quello che è stato poi l'annuncio dello stesso Allegri sulla convocazione di Anguissà. Dal tuo punto di vista, Davide, è una convocazione con qualche chance per Anguissà di partire dal primo minuto, di essere parte attiva della partita a gara in corso? Qual è la percentuale, diciamo, sulle condizioni del giocatore?
3: Allora ti dico, dal primo minuto poche le percentuali, anche da quanto abbiamo raccolto. Chiaramente ha fatto un allenamento in gruppo e si proverà a non rischiarlo. Certo è che Zambo è l'unico centrocampista nel Napoli, rimasto al Napoli con queste caratteristiche, quindi l'unica mezzala che abbia anche la fase difensiva, che abbia muscolarità. L'altro è McTominay, che però è infortunato, ed ecco che soprattutto a gara in corso un suo impiego ci sembra probabile. Dipende poi, sai, anche dalle scelte dal primo minuto. Dovesse partire Vergara titolare, allora non ci sarebbero cambi in panchina a centrocampo se non Anguissà. Discorso diverso con Lang sulla sinistra, e al momento ovviamente parlo in attacco, e al momento è lui il favorito, leggermente in vantaggio. Ecco che ci sarebbe anche Vergara pronto a subentrare e magari si proverà a non rischiare Anguissà, però comunque viaggia con la squadra ed è a disposizione. Se la partita lo richiederà, di sicuro Max Allegri non ci rinuncerà. Poi la Fiorentina ce l'ha, come dire, la qualità, i centimetri a centrocampo, quindi potrebbe essere comunque necessario a un certo punto il suo apporto.
2: Quando Allegri parla di Firenze come una delle 4-5 gare più importanti dell'anno, Davide lo dice anche alla luce di come il Napoli ha iniziato la stagione, perché è vero, il Napoli ha raccolto 3 sconfitte in 5 gare, Champions compresa. Se io guardo il calendario non tolgo responsabilità agli errori commessi dal Napoli, però sicuramente è stato un inizio con una pendenza, si direbbe nel ciclismo, ecco, non propriamente facile per un gruppo anche condizionato da un non mercato estivo.
3: No, sicuramente coefficiente di difficoltà di queste prime partite è stato alto, perché Inter, Arsenal, Como, ma anche Bologna e Genoa non erano facili da affrontare. Il Napoli però ci ha messo il suo e abbiamo analizzato attentamente anche sul piano tattico quello che ha proposto Allegri, e diciamo che in alcuni casi ha lasciato a desiderare. Per esempio l'Arsenal, anche contro l'Arsenal, avversario molto complicato, però il Napoli fa il suo record negativo degli ultimi 7 anni per la maggior parte dei numeri difensivi, e quindi gol attesi concessi, tiri subiti, tocchi in area concessi agli avversari. Non mi dilungo su questo, però per dire, è una squadra che al netto degli avversari ha dimostrato delle difficoltà che poi il livello alto comunque delle rivali ha contribuito magari ad evidenziare. Adesso arriva questa partita che è un po' non un bivio stagionale, ma secondo me Allegri la considera tra le più importanti, perché può indirizzare la stagione. A Napoli c'è già del malcontento, cioè dall'inizio, avrete sicuramente seguito cos'era successo all'annuncio di Allegri, le sconfitte, le 3 sconfitte non hanno aiutato, e adesso fare una vittoria a Firenze dopo quella contro il Bologna potrebbe aiutare a indirizzare la stagione sul binario giusto dal punto di vista dell'ambiente, del morale della squadra e poi anche della classifica, perché sono sempre i punti poi la cosa più importante.
2: Da un punto di vista di sviluppo della manovra, è chiaro che è in atto un cambio radicale rispetto a come Conte approcciava le partite del Napoli. Come giustamente accennavi, Davide, ci sono tanti anche indicatori statistici che spiegano proprio anche la differenza in queste prime partite rispetto al Napoli di Conte. Dal tuo punto di vista, qual è l'aspetto su cui ad oggi c'è il più grande cartello affisso, lavori in corso? Cioè l'aspetto su cui dal tuo punto di vista non stiamo ancora vedendo il Napoli che ha in testa Massimiliano Allegri? A me verrebbe da pensare soprattutto la fase difensiva, perché il Napoli ha concesso dei gol molto banali in questo avvio di stagione, però vorrei anche il tuo di parere su questo.
3: No, sono d'accordo, perché ti dicevo, il Napoli ha registrato dei pessimi numeri difensivi, però in che modo? Decidendo di abbassarsi tanto, di concedersi all'avversario, lo ha fatto praticamente in tutte le partite tranne con il Bologna, dove abbiamo espresso anche giudizi positivi. E il punto qual è? Lo sappiamo che Allegri ama giocare con il blocco basso, non è un allenatore che chieda alle sue squadre di prendere alti gli avversari. Infatti controllavo i dati, Napoli e Fiorentina, proprio con la Fiorentina, sono le ultime 2 squadre per numero di pressioni alte in queste prime giornate della Serie A, quindi sono anche vicine da questo punto di vista. Però se decidi di non pressare alto, dovrai allora cercare di guadagnare qualcosa nel blocco basso, dovrai essere ermetico quantomeno, e invece il Napoli se li è portati con troppa facilità gli avversari dentro l'area. Credo che questo sia il cartello da affiggere, ecco, colgo anche un po' il tuo assist. Fossi in questo momento l'allenatore della Fiorentina, penserei a fare una partita d'attacco, certamente mantenendo l'equilibrio, però il Napoli in difesa ha qualcosa da registrare. E se il Napoli deciderà di attendere, questo è un po' l'allarme che abbiamo lanciato anche noi di tutto Napoli, se il Napoli deciderà di attendere e di giocare per troppe fasi in blocco basso, perché il problema non è il blocco basso ma quando è ripetuto per troppe fasi della gara, allora la qualità di Mastantuono, la fisicità di Ngie, Gonçalves, che secondo me è un giocatore fortissimo, ma anche Pellegrini, Nobeto, insomma non devo fare l'elenco, però se Napoli tutti questi calciatori se li porta nella propria tre quarti, rischia grosso, perché non è in grado di difendere in questo momento all'interno della propria area con sicurezza nei movimenti, nella linea difensiva, nelle marcature. Mancano anche poi degli interpreti.
2: Davide, nel salutarti, verso che 11 si avvicina Massimiliano Allegri?
3: Sì, vado brevissimo. In porta Milinkovic, perché Meretta ai box e tornerà dopo la sosta. Sulla destra Di Lorenzo, chiaramente difesa a 4, anche se cambierà il sistema di gioco nel corso della gara. E quindi sulla destra Di Lorenzo, Rachmani, Rafa Marin e la nuova coppia centrale. A sinistra anche obbligato Spinazzola, su quella Olivera su quell'auto, perché Spinazzola è infortunato. A centrocampo doppio play, quindi Gilmour e Lobotka insieme, De Bruyne ancora titolare, si candida per un'altra maglia dal primo nel comporre il centrocampo a 3. Davanti ci sono questi 2 dubbi sulle corsie: Politano, Favasuli, il ballottaggio a destra con il primo leggermente in vantaggio, a sinistra Lang, Vergara sempre con l'olandese favorito. Non c'è nessun dubbio sul centravanti, che è Rasmus Højlund.
2: Davide Baratto, Tutto Napoli, grazie mille, buon lavoro Davide, alla prossima.
3: Grazie a te, buon lavoro, ciao.
2: Grazie davvero al nostro ospite con cui abbiamo fatto un punto approfondito anche sulle vicende più strettamente legate all'attualità del Napoli. Poi tra poco ascoltiamo anche dalla viva voce di Massimiliano Allegri il percorso di avvicinamento alla partita di domani. A proposito di partite, ora io capisco che anche da un punto di vista di settore giovanile sia la Fiorentina sia all'interno di un restyling, non tanto e non solo per il cambio di allenatore, per il cambio filosofico di allenatore, per la filosofia con cui ci si approccia al settore giovanile e la filosofia con cui è stata costruita la squadra primavera, che era a fine ciclo l'anno scorso. Adesso si è ripartiti da un blocco molto giovane, paradossalmente capitanato dal più giovane di tutti e il più talentuoso di tutti, cioè Croci. Però la Fiorentina ha oggi rinviato ancora una volta l'appuntamento con la prima vittoria stagionale, non andando oltre l'1-1 con il Lecce. Gol, tra l'altro, che aveva sbloccato l'incontro proprio di Croci. E poi è arrivato però nel corso della ripresa il punto dell'1-1, quindi rimandato ancora una volta l'appuntamento con i tre punti. Questo, insomma, non tanto tra virgolette per condannare l'operato di Andrea Azzoli, però è chiaro che insomma sia un inizio dopo le cessioni estive, dopo la chiusura del cerchio anagrafico in quest'estate, ecco, forse anche la Fiorentina stessa non si aspettava un inizio così complesso. Francesco, l'omonimo del Benve, caro omonimo, per me il doppio play non esiste, il discorso è molto semplice, né Ulai né Fagioli sono play, poi si può discutere su come sia stato costruito con poco equilibrio il centrocampo. E io, caro omonimo, non mi stancherò mai di ribadirlo, sono d'accordo con te, sono, per come la vedo io, sono due ottime. Uno dei due lo vedo un filo più avanti, cioè secondo me il potenziale massimo di Ulai è superiore al potenziale massimo di Fagioli, anche considerando i 5 anni di differenza. Però penso che a entrambi manchino alcuni aspetti determinanti per essere play nel senso più completo del termine, quindi abbinando tanti elementi che nessuno dei due ha, e soprattutto mi viene da pensare che in nome dell'equilibrio a questa squadra manchi un perno davanti alla difesa che la Fiorentina ha deciso di non acquistare e che alla fine porta evidentemente prima Grosso e adesso Vanoli a dover fare delle scelte a centrocampo anche di difficile lettura di gara in gara, di partita in partita. Io penso, ve l'ho sempre detto dall'inizio, non cambio idea in questo momento, penso sia complesso immaginarsi con continuità Ulai e Fagioli insieme. Poi in singoli appuntamenti nulla vieta, ma dipenderà molto dal contesto, dipenderà molto dalla tipologia di avversario. Io non lo vedo come un duo destinato però con questa struttura, quindi fino a gennaio, ad avere così tanto minutaggio, perché poi c'è da sostenere tanti giocatori in attacco e la Fiorentina tra l'altro ha dimostrato di avere alcune criticità proprio nella gestione dello spazio alle spalle dei centrocampisti. Andatevi a vedere tanti, o a rivedere purtroppo, tanti dei gol subiti dalla Fiorentina, anche il primo col Venezia, anche alcune occasioni costruite dal Pisa. Tante nascono proprio da una pessima gestione in una fase di marcatura preventiva da parte degli interni di centrocampo, in generale dei centrocampisti. Poi manovre che si allargano sugli esterni, mancanza di raddoppi, raddoppi pigri, tante questioni. C'è un altro WhatsApp audio, caro il mio Alessandro Di Nardo, fresco fresco fresco di stampa, quindi si potrebbe quasi dire pescato e fritto, ma io nel frattempo posso ricordare il 348-7513933-055-77-111-71 e magari ricordare, prima anche di ascoltare tutti insieme questo WhatsApp audio, quelle che sono le formazioni ufficiali di Roma-Inter. Fisco inizio alle 18, ci saremo con tutti i nostri inviati, compreso Di Nardo, che volerà alle 17.55 all'Olimpico. Svilari in porta, Mancini, Balerdi, Hermoso, Molina, Cristante, Kone, Wesley, Dybala, Sulé, Malen. Per quanto riguarda L'Inter invece, Martinez, Bissek, Akanji, Bastoni, Diouf, Barella, Zielinski, Jones, Di Marco, Thuram, Lautaro. Queste le 22 scelte di Gasperini e di Cristian Chivu. L'arbitro dell'incontro sarà Massa. Sempre stuzzicante, ecco, vedere questi big match, certo in modo prematuro, siamo appena alla quinta giornata, però per come hanno iniziato Roma-Inter è già interessante e intrigante vederli contrapposti anche solo a metà settembre. Sentiamolo allora questo WhatsApp audio così tanto atteso e invocato.
4: Buon pomeriggio, Bembe. Eccoci. Allora, senti, io nelle parole di Vanoli ho letto tra le righe che lui in pratica con la parola equilibrio intende tutto quello che ha detto finora, ossia, ti spiego, lui vuole che ogni giocatore si aiuti con l'altro e quindi questo deve avvenire anche a centrocampo, cioè quando vedrà che Fagioli e Olawi si aiutano e cercano di fare sia la fase d'attacco che la fase di difesa, vedrai che farà giocare insieme pure loro e insieme a Ta, secondo me, e poi a secondo delle partite che giocheranno, quindi ogni partita, diciamo le partite meno importanti, diciamo così tra virgolette, li vedrai in campo. Walter da Roma.
2: Staremo a vedere, caro Walter, è sicuramente una lettura che attende l'attualità per poter essere più o meno confermata o corroborata. Certo è che, come diceva prima anche Mario Tenerani, la grande novità, l'idiosincrasia di questa stagione è avere delle alternative, paradossalmente, pur non avendo spazi. Cioè, nell'era dei cinque cambi chiaramente c'è margine, come ha detto anche ieri Vanoli, per cambiare il 50% dei giocatori di movimento, però le partite della Fiorentina sono quelle, non hai lo sfogo della Coppa Europea, e quindi sarà interessante, almeno per come intendo io il calcio, capire anche come andrà a gestire questa abbondanza, devo dire col massimo rispetto per il lavoro di Paratici, un'abbondanza un po' bislacca, cioè abbondanza eccessiva in alcuni reparti, tre terzini destri, abbondanza che non c'è in alcuni reparti, un solo terzino sinistro di ruolo più la possibilità di alternare e adattare alcuni singoli, cinque centrocampisti per tre ruoli, sei giocatori offensivi, quindi due blocchi da tre perfetti per un 4-3-3. Insomma, la Fiorentina è stata costruita benissimo in alcuni reparti e in altri la sensazione di un lavoro rimasto un po' incompiuto. Quindi c'è da gestire un gruppo che deve ancora essere trasformato in squadra, e poi ci sarà da azzeccare le scelte, perché con questa abbondanza il rischio può anche essere quello di trovarsi ad avere a che fare con delle caratteristiche poi difficili, come dicevi stesso, da selezionare di partita in partita. Io direi così, caro il mio fenomeno, ci fermiamo, anticipiamo un attimo il break, poi al rientro con Niccolò Santi facciamo anche un po' il punto sulla formazione, sul percorso di avvicinamento alla partita di domani. Ci ascoltiamo Massimiliano Allegri e poi alle 18 ci salutiamo, chiaramente ricordandovi il fischio inizio della partita domani alle 12.30. Ma intanto, piccolo break.
0: Radio Firenze Viola. Fiorentino, stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Rush finale della nostra diretta in questo sabato 19 settembre, sono le 17.28, questa è Radio Firenze Viola, Francesco benvenuti, Alessandro Di Nardo, tutti voi al 348-7513-933. Siamo all'interno di un sabato che, mi rendo conto, per gli amanti del calcio giocato dei club sia anche un sabato accompagnato da un retrogusto di tristezza, perché siamo ormai ad un passo dall'inizio delle tre settimane di sosta che porteranno la Serie A a tornare protagonista solo il 10 di ottobre, però questo passa dal convento e quindi proveremo comunque a tenervi compagnia anche durante queste tre settimane con tanti giocatori della Fiorentina impegnati in giro per il mondo. Poi faremo anche chiaramente il quadro con tutte le convocazioni del caso. C'è però ancora grande calcio da vivere, a partire ovviamente da Fiorentina-Napoli di domani, ma tra poco più di mezz'ora anche da Roma-Inter, dai risultati già in archivio, la vittoria del Cagliari che a questo punto è la grande sorpresa di questo inizio di Serie A, i risultati che arrivano dal calcio internazionale, per tutti gli amanti del gioco, del settore, dell'aspetto tra tutto quello che sta accadendo all'estero, vi segnalo da 14 minuti in campo anche il Paris FC di Jorkoi Kone, che è in panchina, è rientrato dall'infortunio lo scorso weekend. Vi segnalo anche un tonfo pazzesco che sta andando in scena per l'Arsenal, sotto 3-0 in casa del Brighton. No, non c'è conto a vederla, non è a rischio Arteta, però diciamo che è un tonfo che fa rumore, ma forse potrebbe fare più rumore perché candida ancora di più il Brighton ad essere e a confermarsi come grande rivelazione, non più, magari grande certezza del calcio inglese. Ricordiamo, il Brighton sarà protagonista da metà ottobre nella più bella competizione d'Europa, ovvero la Conference League. Tutto questo per introdurre il nostro prossimo, nonché ultimo ospite, grazie a Nicolò Santi.
5: Invece sì, eccoci qua.
2: Mamma mia, un dare e avere bellissimo in questo momento, devo dire stiamo già vivendo momenti altissimi. Nicolò Santi, che tra l'altro ci stava seguendo perché è un uomo per tutte le stagioni, fa radio, fa mercato, ascoltatore, chi più ne ha più ne metta, sei reduce da un'altra settimana di Nick e Nick, intanto ti chiedo insomma come stai, bravo, come ti senti? Ecco, tutto bene?
5: Sì, sì, tutto bene, la trasmissione continua, siamo carichi, noi, ghiacciaio di grassi nel, ecco, Sassuolo, certo, eccetera, eccetera. Sì.
2: Nonostante la sconfitta di ieri del Sassuolo, che diventerà poi l'argomento ovviamente predominante delle prossime tre settimane, ma...
5: Puoi dirlo forte,
2: ecco,
5: sì.
2: Ma so che Nico Santi è vaccinato sull'argomento e quindi riuscirà a resistere. Allora, caro Nico, siamo appunto ormai poco distanti dalle scelte di Paolo Vanoli, visto che la partita è domani alle 12.30, mancano 19 ore al fischio d'inizio. Quali sono i ballottaggi che continua a portarsi dietro l'allenatore? Quali sono invece le indicazioni su cui andiamo un po' più sul sicuro, vista della formazione da schierare poi domani?
5: Ma senti, partendo dal presupposto che, come sai bene, essendo stato ieri alla conferenza stampa di Vanoli, grandi indicazioni non le abbiamo, a differenza di Allegri, no, che magari si è espresso su De Bruyne, si è sbilanciato, ha detto che sarà titolare. Ecco, noi possiamo basarci sulle indicazioni che ha dato Vanoli indirettamente, cioè lui ha parlato tanto di equilibrio, probabilmente è la parola d'ordine, no? Perché vuole una squadra che comunque sia prudente contro comunque il Napoli, che rimane una delle candidate al vertice della classifica, e quindi io mi aspetto una squadra poco sbarazzina, passami il termine, nel senso che si è fatto un gran parlare in queste settimane della possibilità di far giocare insieme Fagioli e Ulai. Credo che nemmeno domani sarà il giorno giusto, magari insomma anche legittimamente, contro un avversario appunto come il Napoli. Quindi questo per dire che nell'ottica di cambiare leggermente modulo, e quindi dal 4-3-3 al 4-2-3-1, questo ci aspettiamo, ci dovrebbe essere il tandem Fagioli-Ndur, almeno appunto in mediana a centrocampo. In realtà il grande ballottaggio secondo me paradossalmente è in attacco, cioè non è certo che Pellegrino parta dal primo minuto, anzi secondo quello che ho capito proprio in queste ultime ore è più probabile che parta Beto da titolare, che poi eventualmente fa sostituire a gara in corso da Pellegrino, che come sappiamo è una fucina di gol, no, ultimamente. Ah, sì. Quindi sta facendo molto bene. Comunque in generale io penso che sia lì, no, il grande dubbio di Vanoli. Per il resto mi viene da pensare anche che sulla fascia sinistra Vieri tornerà a fare il terzino adattato al posto di Valdepeñas, il famoso terzino bloccato, no, in modo da bilanciare sempre nell'ottica dell'equilibrio la progressione di Menez, che è un po' un suo cavallo di battaglia, no? Quindi da una parte Vieri, dall'altra Menez, con Vieri appunto più bloccato, in modo da dare solidità alla difesa, non lasciare scoperto il reparto.
2: Questo dunque, diciamo, a grandi linee il percorso di avvicinamento anche di Vanoli nelle sue scelte. Devo dire, ma l'ho detto anche prima e ne parlavamo anche con i colleghi presenti ieri al Viola Park, è un tema molto moderno quello di riaprire un ballottaggio quando si parla di un attaccante come Pellegrino reduce da 3 partite a segno consecutivamente. Poi è chiaro che nel calcio di oggi si va molto dietro l'analisi di ogni singola partita, le caratteristiche dell'avversario, per cui non sarebbe un crimine ovviamente, come giustamente ha detto Niccolò Santi, visto che è un qualcosa che serpeggia un po' da ieri, questa sensazione di un Beto magari leggermente in vantaggio rispetto a Pellegrino per caratteristiche del Napoli, per le caratteristiche della partita, però ecco, comunque un elemento che ha fatto discutere, ecco, anche tra colleghi ieri, perché insomma mettere, tarpare un po' le ali a un attaccante che tra l'altro non ha proprio nel suo DNA questa vena realizzativa così evidente come Pellegrino, e interrompere questo flusso che peraltro però va detto era già stato interrotto, tra virgolette interrotto, comunque mostrato in modo diverso a Venezia quando Vanoli aveva schierato Beto dal primo minuto. Quindi mi sembra, lo ha detto anche lo stesso Vanoli, ma possiamo anche portarci un po' avanti, Nico, il rischio, dobbiamo dircelo chiaramente, questo rischio c'è, avrebbe detto certo, qualcuno, certo. Il ballottaggio potrebbe farci compagnia per un bel po' di mesi.
5: Ma sai, io lo interpreto un po' in due modi. Se partiamo dal presupposto che Pellegrino sia l'attaccante

0: Pellegrino può essere diciamo una carta che mi gioco nella ripresa, nel secondo tempo, quando l'avversario è più stanco o comunque le squadre sono più lunghe e quindi si prova a portare a casa il risultato. E, in generale poi penso anche che Vanoli veramente si basi sulla prudenza, sull'equilibrio, perché è arrivato in una situazione come al solito complicata, è un po' la storia della sua carriera, però comunque alla terza giornata, quindi anzi alla quarta contro il Venezia, quindi è tutto ribaltabile, è tutto ancora all'inizio della stagione, quindi migliorabile. Ciò non toglie che voglia arrivare alla sosta, suppongo, con il massimo profitto, quindi non lo diranno mai che firmano per un pareggio, però probabilmente firmano per un pareggio, per cui credo che vadano in campo con una squadra, ripeto, prudente. Poi se riescono a sfangarla ancora meglio, ma il Napoli resta un avversario di assoluta caratura.
1: C'è un ascoltatore, Walter, ma credo sia meglio pronunciarlo Walter, almeno come è stato salvato, quindi Walter White, vedo dalla messaggeria, come l'avrebbe definita qualcuno. Poi se vuole essere invece introdotto in modo diverso può aggiungere un messaggio al suo messaggio di partenza, che è: visto che c'è la Tula, Turam, Lautaro e la Dybala Malen, e basandomi sulle vostre indicazioni di formazione per domani, che ne dite del nome Betontuono?
0: Betontuono,
1: bello. Che te ne pare?
0: Sì, per domani, a meno che non sia Bellantonio, perché noi non lo sappiamo con certezza se Beto partirà dal primo minuto o se ci sarà Pellegrino.
1: Però tra i due, tra Betontuono e Bellantonio, io non saprei scegliere, forse sarebbe bello proprio non scegliere.
0: No, sono tremendi entrambi, sì.
1: E quindi...
0: O Mastan Beto.
1: Attenzione, Mastan Beto, guarda, sì. questo guizzo mi è piaciuto molto, devo dire.
0: Stavo con Stambecco, sì.
1: Guarda, mi ha rinvigorito, mi stavo lentamente addormentando in questo sabato pomeriggio e all'improvviso è arrivato un Niccolò Santi, grazie a Niccolò Santi,
0: che mi ha
1: fatto volare. Quindi molto molto bene, molto molto bene. Tanto salutiamo anche Claudio, un altro ascoltatore amante degli sticker. Gli ultimi argomenti, poi ci sono altri messaggi anche dello stesso Walter White. Siccome ieri tra i passaggi più curiosi, diciamo, della conferenza stampa c'è stato anche l'argomento Dodò. Grazie alla domanda di Niccolò Righi, che salutiamo, e che tra l'altro ha voluto anche ricordare a Vanoli che Dodò ha bloccato alcuni giornalisti.
0: Sì.
1: Mi ha fatto molto sorridere anche la reazione di Vanoli, sembrava un po' John Travolta in quel famoso meme, cioè non sapeva neanche dove guardare, cosa fare, dire sì, ok, prendo
0: io
1: atto.
0: Sono tra quelli, tra l'altro.
1: Esatto. Però chiedo invece, siccome la risposta di Vanoli è stata molto di campo, cioè sono cambiate le gerarchie, lui ora dovrà fare qualcosa in più per dimostrarmi di essere in grado di ricambiare le gerarchie. Ora io la domanda che ti faccio, qui almeno ci colleghiamo anche al mercato, è se dal tuo punto di vista, Nico, c'è davvero margine per Dodò per cambiare queste gerarchie, quindi in un certo senso l'allenatore ha carta bianca nel fare le proprie scelte, o se invece l'idea della Fiorentina è quella di dire: ormai, tra virgolette, ci siamo tenuti Dodò fino a gennaio, ma poi cercheremo il prima possibile una destinazione diversa rispetto a Firenze per il brasiliano.
0: Ma io aspetto la sosta a dirtelo, perché sì, al di là delle denunce di Nico Righi in conferenza stampa sul fatto che Dodò blocchi i colleghi, tra cui appunto il sottoscritto, peraltro curiosamente, perché non penso di aver mai detto niente di particolare, cioè,
1: però evidentemente è andato un po', come dire, ha preso tutti quelli che è stato in grado di prendere.
0: Sì, ma va bene, tanto io voglio dire, io i calciatori non li seguo e non me ne frega niente di seguirli sui social, quindi manco me ne ero accorto. Detto
1: tacco
0: questo,
1: frontale, applausi a scena aperta.
0: Sì, volevo dirlo, ho colto l'occasione.
1: Dai, sei libero.
0: No, sai perché ti dico che aspetto la sosta? Perché io non sono ancora convinto che le parti non ridiscuteranno l'accordo. Cioè, l'approccio di Dodò è talmente schizofrenico in questi mesi che io mi aspetto un po' di tutto, cioè... E lui usa i social anche come il suo come diciamo un contenitore, no, comunicativo, nel senso la società dice una cosa, fa passare un concetto, io dico l'esatto opposto attraverso i social, c'è quasi una guerra fredda. Prima la società fa passare il concetto che lui non si è allenato bene quest'estate, non è al top della condizione, e l'indomani lui esce sui social, sto benissimo, non è vero.

0: quindi insomma è anche un modo particolarmente curioso, no, che ha lui di gestire i suoi canali social. In generale io rimango dell'idea che la Fiorentina proverà a convincerlo a trovare una soluzione, a rinnovare il suo contratto anche nel suo interesse, cioè nessuno ha interesse di trattenerlo ma neanche quello di perderlo a zero. Il problema qual è stato in questi mesi? Che non è arrivato uno straccio di offerta, quindi la Fiorentina chiaramente proverà a trovare un accordo sulla base magari di un contratto di 2 anni, compreso quello che insomma c'è già in questo momento, quindi chi lo sa, magari fino al 2028, ma in modo tale da poterlo cedere il prima possibile senza stare per forza agli ordini della squadra di turno, dell'acquirente di turno. Tra l'altro mi risulta che l'abbia seguito forse la Roma, no, il Napoli quest'estate, e poi però hanno preso Favasul. In generale non erano convinti, un po' per il prezzo, 15 milioni, un po' per magari l'atteggiamento del calciatore che deve essere gestito. La Roma invece, a quanto ho capito, non l'ha mai trattato per davvero. Quindi insomma anche Dodò deve capire che probabilmente deve cambiare atteggiamento, approccio e come dire assistere la Fiorentina a trovargli una soluzione, perché sennò non ti va da nessuna parte. Io credo che durante la sosta, ripeto e concludo, dovremo stare attenti sul fronte Dodò, perché qualcosa probabilmente potrà succedere.
1: E noi lo faremo chiaramente con tutte le notizie di mercato portate dalle persone che hanno Niccolò nella propria carta d'identità.
0: Esatto.
1: Che rappresenta evidentemente il 100% tra l'altro di una trasmissione, non a caso si chiama Nick e Nick. L'ultimo aspetto prima di salutarti e ovviamente di ringraziarti prima di ogni altra cosa, caro il mio Nicco, tornando un attimo anche a quello che è diciamo un po' una serie di ballottaggi che possono esserci e di valutazioni che si può fare in questo momento. Una nota a margine che riguarda la Fiorentina è il fatto che in questa sosta la Viola è partita per esempio da un mondiale dove c'era un solo convocato, Pongracic. Ora, alla luce anche di un mercato molto internazionale, ora non ho ancora fatto il conto, ma penso 8-9 giocatori,
0: 8.
1: Ecco, 8 giocatori lasceranno il Viola Park, il centrocampo sarà ridotto ancora più al minimo, e questo da un lato spiega anche gli effetti di un mercato appunto, ma sempre detto, paratici internazionale, quindi è un aspetto chiaramente positivo, dall'altro rende questa sosta utile, ma fino a un certo punto, no? Per lo stesso Vanoli.
0: Sì, infatti si riflettevo perché sono 2 weekend, no? Questo giro, quindi fondamentalmente 3 settimane,
1: esatto, esatto,
0: per lavorare, e in effetti il centrocampo è probabilmente il reparto che ne risente di più, perché Ulahi, Dur e Fagioli sono stati convocati, sì, dalle rispettive nazionali, quindi sono 3 di fatto titolari, anche se Ulahi non gioca insieme a Fagioli, magari ci si arriverà, ma comunque si stanno alternando ultimamente, per cui sì, sarà difficile lavorare con il centrocampo, sul centrocampo. Dall'altra parte credo anche che Ulahi, essendo impegnato con la sua rappresentativa per le qualificazioni alla Coppa d'Africa e non in Nations League, giocherà una partita in meno, se non sbaglio, rispetto all'Italia per esempio, quindi magari tornerà anche prima al Viola Park. Certo è che non sarà semplice per Vanoli lavorare su una squadra ridotta nei titolari, che anche Mastantuono va in Argentina,
1: sì, sì,
0: penso a Dragusin con la Romania, lo stesso Beto, Pongracic con la Croazia, Gie con la Svezia, sono questi i calciatori che lasciano per 2 settimane, diciamo 3 settimane, il Viola Park. Probabilmente farà leva sulla coesione, sai, sul gruppo, perché alla fine Vanoli ha lavorato fondamentalmente su questo nella prima settimana, anche perché non è che in 4 allenamenti cambi una squadra tatticamente, riesci a oliare i meccanismi al punto da farla vincere subito. Penso che lui abbia lavorato sulla psicologia, o banalmente il fatto di non essere grosso per gran parte della squadra era già un punto di partenza decisivo, perché penso che il rapporto tra la squadra e grosso fosse davvero ai minimi. Quindi lui lavorerà tanto sulla testa dei calciatori che avrà a disposizione, sul fatto di fare ancora più gruppo, coesione, fare leva sull'atteggiamento, e poi ovviamente con quelle che avrà a disposizione cercherà anche di migliorarne la condizione. Penso a Pedro Gonçalves, che se non parte titolare domani è fondamentalmente perché non è in condizione ancora, non è al 100%, poi sta facendo molto bene in GIE, Però ecco, c'è da lavorare sulla condizione di qualche ragazzo, appunto tra cui Gonçalves, che rimarrà a Firenze, sul quale quindi si potrà, si spera, no? Ci sarà un miglioramento e si lavorerà. Per il resto, appunto, si conta magari anche sullo spirito. Io penso che il fatto di andare in nazionale per molti di loro sia un vanto, qualcosa che migliori anche il morale, per cui spero che queste 2-3 settimane possano giovare dal punto di vista mentale ai giocatori che appunto andranno a sostenere gli impegni con le rispettive federazioni.
1: Cos'altro dire dunque se non grazie a Niccolò Santi.
0: È stato un piacere, buon proseguimento.
1: Alla prossima, prestissimo. Io saluto anche Walter o Walter, ancora non abbiamo fatto chiarezza, che però ci scrive da Albuquerque, una delle città più difficili da pronunciare del mondo, meno personalmente, che tra le altre sigle, dopo Tula, Dybala, dice anche Peto. Poi non ho capito il messaggio di Rivo 71 che dice: e se Amatucci fosse stato convocato in nazionale, Dimitri Conti sarebbe impazzito di gioia. Ecco, mi viene da risponderti così, non so come altro concludere una domanda che sembra incompiuta. Mario 73, buonasera ragazzi, partire con Beto al posto di Pellegrino denoterebbe, io uso il condizionale anche se l'amica ha scritto denota, tutta la mentalità italiana del secolo scorso di Vanoli, poi era a noi, saluti. Però ora aspettiamo e vediamo, avrebbe detto qualcuno, quindi per il momento diciamo che c'è un, anch'io lo ritengo strano, però noi dobbiamo registrarlo, uno strano sprint da parte di Beto su Pellegrino. Però siamo alle 17.48 del 19, la partita è alle 12.30 del 20 settembre. Nel salutarci e nel rimandare anche per tutti noi l'appuntamento Sava Sandir a Roma Inter, partita che adesso andrà a canalizzare l'attenzione di tutto il globo terraqueo calcistico italiano e non solo, chiudiamo con uno, due estratti, io lascio libertà di intervento, di manovra al buon Alessandro Di Nardo, l'appuntamento chiaramente poi con la partita domani, ci saremo fin dalle 10, quindi un lunghissimo prepartita domani, percorso di avvicinamento da vivere chiaramente con Radio Firenze Viola, più tutta la nostra squadra di inviati, racconto della partita e poi non vi lasceremo soli durante la sosta. Adesso Allegri, con il sottoscritto ci ritroviamo lunedì, buon proseguimento su Radio Firenze Viola.
2: Per quanto riguarda le condizioni del gruppo, stiamo abbastanza bene, per non dire bene, abbiamo perso per un affaticamento Spinazzola che è rientrato dopo la sosta, tra i convocati c'è Anguissà che comunque ha fatto lavoro differenziato tutta la settimana, stamattina si è inserito con la squadra, ha fatto allenamento con la squadra e quindi domani sarà a disposizione se ce ne sarà bisogno. Per quanto riguarda De Bruyne invece sta bene, è arrivato in ritardo alla preparazione perché comunque veniva dal mondiale e credo che domani partirà dall'inizio, poi vedremo durante la partita, però più o meno stiamo crescendo di condizione. Domani è l'ultima partita di questo mini ciclo di 5 partite, bisognerà essere bravi, sappiamo l'importanza della partita per cercare di chiudere bene questo mini ciclo per poi dopo riprendere tra 21 giorni con tutti i giocatori a disposizione e sicuramente con una migliore condizione fisica.
3: Gazzetta dello Sport, a seguire la Repubblica.
4: Max, in termini di percentuale, a che punto è il Napoli affinché sia la squadra che tu voglia?
2: Percentuale faccio la confusione del casino quando non riesco a capire bene il percentuale a dire. Posso solamente dire che stiamo crescendo, sicuramente la vittoria col Bologna ci ha fatto bene. Domani sappiamo che è una partita difficile perché la Fiorentina, a parte che viene da una bella vittoria a Venezia, è passato il turno in Coppa Italia, tra l'altro la ritroveremo noi in Coppa Italia. È una squadra che ha un'ottima tecnica, con giocatori di ottima tecnica, giocatori veloci sugli esterni, hanno due attaccanti che comunque tra Pellegrino e Beto hanno caratteristiche diverse, comunque sono due centravanti ruolo, sappiamo. Poi a Firenze è sempre difficile giocare e quindi bisogna fare una bella partita. Poi le condizioni della squadra stanno migliorando, io credo che domani è una delle 4-5 partite più importanti della stagione, perché comunque innanzitutto ti permette, come ho detto prima, di chiudere il primo miniciclo e poi avremo la possibilità di dare seguito facendo due risultati positivi e poi per prepararci nel mese d'ottobre, dopo la sosta, che avremo la Champions e avremo il campionato, per cercare di arrivare alla prossima sosta nelle migliori condizioni classifiche.
5: Vorrei chiederle invece di Neres, a che punto è, diciamo, il suo miglioramento di condizione, visto che anche lui ha cominciato più tardi, e se può aumentare già domani il suo minutaggio. Grazie.
2: Neres è un altro giocatore che sta decisamente meglio per quello che ha fatto vedere in settimana e quindi è un giocatore completamente recuperato e molto importante per la squadra, ma tutti, da Bekoma a Badiashvili, stiamo, almeno quello che vedo, speriamo di vedere bene durante la settimana, stiamo crescendo. Ora domani c'è la partita, poi quello che conta è la partita, che gli elementi contano per mettersi in condizione, però poi dopo la partita è quella che conta, quindi pensiamo alla partita e poi dopo recupereremo un po' di giocatori, un po' di energie per essere pronti a affrontare il mese di ottobre nelle migliori condizioni.
6: Chiedo di Vergara, che ha ottenuto la sua prima convocazione nazionale nel suo percorso, lo sta allenando da ormai un paio di mesi abbondanti, come lo sta vedendo, a che punto è nel processo di maturazione?
2: Allora, sia Vergara, a parte siamo molto contenti, credo che anche la società debba essere contenta di avere Vergara nazionale, comunque che è un giocatore che l'anno scorso si è messo in evidenza molto bene, quest'anno sta continuando e soprattutto sta crescendo sotto il punto di vista tecnico e tattico. Lo stesso fa Fasulli con l'Under 21, quindi questo deve essere un motivo d'orgoglio per la società avere due giocatori più giovani che fanno parte della nazionale.
5: Ha parlato di Fasulli, lei di ragazzi in rampa di lancio ne ha visti tantissimi in carriera, la Juve, al Milan, è stato l'argomento di discussione dopo la partita col Bologna. Fasulli come si gestisce in questo momento? È giusto dargli più spazio oppure segue il percorso di crescita che lei si era immaginato?
2: No, credo che nessuno si aspettasse un impatto nelle due partite tra Arsenal e Bologna importante come ha avuto, però credo che soprattutto non è una questione tecnica, poi dopo alla fine credo che tutti noi dobbiamo fare un percorso naturale senza forzare le cose. Io credo che abbia degli ampi margini di miglioramento, va lasciato molto sereno, tranquillamente, e come ho detto 20 giorni fa di Vergara, 15 giorni fa, lo dico di Fasulli, la responsabilità non deve essere di loro, ma deve essere dei più anziani che guidano la squadra. Loro devono mettere energia, devono mettere entusiasmo, che trasmettano, diciamo, a tutti gli altri. Poi dopo hanno delle qualità fisiche e tecniche dove devono assolutamente migliorare, ma questo vale per loro, ma vale anche per i più anziani, perché comunque quando si lavora tutti i giorni bisogna venire qui cercando di mettersi sempre in discussione per cercare di migliorare, e dobbiamo migliorare.
7: Ha detto domani bisognerà essere bravi, poi riprenderemo tra 21 giorni con tutti i calciatori a disposizione. Volevo sapere se in questo tutti ci possiamo mettere anche chiaramente McTominay, Meret e lo stesso Mariano.
2: Dunque, McTominay e Meret assolutamente sì, credo anche Marianucci sicuramente sarà un pochino più indietro degli altri, momentaneamente non si è ancora avvicinato alla squadra, però l'importante è averli tutti, perché comunque la stagione è lunga e c'è bisogno di tutti, perché comunque non possiamo giocare solamente con 13-14 giocatori, ma soprattutto con quest'anno, con il cambio delle regole, con 6 minuti in più di gioco effettivo, le partite prendono totalmente un altro percorso, soprattutto nell'ultima mezz'ora. Lang è un altro giocatore che domani può essere inserito dal primo minuto, deve ancora valutare alcune situazioni, ma è un giocatore che può e deve dare molto di più perché ha delle qualità importanti. Per quanto riguarda nell'arco della stagione, difficilmente la squadra è sempre tutte a disposizione, quindi l'importante è che quelli che abbiamo facciano bene all'interno del campo. Quindi se non c'è uno, giocherà un altro. L'importante è avere uno spirito, un entusiasmo, una voglia, lavorare di squadra come la squadra ha fatto. Io credo che la partita di domenica col Bologna sia la conseguenza di quella che è stata con l'Arsenal, nonostante che con l'Arsenal siamo stati abbastanza criticati, però credo che come spirito, come voglia di portare il risultato a casa è stata una conseguenza di quello con l'Arsenal.
8: Radio Firenze Viola.
9: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
8: Radio Firenze Viola.
1: E rieccoci amiche ed amici di Radio Firenze Viola, buon pomeriggio, buon sabato, riparte la diretta di Radio Firenze Viola come sempre con il Viola Weekend. Questa settimana, questo sabato, non c'è come sempre il sabato a partire dalle 14 Fabio Ferri, ma c'è il sottoscritto Niccolò Righi che vi dà un buon pomeriggio in questa giornata di avvicinamento al match tra la Fiorentina e il Napoli, il primo lunch match dell'anno. Non ce n'è erano finora stati nessuno in Serie A, quindi domani al Franchi alle 12.30 vedremo il primo match di pranzo della stagione che metterà appunto di fronte la squadra di Paolo Vanoli, che ha parlato ieri in conferenza e tra poco ce lo recupereremo, e quella di Massimiliano Allegri che parlerà tra circa un'oretta. La conferenza stampa del tecnico del Napoli è in programma dalle 15. Tanti temi sul tavolo che analizzeremo nelle prossime due ore con il sottoscritto, ma poi ci sarà anche Francesco Benvenuti, insomma la sapete com'è ormai il palinsesto del weekend. Come sempre però tutto è possibile grazie al lavoro certosino dei nostri registi, e oggi saluto e ringrazio Alessandro Di Nardo che sta già processando i vari file da mandare nelle prossime due ore, ma soprattutto gli protagonisti come sempre siete voi, a cui vi invito e vi ridò anche un buon sabato, e vi invito appunto a mandarci messaggi 348 75 13 933 per quanto riguarda i messaggi WhatsApp e le note audio, 0557711171. Se invece volete intervenire in diretta per dirci la vostra, quando siamo appunto arrivati a circa 24 ore, un po' meno, dal match, una Serie A che è iniziata ieri, la quinta giornata è iniziata ieri, diciamo che finirà con questa quinta giornata, finirà il primo atto di questa Serie A, poi tre lunghe settimane di pausa nazionale. Ieri sono arrivate anche le convocazioni da parte di Roberto Mancini per quanto riguarda la nazionale italiana, dove torna dopo due anni il nostro Niccolò Fagioli, ultima apparizione datata ottobre 2024 quando Fagioli era ancora un calciatore della Juventus, oggi ci ritorna da calciatore della Fiorentina. Ma in generale ci sono tantissimi ex viola nella lista dei 34 di Mancini, a partire dalla difesa dove vediamo Caiode, vediamo a sorpresa anche Di Quadio, giocatore di proprietà della Fiorentina in prestito al Monza. Proprio il Monza ieri ha dato il via a questa quinta giornata con la vittoria per 2-1, la prima vittoria stagionale dei Brianzoli, 2-1 contro il Sassuolo di Alberto Aquilani. E per finire, anche tra i convocati di Mancini c'è anche Rolando Mandragora, reduce appunto dall'esperienza in viola, e poi tante anche ex viola tra gli under 21. Noi però ripartiamo appunto dall'attualità di casa Fiorentina e dalle parole pronunciate ieri in conferenza stampa da Paolo Vanoli.
10: Un Napoli in difficoltà è sempre un Napoli, c'è una rosa ampia, una rosa forte, e sicuramente l'ho messo nelle pretendenti per la lotta finale dello scudetto, sicuramente. Poi sono tanti i giocatori da temere, perché ripeto, guardando individualmente sono giocatori che all'interno della partita possono risolvere la partita. Io sono innamorato un po' di De Bruyne per come va a cercare gli spazi, io penso che sia un giocatore dove possa darci un pochettino di fastidio nell'andare a prendere, perché c'ha classe, capisce, ripeto, attacca bene gli spazi, sa muovere la palla, sa dettare il ritmo e ha grossa personalità, non sono io che lo scopro, sicuramente questo. Per quanto riguarda noi stiamo bene, sì, Atta, come ho detto, non l'ho portato in Coppa Italia perché gli volevo portare avanti un lavoro di continuità sotto l'aspetto fisico, perché secondo me gli manca un pochettino nell'ultimo periodo, visto che si è allenato un po' sì un po' no, quindi volevo dargli continuità. E poi Dragosin era uscito perché aveva sentito un indurimento, però ho già fatto allenamento, tutto bene. E siamo tutti allenatori, vede il calcio come si vuole, uno può scrivere 4-3, 4-2, dopo c'è l'interpretazione. Io ho detto solo che indipendentemente da tutto questa squadra ha bisogno di più del doppio play che non un play solo come era l'anno scorso, per la tipologia di mezzale, per la tipologia di giocatori che abbiamo davanti, perché siamo una squadra che ha talento da metà campo in avanti, quindi io penso che a volte il doppio play può diventare anche in base alla partita anche un solo play, perché abbiamo caratteristiche in tutti i ragazzi che possono, lo stesso Ulai, anche di attaccare la profondità. Il problema è la parola equilibrio, la parola è avere continuità e trovare l'equilibrio. Dopo l'interno della partita, oggi il calcio situazionale si è un po' fermato, quindi c'è sempre l'interpretazione degli spazi, come dico io, e noi abbiamo giocatori giovani, giocatori qualitativi, giocatori che hanno anche questa capacità, però a volte andare in giro per il campo, a volte perdi quell'equilibrio in fase difensiva, è quello che gli sto cercando di insegnare, ed è quello che penso che in queste due partite siamo riusciti a darci un po' più equilibrio. Fatto sta che penso che la partita col Pisa era il primo clean sheet, abbiamo recuperato più palle in avanti, abbiamo alzato la linea difensiva, questo è un percorso. Poi sicuramente incontriamo il Napoli e saremmo presuntuosi a non dire che sicuramente ci faranno soffrire, saremmo dei presuntuosi, si tornerebbe due passi indietro, quindi dobbiamo entrare e continuare a quello che ho detto io in queste due settimane qua. Prima voglio vedere la squadra, voglio vedere il sacrificio e voglio vedere la corsa per il compagno, poi tutte le cose si possono aggiustare.
11: Benvenuti Corriere Fiorentino.
12: Salve mister.
10: Ciao.
12: La questione delle ultime due partite è interessante, anche il contributo dei giocatori che sono entrati dalla panchina. È chiaro che nell'era dei cinque cambi diventano fondamentali. Abbiamo visto anche da un punto di vista realizzativo il gol di Pellegrino, l'assist di Ingi, il gol di Gonçalves. Quest'anno non c'è la Coppa Europea, quindi le chiedo quanto diventerà ancora più importante per il gruppo sentirsi parte attiva, proprio perché ci sono questi cinque cambi e, se vogliamo, anche tante soluzioni. Penso soprattutto alla parte offensiva, ma un po' in generale, ecco, per scardinare anche le partite nel secondo tempo. Grazie.
10: Ma molto, molto. Uno, perché hai detto te che ci dobbiamo abituare che ci sono cinque cambi, cinque cambi del 50% della partita. Ho la fortuna di avere giocatori che possono giocare, sono tanti titolari che possono entrare e dare un contributo. L'hai detto benissimo te con Pellegrino, l'hai detto benissimo te con Pedro, con cioè, per me l'altra sera il migliore in campo è stato Gnonto, cioè, che ha fatto un grandissimo lavoro e ha concretizzato la sua grande opera con il gol. Poi se le vogliamo dare il miglior giocatore a Luai, glielo diamo, ma cioè, secondo me Gnonto ha fatto una grandissima partita. E quindi gli ho sempre detto che alla fine, per costruire qualche cosa, bisogna portare da questa base, cioè tutti quando entriamo dobbiamo dare il nostro contributo, e io penso che questo fa parte del lavoro principale di essere squadra, perché penso che tutti si devono sentire importanti e tutti importanti si devono sentire importanti per il compagno, e io penso che questa deve essere la base anche per riconquistare i nostri tifosi, far questo, che noi ci siamo. Poi si può vincere, si può perdere, si può avere alti, bassi, perché è una squadra giovane e sicuramente magari ci sarà una crescita, poi ci si abbassa, poi si rialza, un po' come la borsa. L'importante è alla fine mettere sempre uno step in più.
13: Queste le parole pronunciate ieri in conferenza stampa da Paolo Vanoli, le commentiamo con il primo ospite di oggi che è Andrea Giannattasio. Ciao Andrea, buon pomeriggio.
14: Ciao Niccolò, buon pomeriggio a tutti, buon sabato.
13: Buon sabato a te Andrea. Allora, riparto da queste parole e riparto da quelle che hai scelto di usare tu nel tuo editoriale pubblicato stanotte su firenzeviola.it, che io vi invito come sempre a leggere. È un avvicinamento, come lo ha definito Vanoli e come lo hai ripreso tu, low profile, quello che accompagna la Fiorentina all'appuntamento di domani. Ecco, mi sembra che in città però l'entusiasmo sia tornato a sgorgare, cioè insomma si parla di un Franchi praticamente sold out, anche i calciatori in questo momento stanno cavalcando questo entusiasmo. Abbiamo sentito comunque le conferenze stampa soprattutto di Beto e Nje, che senza troppi giri di parole hanno espresso la loro fiducia in questa partita. È un po' troppo presto secondo te Andrea per pensare che la Fiorentina possa essere definitivamente guarita, soprattutto in virtù anche che sì, sono state fatte due vittorie consecutive, l'avversaria ecco non erano di primissima fascia?
14: Ma io aspetterei la gara contro il Napoli per cantare vittoria, e speriamo che proprio di vittoria si tratti, no? Per poter dire la Fiorentina è guarita e la Fiorentina ha battuto una grande squadra. Però ecco, la scelta della società di fare una settimana, come detto, sotto un po' le aspettative, con il low profile lontano dai settori, secondo me è proprio stata impostata volutamente così, proprio perché in città si respirava questo entusiasmo giustificato, non sto dicendo che è giustificato, ma si respirava alla luce, no, di quelli che sono stati i recenti risultati del gruppo. Io condivido, devo dirti la verità, condivido questa scelta, perché parliamoci chiaro, la Fiorentina affronta una squadra forte domani, ma la fonte in difficoltà, la fonte con la rosa di tutti i minimi termini. Stavo guardando poco fa la panchina a disposizione di Allegri per la gara di domani, i giocatori che possono cambiare magari in corso d'opera soltanto Neres, Lucca, Vergara, insomma non giocatori di primissimo piano, se forse Neres lo è, ma insomma, e per cui è chiaro che in città si respira una automatica fiducia per quello che è un match che secondo me è difficilissimo. Secondo me il tecnico e la società fanno molto bene a tenere i toni bassi, perché poi quando cadi, magari speriamo di no, ma cadi da un'altezza ragguardevole, ti fai davvero male, e quindi se invece tieni un po' l'entusiasmo a freno, magari o è più grande la gioia in caso di successo, oppure magari in caso di bua, di questa bua dei bambini, non ti fai troppo male. Ecco, io la leggo in questa maniera e sinceramente sposo questa scelta societaria. Dopodiché, da cronista, ti dico che la Fiorentina davanti a sé è un'opportunità da cogliere, perché affronta una formazione di difficoltà, perché ha molto entusiasmo questa Fiorentina, cosa che non aveva solo 10 giorni fa, e quindi deve sfruttare appieno questa situazione. Quindi speriamo che questo entusiasmo sia giustificato.
13: Dall'altra parte, però, ecco. Sono d'accordo con te quando dici che la Fiorentina, non dico che arrivi da favorita, però sicuramente arriva con un vento più favorevole all'appuntamento, se non fosse altro appunto anche per i tantissimi infortuni che hanno colpito il Napoli. Sono 7 se non sbaglio sicuramente gli indisponibili, e comunque anche Anghissà bisogna capire se riuscirà quantomeno a essere convocato, o se addirittura resterà a Napoli, a quel punto diventerebbero 8. Però ecco, dall'altra parte c'è un volpone come Massimiliano Allegri, che se c'è una cosa che, nonostante magari venga anche un po' accusato, no, il suo calcio magari è un pochino più desueto, che non porta più a quel successo che prima era garanzia quasi, ecco, mi sembra che però è un allenatore che quando c'è da rivangare un po' nel torbido, nella melma, si trova sempre a suo agio. Pensi che questo possa essere un po' la chiave, anche lo scontro, il duello in panchina tra Vanoli e Allegri possa essere la chiave del Napoli?
14: Ma sai, io non avevo dubbi sul fatto che la tattica del Napoli sarebbe stata difesa e contropiede a prescindere dagli infortunati che poteva avere la Fiorentina. A maggior ragione dopo tutti questi attenti che ci saranno sicuramente, credo proprio che vivremo a un copione abbastanza già scritto, cioè con la Fiorentina che farà la partita, e non sarà facile, perché la Fiorentina per esempio si è espressa benissimo contro il Venezia, perché ha lasciato ai lagunari fare la partita, non sembra, perché la Fiorentina ne ha fatte 4, poteva fare 6 di reti, però se andiamo a vedere i numeri, soprattutto di possesso palla, si nota chiaramente che la Fiorentina ha fatto fare la partita alla squadra di Troppo. E invece stavolta doveva farla lei, è un po' comprovata a fare col Pisa, e già col Pisa è notato che un po' più di difficoltà sono emerse. È vero, è una formazione rimaneggiata, però sono emerse magari qualche difficoltà in più emerse. Per cui il vecchio Volpone Allegri metterà in atto l'unica tattica che sa fare da sempre, con la quale peraltro ha vinto un sacco, quindi nessuno ne fa una colpa, se mancherebbe altro. Vediamo se la Fiorentina riesce a sfruttare la sua, non dico maggior qualità, perché Napoli ha qualità, perché quando è in campo Højlund, De Bruyne, Politano, puoi mettere Favasuli, con un giocatore interessantissimo, non è che non è qualità, ci mancherebbe, però ha dei ricambi maggiori, gioca in casa e deve secondo me sfruttare questi fattori.
13: Guarda, a proposito di, hai parlato di formazione rimaneggiata contro il Pisa, ieri ci confrontavamo anche su chat privata, no? Su quelle che potevano essere le scelte di Paolo Vanoli, soprattutto per quanto riguarda l'attacco, perché siamo entrati in conferenza stampa, non voglio dire sicuri che alla fine questo tandem tra Pellegrino e Beto questa volta lo avrebbe vinto l'argentino, però insomma i 3 gol consecutivi chiaramente hanno un loro peso. Invece ieri Vanoli, conferenza stampa, ha detto chiaramente: in questo momento non guardo i gol, ma chi fa giocare meglio la squadra. Mi sembra un messaggio abbastanza neanche troppo velato sul fatto che possa essere il portoghese a tornare titolare.
14: Sì, ci sta benissimo, anche perché la Fiorentina, per esempio, se dobbiamo analizzare la qualità delle partite che ha fatto, secondo me ha fatto meglio a Venezia,
13: certo.
14: Al netto poi che insomma anche col Pisa ha vinto largamente, però la Fiorentina si è fatta apprezzare su lì, e poi magari vede il giocatore ex Everton più in grado di battagliare con la difesa rocciosa del Napoli, insomma Rachmani e Marin sono comunque sia dei giocatori molto forti, quindi sarà interessante capire che tipo di battaglia verrà innescata. Ecco, in tal senso forse il giocatore che fa più la guerra e porta già l'uomo per gli spazi è più bello. Poi io mi affido sinceramente alla verve di Marcantuono e di Ngie, spero veramente che possano essere loro ancora una volta i protagonisti assoluti, ma non mi dispiacerebbe un gol di Beto, perché comunque si è sbattuto tanto nelle partite che ha fatto, e quindi spero possa trovare la prima gioia del gol di Mario.
13: Per il resto ti aspetti qualche sorpresa o credi che si possa tornare più o meno alla formazione del Penzo che ha battuto il Venezia?
14: Ma guarda, allora chiaramente sarebbe un crimine di guerra tenere fuori Fagioli, naturalmente.
13: Certo, poi, rischio di convocazione tra l'altro, perché magari sarà anche esaltato.
14: Esatto, quindi deve giocare Fagioli. E per quanto riguarda Ulai, ha fatto una bella partita di Coppa Italia, secondo me non è stato il migliore in campo. Io ho visto un gigantesco Pellegrino in quella partita, quindi sicuramente lo reputo in assoluto il migliore in campo di quella gara. Però è un giocatore che ci ha colpito sicuramente, però ieri vivano in conferenza speciale, insomma si può giocare col doppio play, può essere una soluzione da adottare in certe circostanze, però in questo momento la Fiorentina ha bisogno di certezze e di equilibrio. Io cito le sue parole volentieri, perché penso che l'allenatore abbia ragione, e quindi è una risposta implicita che ci fa pensare che Ulai non sarà della partita domani al primo minuto. Poi magari arriveranno momenti in cui la società, in cui il tecnico, scusami, potrà anche disporre di Ulai e di Fagioli insieme, ma quando la squadra avrà acquisito più maturità, più consapevolezza, la situazione di classifica sarà migliore, insomma usa pure tu tutte le specifiche del caso, insomma sono convinto che che possa essere un esperimento, ma non in questo momento, non in questa fase.
13: Guarda, Andrea, ti porto anche su un altro tema che riguarda Vanoli, visto che lo abbiamo citato a lungo. Riprendo il tuo editoriale di stanotte, perché se è vero che, citando un poeta che so che anche tu apprezzi molto, che spesso andare in direzione ostinata e contraria è anche sintomo di caparbietà, però anche cambiare idea, saper cambiare idea, saper ammettere magari un errore, è anche simbolo di maturità, di onestà intellettuale, cosa che non tutti hanno. E quindi stanotte hai fatto una sorta di mea culpa, perché insomma, e devo dirti che anche io ti appoggio, perché anche io ero uno di quelli che appoggiava l'1% quando Vanoli sembrava destinato a rimanere alla Fiorentina al 99%. Anche secondo me serviva un po' aprire le finestre al cambiamento. Invece l'ho ritrovato molto molto carico e ho capito davvero in queste partite, poi anche lì vorrei anche delle prove un pochino più probanti, però ecco, ho capito davvero che l'anno scorso quella che abbiamo visto, più che la Fiorentina di Vanoli, era una Fiorentina che si doveva salvare, punto e basta. Sto vedendo delle cose diverse anche dal punto di vista della qualità, che mi hanno fatto un po' ricredere su questo allenatore.
14: Sì, aveva anche una squadra diversa l'anno scorso, da un punto di vista qualitativo molto inferiore, però l'anno scorso c'era da portare a casa la pagnotta, ecco, non si poteva guardare troppo allo stile di gioco. Allora io ti dico la verità, ho fatto mia colpa e lo ribadisco anche qua in diretta, anche se poi penso in radio da quello che ho detto, insomma, credo che la scelta di mandare via Vanoli alla fine sia stata sbagliata. Io non ho mai però pensato che la Fiorentina l'abbia valutato per davvero, perché sappiamo bene che Fabio Paratici, prima di prendere Grosso, che è stata una delle sue prime idee, che non è un'idea che è arrivata all'inizio luglio, è un'idea che è arrivata fin dai mesi conclusivi del campionato, ma in contemporanea altre opzioni, perché Paratici ha veramente sondato tanti tecnici, da Glasner a Iraola, secondo me anche altri, cioè che addirittura aveva parlato di una telefonata con Mourinho, insomma il direttore sportivo ha fatto il giro delle sette chiese come trovare l'allenatore. Quindi io dico la verità, non ho mai pensato che realmente la Fiorentina volesse confermare Vanoli, cosa che peraltro è accaduta. Però al netto delle valutazioni del club, a me non interessa, perché tutti sono bravi a giudicare il lavoro di Paratici, io ti dico quello che ho detto io, visto che rispondo di ciò che certo faccio, e io pensavo che effettivamente cambiare avrebbe fatto bene. Ti dico, se fosse arrivato Andoni Iraola, probabilmente sarebbe ancora sulla panchina della Fiorentina, quindi sì, non è che fosse del tutto sbagliato il mio ragionamento sul cambio. Però se devi cambiare e prendere Grosso, allora forse hai fatto un errore, per cui io personalmente ho fatto un errore e quindi ho fatto una colpa, mi sono permesso di dire. Quel giochino del forza 1%, del partito dell'1% che avevo lanciato l'anno scorso, ironicamente, naturalmente, però si è rivelato fallace, e quindi adesso sentire dire forza Vanoli al 100%, perché è lui l'allenatore che deve portare la Fiorentina a fare una stagione più che dignitosa.
13: Ottimo, ottimo. Guarda Andrea, ti chiedo l'ultimissima cosa, perché se la prima squadra della Fiorentina sta pian piano riuscendo a rialzare la testa dopo un avvio complicato, lo stesso purtroppo non si può dire per i campioni in carica, per i campioni d'Italia in carica della primavera. Oggi la quinta partita stagionale in campionato, contro il Lecce 1-1, il che tiene la Fiorentina sempre all'ultimo posto insieme alla Juventus a 3 punti dopo 5 partite, 3 pareggi e 2 sconfitte, per una squadra che insomma ha perso anche la finale di Supercoppa contro l'Atalanta. Insomma, un avvio un po' complicato c'era da aspettarsi, perché è stato cambiato tantissimo e ci sono un sacco di ragazzi che giocano sotto età, quindi questo potrebbe essere anche un bene per anche il futuro. Però ecco, il presente è veramente duro e difficile da commentare.
14: Sì, speriamo che questa sosta serva a riordinare le idee, perché io ho viste poche anche oggi. Al di là che l'1-1 va benissimo, perché è un buon risultato, tra l'altro la Fiorentina in trasferta è imbattibile, 3 trasferte, 3 pareggi, che sarebbe un volino di marcia straordinario se non fosse che in casa le ha perse tutte e due, con il Verona e con l'Empoli, che sono altre squadre abbordabilissime. È stata anche molto sfortunata, non oggi, la primavera, ma in altre gare, perché secondo me, per esempio, in casa col Verona non mi fa di perdere, o comunque sia, era un pareggio scritto, allora Genova vinceva fino al 94esimo, ha preso gol all'ultimo, quindi forse un due punti in più poteva avere questa squadra in classifica e non essere ultima. Però io vedo che è una squadra che fa fatica, si arranca, che non ha idee di gioco. Io mi pare che l'unica che abbia quella palla lunga per il centravanti, vediamo che succede, solo che non c'è Palladino in panchina e soprattutto non c'è Moise Kean in attacco. Quello è uno schema che riusciva benissimo con Palladino, la Fiorentina infatti è arrivata sesta, Fiorentina oggi è 19esima, palo della primavera, e poi non ha qualità, mi spiace veramente tanto, ma non c'è qualità in questa squadra. È una squadra, ora non voglio dire scarsa perché non voglio mancare di rispetto a nessuno, ma una squadra di livello basso, cioè se è 19esima magari non doveva essere 19esima, doveva essere 17esima, va bene, facciamo finta 17esima, ma il valore è quello, per quello che hanno detto 5 giornate di campionato. Ora io non ho visto tutte le altre primavere, però mi sembra che la Fiorentina sia davvero di questo livello qua, più di questo non possa fare. Non ha gente che segna, prende gol tutte le partite e non ha grande idea di gioco, quindi io confido che questa sosta serva a recuperare intanto l'attaccante dell'Empoli Campaniello, che è arrivato in estate, non si è mai visto perché è infortunato, e che serve a dare a Andrea solo un pizzico di gioco in più a questa squadra, perché veramente non ci sono idee. Mi piace, non è soltanto colpa sua, forse non hai giocatori adeguati, però onestamente è una squadra che arranca, che fa fatica. Oggi ha preso un buon punto, tra l'altro Croce ha fatto il suo terzo gol in tre partite, sì. Aveva voglia di giocare, oggi Croce meno male perché l'altra volta con l'Empoli non sembrava ne avesse, e niente, insomma, ha fatto una buona prova. Nel complesso la Fiorentina, di sacrificio, di abnegazione, ha rischiato grosso perché all'87esimo il Lecce ha preso una traversa in corso dei pali, quindi, insomma, però pochi minuti prima poteva fare il 2-1 in contropiede Iallo, che è un attaccante che non ci sta in questa Fiorentina, un giocatore che gioca che non aiuta, che non fa reparto, che non tira in porta, è uno degli anelli deboli di questa squadra, insieme, secondo me, al centrocampo, che è debole. Quindi, insomma, oggi aveva anche tante assenze, Andrea Soli perché non c'era Matteo, non c'era Bonanno, continuano a esserci assenti, sono tutti dei 2007 fuori quota che hanno un po' di qualità e di esperienza, certo, che potrebbero servire, e non ce li sta avendo. È entrato Belventi nel secondo tempo sull'1-0, prima azione è stato messo a fare il terzino sinistro, ha fatto gol in Lecce, quindi sono entrati anche dalla sua parte, è stato sfortunato, quindi si è girato anche male oggi. Però diciamo che questa sosta arriva in un momento in cui la Fiorentina deve assolutamente ritornare alle idee. Per fortuna la classifica è corta, quindi sei due partite, sei ampiamente a metà classifica, però ti devi dare una svegliata.
13: Guarda, ti leggo al volo il messaggio di Babbo Viola che ti chiede: non è che Andreazzolo è troppo vecchio per interagire con i ragazzi? Ho sentito Pisacane che parlava di come ha dovuto modulare la comunicazione con questa nuova generazione. Il riferimento credo sia anche un'intervista molto bella fatta da Pisacane alla Gazzetta dello Sport, ma non solo. Pisacane è uno di quelli che ha puntato tantissimo, credo abbia proprio studiato un metodo per riuscire a interagire con queste nuove generazioni, con dei ragazzi che evidentemente non serve più il bastone più che la carota, come magari poteva succedere prima, ma forse serve più la carota del bastone.
14: Ma io penso che Anderson non sia un signor bastone, ecco, no. È uno che ha lavorato nel settore giovanile, cioè non è che si sta improvvisando l'allenatore della primavera. Poi naturalmente sì, ci può essere un cortocircuito comunicativo, però nel senso, a me pare che a questa squadra manchi proprio la qualità, e lui su questo non può far molto, certo. Molto sincero, ecco, perché quando sbagli le cose più semplici, dai l'invio, altre cose, l'allenatore finta fino a un certo punto, dopodiché la società eventualmente cammin facendo si metterà la mano sulla coscienza e valuterà se ha fatto una scelta giusta. Però a me pare che il grave problema di questa squadra è che non ha proprio qualità, non ha personalità. Io tutte le partite che vedo lo confermo, l'unica partita paradossalmente in cui me l'ha sembrato avesse qualità e personalità è stata la Supercoppa, dove ha fatto una grande partita, pur andando in vantaggio due volte, la Fiorentina ha sempre recuperato, poteva anche vincere se non avesse sbagliato il rigore, e lì torniamo alla mancanza di qualità. Però le altre mi è sempre parte una squadra terrorizzata, anche oggi quando aveva il pallone tra i piedi lo calciava via come se scottasse, ma cioè non e affrontava una squadra come il Lecce che non aveva mai vinto una partita come la Fiorentina, esattamente, quindi Non lo so, c'è tanto da lavorare, c'è veramente tantissimo da lavorare. Io spero di sapere questa sosta lunga che riguarderà anche l'Under 20 possa aiutare.
13: E speriamo, lo speriamo tutti. Andrea, grazie mille, alla prossima e buon sabato.
14: Ciao, grazie mille
13: al nostro Andrea Giannattasio che ci ha fatto un punto sia sulla primavera, anche che ricordiamo ha giocato poco fa intorno alle 12 se non sbaglio, per cui la partita finita da una mezz'oretta circa, un'oretta circa, 1-1 il risultato della Fiorentina primavera contro il Lecce in trasferta, e quindi una Fiorentina primavera che appunto dopo 5 partite ancora 0 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, 19° posto al pari merito con la Juventus, anzi pari demerito in questo caso. Sono le 14:34, ci prendiamo una piccolissima pausa ma torniamo subito, a tra poco.
15: Radio Firenze Viola.
9: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
15: Radio Firenze Viola.
13: E rieccoci con il Viola Weekend. Niccolò Righi, Alessandro Di Nardo, sempre voi al 348-7513933 per messaggi WhatsApp e note audio 055-77-11171 se invece volete intervenire in diretta. Ormai le coordinate le sapete molto bene, come sapete che in questo sabato 19 settembre si sta giocando un po' su diversi campi. Sto vedendo qui davanti a me una grande partita tra il Tottenham e l'Aston Villa, sta per iniziare il secondo tempo con l'Aston Villa in vantaggio 1-0 e quindi grande crisi del Tottenham. Ecco, se la nuova squadra di Fabio Paratici sorride, però ecco non ride, ecco diciamo che la vecchia sta piangendo lacrime proprio copiose senza fine, perché in questo momento il Tottenham, dopo un mercato faraonico, si può definire faraonico, è un aggettivo che io non amo, però insomma in questo caso secondo me è appropriato. È vero, mi segnala Alessandro Di Nardo che lo stadio del Tottenham, che non è più White Hart Lane, ora non voglio, mi ricordo come si chiama, Tottenham Stadium, se molto semplice, senza troppi fronzoli. Tottenham Stadium è praticamente mezzo vuoto perché tanti spettatori hanno già abbandonato il loro posto, la loro tribuna, per un Tottenham che appunto in questo momento 0 vittorie in stagione, non segna praticamente mai, anche oggi sotto 0-1 quando è iniziato in questo momento il secondo tempo del match contro l'Aston Villa, 0-1 appunto per la squadra di Birmingham, il parziale con il gol dello svizzero Manzambi, che ha fatto un mondiale spettacolare e che gli ha consentito di passare dal Friburgo all'Aston Villa per una cifra monster, di quella da Premier League, quindi 50-60 milioni. Tra l'altro un Manzambi che era una vicenda alla Milinkovic-Savic, credo fosse già in sede del Crystal Palace per firmare, poi alla fine l'Aston Villa si è inserita all'ultimo e lo ha strappato. Nel frattempo manca pochissimo, 20 minuti al proseguimento di questa quinta giornata di Serie A, che ricordiamo si è aperta ieri con la vittoria del Monza per 2-1 contro il Sassuolo. Sugli scudi un grandissimo Varela, che è un attaccante feticcio ormai di questa Serie A, un giocatore in questo momento sembra fortissimo, quindi doppietta che ha consentito a Ivan Djuric un po' di respirare e di portarsi alla sosta con la prima vittoria stagionale. Si gioca al Dall'Ara alle 15, dove torna in panchina Raffaele Palladino, e fatemi fare un applauso al buon Raffaele che è subentrato a Domenico Tedesco. Scriveteci qualcosa su Raffaele Palladino, perché lo so che Raffaele Palladino è sempre un nervo scoperto di questa tifoseria. È un Raffaele Palladino che schiera il primo Bologna subito con la difesa a 3, Skorupski tra i pali, Elland, Eggen e Teatta a formare la linea di difesa, Zortea, Pobega, Ferguson e Miranda a centrocampo, Bernardeschi e Cambiaghi agiranno alle spalle dell'ex Viola Piccoli, risponde il Torino con il 3-5-1-1 disegnato da Ignazio Abate. Per in porta Ciomert, Ismaili e Coco in difesa, per cui panchina per Comuzzo. Fortini invece gioca a destra con Bracanza, Mandragora, Fitzgim e Cacciamani a completare la linea di centrocampo. Vlasic agirà alle spalle del Ciolito Simeone. Queste le formazioni del Bologna, mentre intanto invito Alessandro Di Nardo a mettersi in collegamento con il prossimo ospite. Recupero anche qualche messaggio, perché c'è Damiano che ci scrive: buongiorno e forza Antella. Quello sempre, forza Antella e forza antellese, caro Damiano. Stamattina ho ascoltato una radio partenopea, vedono questa partita come quella della rinascita, cerchiamo di sciupargli il sogno. Questo è il messaggio di Damiano. Speriamo che la Fiorentina possa sciupare il sogno del Napoli, più che sciupare il sogno del Napoli, possa alimentare il suo, non voglio dire il suo sogno, ma quantomeno una classifica che in questo momento comunque vede la Fiorentina ancora nei bassi fondi della Serie A, a 3 punti, per cui insomma già una vittoria e un arrivo alla sosta con 6 punti riporterebbe un po', non voglio dire la situazione in sesto, perché anche il calendario poteva favorire una Fiorentina che si poteva affacciare alla sosta con qualche punto in più, ma insomma limiterebbe un po' i danni che sono stati fatti nelle prime 3 giornate. C'è anche un amico che non si firma, però leggo, che si chiama Ale, che ci scrive: sembra che il Tottenham sia in declino da quando se n'è andato Harry Kane. Vabbè, insomma non ha perso un giocatore qualunque, considerando che ieri Harry Kane è diventato il calciatore nella storia della Bundesliga ad aver raggiunto prima i 100 gol, pensate, in 98 partite, per cui ha più gol all'attivo che partite giocate. Questo per rendere anche l'idea di un calciatore che è forse il candidato numero uno al pallone d'oro che si consegnerà tra qualche mese. Noi però torniamo a parlare di Fiorentina-Napoli, ci lasciamo alle spalle anche questa diesamina sulla Premier League, e per parlare di Fiorentina-Napoli lo facciamo con il prossimo graditissimo ospite di oggi, che è Nicolò Frustalupi, a lungo vice del tecnico Mazzarri anche sulla panchina del Napoli. Ciao Nicolò, buon pomeriggio e grazie per aver accettato il nostro invito.
16: Buon pomeriggio a voi, grazie a voi.
13: Allora mister, io ti porto su questo match perché è veramente, come si suol dire in certi casi, una partita da tripla combinazione, perché è difficile trovare una favorita. Chiaramente il Napoli è una squadra più forte della Fiorentina sulla carta, e anche la classifica ci dice questo per il momento. Fiorentina ha iniziato malissimo, però in questo momento mi sembra che i Viola abbiano ritrovato un po' di entusiasmo. È vero che gli azzurri arrivano da una vittoria contro il Bologna, ma ancora non hanno mai convinto fino in fondo. In più uniamoci anche tantissimi infortuni del Napoli, per cui la prima domanda è banale, però ti chiedo: che partita ti aspetti?
16: Scusa, ho sentito male la domanda. Mi chiedi?
13: Ti volevo chiedere in maniera molto banale, ma che partita ti aspetti, visto che appunto c'è molta incertezza attorno a Fiorentina-Napoli?
16: No, sì, è come hai detto te, insomma, è una partita indecifrabile, perché insomma tutte e due le squadre hanno qualche problema, soprattutto la Fiorentina all'inizio, e che però ha risolto, diciamo, parzialmente con queste due vittorie, mettiamoci anche quella di Coppa Italia, perché insomma comunque fa morale, vincere è sempre importante. Quindi anche il Napoli è partito malino a livello di risultati, si parla chiaramente, però ha fatto questa vittoria col Bologna molto importante. È un po' da tripla, io se devo essere sincero mi aspetto un pareggio, perché entrambe le squadre non possono perdere, secondo me una sconfitta sarebbe per tutte e due veramente deleteria, e credo direi che sono orientato sul pareggio. Sicuramente mi sbaglierò, perché poi fare pronostici è difficilissimo,
13: certo. Soprattutto appunto in una partita così incerta. Chiaramente sono due squadre che vengono da un'estate, si può dire, agli antipodi. La Fiorentina è probabilmente la squadra che più di tutte in Serie A ha cambiato pelle con il mercato estivo. Praticamente del gruppo dell'anno scorso non è rimasto sostanzialmente nessuno, 5-6 giocatori, e la sensazione sensazione è che sarebbero potuti essere anche di più gli addi. Il Napoli dall'altra parte praticamente non ha fatto mercato, fa Vasuli e Badiashile gli unici acquisti, due giocatori che per ora si sono visti con il contagocce. Secondo te è questo mercato ha un po' diminuito il divario tra le due squadre, oppure c'è ancora un'ampia forbice tra la squadra del Napoli e quella della Fiorentina?
16: Ma allora sicuramente la Fiorentina dopo l'annata insomma dell'anno scorso penso che sia stato giusto rivoluzionare un po' la rosa per cambiare un po' diciamo l'andamento, anche se all'inizio poi non ha portato risultati. Ora insomma credo che quando una società, una squadra cambia così tanto, insomma non sia facile nemmeno mettere insieme tutti i giocatori, quindi insomma ci vuole un po' di tempo. Il Napoli dopo due stagioni in cui ha fatto calcio mercato direi molto dispendioso, magari quest'anno non ha potuto spendere come aveva fatto nelle due precedenti estati, però il Napoli è una squadra fortissima, voglio dire due anni fa ha vinto lo scudetto, l'anno scorso è arrivato secondo, quindi insomma la differenza come dici te a livello di rosa c'è ancora, certo. E soprattutto perché la Fiorentina pur avendo cambiato così tanto c'ha bisogno di aspettare un pochino per diciamo sviluppare tutte le potenzialità che ha.
13: Guarda Nicolò, ti faccio una domanda, tu che sei stato comunque un uomo di campo e che hai attraversato anche dei periodi di sosta, veniamo

0: Il fatto che soprattutto nelle squadre di bassa Serie A mette una spada di Damocle enorme su quegli allenatori che sono un po' in bilico e che forse possono definitivamente saltare, perché poi il successore avrà 3 settimane per conoscere la squadra.
1: Sicuramente hai detto tutte cose giuste. È chiaro, se parli di Napoli, penso che avrà tantissimi giocatori come avevamo noi quando facevamo le soste in nazionale. Ora, prima duravano diciamo una settimana, 10 giorni, e i giocatori rientravano dalla nazionale. Adesso è una cosa un po' nuova e credo che dipenda molto anche da quanti giocatori rimangono, perché se rimangono tanti giocatori in squadra sicuramente c'è tempo per lavorare, e magari per chi ha fino ad ora non è riuscito a fare dei buoni risultati, a cambiare le cose, e sicuramente per gli allenatori è un periodo molto importante, se hai a disposizione non diciamo tutta la squadra, ma insomma gran parte. Per chi invece avrà tantissimi giocatori in nazionale sarà un periodo difficile, perché insomma se ti rimangono 7-8 calciatori, 10 calciatori, è difficile anche fare gli allenamenti. Quindi,
0: sì. La Roma, se non sbaglio, dovrebbe avere 8 giocatori e basta, di cui 2 sono i portieri, per cui insomma,
1: ecco, infatti è quello che sto dicendo, perché sì, anch'io mi ricordo a Napoli insomma andavano via 12-13, e quindi la settimana lì era una settimana, 10 giorni, perché poi rientravano il mercoledì, giovedì, in cui era difficile anche fare gli allenamenti, perché insomma con 7-8 calciatori immagina cosa puoi fare. Chiaro, attingi dalla primavera, però insomma il livello chiaramente scende, non è che puoi fare cose tattiche, ma strettamente allenamenti fisici anche con la palla, ma insomma dove il focus è diciamo l'atletismo, mettere a posto fisicamente la squadra, i giocatori che rimangono, insomma. Quindi chi avrà i giocatori a disposizione, sicuramente è un periodo per gli allenatori per mettere a posto le cose,
0: insomma. chiaro. Chi non rischia ovviamente di cambiare allenatore è la Fiorentina, perché se non altro lo ha già fatto.
1: Non so la Fiorentina quanti nazionali avrà, non ho fatto il conto.
0: Guarda, te lo dico subito, perché c'è arrivato proprio un messaggio. Sono 8 i calciatori che non ci saranno nella Fiorentina: Dragusin, Pongracic, Endur, Ulai, Fagioli, Beto, Nge e Mastantuono. Per cui insomma, tutto sommato Vanoli.
1: Sono pochi, però no. Insomma, comunque diciamo che gran parte della squadra rimane, quindi credo che Vanoli potrà lavorare, insomma, visto che è appena arrivato avrà tempo per insomma inculcare le sue idee alla squadra.
0: Chiaro. Guarda, a proposito di questo, chiaramente le idee non è riuscita a inculcarle grosso. Ti chiedo, secondo te, cos'è che non ha funzionato? Perché è vero che c'era un po' di scetticismo che accompagnava questo allenatore, che non si era mai misurato in carriera al grande appuntamento, e laddove ci si era avvicinato comunque non aveva fatto benissimo. Però ecco, era difficile anche pronosticare un inizio di stagione così disastroso, tanto che poi è stato quasi costretto Paratici a esonerarlo.
1: Guarda, dare un giudizio da fuori è sempre difficile.
0: Certo.
1: È chiaro che i risultati erano negativi, lo sa bene anche lui, insomma. Credo che la partita col Frosinone in casa, l'anno del centenario, insomma la festa del centenario, sia stata molto che abbia dato una bella botta alla situazione, perché se a Roma, comunque la Roma vediamo in che stato di forma è, insomma la sconfitta era stata grande, però insomma sempre la Roma fuori casa, in casa credo che quella sconfitta lì abbia influito molto, penso. E poi non lo so, non credo solo i risultati, ma ci deve essere stato anche qualcos'altro, perché come dici te c'era la sosta molto lunga. Penso che se non c'è stato qualcos'altro avrebbe potuto rimanere fino alla partita di domani col Napoli. Forse c'è stato qualche incomprensione.

0: o di mercato o non so di cosa, che comunque che poi è trapelata, e insomma alla fine i paratici e la società hanno deciso di fare l'esonero.
1: Guarda, ti faccio veramente le ultime due domande, ti porto anche su temi extra Serie A. Tu l'ultima esperienza appunto avuta al Napoli era l'anno un po' di assestamento post scudetto, l'anno balordo 2023-2024, quando sì. Mazzarri successe a Rudy Garcia. Hai avuto modo lì di vedere da vicino un fuoriclasse come Kvaratskhelia? Si parla molto di lui anche in ottica pallone d'oro, visto che quando eri in preascolto immagino tu ci stessi sentendo quando si parlava di Harry Kane con i nostri ascoltatori. Ti chiedo se può meritare il pallone d'oro, perché è stato forse il fattore più determinante di un Paris Saint-Germain che comunque viene da un'altra annata strepitosa culminata con la vittoria in Champions League.
0: Ma sai, allora di Kvara posso solo parlare bene, anche se noi insomma l'abbiamo avuto purtroppo poco a disposizione, perché siamo arrivati a metà novembre.
1: Sì, è vero.
0: E poi a febbraio insomma la società ha deciso così, insomma non sto a dire perché e per come, ma sicuramente è stato il migliore in quei tre mesi che abbiamo avuto, ha fatto diversi gol, insomma era reduce da una stagione straordinaria, quella dello scudetto, e anche in quella stagione comunque, soprattutto quando ci siamo stati noi, è stato veramente un campione, insomma l'ha dimostrato anche sul campo. Credo che al Paris Saint Germain stia facendo vedere tutto quello di cui è capace, e insomma sai, il pallone d'oro quest'anno credo che influirà anche molto il mondiale. Lui purtroppo paga il fatto di non averlo fatto, e quindi non lo so. Non sono io sicuramente lo voterei, insomma, però insomma nel pallone d'oro influiscono tanti fattori, e quindi forse lui pagherà il fatto di non aver fatto il mondiale.
1: Staremo a vedere. Io personalmente faccio il tifo per lui, però staremo a vedere quello che decideranno di fare. L'ultimissima, ti chiedo un rapido commento sulle scelte di Mancini, perché ieri sono arrivate anche le convocazioni, 34 giocatori convocati, 9 volti nuovi, ma in generale c'è stato un larghissimo ricambio, insomma calciatori tornati anche in nazionale come Fagioli della Fiorentina, come Mandragora, come Zaniolo, ma non solo. Ti convincono queste scelte di Mancini, che ha fatto appunto anche ha preso delle decisioni forti, insomma Quadio chiaramente non era pronosticabile, ma anche Pessina, portiere del Bologna, per cui insomma come sempre Mancini è particolare.
0: Mancini
1: quando
0: come sempre hai detto bene, cerca sempre giocatori giovani, nuovi, magari con stimoli importanti. Una convocazione nazionale porta entusiasmo, e quindi sicuramente avrà fatto scelte ponderate, anche perché insomma è una sosta come si è detto prima anomala, ci sono tante partite, quindi sono stati convocati tanti calciatori anche per quello, perché insomma giocando ogni tre giorni, ora non mi ricordo quante partite, c'è bisogno anche di cambiare, quindi credo che abbia fatto bene a chiamare tanti calciatori, perché comunque insomma siamo comunque inizio stagione, giochi ogni tre giorni, sicuramente dovrà fare dei cambi nelle varie partite, perché quando giochi ogni tre giorni e non sei ancora al massimo della forma, sicuramente ci sarà bisogno di cambiare, e secondo me ha fatto bene a chiamare tanti calciatori. Poi sulle scelte, chi meglio di lui, insomma, che da quando insomma sta studiando tutti i calciatori adatti al suo calcio, quindi io insomma sono fiducioso, spero che insomma riesca a dare questa svolta che tutti attendiamo dalla nazionale.
1: Guarda mister, ti leggo l'ultimo messaggio di Walter, che spero e penso ti faccia piacere, che ricorda tuo padre Mario, il grande Mario Frustalupi, scudettato con la Lazio nel 72. Questo è il messaggio che ci arriva, sì, alla casella WhatsApp.
0: Nel 74.
1: Nel 74, per cui Walter qui hai sbagliato. Però, insomma.
0: Sì, lui era insomma il regista della squadra del 74 della Lazio, ha vinto lo scudetto anche con l'Inter.
1: È vero,
0: nel 71, sì. Mi fa molto piacere, perché insomma mio papà è stato un grande calciatore, insomma credo che ogni tanto quando lo ricordano mi fa emozionare, mi fa piacere.
1: Certo, noi li leggiamo apposta questi messaggi. Mister Nicolò Frustalupi, grazie mille, alla prossima, come sempre è stato un piacere, buon weekend a questo punto.
0: Piacere mio, buona partita a tutti.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Grazie mille a Nicolò Frustalupi, storico, appunto vice di Walter Mazzarri, tra le altre in tante panchine hanno unito la loro carriera, e tra queste c'è anche quella del Napoli in due occasioni, l'ultima appunto nel 2024, come ci ha raccontato il mister. Sono le 15, stanno iniziando le partite in programma appunto alle 15. La formazione di Bologna, Torino ve l'abbiamo letta, non ho letto l'altra perché gioca anche Udinese Cagliari. L'Udinese schiera Okoye in porta, Abankua, Cabasele, Bosse in difesa, Vojvoda, Miller, Kallström, Camara a centrocampo, torna tra i titolari Nicolò Zaniolo al fianco di Ekelenkamp a supporto dell'unica punta Kenan Davis. Risponde il Cagliari, un Cagliari on fire, mentre ecco Alessandro Rinaldo mi ha messo in questo momento la partita, con Caprile in porta, De Jong, la Mina, Juan Rodriguez, Zepedrio in difesa, Romano, Wings, Obert, Adopo a centrocampo, Maldini e Mendy formano la coppia d'attacco. Si sta per scendere in campo anche Aldallara, in questo momento minuto di silenzio, a questo punto lo ricordiamo anche noi, ci sarà un minuto di silenzio su tutti i campi della Serie A per la scomparsa, l'avrete sentito questa notte, a 82 anni, è una grande leggenda del calcio italiano, in particolar modo dell'Inter, come Sandro Mazzola, e quindi appunto un minuto di silenzio che domani verrà osservato anche al Franchi in occasione di Fiorentina-Napoli, per rendere il giusto tributo a una leggenda del calcio italiano e della nazionale, non solo. Ci prendiamo la seconda pausa di oggi, voi però non cambiate canale, non cambiate frequenza, perché c'è un'altra ora di Viola Weekend. A tra poco.

0: ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: 15:08, seconda ora mal contata in vostra compagnia. Niccolò Righi, sempre dagli studi di Via Panciatichi, come sempre puntuale come ogni weekend. C'è il Viola Weekend con voi per la prossima ora. Io, ma in generale poi ci sarà anche Francesco Benvenuti che vi terrà compagnia fino alle 18. 348 75 13 933 per messaggi WhatsApp, note audio 055 77 111 71. Se invece volete intervenire in diretta, vi risponderà di là dal vetro un ottimo Alessandro Di Nardo, che prima aveva sperato nel pareggio del Tottenham, che aveva realizzato Kudus se non sbaglio, ma è stato annullato per fuorigioco, e quindi gli Spurs di De Zerbi restano sotto contro l'Aston Villa per 1-0. Nel frattempo, come detto, si gioca anche, anzi 2-0, devo aggiornare, intervengo dal Tottenham Stadium perché è cambiato il punteggio. L'Aston Villa ha realizzato lo 0-2 con il gol di Nicholas Jackson, quindi Tottenham che si avvicina all'ennesima sconfitta. Chissà che non ci possa essere un clamoroso ribaltone sfruttando anche questa pausa nazionale. In questo momento il Tottenham è al 18° posto, ma con una partita in più, quindi deve aspettare anche i risultati del Fulham e del Coventry. Tottenham che in queste prime 4 partite viene da 2 sconfitte e 2 pareggi, i pareggi tra l'altro tutte e due per 0-0. Un Tottenham che in Premier League non ha ancora segnato nessun gol in questo momento, 0-2, per cui per la quinta partita consecutiva potrebbe concludere a secco. Come detto, si gioca anche in Serie A, siamo al 9° su entrambi i campi, 0-0 tra Bologna e Torino e 0-0 tra Udinese e Cagliari. Recupero qualche messaggio, è arrivato nel frattempo al 348 75 13 933, mentre invito Alessandro Di Nardo a mettersi in collegamento con il prossimo ospite, perché prima c'è Claudio che ci dice: prima delle partite non mi piace parlare, spero che i ragazzi facciano racca e mandino in onda una buona prestazione come per il solito. Speriamo in bene, cordiali saluti. Ciao Claudio, intanto ti rendo il saluto Claudio, ma mi devi spiegare cosa significa racca, perché io sinceramente non ne ho la più pallida idea. Mi trovo impreparato su questo termine, che hai messo anche tra virgolette, per cui non ti ho ben capito. Poi c'è Walter che si corregge, mi dice: scusa Nick, ma ci mancherebbe Walter, mi sono accorto in ritardo, naturalmente non ho potuto correggermi, ero convinto di aver scritto 74, ma insomma appunto il fulcro del messaggio, il bellissimo messaggio che hai voluto condividere, comunque è rimasto. Pazienza, poi di un anno più un anno meno si sbaglia tutti. Leggo anche il messaggio di Claudio, perché mi scrive che c'è uno scoop probabilmente, perché mi dice che Palladino e Bernardeschi vanno dallo stesso estetista. Ora io non so di che estetista si tratta, è un estetista che effettivamente ha fatto un bel lavoro su Palladino, perché l'abbiamo visto in questi giorni sui social, quando è arrivato al primo allenamento del Bologna, e sembrava tirato più a lucido che mai. Noi però non vogliamo perdere tempo su questi argomenti che riguardano il Bologna e l'estetica di Raffaele Palladino, perché vogliamo continuare ad analizzare Fiorentina Bologna, e per farlo lo abbiamo il prossimo ospite di oggi, il match analyst, amico ormai di Radio Firenze Viola, Luca Masini. Ciao Luca, ben ritrovato.
3: Ciao, buonasera.
2: Intanto mi hanno detto di farti le congratulazioni, perché se non sbaglio negli scorsi giorni eri in viaggio di nozze, insomma anniversario di matrimonio, mi correggono.
3: Sì.
2: Quindi insomma tanti auguri anche da parte nostra. Chiaramente, ecco, immagino che tu sia stato meglio di noi che eravamo qui al lavoro, però ecco, ti riporto anche a te sul tuo lavoro che riguarda il bellissimo mondo dei dati, perché arriviamo a questo Fiorentina-Bologna questo Fiorentina-Napoli con un po' di sensazioni contrastanti, perché se da una parte la Fiorentina è una squadra che è partita malissimo, sta ritrovando un po' il suo smalto dall'arrivo di Paolo Vanoli. Ti chiedo se anche dal punto di vista dei dati, anche i dati ci dicono che la Fiorentina è migliorata, e in che cosa soprattutto?
3: Allora, la Fiorentina, allora bisogna capire bene perché i dati sono molto diversi a seconda dei momenti della partita. Se guardiamo i primi 30 minuti della partita a Venezia, la Fiorentina è stata veramente dominante nei confronti del Venezia, nonostante si fosse addirittura trovata in svantaggio. Però poi, cioè, nessuno di noi aveva la sensazione che quella potesse essere una partita che poteva finire con il vantaggio del Venezia, no? E con recuperi alti, squadra che fa pressione alta, difensori che anticipano sempre bene i loro attaccanti, nonostante avessimo contro un Accolada, perché comunque è un signor attaccante, specialmente per una squadra come il Venezia. Quindi si è già visto un atteggiamento diverso, che poi alla fine era quello che chiedevamo alla squadra, no? Un atteggiamento diverso, perché era stato proprio anche l'atteggiamento in campo di alcuni interpreti che non c'era piaciuto quando l'allenatore era Fabio Grosso. Quindi questo è stato importante. Le cose sono viste ancora meglio con un avversario non di valore come il Venezia, come il Pisa, che è una squadra alta, classifica Serie D, dove addirittura abbiamo avuto un ragazzo come Unai che ha fatto 12 recuperi alti, che è quasi un record. Cioè praticamente ha detto in piedi il pressing della Fiorentina, un solo calciatore è stato sufficiente a tenere in piedi tutto il pressing. Quindi anche questo è un dato importante.
2: Certo.
3: Perché con Fabio Grosso Unai spesso non riusciva a tirar fuori questa che non è le sue caratteristiche principali, ovvero recuperare palla alto. E tra l'altro ha giocato da Liano, quindi non da mezzala, quindi addirittura avendo anche molti più metri da dover coprire.
2: Chiaro.
3: Ancora più difficile.
2: Sì, ma ecco, da questo punto di vista pensi che si possa arrivare anche ad un impiego in mediana sia di Fagioli che Ulai? Li vedi come calciatori anche dal punto di vista della copertura del campo che possono sposarsi bene insieme? Perché insomma è uno dei grandi temi che aveva già affrontato Fabio Grosso, e lui aveva sempre detto sostanzialmente che serve sempre guardare l'equilibrio, che era un modo carino per dirci di no, mentre Paolo Vanoli ha detto: secondo me i giocatori forti nel calcio moderno si può fare tutto, per cui ha aperto a questa possibilità.
3: Il tema è che per poter giocare con giocatori come Olaie e Fagioli in mediana bisogna avere un atteggiamento alla Fabregas, alla Italiano.
2: Certo.
3: Squadra in 30 metri.
2: Certo.
3: Perché tra squadra e 30 metri puoi giocare senza il mediano che va a rincorrere, non c'è bisogno di fare chiusure a 40 metri. Se giochi corto e stretto, la squadra palleggia, ti palleggia in faccia, ti recupera subito palla perché gli uomini sono tutti vicini, quindi non c'è bisogno del mediano di ruolo. Il mediano di ruolo è un brutto segnale, significa che la squadra non è equilibrata, ha bisogno di uno che la renda equilibrata dall'esterno, non di modulo, non di atteggiamento. E lo vediamo, perché se noi vediamo squadre, ora lasciamo stare il Paris Saint Germain, no, che non ha nessun mediano, però uno può dire: no, vabbè, ma il Paris è una squadra di fenomeni. Noi vediamo una squadra che non è di fenomeni, è una buona squadra, il Como non ha mediani.
2: Certo, no. Tre palleggiatori.
3: Giocatori bravi con la palla,
2: certo.
3: Giocatori che vogliono giocare la palla.
2: Certo.
3: Però il Como è una squadra che subisce meno in tutto il campionato, l'anno scorso, e anche quest'anno sta continuando il trend. Quindi alla fine è l'atteggiamento in campo, è come ti predisponi. È difficile fare contro squadre come il Como, perché dopo che hai fatto un passaggio ti vengono tutte addosso.
2: In queste prime giornate è vero che la Fiorentina ha cambiato completamente pelle anche in panchina, però ecco, abbiamo visto una squadra che soprattutto nelle ultime uscite non ha mai avuto problemi nel segnare, 4 gol al Venezia, 3 al Pisa eccetera, però è anche una squadra che ha sempre fatto fatica a non subire. In campionato la Fiorentina non ha mai subito meno di 2 gol a partita. Questo può essere un buon segnale per uno come Massimiliano Allegri, che sappiamo che fa della difesa e del contropiede, delle ripartenze, ormai il suo marchio di fabbrica, e può sfruttare una fase difensiva della Fiorentina che finora non è mai stata impeccabile. Ecco.
3: Allora, andiamo a vedere il Napoli. Allora, fino alla partita col Bologna il Napoli è stata una squadra pesantemente inefficiente, una squadra che anche quando gioca di blocco basso e prova a fare transizioni si allunga. E la squadra che si allunga ovviamente è una squadra che espone gli spazi, concede spazi agli avversari e inevitabilmente subisce azioni. Questo è successo con l'Inter, una, veramente una partita pessima fatta dalle due squadre, nonostante il punteggio possa far pensare il contrario. Era quello che si è visto poi il martedì dopo dell'Inter con Real, cioè una squadra che ancora non sa difendere bene. Così come il Napoli che ha cambiato atteggiamento col Bologna. Allora, detto che un po' c'è il pensato tedesco col Napoli a mettere unico terminale offensivo Piccoli, quando sappiamo benissimo che Piccoli non regge da solo il peso dell'attacco,
2: certo.
3: E già lì ha aiutato Allegri lui. Poi Allegri nel secondo tempo si è reso conto che senza McTominay e Anguissa non poteva pensare di creare, come ha sempre fatto anche Conte gli anni precedenti, pericoli dell'inserimento dei centrocampisti, perché alla fine Lobotka e Gilmore non si inseriscono, sono giocatori, anche se poi uno vede il gol, ha fatto due inserimenti Lobotka in tutta la partita,
2: certo.
3: Uno ha fatto gol, cioè non stiamo parlando di Anguissa e McTominay che sono più in area delle punte, che
2: sì,
3: sono
2: sì.
3: Più tocchi in area di Højlund,
2: certo.
3: Quindi è qualcosa di cui Allegri si è reso conto. Nel secondo tempo è passato a un modulo un po' diverso, difesa a tre, ha cominciato ad attaccare con Lang a sinistra, ha messo Fasuli alto a destra a fare da esterno, e la strada si è ritrovata, si è un po' ritrovata.
2: Tra l'altro partita molto sulla falsa riga dell'anno scorso con il Milan di Allegri, perché contro il Bologna 1-0, gol di Modric, per cui insomma l'inserimento da parte del regista che risolve la partita, per cui forse anche memore di quello che è stato Massimiliano Allegri ha avuto questa visione e ha scelto di...
3: Lo scorso anno Milan-Bologna, una partita in cui il Milan italiano era in pieno controllo della partita,
2: sì, è vero.
3: E l'inserimento fu abbastanza occasionale. Invece quest'anno il Napoli ha dominato nel secondo tempo, con il cambio di modulo ha dominato. Ora bisogna vedere cosa farà domani, perché lui ha bisogno di uno come Spinazzola che gli pizza. Oliveira non è così bravo, quindi secondo me domani potrebbe tornare a giocare a 4, perché secondo me lui non è convinto di Oliveira a fare il quinto a centrocampo.
2: Staremo a vedere quelle che saranno anche le scelte di Allegri. Quelle che sono le scelte della Fiorentina, qui ti porto anche su il grande ballottaggio che c'è oggi in generale in casa Fiorentina, ma penso che ce lo porteremo dietro a lungo nel corso della stagione, che è quello delle punte, perché ieri in conferenza stampa, prima della conferenza stampa di Vanoli, eravamo un po' tutti, non voglio dire sicuri, però pensavamo che i tre gol consecutivi che si porta dietro Matteo Pellegrino fossero un biglietto da visita abbastanza importante. Poi in realtà arriva Paolo Vanoli in conferenza stampa e ci dice che in questo momento non guarda i gol ma guarda chi fa giocare meglio la squadra, un messaggio neanche troppo velato per dire che insomma in questo momento forse il tecnico piemontese preferisce Beto. È vero effettivamente che la Fiorentina, è vero che il campione di partite è molto esiguo, però gioca meglio in questo momento con il portoghese rispetto a come gioca con l'argentino?
3: Allora, Beto è stato bravissimo con Venezia, ha lavorato tanto per i compagni, poi dopo però la differenza sotto porta si vede tra i due,
2: Certo, sì.
3: E veramente si è notata una capacità differente di mettersi, anche di trovarsi nei momenti dei punti giusti, cioè Beto è molto bravo quando deve attaccare la profondità, quando deve aiutare i compagni perché magari va a fare lo scontro e la passa veloce, però poi è meno bravo da un altro punto di vista. Detto questo, non voglio dire che Pellegrino non è bravo, cioè Pellegrino è uno che regge l'attacco da solo, cioè non è che se passare da Beto a Pellegrino significa passare da Beto a Piccoli è più un attaccante da solo a profondità, non ti regge l'attacco da solo. Pellegrino assolutamente sì. Cioè, quando apre le ali Pellegrino si tiene dietro più difensori,
2: È vero, sì, lo abbiamo anche visto. Ma tu nella una partita, cioè io mi immagino che il Napoli, come sempre, come ormai abbiamo imparato a conoscere Allegri, possa aspettare la Fiorentina per provare a colpirla in contropiede. Non sarebbe meglio, immaginandoci una Fiorentina che possa mettere anche per dei momenti della gara veramente dentro l'area avversaria, il Napoli possa far più comodo Pellegrino magari per qualche sponda di testa, per sfruttare meglio appunto anche i cross laterali, oppure non lo so, pensi che magari Vanoli possa averla pensata in maniera diversa e possa provare anche a lasciare un po' la palla al Napoli, che sappiamo va un po' in difficoltà Allegri quando in quelle partite in cui è costretto a fare la partita?
3: Quello del Napoli in questo momento ha bisogno di tenere palla, perché è una squadra che non sa gestire le transizioni, si allunga e concede spazi. Ne ha concesse tantissimi al Como, tantissimi all'Arsenal. Il Bologna no, perché col Bologna il Bologna si è, ha veramente giocato in modo remissivo a Napoli, perché tedesco è un altro tipo di allenatore, probabilmente era già mezzo dimesso, era stato già mezzo generato a Napoli, e quindi ha permesso a Napoli di fare la partita che più gli piaceva, squadra corta, ma non perché riusciva a stare corta grazie ai propri schemi, ma riusciva a stare corta perché l'avversario cominciava ad attaccare. Detto questo, io credo che prima o poi Allegri troverà la chiave, perché comunque nonostante non sia l'allenatore dei miei sogni, è comunque un allenatore molto preparato, quindi già nel secondo tempo col Bologna l'idea di giocare a tre con i due esterni ampi ha messo in grossissima difficoltà, specialmente gli esterni bassi del Bologna sono stati tutti e due in grande difficoltà. Quindi è un allenatore che legge bene le partite, le prepara bene, io su questo un po' di preoccupazioni ce l'ho. Detto che, se posso dirmi, a Firenze il Milan fece un'ottima partita, ma fece una buona partita anche la Fiorentina.
2: Sì sì, assolutamente. Luca, guarda, proprio in chiusura si sfidano due giocatori anche di classe, di grande classe. La sfida nella sfida vede il nuovo che avanza, Franco Mastantuono contro l'esperto Kevin De Bruyne. Saranno loro un po' le stelle da monitorare del match, anche le chiavi dei rispettivi allenatori?
3: Beh, sicuramente De Bruyne è un giocatore che determina di fine del Napoli. Quando non va a pestare i piedi a Højlund è molto bravo nel trovare i compagni sia sul lungo che sul corto, e bisogna stare attenti, bisogna stare molto molto attenti. Mastantuono, dipende chi gioca da quella parte, perché se gioca da quinto Oliveira potrebbe trovare tanto spazio, se invece, come credo, perché su questo devi essere attento, se Oliveira gioca da terzino avrà un avversario degno, ma insomma il ragazzo è bravo, sicuramente saprà come fare.
2: Noi staremo a vedere. Luca, ti ringrazio per averci portato anche all'interno in maniera più tecnica di questa partita, e ti diamo appuntamento al prossimo collegamento.
3: Grazie a voi.
2: Grazie, buon weekend. Grazie mille a Luca Masini, match analyst, che ci ha aiutato a inquadrare ancora di più dall'interno, appunto, quella che potrebbe essere la sfida tra Fiorentina e Napoli. Nel frattempo sono arrivate anche le parole di Massimiliano Allegri, magari durante la pausa me le leggo e farò un sunto generale, però ecco, la notizia è che innanzitutto Anghissa si è allenato questa mattina in gruppo e quindi, come confermato dallo stesso Allegri, sarà almeno a disposizione, non dovrebbe partire titolare, perché proprio Allegri ha detto domani sarà a disposizione se ce ne sarà bisogno, per cui parole che non lasciano tanto spazio all'interpretazione. Zambo Anghissa dovrebbe partire dalla panchina, mentre Allegri ha confermato anche che De Bruyne partirà titolare, un De Bruyne che arriva all'appuntamento alla terza partita consecutiva giocata in 12 giorni, perché nel mezzo in Napoli ha avuto anche la sfida in Champions League, però ecco, Allegri sceglierà ancora il belga dal primo minuto, un De Bruyne che, lo ricordiamo bene, già un anno fa a Firenze timbrò subito il cartellino in quel Fiorentina-Napoli che, se non sbaglio, finì 0-3 con i gol di Højlund, De Bruyne e Beukema. Speriamo che domani possa andare diversamente. Nel frattempo diamo anche qualche aggiornamento, perché ce ne sono tanti da dare. Innanzitutto il Bologna ha segnato, il Bologna in vantaggio, il Bologna di Raffaele Palladino in vantaggio contro il Torino per 1-0, proprio in gol Bernardeschi, per cui si era parlato tanto di lui per quanto riguarda l'estetica. Un gol in transizione molto bello, gran lavoro di Cambiaghi nel recuperare un pallone sulla propria tre quarti che il Bologna aveva perso, poi ha fatto correre sulla sinistra Miranda, che come sempre ha fatto partire un cross con il suo sinistro delicato, che è stato raccolto da Bernardeschi dopo una deviazione della difesa del Torino, è stato calciato in porta per il gol che vale l'1-0 momentaneo dei Felsinei quando siamo arrivati al 26esimo, mentre sull'altro campo Udine 0-0 tra Udinese e Cagliari. Sta per arrivare alla fine, invece ormai abbiamo dato aggiornamenti del Tottenham, sta arrivando la fine al Tottenham Stadium, 7 minuti di recupero, siamo al 94esimo con l'Aston Villa in vantaggio per 3-1, per cui una buona notizia, se la vogliamo cercare una buona notizia, è che il Tottenham ha trovato questo suo primo gol in Premier League e lo ha fatto Conor Gallagher, colui che tra l'altro aveva segnato l'unico gol finora siglato dal Tottenham in FA Cup contro il Liverpool. Anche lì, se non sbaglio, il Tottenham ha perso 3-1, l'unico gol finora l'aveva segnato Gallagher, e quindi il resto della squadra resta non pervenuto, soltanto il centrocampista inglese in questo momento a segno dei due gol realizzati dagli Spurs. L'Aston Villa invece il tris è arrivato al 79esimo da Buendia, per cui insomma veramente un momento delicatissimo per Roberto De Zerbi, che si avvicina a questa pausa con 5 con nessuna vittoria in queste prime 5 partite, due soli pareggi, per cui secondo me io mi aspetto anche uno scossone, perché sappiamo anche che in Premier League sono molto ricchi ma anche molto umorali, e quindi non mi sorprenderei se poi la dirigenza del Tottenham possa arrivare a un clamoroso esonero già dopo 5 giornate, per quello che, lo ricordiamo tra l'altro, è l'allenatore più pagato di tutta la Premier League, si prende un 14 milioni di euro l'anno, una cosa del genere, o 12, ma insomma si parla di cifre veramente fuori portata. Abbiamo Federico in chiamata, che appunto chiamato allo 0557711171. Ciao Federico, buon pomeriggio.
4: Ciao, complimenti per la tua trasmissione.
2: Grazie, grazie mille.
4: Ascolta, allora, non sono d'accordo con l'opinionista, no, quello dell'ultimo, quello prima, perché secondo me il Napoli è indicativamente sulla stessa falsariga della Fiorentina, perché ha cambiato allenatore, non hanno fatto un mercato spumeggiante e non hanno, secondo i napoletani, quindi questo è un aspetto da social che parlano loro, non hanno una rosa competitiva, cioè non è stata, quindi secondo me siamo lì sullo stesso livello e l'opinione è superiore, ma non, secondo il mio modesto punto di vista, no. Comunque la domanda che ti faccio è questa.
2: Vai.
4: Allora, la Fiorentina, che ora sembra aver trovato quasi un'identità, quando si presenta a queste partite, secondo il mio modesto punto di vista, deve interpretare la partita in attacco. Cioè, noi bisogna attaccare, perché con queste squadre qui, specialmente quando giochi in casa, devi provare a vincerle. Poi, se le perdi, va bene, però è inutile stare a fare... aspettare, diciamo, bisogna il nostro potenziale davanti, bisogna sfruttarlo al massimo. Altra cosa che ti domando, per me l'attaccante titolare è assolutamente Pellegrino in questo momento. Ciao, attendo la tua risposta.
2: Grazie, grazie mille Federico. Guarda, rispondiamo brevemente alle tue domande, che poi insomma sono più che altro considerazioni e che mi trovano entrambe molto d'accordo. Io credo che la Fiorentina domani proverà ad attaccare, proverà a fare la partita. Detto questo, lo sappiamo bene come il Napoli goda, soprattutto Massimiliano Allegri goda nell'affrontare squadre che lo mettono magari anche per a lungo all'interno della sua metà campo. Io ricordo sempre l'Allegri in purezza che vinse a Firenze da allenatore della Juventus, fu quello quando nel KO della Fiorentina, ora non mi ricordo bene la stagione, però Fiorentina di Vincenzo Italiano, che perse 1-0 in casa appunto con il gol decisivo segnato quasi subito dopo 10 minuti neanche da Miretti, e quello forse davvero è l'Allegri in purezza, perché un allenatore che si è difeso praticamente per tutti i 90 minuti e con l'unica folata offensiva che è riuscito a fare, che è riuscito a concretizzare, poi ha capitalizzato e ha preso il massimo dei punti. Quindi bisogna sempre prestare attenzione a mostrare troppo il fianco, perché il rischio, lo ha detto anche Vanoli ieri in conferenza stampa tra le righe, il rischio quando ci sono queste partite è di farsi prendere dalla frenesia e di riversarsi tutti in avanti, proprio perché l'altra squadra ti lascia tanto spazio, ti lascia, si fa venire in casa, per cui Questo è il grande rischio che secondo me la Fiorentina non deve correre. Detto questo, io sono d'accordo con te Federico, la Fiorentina deve provare a fare la partita, perché io mi immagino un Napoli, soprattutto in virtù anche delle tantissime assenze, che non verrà, soprattutto nel primo tempo, a Firenze con questo atteggiamento arrembante. Poi staremo a vedere, però ecco, sono d'accordo con te sul fatto che la Fiorentina, tra l'altro, per concludere questa analisi, non mi sembra che in questo momento la Fiorentina abbia la sua grande forza nella difesa, ma in generale dico anche i difensori. Io ho visto in queste due partite un Dragusin ad esempio molto più a suo agio a difendere a 50 metri dalla porta con tanti metri di campo libero alle spalle, mentre lo vedo molto più in difficoltà quando c'è da difendere dentro l'area di rigore. Per cui mi aspetto comunque una Fiorentina padrona del campo. Poi chiaramente saranno determinanti, soprattutto in queste partite, gli episodi, perché mi immagino che non ci sia 20 palle gol a testa, ma quelle poche che ci saranno i viola le dovranno assolutamente sfruttare, perché il Napoli e in generale le squadre di Allegri quelle, eccolo, le sfrutteranno. Se la Fiorentina si farà trovare impreparata, il Napoli banchetterà su questi problemi che si possono creare durante la partita. Guardate la partita contro l'Inter, c'è stato un momento in cui l'Inter è venuta meno a quella forza travolgente che ha dimostrato in tutto i 90 minuti ed è stata colpita due volte. Poi l'Inter è stata brava lì a ribaltarla. Non credo che la Fiorentina, se andasse sotto 2-0, possa avere la stessa forza. Per quanto riguarda l'attacco, io sono d'accordo con te, anche io preferisco Pellegrino. Pellegrino è molto in forma anche in questo momento. Detto ciò, lo ha detto chiaramente ieri Paolo Vanoli, in questo momento Beto secondo lui fa giocare meglio la squadra, quindi queste sono valutazioni tecniche che mi sento di non dissentire. Insomma, francamente è lui l'allenatore, noi siamo qui a commentare, per cui forse Vanoli ha un pochino più di credito rispetto a quello che ho io per commentare una scelta sull'attacco. Siamo arrivati alle 15:34. Se Alessandro Di Nardo è d'accordo, no, non è d'accordo, perché lo vedo di in altre faccende affaccendato in questo momento a sbobinare Allegri. Ti chiedo se è possibile fare una pausa, perché ti vedevo, ma sì, dai, facciamo una pausa. Ti vedevo lì a prendere file di Allegri, a processare file di Allegri. Tutto dopo, prima piccola pausa.

0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Il vostro regista, quello che è di Pistoia, che tanto più o meno lì sono vicini, perché da Pistoia a Castelnuovo Garfagnana non c'è tanto, perché lì dicono un po' farracca con nessuno, e vorrebbe dire che non voglio fare amicizia con, c'è un gruppo di gente, ne voglio conoscere, non voglio sapere chi sono, lo dicono spesso. E siccome anche sulla Versilia in spiaggia ci sono parecchi del Lucchese, si sente spesso questa parola. Ecco perché mi è rimasta, essendo io andando parecchio a Viareggio, mi è rimasta questa cosa. Arrivederci, grazie, buona serata, ciao.
3: Questo è il messaggio arrivato da Claudio per la precisazione che gli avevo chiesto della parola racca. Purtroppo in questo momento ne abbiamo due in realtà di registi di Pistoia, che sono i nostri Stefano Carlesi e Marco Tonelli, ma in questo momento non c'è nessuno dei due in regia, ma c'è Alessandro Di Nardo da Firenze, per cui non so se tu eri a conoscenza della parola racca, quindi scuote la testa, per cui neanche lui sapeva dell'esistenza di questa parola, però oggi abbiamo ci siamo fatti una cultura, abbiamo incrementato il nostro vocabolario con una parola che non conoscevamo, detto che non so se quanto possa essere italiano o vernacolo. 3487513933 per continuare a mandarci messaggi WhatsApp, note audio. Vi invito, se volete chiamarci, perché ci sono arrivate delle chiamate al 3487513933, non possiamo rispondere al telefono sul numero di WhatsApp, quindi se volete intervenire in diretta con la vostra voce per dirci la vostra, dovete farlo allo 055 77 111 71. Mi raccomando, il 3487513933 è solo per i messaggi WhatsApp e le note audio, perché mi arriva la chiamata qui sul computer, ma io chiaramente non posso rispondere. Nel frattempo ci è arrivato anche un messaggio dell'amico Sergio, che ci scrive: ragazzi, domani sono fiducioso, molto fiducioso, un grande abbraccio a tutti voi. E poi manda una foto di se stesso in mezzo a una foresta. Non so se l'amico Sergio è a fare una passeggiata o a cercare i funghi. Ora non so, se io non sono un fungaiolo, non sono esperto di funghi, effettivamente in questi giorni è piovuto, per cui magari possono essere cresciuti, ma non so se è periodo il 19 settembre di funghi. Sì, forse sì, dai, sì, penso di sì, effettivamente i funghi si mangiano di autunno e si iniziano a mangiare in tarda estate, inizia autunno, per cui magari Sergio è a cercare i funghi, non lo so. Dici, Sergio, qual è cosa stai facendo in questo bosco, in queste foreste, non so dove ti trovi e cosa stai facendo, se ce lo vuoi dire chiaramente, se no chiaramente la privacy ognuno se la gestisce come vuole. Come ho detto, ha parlato Massimiliano Allegri in conferenza stampa in avvicinamento al match. Invito Alessandro Di Nardo a mettersi in collegamento con l'ultimo ospite di oggi, che è un collega di Napoli, che ci farà anche un punto su quella che è lo stato di forma, lo stato dell'arte della squadra azzurra in questa giornata di vigilia, perché lo abbiamo detto, il Napoli arriva all'appuntamento non voglio dire in difficoltà, perché comunque vengono da comunque una vittoria, per cui è una squadra in salute per quanto riguarda i risultati anche ottenuti in campionato, però è una vittoria contro il Bologna che è stata forse l'unica convincente, ma neanche fino in fondo, ma soprattutto è un Napoli che ha tantissimi infortunati, perché vi ripetiamo, non saranno sicuramente della partita i difensori Alessandro Buongiorno, Luca Marianucci, Beukema, il portiere Meret, a centrocampo mancherà McTominay e davanti mancherà Alisson Santos, e poi ci saranno da capire appunto le condizioni di Anguissa, che Allegri ha confermato essere a disposizione ma non dovrebbe partire titolare, e anche quelle di Spinazzola. Per capire tutto questo ci affidiamo alla voce di Tutto Mercato Web di Napoli, il collega di Napoli Tutto Mercato Web, di Pierpaolo Matrone. Ciao Pier, buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio a voi, un saluto a tutti gli ascoltatori.
3: E grazie mille per aver accettato il nostro invito. Sei reduce da una conferenza stampa di Massimiliano Allegri, ti chiedo quali sono i temi emersi nelle parole del tecnico livornese in questa giornata di vigilia, soprattutto per quanto riguarda anche lo stato di salute della squadra, perché abbiamo letto, insomma, ha dato qualche indicazione di formazione Allegri appunto.
4: Assolutamente sì, di fatto ha disegnato il centrocampo perché ha fatto capire che De Bruyne giocherà titolare, ha fatto capire che Anguissa è sì convocato nonostante non abbia partecipato all'allenamento in gruppo nel corso di tutta la settimana, oggi primo allenamento in gruppo, quindi giusto nella rifinitura, di conseguenza sarà soltanto è convocato ma sarà soltanto uno dei panchinari tra i titolari, quindi di fatto saranno per forza di cose Lobotka e Gilmour, quindi un assetto confermato, un sistema di gioco leggermente diverso a quello delle prime partite, perché chiaramente con l'inserimento di De Bruyne tra i titolari, terza partita di fila dall'inizio, evidentemente è più un 4-2-3-1 che un 4-3-3, quindi De Bruyne più vicino a Højlund per dargli i rifornimenti che di fatto sono mancati nella prima parte di campionato, nelle prime due partite, in particolar modo contro Como e Genoa, quindi tutto confermato. Un'altra tematica evidentemente emersa è l'importanza di questa partita, che magari all'inizio stagione poteva sembrare una partita come le altre e che invece in questo momento assume dei contorni da partita, non dico crocevia, ma da partita sicuramente indicizzante di questo avvio di stagione, nel senso che se di fatto riesci a conquistare 3 punti contro la Fiorentina, chiudi a 9 questo primo miniciclo, 2 battute d'arresto con evidentemente Como e l'Inter, che sono 2 delle squadre più forti del campionato, possono anche starci, quella con l'Arsenal stessa solfa, di conseguenza poi con 3 punti a Firenze sarebbe tutt'altra stagione, tutt'altra via di stagione rispetto alle sensazioni che poi si sono avute soprattutto dopo le 3 sconfitte consecutive.
3: Ecco, ma com'è lo stato anche emotivo che si respira a Napoli? Perché questa, l'abbiamo detto anche nel corso della trasmissione, questa pausa delle nazionali si presenta come se da una parte abbiamo tanto tempo anche per ricaricare le batterie, per far sì che gli allenatori possano affinare anche quelli che sono i propri dettami tattici, dall'altra rappresenta una grossa spada di Damocle che è sulla testa dei vari allenatori di Serie A. Ora, io non dico che se il Napoli dovesse perdere, io non mi aspetto chiaramente l'esonero di Allegri, però ecco, regalerebbe, immagino, alla città 3 settimane veramente pesanti, perché lo sappiamo, anche Napoli, come Firenze, come tante altre, è una piazza molto umorale, che magari gli basta anche una vittoria per far tornare il sorriso, ma allo stesso tempo basta una sconfitta per buttare tutto a monte, ecco.
4: Assolutamente sì, hai descritto perfettamente la situazione che c'è in questo momento anche nella città, quindi un po' il sentiment popolare ed è proprio questo. Ma Allegri qui a Napoli è stato in discussione dal giorno 1, chiaramente dal momento in cui fallisce l'obiettivo con il Milan, con una proposta di gioco che di fatto non soddisfa né i tifosi del Milan né gli appassionati di calcio e dell'estetica di questo gioco. È chiaro che dopo tanti anni con Sarri, con Spalletti, anche il Napoli di Conte, che a tratti bello lo era, per la sua proposta di gioco Allegri in discussione dal primo giorno, poi chiaramente si sono messi i risultati, 3 KO di fila. È chiaro che perdere ad esempio a Firenze potrebbe essere di certo non motivo di discussione all'interno della società, perché Allegri gode della stima di De Laurentiis, è stato scelto per un determinato progetto, un progetto al risparmio, un progetto in cui di fatto non erano previste grosse manovre, e Allegri l'ha sposato in pieno, tant'è vero che altri allenatori sono saltati perché non hanno sposato questo tipo di progetto, quindi in questo momento Allegri è saldissimo ovviamente al comando del Napoli. È chiaro che un risultato positivo o negativo sposta particolarmente, perché poi ci sono 3 settimane di fatto senza calcio, in cui la città parlerebbe tantissimo, sarebbe chiaramente un ambiente leggermente più depresso, soprattutto se poi, perché poi da questo punto di vista la piazza è cresciuta, se il Napoli gioca male, subisce una partita come fatta con l'Arsenal e poi perde anche il risultato, a maggior ragione ci verrebbe una discussione. Se invece la proposta di gioco si avvicinasse più a quella di Napoli-Bologna, che è stata la miglior partita di questo avvio di stagione del Napoli, anche con un risultato negativo, secondo me la piazza comunque tenderebbe a giustificare una mancanza di punti, una mancanza di risultati, anche con le assenze, anche con il fatto che si tratta di un progetto nuovo e che quindi ha bisogno del suo tempo per essere assimilato.
3: Chiaro, guarda, rimango su questo argomento perché faccio un'analisi più profonda. Io chiaramente non sono un grande estimatore di Massimiliano Allegri e del suo gioco, chiaramente non sulla persona, quello ci mancherebbe, non lo conosco neanche, però ecco, non è che, ti faccio una domanda, non è che spesso ora Massimiliano Allegri venga usato anche un po' come, voglio dire, capro espiatorio, però come parafulmine per mettere sotto il tappeto dei problemi che magari le varie squadre hanno in maniera anche più annosa, più importante. Il Napoli, veniamo da un'estate, quella della Fiorentina e del Napoli, che è stata ai poli opposti. Cioè, se la Fiorentina è stata presa e ha cambiato completamente pelle con Fabio Paratici, il Napoli sostanzialmente non ha fatto mercato. Due soltanto sono stati gli acquisti fatti in estate da Manna, due giocatori che Favasulli sta facendo anche molto bene, ma insomma sono comprimari della rosa, non sono dei protagonisti assoluti, o almeno non lo sono per il momento, magari lo diventeranno. Però ecco, la sensazione è che il gap tra la testa della classifica e il Napoli si sia ampliato, un po' perché la proposta di Allegri, lo sappiamo, va un po' in controtendenza con quello che è in questo momento il calcio, ma un po' anche per quello che è stato non fatto quest'estate, ecco.
4: Assolutamente d'accordo con te. Infatti a Napoli c'è un po' il partito dei difensori in generale di Allegri e dei oppositori rispetto appunto all'estate, al risparmio di De Laurentiis, al momento societario che secondo tanti viene descritto peggiore di quello che è, appunto per difendere la società. Quindi sicuramente c'è una parte di città che se la prende anche con De Laurentiis, con questo tipo di mercato, con le ceneri. In tanti raccontano di queste ceneri lasciate da Antonio Conte, evidentemente perché si tratta di una società che nel giro di due anni ha speso 200 milioni di euro, anzi qualcosa in più. Poi però ci sono state anche le questioni di Osimhen e Kvaratskhelia, ma comunque al netto insomma il saldo resta negativo dal punto di vista finanziario. Di conseguenza la mission che De Laurentiis dà all'allenatore è quella di valorizzare il mercato dello scorso anno, dove arrivarono ben 9 volti nuovi spendendo per l'appunto quasi 200 milioni di euro, e di fatto un centinaio li ha già buttati via, no? Con Lang, con Lucca. È chiaro che anche il momento societario riflette una situazione che in questa prima parte di stagione positiva non è di certo, e quindi lascia un po' di dubbi e di perplessità. È chiaro che poi le responsabilità sono da un lato e dall'altro. Io credo in generale che questa sia comunque, adesso vogliamo dire logora, vogliamo dire usurata, vogliamo dire un po' più avanti con l'età sicuramente, però per me è una rosa di tutto rispetto, una rosa che tra le prime quattro può finirsi tranquillamente. Se Allegri viene preso con la mission di valorizzare questa rosa e qualificarsi alla Champions League, quindi non con ambizioni da scudetto ma per entrare nelle prime quattro, e arriva poi all'obiettivo, è chiaro che ha ragione lui a prescindere dalla proposta di gioco. Ad Allegri viene chiesto questo, certo. C'è la società che di fatto da un certo punto di vista si è ridimensionata per quest'estate, ma ripeto, per le spese fatte nell'estate scorsa con Conte è chiaro che anche gli obiettivi sono cambiati, perché lo scorso anno il Napoli era campione d'Italia, partiva per vincere lo scudetto, per giocarsi lo scudetto, quest'anno parte per entrare tra le prime quattro, per fare una buona Champions, e poi in Coppa Italia come al solito in Italia si vede, ecco, questi sono gli obiettivi. Quindi è chiaro che Allegri debba arrivarci con quello che ha a disposizione, ma per me l'organico a disposizione resta un organico di livello, un organico che tra le prime quattro ci può arrivare tranquillamente.
3: Tra l'altro in Coppa Italia si affronteranno agli ottavi di finale, esatto, proprio Napoli e Fiorentina, ma questa volta al Maradona. Pierpaolo, ti faccio l'ultimissima, ti riporto sul campo, ti chiedo di disegnarci un po' quella che potrebbe essere la formazione del Napoli che vedremo domani al Franchi.
4: E centrocampo l'ha disegnato già Massimiliano, esatto, Allegri oggi in conferenza stampa, quindi facendo capire che De Bruyne sarà titolare, non ci sarà Anghissà tra i titolari, ma Tomine e Pop, quindi sicuramente Lobotti e Gilmour ancora, quindi stesso assetto di Napoli-Bologna. In difesa non c'è Spinazzola tra i convocati, quindi a sinistra va sicuramente Olivera, gli altri tre sono confermati, che sono chiaramente Rafa Marin, Rachmani e Di Lorenzo sulla destra, Milinkovic-Savic tra i pali, perché evidentemente Meret non sta ancora bene, ma oggi si hanno fatto capire che recupererà comunque dopo la sosta, e va bene così. Attacco chiaramente con Højlund, che ne giocherà tanto perché la sua alternativa di certo non sta convincendo che Lucca. A destra giocherà ancora Politano, a sinistra ci sarà Lang, pronato tra l'altro da Allegri in conferenza stampa, dice deve fare meglio perché ha grandi potenzialità, quindi fa capire comunque che in questo momento non abbiamo ancora visto il miglior Lang, nonostante poi l'impatto decisivo e positivo avuto nel match contro il Bologna.
3: Perfetto, perfetto. E allora ti ringraziamo per questa, per averci un po' fatto capire anche il clima che si respira in casa Napoli, e ti diamo un appuntamento alla, al prossimo collegamento, insomma, al futuro. Tra l'altro, a questo punto, piccolo spoiler per i nostri ascoltatori, io ti saluto e ti do appuntamento a, tra qualche ora, visto che avremo il turno su Tutto Mercato Web insieme.
4: Esattamente, che allora ci risentiamo alle 18.
3: Ciao. Perfetto, grazie, grazie mille a Pierpaolo Matrone, corrispondente di Napoli per Tutto Mercato Web, che ci ha anche insomma, fatto un po' capire, ci ha portato all'interno della, della conferenza stampa di Massimiliano Allegri, e ci ha fatto capire un po' qual è il clima anche che si respira in casa Napoli. Ci ha anche detto un po' quella che sarà la formazione. Mi sembra di capire che non ci siano tanti dubbi per quanto riguarda l'11 che schiererà Allegri, con l'unico dubbio che sembrava esserci, ovvero tra Lang e Neres, che ci ha pensato lo stesso Max a chiarire, con l'olandese che dovrebbe giocare dal primo minuto. Tra l'altro, lo stesso Lang, lo ricordiamo bene, è stato anche in estate accostato a lungo alla Fiorentina, uno dei quei nomi che sembrava potesse arrivare a Firenze nella ricerca annosa dell'esterno d'attacco, e speriamo che domani l'area del Franchi lo turbi un po', ecco, da questo punto di vista. 5 minuti mancano al termine della trasmissione, diamo gli ultimi aggiornamenti per quanto riguarda le partite di Serie A. Come detto, visto che abbiamo seguito da vicino le vicende del Tottenham, il Tottenham è riuscito a segnare anche un altro gol, il secondo gol l'ha segnato proprio in extremis al 98esimo Van Ecke, però ecco, non è bastato a De Zerbi per evitare il terzo KO su cinque gare di Premier League, nessuna vittoria, per cui un De Zerbi che si affaccia veramente con la panchina bollente a questa lunga pausa di 3 settimane, che chissà che non possa portare qualche stravolgimento nel nord di Londra. Sono terminati i primi tempi invece sia al Dall'Area sia a Udine, 1-0 per il Bologna, il parziale, il primo Bologna di Raffaele Palladino, a segno un altro ex viola come Federico Bernardeschi, 0-0 invece tra Udinese e Cagliari. Si gioca anche in Serie B, 0-0 tra Carrarese e Benevento, così come siamo sullo 0-0 allo Zini tra la Cremonese e la Virtus Entella, 1-1 invece il parziale al Barbera tra Palermo, la capolista Palermo, ed il Padova. Recupero gli ultimissimi messaggi, perché allora intanto c'è Sergio che è un grandissimo, è diventato un idolo, perché non è a cercare funghi, non è a fare una passeggiata, ma è un runner e sta correndo a Monte Morello. Mi alleno sempre qui in collina. Devi sapere, caro Sergio, che io non riesco neanche a correre in pianura, e l'amico Sergio corre in collina in mezzo ai monti, per cui veramente un grande per quanto mi riguarda. C'è anche il messaggio di Paolo, l'ultimo messaggio che ho da recuperare, che ci dice si dice anche nel Mugello, quello non fa recca con nessuno, non fa amicizia con nessuno, per cui il fil rouge che ha tenuto unite queste 2 ore di trasmissione è stato questo termine racca, che abbiamo imparato ad amare e apprezzare. Come imparerete ad amare e apprezzare, anzi già lo fate, le prossime 2 ore con Francesco Benvenuti. Io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana, dove ci aspetterà una lunga sosta, per cui vi voglio più cariche che mai al 3487513933, perché i messaggi e gli argomenti anche scarseggeranno in una sosta lunga 3 settimane. C'è Alessandro Di Nardo che mi guarda con fare spento, perché ha detto testualmente: mi dispiace tantissimo per 3 settimane senza calcio. Ha detto proprio così il suo labiale. Lo ringrazio anche lui per aver curato la parte tecnica. Voi non cambiate canale, perché ora arriva il buon Benve. Da Niccolò Righi è tutto. Un saluto, un buon pomeriggio e un buon sabato. Ciao.

0: musiche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Ebbene sì, che potrebbe essere un po' lo spin-off di E invece sì di Niccolò Santi. Siamo ancora in diretta, 16:04, 19 settembre 2026. Francesco, benvenuti in vostra compagnia per altre due ore. Raccolgo il testimone da Niccolò Righi. C'è ancora insindacabilmente Alessandro Di Nardo in regia, che come sempre ha facoltà di parola, di intervento, di inserimento. Può salutare, può non salutare. So che in questo momento è particolarmente concentrato sulle vicende legate a Bologna-Torino, una delle due gare di Serie A in corso. Il Bologna avanti 1-0, la prima di Raffaele Palladino sulla nuova panchina, gol di Bernardeschi al 14esimo, 0-0 invece in Friuli tra Udinese e Cagliari. Ultimo turno prima della lunga sosta, io ci tengo a ribadirlo non per cattiveria nei confronti degli ascoltatori, ma perché credo ci sia ancora molta confusione.

poi la sesta giornata con Genoa-Fiorentina il 10 di ottobre, poi via via discorrendo tutto il resto del programma. Tra l'altro programma, invece, rimanendo alla stretta attualità, che oggi, dopo appunto le due partite che continueremo a seguire insieme a voi, alle 18 propone il piatto forte non solo di questo weekend ma in generale di questo inizio di stagione, perché c'è Roma-Inter, il che vuol dire che arriveremo alla sosta con soltanto una, forse, a punteggio pieno, magari nessuna delle due dovesse finire col segno X. Però insomma sono tutti temi che poi si svilupperanno nel corso del weekend. Io vi ricordo ancora una volta il 348-75-13933 per tutti i vostri interventi, per tutti i vostri WhatsApp, anche audio. Mi raccomando, visto che siamo anche alla vigilia della partita, ieri c'è stata questa anomalia, o per meglio dire il ritorno della conferenza stampa, in questo caso all'antivigilia di un match. Ci sarà tempo e modo tra poco anche di riascoltare alcuni estratti di Paolo Vanoli, però c'è anche, se volete, se vorrete, la possibilità di confrontarci, poi lo faremo con tutti gli aggiornamenti nel corso di queste due ore, anche a dire dal vostro punto di vista quale formazione dovrebbe schierare Paolo Vanoli, quale formazione vorreste vedere in campo dal primo minuto. Ci sono non tanti ballottaggi, però sono alcuni ballottaggi, se vogliamo, ancora qualitativamente parlando sfiziosi. So che a molti di voi continua a interessare ad esempio l'argomento del centrocampo, soprattutto per quanto riguarda il doppio play, come diceva Noli, o comunque in generale la coesistenza di Fagioli e di Ulai, in questo senso un po' per le parole di Vanoli, un po' in generale per quello che è anche lo stato del percorso della Fiorentina. Io consiglio a tutti un po' di pazientare, in un certo senso, il che non vuol dire che l'esperimento che abbiamo comunque, a dir la verità, visto col contagocce in questi primi appuntamenti non sa da fare, però la sensazione è che sull'altare dell'equilibrio e per la mancanza di alcune caratteristiche in mezzo al campo, ad oggi sia molto complicato immaginarsi con continuità Ulai e Fagioli insieme, a maggior ragione perché c'è la questione Attà, a maggior ragione perché a centrocampo le soluzioni sono poche, perché c'è da sostenere un tridente offensivo che sta dando sicuramente grandi risposte, però chiaramente ha anche bisogno di essere sorretto e sostenuto. Saluto Dido, che non aspetta altro se non di sentire la mia voce per farsi vivo, e quindi dice: eccolo, numero uno. Lo sai, Dido, del resto il weekend, come si dice nel baseball, è casa base per Francesco Benvenuti. Poi Niccolò Righi ci rimane male perché lo lasciate solo, ma devi crescere, caro il mio Nicco Gol, e quindi devi anche tu trovarti lungo il tuo cammino il tuo Dido, che al solo sentire la tua voce ti dice: eccolo, numero 1, numero 2, numero 3, numero 5 e numero 10. A proposito di numeri, non solo quelli per interagire con noi via messaggio, ma anche quelli per intervenire in diretta, 055 77 111 71, anche qualche numero che arriva per esempio da altre partite che si stanno giocando nel weekend. Una, ci tengo a segnalarvela, la vittoria dell'Aston Villa in casa del Tottenham per 3-2. Continua il periodo avaro di soddisfazione per De Zerbi, 2 punti nelle prime 5, 2 gol segnati e 8 subiti, e un inizio di stagione assolutamente non suffragato dai risultati. Tra l'altro è arrivata anche l'eliminazione per mano del Liverpool recentemente nella Coppa di Lega, con quel favoloso gol di Szoboszlai che ha chiuso i conti nel finale. Si gioca anche in Serie B, ci tengo soprattutto a segnalarvi un risultato, che è l'1-1 tra Palermo e Padova, soprattutto perché nel Palermo gioca l'idolo del sottoscritto e di Di Nardo, perché ormai tutte le volte lo citiamo insieme, ovvero Luca Mazzitelli. Ci sono altre partite di Serie B in corso, c'è il Benevento che sta pareggiando 0-0 a Carrara e c'è lo 0-0 tra Cremonese e Virtus Entella. Oggi e domani saranno partite e giornate particolarmente dense di partite, perché poi da lunedì si tira giù il bandone e chi si è visto si è visto. Ciao Benve, sento molti
dire che non firmerebbero per un pareggio. Secondo me invece è bene stare con i piedi per terra, un

0: viaggio sarebbe buono. Cosa ne pensi? Buon weekend. Allora, caro Pecora, aggiungo e vado un attimo anche a ribadire un concetto espresso anche qualche ora fa, nel senso nelle ultime puntate di Chi si compra. Io sono un po' allergico a questo concetto del firmare non firmare, e tra l'altro mi viene anche in mente guardando il Bologna, perché questo fatto di firmare non firmare a Firenze nasce nell'era recente, negli ultimi anni, un po' per colpa tra virgolette ovviamente di Raffaele Palladino, perché quando la Fiorentina di Palladino fu protagonista di quelle 8 vittorie consecutive nacque il partito del io non firmo per la Champions. E poi sappiamo come è andata a finire. La Fiorentina ha riconfermato la sua qualificazione in Conference. Ora, io domando agli ascoltatori come si può pensare, dal momento in cui si è la Fiorentina, indipendentemente dall'inizio negativo o positivo, ma si è la Fiorentina, si va ad affrontare il Napoli che ha vinto 2 scudetti nell'ultimo quinquennio mal contato, oltretutto si va a affrontare il Napoli, certo incerottato, in difficoltà, ma dopo aver già esonerato l'allenatore e dopo aver iniziato a trovare un po' di risposte contro, con tutto il rispetto, Venezia e Pisa, a me sembra un argomento veramente fine a se stesso. Cioè, se si vuole parlare di campo e di calcio, non si può iniziare a dire io firmo per il pareggio, io firmo per i 3 punti, io firmo per la rimontata, io firmo per vincere 6-0, per non prendere gol. Cioè, mi sembra, ma non da parte tua Marco, mi sembra in generale, dico, come argomento un po' fine a se stesso. Vediamo l'andamento della partita. La Fiorentina potrebbe uscire col pareggio, che secondo me sarebbe un risultato positivo, ma magari con l'amarezza per aver gestito, salutiamo Niccolò Righi intanto, per aver gestito magari male una posizione di vantaggio, oppure potrebbe portare a casa un pareggio dopo essere stata sotto di 2 gol, e quindi in realtà è un punto che a quel punto, scusate la ripetizione, varrebbe simbolicamente molto di più. Insomma, io prima della partita non riesco a firmare da nessuna parte, figuriamoci quando si va a affrontare una squadra evidentemente e nettamente più forte, più strutturata, più esperta, con i reparti che si conoscono da più tempo. Poi è chiaro, e ne parleremo anche nel corso del pomeriggio, che ci sono degli elementi e delle carenze strutturali legate soprattutto agli infortuni su cui la Fiorentina può fare affidamento per sperare in qualcosa di interessante. Ci sono state anche le parole di Allegri, che trovate anche su firenzeviola.it. Ha spoilerato, come dicono quelli bravi, la convocazione di Anghissà, per esempio. Ovviamente tutto da dimostrare il minutaggio che potrà avere il centrocampista del Napoli, però insomma poi ci sarà tempo e modo anche di affrontare la situazione dal punto di vista del Napoli. Intanto c'è un messaggio che potrebbe emozionare tutti, soprattutto il buon Alessandro Di Nardo. Davide da Roma scrive: sono stato compagno di Luca Mazzitelli al Centro Calcio Federale, a 8 anni palleggiava come un 16enne, ragazzo e famiglia eccezionali, umiltà lontana dal calcio attuale, forza Viola. Allora Davide, se hai voglia, ovviamente, cioè, questa storia ce la puoi anche mandare come un editoriale che ovviamente Di Nardo pubblicherà poi su Firenze Viola, senza un gancio con la Fiorentina, però voglio dire, ogni tanto ci sono anche dei pezzi di attualità sportiva, quindi non ci sarebbe nulla di male sull'argomento. Intanto, a proposito di attualità, il Cagliari è in vantaggio, eh? Il Cagliari sogna l'Europa? Punto di domanda. Di Nardo non firmerebbe per... ma tra l'altro lo puoi dire anche in diretta, cioè voglio dire, hai libertà di intervenire sempre. Comunque gol di Daniel Maldini, e quindi chi più ne ha più ne metta. Vabbè, comunque detto questo, Davide, puoi anche mandare un WhatsApp audio se vuoi sull'argomento, perché l'argomento Mazzitelli è sempre ben accetto, eh? Sai, ci sono quelle fissazioni calcistiche a volte inspiegabili. Ecco, questa è assolutamente spiegabile. Quindi lunga vita al poter parlare di Luca Mazzitelli anche qui a Radio Firenze Viola. E tra l'altro la Fiorentina manca anche un giocatore con quelle caratteristiche, quindi tutto torna. Detto questo, se buon Ale Di Nardo è d'accordo, io ascolterei un primo estratto di quanto detto da Paolo Vanoli nella giornata di ieri, conferenza stampa, che devo dire e abbiamo accolto positivamente, perché io credo che sia sempre interessante ascoltare gli allenatori alla vigilia, o in questo caso antivigilia delle partite. Sentiamo un primo passaggio.
1: Un Napoli in difficoltà è sempre un Napoli, c'è una rosa ampia, una rosa forte, e sicuramente l'ho messa nelle pretendenti per la lotta finale dello scudetto, sicuramente. Poi sono tanti i giocatori da temere, perché ripeto, guardando individualmente sono giocatori che all'interno della partita possono risolvere la partita. Io sono innamorato un po' di De Bruyne per come va a cercare gli spazi. Io penso che sia un giocatore dove possa darci un pochettino di fastidio nell'andare a prendere, perché c'ha classe, capisce, ripeto, attacca bene gli spazi, sa muovere la palla, sa dettare il ritmo e ha grossa personalità, non sono io che lo scopro, sicuramente questo. Per quanto riguarda noi stiamo bene, sì, come ho detto non l'ho portato in Coppa Italia perché gli volevo portare avanti un lavoro di continuità sotto l'aspetto fisico, perché secondo me gli manca un pochettino nell'ultimo periodo, visto che si è allenato un po' sì un po' no, quindi volevo dargli continuità. E poi Dragosin era uscito perché aveva sentito un indurimento, però ho già fatto allenamento, tutto bene. E siamo tutti allenatori, vede il calcio come si vuole, uno può scrivere 4-3, 4-2, dopo c'è l'interpretazione. Io ho detto solo che indipendentemente da tutto questa squadra ha bisogno di più del doppio play che non un play solo come era l'anno scorso, per la tipologia di mezzale, per la tipologia di giocatori che abbiamo davanti, perché siamo una squadra che ha talento da metà campo in avanti, quindi io penso che a volte il doppio play può diventare anche in base alla partita anche un solo play, perché abbiamo caratteristiche in tutti i ragazzi che possono, lo stesso Ulai, anche di attaccare la profondità. Il problema è la parola è equilibrio, la parola è avere continuità e trovare l'equilibrio. Dopo l'interno della partita, oggi il calcio situazionale si è un po' fermato, quindi c'è sempre l'interpretazione degli spazi, come dico io, e noi abbiamo giocatori giovani, giocatori qualitativi, giocatori che hanno anche questa capacità, però a volte andare in giro per il campo, a volte perdi quell'equilibrio in fase difensiva, è quello che gli sto cercando di insegnare, ed è quello che penso che in queste due partite siamo riusciti a darci un po' più equilibrio. Fatto sta che penso che la partita col Pisa era il primo clean sheet, abbiamo recuperato più palle in avanti, abbiamo alzato la linea difensiva, questo è un percorso. Poi sicuramente incontriamo il Napoli e saremmo presuntuosi a non dire che sicuramente ci faranno soffrire, saremmo dei presuntuosi. Sì.
0: Così dunque Paolo Vanoli in un primo passaggio della conferenza stampa di ieri. Tra l'altro su Firenze Viola trovate anche quello che ad oggi, o per meglio dire ad adesso, è lo stato dell'arte per quanto riguarda le probabili formazioni. Poi tra un'oretta aggiorneremo un po' anche il senso del discorso. Fagioli si candida fortissimamente a riprendere la maglia da titolare lasciata a Olai in Coppa Italia. Ci sono dei dubbi evidentemente legati alle condizioni in primis di Attà per quanto riguarda il centrocampo. Brescianini ha avuto una certa centralità con Grosso, bisognerà capire fino a che punto confermata e confermata anche dalle scelte di Vanoli. Non lo abbiamo sostanzialmente visto, abbiamo visto nel finale con il Venezia, lo abbiamo visto titolare poi sostituito con il Pisa, quindi ci sono tante valutazioni che devono essere fatte. Abbiamo visto Vanoli passare dal 4-3-3 al 4-2-3-1, abbiamo sentito Vanoli parlare di interpretazione più che di moduli, sappiamo anche delle caratteristiche diverse tra i vari esterni, e per esterni consideriamo anche Pedro Gonçalves, che chiaramente ha, lo ha ribadito anche lo stesso Vanoli, questa tendenza a entrare tanto tanto dentro il campo, e quindi più magari adatto a fare un 4-2-3-1 che a essere protagonista nel 4-3-3, anche se Gonçalves, lo sappiamo, sostanzialmente non giocava da maggio e quindi deve ancora ritrovare il ritmo partita. Io penso che in questo momento le valutazioni possono essere, se legate alla partita, da un lato la domanda è: Gnonto può garantire magari un po' più di tenuta e di continuità all'interno della gara e quindi magari preferire lui dal primo minuto con GE come variabile impazzita per il secondo tempo, oppure dare fiducia a quello che ha fatto vedere l'esterno svedese ex Torino nel percorso recente, quindi tanto col Venezia quanto col Pisa. E poi c'è questo ballottaggio che ieri ha anche fatto molto discutere, non per le parole di Vanoli, ma un po', diciamo, anche tra giornalisti e anche tra tifosi, perché se uno analizza magari per caratteristiche la partita, allora potrebbe anche optare per Beto, di cui comunque ha parlato in modo molto chiaro ieri Vanoli, però diventa molto complesso, usando solo la logica, rinunciare a un calciatore come Matteo Pellegrino, che non avendo una storia da bomber è reduce da 3 gol nelle ultime 3 partite. Però sono ballottaggi che comunque si porta ancora dietro la Fiorentina, e Niccolò Righi non ha alcuna intenzione di lasciare evidentemente la struttura. C'è però un WhatsApp audio, caro Ale Di Nardo, e quindi ce lo ascoltiamo con grande gusto.
2: Buonasera, grande Benve, un saluto a tutti. Io, la mia vena polemica oggi mi fa pensare, ma ieri ho sentito Vanoli che comunque diceva bisogna avere un attimo di pazienza, è un progetto a lungo termine, siccome Paratici aveva detto già progetto a 4 anni, ma io mi domando, ma questi 8 anni di niente, ma la colpa di chi è? Di Frade e basta? No, perché qui si va avanti, magari fra 4 anni, se non si è raggiunto niente, si dirà aspettate ragazzi ancora un paio d'anni, ma che si può andare avanti così, Federico?
0: Ora qui chiaramente, Federico, dobbiamo uscire un po' dall'attualità, cioè dobbiamo io ti seguo in questo ragionamento, perché sono molto d'accordo. Infatti, siccome sei un ascoltatore fedele, sai benissimo quante volte mi è piaciuto e mi piace anche ora ricordare che questa società non si chiama Paraticese, non si chiama Vanoli United, non si chiama Real Pradè, si chiama Fiorentina, e in quanto Fiorentina ci sono dei dati inattaccabili e che non dovrebbero andar bene, cioè una Fiorentina che non fa l'Europa League da 9 anni, una Fiorentina non fa la Champions da 16 anni, che non vince un trofeo da un quarto di secolo, sono tutti elementi che dovrebbero essere ricordati e tenuti lì proprio perché questa società scavalca i vari direttori sportivi, allenatori, giocatori che si vanno a succedere. Quello che posso dirti è che se da un lato Paratici parla di progetto quadriennale, Vanoli dice, lo ha detto anche ieri, che questo è un tassello dell'anno zero, io penso che ci possa e forse ci debba essere un po' di credito per le singole parti, però uno deve guardare il quadro d'insieme, oltretutto perché siamo comunque all'interno di una, anche se c'è stata la scomparsa del patron Rocco Commisso, è chiaro che comunque il percorso che è stato fatto in questi anni deve essere analizzato tutto insieme, cioè non si può guardare ogni anno come se fosse un compartimento stagno, e quindi ti seguo nel ragionamento, però dobbiamo anche essere onesti. Questa piazza negli ultimi anni si è un po' specializzata, lo sai meglio di me, nell'aspettare e nel rimandare le questioni, le risposte richieste. Però ecco, in questo dibattito infinito io sono più dalla tua parte, sono più vicino al tuo modo di intendere, quindi benissimo concedere tempo ai nuovi protagonisti, però la Fiorentina non ottiene certi risultati da troppi anni, quindi secondo me si dovrà trovare nel miglior tempo possibile una sintesi tra questi due aspetti. Se il buon Ale Di Nardo è d'accordo, io ascolterei un altro estratto dalla conferenza stampa di ieri, così Paolo Vanoli all'antivigilia di Fiorentina-Napoli.
1: E ci dobbiamo abituare che ci sono 5 cambi, 5 cambi del 50% della partita. Ho la fortuna di avere giocatori che possono giocare, sono tanti titolari che possono entrare e dare un contributo. L'hai detto benissimo te con Pellegrino, l'hai detto benissimo te con Pedro, con cioè, per me l'altra sera il migliore in campo è stato Gnonto, cioè, che ha fatto un grandissimo lavoro e ha concretizzato la sua grande opera con il gol. Poi se noi vogliamo dare il miglior giocatore a Luai glielo diamo, ma cioè, secondo me Gnonto ha fatto una grandissima partita, e quindi gli ho sempre detto che

0: E alla fine, per costruire qualche cosa, bisogna portare da questa base, cioè tutti quando entriamo dobbiamo dare il nostro contributo, e io penso che questo fa parte del lavoro principale di essere squadra, perché penso che tutti si devono sentire importanti e tutti importanti si devono sentire importanti per il compagno, e io penso che questa deve essere la base anche per riconquistare i nostri tifosi, far vedere questo, che noi ci siamo. Poi si può vincere, si può perdere, si può avere alti, bassi, perché è una squadra giovane e sicuramente magari ci sarà una crescita, poi ci si abbassa, poi si rialza, un po' come la borsa. L'importante è alla fine mettere sempre uno step in più.
1: Gianna Attasio, Nazione e Radio Firenze Viola.
2: Salve mister.
0: Ciao.
2: A proposito di far gruppo, ieri avete avuto questa grigliata finalmente, visto che anche lei l'aveva richiesta a gran voce. Intanto quanto è importante fare team building in questo momento? Non so se quando è arrivato ha trovato una squadra che effettivamente ne aveva bisogno, quindi anche un evento come quello di ieri quanto è servito. E poi se Paolo Vanoli quando offrirà una cena, magari dopo una vittoria importante come quella di domenica oppure no? Grazie.
0: Guarda, io per la squadra faccio tutto questo quando troveremo il giusto obiettivo per proporgli e offrirgli qualche cosa, volentieri. Intanto adesso lo devono fare loro. Penso che la forza della comunicazione è ottenere le cose, quindi subito appena ho sentito che c'era questa grigliata da pagare, si sono presentati subito, perché quando lo dici alla gente dopo loro no, è stata una bella cosa e è bello, perché secondo me queste cose qua fanno capire che ci tengono a stare insieme, vogliono stare insieme. È normale che giustamente l'abbiamo fatta a basso profilo perché eravamo vicini a una partita, però a volte queste cose qua secondo me sono più importanti di tante altre cose, per come vedo io la costruzione di un gruppo e per come si sta insieme, perché sono giovani, hanno talento e bisogna anche fargli esprimere la loro gioia, la loro emozione, la stessa cosa in campo. A volte vedere la corsa in più, anche se sbagliate, mi fa solo che piacere.
3: Così dunque Paolo Vanoli alla vigilia di Fiorentina-Napoli. Tra poco ascoltiamo anche i vostri WhatsApp audio. Ringrazio di cuore Davide per un podcast più che un WhatsApp audio. Ora purtroppo c'è un limite di 40 secondi, Davide, per i nostri WhatsApp audio, però lo ascolterò e lo ascolteremo con piacere, perché quando si parla di Mazzitelli noi siamo sempre sul pezzo. Aggiornamenti arrivano anche dalla Serie A. Siamo entrati negli ultimi 20 minuti di Bologna-Torino 1-0, Udinese-Cagliari 0-1. Due risultati che vanno a certificare due situazioni molto diverse per chi sta vincendo, cioè il Cagliari che almeno insomma in queste prime 5 partite si iscrive di diritto alle sorprese per eccellenza di questo inizio di stagione, perché sarebbe la quarta vittoria su 5 partite, peraltro con appena 2 gol al passivo. Quindi se confermato questo risultato sarebbe un inizio di stagione scintillante per il Cagliari, tra l'altro a son di piccoli passi da un punto di vista realizzativo: 1-0 col Parma, 1-0 col Lecce, adesso 1-0 con l'Udinese. Invece se confermata la vittoria del Bologna sarebbe assolutamente buona la prima per Palladino, e questi due risultati invece negativi lascerebbero un po' di perplessità anche sull'Udinese, perché arriverebbe la terza sconfitta consecutiva, e anche per il Torino di Ignazio Abate, che al momento ha solo la vittoria con la Fiorentina, giusto appunto, nel suo archivio e solo quei punti nella sua cascina. Però ci sono tanti temi nello specifico legati alla Fiorentina da trattare, quindi con grande piacere accolgo in questo sabato pomeriggio a Radio Firenze Viola Mario Tenerani. Carissimo Mario, ciao.
4: Ciao, piacere mio, ciao Francesco, ben trovato.
3: Allora caro Mario, comincio innanzitutto dal percorso emotivo di avvicinamento a questa partita, perché poi il calcio è volubile, cambia le sue dinamiche nel giro a volte neanche di un risultato, bastano scintille a volte anche impercettibili per passare dalle stelle alle stalle. Se pensiamo solo a qual era un po' l'umore dell'ambiente anche della squadra fino a meno di 2 settimane fa, è davvero cambiato tanto, e si arriva a questa partita con un'altra sensazione, altre vibrazioni, insomma tutt'altra sfera emotiva per la squadra e per l'ambiente.
4: Sì, sono d'accordo. Poi sai, io faccio un po' una corsa solitaria, insomma solitaria, siamo un pochi, io cerco, mi sforzo, non so se ci riesco, Francesco, di essere equilibrato, primo perché il nostro mestiere lo imporrebbe, però vedo che anche nel nostro ambiente, mi riferisco insomma in un ambiente della comunicazione, non è che sempre sono ludibrio perché ne sento e ne leggo tutti i colori, ma per carità ognuno fa quello che vuole, e io quindi sono molto, molto tranquillo e cerco di essere equilibrato, però hai ragione, cioè in generale è cambiato il sentiment, no? Come dicono che parlano bene, perché insomma c'era il De Profundis nelle due partite, sono bastate due spazzolate di Vanoli per tornare a sognare, e, ma per qualcuno anche pericolosamente sognare, perché risento parlare di tabelle, Champions, cose, insomma tutte robe che a me francamente fanno vedere le reazioni urticanti, ma non perché non sogni di tornare anche da giornalista in Champions dopo tanti anni, ma perché credo che non si possa passare proprio sempre alla Alfa l'Omega così. Quindi io sono, nel racconto della Fiorentina, da dei lavori sono sereno e incuriosito, perché credo la Fiorentina avesse bisogno veramente di questo elettroshock che è arrivato. Sono consapevole che il Venezia e il Pisa, Francesco, non sono il Napoli, certo. Seppur arrivi, vedo con molti cerotti, no? Allegri,
0: sì,
4: e
0: sì.
4: Seppur anche Allegri non mi sembra abbia instaurato il rapporto di feeling, un grande rapporto con la piazza, a Napoli mi sembra che il Vesuvio rumoreggi dal punto di vista calcistico, no? Perché insomma già si parla di crisi di panchina e quant'altro, però insomma io sono sereno e curioso, perché la Fiorentina sta bene ed è in crescendo. Il Napoli è stato sulle montagne russe con 2 vittorie e 2 sconfitte e tante assenze. Se alla fine la Fiorentina pareggia, io appunto me lo prendo volentieri, però pronti via, credo la Fiorentina è giusta e se la giochi questa partita, perché Napoli è più forte della Fiorentina anche con le assenze che ha, resta più forte anche per la storia che ha, no? Di questi ultimi anni, soprattutto 10 anni, è solo che te la devi giocare. Dopodiché è una promessa, ecco, a chi ci ascolta: se dovesse andare male non ricominciamo con De Profundis, e se dovesse andare bene non passiamo 20 giorni di sosta, Francesca ha fatto sapere scudetto, perché insomma non è così che
3: sono estremamente d'accordo su questo, Mario. Peraltro, ecco, in questo processo e questa ricerca continua di bilanciamento tra forze opposte, che poi alla fine è la ricerca dell'equilibrio, passa, secondo me, anche per responsabilizzare poi chi è giusto responsabilizzare, un po' anche il lavoro comunicativo a cui sarà chiamato Vanoli, ma aggiungo Mario, anche dirigenze della società, perché un inizio con così tanti scossoni era assolutamente imprevedibile. Ora a me viene un po' da responsabilizzare anche le sfere alte della Fiorentina per cercare di accompagnare nel modo più equilibrato possibile questa stagione che neanche a distanza di un mese dal suo inizio ha già vissuto ribaltoni, colpi di scena, un esonero, un ritorno che sembrava impensabile e impossibile, e quindi mi viene da dire ogni parte in causa dovrebbe fare la sua parte in questa necessità, sì, di avere un po' di equilibrio.
4: Ma sai, allora, per quello che ho capito io, Francesco, in questi primi mesi di Paratici parla il giusto e l'onesto, quindi quasi mai. Questa è la prima cosa. Se non parla Paratici, faccio fatica a individuare qualcuno e possa parlare al suo posto, anche perché lui è stato molto chiaro, no?
3: Sì.
4: Come intorno, insomma, in sala stampa o ci va lui, o se no, insomma, anche nelle dichiarazioni dopo gara spesso c'è lui perché ci deve andare. Quindi credo che insomma da questo punto di vista ci sia un nuovo regista. Certo, c'è il presidente, dopo questa partita partirà, ma insomma, però mi sembra che il presidente e la madre, insomma, ma facciano sempre dichiarazioni improntate, no? A tenere insieme l'ambiente, alla bellezza di Firenze, della Fiorentina, al ricordo di Rocco Commisso, cioè non è che vanno su come dire questioni tecniche, sicché da quel punto di vista lì io credo che se Paratici continua a comandare, credo da quel punto di vista lì avremo poche dichiarazioni, se ti riferisci a quello. E per il resto i giocatori, sai, insomma, più o meno spesso sono sempre le solite dichiarazioni. Vanoli mi sembra che abbia un registro comunicativo molto molto semplice, no? Molto basico, no? Non mi aspetto, insomma, io francamente mi meraviglierei se qualcuno a Fiorentina improvvisamente, impazzendo sulla via della classifica, se la Fiorentina dovesse migliorarla, cominciasse a fare dichiarazioni, non so se ti riferivi a quello, perché no.
3: Sì, più che altro, cioè, a questo fatto che la sensazione, siccome Guarda, tra l'altro nell'incipit della trasmissione qualche ascoltatore diceva anche tutto bene, tutto giusto, però sentire da Vanoli che siamo, come aveva già detto a suo tempo Paratici, all'interno di un anno zero, di un percorso quadriennale, mi porta a pensare, insomma, un po' la paura di dover attendere ancora dopo tanti anni di attesa, di lontananza dall'Europa League e dalla Champions, di essere sempre un po' dentro lo stesso frullatore in cui ogni anno è l'anno giusto per rimandare l'appuntamento all'anno dopo.
4: No, però allora, questo, a parte io ero a Venezia, c'è la stampa e lì Vanoli fu molto tranchant, disse basta, cioè non voglio sentire parlare di salvezza, ve l'ho detto anche ai giocatori, qui bisogna cambiare subito strada, quindi insomma già questo voglio dire è un cambio. Io credo una cosa, parlando anche fuori intervista, no?
3: Con
4: i dirigenti, io capisco che loro hanno fatto un piano addirittura a 4 anni, che nel calcio è una follia, cioè una follia nel senso che è un tempo pazzesco, diciamo 3 anni, cioè loro hanno in testa di fare un percorso nel giro di 3 anni, poi magari sognano in 2 possa ricollocare la Fiorentina quantomeno a stare in Europa, no?
3: Certo.
4: Magari potrebbe essere già quest'anno se ti andassero bene le cose, certo. Francesco c'era 9 punti in palio nelle prime 3 partite, non ne ha preso neanche uno, sei partito con l'handicap come a golf, no? Cioè che c'è l'handicap, insomma non è che sia, però si può recuperare tutto, perché domani è la quinta, no? Per cui moltiplica, quindi quinta vuol dire che hai ancora, che sono state giocate 4 partite, quindi sono 38 giornate, 34 dovrebbe essere 33, poi dopo se ti moltiplichi 3 per 33, vedi i punti ci sono in palio, insomma ce n'è da dare e da osservare, come si dice, anche per arrivare settimi. Io credo che quest'anno, se vuoi il mio pensiero, la Fiorentina, se dovesse ingranare bene, dovrebbe mettersi come obiettivo massimo il sogno di tornare in Conference, che sarebbe già un traguardo eccezionale, considerando come è partita la stagione, considerando che comunque hai rivoltato la squadra, hai fatto una vera rivoluzione, ma ci dovresti arrivare anche contando sul tuo entusiasmo, naturalmente, e sul frattempo mi sembra abbia pareggiato il Torino.
3: Sì, Mario, no? Sì, 1-1 adesso, Kulenovic al 77esimo.
4: Quindi dicevo il quindi dovresti anche sperare, Francesco, ma non è gufare, è una cosa nel calcio, è normale, come è capitato alla Fiorentina di fallire delle stagioni, e purtroppo spesso negli ultimi anni può capitare anche a qualche altro di fallire le stagioni,
3: certo.
4: E tu devi essere lì a approfittarne. Questo è, io sai perché sono ottimista quest'anno nonostante tutto che sta succedendo, e per me dal 2019 ad oggi è il primo anno in cui vedo un mercato fatto come Dio comanda. Capito?
3: Certo.
4: E la scorsa settimana, intervenendo anche da voi alla Firenze Viola, poi insomma parlando con gli ascoltatori miei abituali di radio e con i colleghi, mi infervorai un po', perché si era passati dal processo di santità in vita per Fabio Paratici, no? Con tanto di richiesta alla Santa Sede per procedere a questo tipo di canonizzazione, e in poche ore a che aveva sbagliato tutto.
3: Certo, all'Inquisizione.
4: Esatto, a tua chiamata. Allora a quel punto dico, ma rabbio, cioè, perché io sono convinto di quello che penso, magari penso una sequela di stupidaggini, però sono convinto e le porto avanti. Io ho detto, scritto come tutti, come credo te, che Paratici ha fatto un signore errore con Grosso, e nel momento in cui l'ha sostituito lo l'ha ammesso pubblicamente che aveva fatto un errore grave, ma l'errore grave sulla panchina non significa che Ulahi non sia un giocatore molto forte, che Attà non sia un giocatore molto forte, che Mastantuono non sia un giocatore molto forte, che Gonçalves non sia un giocatore molto forte, che Ingé non sia un giocatore molto forte, e probabilmente, forse spero, è forte pure Pellegrino. E poi ci sono anche altri giocatori, c'è Dragusin che sarà molto forte, sarà forte, Valdepeñas lo vedremo, oggi non lo so, Jiménez in teoria per me, Francesco, sarebbe fortissimo, ma me lo descrivono come un ragazzo molto istintivo, molto insomma non lo so, ecco, un po' di difficile dal punto di vista calcistico da gestire così, quindi lo metto lì, ma insomma ci sono dei giocatori che sono forti, allora che cosa vuol dire? Cioè nel momento in cui sbagli Grosso si rimette in discussione il mercato. Io al mercato ho dato 7, ma lo confermo il voto anche oggi, lo confermavo anche durante le 3 sconfitte, cioè non io vedo dei giocatori potenzialmente sono forti. ti dirò di più, che quest'anno la Fiorentina ha dei giocatori che potrebbero tranquillamente giocare nell'Inter, nella Juventus e nel Milan, e forse anche nella Roma e anche nel Napoli, non tutti ma alcuni. Fino all'anno scorso ci poteva giocare a parte Ken.
3: Sì, è così, e tra l'altro lo vediamo anche proprio perché è una Fiorentina particolarmente internazionale, ci sarà un numero considerevole di giocatori che in questa sosta saranno in giro per il mondo con le rispettive nazionali.
4: Scusa se ti interrompo.
3: No, certo, no, certo.
4: Ti faccio un esempio: tu vai da Spalletti e dici, ma tu lo prenderesti la I?
3: Ora poi.
4: Tu lo prenderesti a TA in quel centrocampo della Juve che mi sembra vada da due all'ora, o mi sbaglio?
3: È così.
4: No, e quindi voglio dire, allora, insomma, ragazzi, poi per carità, ma io credo, insomma, l'Ulai che abbiamo visto contro la Germania, certo, anche lui è un tipo, Francesco, va disciplinato praticamente.
3: Molto, sì.
4: È vero o no?
3: È verissimo.
4: Ma a 20 anni, cioè, c'è da lavorarci sopra. Insomma, questi giocatori, secondo me, possono anche realizzare un'annata per arrivare a prendere l'ultimo posto in Europa. Ma ecco, per me sarebbe un traguardo eccezionale. Sicuramente, fra tutti i suoi innumerevoli ascoltatori, ce ne saranno tanti e diranno: io sono un pazzo che sono lottato per la Champions. Però io, sinceramente, insomma, mi affranco da questo tipo di ragionamento.
3: Guarda, c'è un amico, Roberto, che dice: ci stiamo esaltando un po' troppo per due vittorie con squadre nettamente inferiori. E se non avranno un seguito con il Napoli, dovremo comunque rimettere i piedi in terra considerando il calendario che ci aspetta. Quindi calma e gesso, gli fa eco Jacopo che dice: sono bastate due vittorie e abbiamo già dimenticato uno come Ken. Siamo unici nel bene e nel male.
4: No, per carità, io l'unica cosa che dico è che a me sta bene non sminuire, ma insomma ridurre un po' la cifra degli avversari, no? Però va fatto per tutti,
3: certo.
4: Allora cosa voglio dire? Voglio dire che una Fiorentina normale allora non doveva regalare 3 punti al Frosinone, una Fiorentina normale non doveva regalare 3 punti al Torino, una Fiorentina normale avrebbe comunque perso a Roma, ma non con quelle misure. Quindi voglio dire, cioè, saranno pure squadrette in Venezia e ancora di più Pisa e Gioan B, ma se non tu avessi invertito la rotta avresti perso con tutte e due ugualmente, così come io ho seguito da vicino per 4 anni insieme ad altri colleghi, sia chiaro, la Conference, e ho sentito dire di tutto sulla Conference anche a Firenze, vabbè, paragonata al torneo amatoriale, i dilettanti, roba da pazzi, è vero o no?
3: Io ti aggiungo, purtroppo è vero.
4: Poi però dopo vedo i titoli a 9 colonne quando la Juventus da 5 gol è modestissimo olandese del NEC. Ma perché il NEC non poteva essere un avversario a Conference?
3: Assolutamente.
4: Tu le conosci tutte le squadre all'estero, poteva essere, allora bisogna mettersi un po' d'accordo, cioè o sono sempre modeste o sono sempre comunque non difficili, ma hanno una loro complicazione nell'affrontarle, cioè non torna mai.
3: Anche perché, Mario, non c'è alla fine una formula matematica per cui squadra più forte batte sempre squadra più debole, no. Altrimenti sarebbe anche inutile aspettare ogni singola partita per scoprire il risultato. Quindi una squadra, tra l'altro, che in questi anni è stata anche molto contraddittoria come la Fiorentina, forse è proprio lì che è chiamata a fare un salto, cioè a vivere stagioni da un punto di vista logico un po' più continuo, un po' più serene, si torna lì un po' più equilibrate, è una parola molto ricorrente.
4: Sì, bisogna essere equilibrati, ma ti dico, se fosse stata una gara di Conference Fiorentina 5, NEC 0, ci saremmo sprecati dai messaggi da morire da ridere, ma che si può vedere questi olandesi, ma chi sono, ok, telefonino, cantante, queste sarebbero state le battute, no? Oppure io ho girato canale a metà partita che non posso vedere un livello così basso, la Juve rinasce perché fa 5 gol al NEC, ragazzi. Cioè, voglio dire, io non ce la faccio a ragionare così, ma resto nella riserva dei Felle Rossa, sto bene con gli indiani, ma lasciatemi lì, ce la faccio io a ragionare così, capisci?
3: Guarda, sono molto d'accordo, Mario, nel salutarti. A proposito proprio di quello che stiamo vedendo fin qui, mi sembra che un aspetto molto positivo nell'impatto che ha avuto Vanoli sia stata anche nella sua capacità di ottenere risposte in queste due partite, anche dalle variazioni di formazione. Chi è entrato a gara in corso, chi ha giocato una delle due partite, ha avuto subito un impatto. Ora è chiaro che ci sono poi 3 settimane di sosta, quelli che resteranno al Viola Park si conosceranno ancora meglio. Però tornando a quello che dicevi anche prima, siccome il mercato è stato qualitativamente importante ma anche quantitativamente importante, questa squadra deve continuare ancora a conoscersi. Forse la vera sfida di Vanoli sarà quella, continuare a questo percorso di trasformazione del gruppo in una squadra, molto semplicemente.
5: Sì, tanto partiamo col dire che ora se si volta in panchina Vanoli trova qualcosa, sì, con tutto il rispetto per prima, ma ti sarà solo 2 partite e basta, sono state anche abbastanza semplici, ma ti ricorderai che Vanoli, che ha beccato tonnellate di critiche a Firenze, alcune assolutamente immotivate, infondate, ingiustificate, no? Ma veniva, tra le varie accuse, te lo ricorderai, veniva criticato per i cambi sbagliati,
3: sì,
5: no?
3: Sì, sì, per le letture del secondo tempo, sì.
5: Le letture del secondo tempo, ma se tu togli uno e tu metti Edison c'è poco da leggere, insomma, voglio dire, il libro è sempre quello. Quindi, ma se invece te togli Mastantuono, non so, entra Di Mise, aiutami.
3: Anche Gonçalves, ecco.
5: Anche Gonçalves, insomma, ragazzi, voglio dire, la Fiorentina, quindi nella quantità hai ragione, anche nella quantità. Ma non solo, io anche questo non mi voglio citare per carità, ma l'ho detto, l'ho scritto e l'ho chiesto e l'ho detto a Camaroni tra la stampa. Mi sembra che Vanoli ci si trovi a meraviglia in questa situazione. Cioè, laddove Grosso aveva 1000 difficoltà, no? Una squadra che allenava male, insomma non era la sua, e mancava, che mancavano, a Grosso mancavano 2 big, no? Come Lorente e Tosved, ora saranno 2 ottimi giocatori, ma insomma voglio dire, Engie è meglio di Lorente, secondo me. Lorente non mi fa imparare, Tosved è sicuramente una mezzala, avrebbe fatto come la Fiorentina, e se non c'è ce ne faremo una ragione. Cioè, voglio dire, sono più preoccupato se mi manca Mastantuono di Tosved, te lo dico sinceramente. Però detto questo, dico, mi sembra che lui si trovi a meraviglia, mi sembra che possa veramente sviluppare un calcio che lui ha in testa, che è quello degli esterni, e poi lo vedo proprio entusiasta, innamorato. Poi se mi consenti un secondo in più su Vanoli,
3: certamente,
5: vedi anche su Vanoli, Francesco, c'è una narrazione sbagliata, ma anche a Firenze sbagliata, perché l'anno scorso lo voleva far passare per l'ultimo degli ultimi, ma non è così, non è così. È una, intanto Vanoli è un allenatore, d'accordo, che comunque nelle sue esperienze difficilmente ha fatto male, perché è stato molto bravo nelle nazionali giovanili, perché è stato bravo quando è andato prima del conflitto, no?
3: In Russia, certo.
5: E a Mosca comunque ha vinto la Coppa allo Spartak, cioè, sì, è il campionato russo, andate voi a vincere la Coppa allo Spartak, vediamo. Quindi poi ha fatto una salvezza incredibile a Venezia, l'anno dopo ha fatto una promozione incredibile a Torino, non avrà fatto sfracelli, ma venendo quello che passa e commenta a Torino, si può dire ha fatto una buona annata, non
3: sì, sì,
5: ottima,
3: sì,
5: ma
3: sì.
5: Una buona annata.
3: Poi senza Zapata, perché anche ieri quando lui ricorda di Beto dopo l'infortunio di Zapata, ecco, pronti partenza via, si trova senza il suo attaccante principale.
5: Certo, quindi voglio dire, allora anche lì nulla, invece no, Vanoli è un allenatore, non appartiene alla fascia di big, ma un allenatore, è una persona concreta che vede il calcio, se Conte l'ha voluto con sé evidentemente lo aveva battezzato bene, e cresce anche lui di anno in anno, oltretutto ci sente un pazzo per Firenze e la Fiorentina, e se gli vengono dati dei giocatori all'altezza e quest'anno ce li ha, può darsi che lui faccia vedere anche di sviluppare un certo tipo di pallonocci. Vanoli è un catenacciaro, Vanoli gioca male, ma scusami Francesco, ma 8 punti dalla salvezza, che cosa deve fare uno? No, spiegatemelo, perché cosa deve fare uno? Io ero convinto che la Fiorentina retrocedesse, perché avevo dei parametri che me lo dicevano, per fortuna mi sono sbagliato, quantomeno avevo gran paura, società era allo sbando, gli allenatori, Pioli aveva fallito, la squadra era stata costruita male, il clima in città naturalmente era pessimo, c'erano tutte le condizioni per retrocedere l'anno scorso, invece ce l'ha fatta. Quindi secondo me anche lui va giocetto, a chi lo vogliamo mettere in paragone? A Spalletti, dimmi se a Mancini, a Conte, a Sarri, questi probabilmente hanno dimostrato sul campo una storia diversa,
3: certo.
5: Ma non è che Vanoli, l'errore di Paratici non è stato andare a cercare Iraola,
3: Glasner, Maresca, c'era anche quello del Crystal Palace, Maresca.
5: bravo, è stato mio quello l'errore, anzi era la dimostrazione che Paratici aveva le idee chiare. L'errore di Paratici non è stato neanche farci dire di no, perché è chiaro che questi non vengono in queste condizioni a Firenze, e non è colpa di Paratici se non vengono, ma l'errore di Paratici è stato quando ha preso quei due di picche mettere sulla bilancia allo stesso peso Vanoli e Grosso. Quello è stato l'errore, perché Vanoli ha molta più storia di Grosso. Vanoli non li ha cinque zone, vi faccio un esempio, certo, sulle spalle, se non sbaglio. Quindi insomma, quindi anche a Vanoli bisogna restituire un po' di merito, capito? Visto che ci vuole bene, no? Visto che tra l'altro ci vuole parecchio bene. Quindi, e infatti, e poi concludo, la curva alla fine dell'annata tragica ha contestato tutti, però ha detto rispettiamo solo Vanoli, e la curva te l'ha spiegato che cosa hanno capito questi tifosi in curva, che lui andava rispettato. E scusami Francesco, non sempre è stato rispettato Vanoli l'anno scorso, perché è stato secondo me punto e poi anche lì ci vuole equilibrio. Cioè, allora Magura manda un messaggio, magari non, cioè, allora Tenerani sta dicendo che Vanoli vale Conte, non ho detto questo mi sembra, ma lo sa anche Paolo Vanoli, però. E non è neanche l'ultimo arrivato, abbiate pietà, questo è. E io sono convinto farà bene quest'anno. Poi se sbaglierà mi chiamerai e mi dirai che ho detto una mischierata.
3: Ci riaggiorneremo, Mario. Intanto ti abbraccio, è sempre un piacere. Grazie. Averti qui. Alla Anch'io. Prossima.
5: Ciao Francesco.
3: Grazie Mario. E a presto ovviamente. Intanto siamo nei minuti, ma anzi direi nei secondi conclusivi, andando per ordine cronologico, di Udinese Cagliari. Decide fin qui il gol di Daniel Maldini, siamo al 93 di 93, quindi sostanzialmente a direi istanti dal triplice fischio finale, ed è finita. Indemoniato Pisacane, perché comunque il Cagliari arriva a questa sosta con 12 punti nelle prime 5 giornate, e ovviamente in attesa delle partite della Lazio che gioca oggi a Venezia, del Como che gioca domani a Frosinone, nella peggiore delle ipotesi il Cagliari chiuderà questo inizio di campionato, questa prima parte di campionato, al quinto posto con 4 vittorie su 5, soltanto 2 gol subiti. E poi è un Cagliari cinico, come detto è il terzo 1-0 ottenuto nelle prime 5, 2 vittorie in trasferta nelle ultime 2 prima a Bergamo e poi a Udine, tra l'altro Cagliari che aveva vinto in trasferta anche con il Parma e che ha perso soltanto con l'Inter, quindi chapeau alla squadra di Pisacane. Mentre non è ancora conclusa la sfida di Bologna, il risultato parziale è di 1-1, vantaggio di Bernardeschi al 14esimo, pareggio di Kulenovic al 77esimo. Ecco, devo dire, Skorupski bene ma non benissimo sulla conclusione del giocatore che era entrato al 55esimo al posto di Fitzjim, giocatore pupillo, giocatore idolo, Kulenovic che non aveva visto il campo né contro la Fiorentina né contro la Roma. L'ex Dinamo Zagabria trova il suo primo gol in campionato con la maglia del Toro, ma una bella responsabilità va anche sulle spalle, o per meglio dire sui guanti, di Skorupski. Veramente pessimo il suo intervento e che è costato appunto il vantaggio. Comunque in questi istanti finali attacca il Torino, Bologna in affanno. Chiara dal Mugello aggiunge rispetto a quello che diceva poco fa Mario Tenerani: a me le trasferte in Conference, in quei posti impronunciabili, mancano moltissimo. Grazie alla Conference ho conosciuto posti che altrimenti non avrei mai visto, come Bialystok, Celje, stupendi. Beh, guardate, su questo io mi metto in coda, o comunque diciamo vado ancora più a gamba tesa sull'argomento. Tra virgolette condanno la Fiorentina nel non averla vinta la Conference, per me è un male, è un errore irreparabile. Ovviamente se la Fiorentina dovesse tornare in Conference al termine di questa stagione, io ripartirei dal punto di partenza, cioè la Fiorentina, una squadra come la Fiorentina non può non avere l'obiettivo di vincere la Conference. Un po' sulla falsariga di quello che ha detto Amorim per il suo Bologna: una squadra come il Milan non può non puntare a vincere l'Europa League, e se non vince l'Europa League, un fallimento, una stagione non positiva, ognuno scelga poi il termine che vuole, però ecco, vedremo intanto se sarà già questa la stagione giusta per un rientro in Europa. C'è chi fa bene a crederci, chi fa altrettanto bene a non crederci, ci sono ancora talmente tante partite che per il momento parliamo del nulla. Parliamo di poco anche per quanto riguarda come si muove la classifica di Bologna e Torino, perché arriva un punto per parte, quindi il Toro sale a quota 4 e il Bologna sale a quota 2 punti dopo l'esonero di Tedesco, quindi Palladino apre la sua avventura al Dallara con un 1-1. Tra l'altro invece dall'estero qualche risultato bizzarro, comunque inaspettato: l'Arsenal è sotto 2-0 all'intervallo in casa del Brighton, gol di Phil Gross e di Kustulas. Tra l'altro il risultato che ha fatto impazzire Niccolò Righi in regia, non si sa per quale motivo, forse perché è un fan di Urzeler o forse perché voleva dire qualcosa, ma io tanto sono in diretta, lui no, e quindi tutto resta tale quale. Siamo anche nell'intervallo di Carrarese nel recupero di Carrarese Benevento 0-1, Cremonese Entella 0-0 e Palermo Padova 2-1. Gol di Vavassori all'83esimo dopo che il Padova era stato in vantaggio. Non è entrato Mazzitelli, ma probabilmente l'aura dalla panchina è stata più che sufficiente. C'è un WhatsApp audio che possiamo ascoltare, caro Ale Di Nardo. Siccome so già che è Gabriele il cinefilo, io provo a fare una scommessa con me stesso e anche con lui. Vediamo se parla di Juric. Vediamo.
6: Caro Friends, ma perché fermarsi ai giornalisti? Se tutti bloccassimo farmacisti, ebonisti, camionisti, interisti, trequartisti, induisti e spengessimo proprio i social e facessimo più all'amore, il mondo sarebbe ancora più bello e forse anche Juric arriverebbe al panettone.
3: Tra l'altro, chapeau a Gabriele con un piccolissimo spoiler, ecco, mentre Gabriele si immerge nelle acque calde delle sue visioni, delle sue allucinazioni, spoiler alert, come direbbero quelli bravi, Monza 2, Sassuolo 1. E segnalo a tutti gli amici all'ascolto che il Monza è una delle squadre più divertenti da vedere della parte destra della classifica. Poi ovviamente ogni allenatore si porta dietro la sua narrazione tossica e non lucida, e quindi da un lato su certi allenatori non si guardano i risultati in un senso e su altri non si guardano in un altro. Comunque ecco, io auguro ovviamente a Juric di mangiare il panettone, di mangiare la colomba, di mangiare che posso dirvi, la granita, ecco, quindi di arrivare alla prossima estate salvando il Monza, che ripeto è una delle squadre più divertenti da vedere la parte destra della classifica, e fino a prova contraria, non so se il buon Di Nardo o il buon Righi hanno puntato su di lui, tra le fila del Monza c'è un certo Gustavo Varela che mi sembra stia dominando l'inizio di stagione. Siamo già a 6 gol, 4 in campionato e 2 in Coppa Italia. Quindi, caro Gabriele, sarà un piacere continuare a confrontarci sul buon Ivan. Sono le 16:59, ci fermiamo tra poco, torniamo per un'altra ora di diretta insieme qui a Radio Firenze Viola.

0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
2: RS Acciai. Acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
3: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
4: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
5: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta di capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
4: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
5: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
4: Istitutogiglio.it.
5: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
6: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
7: Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Inke Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Inke Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Inke Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
8: Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca. Cercavi un bar dove si respira fiorentinità e fiorentina? Trovato! Bar Crispo, tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 6 alle ore 20, per colazioni, pranzi, aperitivi, servizi LIS per ricariche e bollettini, biglietti mezzi pubblici e puoi tentare la fortuna con i gratta e vinci. Speciali prepartita e eventi sportivi in diretta TV. Bar Crispo, vieni a trovarci in viale Eleonora Duse 32B a Firenze. Seguici anche sui canali social.
9: A Firenze, ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
10: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345 5208 611.
11: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
12: Radio Firenze Viola.
13: Del resto ripetita Juvant, e quindi avanti tutta. 3487513933 Radio Firenze Viola. Comunque devo dire che alcuni ascoltatori hanno veramente una calamita per intervenire con argomenti che non riguardano la Fiorentina, tipo su Juric veramente vi scaldate, vi esaltate, trovate, come giustamente aggiunge poi Gabriele, il pretesto per esplorare anche altri argomenti, in questo caso le turbe del tormentato Dodò. Dido che dice anche i tifosi del Monza si divertono da morire, come se tra l'altro Dido fosse sul pezzo su cosa succede in questo momento in Monza Brianza, ecco i veri misteri della vita. Comunque tra poco andiamo a Napoli per fare il punto della situazione sul modo in cui la squadra di Allegri si avvicina alla partita di domani, ricordando che Bologna-Torino 1-1 e Udinese-Cagliari 0-1 sono i due risultati andati in archivio in questo sabato. Tra meno di un'ora c'è Roma-Inter, partita con la P maiuscola di questo inizio di stagione, le uniche due squadre a punteggio pieno, le squadre che hanno dimostrato fin qui di avere più elementi per puntare allo scudetto, evidentemente l'Inter da campione in carica, devo dire sorprendentemente anche la Roma, che ha dimostrato grande continuità in questo avvio, vincendo anche partite diverse contro avversari diversi, superando difficoltà molteplici all'interno delle singole partite. Quindi è una Roma sicuramente rigenerata, se vogliamo, anche dalla continuità trovata a livello di panchina con Giampiero Gasperini, ma anche in campo, perché sostanzialmente non ha dovuto rinunciare a nessuno dei big, ma anzi ritrovando alcuni giocatori in forma smagliante, soprattutto penso a Paolo Dybala. A proposito di ritrovare, Allegri ha diramato la lista dei convocati e ritrova in piccola parte un po' di elementi rispetto alla lunghissima lista di assenze, però andiamo a esplorare più nel dettaglio, grazie a chi segue quotidianamente le vicende del Napoli, quello che è lo stato anche di salute della squadra di Massimiliano Allegri. Salutiamo il collega di Tutto Napoli, Davide Baratto. Ciao Davide, buon pomeriggio.
14: Ciao Francesco, buon pomeriggio a tutti.
13: E grazie di aver accettato il nostro invito. Si è conclusa da poco la conferenza stampa di Allegri, più tardi ne ascolteremo anche qualche estratto, però comincerei innanzitutto da quello che è stato poi l'annuncio dello stesso Allegri sulla convocazione di Anguissà. Dal tuo punto di vista

0: Ecco che soprattutto a gara in corso un suo impiego ci sembra probabile. Dipende poi, sai, anche dalle scelte dal primo minuto. Dovesse partire Vergara titolare, allora non ci sarebbero cambi in panchina a centrocampo se non Anghissà. Discorso diverso, con Lang sulla sinistra e al momento, ovviamente parlo in attacco, e al momento è lui il favorito, leggermente in vantaggio, ecco che ci sarebbe anche Vergara pronto a subentrare e magari si proverà a non rischiare Anghissà, però comunque viaggia con la squadra ed è a disposizione, se la partita lo richiederà di sicuro Max Allegri non ci rinuncerà. Poi la Fiorentina ce l'ha, come dire, la qualità, i centimetri a centrocampo, quindi potrebbe essere comunque necessario a un certo punto il suo apporto.
1: Quando Allegri parla di Firenze come una delle 4-5 gare più importanti dell'anno, Davide lo dice anche alla luce di come il Napoli ha iniziato la stagione, perché è vero, il Napoli ha raccolto 3 sconfitte in 5 gare, Champions compresa. Se io guardo il calendario non tolgo responsabilità agli errori commessi dal Napoli, però sicuramente è stato un inizio con una pendenza, si direbbe nel ciclismo, ecco, non propriamente facile per un gruppo anche condizionato da un non mercato estivo.
0: No, sicuramente il coefficiente di difficoltà di queste prime partite è stato alto, perché Inter, Arsenal, Como, ma anche Bologna e Genoa non erano facili da affrontare. Il Napoli però ci ha messo il suo e abbiamo analizzato attentamente anche sul piano tattico quello che ha proposto Allegri e diciamo che in alcuni casi ha lasciato a desiderare. Per esempio l'Arsenal, anche contro l'Arsenal, avversario molto complicato, però il Napoli fa il suo record negativo degli ultimi 7 anni per la maggior parte dei numeri difensivi, e quindi gol attesi concessi, tiri subiti, tocchi in area concessi agli avversari. Non mi dilungo su questo, però per dire, è una squadra che al netto degli avversari ha dimostrato delle difficoltà che poi il livello alto comunque delle rivali ha contribuito magari ad evidenziare. Adesso arriva questa partita che è un po' non un bivio stagionale, ma secondo me Allegri la considera tra le più importanti perché può indirizzare la stagione. A Napoli c'è già del malcontento, cioè dall'inizio, e avrete sicuramente seguito cos'era successo all'annuncio di Allegri, le sconfitte, le 3 sconfitte non hanno aiutato, e adesso fare una vittoria a Firenze dopo quella contro il Bologna potrebbe aiutare a indirizzare la stagione sul binario giusto dal punto di vista dell'ambiente, del morale della squadra e poi anche della classifica, perché sono sempre punti poi la cosa più importante.
1: Da un punto di vista di sviluppo della manovra è chiaro che è in atto un cambio radicale rispetto a come Conte approcciava le partite del Napoli. Come giustamente accennavi, Davide, ci sono tanti anche indicatori statistici che spiegano proprio anche la differenza in queste prime partite rispetto al Napoli di Conte. Dal tuo punto di vista, qual è l'aspetto su cui ad oggi c'è il più grande cartello affisso, lavori in corso? Cioè l'aspetto su cui dal tuo punto di vista non stiamo ancora vedendo il Napoli che ha in testa Massimiliano Allegri? A me verrebbe da pensare soprattutto la fase difensiva, perché il Napoli ha concesso dei gol molto banali in questo avvio di stagione, però vorrei anche il tuo di parere su questo.
0: No, sono d'accordo, perché ti dicevo, il Napoli ha registrato dei pessimi numeri difensivi, però in che modo? Decidendo di abbassarsi tanto, di concedersi all'avversario, lo ha fatto praticamente in tutte le partite tranne con il Bologna, dove abbiamo espresso anche giudizi positivi. E il punto qual è? Lo sappiamo che Allegri ama giocare con il blocco basso, non è un allenatore che chieda alle sue squadre di prendere alti gli avversari. Infatti controllavo i dati, Napoli e Fiorentina, proprio con la Fiorentina, sono le ultime 2 squadre per numero di pressioni alte in queste prime giornate della Serie A, quindi sono anche vicine da questo punto di vista. Però se decidi di non pressare alto, dovrai allora cercare di guadagnare qualcosa nel blocco basso, dovrai essere ermetico quantomeno, e invece il Napoli se li è portati con troppa facilità gli avversari dentro l'area. Credo che questo sia il cartello da affiggere, ecco, colgo anche un po' il tuo assist. fossi in questo momento l'allenatore della Fiorentina, penserei a fare una partita d'attacco, certamente mantenendo l'equilibrio, però il Napoli in difesa ha qualcosa da registrare, e se il Napoli deciderà di attendere, questo è un po' l'allarme che abbiamo lanciato anche noi di tutto Napoli, se il Napoli deciderà di attendere di giocare per troppe fasi in blocco basso, perché il problema non è il blocco basso ma quando è ripetuto per troppe fasi della gara, allora

0: la qualità di Mastantuono, la fisicità di Ngie, Gonçalves che secondo me è un giocatore fortissimo, ma anche Pellegrino, Beto, insomma non devo fare l'elenco, però se Napoli tutti questi calciatori se li porta nella propria tre quarti rischia grosso, perché non è in grado di difendere in questo momento all'interno della propria area con sicurezza nei movimenti, nella linea difensiva, nelle marcature, mancano anche poi degli interpreti.
1: Davide, nel salutarti, verso che 11 si avvicina Massimiliano Allegri?
0: Sì, vado brevissimo. In porta Milinkovic perché Meret ai box e tornerà dopo la sosta. Sulla destra Di Lorenzo, chiaramente difesa a 4, anche se cambierà il sistema di gioco nel corso della gara. E quindi sulla destra Di Lorenzo, Rachmani, Rafa Marin e la nuova coppia centrale. A sinistra anche obbligato Spinazzola su quella, Olivera su quell'out perché Spinazzola è infortunato. A centrocampo doppio play, quindi Gilmour e Lobotka insieme. De Bruyne ancora titolare, si candida per un'altra maglia dal primo nel comporre il centrocampo a tre. Davanti ci sono questi due dubbi sulle corsie: Politano, Favasuli, il ballottaggio a destra con il primo leggermente in vantaggio, a sinistra Lang, Vergara sempre con l'olandese favorito. Non c'è nessun dubbio sul centravanti che è Rasmus Højlund.
1: Davide Baratto, tutto Napoli, grazie mille, buon lavoro Davide, alla prossima.
0: Grazie a te, buon lavoro, ciao.
1: Grazie davvero al nostro ospite con cui abbiamo fatto un punto approfondito anche sulle vicende più strettamente legate all'attualità del Napoli. Poi tra poco ascoltiamo anche dalla viva voce di Massimiliano Allegri il percorso di avvicinamento alla partita di domani. A proposito di partite, ora io capisco che anche da un punto di vista di settore giovanile sia la Fiorentina sia all'interno di un restyling, non tanto e non solo per il cambio di allenatore, per il cambio filosofico di allenatore, per la filosofia con cui ci si approccia al settore giovanile e la filosofia con cui è stata costruita la squadra primavera, che era a fine ciclo l'anno scorso. Adesso si è ripartiti da un blocco molto giovane, paradossalmente capitanato dal più giovane di tutti e il più talentuoso di tutti, cioè Croci. Però la Fiorentina ha oggi rinviato ancora una volta l'appuntamento con la prima vittoria stagionale, non andando oltre l'1-1 con il Lecce. Gol, tra l'altro, che aveva sbloccato l'incontro proprio di Croci. E poi è arrivato però nel corso della ripresa il punto dell'1-1, quindi rimandato ancora una volta l'appuntamento con i tre punti. Questo, insomma, non tanto tra virgolette per condannare l'operato di Andrea Azzoli, però è chiaro che insomma sia un inizio dopo le cessioni estive, dopo la chiusura del cerchio anagrafico in quest'estate, ecco, forse anche la Fiorentina stessa non si aspettava un inizio così complesso. Francesco, l'omonimo del Benve, caro omonimo, per me il doppio play non esiste, il discorso è molto semplice, né Ulai né Fagioli sono play, poi si può discutere su come sia stato costruito con poco equilibrio il centrocampo. E io, caro omonimo, non mi stancherò mai di ribadirlo, sono d'accordo con te, sono, per come la vedo io, sono due ottime. Uno dei due lo vedo un filo più avanti, cioè secondo me il potenziale massimo di Ulai è superiore al potenziale massimo di Fagioli, anche considerando i 5 anni di differenza, però penso che a entrambi manchino alcuni aspetti determinanti per essere play nel senso più completo del termine, quindi abbinando tanti elementi che nessuno dei due ha, e soprattutto mi viene da pensare che in nome dell'equilibrio a questa squadra manchi un perno davanti alla difesa che la Fiorentina ha deciso di non acquistare e che alla fine porta evidentemente prima Grosso e adesso Vanoli a dover fare delle scelte a centrocampo anche di difficile lettura di gara in gara, di partita in partita. Io penso, ve l'ho sempre detto dall'inizio, non cambio idea in questo momento, penso sia complesso immaginarsi con continuità Ulai e Fagioli insieme. Poi in singoli appuntamenti nulla vieta, ma dipenderà molto dal contesto, dipenderà molto dalla tipologia di avversario. Io non lo vedo come un duo destinato però con questa struttura, quindi fino a gennaio, ad avere così tanto minutaggio, perché poi c'è da sostenere tanti giocatori in attacco e la Fiorentina tra l'altro ha dimostrato di avere alcune criticità proprio nella gestione dello spazio alle spalle dei centrocampisti. Andatevi a vedere tanti o a rivedere purtroppo tanti dei gol subiti dalla Fiorentina, anche il primo col Venezia, anche alcune occasioni costruite dal Pisa. Tante nascono proprio da una pessima gestione in una fase di marcatura preventiva da parte degli interni di centrocampo, in generale dei centrocampisti. Poi manovre che si allargano sugli esterni, mancanza di raddoppi, raddoppi pigri, tante questioni. C'è un altro WhatsApp audio, caro il mio Alessandro Di Nardo, fresco fresco fresco di stampa, quindi si potrebbe quasi dire pescato e fritto, ma io nel frattempo posso ricordare il 348-7513-933-055-77-111-71 e magari ricordare, prima anche di ascoltare tutti insieme questo WhatsApp audio, quelle che sono le formazioni ufficiali di Roma-Inter. Fischio inizio alle 18, ci saremo con tutti i nostri inviati, compreso Di Nardo che volerà alle 17.55 all'Olimpico. Svilari in porta, Mancini, Balerdi, Hermoso, Molina, Cristante, Koné, Wesley, Dybala, Sulé, Malen. Per quanto riguarda l'Inter invece, Martinez, Bissek, Akanji, Bastoni, Diouf, Barella, Zielinski, Jones, Di Marco, Thuram, Lautaro. Queste le 22 scelte di Gasperini e di Cristian Chivu. L'arbitro dell'incontro sarà Massa. Sempre stuzzicante, ecco, vedere questi big match, certo in modo prematuro, siamo appena alla quinta giornata, però per come hanno iniziato Roma-Inter è già interessante e intriganti vederli contrapposti anche solo a metà settembre. Sentiamolo allora questo WhatsApp audio così tanto atteso e invocato.
2: Buon pomeriggio, Bembe. Eccoci. Allora, senti, io nelle parole di Vanoli ho letto tra le righe che lui in pratica con la parola equilibrio intende tutto quello che ha detto finora, ossia, ti spiego, lui vuole che ogni giocatore si aiuti con l'altro e quindi questo deve avvenire anche a centrocampo, cioè quando vedrà che Fagioli e Olawi si aiutano e cercano di fare sia la fase d'attacco che la fase di difesa, vedrai che farà giocare insieme pure loro e insieme a Ta, secondo me, e poi a secondo delle partite che giocheranno, quindi ogni partita, diciamo le partite meno importanti, diciamo così tra virgolette, li vedrai in campo. Walter da Roma.
1: Staremo a vedere, caro Walter, è sicuramente una lettura che attende l'attualità per poter essere più o meno confermata o corroborata. Certo è che, come diceva prima anche Mario Tenerani, la grande novità, l'idiosincrasia di questa stagione è avere delle alternative, paradossalmente, pur non avendo spazi, cioè nell'era dei cinque cambi chiaramente c'è margine, come ha detto anche ieri Vanoli, per cambiare il 50% dei giocatori di movimento, però le partite della Fiorentina sono quelle, non hai lo sfogo della Coppa Europea e quindi sarà interessante, almeno per come intendo io il calcio, capire anche come andrà a gestire questa abbondanza, devo dire col massimo rispetto per il lavoro di Paratici, un'abbondanza un po' bislacca, cioè abbondanza eccessiva in alcuni reparti, tre terzini destri, abbondanza che non c'è in alcuni reparti, un solo terzino sinistro di ruolo più la possibilità di alternare e adattare alcuni singoli, cinque centrocampisti per tre ruoli, sei giocatori offensivi, quindi due blocchi da tre perfetti per un 4-3-3, insomma la Fiorentina è stata costruita benissimo in alcuni reparti e in altri la sensazione di un lavoro rimasto un po' incompiuto, quindi c'è da gestire un gruppo che deve ancora essere trasformato in squadra e poi ci sarà da azzeccare le scelte, perché con questa abbondanza il rischio può anche essere quello di trovarsi ad avere a che fare con delle caratteristiche poi difficili, come dicevi stesso, da selezionare di partita in partita. Io direi così, caro il mio fenomeno, ci fermiamo, anticipiamo un attimo il break, poi al rientro con Niccolò Santi facciamo anche un po' il punto sulla formazione, sul percorso di avvicinamento alla partita di domani. Ci ascoltiamo Massimiliano Allegri, e poi alle 18 ci salutiamo, chiaramente ricordandovi il fischio inizio della partita domani alle 12.30. Ma intanto, piccolo break.
3: Radio Firenze Viola. Fiorentina. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: La prossima ora di trasmissione è offerta da
5: RS Acciai. Acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
6: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
7: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
6: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
7: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
6: istitutogiglio.it.
7: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
8: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
9: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
10: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
1: Rush finale della nostra diretta in questo sabato 19 settembre, sono le 17.28, questa è Radio Firenze Viola, Francesco benvenuti, Alessandro Di Nardo, tutti voi al 348-7513-933. Siamo all'interno di un sabato che, mi rendo conto, per gli amanti del calcio giocato dei club sia anche un sabato accompagnato da un retrogusto di tristezza, perché siamo ormai ad un passo dall'inizio delle tre settimane di sosta che porteranno la Serie A a tornare protagonista solo il 10 di ottobre. Però questo passa dal convento e quindi proveremo comunque a tenervi compagnia anche durante queste tre settimane con tanti giocatori della Fiorentina impegnati in giro per il mondo. Poi faremo anche chiaramente il quadro con tutte le convocazioni del caso. C'è però ancora grande calcio da vivere, a partire ovviamente da Fiorentina-Napoli di domani, ma tra poco più di mezz'ora anche da Roma-Inter, dai risultati già in archivio, la vittoria del Cagliari che a questo punto è la grande sorpresa di questo inizio di Serie A, i risultati che arrivano dal calcio internazionale, per tutti gli amanti del gioco, del settore, dell'aspetto tra tutto quello che sta accadendo all'estero, vi segnalo da 14 minuti in campo anche il Paris FC di Jorkoi Kone, che è in panchina, è rientrato dall'infortunio lo scorso weekend. Vi segnalo anche un tonfo pazzesco che sta andando in scena per l'Arsenal, sotto 3-0 in casa del Brighton. No, non c'è conto a vederla, non è a rischio Arteta, però diciamo che è un tonfo che fa rumore. Ma forse potrebbe fare più rumore perché candida ancora di più il Brighton ad essere e a confermarsi come grande rivelazione, non più, magari grande certezza del calcio inglese. Ricordiamo, il Brighton sarà protagonista da metà ottobre nella più bella competizione d'Europa, ovvero la Conference League. Tutto questo per introdurre il nostro prossimo, nonché ultimo ospite, grazie a Nicolò Santi.
11: Invece sì, eccoci qua.
1: Mamma mia, un dare e avere bellissimo in questo momento, sì. Devo dire, stiamo già vivendo momenti altissimi. Niccolò Santi, che tra l'altro ci stava seguendo perché è un uomo per tutte le stagioni, fa radio, sono fa mercato, ascoltatore, chi più ne ha più ne metta. Sei reduce da un'altra settimana di Nick e Nick, intanto ti chiedo insomma come stai, bravo, come ti senti? Ecco, tutto bene?
11: Sì, tutto bene, la trasmissione continua, siamo carichi, noi ghiacciaio di grassi nel, ecco, Sassuolo, certo. Eccetera, eccetera. Sì.
1: Nonostante la sconfitta di ieri del Sassuolo, che diventerà poi l'argomento ovviamente predominante delle prossime tre settimane, ma
11: puoi dirlo forte.
1: Ecco,
11: sì.
1: Ma so che Nicolò Santi è vaccinato sull'argomento e quindi riuscirà a resistere. Allora, caro Nico, siamo appunto ormai poco distanti dalle scelte di Paolo Vanoli, visto che la partita è domani alle 12.30, mancano 19 ore al fischio d'inizio. Quali sono i ballottaggi che continua a portarsi dietro l'allenatore? Quali sono invece le indicazioni su cui andiamo un po' più sul sicuro, vista della formazione da schierare poi domani?
11: Ma senti, partendo dal presupposto che, come sai bene, essendo stato ieri alla conferenza stampa di Vanoli, grandi indicazioni non le abbiamo, a differenza di Allegri, no, che magari si è espresso su De Bruyne, si è sbilanciato, ha detto che sarà titolare. Ecco, noi possiamo basarci sulle indicazioni che ha dato Vanoli indirettamente, cioè lui ha parlato tanto di equilibrio, probabilmente è la parola d'ordine, no? Perché vuole una squadra che comunque sia prudente contro comunque il Napoli, che rimane una delle candidate al vertice della classifica, e quindi io mi aspetto una squadra poco sbarazzina, passami il termine, nel senso che si è fatto un gran parlare in queste settimane della possibilità di far giocare insieme Fagioli e Ulai. Credo che nemmeno domani sarà il giorno giusto, magari insomma anche legittimamente, contro un avversario appunto come il Napoli. Quindi questo per dire che nell'ottica di cambiare leggermente modulo, e quindi dal 4-3-3 al 4-2-3-1, questo ci aspettiamo, ci dovrebbe essere il tandem Fagioli-Ndur, almeno appunto in mediana a centrocampo. In realtà il grande ballottaggio secondo me paradossalmente è in attacco, cioè non è certo che Pellegrino parta dal primo minuto, anzi secondo quello che ho capito proprio in queste ultime ore è più probabile che parta Beto da titolare, che poi eventualmente far sostituire a gara in corso da Pellegrino, che come sappiamo è una fucina di gol, no, ultimamente. Ah, sì. Quindi sta facendo molto bene. Comunque in generale io penso che sia lì, no, il grande dubbio di Vanoli. Per il resto mi viene da pensare anche che sulla fascia sinistra Vieri tornerà a fare il terzino adattato al posto di Valdepeñas, il famoso terzino bloccato, no, in modo da bilanciare sempre nell'ottica dell'equilibrio la progressione di Menez, che è un po' un suo cavallo di battaglia, no? Quindi da una parte Vieri, dall'altra Menez, con Vieri appunto più bloccato, in modo da dare solidità alla difesa, non lasciare scoperto il reparto.
1: Questo dunque, diciamo, a grandi linee il percorso di avvicinamento anche di Vanoli nelle sue scelte. Devo dire, ma l'ho detto anche prima e ne parlavamo anche con i colleghi presenti ieri al Viola Park, è un tema molto moderno quello di riaprire un ballottaggio quando si parla di un attaccante come Pellegrino, reduce da 3 partite a segno consecutivamente. Poi è chiaro che nel calcio di oggi si va molto dietro l'analisi di ogni singola partita, le caratteristiche dell'avversario, per cui non sarebbe un crimine ovviamente, come giustamente ha detto Niccolò Santi, visto che è un qualcosa che serpeggia un po' da ieri, questa sensazione di un Beto magari leggermente in vantaggio rispetto a Pellegrino per caratteristiche del Napoli, per le caratteristiche della partita, però ecco, comunque un elemento che ha fatto discutere, ecco, anche tra colleghi ieri, perché insomma mettere e tarpare un po' le ali a un attaccante che tra l'altro non ha proprio nel suo DNA questa vena realizzativa così evidente come Pellegrino, e interrompere questo flusso che peraltro però va detto era già stato interrotto, tra virgolette interrotto, comunque mostrato in modo diverso a Venezia quando Vanoli aveva schierato Beto dal primo minuto. Quindi mi sembra, lo ha detto anche lo stesso Vanoli, ma possiamo anche portarci un po' avanti, Nico, il rischio, dobbiamo dircelo chiaramente, questo rischio c'è, avrebbe detto certo, qualcuno, certo. Il ballottaggio potrebbe farci compagnia per un bel po' di mesi.
11: Ma sai, io lo interpreto un po' in due modi. Se partiamo dal presupposto che Pellegrino sia l'attaccante che ti può ribaltare un po' ti può scardinare gli equilibri, che può anche un po' sbloccare le partite, perché poi come abbiamo visto col Pisa questo è successo, no? Era un primo tempo piuttosto che viveva della sua inerzia, poi alla fine ha fatto gol Pellegrino, l'ha sbloccata, ma sennò era anche pericolosa come partita. Se partiamo dal presupposto che Pellegrino sia questo, cioè un attaccante cinico, caparbio, concreto, ecco, magari il ragionamento di Vanoli è proprio questo, cioè io lo utilizzo a gara in corso, magari mi aspetto che Napoli parta forte, che possa mettermi sotto, vista la qualità della squadra di Allegri, bene o male, anche se decimata dagli infortuni, però Pellegrino può essere diciamo una carta che mi gioco nella ripresa, nel secondo tempo, quando l'avversario è più stanco o comunque le squadre sono più lunghe e quindi si prova a portare a casa il risultato. E, in generale poi penso anche che Vanoli veramente si basi sulla prudenza, sull'equilibrio, perché è arrivato in una situazione come al solito complicata, è un po' la storia della sua carriera, però comunque alla terza giornata, quindi anzi alla quarta contro il Venezia, quindi è tutto ribaltabile, è tutto ancora all'inizio della stagione, quindi migliorabile. Ciò non toglie che voglia arrivare alla sosta, suppongo, con il massimo profitto, quindi non lo diranno mai che firmano per un pareggio, però probabilmente firmano per un pareggio, per cui credo che vadano in campo con una squadra, ripeto, prudente. Poi se riescono a sfangarla ancora meglio, ma il Napoli resta un avversario di assoluta caratura.
1: C'è un ascoltatore, Walter, ma credo sia meglio pronunciarlo Walter, almeno come è stato salvato, quindi Walter White, vedo dalla messaggeria, come l'avrebbe definita qualcuno. Poi se vuole essere invece introdotto in modo diverso può aggiungere un messaggio al suo messaggio di partenza, che è: visto che c'è la Tula, Turam, Lautaro e la Dybala Malen, e basandomi sulle vostre indicazioni di formazione per domani, che ne dite del nome Betontuono?
11: Betontuono, bello.
1: Che te ne pare?
11: Sì, per domani, a meno che non sia Bellantonio, perché noi non lo sappiamo con certezza se Beto partirà dal primo minuto o se ci sarà Pellegrino.
1: Però tra i due, tra Betontuono e Bellantonio, io non saprei scegliere, forse sarebbe bello proprio non scegliere.
11: No, sono tremendi entrambi, sì.
1: E quindi...
11: O Mastan Beto.
1: Attenzione, Mastan Beto, guarda. Sì. Questo guizzo mi è piaciuto molto, devo dire.
11: Non confondere con Stambecco, sì.
1: Guarda, mi ha rinvigorito. Mi stavo lentamente addormentando in questo sabato pomeriggio e all'improvviso è arrivato un Niccolò Santi. Grazie a Niccolò Santi.
11: Che mi ha
1: fatto volare. Quindi molto molto bene, molto molto bene. Tanto salutiamo anche Claudio, un altro ascoltatore amante degli sticker. Gli ultimi argomenti, poi ci sono altri messaggi anche dello stesso Walter White. Siccome ieri tra i passaggi più curiosi, diciamo, della conferenza stampa c'è stato anche l'argomento Dodò, grazie alla domanda di Niccolò Righi, che salutiamo e che tra l'altro ha voluto anche ricordare a Vanoli che Dodò ha bloccato alcuni giornalisti.
11: Sì.
1: Mi ha fatto molto sorridere anche la reazione di Vanoli, sembrava un po' John Travolta in quel famoso meme, cioè non sapeva neanche dove guardare, cosa fare, dire sì, ok, prendo atto.
11: Io sono tra quelli, tra l'altro.
1: Esatto. Però chiedo invece, siccome la risposta di Vanoli è stata molto di campo, cioè sono cambiate le gerarchie e lui ora dovrà fare qualcosa in più per dimostrarmi di essere in grado di ricambiare le gerarchie. Ora io la domanda che ti faccio, qui almeno ci colleghiamo anche al mercato, è se dal tuo punto di vista, Nicco, c'è davvero margine per Dodò per cambiare queste gerarchie, quindi in un certo senso l'allenatore ha carta bianca nel fare le proprie scelte, o se invece l'idea della Fiorentina è quella di dire: ormai, tra virgolette, ci siamo tenuti Dodò fino a gennaio, ma poi cercheremo il prima possibile una destinazione diversa rispetto a Firenze per il brasiliano.
11: Ma io aspetto la sosta a dirtelo, perché sì, al di là delle denunce di Nicco Righi in conferenza stampa sul fatto che Dodò blocchi i colleghi, tra cui appunto il sottoscritto, peraltro curiosamente, perché non penso di aver mai detto niente di particolare, so,
1: però evidentemente è andato un po', come dire, ha preso tutti quelli che è stato in grado di prendere.
11: Sì, ma va bene, tanto io voglio dire, io i calciatori non li seguo e non me ne frega niente di seguirli sui social, quindi manco me ne ero accorto. Detto
1: attacco
11: questo,
1: frontale, applausi a scena aperta.
11: Sì, volevo dirlo, ho colto l'occasione.
1: Dai, sei libero.
11: No, sai perché ti dico che aspetto la sosta? Perché io non sono ancora convinto che le parti non ridiscuteranno l'accordo. Cioè, l'approccio di Dodò è talmente schizofrenico in questi mesi che io mi aspetto un po' di tutto, cioè... E lui usa i social anche come il suo come diciamo un contenitore, no, comunicativo, nel senso la società dice una cosa, fa passare un concetto, io dico l'esatto opposto attraverso i social, c'è quasi una guerra fredda. Prima la società fa passare il concetto che lui non si è allenato bene quest'estate, non è al top della condizione, e l'indomani lui esce sui social: sto benissimo, non è vero. qui insomma è anche un modo particolarmente curioso, no, che ha lui di gestire i suoi canali social. In generale io rimango dell'idea che la Fiorentina proverà a convincerlo a trovare una soluzione, a rinnovare il suo contratto anche nel suo interesse, cioè nessuno ha interesse di trattenerlo ma neanche quello di perderlo a zero. Il problema qual è stato in questi mesi? Che non è arrivato uno straccio di offerta, quindi la Fiorentina chiaramente proverà a trovare un accordo sulla base magari di un contratto di 2 anni, compreso quello che insomma c'è già in questo momento, quindi chi lo sa, magari fino al 2028, ma in modo tale da poterlo cedere il prima possibile senza stare per forza agli ordini della squadra di turno, dell'acquirente di turno. Tra l'altro mi risulta che l'abbia seguito forse la Roma, no, il Napoli quest'estate. E poi però hanno preso Favasulli, in generale non erano convinti, un po' per il prezzo, 15 milioni, un po' per magari l'atteggiamento del calciatore che deve essere gestito. La Roma invece, a quanto ho capito, non l'ha mai trattato per davvero, quindi insomma anche Dodò deve capire che probabilmente deve cambiare atteggiamento, approccio e come dire assistere la Fiorentina a trovargli una soluzione, perché sennò non ti va da nessuna parte. Io credo che durante la sosta, ripeto e concludo, dovremo stare attenti sul fronte Dodò, perché qualcosa probabilmente potrà succedere.
1: E noi lo faremo chiaramente con tutte le notizie di mercato portate dalle persone che hanno Niccolò nella propria carta d'identità.
11: Esatto.
1: Che rappresenta evidentemente il 100% tra l'altro di una trasmissione, non a caso si chiama Nick e Nick. L'ultimo aspetto prima di salutarti e ovviamente di ringraziarti prima di ogni altra cosa, caro il mio Nicco, tornando un attimo anche a quello che è diciamo un po' una serie di ballottaggi che possono esserci e di valutazioni che si può fare in questo momento, una nota a margine che riguarda la Fiorentina è il fatto che in questa sosta la Viola è partita per esempio da un mondiale dove c'era un solo convocato, Pongracic. Ora, alla luce anche di un mercato molto internazionale, ora non ho ancora fatto il conto, ma penso 8-9 giocatori,
11: 8.
1: Ecco, 8 giocatori lasceranno il Viola Park, il centrocampo sarà ridotto ancora più al minimo, e questo da un lato spiega anche gli effetti di un mercato appunto, ma sempre detto, paratici internazionale, quindi è un aspetto chiaramente positivo, dall'altro rende questa sosta utile, ma fino a un certo punto, no? Per lo stesso Vanoli.
11: Sì, infatti ci riflettevo perché sono 2 weekend, no? Questo giro, quindi fondamentalmente 3 settimane,
1: esatto, esatto,
11: per lavorare, e in effetti il centrocampo è probabilmente il reparto che ne risente di più, perché Ulahi, Dur e Fagioli sono stati convocati, sì, dalle rispettive nazionali, quindi sono 3 di fatto titolari, anche se Ulahi non gioca insieme a Fagioli, magari ci si arriverà, ma comunque si stanno alternando ultimamente, per cui sì, sarà difficile lavorare con il centrocampo, sul centrocampo. Dall'altra parte credo anche che Ulahi, essendo impegnato con la sua rappresentativa per le qualificazioni alla Coppa d'Africa e non in Nations League, giocherà una partita in meno se non sbaglio, rispetto all'Italia per esempio, quindi magari tornerà anche prima al Viola Park. Certo è che non sarà semplice per Vanoli lavorare su una squadra ridotta nei titolari, che anche Mastantuono va in Argentina,
1: sì, sì,
11: penso a Dragusin con la Romania, lo stesso Beto, Pongracic con la Croazia, Gie con la Svezia, sono questi i calciatori che lasciano per 2 settimane, diciamo 3 settimane, il Viola Park. Probabilmente farà leva sulla coesione, sai, sul gruppo, perché alla fine Vanoli ha lavorato fondamentalmente su questo nella prima settimana, anche perché non è che in 4 allenamenti cambi una squadra tatticamente, riesci a oliare i meccanismi al punto da farla vincere subito. Penso che lui abbia lavorato sulla psicologia, o banalmente il fatto di non essere grosso per gran parte della squadra era già un punto di partenza decisivo, perché penso che il rapporto tra la squadra e grosso fosse davvero ai minimi. Quindi lui lavorerà tanto sulla testa dei calciatori che avrà a disposizione, sul fatto di fare ancora più gruppo, coesione, fare leva sull'atteggiamento, e poi ovviamente con quelle che avrà a disposizione cercherà anche di migliorarne la condizione. Penso a Pedro Gonçalves, che se non parte titolare domani è fondamentalmente perché non è in condizione ancora, non è al 100%, poi sta facendo molto bene in GIE, Però ecco, c'è da lavorare sulla condizione di qualche ragazzo, appunto tra cui Gonçalves, che rimarrà a Firenze, sul quale quindi si potrà, si spera, no? Ci sarà un miglioramento e si lavorerà. Per il resto, appunto, si conta magari anche sullo spirito. Io penso che il fatto di andare in nazionale per molti di loro sia un vanto, qualcosa che migliori anche il morale, per cui spero che queste 2-3 settimane possano giovare dal punto di vista mentale ai giocatori che appunto andranno a sostenere gli impegni con le rispettive federazioni.
1: Cos'altro dire dunque se non grazie a Niccolò Santi.
11: È stato un piacere, buon proseguimento.
1: Alla prossima, prestissimo. Io saluto anche Walter o Walter, ancora non abbiamo fatto chiarezza, che però ci scrive da Albuquerque, una delle città più difficili da pronunciare del mondo, meno personalmente, che tra le altre sigle, dopo Tula, Dybala, dice anche Peto. Poi non ho capito il messaggio di Rivo 71 che dice: e se Amatucci fosse stato convocato in nazionale? Dimitri Conti sarebbe impazzito di gioia. Ecco, mi viene da risponderti così, non so come altro concludere una domanda che sembra incompiuta. Mario 73, buonasera ragazzi, partire con Beto al posto di Pellegrino denoterebbe, io uso il condizionale anche se l'amica ha scritto denota, tutta la mentalità italiana del secolo scorso di Vanoli, poi era a noi, saluti. Però ora aspettiamo e vediamo, avrebbe detto qualcuno, quindi per il momento diciamo che c'è un, anch'io lo ritengo strano, però noi dobbiamo registrarlo, uno strano sprint da parte di Beto su Pellegrino. Però siamo alle 17.48 del 19, la partita è alle 12.30 del 20 settembre. Nel salutarci e nel rimandare anche per tutti noi l'appuntamento Sava Sandir a Roma Inter, partita che adesso andrà a canalizzare l'attenzione di tutto il globo terraqueo calcistico italiano e non solo, chiudiamo con uno, due estratti. Io lascio libertà di intervento, di manovra al buon Alessandro Di Nardo. L'appuntamento chiaramente poi con la partita domani, ci saremo fin dalle 10, quindi un lunghissimo prepartita domani, percorso di avvicinamento da vivere chiaramente con Radio Firenze Viola, più tutta la nostra squadra di inviati, racconto della partita e poi non vi lasceremo soli durante la sosta. Adesso Allegri con il sottoscritto, ci ritroviamo lunedì, buon proseguimento su Radio Firenze Viola.
12: Per quanto riguarda le condizioni del gruppo, stiamo abbastanza bene, per non dire bene. Abbiamo perso per un affaticamento Spinazzola, che è rientrato dopo la sosta. Tra i convocati c'è Anguissà, che comunque ha fatto lavoro differenziato tutta la settimana, stamattina si è inserito con la squadra, ha fatto allenamento con la squadra e quindi domani sarà a disposizione se ce ne sarà bisogno. Per quanto riguarda De Bruyne invece sta bene, è arrivato in ritardo alla preparazione perché comunque veniva dal mondiale e credo che domani partirà dall'inizio, poi vedremo durante la partita, però più o meno stiamo crescendo di condizione. Domani è l'ultima partita di questo mini ciclo di 5 partite, bisognerà essere bravi, sappiamo l'importanza della partita per cercare di chiudere bene questo mini ciclo per poi dopo riprendere tra 21 giorni con tutti i giocatori a disposizione e sicuramente con una migliore condizione fisica.
13: Gazzetta dello Sport, a seguire la Repubblica.
14: Max, in termini di percentuale, a che punto è il Napoli affinché sia la squadra che tu voglia?
12: Percentuale faccio la confusione del casino quando non riesco a capire bene percentuale a dire. Posso solamente dire che stiamo crescendo, sicuramente la vittoria col Bologna ci ha fatto bene. Domani sappiamo che è una partita difficile perché la Fiorentina, a parte che viene da una bella vittoria a Venezia, è passato il turno in Coppa Italia, tra l'altro la ritroveremo noi in Coppa Italia. È una squadra che ha un'ottima tecnica, con giocatori di ottima tecnica, giocatori veloci sugli esterni, hanno due attaccanti che comunque tra Pellegrino e Beto hanno caratteristiche diverse, comunque sono due centravanti ruolo, sappiamo. Poi a Firenze è sempre difficile giocare e quindi bisogna fare una bella partita. Poi le condizioni della squadra stanno migliorando, io credo che domani è una delle 4-5 partite più importanti della stagione, perché comunque innanzitutto ti permette, come ho detto prima, di chiudere un primo miniciclo e poi avremo la possibilità di dare seguito facendo due risultati positivi e poi per prepararci nel mese d'ottobre, dopo la sosta, che avremo la Champions e avremo il campionato, per cercare di arrivare alla prossima sosta nelle migliori condizioni classifiche.
15: Vorrei chiederle invece di Neres, a che punto è, diciamo, il suo miglioramento di condizione, visto che anche lui ha cominciato più tardi, e se può aumentare già domani il suo minutaggio. Grazie.
12: Neres è un altro giocatore che sta decisamente meglio per quello che ha fatto vedere in settimana e quindi è un giocatore completamente recuperato e molto importante per la squadra, ma tutti, da Bekoma a Badiashvili, stiamo, almeno quello che vedo, speriamo di vedere bene durante la settimana, stiamo crescendo. Ora domani c'è la partita, poi quello che conta è la partita, che gli allenamenti contano per mettersi in condizione, però poi dopo la partita è quella che conta, quindi pensiamo alla partita e poi dopo recupereremo un po' di giocatori, un po' di energie per essere pronti a affrontare il mese di ottobre nelle migliori condizioni.
16: Chiedo di Vergara, che ha ottenuto la sua prima convocazione nazionale nel suo percorso, lo sta allenando da ormai un paio di mesi abbondanti, come lo sta vedendo, a che punto è nel processo di maturazione?
12: Allora, sia Vergara, a parte siamo molto contenti, credo che anche la società debba essere contenta di avere Vergara nazionale, comunque che è un giocatore che l'anno scorso si è messo in evidenza molto bene, quest'anno sta continuando e soprattutto sta crescendo sotto il punto di vista tecnico e tattico. Lo stesso fa Vasulli con l'Under 21, quindi questo deve essere un motivo d'orgoglio per la società, avere due giocatori più giovani che fanno parte della nazionale.
15: Ha parlato di Favasuli, lei di ragazzi in rampa di lancio ne ha visti tantissimi in carriera, alla Juve, al Milan, è stato l'argomento di discussione dopo la partita col Bologna. Favasuli come si gestisce in questo momento? È giusto dargli più spazio oppure segue il percorso di crescita che lei si era immaginato?
12: No, credo che nessuno si aspettasse un impatto nelle due partite tra Arsenal e Bologna importante come ha avuto, però credo che soprattutto non è una questione tecnica, poi dopo alla fine credo che tutti noi dobbiamo fare un percorso naturale senza forzare le cose. Io credo che abbia degli ampi margini di miglioramento, va lasciato molto sereno, tranquillamente, e come ho detto 20 giorni fa di Vergara, 15 giorni fa, lo dico di Favasulli, la responsabilità non deve essere di loro, ma deve essere dei più anziani che guidano la squadra. Loro devono mettere energia, devono mettere entusiasmo, che trasmettano, diciamo, a tutti gli altri. Poi dopo hanno delle qualità fisiche e tecniche dove devono assolutamente migliorare, ma questo vale per loro, ma vale anche per i più anziani, perché comunque quando si lavora tutti i giorni bisogna venire qui cercando di mettersi sempre in discussione per cercare di migliorare, e dobbiamo migliorare.
17: Ha detto domani bisognerà essere bravi, poi riprenderemo tra 21 giorni con tutti i calciatori a disposizione. Volevo sapere se in questo tutti ci possiamo mettere anche chiaramente McTominay, Meret e lo stesso Mariano.
12: Dunque, McTominay e Meret assolutamente sì, credo anche Mariano Nucci sicuramente sarà un pochino più indietro degli altri, momentaneamente non si è ancora avvicinato alla squadra, però l'importante è averli tutti, perché comunque la stagione è lunga e c'è bisogno di tutti, perché comunque non possiamo giocare solamente con 13-14 giocatori, ma soprattutto con quest'anno, con il cambio delle regole, con 6 minuti in più di gioco effettivo, le partite prendono totalmente un altro percorso, soprattutto nell'ultima mezz'ora. Lang è un altro giocatore che domani può essere inserito dal primo minuto, devo ancora valutare alcune situazioni, ma è un giocatore che
13: può e deve dare molto di più perché ha delle qualità importanti. Per quanto riguarda nell'arco della stagione, difficilmente la squadra è sempre tutta a disposizione, quindi l'importante è che quelli che abbiamo facciano bene all'interno del campo. Quindi se non c'è uno, giocherà un altro. L'importante è avere uno spirito, un entusiasmo, una voglia, lavorare di squadra come la squadra ha fatto. Io credo che la partita di domenica col Bologna sia la conseguenza di quella che è stata con l'Arsenal, nonostante che con l'Arsenal siamo stati abbastanza criticati, però credo che come spirito, come voglia di portare il risultato a casa, è stata una conseguenza di quello con l'Arsenal.

0: Viola. Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: E rieccoci amiche ed amici di Radio Firenze Viola, buon pomeriggio, buon sabato, riparte la diretta di Radio Firenze Viola come sempre con il Viola Weekend. Questa settimana, questo sabato, non c'è come sempre il sabato a partire dalle 14 Fabio Ferrina, c'è il sottoscritto Niccolò Righi che vi dà un buon pomeriggio in questa giornata di avvicinamento al match tra la Fiorentina e il Napoli, il primo lunch match dell'anno, non ce erano finora stati nessuno in Serie A, quindi domani al Franchi alle 12.30 vedremo il primo match di pranzo della stagione che metterà appunto di fronte la squadra di Paolo Vanoli, che ha parlato ieri in conferenza e tra poco ce lo recupereremo, e quella di Massimiliano Allegri che parlerà tra circa un'oretta. La conferenza stampa del tecnico del Napoli è in programma dalle 15. Tanti temi sul tavolo che analizzeremo nelle prossime due ore con il sottoscritto, ma poi ci sarà anche Francesco Benvenuti, insomma la sapete com'è ormai il palinsesto del weekend. Come sempre però tutto è possibile grazie al lavoro certosino dei nostri registi, e oggi saluto e ringrazio Alessandro Di Nardo che sta già processando i vari file da mandare nelle prossime due ore, ma soprattutto gli protagonisti come sempre siete voi, a cui vi invito e vi ridò anche un buon sabato, e vi invito appunto a mandarci messaggi 348 75 13 933 per quanto riguarda i messaggi WhatsApp e le note audio, 0557711171. Se invece volete intervenire in diretta per dirci la vostra, quando siamo appunto arrivati a circa 24 ore, un po' meno, dal match, una Serie A che è iniziata ieri, la quinta giornata è iniziata ieri, diciamo che finirà con questa quinta giornata, finirà il primo atto di questa Serie A, poi tre lunghe settimane di pausa nazionale. Ieri sono arrivate anche le convocazioni da parte di Roberto Mancini per quanto riguarda la nazionale italiana, dove torna dopo due anni il nostro Niccolò Fagioli, ultima apparizione datata ottobre 2024 quando Fagioli era ancora un calciatore della Juventus, oggi ci ritorna da calciatore della Fiorentina, ma in generale ci sono tantissimi ex Viola nella lista dei 34 di Mancini, a partire dalla difesa dove vediamo Caiode, vediamo a sorpresa anche Di Quadio, giocatore di proprietà della Fiorentina in prestito al Monza. Proprio il Monza ieri ha dato il via a questa quinta giornata con la vittoria per 2-1, la prima vittoria stagionale dei Brianzoli, 2-1 contro il Sassuolo di Alberto Aquilani. E per finire anche tra i convocati di Mancini c'è anche Rolando Mandragora, reduce appunto dall'esperienza in Viola, e poi tante anche ex Viola tra gli under 21. Noi però ripartiamo appunto dall'attualità di casa Fiorentina e dalle parole pronunciate ieri in conferenza stampa da Paolo Vanoli.
3: Un Napoli in difficoltà è sempre un Napoli, c'è una rosa ampia, una rosa forte, e sicuramente l'ho messa nelle pretendenti per la lotta finale dello scudetto, sicuramente. Poi sono tanti i giocatori da temere, perché ripeto, guardando individualmente sono giocatori che all'interno della partita possono risolvere la partita. Io sono innamorato un po' di De Bruyne per come va a cercare gli spazi, io penso che sia un giocatore dove possa darci un pochettino di fastidio nell'andare a prendere, perché c'ha classe, capisce, ripeto, attacca bene gli spazi, sa muovere la palla, sa dettare il ritmo e ha grossa personalità, non sono io che lo scopro, sicuramente questo. Per quanto riguarda noi stiamo bene, sì, come ho detto non l'ho portato in Coppa Italia perché gli volevo portare avanti un lavoro di continuità sotto l'aspetto fisico, perché secondo me gli manca un pochettino nell'ultimo periodo, visto che si è allenato un po' sì un po' no, quindi volevo dargli continuità. E poi Dragosin era uscito perché ho sentito un indurimento, però ho già fatto allenamento, tutto bene. E siamo tutti allenatori, vede il calcio come si vuole, uno può scrivere 4-3, 4-2, dopo c'è l'interpretazione. Io ho detto solo che indipendentemente da tutto questa squadra ha bisogno di più del doppio play che non un play solo come era l'anno scorso, per la tipologia di mezzale, per la tipologia di giocatori che abbiamo davanti, perché siamo una squadra che ha talento da metà campo in avanti, quindi io penso che a volte il doppio play può diventare anche in base alla partita anche un solo play, perché abbiamo caratteristiche in tutti i ragazzi che possono, lo stesso Ulai, anche di attaccare la profondità. Il problema è la parola equilibrio. La parola è avere continuità e trovare l'equilibrio. Dopo l'interno della partita, oggi il calcio situazionale si è un po' fermato, quindi c'è sempre l'interpretazione degli spazi, come dico io, e noi abbiamo giocatori giovani, giocatori qualitativi, giocatori che hanno anche questa capacità, però a volte andare in giro per il campo, a volte perdi quell'equilibrio in fase difensiva, è quello che gli sto cercando di insegnare, ed è quello che penso che in queste due partite siamo riusciti a darci un po' più equilibrio. Fatto sta che penso che la partita col Pisa era il primo clean sheet, abbiamo recuperato più palle in avanti, abbiamo alzato la linea difensiva, questo è un percorso. Poi sicuramente incontriamo il Napoli e saremmo presuntuosi a non dire che sicuramente ci faranno soffrire, saremmo dei presuntuosi, si tornerebbe due passi indietro, quindi dobbiamo entrare e continuare a quello che ho detto io in queste due settimane qua. Prima voglio vedere la squadra, voglio vedere il sacrificio e voglio vedere la corsa per il compagno, poi tutte le cose si possono aggiustare.
4: Benvenuti Corriere Fiorentino.
5: Salve mister.
3: Ciao.
5: La questione delle ultime due partite è interessante, è anche il contributo dei giocatori che sono entrati dalla panchina. È chiaro che nell'era dei cinque cambi diventano fondamentali. Abbiamo visto anche da un punto di vista realizzativo il gol di Pellegrino, l'assist di Ingier, il gol di Gonsalves. Quest'anno non c'è la Coppa Europea, quindi le chiedo quanto diventerà ancora più importante per il gruppo sentirsi parte attiva, proprio perché ci sono questi cinque cambi e, se vogliamo, anche tante soluzioni. Penso soprattutto alla parte offensiva, ma un po' in generale, ecco, per scardinare anche le partite nel secondo tempo. Grazie.
3: Ma molto, molto. Uno, perché hai detto te che ci dobbiamo abituare che ci sono cinque cambi, cinque cambi del 50% della partita. Ho la fortuna di avere giocatori che possono giocare, sono tanti titolari che possono entrare e dare un contributo. L'hai detto benissimo te con Pellegrino, l'hai detto benissimo te con Pedro, con cioè, per me l'altra sera il migliore in campo è stato Gnonto, cioè, che ha fatto un grandissimo lavoro e ha concretizzato la sua grande opera con il gol. Poi se noi vogliamo dare il miglior giocatore a Luai glielo diamo, ma cioè, secondo me Gnonto ha fatto una grandissima partita, e quindi gli ho sempre detto che alla fine per costruire qualche cosa bisogna portare da questa base, cioè tutti quando entriamo dobbiamo dare il nostro contributo, e io penso che questo fa parte del lavoro principale di essere squadra, perché penso che tutti si devono sentire importanti e tutti importanti si devono sentire importanti per il compagno, e io penso che questa deve essere la base anche per riconquistare i nostri tifosi, far questo, che noi ci siamo. Poi si può vincere, si può perdere, si può avere alti, bassi, perché è una squadra giovane e sicuramente magari sai ci sarà una crescita, poi ci si abbassa, poi si rialza, un po' come la borsa. L'importante è alla fine mettere sempre uno step in più.
2: Queste le parole pronunciate ieri in conferenza stampa da Paolo Vanoli. Le commentiamo con il primo ospite di oggi, che è Andrea Giannattasio. Ciao Andrea, buon pomeriggio.
6: Ciao Niccolò, buon pomeriggio a tutti, buon sabato.
2: Buon sabato a te Andrea. Allora, riparto da queste parole e riparto da quelle che hai scelto di usare tu nel tuo editoriale pubblicato stanotte su firenzeviola.it, che io vi invito come sempre a leggere. È un avvicinamento, come lo ha definito Vanoli e come lo hai ripreso tu, low profile, quello che accompagna la Fiorentina all'appuntamento di domani. Ecco, mi sembra che in città però l'entusiasmo sia tornato a sgorgare, cioè insomma si parla di un Franchi praticamente sold out, anche i calciatori in questo momento stanno cavalcando questo entusiasmo. Abbiamo sentito comunque le conferenze stampa soprattutto di Beto e Nje, che senza troppi giri di parole hanno espresso la loro fiducia in questa partita. È un po' troppo presto, secondo te, Andrea, per pensare che la Fiorentina possa essere definitivamente guarita, soprattutto in virtù anche che, sì, sono state fatte due vittorie consecutive, l'avversaria, ecco, non erano di primissima fascia.
6: Ma io aspetterei la gara contro il Napoli per cantare vittoria, e speriamo che proprio di vittoria si tratti, no? Per poter dire la Fiorentina è guarita e la Fiorentina ha battuto una grande squadra. Però ecco, la scelta della società di fare una settimana, come detto, sotto un po' le aspettative, con il low profile, lontano dai settori, secondo me è proprio stata impostata volutamente così, proprio perché in città si respirava questo entusiasmo giustificato, non sto dicendo che è ingiustificato, ma si respirava alla luce, no, di quelli che sono stati i recenti risultati del gruppo. Io condivido, devo dirti la verità, condivido questa scelta, perché parliamoci chiaro, la Fiorentina ha proprio una squadra forte domani, ma la fonte in difficoltà, la fonte con una rosa di questi minimi termini. Stavo guardando poco fa la panchina a disposizione di Allegri per la gara di domani, i giocatori che possono cambiare magari in corso d'opera soltanto Neres, Lucca, Vergara, insomma non giocatori di primissimo piano, se forse Neres lo è, ma insomma, e per cui è chiaro che in città si respira una automatica fiducia per quello che è un match che secondo me resta difficilissimo. Secondo me il tecnico e la società fanno molto bene a tenere i toni bassi, perché poi quando cadi, magari speriamo di no, ma cadi da un'altezza ragguardevole, ti fai davvero male, e quindi se invece tieni un po' l'entusiasmo a freno, magari o è più grande la gioia in caso di successo, oppure magari in caso di bua, di questa bua dei bambini, non ti fai troppo male. Ecco, io la leggo in questa maniera e sinceramente sposo questa scelta societaria. Dopodiché, da cronista, ti dico che la Fiorentina ha davanti a sé un'opportunità da cogliere, perché affronta una formazione in difficoltà, perché ha molto entusiasmo questa Fiorentina, cosa che non aveva solo 10 giorni fa, e quindi deve sfruttare appieno questa situazione. Quindi speriamo che questo entusiasmo sia giustificato.
2: Dall'altra parte, però, ecco, sono d'accordo con te quando dici che la Fiorentina, non dico che arrivi da favorita, però sicuramente arriva con un vento più favorevole all'appuntamento, sì. Se non fosse altro appunto anche per i tantissimi infortuni che hanno colpito il Napoli, sono 7 se non sbaglio sicuramente gli indisponibili, e comunque anche Anghissà bisogna capire se riuscirà quantomeno a essere convocato, o se addirittura resterà a Napoli, a quel punto diventerebbero 8. Però ecco, dall'altra parte c'è un volpone come Massimiliano Allegri, che se c'è una cosa che, nonostante magari venga anche un po' accusato, no, il suo calcio magari è un pochino più desueto, che non porta più a quel successo che prima era garanzia quasi, ecco, mi sembra che però è un allenatore che quando c'è da rivangare un po' nel torbido, nella melma, si trova sempre a suo agio. Pensi che questo possa essere un po' la chiave, anche lo scontro, il duello in panchina tra Vanoli e Allegri possa essere la chiave del Napoli?
6: Ma sai, io non avevo dubbi sul fatto che la tattica del Napoli sarebbe stata difesa e contropiede, a prescindere dagli infortunati che poteva avere la Fiorentina. A maggior ragione dopo tutti questi assenti che ci saranno sicuramente, credo proprio che vivremo a un copione abbastanza da scritto, cioè con la Fiorentina che farà la partita, e non sarà facile, perché la Fiorentina per esempio si è espressa benissimo contro il Venezia, perché ha lasciato ai lagunari fare la partita, non sembra, perché la Fiorentina ne ha fatte 4, non poteva fare 6 di reti, però se andiamo a vedere i numeri, soprattutto di possesso palla, si nota chiaramente che la Fiorentina ha fatto fare la partita alla squadra di Troppo. E invece stavolta doveva farla lei, è un po' comprovata a fare col Pisa, e già col Pisa è notato che un po' più di difficoltà sono emerse. È vero, era una formazione rimaneggiata, però sono emerse magari qualche difficoltà in più emerse. Per cui invece Volpone Allegri metterà in atto l'unica tattica che sa fare da sempre, con la quale peraltro ha vinto un sacco, quindi nessuno ne fa una colpa, ci mancherebbe altro. Vediamo se la Fiorentina riesce a sfruttare la sua, non dico maggior qualità, perché Napoli ha qualità, perché quando è in campo in un De Bruyne, un Politano, puoi mettere Favasuli, quindi è proprio interessantissimo, non è che non è qualità, ci mancherebbe, però ha dei ricambi maggiori, gioca in casa e deve

0: il tuo editoriale di stanotte, perché se è vero che, citando un poeta che so che anche tu apprezzi molto, che spesso andare in direzione ostinata e contraria è anche sintomo di caparbietà, però anche cambiare idea, saper cambiare idea, saper ammettere magari un errore, è anche simbolo di maturità, di insomma di onestà intellettuale, cosa che non tutti hanno. E quindi stanotte hai fatto una sorta di mea culpa, perché insomma e devo dirti che anche io ti appoggio, perché anche io ero uno di quelli che appoggiava l'1% quando Vanoli sembrava destinato a rimanere alla Fiorentina al 99%. Anche secondo me serviva un po' aprire le finestre al cambiamento. Invece l'ho ritrovato molto molto carico e ho capito davvero in queste partite, poi anche lì vorrei anche delle prove un pochino più probanti, però ecco, ho capito davvero che l'anno scorso quella che abbiamo visto, più che la Fiorentina di Vanoli, era una Fiorentina che si doveva salvare, punto e basta. Sto vedendo delle cose diverse anche dal punto di vista della qualità, che mi hanno fatto un po' ricredere su questo allenatore.
1: Sì, aveva anche una squadra diversa l'anno scorso, da un punto di vista qualitativo molto inferiore, però l'anno scorso c'era da portare a casa la pagnotta, ecco, non si poteva guardare troppo allo stile di gioco. Allora io ti dico la verità, ho fatto mia colpa e lo ribadisco anche qua in diretta, anche se poi penso in radio l'avevo già detto, insomma, credo che la scelta di mandare via Vanoli alla fine sia stata sbagliata. Io non ho mai però pensato che la Fiorentina l'abbia valutato per davvero, perché sappiamo bene che Fabio Paratici, prima di prendere Grosso, che è stata una delle sue prime idee, che non è un'idea che è arrivata all'inizio luglio, è un'idea che è arrivata fin dai mesi conclusivi del campionato, ma in contemporanea altre opzioni, perché Paratici ha veramente sondato tanti tecnici, da Glasner a Iraola, secondo me anche altri, cioè che addirittura aveva parlato di una telefonata con Mourinho, insomma il direttore sportivo ha fatto il giro delle sette chiese come trovare l'allenatore. Quindi io dico la verità, non ho mai pensato che realmente la Fiorentina volesse confermare Vanoli, cosa che peraltro è accaduta. Però al netto delle valutazioni del club, a me non interessa, perché tutti sono bravi a giudicare il lavoro di Paratici. Io giudico quello che ho detto io, visto che rispondo di ciò che certo faccio, e io pensavo che effettivamente cambiare avrebbe fatto bene. Ti dico, se fosse arrivato Andoni Iraola, probabilmente sarebbe ancora sulla panchina della Fiorentina, quindi sì, non è che fosse del tutto sbagliato il mio ragionamento sul cambio. Però se devi cambiare e prendere Grosso, allora forse hai fatto un errore, per cui io personalmente ho fatto un errore e quindi ho fatto una colpa, mi sono permesso di dire. Quel giochino del forza 1%, del partito dell'1% che avevo lanciato l'anno scorso, ironicamente, naturalmente, però si è rivelato fallace, e quindi adesso senti di dire forza Vanoli al 100%, perché è lui l'allenatore che deve portare la Fiorentina a fare una stagione più che dignitosa.
0: Ottimo, ottimo. Guarda Andrea, ti chiedo l'ultimissima cosa, perché se la prima squadra della Fiorentina sta pian piano riuscendo a rialzare la testa dopo un avvio complicato, lo stesso purtroppo non si può dire per i campioni in carica, per i campioni d'Italia in carica della primavera. Oggi la quinta partita stagionale in campionato contro il Lecce, 1-1, il che tiene la Fiorentina sempre all'ultimo posto insieme alla Juventus a 3 punti dopo 5 partite, 3 pareggi e 2 sconfitte per una squadra che insomma ha perso anche la finale di Supercoppa contro l'Atalanta. Insomma, un avvio un po' complicato c'era da aspettarsi, perché è stato cambiato tantissimo e ci sono un sacco di ragazzi che giocano sotto età, quindi questo potrebbe essere anche un bene per anche il futuro. Però ecco, il presente è veramente duro e difficile da commentare.
1: Sì, speriamo che questa sosta serva a riordinare le idee, perché ne ho viste poche anche oggi. Al di là che l'1-1 va benissimo, perché è un buon risultato, tra l'altro la Fiorentina in trasferta è imbattibile, 3 trasferte, 3 pareggi, che sarebbe un volo di marcia straordinario se non fosse che in casa le ha perse tutte e due, con il Verona e con l'Empoli, che sono tra l'altro squadre abbordabilissime. È stata anche molto sfortunata, non oggi, la primavera, ma in altre gare, perché secondo me per esempio in casa col Verona non mi fa di perdere, o comunque sia, era un pareggio scritto. Alla Genova vinceva fino al 94esimo, ha preso gol all'ultimo, quindi forse un, due punti in più poteva avere questa squadra in classifica e non essere ultima. Però io vedo che è una squadra che fa fatica, si arranca,

0: gioco, io mi pare che lui si affiassi a quella palla lunga per i centravanti e vediamo che succede, solo che non c'è Palladino in panchina e soprattutto non c'è Moise Kean in attacco. Quello è uno schema che riusciva benissimo con Palladino, la Fiorentina infatti è arrivata sesta, Fiorentina oggi è 19ª, palo della primavera, e poi non ha qualità, mi dispiace veramente tanto, ma non c'è qualità in questa squadra. È una squadra, ora non voglio dire scarsa perché non voglio mancare di rispetto a nessuno, ma una squadra di livello basso, cioè se è 19ª magari non doveva essere 19ª, doveva essere 17ª, va bene, facciamo finta 17ª, ma il valore è quello, per quello che hanno detto 5 giornate di campionato. Ora io non ho visto tutte le altre primavere, però mi sembra che la Fiorentina sia davvero di questo livello qua, e più di questo non possa fare. Non ha gente che segna, prende gol tutte le partite e non ha grandi idee di gioco, quindi io confido che questa sosta serva a recuperare intanto l'attaccante dell'Empoli Campaniello, che è arrivato in estate, non si è mai visto perché è infortunato, e che serva a dare a Andrea solo un pizzico di tempo a questa squadra, perché veramente non ci sono idee. Mi piace, non è soltanto colpa sua, forse non hai giocatori adeguati, però onestamente è una squadra che arranca, si fa fatica. Oggi ha preso un buon punto, tra l'altro Croce ha fatto il suo terzo gol in 3 partite, sì. Aveva voglia di giocare, oggi Croce non male perché l'altra volta con l'Empoli non sembrava ne avesse, e niente, insomma, ha fatto una buona prova. Nel complesso la Fiorentina di sacrificio, di abnegazione, ha rischiato grosso perché all'87esimo il Lecce ha preso una traversa in corso dei pali, quindi insomma, però pochi minuti prima poteva fare il 2-1 in contropiede Diallo, che è un attaccante che non ci sta in questa Fiorentina, un giocatore che gioca, che non aiuta, che non fa reparto, che non tira in porta, è uno degli anelli deboli di questa squadra, insieme, secondo me, al centrocampo, perché è debole. Quindi insomma, oggi aveva anche tanti assenti, Andrea Zoli perché non c'era Matteo, non c'era Bonanno, continuano a esserci assenti, sono tutti dei 2007 fuori quota che hanno un po' di qualità e di esperienza, certo, che dovrebbero servire, e non ce li sta avendo. È entrato Belventi nel secondo tempo sull'1-0, prima azione, è stato messo a fare il terzino sinistro, ha fatto gol Lecce, quindi sono entrati anche dalla sua parte, è stato sfortunato, quindi si è girato anche male oggi. Però diciamo che questa sosta arriva in un momento in cui la Fiorentina deve assolutamente riordinare le idee. Per fortuna la classifica è corta, quindi sei 2 partite, sei ampiamente a metà classifica, però ti devi dare una svegliata.
1: Guarda, ti leggo al volo il messaggio di Babbo Viola che ti chiede: non è che Andrea Zoli è troppo vecchio per interagire con i ragazzi? Ho sentito Pisacane che parlava di come ha dovuto modulare la comunicazione con questa nuova generazione. Il riferimento credo sia anche un'intervista molto bella fatta da Pisacane alla Gazzetta dello Sport, ma non solo. Pisacane è uno di quelli che ha puntato tantissimo, credo abbia proprio studiato un metodo per riuscire a interagire con queste nuove generazioni, con dei ragazzi che evidentemente non serve più il bastone più che la carota, come magari poteva succedere prima, ma forse serve più la carota del bastone.
0: Ma io penso che Andrea Zoli non sia un signor bastone, ecco, no. È uno che ha lavorato nel settore giovanile, cioè non è che si sta improvvisando l'allenatore della primavera. Poi naturalmente sì, ci può essere un cortocircuito comunicativo, però nel senso, a me pare che a questa squadra manchi proprio la qualità, e lui su questo non può far molto, certo. Molto sincero, ecco. Perché quando sbagli le cose più semplici, dai l'invio, altre cose, l'allenatore finta fino a un certo punto, dopo di che la società eventualmente cammin facendo si metterà la mano sulla coscienza e valuterà se ha fatto una scelta giusta. Però a me pare che il grave problema di questa squadra è che non ha proprio qualità, non ha personalità. Io tutte le partite che vedo lo confermo. L'unica partita paradossalmente in cui mi era sembrato avesse qualità e personalità è stata la Supercoppa, dove ha fatto una grande partita, pur andando in vantaggio 2 volte, la Fiorentina ha sempre recuperato, poteva anche vincere se non avesse il bel rigore, e lì torniamo alla mancanza di qualità. Però le altre mi è sempre parso una squadra terrorizzata, anche oggi quando aveva il pallone tra i piedi lo calciava via così scottasse, ma cioè non e affrontava una squadra come il Lecce che non aveva mai vinto una partita come la Fiorentina, esattamente. Quindi non lo so, c'è tanto da lavorare, c'è veramente tantissimo da lavorare. Io spero di sapere questa sosta lunga che riguarderà anche l'Under 20 possa aiutare,
1: e speriamo, lo speriamo tutti. Andrea, grazie mille, alla prossima e buon sabato.
0: Ciao. Ciao, grazie, ciao.
1: Grazie, grazie mille al nostro Andrea Giannattasio che ci ha fatto un punto sia sulla primavera, anche che ricordiamo ha giocato poco fa intorno alle 12 se non sbaglio, per cui la partita finita da una mezz'oretta circa, un'oretta circa, 1-1 il risultato della Fiorentina Primavera contro il Lecce in trasferta, e quindi una Fiorentina Primavera che appunto dopo 5 partite ancora 0 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, 19° posto al pari merito con la Juventus, anzi pari de merito in questo caso. Sono le 14:34, ci prendiamo una piccolissima pausa ma torniamo subito, a tra poco.
2: Radio Firenze Viola.
3: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: La prossima ora di trasmissione è offerta da
5: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
6: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
7: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta di capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
6: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
7: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
6: istitutogiglio.it.
7: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
8: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
9: Radio Firenze Viola.
10: Incoming message.
3: Leggila, ascoltala, guardala.
11: Buongiorno, buona domenica dalla redazione.
12: In apertura alle notizie dall'estero, gli Houthi avvisano Roma dopo l'attacco alla base aerea di Taif nel quale è rimasto danneggiato un Eurofighter. Non siamo in guerra con l'Italia ma con i vostri aerei, sostenete i sauditi, dicono. I ribelli sferrano un attacco a Riyadh dove si sono registrate esplosioni nei pressi dell'aeroporto che ha ridotto l'operatività e colpiscono impianti petroliferi nel porto saudita di Yanbu. Con l'inasprirsi dello scenario in Medio Oriente, la difesa italiana valuta opzioni operative per garantire la sicurezza dei militari italiani e non è esclusa una ridislocazione dei contingenti.
11: Intanto il presidente americano Donald Trump ha accorciato il suo fine settimana a Camp David ed è rientrato in anticipo alla Casa Bianca attorno alle 2 ora italiana. Poche ore prima l'ambasciata americana a Gerusalemme aveva diramato un'allerta ai cittadini americani in Israele in seguito agli attacchi degli Houthi in Arabia Saudita. Nella nota viene chiesto agli americani di mantenere un livello di vigilanza più elevato e di tenere conto di possibili cancellazioni di voli, chiusure dello spazio aereo e disagi nei viaggi.
12: Intanto Ed Sheeran sale sul palco a Filadelfia per la prima volta dopo la polemica scatenata dall'esclusione del rapper Macklemore dal suo tour in seguito ad alcune dichiarazioni pro-Palestina. L'allontanamento dell'artista che apriva i suoi concerti ha attirato sulla pop star britannica una pioggia di critiche senza precedenti. Per la prima volta sul palco il cantante ha parlato di Gaza. La situazione è ingiustificabile, ha detto, aggiungendo: non sono complice, ho le mie opinioni personali su questo conflitto devastante. Alcune decine di manifestanti si sono radunate fuori da una stazione della metropolitana vicino al Lincoln Financial Field. Intanto il prezzo dei biglietti più economici è crollato da 123 a 67 dollari.
11: La politica, guerra al riarmo, è il mandato chiaro e ben preciso che la base Movimento 5 Stelle alla Kermesse Nova affida al leader Conte, forte di un sondaggio Ipsos sulle primarie che lo vede avanti a Schlein. Dobbiamo costruire percorsi di pace, no all'economia di guerra. L'Europa ci appoggerà. La segretaria Dem ribadisce che prima della leadership va indicato il programma comune. Renzi ricorda al campo largo che senza di noi si perde e si dice ottimista nel trovare un'intesa programmatica. A Pontida Salvini lancia un messaggio ai governatori critici e richiama la Lega all'unità perché si vince solo se uniti, da nord a sud.
3: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore.

0: Firenze Viola.
1: Oh, oh, brucia nelle vene, ti amo Viola, weekend alle. La la la la o, oh. La la la la o, oh. Ciao ragazzi, vi ascolto, la la o. Oh.
0: Viola Weekend, approfondimenti e curiosità nel segno della leggerezza.
2: Buongiorno a tutti, buona domenica, il 20 di settembre 2026, iniziano ora le dirette su Radio Firenze Viola. L'intento è quello di accompagnarvi, accompagnare la Fiorentina al fischio d'inizio della gara di oggi in programma alle 12.30 al Franchi, un Franchi sold out, 22.000 spettatori, si attendono circa 300 tifosi nel settore ospiti, quinta giornata di Serie A che ha preso il via venerdì con il Monza che ha vinto 2-1 sul Sassuolo, poi Udinese Cagliari, ha vinto il Cagliari, Cagliari momentaneamente primo in classifica, al pareggio 1-1 tra Bologna e Torino, anche il pareggio tra Roma e Inter, il big match più atteso di questa giornata, concluso per 2-2, e vediamo anche la Lazio imporsi sul Venezia per 2-0, quindi aspettiamo la Fiorentina, una gara che il tecnico del Napoli ha definito cruciale per la loro stagione, cercheremo di capire se sarà cruciale anche per la ripartenza della Fiorentina con la guida di Paolo Vanoli. Intanto saluto tutti gli ascoltatori che ci stanno già scrivendo al 348 7513 933, vi ricordo quindi il numero, note audio, messaggi di testo, lo 055 77 11171. Saluto Paola dall'Isolotto che ci scrive: buongiorno Chiara, io sto per andare alla partita, oggi non si perde, forza Viola, siete tantissimi diretti al Franchi, non solo da Firenze, e quindi se volete condividere con noi anche il viaggio, l'attesa, le sensazioni di queste ore che ci separano dal calcio d'inizio, mandateci foto, mandateci video, eventualmente segnalateci anche criticità, perché come detto i tifosi oggi raggiungeranno Firenze da tutte le parti d'Italia e quindi a volte è fondamentale la collaborazione tra di voi per rendere il viaggio più agevole possibile a tutti coloro che non vedono l'ora di essere al fianco della Fiorentina. Saluto anche Eleonora e la ringrazio, saluto Gabriele che ci scrive subito, a parte un messaggio lunghissimo, e lo ringrazio, e quindi è pronto a seguirci con noi. Non lo leggo perché sennò mi emoziono e parto malissimo, ho bisogno di essere lucida e di essere pronta a accompagnarvi in queste due ore, però ribadisco, siete veramente molto molto carini, due ore assolutamente dense, perché poi la settimana della Fiorentina ha visto l'appuntamento con la Coppa Italia, la Fiorentina è riuscita a travolgere il Pisa e quindi a passare il turno, ci sono state quattro presentazioni di nuovi giocatori e andremo ad analizzare insieme le loro parole. Ha parlato Beto, ha parlato Ngie, di cui si è a lungo discusso, tra l'altro giocatore che ha vinto il sondaggio attivo su Firenze Viola per l'MVP della gara di Coppa Italia. Ha parlato Gnonto, ha parlato Gonsalves, ha parlato Vanoli, come detto ha parlato Allegri, quindi tanti tanti temi in attesa anche delle formazioni ufficiali che ci darà in diretta Andrea Giannattasio, Andrea che poi come sempre racconterà la partita per tutti voi all'ascolto. Andremo a coinvolgere qualche tifoso in modo tale da poter approfondire e capire un po' anche come sta la pancia dopo questo avvio così complesso e questa cura Vanoli che ad ora sembra funzionare. Avremo modo poi nel corso della seconda ora anche con un match analyst di analizzare le probabili formazioni dei principali quotidiani proprio per capire in questo momento quale sia non solo la miglior Fiorentina possibile, ma la miglior Fiorentina possibile per provare a contrastare un Napoli che sicuramente arriva a Firenze con tante assenze, ma con nessuna intenzione di cedere di fronte a un avversario come la Fiorentina che sembra essersi ritrovato. In chiusura riusciremo anche a collegarci con Ludovico Mauro fuori dal Franchi proprio per coinvolgere sempre più tifosi. Saluto anche Francesco, speriamo bene oggi, ennesimo viaggio allo stadio e speriamo di vedere qualcosa di bello, quindi buon viaggio Francesco, anche a tutti i tuoi compagni. Come detto, se volete al 348 7513 933 potete mandarci le vostre foto, le vostre note audio proprio per raccontarci anche come sta andando questo viaggio. Andrea ci scrive: si tifa anche da Milano. Assolutamente sì, si tifa dappertutto. Vedo anche che c'è una nota audio, chiedo poi eventualmente a Sara se possiamo ascoltarla, già che ci sono la saluto, la ringrazio. Sara Mastrosimone, la nostra regista, sarà in nostra compagnia oggi, le chiedo magari se vuole già provare a coinvolgere il primo ospite mentre ascoltiamo il file audio di Riccardo. No, vedo una mano che mi invita a prendere un pochino di tempo, e allora vi ricordo intanto su Firenze Viola tutti gli aggiornamenti per quanto riguarda la Fiorentina, un po' di apprensione in settimana per Dragusin che aveva accusato un lieve affaticamento, però ha recuperato con lui anche Attà, e quindi siamo impazienti di conoscere le scelte di Vanoli che ha parlato di equilibrio, ha parlato anche dell'importanza dei 5 cambi in una partita proprio per quello che è il loro impatto, e la gestione dei cambi da parte del tecnico è stato uno dei tanti temi attraverso i quali abbiamo deciso di provare ad analizzarlo con occhi differenti. La nota audio c'è, la possiamo ascoltare.
3: Buongiorno Chiara, oggi fondamentale, sopra non ci aspettano anche le piccole, bisogna fare il risultato, forza ragazzi, forza Viola, ciao da Riccardo allo stadio.
2: E sono tanti del partito di Riccardo. Da un lato anche nei giorni scorsi ci siamo chiesti se quella di oggi possa rappresentare la tipica gara nella quale firmare per il pareggio, proprio perché siamo reduci da giornate intense, ci aspetta una sosta, come detto sono arrivate venerdì nel tardo pomeriggio le convocazioni di Mancini, per quanto riguarda la Fiorentina c'è Fagioli, ci sono anche 5 giocatori che hanno fatto parte della storia Viola, perché abbiamo visto i nomi di Caiode, Quadio, Zaniolo, Mandragora e anche Moise Ken. Vedo il pollice di Sara e quindi ce l'abbiamo, lo saluto subito e lo ringrazio. Alessandro Corvi, ciao Alessandro.
4: Ciao Chiara, buongiorno a tutti i tifosi Viola d'Italia, d'Europa e del mondo, e ovviamente a tutti gli ascoltatori di Radio Firenze Viola.
2: Alessandro, i tifosi e gli ascoltatori ti conoscono perché già sei intervenuto, tu poi prendi spesso parte anche alle dirette sui social dei tifosi, sei molto seguito e quindi porti avanti la tua attività giornalistica a 360 gradi con un occhio di riguardo nei confronti della Fiorentina. Parto subito dalla riflessione che ci ha mandato Riccardo al 348-7513-933 per chiederti se sei d'accordo con lui sull'importanza di questa gara. In un certo senso abbiamo detto che non definirà certo la nostra stagione, però c'è chi dice che l'entusiasmo va cavalcato, soprattutto alla luce di questa lunga sosta, e quindi bisogna dare il tutto e per tutto per provare a vincerla.
4: Sì, sono d'accordo, perché oggi è una partita, diciamo, fondamentale, un esame duro, perché col Napoli tra l'altro in casa sono parecchi anni che non vinciamo, e quindi oggi è un esame per vedere l'empatia che ha ricreato Paolo Vanoli, il gioco e il vanolismo, che io definisco un movimento calcistico spirituale e sentimentale, che praticamente è, il suo gode è Paolo Vanoli, che trasmette garra e appartenenza ai suoi seguaci, e molte volte praticamente da allenatori spenti, che ci dicono anche che la squadra è inallenabile, porta entusiasmo e non si piega ma si piega questo movimento spirituale che è il vanolismo.
2: Ogni riferimento puramente casuale, immagino, con quel termine che poi nelle ultime settimane sta rimbalzando. Alessandro, proprio per restare un attimo su Vanoli, noi da un lato abbiamo voluto anche sottolineare l'importanza di provare a conoscerlo e analizzarlo in un contesto diverso rispetto alla passata stagione. Sicuramente è molto presto per sentenziare, perché le partite alla guida della Fiorentina quest'anno sono solo 2, ma ti chiedo se intravedi un qualcosa di diverso rispetto a quanto Vanoli era stato in grado di trasmettere alla piazza l'anno scorso.
4: Sì, intanto le sue parole, che sono sempre di apprezzamento per la Fiorentina e per il tifosi Viola, poi lo vedo un po' più malleabile sui mobili. L'anno scorso c'è stato un momento che si era fissato col 3-5-2, poi dopo è passato con la difesa a 4, e quest'anno, insomma, anche se ha detto che potrebbe riprovare un 3-5-2 durante il corso della stagione, la cosa che vorrei vedere da Vanoli, che potrebbe plasmarlo in modo camaleontico, sarebbe il doppio play, che sarebbe con Fagioli e Ulai, che è un po' quello che vorremmo vedere tutti, perché sono due giocatori veramente, veramente straordinari lì davanti alla difesa.
2: E devo dire che proprio nell'ottica anche di analizzare le parole di Vanoli di venerdì alla vigilia della gara di oggi, le probabili formazioni non mettono Fagioli accanto a Ulahi proprio perché il tecnico ha parlato di equilibrio e quindi c'è la propensione a considerare una copertura al di là dell'equilibrio fondamentale quantomeno nelle prime fasi di gioco. Noi ovviamente attendiamo anche le formazioni ufficiali e commenteremo insieme le formazioni probabili dei principali quotidiani. Io però sono d'accordo con te, nel senso che poi è stato il tormentone estivo, nel momento in cui è stata ufficializzata l'operazione che ha portato Ulahi a vestire la maglia viola, tutti abbiamo iniziato a fantasticare su un centrocampo che lo vedesse al fianco di Fagioli. E quindi ti chiedo, intanto, l'importanza secondo te di aver riaccolto Vanoli per riportare Fagioli al centro del modulo e dell'identità della Fiorentina, e poi cosa ne pensi della convocazione in nazionale?
4: Fagioli, diciamo che l'anno scorso il primo periodo di tempo che ci ha avuto con Pioli è stato disastroso, poi è venuto Vanoli, insomma, gli ha dato fiducia, che poi Vanoli l'ha messo a giocare centrale, perché diciamo Fagioli anche con la Juventus di Allegri giocava mezzala, l'ha spostato in quel ruolo, ha fatto benissimo, la convocazione è meritata. Io tra l'altro quando faccio dei post, degli articoli su Fagioli, scrivo l'architetto di Firenze, perché è uno che praticamente geometricamente ti passa il pallone, ha un cervello per ragionare su come dare la palla, su come far muovere anche i compagni di squadra, che per me è spettacolare. A qualcuno non piace, anzi qualcuno, qualche tifoso viola durante l'estate, sotto qualche mio articolo post ha scritto: beh, speriamo che vendano Fagioli al miglior offerente. Io ho sperato che restasse a Firenze.
2: Sì, da un lato c'era qualche perplessità sulla sua capacità di reggere anche dal punto di vista della personalità e delle responsabilità un ruolo tanto centrale, e dall'altro però quando si parla delle qualità è innegabile che Fagioli ne incarni parecchie, e sarebbe stato forse un rammarico salutarlo quest'estate senza aver la possibilità di vedere il giocatore messo nella condizione di farci vedere tutti quelli che sono i suoi punti di forza, anche se poi sappiamo nel momento in cui Fagioli diventa il perno del gioco della Fiorentina, se gli avversari sono abili anche a chiuderlo, allora poi bisogna avere il piano B, che quello forse è mancato nella seconda parte della passata stagione alla luce di una rosa che sicuramente però metteva Vanoli nella possibilità di poter variare molto meno rispetto al potenziale di quest'anno.
4: Certo, ma poi Fagioli tra l'altro, come hai detto benissimo tu Chiara, è un ragazzo che è molto sensibile, quindi quando è riuscita fuori la storia, che tutti sappiamo, praticamente ha ricominciato a giocare male, e quindi praticamente c'è stato anche qualche bubolare, come si dice a Firenze, perché credevano che diciamo non avesse tutte queste capacità, ma è un ragazzo sensibile e quindi accusato quella storia, però ecco, Firenze deve stargli vicino, perché se gli sta vicino, per me veramente Fagioli è un crack potentissimo per la Fiorentina.
2: Intanto ne approfitto per leggere il messaggio di Gio dalla Campania. Buongiorno, mi raccomando, per ovvie motivazioni logistiche oggi è per me una partita importante, forza Viola. E come lui anche Filippo da Bari al 348 7513 933 ci scrive: questa volta io non sono venuto a Firenze, la vedrò in TV dalla barca. Ah, un pizzico di invidia nei confronti di Filippo c'è, spero di gridare a un nostro gol, noi speriamo che tu di urla possa farne tante, Filippo. Peraltro Allegri mi sta antipatico al pari di De Laurentiis, ovviamente ho dovuto edulcorare un po', che sta antipatico anche a tutti i baresi dove vivo, lo cita lui l'allenatore del Napoli. Quindi Alessandro, se sei d'accordo, ascoltiamo un piccolo estratto della sua conferenza di ieri, così ti chiedo anche che tipo di Napoli ti aspetti.
5: Per quanto riguarda le condizioni del gruppo, stiamo abbastanza bene, per non dire bene. Abbiamo perso per un affaticamento Spinazzola, che è rientrato dopo la sosta. Tra i convocati c'è Anguissà, che comunque ha fatto lavoro differenziato tutta la settimana, stamattina si è inserito con la squadra, ha fatto allenamento con la squadra e quindi domani sarà a disposizione. se ce ne sarà bisogno. Per quanto riguarda De Bruyne invece sta bene, è arrivato in ritardo alla preparazione perché comunque veniva dal mondiale, e credo che domani partirà dall'inizio, poi vedremo durante la partita, però più o meno stiamo crescendo di condizione. Domani è l'ultima partita di questo mini ciclo di 5 partite, bisognerà essere bravi, sappiamo l'importanza della partita per cercare di chiudere bene questo mini ciclo per poi dopo riprendere tra 21 giorni con tutti i giocatori a disposizione e sicuramente con una migliore condizione fisica.
6: Gazzetta dello Sport, a seguire La Repubblica.
7: Max, in termini di percentuale, a che punto è il Napoli affinché sia la squadra che tu voglia?
5: Ma percentuale faccio della confusione, del casino, quando non riesco a capire bene il percentuale a dire. Posso solamente dire che stiamo crescendo, sicuramente la vittoria col Bologna ci ha fatto bene. Domani sappiamo che la partita è difficile perché la Fiorentina, a parte che viene da una bella vittoria a Venezia, è passato il turno in Coppa Italia, tra l'altro la ritroveremo noi in Coppa Italia. È una squadra che ha un'ottima tecnica, con giocatori di ottima tecnica, giocatori veloci sugli esterni, hanno due attaccanti che comunque tra Pellegrino e Beto hanno caratteristiche diverse, comunque sono due centravanti ruolo, sappiamo. Poi a Firenze è sempre difficile giocare e quindi bisogna fare una bella partita. Poi le condizioni della squadra stanno migliorando, io credo che domani è una delle 4-5 partite più importanti della stagione, perché comunque innanzitutto ti permette, come ho detto prima, di chiudere un primo miniciclo e poi avremo la possibilità di dare seguito facendo due risultati positivi e poi per prepararci nel mese di ottobre dopo la sosta, che avremo la Champions e avremo il campionato, per cercare di arrivare alla prossima sosta nelle migliori condizioni classifiche.
2: E l'abbiamo sentito insieme, Franchi, un campo difficile, l'abbiamo detto, 22.500 tagliandi venduti, la curva Fiesole che prepara anche una coreografia per l'ingresso in campo delle squadre. Alessandro, tu come te la cavi con le percentuali?
4: Ma guarda, io non mi dire di fare il risultato, di dirti il risultato, perché sono scaramanticissimo.
2: No, più che altro prendendo spunto dalla domanda che poi è stata posta, Massimiliano Allegri, ti chiedo, guardando questa Fiorentina, considerando anche il cambio di allenatore, secondo te a che punto siamo del lavoro?
4: Io penso che ancora c'è parecchio da lavorare, però ti ripeto, un lavoro del nuovo allenatore che è venuto, Di Paoli, diciamo ha ricreato un gruppo.
2: Sì.
4: Perché io ho visto la partita col Torino, Chiara, ti dico questa cosa, ho visto la partita col Torino, su DAZN c'era il telecronista che ogni tanto diceva che Grosso riprendeva Fagioli, perché di dirgli di stare in marcatura sul Mandragora e anche di stare attenti in difesa. E a me sembrava che comunque non l'hanno seguito, al di là poi delle responsabilità di Grosso, però credo che arrivando a dire anche che era una squadra inallenabile, non era una squadra voluta da lui, l'esonero, tutto quanto, credo che qualcuno forse non lo seguiva, però meglio così. È arrivato Panoli, ha portato entusiasmo, molti li conosce, i ragazzi, e anche gli altri che hanno intervistato hanno parlato bene, i nuovi arrivati, quindi speriamo bene. Però credo che ancora siamo sul 60-70%, solo con due partite, perché ho visto una Fiorentina sotto un lato del carattere, dell'attaccamento alla maglia, della grinta, di anche a Venezia di rimontare, che con Grosso non ho visto.
2: Sì, un elemento che poi ha colpito tanti e che rientra tra quei segnali che possiamo sempre con un pizzico di scaramanzia definire incoraggianti per il futuro, anche la capacità di reagire, perché poi sia Venezia col Venezia sia in casa contro il Pisa la Fiorentina è riuscita a trovare la rete in un momento in cui sembrava che il gioco la stesse mettendo un po' in difficoltà, permettendo poi all'avversario di imporsi, e questo è un qualcosa cosa che lascia intendere come comunque si sia lavorato tanto anche sulla fiducia, fiducia che sembrava completamente assente a livello di singoli, a livello di collettivo. Noi, come detto, quest'anno abbiamo a disposizione una rosa diversa, una rosa che quasi consente a Vanoli di avere l'imbarazzo della scelta. Io ti porto sull'attacco e ti chiedo cosa ne pensi di Beto, cosa ne pensi di Pellegrino e secondo te chi è l'uomo giusto da mandare in campo dal primo minuto oggi?
4: Allora Chiara, ti faccio subito anche una cosa fuori dalla domanda che mi hai fatto. Conosce bene anche in G e Vanoli,
2: sì,
4: è spettacolare. E poi attenzione a Mionto, molti rideranno perché io l'ho scritto anche nei post, molti ridevano. Mionto è un potenziale che può esplodere, perché lo chiamò Mancini nella nazionale italiana quando lui giocava contro l'Argentina e lui giocava a Zurigo. Quindi Mionto per me è un altro possibile acquistone della Fiorentina che può darci tante soddisfazioni. Poi fra Beto e Pellegrino io penso che Vanoli, come ha detto lui, anche bisognerà vedere le partite, però ecco, oggi con Napoli metterei Pellegrino e Beto lì davanti, tranquillo proprio, perché ce lo vedo bene con la difesa del Napoli.
2: Hai citato tu le parole di Ingio, più che altro il trascorso che lo vede già al fianco di mister Vanoli e, come detto, il giocatore ha avuto modo di presentarsi in settimana. Gli è stata posta una domanda relativa alla sua scelta di lasciare i Granata. È stata una scelta molto difficile lasciare Torino dopo 5 anni, lì ho imparato tantissimo. Penso che però la scelta di venire qui riguardasse la mia crescita personale. Quando arrivi dal settore giovanile come me al Torino ti guardano in modo diverso. Io volevo fare un'esperienza diversa. La Fiorentina è stata un'ottima scelta. Gli hanno chiesto anche che rapporto abbia con Vanoli, il tecnico che appunto a Firenze lui ha ritrovato, e Ngi ha detto: sono stato con Vanoli a Torino e capivo tutto di come voleva giocare. È molto facile per me capire cosa devo fare in campo con lui. Non è un grosso cambiamento, ma è un buon cambiamento. È grazie a lui che ho fatto l'esordio in Serie A e voglio ringraziarlo molto per questo. Tatticamente è molto facile capire il suo calcio, spero che faremo qualcosa di bello insieme e quindi capiamo anche l'importanza della fiducia che un tecnico sa trasmettere a un giovane in una fase cruciale come quella del passaggio dalle giovanili alla prima squadra. Ha dato anche una dichiarazione che poi ha amplificato l'entusiasmo della piazza nei suoi confronti. Come detto, è stato votato migliore in campo nella sfida di martedì. Ha detto: io sono il tipo di giocatore che vuol far sì che la gente si alzi in piedi, urli e sia felice. Io ogni volta che ho la palla mi aspetto di fare qualcosa di buono, perché è il mio modo di giocare a calcio. Sto cercando di fare del mio meglio per la squadra e per dare fiducia ai miei compagni con le qualità che ho. Questo è il modo in cui vogliamo giocare, mi sento bene quando gioco così. E ti chiedo quindi: ma quanto è importante, con giocatori di prospettiva, giocatori come lui e non solo, che hanno davanti un futuro promettente ma che devono in un certo senso consacrarsi e trovare il giusto modo per inserirsi in un contesto, avere anche l'entusiasmo? Noi tante volte ci dividiamo tra chi preferisce i risultati e chi preferisce il bel gioco, tante volte però i giocatori ci dimostrano che se giocano divertendosi i risultati arrivano e la piazza si affeziona anche un po' di più.
4: Sì, guarda, io GE praticamente lo paragono, adesso non so se cadrai dalla sedia, perché
2: guarda, sono stati fatti paragoni pesanti, su uno è stato chiesto anche a lui cosa ne pensi, quindi dimmi tutto, ma sono seduta.
4: Io con la sua allegria di giocare sui dribbling, io lo paragono a Quadrato quando stava con Montella. Mi sembra di rivedere.
2: Che bello era Quadrado ai tempi di Montella, oltretutto. Ha perso tutto nel momento in cui ha cambiato colori, ha perso anche quell'entusiasmo che gli si leggeva negli occhi, quella capacità di sorridere.
4: Però ecco, diciamo che lui, il GE che corre sulla fascia, dribbla, crossa, si dà da fare. Mi sembra di rivederlo col primo Quadrato quando venne a Firenze da Lecce, insomma, per ricostruire una squadra che l'anno precedente si era salvata proprio vincendo a Lecce alla penultima giornata, alla terz'ultima, con Guerrini in panchina.
2: Io facevo riferimento al paragone con Leao, abbiamo ascoltato anche Emiliano Viviano, ospite tutti i mercoledì su Radio Firenze Viola dalle 10 alle 12, in un Chi si compra che diventa uno di noi, e il giocatore ha ribadito come si ispiri a un calciatore del calibro di Leao, ma poi sostanzialmente sono tutti diversi ed è divertente per lui vedere come la gente riesca a paragonarlo a giocatori di quel calibro, gli dà fiducia, però sa che poi si alza anche l'asticella delle aspettative. Prima di liberarti, Alessandro, ti chiedo anche come percepisci questa sosta, perché io l'avevo definita quasi vitale per tirare il fiato e iniziare a lavorare sulla Fiorentina che Vanoli vorrà proporre in questa stagione. C'è chi sottolinea come le assenze per le varie convocazioni in nazionale possano comunque non aiutare il tecnico a lavorare nel migliore dei modi.
4: Ma sicuramente quando c'è la nazionale qualcuno storce il naso. Io sono uno di quelli che farei giocare sempre, cioè anche non facendo la sosta per le nazionali, perché sono malato di Fiorentina, quindi la vorrei vedere veramente giocare 365 giorni l'anno. Però sicuramente Vanoli ha la possibilità di fare anche un piccolo richiamo atletico, perché questa è un'altra cosa che gli è stata imputata a grosso e che ho visto io. Un piccolo richiamo atletico e soprattutto, insomma, continuare la coesione, anche se ci saranno delle assenze, ma comunque portare, per chi resterà a Firenze, quell'ideologia che lui ha della Fiorentina. Lui ha detto: mi auguro che, insomma, in futuro, se resterò qui a Firenze, potrò alzare un trofeo da allenatore, perché lui, ricordiamo, lo alzò da giocatore e fu uno dei marcatori in quella finale di Fiorentina-Parma, diciamo dell'ultimo trofeo vinto dalla Fiorentina con Mancini in panchina.
2: E quindi aspettiamo di capire un po' anche tutte le evoluzioni e l'impatto che avrà questa sosta sulla Fiorentina. Alessandro, io ti ringrazio, ti auguro buona domenica, ovviamente buona partita, e tanto ci troviamo presto qui su Radio Firenze Viola. E ovviamente ricordiamo anche a tutti gli ascoltatori che ti possono seguire sui social, proprio perché non molli un attimo, e questa cosa devo dire te la invidio. Anche nei momenti di sconforto trovi sempre il motivo per proporre degli spunti interessanti, quindi assolutamente seguitelo, Alessandro Corvi, e come detto, alla prossima, Alessandro.
4: Grazie Chiara, ringrazio Radio Firenze Viola, ringrazio a te che sei sempre gentilissima, ringrazio i miei follower e mi raccomando, oggi vamos a Fiorentina e speriamo che non ci mandano il pranzo per traverso. Grazie di tutto. Di
2: speriamo nuovo. Davvero, alla prossima. Ringrazio anche Filippo da Bari, che non appena percepita la mia invidia nei suoi confronti, perché oggi seguirà la Fiorentina dalla barca, ha deciso al 348-7513-933 di mandarmi un servizio fotografico degli esterni, dell'interno, e devo dire che quindi l'invidia è assolutamente confermata, se non aumentata. Ci fa tanto piacere però sapere che anche in un contesto tanto, tanto bello non riusciate a fare a meno della nostra compagnia. Saluto anche Daniele, l'autista in viola. Mi permetto di dargli un consiglio: disinstallare l'app e reinstallarla, perché a volte ci sono delle difficoltà e noi ovviamente vi vogliamo al nostro fianco in queste ore d'attesa prima del calcio d'inizio. Vedo un pollice di là dalla regia e quindi ce l'abbiamo, non potevo non coinvolgerla oggi. Carmela, ciao Carmela, buon pomeriggio.
8: Ciao Chiara, buongiorno.
2: Sei
8: buongiorno.
2: Già arrivata a Firenze?
8: Sto entrando in questo momento in stazione con 25 minuti di ritardo, rifando per cambiare.
2: Però lo fai nel modo migliore, collegata con Radio Firenze Viola, proprio per raccontare anche a tutti i nostri ascoltatori la tua passione, che da un lato già conoscono, perché spesso intervieni, hai la capacità di restare lucida e far trasparire anche tutte le emozioni che la Fiorentina ti provoca nei momenti più complessi. Tu però ovviamente arrivi da Salerno, quindi è una gara, quella di oggi, che ha un peso specifico ulteriore, quindi ti chiedo di raccontarci come hai vissuto queste ore d'attesa e come stai vivendo questo arrivo al Franchi.
8: Assolutamente sì, lucida oggi pochissimo Chiara, perché la terrona che è in me purtroppo ci verrà fuori in un altro modo. Io vivo anche un derby casalingo, come tu sai, mio marito tifoso napoletano, per cui io questa cosa oggi la vivo particolarmente in un modo molto molto più intenso, e non ti nego che le sensazioni io sono buone, Chiara, non fosse altro per tutto quello che ti hanno fatto vedere in queste ultime due partite, per cui voglio tornare a casa e fare un bel segno a mio marito con le dita, spero tante tante tante dita mi piacerebbe moltissimo. E purtroppo la fede è fede, Chiara, non c'è vezzo, non esiste marito, non esiste niente, esiste solo la fiorentina. Quindi speriamo bene oggi, sebbene si giochi obiettivamente con una squadra forte, però noi siamo noi, insomma,
2: una squadra tra l'altro, come giustamente sottolinei tu, forte il Napoli, ma che deve fare i conti con tante assenze, la certo. Fiorentina che in un certo senso si è ritrovata e che quindi ha anche bisogno di dare continuità, se non in termini di risultato, in termini di prestazione, perché poi dei segnali incoraggianti li abbiamo visti. Quindi ti chiedo, alla luce della gara col Venezia e della gara col Pisa, chi è il giocatore che ti ha entusiasmato di più e che in un certo senso ti ha portato anche a dire quest'anno sarà lui a cambiare le sorti della nostra stagione?
8: Ma guarda, c'erano tre calciatori che in effetti mi hanno molto entusiasmato, e parlo di Mastantuono, ti dico Azza, e ti dico che mi ha colpito molto una I al centrocampo. Però oggi io credo che la persona determinante sarà Fagioli, ma oggi io mi affido a lui.
2: E cosa ne pensi della convocazione in nazionale? Perché poi è stato un tema molto discusso anche nelle annate precedenti. Da un lato sappiamo come a Firenze ci sia anche un po' di avversione nei confronti della nazionale di calcio, dall'altro c'è chi crede che in un certo senso andasse premiata anche la sua umile costanza nel dimostrare che le qualità le ha ed è un giocatore assolutamente da prendere in considerazione.
8: Guarda Chiara, per quello che ultimamente la nazionale ha offerto, io sono la prima a dire che mi sono un po' disinnamorata, però dovendo parlare del calciatore in questione, io l'ho sentito come esperto, soprattutto all'ultima conferenza stampa che ha avuto, lo vedo anche più in fiducia. L'ultima prestazione fatta sia in Coppa con un secondo in Coppa Italia, con un secondo tempo secondo me bellissimo. Se devono dar valore a questi, cioè il valore del giocatore deve venire fuori, ben venga la convocazione, anche perché poi parliamoci chiaro, l'Italia non è che abbia tutte queste grandi scelte come calciatori, visto il livello del calcio italiano in sé, per cui se la qualità è questa è giusto che vada avanti la qualità, per quanto poi uno possa amare o meno la nazionale, questo non c'entra con il
2: sì, a volte dobbiamo metterci nei panni del giocatore e comprendere che cosa rappresenti per loro una convocazione in nazionale, certo. Al di là della chiave di lettura che noi diamo. Ricordo
8: che
2: anche
8: poi ti dirò, perdonami se ti interrompo, è bello anche vedere per altre ex fiorentini, io sono stata molto felice per la convocazione di Coaudio, per dire, vedere anche i valori di altre persone riconosciute laddove in Italia purtroppo non hanno avuto possibilità di esternare il loro valore, quello
2: sì, anche Caiode, poi Mandragora, devo dire tanti i tifosi della Fiorentina venerdì entusiasti nel vedere il nome di Mandragora, detta loro è arrivata anche tardiva rispetto certo. Ai segnali che il giocatore era stato in grado di dare sul campo. Io Carmela ti saluto, non ti rubo altro tempo perché poi devi raggiungere il Franchi e ne approfitto ricordare a tutti i tifosi, a tutti gli ascoltatori che se volete al 348-7513-933 potete mandarci le vostre foto, le vostre note audio, ovviamente se ci mandate video e foto noi possiamo farle vedere a chi ci segue sul canale 92 del Digitale Terrestre o sull'app in modalità visual. Saluta tutti gli altri del gruppo Baraonda, Carmela.
8: Grazie.
2: E ovviamente buona partita,
8: forza Viola
2: sempre.
8: Ciao, buon lavoro.
2: Grazie mille Carmela e buon viaggio verso il Franchi. Ne approfitto per leggere anche un messaggio che arriva da Franco dall'Alto Vicentino. Io sono molto d'accordo con lui che ci scrive: Pellegrino è il titolare, che ne dica il mister, ora sta parlando chiaro, con 3 gol in 2 partite e mezzo è obbligato a farlo partire titolare, non ci sono se, non ci sono ma. Beto a seguire, non si può bloccare Matteo in questo momento di euforia e di forma. Io sono molto d'accordo con Franco sull'importanza anche di cavalcare un po' il momento e soprattutto sono contenta del fatto che Pellegrino sul campo stia facendo ricredere chi era scettico nei suoi confronti. Basti notare come poi non abbia ancora segnato un gol di testa quando di lui se ne parlava sostanzialmente solo in quei termini per dimostrare come potesse essere un valore aggiunto. appunto arrivano anche un po' di note audio. Quando Sara ci dà l'ok, noi siamo assolutamente pronti a farvele ascoltare. Vediamo Chiara, speriamo in bene. Questo è il messaggio di Claudio, sempre molto carino, molto cortese, quindi lo ringrazio per essere in nostra compagnia. Barbara da Monte San Savino smorza un po' il nostro entusiasmo, però ci fa capire che è fondamentale anche restare con i piedi per terra e vivere poi un passo alla volta questa stagione. Ci scrive anche: io ero positiva quando ero in treno in viaggio per lo stadio olimpico, poi però ho preso 4 schiaffi. Io oggi ho paura, ed è giusto forse anche avere un po' di paura, non considerare del tutto guarita questa Fiorentina, perché potrebbe diventare estremamente complesso poi doversi rialzare per l'ennesima volta. Angelo da Poggio ci scrive: io farei un tridente variabile dove Ngie, Mastantuono e Gonsalves si scambiano i 3 ruoli facendo impazzire i difensori. Potrebbe essere ancora più variabile cambiando a partita in corso da un tridente nel 4-3-3 con falso 9 per passare a un 4-2-3-1 con il centravanti vero davanti. Come detto, poi a partire dalle 11 avremo in nostra compagnia un match analyst con cui analizzare le probabili formazioni dei principali quotidiani sportivi, in attesa che poi Andrea Giannattasio ci comunichi le scelte ufficiali di Vanoli. Quindi restate assolutamente con noi. Ma allo 055 77 111 71 ci ha chiamato Filippo. Ciao Filippo, buona domenica.
9: Buona domenica a te Chiara, come stai prima di tutto?
2: Bene, non bene. In barca però bene.
9: ma guarda, io invidio te, perché era in programma di venire su. Il problema è, sto a un occhio perché sono fatto la cataratta a uno e lui dice l'altro, quindi anche vedere la partita sarà un po' difficoltoso.
2: Però la potrai ascoltare su Radio Firenze Viola e speriamo di sentire Andrea Giannattasio impazzire di gioia e raccontarci tanti tanti gol.
9: È vero, lo spero, come vedo che tanti si stanno chiamando. La maggior parte sono anche tante persone che vengono da fuori a vedere la Fiorentina. Io sono fiorentino, ma sto da parecchi anni qua a Bari e continuo ad essere tifoso Viola, rimarrò tifoso Viola, continuo, sono abbonato, purtroppo questa volta non ci sono potuto venire, purtroppo questa volta non porto le mozzarelle a quello scroccone di Costantino. Comunque ragazzi, vi voglio bene, come voglio bene a tutti i tifosi Viola, e come per me essere tifoso della Fiorentina rimane uno dei pochi collegamenti che ho ancora con Firenze, che mi porta a vivere questa passione, perché amo la mia città dove sono nato, perché sono anche convinto che qui abbiamo un caso semplicemente da giocatori. E un grosso non mi piaceva, prima di tutto perché era gobbo, quindi
2: quella la prendi larga.
9: E quindi questo cambio, ma no, in effetti ha provato a prendere qualcun altro, mi hanno risposto picche, si parte a Vanoli, non mi sembra una cattiva ripartenza, che ha fatto un contratto di 2 anni e si vedrà come va. Intanto già mi è piaciuto l'ultimo gare, non erano grandi squadre, questo è poco, ma sicuro. Oggi vediamo che cosa succede e se si dovesse vincere si comincia a ragionare un po' meglio. Un saluto a tutti quanti i tifosi fiorentina.
2: Grazie a te Filippo per la chiamata e grazie anche per la testimonianza che ci dai di una passione che riesce a superare anche tutto quello che la vita ti mette davanti in termini di scelte e di cambiamenti. Mi ha fatto molto piacere, sei sempre estremamente carino e quindi sono anche contenta che poi tu possa stare in nostra compagnia per le prossime ore, sperando che la Fiorentina ci regali una domenica in linea con le ultime 2 partite.
9: Me l'auguro anch'io.
2: Un abbraccio Filippo, buona barca e buona partita.
9: Grazie a te, grazie a tutti.
2: Vi ricordo, se volete intervenire come ha fatto Filippo, lo 055 77 111 71. Io sto facendo impazzire la nostra Sara in regia, che è fin troppo disponibile nei miei confronti ma sottovaluta le mie imbarazzanti capacità con la tecnologia. Non riesco a farvi vedere le foto che stanno arrivando al 348 7513 933 di tutti gli ascoltatori, tutti i tifosi che si stanno recando allo stadio Franchi, però voi continuate a mandarle parlarle, perché tra poco avremo la pausa e sicuramente potrà prendere possesso Sara del computer e quindi permettere a chiunque ci stia guardando sul canale 92 del digitale terrestre o sull'app in modalità visual di sentirsi parte integrante di un gruppo che si muove al fianco della Fiorentina per raggiungere lo stadio Franchi. Saluto anche Ale da Orbetello. Buona domenica Sara e Chiara, speriamo oggi la nostra Viola ci regali 3 punti per passare queste 3 settimane di sosta con il morale alle stelle. Grazie per essere sempre al servizio di noi tifosi e per tenerci compagnia, siete i meglio, un abbraccio Alessandro. E noi ringraziamo te Alessandro per queste belle parole, per il messaggio che ci porta a continuare così, proprio perché l'intento è quello di raccogliere all'interno di una grande famiglia tutti i tifosi della Fiorentina a Firenze e non solo. Come detto, era necessario in queste 2 ore di avvicinamento alla partita fare un punto anche con gli avversari. Io lo ringrazio perché ci ha dato disponibilità negli unici minuti liberi dalle sue dirette, lo saluto, lo coinvolgo nelle nostre riflessioni. Alessandro Montano, Radio Punto Nuovo. Alessandro, buona domenica.
10: Ciao Chiara, piccola correzione, sì. Calcio Napoli 24, mi perdonerai.
2: No, hai fatto benissimo, ti chiedo io scusa, no, ovviamente no, come sai è la prima volta che poi abbiamo questo collegamento, quindi forse sono rimasti anche indietro coloro che ci hanno permesso di organizzarci oggi. Io spero per te vada bene, perché ho visto ora il messaggio in cui mi chiedevi qualche minuto, se vuoi prendo tempo.
10: Proprio, non ti preoccupare, ho 5-10 minuti, non preoccuparti.
2: E allora ti ringraziamo.
10: Siamo anche noi in preparazione della gara contro la Fiorentina, abbiamo appena lanciato i nostri inviati e all'esterno del Franchi, quindi insomma speriamo sia una bella domenica di calcio.
2: E allora ti ringraziamo per averli dedicati a noi questi 10 minuti. Allegri ieri ha parlato di una gara cruciale, quindi vi chiedo anche a livello di piazza come venga percepita la partita di oggi con la Fiorentina.
10: Di per sé è già una partita importantissima, il fatto che ci sia una sosta non di una, non di due, ma di praticamente 3 settimane, sì, aggiunge ulteriore valore, ulteriore peso, anche perché Napoli è una cassa di risonanza nel bene o nel male, quindi qualsiasi risultato poi va a riverberarsi un po' sull'umore, su quello che può essere il morale dell'ambiente, ma a volte anche della stessa squadra. Quindi è chiaro che oggi magari venire fuori dal Franchi non tanto con una prestazione convincente, o meglio non solo con una prestazione convincente, ma anche con un risultato pieno, potrebbe dare anche un'altra percezione di dove può arrivare questo Napoli, anche perché ieri hanno pareggiato Roma-Inter, Napoli comunque vuole tenere il mirino puntato sulle primissime posizioni, non vuole certo correre o accontentarsi del quarto posto, sebbene ci sia una gran parte della piazza, una gran parte dell'ambiente che firmerebbe già solo per arrivare tra le prime 3 o 4, e questo fa capire anche quanto sia aumentata la concorrenza o quanto sia anche il pessimismo attorno a questa squadra dopo i primi risultati. Di fronte c'è una Fiorentina che però è rinata con Vanoli, 7 gol in 2 partite, ha mandato 2 schiaffi importanti, a ricordare che comunque la reginetta del mercato almeno per cifre spese è stata lei. Staremo a vedere insomma la partita di oggi cosa ci può consegnare, sicuramente una gara cruciale, su questo Allegri ci ha azzeccato in piedi.
2: Tante volte alla vigilia di un match si parla di partita a trappola, io credo che in questo caso possa valere per entrambe le formazioni. La Fiorentina accoglie al Franchi un Napoli che deve fare i conti con tante assenze, il Napoli raggiunge Firenze, come hai detto tu, al cospetto di una squadra che comunque è in salute anche solo dal punto di vista dell'umore, perché le 2 vittorie, il passaggio del turno in Coppa Italia, aiutano anche a ritrovarsi per quei giocatori che in termini di fiducia avevano mostrato grandi difficoltà. E quindi ti chiedo, secondo te chi ha lo scoglio più grande davanti, il Napoli di Allegri o la Fiorentina di Vanoli?
10: Un po' entrambi, non voglio essere democristiano è la mia risposta, però in questo momento è Fiorentina-Napoli, è una gara che va un po' a desulare da tutto quello che può essere il momento delle 2 squadre, cioè quando si incontrano 2 squadre di questo tipo, che comunque rappresentano, non dico una classica perché le classiche del calcio italiano abbondano, ne sono tante altre, però sicuramente una partita che può essere un momento molto molto particolare.
2: Guarda, mi fa molto piacere che sia arrivato questo messaggio in tua presenza. Il messaggio ce lo manda Francesco al 348-7513-933. Al di là del risultato, io ovviamente spero nei tre punti per noi. Mi auguro che per una volta non si finisca nei media per i soliti cori stupidi e inutili nei confronti dei tifosi del Napoli. Io personalmente mi sarei anche stufato di essere etichettato come cittadino di una città razzista, che tra l'altro non lo è, a causa di pochi idioti. Io apprezzo molto il messaggio di Francesco, lo condivido e spero anch'io che si possa parlare.

0: messaggio totalmente, totalmente sbagliato.
1: No, poi lasciami dire, proprio negli ultimi anni, proprio con la Roma giallorossa e con la piazza di Firenze, la piazza napoletana, la napoletana ha sempre avuto qualche frizione fin troppo eccessiva, ed è un peccato perché poi sono piazze che per certi versi sono anche molto simili nel vivere, sì, questo sport, nel vivere la squadra, nel vivere
0: una passione viscerale,
1: esatto, intorno alla squadra della propria città, perché poi Firenze condivide con Napoli un po' l'essere una grande città ma con una sola squadra dove puoi riversare tutto. Detto questo, non nascondo però un po' di perplessità, la raccontavamo proprio in apertura di diretta col nostro inviato lì all'esterno del Franchi, che un po' anche il prefiltraggio, per, io capisco le precauzioni, capisco la cautela, capisco chiaramente le prefetture e questura che fanno il loro lavoro insieme al GOS e tutto il comitato di sicurezza, però c'è un trattamento anche dei giornalisti napoletani che arrivano in terra fiorentina, che, voglio utilizzare questa espressione, non sempre lineare. Poi lascio a voi la libera interpretazione di quello che dico, però non sempre lineare. Infatti abbiamo avuto un po' di fatica a partire con la diretta perché è stato costretto ad una mezza maratona attorno all'impianto di Campo di Marte, quindi insomma il nostro inviato ne ha avuta di strada da fare per arrivare alla sua postazione regolarmente accreditato e regolarmente registrato.
0: E questo mi dispiace, spero che poi il collega venga messo anche nella condizione di poter svolgere al meglio il suo lavoro. Tu giustamente facevi riferimento ai

0: peculiari per certi versi. Penso anche a Ndur, che è un centrocampista che se ingrana, non è che ce ne siano tanti in Serie A come lui, perché lui ha fisico, ha gamba, però anche la qualità e anche la capacità di inserirsi a fari spenti. Il Napoli un po' soffre gli inserimenti a fari spenti dei centrocampisti. Staremo a vedere un po' dove saranno i duelli cruciali. Sicuramente il Napoli oggi ha un piccolo punto debole sulla fascia sinistra difensiva, dove magari uno come Mastantuono, ispirato, esaltato, in qualche modo anche rilanciato da Vanoli, può creare più di qualche problema.
1: Alessandro Montano, io ti ringrazio, ti auguro buon lavoro. Grazie, ovviamente buona partita e a presto.
0: Un abbraccio, buon lavoro.
1: Grazie, abbiamo sentito come poi anche Sponda Napoli stiano vivendo questi minuti che ci separano dal calcio d'inizio. Chiedo a Vieri, sì, Vieri sottolinea come a volte però anche i tifosi all'interno del settore ospiti hanno dei trattamenti diversi rispetto a quelli che vengono poi riservati ai tifosi della Fiorentina quando si muovono. Lo sappiamo, è un tema assolutamente complesso e articolato. Io personalmente credo che poi andare a fare una guerra tra di noi non risolva il problema. Sicuramente bisogna prendere atto di tutte le criticità che oggi andare allo stadio da giornalista o da tifoso possa comportare, nella speranza che poi venga trovata la soluzione migliore per tutti. Chiedo a Sara se ci fa ascoltare anche un altro file audio arrivato al 348 751 3933.
2: Oggi un pareggio sarebbe oro, almeno a priori. Un pareggio strappato con i denti sarebbe oro puro per noi.
1: Sono tanti tifosi a pensarla, come il nostro ascoltatore che ci ha mandato il file audio. Francesco, se non erro, potete comunque intervenire come detto allo 055 77 111 71 per parlare in diretta o inviandoci foto, video, ma anche note audio, messaggi di testo al 348 75 13 933. Roberto da Firenze, sempre relativamente al tema che poi ha sollevato Francesco con il suo bel messaggio, ci scrive: io sono d'accordo contro i cori razzisti da ambedue le parti, ma cosa dire del comportamento che a volte mettono in atto gli altri tifosi? Sì, riporta degli episodi particolarmente gravi che non sto a leggere, ma che sicuramente, come detto, confermano anche la presenza di varie criticità. E io sono d'accordo con lui nel dire che forse il problema è un pochino più ampio e non si può pensare di affrontarlo e risolverlo esclusivamente quando diventiamo le vittime, perché poi nel momento in cui tocca agli altri allora non è più di nostra competenza. Come detto, la speranza che poi si adotti una prospettiva in grado di comprendere come agire nel bene di chi poi tiene vivo questo carrozzone, cioè i tifosi. Siamo arrivati alle 10:56, io sono estremamente contenta perché vedo che continua ad arrivare tantissimi messaggi, tantissime note audio al 348 751 3933, quindi ci prendiamo subito una piccola pausa. Come detto, al rientro coinvolgeremo nelle nostre riflessioni anche un match analyst, andremo a guardare le probabili formazioni dei principali quotidiani sportivi per cercare di capire anche quale sia ad oggi la miglior Fiorentina possibile. Poi restiamo in attesa anche di Andrea Giannattasio, che ci comunicherà le scelte ufficiali di Paolo Vanoli, e in chiusura raggiungeremo lo Stadio Franchi con Ludovico Mauro, proprio per renderci conto anche di come si vivano i minuti prima del calcio d'inizio. Una piccola pausa e noi torniamo.

0: Guardala.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
2: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
3: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopo lavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
4: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria

0: Tamaut al DLF, il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
1: Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto, se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
2: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta di capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama senza paura l'800 13 47 87 800 13 47 87
2: istitutogiglio.it.
3: Contattaci oggi stesso 800 13 47 87.
4: Per direzione sanitaria autotrapianto, consultare il nostro sito.
5: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
6: New message. Radio Firenze Viola. Leggila. Ascoltala. Guardala, guardala, guardala.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: La cronaca in apertura, incidente mortale nella notte a Milano. Addio a Davide di Lernia, figlio del cantautore e conduttore radio televisivo Leone di Lernia. Il 47enne è rimasto vittima di uno schianto avvenuto poco dopo la mezzanotte in via Mecenate, lungo il rettilineo che porta all'aeroporto di Linate. Videomaker e produttore, proprio come il padre, anche Davide di Lernia aveva lavorato in alcune tra le più importanti stazioni radiofoniche.
7: Un escursionista è morto nel Vicentino dopo essere precipitato per oltre 100 metri mentre era impegnato nella ferrata delle Anguane a San Pietro Valdastico. Il soccorso alpino e la centrale 118 sono stati attivati dalle chiamate di diversi testimoni oculari dell'incidente. Seguendo il tratto attrezzato con altre due persone, l'uomo sarebbe caduto nel bosco sottostante.
8: Dall'estero gli Houthi avvisano Roma dopo l'attacco alla base aerea di Taif, nel quale è rimasto danneggiato un Eurofighter. Non siamo in guerra con l'Italia, ma con i vostri aerei, sostenete i sauditi, dicono. I ribelli sferrano un attacco a Riyadh dove si sono registrate esplosioni nei pressi dell'aeroporto che ha ridotto l'operatività e colpiscono impianti petroliferi nel porto saudita di Yanbu. Con l'inasprirsi dello scenario in Medio Oriente, la difesa italiana valuta opzioni operative per garantire la sicurezza dei militari italiani e non è esclusa una ridislocazione dei contingenti.
7: Ed Sheeran sale sul palco a Filadelfia per la prima volta dopo la polemica scatenata dall'esclusione del rapper Macklemore dal suo tour in seguito ad alcune dichiarazioni pro-Palestina. L'allontanamento dell'artista che apriva i suoi concerti ha attirato sulla pop star britannica una pioggia di critiche senza precedenti. Per la prima volta il cantante ha parlato di Gaza sul palco. La situazione è ingiustificabile, ha detto, non sono complice. Alcune decine di manifestanti si sono radunate fuori da una stazione della metropolitana vicino a Lincoln Financial Field. Intanto il prezzo dei biglietti più economici è crollato da 123 a 67 dollari.
8: Voltiamo pagina. Individuare in anticipo quali specie animali possano ospitare determinati virus rappresenta una delle principali priorità per la prevenzione delle future pandemie. Va in questa direzione il nuovo studio condotto dal Dipartimento di Fisica e dal Dipartimento di Biologia e Biotecnologie Charles Darwin della Sapienza Università di Roma, pubblicato su Nature Communications. Uno studio che usa un nuovo approccio di intelligenza artificiale per prevedere con maggiore accuratezza rispetto ai metodi tradizionali i legami tra i virus e le specie di mammiferi che potrebbero ospitarli.
7: Voltiamo pagina. Da domani andare al cinema costerà meno per qualche giorno. Torna Cinema in Festa. Fino a giovedì 24 settembre il biglietto costa 3,50 euro nei cinema aderenti di tutta Italia per tutti i film in programmazione. Si tratta della nona edizione dell'iniziativa promossa da ANEC e ANICA con il sostegno del Ministero della Cultura. In sala anche molti dei titoli appena passati dalla mostra del cinema di Venezia, oltre a nuove uscite e diversi blockbuster estivi.
8: E con questo è tutto, a più tardi.
6: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
9: meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.

0: In attesa che a partire dalle 12 mi raggiunga Lorenzo Di Benedetto e inizi, se fosse sempre domenica, la trasmissione della partita, come detto, alle ore 12:30, fischio d'inizio allo stadio Franchi, un Franchi esaurito, 22.500 spettatori attesi e la necessità anche di arrivare alla sosta nella migliore delle condizioni possibili. Come detto, il 348-7513-933 è sempre a vostra disposizione. Leggo anche il messaggio di Vanni: sto prendendo la aereo per tornare a Boston da Parigi, vi sentirò in diretta con il wifi sopra l'Atlantico, forza Viola sempre. Questo attestato di stima e fiducia ci riempie di orgoglio. Come detto, mandateci anche le vostre foto, perché poi Sara mi ha spiegato anche dall'aereo, Vanni, sì, Sara, la nostra grande regista, ci chiede di mandarci poi una foto dall'aereo. Chi ci segue sul canale 92 o sull'app in modalità visual avrà modo poi di sentirsi al vostro fianco. E come detto, poi al nostro numero di telefono potete mandare anche le note audio, come hanno fatto Marco e Fede. Noi le ascoltiamo insieme mentre Sara prepara il prossimo collegamento.
1: Ma che pareggio, se ci aveva 9 punti, perché se era vinto in Frosinone, in Torino e Venezia, oggi andavano in pareggio. A 3 punti bisogna vincere per forza, bisogna vincere per forza e vinceremo, forza Viola.
2: Buongiorno Federico, ma che pareggio, pareggio, bisogna vincere, a spartarli, ci sono un attacco che sicuramente chi è viene a Firenze in questo attacco qui non va via con la porta inviolata, quello è buono assicuro, quindi il Napoli sarà un'altra vittima della Viola.
0: Belli questi messaggi che testimoniano anche il cambio di clima che noi respiriamo a Firenze dopo l'addio di Grosso e il ritorno di Vanoli in panchina. Come anticipato, a breve analizzeremo quelle che sono le probabili formazioni, quindi se volete anche voi intervenire, dirci qual è ai vostri occhi la Fiorentina migliore per affrontare oggi il Napoli, vi ricordo il 348-7513-933 sempre a vostra disposizione. E poi prometto a Save che leggo il suo messaggio. Abbiamo tanti ospiti, tanti collegamenti, ma la sua è un'iniziativa talmente bella che troverà sicuramente spazio e tempo all'interno della prossima ora. Vedo un pollice alzato e quindi ce l'abbiamo. Michele Tossanime, Channelist. Ciao Michele, buona domenica.
3: Ciao, ciao Chiara, ciao ragazzi, un saluto a tutti.
0: E grazie mille per la tua disponibilità anche oggi. Come detto, siamo in attesa delle scelte ufficiali di Paolo Vanoli, non appena saranno a disposizione interverrà Andrea Giannattasio. Abbiamo però la possibilità di leggere quelle che sono le probabili formazioni dei principali quotidiani sportivi e quindi vi ricordo, andate sull'app in modalità visual o eventualmente guardateci sul canale 92 del digitale, perché la nostra Sara ci permetterà di analizzarle e commentarle insieme, mostrandovi anche quelle che sono le grafiche. Mi sembrano tutti molto d'accordo, soprattutto per quanto riguarda il centrocampo. Michele, ti porto subito in quel reparto, perché poi è quello che in un certo senso fa discutere alla luce delle possibilità che ha Paolo Vanoli, e si immaginano tutti di trovare Fagioli accanto a Andur con Attà poi a supporto dell'attacco. Ecco, tu ti immagini che questa ad oggi possa essere la miglior Fiorentina?
3: Ma credo di sì. Io penso che Fagioli ha dimostrato, a mio giudizio, di essere imprescindibile, almeno in questo momento, nella mediana. E così come l'anno scorso nel naufragio generale era uno dei pochissimi, secondo me, che si era salvato, quest'anno si è vista una Fiorentina con Fagioli e senza Fagioli. Gli va trovata la giusta collocazione, cioè a livello di compiti, ed è chiaro che non puoi fare a meno della qualità di Attà in mezzo al campo, quindi a quel punto resta una maglia sola. Si può discutere su Ndur, che ha delle qualità e tanti difetti, però è anche un giocatore di quantità e comunque difficile presentare in Serie A un centrocampo con 3 giocatori di qualità contemporaneamente appunto sul terreno di gioco, quindi almeno un giocatore di quantità ci deve essere, e quindi ci sta che la scelta sia ricada su Ndur, posti come punti fermi Attà e Fagioli.
0: Proprio nell'ottica anche di dare continuità all'impiego del termine equilibrio da parte di Vanoli. È stato un tema molto caldo, come detto, quello del centrocampo, proprio perché la Fiorentina l'ha rivoluzionato portando all'interno del suo organico giocatori estremamente interessanti. Noi tante volte però ci facciamo un po' trarre in inganno dalla voglia anche di veder giocare a calcio in un determinato modo, sottovalutando quelli che sono poi i pericoli nel momento in cui punti esclusivamente sulla qualità, come appunto tu ci stai dicendo. E vediamo però anche unanimità per quanto riguarda l'attacco: sia la Gazzetta dello Sport che il Corriere dello Sport che Tutto Sport mettono Beto titolare dal primo minuto.
3: Ma questa è una scelta, non lo so, mi lascia un po' perplesso, non tanto per le qualità del giocatore, ma perché secondo me Pellegrino è un giocatore superiore, lo ha dimostrato, secondo me l'aveva già dimostrato l'anno scorso a Parma. È un giocatore che fa reparto da solo, al quale puoi lanciare la pallata lunga, come direbbe Spalletti, visto che ora va tanto di moda questo gioco iper verticale, uno contro uno a tutto campo, ti difende la palla, ti fa salire la squadra, ti segna il gol. Secondo me in questo momento mi sembra anche in condizioni migliori di quelle di Beto. Evidentemente Vanoli vede in Beto un giocatore che però gli può dare un maggior raccordo forse con i compagni di reparto, oppure lo ha visto lui più in forma, ecco, può darsi ci sia anche una diversità di vedute rispetto a quello che si vede noi solo nelle partite e lui li vede negli allenamenti.
0: Oltretutto Vanoli ha parlato anche dell'importanza di considerare l'impatto che hanno i 5 cambi sulla partita, per far sì che poi le analisi contemplino anche questo aspetto, tante volte sottovalutato, ma che in una stagione come questa, dove sulla panchina della Fiorentina ci sono giocatori sicuramente di qualità, può far la differenza proprio nella gestione.
3: Sì, rispetto all'anno scorso almeno Vanoli si può girare e trova qualcuno, mentre l'anno scorso trovava poco o nulla per intervenire. È chiaro che 5 cambi pesano, perché puoi cambiare il 50% dei giocatori di movimento. Mi sembra che sia una cosa accettata ormai anche dai giocatori, che pian piano si sono resi conto che partire titolari o giocare gli ultimi 20 minuti non è più come prima, anzi molto spesso le partite si decidono alla fine. Certo che a volte i tecnici pensano di mandare in campo qualcuno, in panchina qualcun altro, in previsione dei cambi. Io partirei sempre dall'idea di mandare gli 11 migliori per quella partita in campo e poi i cambi si vedrà, perché a volte i tecnici programmano i cambi prima, tipo questo ragazzo a 60 minuti metto quest'altro dopo questo tempo, ma poi la partita può avere degli sviluppi diversi, perché possono succedere tante cose. Quindi io partirei sempre dagli 11 più in forma e più adatti per affrontare il tipo di avversario.
0: Noi abbiamo analizzato tanto anche la difesa, soprattutto nelle gare in cui c'era ancora Fabio Grosso sulla panchina, perché la sensazione è che poi, al di là di alcuni limiti che De Gea può aver mostrato nella passata stagione e nell'inizio di questa, c'è sicuramente stata una difesa in grado di non comunicare all'interno del reparto, ma messa in estrema difficoltà. Quindi ti chiedo intanto se a livello di coppia di centrali Ranieri e Dragusin, che sono poi i giocatori che i principali quotidiani danno come titolari, hai la sensazione che ad oggi ci sia maggiore affidabilità?
3: Anche qui non lo so, io credo che i centrali migliori che ha a disposizione Vanoli siano Dragusin e Pongracic. Diciamo che la difesa è un reparto un po' in difficoltà a prescindere, sì, perché questa non è una squadra che può difendere dentro l'area, che può difendere bassa, deve cercare di stare bassa il meno possibile. E poi qualche problema l'ho avuto anche sulle transizioni, anche se devo dire che comunque centrocampisti e attaccanti sono bravi nella riaggressione, quindi quando riescono a riaggredire subito a palla persa la difesa può stare un po' più protetta. È una Fiorentina d'attacco con caratteristiche diverse, ma una versione 2.0, un nuovo millennio del vecchio Foggia di Zemmana. Questa è una squadra che deve attaccare, deve tenere la palla il più possibile, perché le qualità migliori ce l'ha palleggiando e dalla metà campo in su. Quindi la palla nella nostra metà campo deve starci il meno possibile.
0: E sempre restando sulla difesa, ti chiedo anche che tipo di lavoro ti aspetti da Vieri e Jimenez, perché abbiamo sottolineato l'importanza del loro apporto sia in fase difensiva ma anche in fase di costruzione.
4: Vieri sicuramente porta quelle qualità tipiche del calcio sudamericano, quindi un centrale forte fisicamente ma bravo anche a costruire, un po' la scuola brasiliana tradizionale è quella. E Jimenez secondo me è un buonissimo giocatore, il problema è che ogni tanto perde concentrazione, si deconcentra e quindi o fa interventi che non deve fare o fa falli che non deve fare, e il suo problema è la concentrazione, altrimenti probabilmente sarebbe rimasto in orbita del Milan o del campionato inglese, quindi deve trovare concentrazione perché la qualità ce l'ha.
0: Apprezzo molto l'eleganza con cui hai toccato il tema. Nell'ora precedente era arrivato un messaggio molto interessante che girerei a te, perché credo tu abbia molte più competenze di me per rispondere, ad Angelo dal Poggio, che ci scrive: io farei un tridente variabile dove Ngie, Mastantuono e Gonçalves si scambiano i tre ruoli facendo impazzire i difensori avversari. Potrebbe essere ancora più variabile cambiando a partita in corso da un tridente nel 4-3-3 con falso 9 arrivando a un 4-2-3-1 con il centravanti vero e proprio davanti. Tu pensi che Vanoli possa sbizzarrirsi e soprattutto pensi che questa suggestione di Angelo sia un qualcosa di concretamente realizzabile? Magari non oggi.
4: No, ma tecnicamente credo che ci stia assolutamente, sono soluzioni che in alcune partite puoi impiegare, soprattutto contro squadre che ti vengono. Ora il Napoli difende basso e quindi il centravanti ti fa comodo, ma contro squadre che difendono uomo contro uomo a tutto campo, più giocatori di movimento hai davanti e meglio è, quindi magari avere un falso 9 rispetto a un centravanti un po' più statico può essere la soluzione ideale per alcune partite, per altre è meglio avere il centravanti classico, soprattutto quando devi andare a riempire l'area e sai che probabilmente gli avversari difenderanno gli ultimi 30 metri.
0: Analizzando un po' anche il Napoli al netto delle tante assenze con cui Massimiliano Allegri deve fare i conti, io ti chiedo quali sono i duelli più interessanti, quelli che secondo te oggi determineranno anche l'andamento della gara?
4: Ma io credo che saranno quelli fra gli attaccanti del Napoli e la linea difensiva della Fiorentina, cioè se la Fiorentina riuscirà a riaggredire come ha fatto in molte partite bene, allora non ci saranno tanti pericoli, altrimenti con la velocità che hanno davanti i giocatori del Napoli sui ribaltamenti di fronte qualche pericolo potrebbe esserci, quindi bisognerà cercare di tenere la palla il più possibile nella metà campo del Napoli e di perderla il meno possibile, quindi non forzare le giocate, piuttosto fare un passaggio in più, riciclare il possesso come si dice, e poi mettere palloni dentro l'area, perché comunque la Fiorentina negli ultimi 16 metri ha qualità.
0: E come detto, poi al 348-7513-933 potete mandarci non solo le domande per Michele ma anche la vostra formazione ideale per la gara di oggi, in attesa che poi Andrea Giannattasio ci comunichi le scelte ufficiali di Paolo Vanoli. Ad esempio Francesco ti chiede: ma dopo le parole spese su Gnonto da parte di Vanoli, ve lo aspettate titolare per dare più equilibrio, magari non oggi ma prossimamente?
4: Ma sicuramente, anche perché poi si entrerà in un tour de force dopo questa mega sosta di 3 settimane, quindi serviranno tutti nelle rotazioni, che vuol dire non solo stare in panchina ma anche essere pronto a giocare alcune partite da titolare. E poi, se devo dire l'undici ideale che penso della Fiorentina oggi, Gnonto non c'è, però è chiaro che un giocatore potrà sicuramente tornare utile anche per quei motivi di equilibrio di cui parlava l'ascoltatore.
0: E ti porto anche su un altro tema, Michele, perché da un lato c'è l'impazienza di vedere i risultati, come detto anche dagli ascoltatori che ci hanno mandato gli audio, che poi hanno dato il via a questa seconda ora insieme. La posizione di classifica di oggi ci impone di dover essere un pochino cinici ma soprattutto pragmatici. Dall'altro c'è chi, riempiendosi gli occhi con il potenziale dei giocatori, si attende anche una Fiorentina in grado di divertire. Quindi ti chiedo, alla luce della tua conoscenza di Vanoli, considerando anche l'organico che gli è stato messo a disposizione, secondo te dovremo necessariamente scegliere tra il risultato e il bel gioco, o c'è la possibilità che a un certo punto dell'anno questi due elementi convergano?
4: Ma io credo che convergeranno per un semplice motivo: questa è una squadra costruita per giocare bene, quindi se non gioca bene è costretta a difendersi, la partita si sporca, diventa di duelli individuali, questa squadra rischia i punti di non farli. Questa è una squadra che per fare punti deve giocare bene, avere il pallone, muoverlo, far toccare più volte possibile la palla a Mastantuono e ai giocatori di maggior qualità, a Fagioli. E quindi è una squadra che per forza deve giocare bene, non è una squadra allegriana, visto che oggi si gioca contro il Napoli. Questa è una squadra che ha bisogno di tenere molto la palla, fare il possesso e giocare in attacco, perché non può difendersi.
0: A Vanoli è stata fatta anche in conferenza venerdì una domanda su Dodò che si pensava potesse lasciare Firenze in estate, che poi è rimasto, ma che in un certo senso, attraverso le parole del tecnico che ora vi leggo, ha forse perso il posto in termini di gerarchie. Un Dodò che bisogna anche forse ritrovare, considerando quello che già Mario a volte ci ha fatto vedere. Vanoli ha detto: per me tutti i giocatori, specie quelli che conosco io, sono dentro il progetto. Magari sono cambiate le gerarchie e dovrà pedalare per trovare un posto, ma io in vita mia non ho mai fatto fuori nessuno. Da quando sono qui si sta allenando benissimo, magari dovrà essere più bravo di altri per avere un posto in campo. Il resto non conta niente. Il resto ovviamente fa riferimento anche a delle uscite del giocatore sui propri canali social e anche sul fatto che negli ultimi tempi ha iniziato a bloccare su Instagram alcuni giornalisti. Io, Michele, ti chiedo: qual è il ruolo secondo te di Dodò in questa Fiorentina e se le alternative oggi possono davvero metterlo in difficoltà quando si parla di ruolo da titolare?
4: Se il Dodò visto fino ad ora, chiunque lo può mettere in difficoltà. Se fosse il Dodò ammirato in alcune partite, non poche, cioè poche purtroppo, e allora Dodò si può giocare la maglia. In questo momento parte dietro, il primo che deve capire che fa ancora parte del progetto però deve essere lui, al di là di quello che fa o non fa sui social. Bisogna che capisca che il mercato è finito dappertutto, quindi perlomeno fino a gennaio rimane qui, e quindi gli conviene impegnarsi per provare a diventare titolare. Anche se domani volesse andare via, se non gioca sarà difficile che abbia delle offerte. Quindi il primo che deve capire di far parte ancora del progetto deve essere lui, perché se continua con le prestazioni viste di recente è chiaro che il campo lo vedrà poco.
0: Michele, io ti ringrazio, preziosissimo, gentilissimo come sempre. Vedremo poi a breve se i principali quotidiani hanno indovinato e anticipato le scelte di Vanoli, e soprattutto vedremo anche in che modo è stata preparata una gara così importante e così delicata sulla carta. Io ti ringrazio e ti auguro buona domenica.
4: Grazie a te, un saluto a tutti.
0: Come detto, queste sono le scelte probabili, noi attendiamo anche quelle ufficiali. E ancora qualche messaggio: ringrazio Paola che ci ha mandato una foto bellissima, io però non so se la possiamo mandare. Ci scrive: io ho preso i posti per il mio gruppo, sono in attesa della vittoria, ora provo ad aprirla e vediamo se sul canale 92 ce l'abbiamo fatta. Tutto ciò è bellissimo, mi riempie di entusiasmo, sono anche estremamente contenta di essere in studio in questa seconda ora, perché io in pausa ho rischiato seriamente di non poter tornare in onda, dando una, che in gergo medico credo venga definita, capata contro la tapparella della regia, nell'ottica di andare a prendere un pochino di aria fresca. Sì, potremmo andare subito, Sara, se sei d'accordo, ad Andrea Giannattasio, perché ci sono le scelte di Paolo Vanoli, almeno possiamo commentarle insieme. Ringrazio e saluto anche tutti gli ascoltatori che continuano a intervenire al 348 7513 933, mandandoci i loro messaggi, le note audio. Vi ricordo anche le foto, se volete, dal Franchi, dall'auto, dal pullman, o in qualsiasi modo voi stiate raggiungendo lo stadio, e anche eventualmente di segnalarci criticità se le state riscontrando, così che si possano mettere tutti gli ascoltatori e i tifosi nella condizione migliore di raggiungere lo stadio. Io ringrazio anche Augusto dal Casentino che ci saluta, ci ringrazia. Ce l'abbiamo Andrea Giannattasio, ciao Andrea.
5: Ciao Chiara, buon pomeriggio a tutti, anzi buona mattinata a tutti. Allora, abbiamo la formazione ufficiale della Fiorentina, che è quella che tutti avevano ipotizzato stamani nella segna stampa, con una novità soltanto, ovvero l'impiego di Pellegrino al centro dell'attacco anziché Norberto Beto. Allora, ripiloghiamo l'11 scelto da Paolo Vanoli per la gara col Napoli, con De Gea tra i pali, poi in difesa ritorna Dragusin centrale dopo l'infortunio col Pisa insieme a Ranieri, sugli esterni Jimenez e Vieri, esattamente come a Venezia. A centrocampo ci sono Undur e Fagioli. Sulla tre quarti, nel 4-2-3-1, sulle fasce troviamo Mastantuono e Ngie, con Assà trequartista, davanti come detto Matteo Pellegrino. Ribadiamo in ordine senza interruzioni: De Gea tra i pali, Jimenez, Dragusin, Ranieri e Vieri in difesa, Ndur e Fagioli a centrocampo, tre quarti Mastantuono, Assà e Ngie, davanti Pellegrino. La panchina viola con Lezzerini, Christensen, Dodò, Brescianini, Pongracic, Joao Mario, Valdepeñas, Beto, Gonsalves, Gnonto, Ulai e il giovane Matteo, che infatti ieri non era in primavera. Abbiamo anche la formazione del Napoli, Napoli che gioca con lo stesso modulo, 4-2-3-1, con Milinkovic-Savic tra i pali. In difesa ci sono Oliveira e Di Lorenzo sulle fasce, con Rachmani e Rafa Marin centrali. A centrocampo Lobotka e Gilmour, davanti sugli esterni troviamo Politano, Lang e ovviamente De Bruyne a fare il perno centrale, con Rasmus Højlund a fare la punta di riferimento. Quindi nessuna sorpresa per la squadra di Max Allegri, che manda in panchina Pugliese e Contini, che sono i portieri di riserva. Poi l'ex viola Favasuli, Badiashile, Neres, Lucca, Vergara, Beukema e Anguissa, che ha recuperato all'ultimo, ma insomma ha soltanto un allenamento nelle gambe a Castelvolturno prima di questa partita. Quindi direi tutte scelte confermate da una parte e dall'altra. L'unica sorpresa chiara è la scelta di Matteo Pellegrino nella Fiorentina come centravanti di riferimento, in virtù evidentemente del bellissimo momento che
0: e infatti partendo. Guarda, Andrea, ti avevi proprio riportato anche un po' la pancia della piazza e del tifo, che alla luce delle probabili formazioni si è detta un po' perplessa, proprio perché riteneva doveroso premiare anche lo stato di forma fisica e mentale di Pellegrino, dando per scontato di poter comunque contare su Beto magari a partita in corso. E quindi ci hai dato una notizia che sicuramente ha rincuorato chi era un po' deluso dalla possibilità di vedere Beto a partire dal primo minuto. Andrea, prima di salutarti, perché poi sarai con noi e ci racconterai tutta la partita, ti chiedo solo brevemente come hai visto la squadra in settimana, visto che poi hai avuto modo anche di seguirla.
5: Ma bene, nel senso che io non ho mai avuto dubbi che almeno sotto l'aspetto fisico grosso avesse lavorato bene. Nel senso che la Fiorentina non è arrivata sulle gambe o fuori forma come l'anno scorso, cioè la Fiorentina stava bene fisicamente, le gare con il Venezia e il Tiro ce l'hanno confermato. E poi sotto l'aspetto mentale direi che le due vittorie che la Fiorentina ha fatto, le sette reti fatte, sono comunque sia un'iniezione di fiducia. Quindi io sono convinto che la squadra ci arrivi carica a questo appuntamento, cioè se c'è una squadra che ha più pressioni oggi è il Napoli, perché oltretutto ieri hanno pareggiato Inter e Roma, per cui se il Napoli sì. pensa, io non credo, ma se Napoli pensa di lottare per lo scudetto, oggi deve vincere per salire a quota 6 punti, 9 punti, pardon, e avvicinarsi alle due squadre che sono a quota 14 in questo momento. Quindi sostanzialmente io m'aspetto questo da parte di da parte del Napoli, che avrà più pressione rispetto alla Fiorentina, che ci arriva invece sull'area dell'entusiasmo, ci arriva giocando in casa e naturalmente con la voglia di far bene. Naturalmente le squadre in testa hanno 13 punti, non 14, che c'è anche la Lazio oltretutto, che ha vinto ieri a Venezia. Ci potrebbe essere anche il Como, che oggi affronta il Frosinone, se dice va in testa insieme a Roma, Inter e Lazio. Quindi è un'opportunità per gli azzurri, per la Fiorentina è un'occasione per dimostrare di essere una formazione che può dirla sua in questo campionato così balordo. Vincendo oggi la Fiorentina pagherebbe proprio il Napoli, e quindi sarebbe una gran cosa.
0: Grazie mille, Andrea, come detto ti ritroviamo più tardi per la cronaca.
5: Ciao, a dopo.
0: a dopo, e quindi abbiamo letto le formazioni ufficiali, tendenzialmente si confermano quelle che erano le previsioni dei principali quotidiani sportivi, l'unica differenza è Pellegrino dal primo minuto al posto di Beto. Tra poco ci prendiamo l'ultima piccola pausa, ma c'è tempo e spazio ancora per alcuni dei vostri messaggi. Francesco mi strappa anche un sorriso perché mi scrive: Chiara, per favore non usare il termine criticità, perché Grosso lo usava 10 volte in ciascuna frase. Io sono andata a cercare anche alcuni sinonimi proprio per poter non solo accogliere ed esaudire, Francesco, la tua richiesta, ma anche per provare a riportare poi qualche termine magari desueto. E sappi che d'ora in poi io proverò a parlare di spinosità, perché mi piace molto di più rispetto a tutte le altre opzioni che il vocabolario presenta. Come promesso anche a Save, ritagliamo un piccolo spazio per il suo progetto, poi magari nei prossimi giorni ci sarà modo di coinvolgerlo. Avevo provato in extremis, ma è sicuramente difficile a ridosso anche del fischio d'inizio. Ci fa sapere che ha scritto un libro, The Violet Masterplan, un viaggio tra Fiorentina e canzoni degli Oasis. È un qualcosa che mi affascina veramente tanto. La mia risposta molto tecnica è: che figata, perché oggettivamente mi sembra un gran progetto, non solo da sviluppare ma anche da presentare, proporre a chi ha la Fiorentina nel cuore ma gusti musicali che contemplano ad esempio la scelta di Save di affiancare gli Oasis alla nostra squadra, alla nostra passione. È disponibile su Amazon, quindi poi io ora ve l'ho detto, eventualmente sappiate che troveremo il modo di dare a Save la possibilità di parlarci di questo bel progetto. Sono tantissime le iniziative dei tifosi ma anche dei Viola Club, e Radio Firenze Viola è sempre a vostra disposizione per permettervi di raggiungere più persone possibili. Ci sono mismatch a favore del Napoli in tutti i ruoli, il tifo non mi fa firmare per il pareggio ma razionalmente sarebbe un buon risultato, e questo è il lucido e saggio messaggio di Pierpaolo che ci porta al termine di questa mezz'ora. Come detto, l'ultima breve pausa e poi torniamo in attesa delle 12 di Se fosse sempre domenica.
6: Radio Firenze Viola.
7: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guarda.
8: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nel complesso soleggiato, con qualche addensamento stratiforme di passaggio, soprattutto sulle zone alpine e prealpine. Temperature in aumento, massime tra 24 e 28 gradi. Al centro, abbastanza soleggiato, con locali foschi al mattino e modesta variabilità diurna sui rilievi dell'Appennino. Temperature in aumento, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud, addensamenti irregolari, più presenti nel pomeriggio sulle isole maggiori e zone interne Appennino. Con locali rovesci, temperature in lieve aumento, massime tra 25 e 30 gradi.
7: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
9: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
10: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata. Su Radio Firenze Viola, il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
11: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
10: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola.
7: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola. Accende la tua passione. Leggila. Ascoltala. Guardala.
9: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
10: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
9: Ti stiamo aspettando!
10: Su Radio Firenze Viola, la storia della Fiorentina viene raccontata da chi da decenni la segue passo dopo passo. Il Brivido Viola. La trasmissione a cura del Brivido Sportivo. Ogni venerdì, dalle 19 alle 20.30, in compagnia di
11: Lorenzo Matteucci
12: e Tommaso Borghini.
10: Il Brivido Viola. Solo su Radio Firenze Viola.
7: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.

0: prima che arrivi Lorenzo Di Benedetto al mio fianco e inizi, se fosse sempre domenica, la trasmissione della partita con Andrea Giannattasio, che vi racconterà la gara di oggi tra Fiorentina e Napoli, in programma alle 12.30 allo Stadio Franchi. Quindi restate su Radio Firenze Viola, un palinsesto ricco a partire dalle 16, poi domenica Viola. Ciao Chiara, non dimenticarti che ci sono anch'io in Australia, il messaggio di consolato da Melbourne, felice di tifare Fiorentina, speriamo in un risultato buono, e ti faccio sapere che c'è mio figlio a Firenze con la maglia della Fiorentina, va allo stadio e se ha tempo va anche a trovare Andrea Giannattasio, speriamo tutto bene per la nostra Viola con una vittoria. Io lo ringrazio, ci fa sapere che è qui da solo che aspetta di guardare la partita alle 8.30, un orario perfetto per me, perché tutte le altre partite le guardo a qualsiasi orario, durante la notte, la mattina presto, io le guardo comunque tutte, ma a volte mi mettono un po' in difficoltà. Noi lo abbracciamo e lo salutiamo, perché Consolato è uno dei tanti testimoni di come poi la fede viola non abbia confini. C'è anche un pronostico di un ascoltatore, Gabri, ci scrive tripletta di Mastantuono. Io ovviamente sarei estremamente contenta se poi la sua previsione dovesse essere esatta. Vedo che Sara ci fa un cenno dalla regia e quindi ce l'abbiamo anche l'ospite del prossimo collegamento. Io lo saluto, lo ringrazio per la disponibilità, Luca del Viola Club Certaldo. Ciao Luca.
1: Buongiorno,
0: buona domenica.
1: Chiara, buongiorno a tutti, speriamo, ne abbiamo bisogno.
0: Guarda, Andrea Giannattasio da poco ci ha riepilogato le scelte ufficiali di Vanoli, non so se voi che state raggiungendo il Franchi abbiate già avuto modo di scoprirle, se vuoi le leggiamo insieme, magari ti chiedo un commento a caldo, poi ti porto su un altro tema che è anche l'oggetto del nostro collegamento. La Fiorentina scende in campo con De Gea tra i pali, poi l'abbiamo detto, difensori centrali Ranieri e Dragusin supportati da Vieri e Jimenez, un centrocampo con Fagioli e Ndur, ci sarà Atta a supporto di Mastantuono e Ngie, e la punta di oggi per dal primo minuto sarà Pellegrino. Sei contento di vedere Pellegrino e non Beto come ipotizzavano gran parte dei quotidiani?
1: Allora Chiara, penso sia la scelta giusta, perché è in un momento molto felice. L'unico pensiero che potrei avere è che ha fatto molti minuti in Coppa e è un ragazzo che da quasi tutto, io ho visto, si sacrifica molto anche nel rincorrere i giocatori, quindi lo reputo veramente un ragazzo con la garra argentina. Sicuramente ci sarà poi Beto a supporto quando reputerà giusto il mister. Mi fido molto dell'allenatore, io vado a sensazione, in questo momento sono contento. L'unica cosa che dico, sono qua fuori dal Franchi a mangiare un campredotto.
0: Bisogna avere
1: questa positività anche dentro lo stadio. Perché giustamente, come ha detto Alessandro, il primo giornalista che hai intervistato,
0: sì, Alessandro Corvi,
1: bisogna comunque ricordare che questi ragazzi hanno 18 anni e quindi vanno supportati, cosa che secondo me all'inizio siamo stati un po' troppo avidi, ecco, su questo punto di vista.
0: E
1: però
0: pensi che anche a livello di allenatori ci sia stato proprio un cambio di approccio con tutti questi giovani ragazzi che la Fiorentina ha accolto in estate? Tanti sottolineavano come grosso anche a livello di dichiarazioni forse facesse trapelare un rapporto mai del tutto scoccato coi singoli, che non riusciva nemmeno da un lato a fargli percepire la fiducia e dall'altro a metterli nella condizione di sbagliare, consapevoli che poi non sarà una partita a definire il loro valore e il loro futuro.
1: Ma sicuramente io ho avuto una sensazione con il Torino vedendo Atta, ma non per incolpare il giocatore, perché poi tanto quasi tutti abbiamo fatto sport non professionistico e ci sono magari delle giornate che vorresti dare il 100% e non riesci nemmeno a correre perché magari non senti la fiducia dell'allenatore, o perché ti senti escluso da una squadra, o perché non ti piacciono le idee dell'allenatore, che in quel momento è quello che guida. Vidi Attà veramente che camminava, non correva, invece mi sembra un giocatore che ha gamba, che ha tecnica, che ha tutto, molto movimento, messo nel ruolo non suo, non era stimolato in maniera giusta. Io non voglio dare colpe perché ci sono cose che noi non sappiamo, siamo fuori da tutto, però se hanno fatto questa scelta reputo che sia la scelta giusta, ecco.
0: Nel bene della Fiorentina, Luca, ci hai già raccontato certo. Anche del Lampredotto, sappiamo come ci siano delle ritualità nel giorno della partita, e ti chiedo a livello di collettivo di Viola Club Certaldo come state vivendo questi minuti d'attesa prima del calcio d'inizio.
1: Allora, come Viola Club Certaldo siamo molto sparpagliati, c'è chi è in curva, chiamiamola Fiesole, comunque in ferrovia, chi è in tribuna, chi è in maratona, però c'è molto ottimismo perché comunque abbiamo visto che c'è molta amalgama nella squadra, corrono, lottano e quindi questo è...
0: E si comportano da squadra, cosa che poi era mancata nelle prime uscite.
1: Certo. Siamo positivi, dai. Cerchiamo di esserlo fino in fondo e speriamo che il risultato ci dia ragione.
0: Venerdì c'è stata una grande serata per il vostro Viola Club, tra l'altro con la partecipazione di Mario Tenerani di RTV 38. Quindi ti chiedo se hai voglia di raccontarci un po' come è andata e che stagione vi aspettate anche per il vostro Viola Club.
1: Allora, bene, ti ringrazio, ci dai occasione di dire che è stata una serata fantastica. Mario è un professionista eccezionale, veramente ha condotto una serata a briglia sciolta come faceva il Ciuffo una volta, veramente di livello altissimo. Avevamo come ospiti Malusci, avevamo come ospiti Cencetti che è delle nostre zone e comunque uno degli ultimi reduci dell'ultimo scudetto, avevamo Cristian Riganò, è venuto Dario Dainelli che è una persona squisita come tutti gli altri ospiti che ci hanno dato disponibilità nel parlare e tutto. Poi vorrei fare, se mi permette, un ringraziamento a Federico, presidente dell'ATF, e a Fabrizio Meini, presidente del Casciana Terme, che hanno partecipato alla scena e diciamo questa associazione che Cencetti, scusami, ho detto ho sbagliato, era Cencetti il giocatore, perdonami, che è delle nostre zone, e praticamente ci hanno dato disponibilità per diciamo organizzare le trasferte, tutto, dove ci associamo a Fabrizio Meini, che è un club che è trentennale, ha delle organizzazioni che noi purtroppo, essendo due anni solamente che siamo nati, non abbiamo. Però ti posso dire che la risposta è stata eccezionale, perché l'anno scorso, il primo anno, 270 soci circa. Sì. Quest'anno siamo sulla stessa linea con 180 persone alla cena, entusiasmo anche da parte dei giocatori che sono stati fantastici, ci hanno fatto divertire tantissimo. E poi è venuto anche, perdonami, Marzio Brazzini, che è uno dei fautori della nascita di Ultra della Curva, che ci ha raccontato come il Pompa ha fatto nascere il movimento Ultra. Quindi è stata una serata a 360 gradi e veramente, veramente riuscita. Siamo molto soddisfatti. E mi permetto di ringraziare tutto lo staff del direttivo che sono dati da fare per organizzare una scena del genere, non è affatto facile.
0: E si percepisce anche l'emozione che poi vi portate dietro da una serata così bella, non solo per consolidare appunto il vostro lavoro, il vostro intento, quello di raggruppare più tifosi possibili per condividere questa passione e vivere anche insieme le partite della Fiorentina, ma per tutto quello che poi la Fiorentina permette anche di rivivere insieme. Io sono estremamente contenta di sentirti così entusiasta così emozionato, perché poi nel calcio di oggi è difficile immaginare ancora i club dei tifosi, ma Firenze e la Fiorentina portano testimonianza di come non solo non sia così difficile, ma aiuti anche per raggiungere più persone possibili. Noi poi ci siamo sentiti, Luca, avremo modo, non appena ripartirà la trasmissione di Radio Firenze Viola dedicata al mondo dei tifosi e al mondo dei Viola Club, di organizzare una vostra ospitata, così che possiate raccontare un po' la vostra storia, quelli che sono i vostri obiettivi e magari, chissà, raggiungere anche qualche ascoltatore di Radio Firenze Viola che è nelle vostre zone, che magari non conosce l'esistenza ed è impaziente di trovare qualcuno con cui guardare le partite. Io, Luca, ti ringrazio, ti lascio finire il tuo Lampredotto.
1: Avevo già dato.
0: Auguro a tutti una splendida domenica allo stadio, una bella partita, e ci sentiamo presto. Ti ringrazio ancora per la tua disponibilità.
1: Grazie Chiara, gentilissima. Forza Viola,
0: sempre.
1: E mettiamocela tutta. Grazie.
0: Assolutamente sì, come detto, poi è importante tenere sempre sotto controllo anche le attività dei Viola Club e dei tifosi, perché poi alimentano e tengono viva questa passione. Radio Firenze Viola ha la fortuna e la possibilità anche di non solo farveli conoscere, ma farvi vivere in diretta a volte alcuni momenti. Ed è sacrosanto anche per ricordare la storia e magari insegnarla a quei tifosi che per motivi anagrafici non hanno avuto la possibilità di crescere con la Fiorentina, di cui molto spesso parliamo e che sembra essere molto distante da quella attuale. Abbiamo ancora una quindicina scarsa di minuti. Io chiederei intanto a Sara se ci fa ascoltare le note audio arrivate al 348 751 3933.
2: Ciao ragazzi, ciao Chiara, io sono Fuori al Franco da Napoli, forza Fiorentina. Ho fatto un bel viaggetto, però non vedo Ludovico Mauro per essere intervistato. Sono venuto apposta. Forza Viola.
3: Buongiorno Chiara. Allora, io quando sento i tifosi che dicono li asfaltiamo, penso sempre ai miei amici romanisti qua che lo dicono spesso, e non mi piace proprio la parola asfaltiamo. E infatti dovevano asfaltare, secondo i miei amici, anche l'Inter, ma hanno rischiato di essere asfaltati. Quindi io non dico niente, mi affido a Vanoli, mi affido ai nostri giocatori che tecnicamente sono forti, e basta, non dico niente. Walter da Roma.
0: E questo era il messaggio di Walter. Io sono d'accordo, a volte siamo un po' troppo carichi noi e quindi creiamo anche delle aspettative che poi ci portano a vivere in maniera eccessiva quelli che sono i riscontri del campo. Abbiamo ascoltato anche Angelo, che ci ha portato la sua testimonianza direttamente da Napoli, oggi però con la necessità di mischiarsi ancor di più ai tifosi della Fiorentina per rivendicare questo orgoglio nel tifare il colore viola, pur abitando in terre che oggi ci vedono come rivali. Io sono emozionata, io la ringrazio. Questa mattina mi sono svegliata con la suggestione, ora l'ho disturbata, ci ha dato la sua disponibilità e quindi sono estremamente contenta. Ringrazio anche Sara per aver perfezionato il collegamento. Abbiamo in diretta su Radio Firenze Viola Silvana. Ciao Silvana!
4: Ciao, ciao! Sono qui in mezzo a tutti i tifosi, guarda!
0: Io, come tutti gli ascoltatori di Radio Firenze Viola, sono abituata a sentire il tuo commento a caldo da tifosa che vive in maniera viscerale la Fiorentina al fischio finale. Oggi ero curiosa di capire com'è la Silvana che si avvicina al Franchi, alla luce anche delle ultime due partite da cui siamo reduci. Quindi ti chiedo intanto che clima vedi attorno a te e poi come l'hai vissuta tu l'attesa della gara di oggi.
4: No, il clima che c'è qui vicino a me è un clima di ottimismo, la gente parla, insomma ci vede una vittoria, ti devo dire la verità. Io vedo la vittoria, voglio la vittoria, sto tifando per la vittoria. Sono un po', non lo so, Napoli è una brutta bestia, però vedendolo giocare ultimamente penso che ce la possiamo fare, dai.
0: Andrea Giannattasio ci ha letto poco fa le formazioni ufficiali per la gara di oggi e la Fiorentina partirà con Pellegrino davanti e non con Beto come invece ipotizzava sì, la gran parte dei quotidiani nazionali. E quindi ti chiedo, che sensazioni hai su questo Pellegrino? Ti sta convincendo o eri già convinta di lui quando poi è arrivato in estate?
4: No, quando è arrivato no, non ero convinta, però mi sta piacendo sempre di più, anche se oggi avrei voluto vedere Beto perché mi sembra un po' più da contrasto Beto, ecco.
0: Tra l'altro arrivano messaggi per te al 348 753 933, ad esempio Gabriele da Mestre, ci scrive Silvana con tanti cuori viola, proprio perché ormai sei un appuntamento fisso, il tuo messaggio vocale come detto al fischio finale è l'appuntamento fisso non solo per noi che siamo in trasmissione, io e Lorenzo Di Benedetto, ma anche per tutti gli ascoltatori che vivono il momento della partita e il post su Radio Firenze Viola. Io sono, ribadisco, molto contenta di averti con me. Ti rubo solo un'ultima battuta e poi ti lascio raggiungere il tuo posto all'interno del Franchi. Chi è il giocatore che ti sta piacendo di più in questa prima parte di stagione?
4: Ma devo dire la verità che ce ne sono diversi.
0: Meglio, no?
4: No. Sì, infatti l'anno scorso mi ero un po' fissata con Good, lo sai, no?
0: Sì.
4: Però insomma Good ha dato un po' di delusione, anche se ancora non ho perso la speranza di vederlo veramente venire fuori. Quest'anno mi piace tanto anche lui e mi piace, vabbè, anche Pellegrino mi sta piacendo perché è venuto fuori in una maniera che non mi aspettavo, ecco.
0: E quindi vediamo se poi Ulaite lo mette in campo Vanoli nel secondo tempo. L'abbiamo detto, la Fiorentina parte con un centrocampo formato da Ndur e Fagioli e Attà a supporto di Ngie e Mastantuono. Silvana, io ti mando un abbraccio, ti auguro buona partita, ti ringrazio ancora per la tua gentile disponibilità.
4: Grazie a voi, e poi ci sentiamo alla fine e ti mando. Speriamo di urlare, si è vinto!
0: Speriamo davvero, ci sarebbe bisogno per affrontare questa lunga sosta nel modo migliore. Grazie ancora Silvana e goditi questa partita.
4: Grazie Yara, ciao a tutti i telespettatori di Radio Silenzio Viola.
0: A presto e forza Viola. Noi su DAZN vediamo anche già le immagini, la Fiorentina che raggiunge lo stadio Franchi, consueto bagno di folla all'interno dello stadio per il presidente Giuseppe Commisso. Manca poco più di mezz'ora al fischio d'inizio, come detto a partire dalle 12, se fosse sempre domenica, la trasmissione della partita con Lorenzo Di Benedetto in conduzione. Abbiamo ancora un po' di tempo per provare a esaurire i tantissimi messaggi che ci state inviando al 348 75 13 933. Dido scherza un po' in risposta all'audio di Walter da Roma. Anch'io penso che asfaltiamoli sia troppo brutto, quindi restiamo umili e spianiamoli. Devo dire che in questi minuti sto raccogliendo comunque grande entusiasmo, grande convinzione, grande ottimismo da parte della piazza, e questo mi consola perché era stato forse il peggior avvio di stagione possibile per la Fiorentina, e la speranza che ci si possa in un certo modo rialzare è quella che poi prende il sopravvento. Poi sappiamo come ognuno di noi viva i minuti che precedono il fischio d'inizio con un approccio completamente diverso, per cui sono in parte d'accordo con Walter, in parte d'accordo con Dido. Aldo ci scrive: mi raccomando equilibrio, se dovessimo perdere ci risiamo con i super criticoni, e dai vostri microfoni ce n'è uno in particolare che cambia idea, per non parlare dei tifosi. Il nome però Aldo non lo fa, quindi mi limito a leggere il suo messaggio, e aggiunge: comparando le formazioni, a parte un paio di elementi del Napoli, non mi sembra di vedere questo gran divario di qualità tra le due squadre. La differenza cardine è che i giocatori del Napoli sono gli stessi della scorsa stagione e hanno più amalgama di squadra, ma vediamo. E chiude tutto con un be positive. Io sono molto d'accordo con la necessità anche di avvicinarci a questa gara con un certo tipo di atteggiamento. Allegri ha parlato di una gara cruciale per il Napoli, noi sappiamo che è sicuramente una gara importante per la Fiorentina, ma non è la gara che poi definirà la stagione dei Viola. Buongiorno Chiara, speriamo bene, non potrei più sopportare lo sfottò dei miei vicini e degli amici. Tifare Viola nel cuore di Napoli è molto difficile, ma io la amo. Questo ce lo scrive Pasquale da Napoli, che chiosa con un'espressione tipica che io però da lombarda potrei leggere in maniera completamente sbagliata. Ci provo e spero che lui apprezzi la mia intenzione. Caggia fa. Com'è andata Sara? Vedo Sara che dice bene, può andare, perfetto, ottimo. Tutti vogliono una Fiorentina che giochi più nella metà campo avversaria.

0: Enza di Pasquale da Napoli che dice: ottima la pronuncia, ottima l'intenzione, quello te lo garantisco, ci ho assolutamente provato. Visto che sono le 11.54, io non vorrei rubare tempo a tutti i collegamenti e alla trasmissione della partita. Se Sara è d'accordo, noi ci fermiamo ora, ci prendiamo una pausa e poi rientriamo con Lorenzo Di Benedetto e siamo pronti ad avvicinarci a passi sempre più spediti verso il fischio d'inizio della gara di oggi. Io quindi vi saluto, vi ringrazio per queste due ore in vostra compagnia, ringrazio anche Sara per il supporto e ci ritroviamo tra pochissimo pronti ad analizzare insieme questa partita.
1: Radio Firenze Viola scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. La prossima ora di trasmissione è offerta da
2: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
1: Radio Firenze Viola.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nel complesso soleggiato, con qualche addensamento stratiforme di passaggio, soprattutto sulle zone alpine e prealpine. Temperature in aumento, massime tra 24 e 28 gradi. Al centro, abbastanza soleggiato, con locali foschie al mattino e modesta variabilità diurna sui rilievi dell'Appennino. Temperature in aumento, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud, addensamenti irregolari, più presenti nel pomeriggio sulle isole maggiori e zone interne appenniniche, con locali rovesci, temperature in lieve aumento, massime tra 25 e 30 gradi.
1: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
5: Oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
4: Andiamo, via, chi è? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
5: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
6: Salve a tutti, sono qui, in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
5: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di Noi.
7: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
8: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
9: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
10: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
7: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
11: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
7: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
12: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
13: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
12: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
13: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
12: Ti stiamo aspettando!
13: Su Radio Firenze Viola, la storia della Fiorentina viene raccontata da chi da decenni la segue passo dopo passo. Il Brivido Viola. La trasmissione a cura del Brivido Sportivo. Ogni venerdì, dalle 19 alle 20.30, in compagnia di
14: Lorenzo Matteucci
15: e Tommaso Borghini.
13: Il Brivido Viola. Solo su Radio Firenze Viola.
1: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Radio Firenze Viola.

0: tecnica dalla redazione.
1: La politica in apertura si è aperto con il ricordo di Umberto Bossi, il raduno di Pontida, in un video con le frasi più celebri del fondatore del partito e poi il va pensiero. Le magliette in vendita pro e contro Salvini testimoniano il clima dell'evento, attesa per Romeo dal palco. Non vogliamo una Lega divisa, sottolinea, ma una confederazione con nord, centro e sud. I governatori leghisti Fontana, Fedriga, Fugatti e l'ex governatore veneto Luca Zaia sono arrivati insieme. In chiusura all'intervento di Salvini.
0: Intanto Roberto Vannacci esclude un eventuale sostegno di Futuro Nazionale a un esecutivo tecnico, perché i precedenti governi tecnici hanno ridotto in mutande l'Italia, ha detto. Prima dell'inizio del forum per l'indipendenza italiana Orvieto, parlando della Lega, dice: Pontida non mi manca, ma mi dispiace che abbiamo preso due strade diverse. Quanto alle posizioni diverse sulle carceri con Alemanno, l'ex generale assicura che è un tema che richiederà discussioni.
1: La guerra a Mosca-Kiev, oltre 1100 droni sono stati lanciati la notte scorsa dalle forze ucraine su 19 regioni della Russia, compresa Mosca. Il presidente ucraino Zelensky precisa che sono stati usati anche missili da crociera e balistici. Questa settimana, sottolinea, Mosca ha lanciato più di 2000 droni, oltre 1700 bombe e 19 missili di vario tipo. Le forze russe hanno risposto attaccando Kiev e Odessa, ma almeno 4 sono i morti.
0: Il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf ribadisce che lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso finché le nostre condizioni non saranno soddisfatte e gli impegni degli americani attuati. Intanto il segretario generale di Hezbollah Qassem ha affermato che contrastare l'arroganza di Israele è possibile solo attraverso la resistenza. È l'unica via per liberare la terra, sottolineato. Riguardo alla guerra Stati Uniti-Israele contro l'Iran, Qassem ha affermato che l'attacco mirava a rovesciare il regime, ma ha incontrato delle difficoltà, anche se ci vorrà molto tempo, ha concluso. L'Iran ha vinto.
1: Il presidente americano Donald Trump ha accorciato il suo fine settimana a Camp David ed è rientrato in anticipo alla Casa Bianca intorno alle 2 ore italiana. Poche ore prima l'ambasciata americana a Gerusalemme aveva diramato un'allerta ai cittadini americani in Israele in seguito agli attacchi degli Houthi in Arabia Saudita. Nella nota viene chiesto agli americani di mantenere un livello di vigilanza più elevato e di tenere conto di possibili cancellazioni di voli, chiusure dello spazio aereo e disagi nei viaggi. Dal suo social truth Trump ha annunciato inoltre che sta per creare la forza per l'intelligenza artificiale simile alla forza spaziale.
0: Dopo le polemiche dei giorni scorsi, Ed Sheeran ha parlato per la prima volta di Gaza. La situazione è ingiustificabile, ha detto la pop star britannica sul palco di Filadelfia, dopo la bufera scatenata dall'esclusione del rapper Macklemore dal suo tour, in seguito ad alcune dichiarazioni pro-Palestina. Ho dovuto prendere decisioni difficili, ha aggiunto, ho commesso degli errori e ne sono davvero dispiaciuto.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
2: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
2: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: Grande Tommaso.
6: Pietro.
5: Allora?
6: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
5: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
6: Ma davvero?
5: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
3: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
2: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
7: La trasmissione Se fosse sempre domenica è offerta da MM Independent, il casco a chilometro zero da Fiorentino Vero. Acquistalo su mmindependent.com.
8: Se fosse

0: buongiorno, ben ritrovati. Se fosse sempre domenica, la trasmissione sulla partita. Oggi vi racconteremo la sfida del Franchi tra la Fiorentina e il Napoli, che inizierà tra meno di mezz'ora con la squadra di Vanoli, che cercherà di centrare la terza vittoria consecutiva che permetterebbe alla Fiorentina di vivere una sosta molto molto molto tranquilla. Dall'altra parte un Napoli di Massimiliano Allegri che, dopo essere partito abbastanza male, si è un po' ripreso nell'ultima partita contro il Bologna e cercherà di mettere chiaramente il bastone tra le ruote anche alla Fiorentina per portarsi, per soprattutto per guadagnare due punti su Inter e Roma, che ieri hanno pareggiato 2-2. Buongiorno a tutti da Lorenzo Di Benedetto, con me in studio, ma l'ho trovata già qui da stanotte, Chiara Bevilacqua. Ciao Chiara.
1: Ciao Lorenzo, ciao a tutti, bentrovati, ci siamo quasi.
0: Hai vissuto questa avvicinarsi alla partita?
1: Sì.
0: Quanto sei partita? Ieri sera sei...
1: Stamani alle 10 c'era la necessità anche di accompagnare tutti i tifosi e tutti gli ascoltatori al fischio d'inizio, quindi ti abbiamo aspettato.
0: Bene, bene, io sono arrivato all'ora che dovevo arrivare. Allora andiamo ad ascoltare le parole di Nicolò Fagioli, che ha parlato così poco fa da Zon.
2: Fagioli, è una partita importante per voi, al di là del fatto che sia il Napoli, però due vittorie consecutive, il cambio d'allenatore dopo un inizio un po' negativo, quanto può valere questa partita qua per voi?
3: Beh, per noi vale 3 punti come le altre partite. Ovviamente siamo in una striscia positiva di 2 partite, dobbiamo continuare alla grande come abbiamo fatto le ultime 2 partite per poi dedicarci alla sosta. È molto importante quella partita, anche perché giochiamo con un avversario molto forte, è un bel test per noi.
2: Sentendoti parlare poi col ritorno di Vanoli ancora più, mi sembra sei diventato un po' leader anche dello spogliatoio, no? Anche a Venezia hai detto delle cose belle, delle cose importanti, sei tornato in nazionale. Che momento stai vivendo tu in questo momento, in generale che stagione vuoi che sia per te?
3: Beh, è una stagione importante per me, oltre che per la squadra. Ovviamente diciamo che ho 25 anni e quindi è il momento anche di diventare leader. Poi è una squadra molto giovane che ha bisogno comunque di riferimenti, e penso che i più vecchi, quelli che sono qua da più anni, devono aiutare tanto i giovani a migliorare in questo.
2: Se vogliamo.
0: Queste le parole di Fagioli, tra poco ascolteremo anche Goretti. È un Fagioli che, sono d'accordo quando gli viene chiesto se è diventato leader, perché comunque poi è stato mandato a parlare sia post Venezia che oggi nel prepartita, quindi è una Fiorentina che ha scelto un po' anche come uomo immagine. Non sapevo avesse la tua età, ha detto c'ha 25 anni.
1: Non lo sapevo nemmeno io di aver 25 okay. anni, però me li sento, quindi bene, bene.
0: Però a parte le battute, è un Fagioli che deve prendersi la Fiorentina anche in campo, se l'è già presa, soprattutto sì. In quel secondo tempo contro il Venezia. È un Fagioli che non abbiamo visto in Coppa Italia, viene da dire anche giustamente, ma dal quale ci aspettiamo tantissimo oggi.
1: Sì, perché da un lato dal suo arrivo a Firenze le qualità del giocatore non sono mai state messe in discussione. Sappiamo come poi l'annata scorsa sia stata complessa per tutti, anche se lui insieme a Parisi è stato forse tra i protagonisti positivi in grado di dare il via alla svolta. Deve dare risposte sulla personalità, che è forse l'ultimo elemento sul quale ancora c'è scetticismo da parte della piazza.
0: Personalità e continuità, questo è ciò che chiediamo sia alla Fiorentina che anche allo stesso Fagioli, perché insomma è una squadra partita malissimo, l'abbiamo raccontato, le ultime due sono state due vittorie contro squadre non certo di primissima fascia, una di Serie B, il Pisa, e l'altra che è ancora a 0 punti in classifica, ha perso anche ieri sera contro la Lazio e potrebbe cambiare allenatore perché Stroppa è in bilico, che sarebbe insomma il terzo allenatore a saltare dopo Grosso che è stato il primo e dopo Tedesco che è stato il secondo. È subentrato Palladino, ieri Palladino ha pareggiato 1-1 con il gol tra l'altro segnato da Bernardeschi. Pioggia di fischi dopo la partita, non credo contro Palladino perché insomma dopo 90 minuti è, però anche lui va a prendersi una patata bollente perché il Bologna non è che sia messo così bene,
1: e probabilmente il Bologna abbiamo anche sbagliato a valutarlo negli anni in cui era sotto la guida di Vincenzo Italiano, perché se si analizzano le scelte di Sartori tra entrata e uscita c'è chi fatica a riconoscere il DS per quella che è stata la sua esperienza e anche la sua storia.
0: Vincenzo Italiano che è già idolo delle folle a Istanbul, l'abbiamo visto nella partita di Europa League, e tra l'altro può andare anche primo in classifica perché ieri Galatasaray ha pensato bene con un Leao raccapricciante di perdere 4-0 in casa dal Trabzonspor con tripletta di Salah, insomma tutti poi giocatori, Salah soprattutto, che abbiamo visto anche qui a Firenze. Firenze. Ha parlato anche Goretti, l'avevamo detto. Allora andiamo a sentire le parole del direttore della Fiorentina.
4: Buongiorno e benvenuto. Dario Marcolin per lei.
5: No, parto su questo, prendo l'assist di Pierluigi perché comunque sentiamo anche la voce della proprietà e di chi lavora a stretto contatto con l'allenatore. Cosa ha portato Vanoli in queste due giornate, una di campionato, una di Coppa Italia, oltre all'entusiasmo anche una squadra che ha attaccato in un certo modo a Venezia, che sta ritrovando l'equilibrio all'interno, come sta andando?
6: Ma il mister sicuramente ha grande energia, grande positività, come avete detto voi, conosce tutto di questo ambiente, è tornato con grande forza dentro e fuori e ripeto con grande convinzione, con grande energia, sicuramente diciamo è in piena condivisione in pratica con quella che è la squadra, con quello che è l'idea, no? Chiamiamolo progetto che si sta cercando di creare, quindi è consapevole, ha grande fiducia nella squadra, nei ragazzi, è consapevole che è stata fatta una scelta di un gruppo squadra molto futuribile e che quindi c'è del lavoro, c'è da creare un'identità, c'è da dare l'inizio di qualcosa che possa essere duraturo, e il mister lo sta facendo con grande energia, lo ripeto, perché credo che sia una delle caratteristiche più importanti, insomma, che riesce a trasmettere, e come dice lui sta parlando molto con i ragazzi di quello che è Firenze, di quello che è la Fiorentina, di quello che la Fiorentina rappresenta per Firenze, perché avendo giocato con questa maglia conosce varie parti, vari aspetti. E ripeto, come un aspetto che sottolinea, dice sì, ok, siamo futuribili, abbiamo un potenziale che dobbiamo mettere insieme, fare esprimere, migliorare, ma questa è la squadra del centenario e quindi bisogna pensare anche al presente.
4: Goretti ha parlato di futuribilità, si è parlato da inizio campionato di Mastantuono, di Pellegrino. Mi concentro su due giocatori forse un po' sottovalutati dalla critica, quantomeno nazionale. Il valore che può dare a questa Fiorentina, già abbiamo visto che tipo di impatto dal punto di vista della gamba può portare in campo, ma quali margini di miglioramento, e quando vedremo il vero Gonçalves, che oggi partirà dalla panchina, ma soprattutto dal punto di vista della condizione fisica.
6: Gonçalves viene da un'estate dove è stato un po' ai margini, quindi deve ritrovare condizione e riprendere il suo livello. Sono due giocatori che esprimono, no, la diversità di due aspetti di cui abbiamo parlato prima, del presente e del futuro. Per quanto riguarda Angeli, un futuro che deve essere presente anche abbastanza presto, insomma, deve dimostrare di esserlo anche nell'immediato. Sono sicuramente due giocatori, ripeto, che vengono visti, considerati, sono stati scelti e messi nel gruppo per due, diciamo, quasi due funzioni differenti, no?
4: Grazie al direttore tecnico Roberto Goretti.
0: Allora, queste le parole di Goretti, che ha chiuso parlando di Gie e Gonçalves. Io continuo a impazzire quando ci dicono che, siccome sono stati ai margini i giocatori della squadra precedente, devono aver tempo per rientrare in forma. Cioè, non capisco per quale motivo non si debbano allenare al 100%, sapendo tra l'altro anche di andare via e magari di presentarsi poi nella nuova squadra. Non è che ce l'abbia con Gonçalves, sia chiaro, però non è l'unico caso, sono tanti i giocatori che si sentono indietro perché, siccome era ai margini, si è allenato a due allora praticamente, e quindi vabbè. Comunque abbiamo visto subito il piedino di Gonçalves, e speriamo, sì, di rivederlo già oggi. Però è una Fiorentina che comunque ha tante tante alternative,
1: e infatti Vanoli ha sottolineato l'importanza di considerare la gara non solo per le scelte relative all'11 titolare, ma al netto anche della possibilità oggi di fare 5 cambi, l'impatto che hanno, e quindi l'importanza della gestione di tutto l'organico.
0: Leggiamo qualche messaggio?
1: Assolutamente sì. Mercoledì mattina mia figlia di 10 anni, ancora prima di aprire gli occhi, mi ha detto: papà, abbiamo vinto, un abbraccio, oggi sono stra ottimista. Questo è il dolcissimo messaggio di Simo da Cernusco sul Naviglio. Sempre al 348 753 933. Ci scrive anche Neri da Pistoia: possibile che si passi così rapidamente dal calma perché abbiamo battuto Venezia e Pisa e non il Real Madrid, a se non si batte questo Napoli, e se siamo noi che eventualmente mettiamo il bastone tra le ruote del Napoli e non viceversa?
0: Certo.
1: Scusate, è già iniziato la polemica di Benedetto. Questo te lo scrive Matt per darti il buongiorno e il ben arrivato in redazione. Buongiorno ragazzi, sono Paolo da Roma. Mi sarei aspettato il doppio play con Ulai al posto di Indur, magari Gonsalves. Ma al di là di questo aspetto tattico, io credo che alla fine la squadra messa in campo da Vanoli sia al momento la migliore formazione possibile. Al di là degli schemi e degli uomini, credo che il consolidato ticket Chiara Lorenzo rappresenti una garanzia di affidabilità per noi ascoltatori.
0: Grazie.
1: Sempre forza viola, che bel messaggio.
0: La ridiamo la formazione, che almeno andiamo anche a vedere insomma quelle che sono, per chi magari ci sta sentendo da poco, quelle che sono le scelte di Vanoli.
1: Ed era la formazione preventivata da gran parte dei quotidiani. Fiorentina che scende in campo con un 4-3-3, De Gea tra i pali, Menez, Dragusin, Ranieri e Vieri per il comparto difensivo, Dur e Fagioli con Attà a supporto di Mastantuono in G e punta Pellegrino. Pellegrino è l'unico nome su cui in realtà c'è stato un errore di valutazione. Davano tutti Beto partente e devo dire che dalle 10 alle 11 ho registrato anche perplessità di fronte a questa possibile scelta da parte degli ascoltatori.
0: Poi ti dico la mia, ma prima mettiamoci in collegamento con RTV 38.
5: Da Buso. Assolutamente, sì, è stato sponsorizzato da Renato Buso.
7: Il primo
5: a parlare della necessità di avere la Fiorentina Fagioli è stato Renato Buso, quando ancora non ne parlava assolutamente nessuno. Però ecco, dopo due anni Fagioli ha ritrovato anche la nazionale e parlando ai canali ufficiali del club ha detto Fagioli: sono stato motivato alla grande da Vanoli. Ecco, adesso però Fagioli dovrà anche essere capace di motivarsi da se stesso e dovrà fare, probabilmente mi rivolgo ad Alfredo Aglietti, un ulteriore salto di qualità dal punto di vista delle personalità, considerando che anche nelle partite contro le big, ovvero sia quella di oggi, dovrà far vedere di essere in grado di guidare la squadra.
8: Sì, è vero, però già è cresciuto tantissimo. È un giocatore che all'inizio della stagione scorsa era in grande difficoltà, poi con l'arrivo di Vanoli ha accettato il ruolo, è riuscito a prendere comunque la squadra in mano, ha fatto un grandissimo girone di ritorno. Già l'anno scorso si parlava comunque di un ritorno in nazionale, quest'anno è diventato ufficiale con la convocazione, quindi credo che anche questo possa dare ulteriore fiducia al giocatore. È chiaro che bisogna che trovi ancora più continuità, perché ogni tanto magari a volte ha qualche passaggio a vuoto. Un giocatore che sta diventando maturo, un giocatore che comunque anche sotto l'aspetto della guida, sotto l'aspetto della personalità sta crescendo. È chiaro che la Fiorentina si appoggia molto a Fagioli, però allo stesso modo Fagioli deve anche non ringraziare, però essere grato a Vanoli e alla Fiorentina, perché comunque lo stanno veramente riportando su dei livelli altissimi.
5: Saluto da Radio Firenze Viola, Lorenzo Di Benedetto e Chiara Bevilacqua, ben ritrovati, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno a tutti.
5: Ciao. Non vi sentiamo ancora, andiamo di perfezionare il collegamento, così vi coinvolgiamo anche sul tema.
0: Riprendiamo la diretta, non ci sentono mai alla prima, vai qualche messaggio.
1: Buongiorno Chiara e Lorenzo, oggi ascoltandovi riuscite a strapparmi un sorriso in una giornata molto brutta, grazie di cuore Luca.
0: Ci sentite?
5: Ecco, adesso
0: eccoci.
5: Vi sentiamo.
0: Colpo di scena, incredibile. Allora, ieri il buon Luis La Serpe, che era qui, non mi ha saputo spiegare qual era il colpo di scena che si aspetta da questa partita. Ci hai pensato stanotte, Luis?
9: No, se l'ho detto anche ieri. Sono un po' preoccupato perché io ho 63 anni.
0: Ti stavo dando l'opportunità di dirmi una cosa sensata.
9: Ma datelo Benedetto, Chiari Viola, okay. La Miscia Viola.
5: Basta guardarlo.
9: Insomma, il colpo di scena sarebbe la Fiorentina facesse un risultato positivo con un Napoli che sicuramente è in un momento di difficoltà, ma che al momento per questa Fiorentina appare abbordabile. Poi ragazzi, certo, il campo passa per lo 13, diceva il mio nonno, indovina la Grillo.
5: Però stavamo parlando di Fagioli, volevo sentire anche il vostro parere, perché ce lo possiamo aspettare, ce lo dobbiamo aspettare anche come guida della squadra d'ora in avanti, anche nelle partite più importanti come quella di oggi.
0: Sì, ed è una scelta importante la Fiorentina, anche quello di averlo mandato oggi a parlare, perché nel pre-gara, l'abbiamo sentito poco fa, insomma gli è stato chiesto: ti senti leader? Lui ha detto di sì in pratica, e non è banale perché aveva già parlato post Venezia, quindi è proprio la Fiorentina che lo sta ponendo come uno dei leader di questa squadra. Ci aspettiamo tanto dal punto di vista caratteriale, ci aspettiamo tanto dal punto di vista delle giocate in campo, perché avere il Fagioli del secondo tempo col Venezia significherebbe avere un giocatore insomma che fa la differenza, quindi speriamo possa essere davvero la stagione della sua definitiva consacrazione.
7: Renato Buso, ci aspettiamo molto anche da Andur. Tra l'altro l'analisi della sua prestazione contro il Pisa si è prestata ad una serie di interpretazioni, perché comunque tu hai dato un voto non altissimo, se non ricordo male un 6 o un 5 e mezzo addirittura.
10: Sì.
7: Andur con il 5 e mezzo l'hai dato, ecco, mentre insomma altri invece hanno visto una prestazione più che positiva da parte di Andur per i palloni che ha recuperato. Di sicuro, ecco, questo giocatore deve riuscire anche da un punto di vista atletico a essere più performante, insomma, ad aumentare anche i giri del motore.
10: Sì, deve acquistare un po' di personalità, secondo il mio punto di vista. Un giocatore che ha sicuramente della fisicità, c'ha anche una buona capacità di tenere palla, però io poi sono abituato a vedere giocatori che giocano in avanti e lui quasi mai si appoggia sempre molto, molto facilmente, fa giocate molto scolastiche, ma questa deve essere una crescita poi che è esponenziale, nel senso che deve riuscire poi, oltre a recuperare palloni, anche a verticalizzare o comunque cercare di vedere un compagno in avanti. Invece fare il compitino dell'appoggio solo diventa riduttivo per una squadra che deve vincere. Se vogliamo fare un campionato diverso, allora io dico sempre, no, bisogna fare qualcosa in più, come ero stato critico con Fagioli, nonostante sia un giocatore che io stravedo, perché mi aspetto di più da Fagioli, oltre che l'aspetto della grinta e determinazione che ultimamente me l'ha fatta vedere di più. Mi aspetto un giocatore che sia più determinante negli ultimi 20-25 metri. Tante volte arriva lì, non tira mai in porta, tante volte lì gli manca quel passaggio filtrante, gli manca quel salto che gli permetta di essere determinante, non solo importante per questa squadra, perché se vuoi fare dei salti di qualità e anche di classifica, ci mancano un po' queste cose.
7: Chiara, Sundur?
1: Sono d'accordo sul fatto che il centrocampo della Fiorentina oggi offra comunque delle possibilità nelle quali, se utilizzi la qualità come metro di valutazione, magari Ndur non risulta essere il primo nome, ma lo stesso Vanoli ha sottolineato l'importanza dell'equilibrio e quindi in una gara come oggi non mi stupisce la sua presenza, proprio per tutte le doti che anche voi in studio avete citato. Io poi per anni ho aspettato di poter avere l'imbarazzo della scelta in positivo e credo che in tal senso sia stato fatto un primo passo, quindi vediamo anche al di là del momento quale sarà la veste definitiva della Fiorentina, che potremo considerare la migliore possibile.
7: Torno velocemente all'esterno dei franchi da Pietro Pellicciari, così poi lo liberiamo e lo lasciamo salire all'interno della tribuna stampa. Vedo, Pietro, che ci sono tanti tifosi che ti chiedono anche un selfie, eh?
11: Sì, vabbè. Marucci, lei è tremendo, Marucci.
7: No,
11: sì, intanto lo speaker dello stadio, sì. Lo speaker dello stadio sta annunciando la formazione, lì è quello che ci interessa. Grande ovazione per Pellegrino, ho sentito, mi pare di aver sentito, quindi al di là dei selfie che mi possono chiedere, è meglio se li dovrebbero chiedere a Renato, non a me, io non c'entro niente, è un disastro, ma vi lascio agli ultimi minuti di prepartita anche con Radio Firenze Viola. Un saluto, ci vediamo subito dopo la partita, alla partenza.
7: Grazie a Pietro Pellicciari, torno da Alfredo Aglietti, poi naturalmente riparliamo anche con Radio Firenze Viola tra poco. Per soffermarsi per un attimo anche su Mastantuono, insomma, reduce dalla tripletta con il Venezia, questo giocatore che sarà ovviamente un osservato speciale da parte del Napoli, Allegri secondo te ha preparato qualcosa di particolare per lui, per fermarlo, per limitarlo, per condizionarlo?
8: Secondo me sì, sicuramente cercherà intanto di fargli arrivare meno palloni possibili e soprattutto quando magari gli arrivano questi palloni cercherà di portare dei raddoppi per non Kolobotka, perché se gioca De Bruyne lì sul centro-sinistra magari potrebbe avere difficoltà ad abbassarsi tanto e a ripartire De Bruyne, quindi secondo me potrebbe essere più Lobotka che va a trovare questo raddoppio su Mastantuono, ma sicuramente non lascerà uno contro uno, avrà visto anche la partita di Venezia, quindi è un giocatore che se lo lasci nelle condizioni di poter far male, ti fa male, diventa decisivo, quindi Massimiliano è esperto, sa che dovrà limitarlo e avrà preparato qualcosa sicuramente.
0: Non sentiamo più niente, abbiamo perso il collegamento, allora vediamo se lo recuperiamo. Intanto leggiamo un paio di messaggi.
1: Ciao Chiara, ciao Lorenzo, contro il Pisa abbiamo pressato fino all'ultimo secondo della partita e perciò atteggiamento molto positivo, da tempo non si vedeva. Io vorrei vederli ripartire da quell'atteggiamento oggi con il Napoli, spero tanto in un 3-1, grazie Gabriele, forza Viola. Daniele,
0: aspetta che forse ci siamo.
7: È un problema,
0: ci siamo?
7: Problema,
0: ci sentite?
7: Viola adesso Adesso mi sentite? Dicevo, se dobbiamo indicare un giocatore decisivo per la Fiorentina, che potrebbe essere determinante per la Fiorentina, verrebbe da dire Mastantuono. Però anche Gie ha dimostrato di poter davvero essere determinante, di poter spaccare le partite. Cosa ne pensate?
0: No, allora io penso che nonostante siano due giovanissimi, forse Mastantuono anche per i palcoscenici, insomma, dove si è confrontato fino a questo momento, può essere un pochino più pronto. Si diceva prima dell'inizio della stagione, no, Mastantuono non è pronto, non può esserlo, però in la realtà dei fatti è un'altra, perché oltre ai tre gol col Venezia era quello comunque più vivo, che era stato più vivo anche nelle precedenti partite. Gie ha fatto molto bene a Venezia, ha fatto bene quando è entrato, molto bene anche in Coppa Italia. Gli chiediamo i gol, perché puoi far tanto bene, però poi, cito l'unica grande occasione che ha avuto, arrivi a tu per tu col portiere a Venezia, dai segnare. Non gli sto chiaramente mettendo la croce addosso, ci mancherebbe altro, però nel momento in cui riuscirà ad essere decisivo anche in zona gol, sarà un giocatore che potrà veramente essere devastante.
7: Sicuramente deve aggiustare la mira, Chiara.
1: L'ha detto anche lui, perché poi c'è stata la presentazione sua, così come di altri giocatori in settimana, e ha ribadito come l'aspetto su cui debba migliorare è proprio quello relativo alla capacità di segnare più gol, alla necessità di affinare anche l'istinto per il gol. Noi poi sappiamo come Vanoli abbia avuto un impatto molto importante per il suo passaggio dalle giovanili in prima squadra e quanto sia imprescindibile la fiducia per un giocatore del genere. A me è piaciuta anche la definizione che ha dato in merito a quello che è il ruolo, in un certo senso, che sente suo, e cioè la capacità di far alzare in piedi le persone allo stadio, portarle a urlare. Noi da subito lo abbiamo accolto con questo tipo di entusiasmo, pur sapendo che il potenziale ce l'ha davanti, che qualcosa ha fatto vedere, ma che tutto ora deve dimostrare in un contesto come Firenze e la Fiorentina.
7: E allora grazie e buon lavoro a Radio Firenze Viola, ci ritroviamo.
0: Ciao ragazzi, a dopo.
1: Ciao, a dopo.
0: Grazie,
1: ciao.
0: Grazie ai nostri amici di RTV 38, che ritroveremo come sempre all'intervallo. Tra poco andremo al Franchi di Andrea Giannattasio. Ti dovevo dire la mia su Pellegrino, cioè sulla scelta di Vanoli su Pellegrino. Allora, io ieri ne parlavo, guarda, con Niccolò Righi qui in redazione, che lui comunque fa il corrispondente, diciamo, della Fiorentina su tutto il mercato web, quindi ne parlavamo di Beto Pellegrino. E lui mi diceva, no, guarda, secondo me gioca Beto, secondo tutti gioca Beto. E io ho detto, guarda, per me se non fa giocare Pellegrino è clamoroso.
1: Come fai a metterlo in panca dopo queste partite?
0: Tre gol di fila, non puoi non metterlo in campo dal primo minuto. Cioè, questo era il mio pensiero. Però poi chiaramente...
1: Anche quello di Vanoli, a quanto pare.
0: Esatto. E quindi vedremo appunto dal primo minuto Pellegrino, che si è meritato questa chance, quest'ulteriore chance. E perché comunque sia, secondo me Beto non è ancora al 100%, si torna al discorso dei giocatori che non erano al centro del progetto della squadra precedente e che comunque devono recuperare un po' dal punto di vista fisico.
1: Errore imperdonabile, non mi ricordo la scommessa che abbiamo fatto su Pellegrino, quando e come dovrò prendere la sua maglia. Dobbiamo recuperare le registrazioni di martedì, perché poi l'euforia martedì. Secondo me di quella
0: era martedì?
1: Secondo me era o forse era venerdì dopo la gara col Venezia. Non lo so. La recuperiamo, perché voglio a tutti i costi
0: ma
1: pagare pegno.
0: Ma qualcuno se la ricorderà, diteci,
1: raccontate. Certo, se ve lo ricordate voi, 348-7513-933, considerando anche il precedente di Beltran.
0: Allora, andiamo al Franchi di Andrea Giannattasio. Ciao Andrea.
12: Ciao, buon pomeriggio, bentrovati.
0: Allora, squadra in campo, raccontaci un po', insomma, quello che è il clima, anche tornato di festa allo stadio dopo due vittorie.
12: Sì, fa molto caldo e a livello proprio climatico e ambientale ci sono tantissimi tifosi della Fiorentina. Oggi arriveremo secondo me a 23.000, a ieri erano 22.500 i biglietti venduti. Secondo me qualcosa oggi è stato messo in commercio, quindi secondo me arriveremo a 23.000. Ci sono soltanto due zone della curva ferrovia che sono vuote, ma perché sono state preservate, immagino, per il tifo organizzato che sta per arrivare. Faccio presente, non so perché, che in curva ferrovia non ci sono striscioni dei Viola Club organizzati, e sono stati rimossi, mentre sono presenti sia in tribuna che in maratona, non ci sono in curva, mentre intanto iniziano le prime carezze dei tifosi viola verso quelli azzurri. Insomma, viene evocato un noto vulcano, poi viene detto che la città di Napoli non sta simpatica, insomma le solite cose che
0: me le immagino, la città di Napoli non ci sta simpatica, così.
12: Esatto. Okay. Esatto, sì, okay. sì. vabbè, insomma, meglio il piazzale Michelangelo di piazzale Plebiscito.
0: Certo.
12: Cose così, insomma.
0: Sì, sì, sì, me l'immagino.
12: Insomma, comunque in ogni caso la Fiorentina ha fatto un gran bel riscaldamento, ho visto i giocatori caricarsi l'un l'altro, ho assistito veramente a dei gran numeri di GIE, poi naturalmente è chiaro che l'allenamento, il riscaldamento è fine a se stesso, e quindi insomma è chiaro che vediamo poi in partita cosa accadrà. Intanto omologhiamo anche oggi la partita perché arrivano i colleghi al fischio d'inizio e quindi insomma possiamo omologare Fiorentina-Napoli per quanto riguarda ovviamente. Poi ci saranno quelli che se ne andranno via 5-10 minuti prima del fischio finale, magari la partita sarà attesissima, c'è un gol da recuperare, c'è un gol magari di vantaggio da difendere, esatto, quindi chi lo sa, oppure un 1-1 o 0-0 stringatissimo, comunque staremo a vedere. In ogni caso adesso ci facciamo ovviamente in silenzio, sì, perché c'è il minuto di raccoglimento in memoria di Sandro Mazzola, e quindi in linea che va allo studio il ricordo di un fuoriclasse che ovviamente ci ha lasciato e che ha lasciato comunque sia un esempio straordinario anche per i tifosi della Fiorentina, perché è stato un campione oltre i colori, e infatti lo stadio, lo sentite, sta applaudendo lo speaker che ricorda il perché. Adesso faremo 60 secondi di silenzio. Sul maxi schermo arriva anche la foto di Sandro Mazzola con la maglia dell'Inter, e insomma tutto lo stadio con grande correttezza applaude il ricordo di un fuoriclasse del nostro calcio, e quindi ci stringiamo alla sua famiglia e facciamo un minuto di silenzio.
0: Sì, vediamo gli applausi insomma anche da parte di De Gea, per esempio, al centro del campo, giustissimo questo tributo da parte dello stadio Artemio Franchi e anche da parte di tutto il calcio italiano. Vediamo tutti i giocatori della Fiorentina che comunque hanno applaudito nel momento in cui è apparsa poi la foto di Sandro Mazzola scomparso nella notte tra venerdì e sabato all'età di 83 anni, bandiera incredibile dell'Inter con il quale insomma ha vinto 4 scudetti, 2 Champions, 2 Coppe Intercontinentali, anzi 2 Coppe dei Campioni, non era ancora Champions, e poi l'Europeo con la maglia della nazionale italiana nel 68 e anche insomma quel mondiale del 70 dove l'Italia poi arrivò al secondo posto. Andrea?
12: Sì, allora, minuto di raccoglimento osservato direi in maniera abbastanza dignitosa, c'era qualche cretino nel settore ospiti, magari qualcuno anche in curva ferrovia, ma perché si mandavano a quel paese reciprocamente, non c'entrava sicuramente il buon Sandro Mazzola, che è stato veramente un campione anche per quanto riguarda la gentilezza verso di noi, perché io ricordo di averlo intervistato diverse volte e non si è mai sottratto a un'intervista, chiaramente in vista di un Fiorentina-Inter o un Inter-Fiorentina, è sempre stato esemplare. Inizia la partita con il Napoli che manovra il primo pallone, Kevin De Bruyne fa sfilare la sfera dalle parti di Milinkovic-Savic, che anche oggi tra i pali sostituisce l'infortunato Meret. Napoli che ha veramente una lunga lista di giocatori indisponibili per il match odierno, già in piedi nelle loro aree tecniche Max Allegri e Paolo Vanoli, entrambi vestiti di scuro, quindi insomma fanno un bel caldo perché oggi c'è tanto sole, sono 27-28 gradi, ma insomma si sente davvero ancora il caldo praticamente estivo. Napoli che manovra con Rachmani in difesa, palla adesso fatta sfilare dalle parti di Milinkovic-Savic, adesso c'è lo spagnolo Marin sul pallone, giocatore diventato già indispensabile per Allegri dopo l'infortunio di Buongiorno. Ancora Napoli, Rachmani per Di Lorenzo, va subito a far pressing sul portatore di palla Angie. Fiorentina che nel primo tempo, non l'ho ancora detto, scusate, attacca verso i cantieri della curva Fiesole. Napoli che invece attacca verso la curva Ferrovia, perde quasi il pallone ma poi lo recupera il Napoli con Marin per poco, Mastantuono non si avventa sulla sfera, poi tutto ancora in possesso degli azzurri con Milinkovic-Savic che va a lungo rinvio, salta di testa Vieri e fa sulla sfera, crolla a terra Angie, c'è fallo sul giocatore svedese, uno degli 8 nazionali che risponderà alle convocazioni delle rispettive selezioni nei prossimi giorni. Fiorentina che avrà questa lunga sosta senza 8 calciatori e quindi per Vanoli ci sarà l'opportunità sì di lavorare ma senza alcuni interpreti importanti. Un altro nazionale Nicolò Fagioli rimette in gioco il pallone, poi Dragusin, alto nazionale che ha recuperato e oggi torna dal primo minuto, che manovra la sfera nelle retrovie. Dragusin non ha varchi liberi, si appoggia dalle parti di De Gea, va subito a far pressing Rasmus Højlund, che certamente è uno degli spauracchi della squadra ospite. Oggi ancora viola in possesso palla con Chimenez, marcato stretto da Lang, perde palla Chimenez, Lang gliela recupera, attenzione ancora al Napoli con Lang che va sul fondo, lo marca stretta lo spagnolo e poi ancora gli azzurri, Oliveira sulla fascia sinistra, Oliveira per Gilmour, Gilmour l'imbucata per Højlund, la palla persa, la recupera la Fiorentina con Gie, Gie marcato stretto da Lobotka, si appoggia allora l'ex Torino su Vieri, Vieri per Fagioli, cerco di centrocampo vicino per il 2001 e poi palla per Chimenez che parte, supera la linea di centrocampo, si appoggia su Mastantuono, Mandur che tocca il suo primo pallone, Ranieri, gara giunta al secondo minuto e 30 secondi, 0-0 tra Fiorentina e Napoli, ancora Fiorentina che manovra con la difesa in possesso, Dragusin per Chimenez, Chimenez per Mastantuono che si diceva benissimo e va per conto suo, bella palla adesso per Ndur, Fiorentina che fa questa buona azione con il 2004 che mette al centro, che però ha un cross terribile, si vede perfettamente che non è un giocatore abituato a crossare il buon Ndur, tant'è che insomma l'ha messa veramente male, ha regalato la rimessa laterale in favore di Lorenzo, peccato perché qua con una giocata Mastantuono si è visto che aveva fatto la differenza. Continuano i cori di scherno verso i napoletani, rimessa laterale già battuta dagli azzurri, palla persa, Fiorentina che riconquista il pallone con Dragusin e poi Vieri si appoggia a Fagioli, Fagioli marcato da Højlund, grande giocata di Fagioli, ruleta per Atta che perde però il pallone, glielo soffia Di Lorenzo ma lo conquista Ngie, bravo Ngie, lo perde anche Ngie e poi Højlund riconquista il pallone, Gilmour dalla parte opposta dove c'è Oliveira, gara che non ha sosta in questo avvio di sfida, è ancora Billy Gilmour che apre tutto dalle parti di Politano, Politano mette a terra, bravissimo Viera a far valere il fisico, poi Di Lorenzo rinviene sul pallone, Lobotka in favore di Rachmani, tutto il Napoli nella metà campo della Fiorentina, Fiorentina tutta sotto palla, protezione della sua metà campo, Di Lorenzo sulla destra per Politano, Politano prova ad andare sul fondo davanti a sé a due avversari, le supera tutte e due, va al cross Politano e arriva senza problemi De Gea e fa solo la sfera. Qua la Fiorentina è stata un po' leggera nella marcatura su Politano, ma brava comunque a evitare che i guai fossero peggiori. Lunga palla alla ricerca di Mastantuono, rimessa laterale in favore della Fiorentina. Quarto minuto e 20 secondi di gioco, 0-0, ma direi partita vivace con due squadre che nonostante insomma quello che si poteva dire alla vigilia, soprattutto del Napoli che stava a guardare, si stanno comunque dando i primi pizzicotti in attesa magari di alzare i decibel della contesa.
0: Sì, sì, insomma sono due squadre che per le quali la vittoria sarebbe importantissima sia da una parte che dall'altra e quindi non so perché, chi lo diceva Andrea che il Napoli sarebbe stato a guardare?
1: Anche perché Allegri ieri ha definito cruciale la gara di oggi.
12: No, nel senso che per come conosciamo il Napoli e soprattutto Allegri non è una squadra che faccia del possesso palla della proposizione la sua arma vincente, ecco, era più lecito attendersi di vedere una Fiorentina fare la partita, non dico dominare, dominare è una parolona, però vedere il Napoli giocare di rimessa in contropiede, invece sono passati per l'amor di Dio 5 minuti e 10 secondi, il Napoli pressa, ecco, si fa vedere dalle parti di De Gea, poi nessun intervento è stato fin qui decisivo, ci mancherebbe altro, però ecco, sulle seconde palle anche il Napoli si fa vedere e va a infastidire i portatori viola.
0: Sì, sì,
1: dobbiamo salutare anche tutti coloro che ci seguono sul canale YouTube e ne approfitto per ricordare il 348-7513-933 invece per i vostri messaggi di testo. Rispondo a Pierpaolo che facendo riferimento anche alle due ore di prepartita ci dice: avete parlato di una coreografia ma hanno dato tanta pubblicità, volevo capire, non è stata trasmessa o non è stata fatta? Non è stata fatta, come detto sulla Nazione era riportato come il tifo organizzato volesse accompagnare l'ingresso in campo delle squadre con una coreografia, ma come ci ha raccontato Andrea Giannattasio dal Franchi ci sono degli spazi vuoti all'interno della ferrovia ed è proprio perché in questo momento mancano ancora i vari responsabili dei gruppi organizzati della Fiesole, quindi
12: ecco,
1: restiamo in attesa.
12: Ecco,
0: vai.
12: Ecco, infatti intanto il Napoli attacca con Politano, ma Vieri è veramente bravo, bravo Vieri a far rimpallare la sfera sulle caviglie dell'ex Inter, palla rimessa laterale Allora, intanto stanno montando adesso gli striscioni, vedo che hanno montato 1926, Pride of Florence, Marasma, quelle di sempre, Quinto, Firenze del Nord, VSE, insomma li stanno montando via via tutti, però ci sono ancora questi spazi vuoti, ora tendiamo di capire se il tifo organizzato poi salirà, anche perché la curva è in silenzio, non sta nemmeno tifando tanto, cioè è un contesto un po'...
0: Anomalo,
12: esatto, l'aggettivo è proprio questo. Non so, allora mi ha scritto un collega chiedendomi se c'erano stati degli scontri, io non lo so.
0: No, in teoria.
12: Quindi, non so niente, però è strano questi spazi vuoti sulla curva. Attenzione al Napoli che attacca con Politano, che dà Di Lorenzo, attenzione, palla al centro, manda via il pallone con una bella diagonale Chimenez, qua il Napoli ha attaccato molto bene, poi perde il pallone Pellegrino, riconquista Rachmani, il Napoli è partito meglio mi sembra in questo avvio di gara, adesso lo possiamo dire perché il pallino del gioco ce l'hanno gli azzurri, poi cercheremo di approfondire il perché di questo silenzio in curva, ma insomma dobbiamo aspettare posizioni ufficiali. Buona giocata di Indur che poi va a terra, subisce fallo, bravo il centrocampista Viola che guadagna una punizione e permette alla squadra di risalire. No, è un contesto, ripeto, strano, perché soprattutto anche per come è sentita questa partita non mi aspettavo questo silenzio anomalo tra il tifo organizzato, ma evidentemente c'è qualcosa da risolvere, non so di che tipo, se poi i tifosi all'ascolto avessero notizie ce le vogliono dare, anche se vogliono rimanere anonimi, non vogliono dirci nome, cioè non vogliamo citare nome e cognome perché non vogliono essere messi in difficoltà, ma sanno perché c'è questo silenzio e questi spazi vuoti, ce lo possono
0: fare. Che altro
12: sapere,
0: che gli striscioni, ecco. No Andrea? Sì. Cioè...
12: Ora li stanno montando, ah, però, okay. Gli striscioni.
0: Vabbè. O qualcuno pensava iniziasse alle 3.
12: No, non credo.
0: No, sto scherzando chiaramente. Però insomma, strano.
12: Certo.
1: Io sì, inizialmente avevo sbagliato completamente l'organizzazione della giornata della Tata oggi, meno male però.
0: Sì,
1: fatto a tempo ad accorgermene.
0: Perché devi sapere che la Chiara mi ha detto "No, ma sai, io pensavo questo quando è successo venerdì, giovedì".
1: Sì.
0: No, pensavo fosse alle 3, quindi mi ero organizzato tutta la giornata per comunque entrare 2 ore prima, fare il prepartito e quindi arrivare alle 11, alle 13.
12: Eccoli, no. Stanno salendo i tifosi del tifo organizzato, quindi stanno riempiendo gli spazi vuoti i tifosi della Fiorentina. Dai, ora magari sentiamo anche un bel po' di tifo, perché mi sembra che questa Viola ne abbia bisogno, perché è partita un po' contratta, per carità il Napoli è forte anche se ha 800 assenti, ora il Napoli sbaglia per esempio un pallone, la Fiorentina magari prende un po' di coraggio, però mi pare che questa Viola vada incoraggiata, ecco, ha bisogno un po' di della famosa cura del mio duro di cui parlavo l'altro giorno, ecco, di prendere un po' di stimolo, se di stimolo, ecco,
0: ovvio.
12: Ecco, viene invocato di nuovo il famoso Vulcano che tutti conosciamo,
0: okay.
12: E insomma sono arrivati i tifosi, ecco l'abbiamo sentito arrivare. Bene, gara arrivata al 10° minuto, è una gara bruttina, devo dire la verità, perché a parte qualche pizzicotto che si davano le squadre all'inizio, poi un paio di scorribande del Napoli sulla fascia destra con Politano, poi per il resto direi zero carbonella dal punto di vista della proposizione calcistica, la Fiorentina molto attenta, Guardinga, no? Ci sono state chiaramente occasioni, anche il Napoli prima ha provato a fare qualcosa, ma è stato bravo Chimenez. Ora la Fiorentina guadagna una buona rimessa laterale in zona offensiva. Ecco qua la curva che comincia a cantare, per fortuna. Mastantuono, grande giocata, va via in bello stile. Mastantuono ne supera due, non supera il terzo uomo, purtroppo, con Gilmour che gli soffia il pallone. Poi l'apertura per Højlund, ancora lo scozzese con il pallone tra i piedi in questa soluzione doppio play che sta dando buone soddisfazioni ad Allegri. Poi grande chiusura di Dragusin per Ngie che mette a terra con il petto. Grande Ngie, va da solo sulla sinistra. Ancora Ngie dietro di sé a Tava, vediamo se si appoggia oppure l'Extoro va da sé. No, si appoggia su Fagioli. Fagioli, vediamo se apre per Dur. E poi la palla va in angolo con Milinkovic Savic che vede la palla all'ultima. Aveva paura che potesse intervenire in Dur. Allora mette la sfera con la manona in corner. Prima a giro dalla bandierina per la Fiorentina all'11° minuto. E insomma la Viola ha subito provato a dare qualcosa da un punto di vista del contributo offensivo, proprio mentre la curva sta iniziando anche a sventolare le bandiere, già perché mancavano anche le bandiere, e poi approfondiremo questi 10 minuti di sciopero del tifo e li approfondiremo sicuramente. Seguiamo questo corner, il primo della Fiorentina con Nicola Fagioli mi pare sul pallone, corner corto in favore di Chimenez, è uno schema, Chimenez il cross al centro e poi Ranieri la rimette lì e la mette fuori poi il Napoli. Fiorentina l'ha gestito male questo corner, poteva fare meglio. Lang retrocede il pallone per Lobotka che non lo tiene in campo, forza forza, non lo tiene in campo il Napoli, Fiorentina ancora in zona offensiva, dobbiamo arrembare perché insomma se la Fiorentina preme evidentemente il Napoli qualche errore lo commette, e allora la Viola ha le qualità per mettere in difficoltà gli azzurri, che è raggiunta al 12° minuto, cari ascoltatori di Radio Firenze Viola, 0-0 tra Fiorentina e Napoli.
0: Eh sì, insomma Fiorentina deve alzare un po' il ritmo perché il Napoli può andare in difficoltà, l'errore non da Lobotka, quello fatto dal centrocampista poco fa, che ha regalato insomma un fallo laterale alla Fiorentina, una Fiorentina che adesso continua a tenere il pallone. Chiara,
1: un po' di messaggi. Buongiorno a tutta la redazione da una soleata Santander, questo ce lo scrive Maurizio. Poi un ascoltatore registrato come tizio: sono passati poco fa una carovana di macchine dei napoletani direzione stadio, speriamo bene. Dal mare della Versilia spero in un risultato positivo, mi andrebbe bene anche un pareggio, saluti, voglio essere buono, oltre che a te Chiara pure al borbottone di Benedetto.
0: Bene.
1: E questo era il messaggio del bomber Viola. Ciao Chiara, ciao Lorenzo, vi seguo in audio e TV con volume zero, massima concentrazione.
12: Lange che però non mette un buon cross, la Fiorentina riparte, vai pure Chiara, mentre la Fiorentina prova a ripartire in contropiede, ma mi sa che rallenta un po' il gioco Vieri, il pubblico avrebbe voluto un pizzico più di velocità da parte dell'ex Gremio, ci ha messo un po' tanto la Viola a riversarsi nella metà campo del Napoli, peccato, insomma ora la Fiorentina comunque sia in pressing, al limite dell'area di rigore, in dur, vede da solo Chimenez va sul fondo sulla destra, ancora Chimenez, la palla al centro, messa fuori dal Napoli all'ultimo, ancora Mastantuono la riconquista, una furia all'argentino, molto bene così, ci piace Chimenez scatenato, poi la Demi Volè per Attà, area di rigore, Attà ancora lui, l'apertura per Ndur, mamma mia, è la seconda volta che Ndur fa il cross e fa delle cose orribili, non fatelo crossare ragazzi, si è capito che non è in grado, non fatelo crossare.
0: Ho capito. E che
12: poi bella palla per Pellegrino, esce fuori dalla sua zona di competenza, Molinco dice sappi, ci fa solo la sfera, vai pure Chiara con i messaggi.
1: Dicevo, Pierluigi da Strasburgo ci fa sapere che la concentrazione è massima perché sta preparando la pizza a pranzo, esigiamo la foto al 348 7513 933,
0: e la commenteremo anche e se non sarà bella lo diremo tranquillamente.
1: Ivan dal Viola Club Puglia: mi sembra folle ascoltare tutti questi commenti negativi nei confronti di Ndur. Andrea, specifico che non è riferito a te, è arrivato alle 12:24, doveva ancora iniziare la partita, è come quelli che da anni dicono male di Cristante, ogni allenatore che si succede lo mette sempre titolare.
12: Tra l'altro, se posso dire la mia, io a Ndur ho dato 6,5 col Pisa, ho visto gente che gli ha dato l'insufficienza, sì. Secondo me col Pisa ha fatto una grande gara, ecco, attenzione all'attacco, si mette in proprio, bella palla per Ngie sulla sinistra, Ngie limite dell'area, entra in area di rigore l'ex Torino, gioco di prestigio, si accentra, Ngie il tiro deviato, la palla messa fuori dal Napoli, ma Ngie è on fire, poi Vieri, grande recupero palla, grande Vieri, ci sta piacendo, poi Ranieri, il cross al centro, mette fuori il Napoli, Fiorentina in pressing, deve addrizzare però la mira perché ha le opportunità ma raramente riesce poi a beccare lo specchio della porta, vai pure Chiara.
1: Non fatelo crossare, ci scrive Luca, è d'accordo probabilmente con Andrea che commenta i due tentativi di cross da parte di Ndur in questi primi 14 minuti. Ciao ragazzi, si soffre da Genova, questo ce lo scrive invece Max. Bruno da Viterbo: la mia paura si chiama David De Gea e quindi è molto perplesso da questo avvio di stagione dello spagnolo.
0: Ma io non sono troppo d'accordo, anche vedendo i portieri che ci sono a giro, insomma non credo che De Gea possa essere un problema alla Fiorentina. Poi non so, qualcuno ha detto che poteva far meglio sul primo gol del Venezia, a me mi viene da ridere perché c'è un tiro sotto l'incrocio sul secondo palo, cosa avrebbe dovuto fare, io bene non
12: aspetta,
0: lo so.
12: Aspetta perché c'è Gilmour, mette fuori la Fiorentina, ancora Napoli in pressione ma l'azione si perde, vai Lorenzo.
0: No basta, avevo chiuso, secondo me non è un problema e non può essere un problema De Gea.
1: Sei d'accordo con Alberto che dice: Mastantuono lo picchieranno come Fabbri, dovrà essere bravo lui a non portare palla?
0: Ma sì, cioè ora non so se lo picchieranno come Fabbri, ma comunque sia gli staranno bene attaccati, ma come succede a tutti i giocatori più talentuosi di qualsiasi squadra. È chiaro che dovrà far vedere, ma lo sta già facendo vedere Andrea, insomma, di essere...
12: Aspetta perché c'è il Napoli in attacco, addirittura è andato al cross Roilund, ci picchia. Poi Di Lorenzo lo mette al centro, ancora Højlund della palla, gli viene soffiata molto bene dalla difesa della Fiorentina, ma c'era anche fuori gioco per il danese, alza la bandierina in ritardo il guardaline, ma insomma l'azione era irregolare. 16 minuti, 17 secondi, 0-0 tra Fiorentina e Napoli, si stanno alzando lentamente i ritmi, la gara sta diventando godibile.
0: Vai Chiara.
1: Silvano da Montemurlo, attenzione al Piangina Allegri, allenatore molto fortunato, io spero in un 2-0 con il Napoli a casa, saluti a tutti. Alessio, per me è incomprensibile che un giocatore di calcio come Ulai sia in panchina e che in campo ci sia un giocatore compassato come Ndur. Per battere squadre come il Napoli bisogna mettere in campo tutta la qualità possibile.
12: Aspetta,
1: avendo coraggio.
12: Aspetta, perché c'è Mastantuono che va da solo, Mastantuono limite dell'aria. Mastantuono da Attà, la traversa di Attà su un passaggio straordinario di Mastantuono, imbucata meravigliosa del centrocampista francese che la colpisce lentamente, la palla colpisce la traversa e va sul fondo. Chance da gol incredibile per la Fiorentina al 17esimo su un'azione meravigliosa di Franco Mastantuono, che è rimasto in piedi dopo un corpo a corpo prolungato e poi ha visto con grande lucidità Attà. Tocco del francese, poi la sua traversa. Fiorentina un passo al gol del vantaggio. Che peccato, azione bellissima.
0: Guarda, è stato un tiro molto particolare perché diciamo è stata una sorta di foto, no? Come si faceva al calcino, come si fa ancora al calcino, e perché il difensore del Napoli ha anticipato Attà e ha fatto per rinviare, ma ha colpito il piede di Attà e poi la palla è andata sulla traversa. Non fortunata. Peccato. La Fiorentina, non fortunata. Comunque
12: no, l'ennesimo legno di questo di stagione, l'ennesimo palo, l'ennesima traversa, insomma.
0: Stavamo parlando di Mastantuono, Andrea, e insomma è vero che lo triplicano, lo raddoppiano, lo triplicano, però è un giocatore che quando c'ha la palla tra i piedi può sempre fare qualcosa di importante.
12: Sono d'accordo con te, l'argento vivo nelle vene, lo sta facendo vedere con il Pisa per esempio. Era partito secondo me non nervoso, ma quasi forse con l'obbligo di dimostrare qualcosa dopo quel 3-0, dopo quella tripletta a Venezia. Ora seguiamo il Napoli, brava la Fiorentina però a rinviare con Ndur e poi con Fagioli, riparte la palla in contropiede, proprio Mastantuono riceve il pallone, Mastantuono che rispetto alla gara col Pisa in effetti ora è più preciso e più collaborativo. Ancora Mastantuono sulla destra, davanti a sé a Olivera, Mastantuono si accentra, bella palla per Fagioli, limite dell'aria, in tiro, la traversa, ancora una traversa, ma non è possibile, la seconda traversa, ancora Fiorentina in attacco però con Gie, area di rigore, Gie gira sul fondo, crolla a terra, non c'è nulla secondo l'arbitro. Che peccato ragazzi, ma che sfortuna.
0: E qui c'è una gran parata, di Milinkovic Savic, Andrea, gran parata di Milinkovic Savic, sì. Perché insomma prende la mira Fagioli, tra l'altro anche abbastanza indisturbato, gran tiro dal limite dell'area del numero 44 della Fiorentina e gran parata di Milinkovic Savic che ha deviato il pallone sulla traversa. Bravo Milinkovic, bravo Fagioli, sì.
1: Però ci stava bene. Fagioli ora.
0: Sì.
12: Devo dire che siamo molto sfortunati ragazzi però, perché insomma due traverse in 20 minuti, nemmeno nei peggiori incubi. Poi ora rimane a terra Angie, entra in campo lo staff medico, naturalmente non credo che ci siano gli estremi per il rigore. Angie è crollato in area di rigore, l'arbitro è stato risoluto nel dire all'ex Torino di rialzarsi. Peccato, la Fiorentina a questo punto lo possiamo dire meriterebbe il vantaggio, perché insomma ha avuto due occasioni da gol nitidissime, sta giocando meglio secondo me, con più coraggio, in maniera più corale, e quindi ora mi aspetto che la Viola lo sblocchi prima o poi, perché meriterebbe assolutamente il vantaggio.
0: Sì, una Chiara tra l'altro tristissima.
1: Ci sono rimasta malissimo. Per Fagioli in primis, che secondo me se lo sarebbe meritato, e poi probabilmente avremmo spaccato tutto con un gol del genere dopo 20 minuti.
0: Sì. Si sente il tifo della Fiorentina, Andrea, raccontaci,
12: perché,
0: vai.
12: Perché è una gara che piace, una Fiorentina che diverte, insomma, diciamo che possiamo prendere questo quasi primo quarto di partita dicendo che più o meno stiamo vedendo gli effetti della curva Noli anche oggi, ecco, diciamo che siamo sui livelli della gara col Venezia e sui livelli della gara col Pisa, anzi meglio che col Pisa, perché col Pisa la Fiorentina non è che avesse fatto un grande primo tempo, non abbiamo avuto tutte queste occasioni, e anzi meglio, molto meglio che col Pisa, direi sui livelli di Venezia, e vediamo adesso cosa riuscirà a fare Fiorentina, che è ancora in 10 uomini perché in Gie è fuori, ora c'è Politano che attacca, Vieri lo fa diventare matto, allora Politano si deve riferirsi a Lobotka a centrocampo, poi Gilmour, attenzione all'ex United, palla per Politano sulla destra, davanti a sé a Politano, oddio, attenzione, il palo per il Napoli, una parata pazzesca su un quasi autogol della Fiorentina, l'ha messa in angolo De Gea, palo del Napoli, poi la palla schizza su un tentativo di

0: grande schema, grande schema, mi torna poco Andrea, grande schema, cioè uno che parte dal limite dell'area e dal dischetto del rigore è completamente solo per calciare in porta, e i grandi schemi sono altri, grande polla alla Fiorentina, cioè qui è veramente, cioè regalare questi gol al Napoli è qualcosa che non puoi fare, cioè c'è poco da fare, e poi puoi prendere le traverse, sei sfortunato, tutto quello che vuoi, ma regali un gol del genere al Napoli con un giocatore completamente solo al dischetto del rigore, cioè roba da terza categoria questa.
1: Vediamo se
2: intanto
1: la Fiorentina...
2: Intanto c'è un imbecille che dopo il gol del Napoli, sotto la mia postazione, si è alzato e ha fatto dei gestacci alla curva ferrovia. Adesso gli steward gli stanno dicendo di tutto, quelli accanto a lui. Gli steward sono intervenuti, io mi auguro che se questo deficiente dovesse rifare una cosa del genere venga mandato via. Anzi, forse viene mandato via adesso, perché la situazione non è affatto calma, perché i deficienti non devono stare qua, fuori dalle scatole, si va nel settore ospiti a fare il tifo. Tanto la gara è ripartita con il gol del Napoli 1-0.
0: Insomma, la Fiorentina che è stata veramente ingenua, molto molto ingenua, perché prendere un gol del genere è clamoroso, cioè in Serie A non si può vedere sta
1: anche
0: roba.
1: In presa diretta Michele Tossani, match analyst, che è intervenuto nel corso del prepartita per analizzare proprio le formazioni, e sottolinea: questa squadra deve concentrarsi sull'attacco, è una squadra costruita per dare il meglio in attacco, e purtroppo l'episodio che ha portato in vantaggio il Napoli testimonia come dal punto di vista difensivo ci sia molto lavoro da fare, e delle caratteristiche che poi impongono a Vanoli di impostare il tutto appunto sull'attacco.
0: Tommaso Loreto, buongiorno.
3: Buongiorno, ben trovati.
0: Dove sei? Nella Batcaverna?
3: No, in realtà guarda, in tribuna devo dirti che insomma c'è un po' di elettricità, perché proprio sotto di noi ci sono alcuni tifosi del Napoli che per carità hanno giustamente esultato sul gol. Però un paio sono andati un po' lunghi, perché poi si sono lasciati andare anche a qualche gesto, diciamo, poco elegante, ecco, non adeguato alla tribuna di uno stadio, e quindi ora probabilmente verranno spostati. Diciamo che molti tifosi di Ola di tribuna li stanno gentilmente invitando a prendere posto altrove, perché il testo non era propriamente bello. E vabbè, per il resto ha freddo, nel senso che stavamo dominando, però direi che ha stati malissimo tutti su quest'anno, no?
0: No, è una roba nemmeno in terza categoria, Tommaso, cioè giocatore che parte da solo da fuori area, ma poi più che altro, cioè il pallone arriva lì tranquillo, lui è da solo al dischetto del rigore, cioè nessuno che si è preso la briga di andare ad attaccare quel pallone di testa.
3: No, l'unica difficoltà era colpire bene il pallone e centrare la porta, e perché poi non c'era marcatura, non c'era nessuno a disturbare, peccato, perché dalla cintura in su siamo proprio belli, e abbiamo anche idee con Mastantuono, che ha dato delle bucate per attacco femmina, Fagioli che vedo assoluto leader, l'ho sentito nel prepartita, sta facendo il leader in campo, quindi molto bene, il Zire che resta un pericolo costante, però là dietro si può concedere una disattenzione così, tanto più su un calcio piazzato,
0: no,
3: sì, si possono anche sorprendere con l'azione manovrata, ma sul corner no, e quindi male. Devo dire che poi sulla doppia occasione di Olivera aveva fatto Menez in ritardo, e quindi era chiaro che il test era diverso rispetto a Venezia e Pisa. Adesso bisogna tirarsi sulle maniche, stare più attenti dietro e continuare lì in mezzo al campo. È chiaro che psicologicamente qualcosa paghi dopo qualche pallone perso, però non disperiamo, dai, perché in campo eravamo entrati molto bene.
0: No, anche sfortunata la Fiorentina, Tommaso, senza dubbio.
3: Totalmente. Meritavamo il vantaggio, a conferma di un'ottima via anche di grande personalità. E purtroppo sì, Milinkovic Savic è stato molto bravo a deviarla sulla traversa. Non mi dispiace nemmeno come Vieri stava contenendo Politano, ecco, forse dirà qualche problema in più per i Menez, tanto meno il poi corner nasce proprio da quella doppia occasione di Oliveira che da quella parte gli era sfuggito.
0: Andrea?
2: No, non sta succedendo niente, gara arrivata al 20.

0: all'88esimo minuto, ha provato il Napoli con un'azione sempre con il solito Politano, ma niente da segnalare. Anche in tribuna la situazione è tornata tranquilla, è stato chiesto al tifoso di stare molto calmo. Io spero tanto che la Fiorentina faccia presto un gol, perché vorrei vedere la reazione del popolo viola nei suoi confronti, che sarà feroce.
1: Del popolo viola, non la tua, no.
0: Io, se la Fiorentina segna, direttore, faccio la mia esultanza classica, non vado certo sotto a dirgli quello che penso di lui, anche se non è che ne pensi benissimo.
2: Su questo non ci non siamo, di questo non ne siamo certi, Andrea.
0: Anche perché poi prendo il Daspo, ragazzi, io non vorrei prendere il Daspo, sinceramente.
1: No, Andrea, io non ho saputo descrivere, ecco, la sessualità del tifoso. Come potremmo rappresentare, raccontare l'invito del...
0: Diciamo...
2: No, cioè, però aspetta, fermati, perché allora io, no, in questo caso non ce l'ho con Andrea Giannattasio, che ogni tanto va tenuto, ma con Tommaso Loreto, che veramente gli fa gli assist su un piatto d'argento. Cioè, Tommaso...
1: È il nostro mestiere, dobbiamo raccontare...
2: Allora raccontalo te, perché se gli dai briglia sciolta ad Andrea Giannattasio, che già lo devo trattenere, e già una oggi, una mezza oggi l'ha detta, e riprendendo una cosa che aveva detto la settimana scorsa, cioè abbi anche te pietà, nel senso, non è che vai, descrivila te, Tommaso, vai, fai il tuo mestiere.
1: È quella sessualità nella quale le due braccia, no, le muovi un po' come se tu nuotassi dall'alto al basso, tutte e due, no? È una sorta di gestualità abbastanza spinta, indubbiamente, anche irriverente, che ci stava poco con la giusta esultanza, con un gol, lì si alza il pugno al cielo e ci sta quella gestualità delle braccia, e tipo nuotano, invece invitano l'avversario, ecco, a una ritualità non giusta. Occhio al Napoli,
0: ancora il Napoli che attacca, meno male che la Fiorentina libera, meno male che la Fiorentina libera molto bene. Vai Tommaso, scusa.
1: No, posto, credo di essere stato sufficientemente cautivo.
2: Bene, nessuno ha capito niente, ma ci va bene lo stesso e cambiamo argomento. Grazie Tommaso.
1: Perché non sei capace, non hai immaginazione, non hai fantasia.
2: No, hai detto nuotare, vabbè, lasciamo.
1: Sono un uomo triste, ecco.
2: Vai, ciao Tommaso.
1: Ciao, a dopo.
3: Ciao. A dopo.
2: Andrea.
0: La Fiorentina ha chiaramente accusato il colpo, ragazzi, perché... quella squadra brillante, offensiva, che avevamo visto i primi 20 minuti, non l'abbiamo più vista. Dopo il gol di Gilmour, francamente immeritato, perché il Napoli se l'ha fatto vedere, dalle parti di De Gea, ma insomma, tutte cose di normale amministrazione per il portiere della Fiorentina. La Viola aveva costruito sicuramente molti più presupposti per andare in vantaggio, aveva fatto anche un calcio migliore, poi però... insomma, l'errore da calcio piazzato e l'opportunismo delle grandi squadre fanno spesso la differenza. Ora c'è la Viola in attacco con Pellegrino, che la mette al centro, basta un colpo di testa, la palla fuori, non di molto, un tocco di testa del numero 30 Viola, palla di un metro fuori. Porca miseria, ci farebbe anche un po' di fortuna per ogni tanto, ragazzi.
2: Sì.
0: Cioè, non pretendo rigori perché quegli atti fanno mano, chissà che cosa, poi arrivano volentieri, ma insomma, sarebbe opportuno un pizzico di buona sorte, questo sempre.
2: Diciamo, Andrea, che questo cross di Pellegrino per Mastantuono è la prima vera palla toccata da Pellegrino, che è stato ingabbiato bene dalla difesa.
0: Sì, devo dire che fa tanta guerra, fa sportellate, ma non è sicuramente nelle migliori condizioni per performare oggi, per carità. I grandi centravanti poi ti risolvono la partita quando meno te l'aspetti, però non è partito facilitato, no. Mettiamola in questa maniera. Ora la Fiorentina batte una rimessa laterale, palla ancora alta, Ngie per Pellegrino, ancora Ngie che potrebbe fare qualcosa in più secondo me, perché ne ha tutte le potenzialità. Vieri per Dur per l'attacco, Attà si è visto poco se non per quella traversa. Fagioli apre tutto in favore di Chimenez vede Mastantuono ma non lo serve, ancora Chimenez va da solo, Fagioli si appoggia su di lui, Fagioli in area di rigore per Vieri, palla per Ngie, Fiorentina perde un tempo di gioco ma rimane in possesso della palla, ancora Ngie, tutto il Napoli sotto palla, così è difficile provare a trovare varchi liberi. Fagioli per Dragusin, addirittura Dragusin attacco, non la perde, va Dragusin per Chimenez, ancora Dragusin, Mastantuono, era di rigore, Mastantuono va da solo, Mastantuono mette fuori il Napoli, peccato, rimessa laterale per la Fiorentina. Fiorentina prova a reagire. Guarda, io sto aspettando il gol soltanto per vedere la reazione del tifo. Guarda, io, non è nemmeno per il risultato, è per vedere la reazione del tifo viola sotto di me. Non vedo l'ora che arrivi sto pareggio, perché secondo me arriva, eh. Arriva. Dragusin per Fagioli. Mastantuono, no. Jimenez, il cross al centro, mette fuori il Napoli con Højlund. Riparte in contropiede la formazione azzurra. Bravissimo Ranieri a prendere il pallone, a farla carambolare su Lang, rimessa in favore della Fiorentina, già battuta. 34 minuti di gioco, 1-0 per il Napoli, purtroppo gol di Gilmour al 23esimo, e la Fiorentina che sta comunque reagendo, ha avuto 10 minuti di difficoltà e ora sta provando a reagire. Devo dire che l'arbitro, che lo ricordiamo il signor Doveri di Roma, sta un po' fischiando un po' severamente per quanto riguarda la Fiorentina, ecco, lo vedo molto severo. Sono molto onesto, non sto dicendo che sta condizionando la gara, però secondo me alcune azioni le poteva lasciare andare e invece le ha fischiate in favore del Napoli.
2: E, insomma, una Fiorentina che non merita di essere in svantaggio, una Fiorentina che, sono d'accordo Andrea, ha ricominciato a carburare dopo quel mini blackout, però resta il fatto che ha preso un gol incredibile, perché non puoi permetterti una squadra come il Napoli di fare questo
3: di lasciare un uomo completamente solo. Poi giustamente c'è chi ci ricorda le due traverse assolutamente incoraggianti colpite dalla Fiorentina, testimonianza di come l'approccio fosse quello giusto. Arriva un bel messaggio di Anna per Andrea: buon lavoro a chi è in Radio Cronaca, forza Fiorentina. E arrivano anche i saluti dal questo è impronunciabile, Jumeirah Golf Club di Dubai. Io chiedo scusa a Gianluca, ma fin lì non ci arrivo. Già mi hanno fatto pronunciare una frase in napoletano e pare io me la sia cavicchiata. Al Golf Club di Dubai, no. Meno male che Vanoli non era in grado di dare un gioco alla Viola, forse non aveva i giocatori lo scorso anno e la sola cosa importante era salvarsi. Vai Paolino, forza Viola. Questo è il messaggio di Simona. Daniele, l'autista in viola, risultato parziale, Fiorentina 2 Legni, Napoli 1, anche loro.
0: Aspetta,
3: però hanno
0: perché
3: preso un
0: palo. C'è il Napoli che attacca con Politano, il cross al centro, meno male ci arriva Chimenez, poi si corre di Rivera, la palla che esce di pochissimo, meno male. Napoli chiede il calcio d'angolo che non arriva. Chimenez aveva rinviato Maluccio, ma aveva comunque provato a rinviare. C'erano comunque due avversari vicino ai Menez, era troppo solo lo spagnolo, cioè bisognava che si difendesse meglio in questa circostanza. Tiro di Oliveira di prima e palla sul fondo, ma di centimetri. Napoli abbastanza vicino al 2-0. Qua poi bisogna stare attenti, perché la Fiorentina è chiaro che un pizzico si scopre. Naturalmente, non avendo
2: ma anche questa, Andrea, non è lo scoprirsi, perché non è che ha preso un contropiede. Cioè, qui si tratta di un rinvio e tutti a guardare l'uomo al limite dell'area. Cioè, che ha tutto il tempo di coordinarsi e di prendere la mira, e meno male l'ha presa male la mira di pochi centimetri. Insomma, ci vuole più attenzione, secondo me, in fase difensiva, soprattutto nel guardare con la coda dell'occhio dove sono gli avversari, perché non puoi permetterti di lasciarli completamente soli. Una volta preso gol e qui ci sei andato vicino.
0: Mastantuono sulla destra, Mastantuono davanti a sé un avversario, si appoggia su Chimenez, Chimenez rimpalla la sfera su un giocatore del Napoli, poi arriva Dragusin, azione confusa, rimessa laterale ancora per la Viola, no, la palla rimane in campo con ancora Dragusin, palla per Fagioli, Fagioli l'apertura per Attà, Attà si è visto molto poco, ragazzi Attà deve dare qualcosa in più perché non è il giocatore che ci aspettavamo. Palla adesso per Mastantuono per Chimenez, recupera il Napoli con Lang va sul fondo per evitare guai peggiori, forse si rifugierà in un difensore, no, si rifugia in una ottima rimessa laterale in favore della Fiorentina, anzi no, la palla rimane in campo, ma è un grande assist di Politano per Ngie, attenzione, Ngie che attacca sulla sinistra, Ngie ed esterno con Pellegrino che arriva sul pallone, ma prima di lui ci arriva un difensore azzurro, poi palla andata subito in contropiede per Rachmani, bravissimo di testa Dragusin ad anticipare il danese, palla adesso per Chimenez, gara adesso con continui ribaltamenti di fronte, rimessa in favore della Fiorentina, 38esimo minuto, siamo ancora sotto purtroppo. Siamo ancora sotto e non ce lo meritiamo. No.
3: A proposito di Ngie, siete d'accordo con Bruno che ci scrive: vedo un Ngie stranamente remissivo, ad ora non ha rischiato nemmeno un dribbling.
2: Deve fare quello scatto, ma ha tutto il tempo di farlo, insomma. Non ci possiamo aspettare che Ngie sia il Leao, insomma, non il Leao di ieri sera. Ti invito, Andrea, se non hai visto dei video.
3: Tu
2: di
3: ne hai
2: Leao.
3: Parlato, il mio algoritmo prima in pausa mi ha presentato una pubblicità che lo immortalizza mentre entra in campo prima della partita ballando, cioè fregandosene completamente
2: del
3: contesto.
2: No, ma poi la partita bisogna vedere. Ho visto il Leao highlights in un video che mi è capitato, una roba agghiacciante. Quindi non ci aspettiamo comunque sia la miglior versione di Leao. Ngie ha tutto il tempo di diventarlo e speriamo, insomma, che in quanto a testa sia molto meglio di Leao. Non che ci voglia molto, però speriamo.
0: Attenzione, recupera una buona palla Fagioli e la manda in curva Fiesole. Qua un po' troppo precipitoso l'ex Juventus, poteva gestire meglio questo pallone, molto ben recuperato. Peccato.
2: Però va bene anche provare il tiro dal limite dell'area.
0: No, certo.
2: Però va bene,
0: sono infastidito.
2: Questi intraprendenti.
0: Sono infastidito da questa Fiorentina che prende gol.
2: Ma te sei infastidito, devi metterti in testa, Andrea.
0: Da quel tifoso, infastidito.
3: Guarda, c'è anche chi ti ringrazia, ci scrive.
0: Aspetta, Højlund, recupera un buon pallone. Attenzione, Højlund va in contropiede. Højlund. Bravo Dragusin. Grande Dragusin, è il Dragusin che vogliamo. Recupera il pallone in scivolata. Grande Dragusin, grande intervento in ripiegamento su Højlund, grande.
2: Bravissimo.
0: E poi
2: bravissimo.
0: Riparte la viola con Mastantuono. No, sono incazzato vero con quel tifoso, sì, è vero, è la verità è questa.
2: No, lo capisco, ti capisco, però sei infastidito non dalla partita, io lo sapevo.
3: Però come detto c'è chi ti ringrazia. Marco da Verona ci scrive: non toccatemi il grande Andrea Giannattasio, si è giustamente lamentato per il fattaccio del tifoso napoletano che come al solito si distingue in negativo ad ogni latitudine. Grazie Andrea di averci reso partecipi dell'accaduto, queste sono le vere dirette che noi vogliamo sentire, sempre forza Viola.
2: Però non ti infastidio.
0: No, io cerco di essere professionale in tutto e per tutto. Certo, la Fiorentina mi desse una mano a rispondere.
2: Ti aspetti solo, aspetti solo quello.
0: Sì, solo quello.
2: Ho una paura per quello che gli potresti dire, però.
0: No, niente, assolutamente niente.
2: Quindi fermeremmo al il tifo si fa nel settore ospiti? Non lo so.
0: Sì, certo, vediamo un po', dai.
2: Vediamo. Speriamo di doverlo vivere in questo momento, dai.
0: Speriamo di sì, però se sbaglia tutto così la Fiorentina mi fa arrabbiare. Palla regalata al Napoli, a Lang, siamo al 41esimo, signori, siamo al tramonto del primo tempo e purtroppo siamo sotto di un gol con la rete di Gilmour che decide questa sfida al 23esimo su cross di Politano da calcio d'angolo. Un buonissimo schema degli azzurri ma una dormita colossale della Fiorentina in difesa. Fiorentina che per il resto ha fatto anche una buona gara difensivamente parlando. Anche adesso le trame di gioco del Napoli sono veramente, cioè se il Napoli non attacca su con Politano, e ora il gol ha fatto su sviluppi di un calcio di
2: calcio d'angolo.
0: Calcio d'angolo, scusami, se il Napoli non attacca con Politano, se no non mi pare abbia grossissime idee, ecco, sono molto sincero. Poi abbiamo Ranieri, mentre intanto ci sono dei colleghi curiosi che sentono le radiocroniche di altre radio e quindi già sbagliano in viva voce a un metodo al sottoscritto e quindi fracassano notevolmente le scatole. Oltre al tifoso abbiamo anche il collega che sente la radiocronaca di altri emittenti. Vabbè, gli diremo all'intervallo di abbassare il volume, glielo diremo con toni molto sobri naturalmente. C'è un cartellino giallo, fuori Mastantuono, che è andato a recuperare un pallone male, si è preso un'ammonizione che mi pare giusta, un po' esagerata perché non è che fossimo in una zona di campo pericolosissima, però giallo per Franco Mastantuono che si è un po' spento, nel senso che è ben marcato e quindi quando non riesce a esprimere tutto il suo potenziale, il talento di Asul finisce per spegnersi come una candela. Vabbè, dai, abbiamo un secondo tempo da vivere. La Fiorentina, secondo me, ha dei ricambi migliori rispetto al Napoli per quanto riguarda la panchina. Speriamo che i Viola riescano a, magari nel secondo tempo, a far valere anche questo fattore qua.
2: Sì, speriamo. Comunque stiamo rivedendo anche la scivolata di Dragusin, che sta crescendo veramente moltissimo, sì. Perché io ero preoccupatissimo dal Dragusin che avevo visto nelle prime giornate, era qualcosa di agghiacciante. Invece sta crescendo Dragusin e siamo contenti di poterlo dire, ecco. Andrea.
0: Sì. Attava in azione offensiva, Attava deve dare molto di più in questo, nel secondo tempo che arriverà, perché se no è giusto far entrare Ulayi e sbilanciarsi un po' di più, eh.
2: Sì, tra Attava lui e Endur però non so chi leverei per primo,
0: no, è vero, è vero. Gie va, si mette in proprio Gie, però il secondo tocco di palla è troppo lungo, recupera la sfera Politano che dà Lobotka che la mette in cassaforte, Lobotka per Højlund, grande azione del Napoli qua che va via molto bene, poi Politano, grande azione veramente consolidata, ancora Højlund, stavolta Højlund si fa beffe di Dragusin e poi riparte Olivera, attenzione al contropiede azzurro, Olivera in favore di Lang sulla sinistra, Lang si accentra, Lang il tiro, meno male la palla va in curva Ferrovia. Qua buona azione del Napoli, la Fiorentina con le marcature un po' allegre, un po' larghe, e non dovrebbe farlo la squadra viola, perché insomma deve stare attenta, quantomeno chiudere il primo tempo sotto di un gol e basta, anche se nelle ultime sfide abbiamo assistito a delle rimonte pazzesche, l'ultima ieri all'Olimpico, insomma speriamo che la Fiorentina la possa completare come ha fatto l'Inter ieri contro la Roma. Vieri che ha fatto una buona prova secondo me, per Gie rimpallato, rimbalzato da Di Lorenzo, ancora Vieri. Ultimi 70 secondi di gara più immagino un minutino almeno di extra time. Ndur, il compassato Ndur per Jimenez che ha fatto secondo me una buona prova alla fine, lo spagnolo ha attaccato, lo fa anche adesso Jimenez, bella palla per arca miseria Mastantuono, ma interviene prima il Napoli, peccato, pizzico più di fortuna e di precisione non guasterebbe, cari amici all'ascolto, per questa Fiorentina che deve ritrovare coraggio e riordinare le idee nell'intervallo, perché ha tutto per trovare il pareggio e magari fare anche qualcosa in più. Sentite che vi dico, perché veramente c'è coraggio e c'è voglia di fare molto bene. Milinkovic Savic per Olivera, gara che è arrivata ormai al 45esimo, il Napoli che arresta e rallenta i toni, ancora gli azzurri con Gilmour, l'autore del gol che conduce in questo momento il Napoli davanti ai viola. Bell'apertura dello scozzese per Politano che ha troppo spazio davanti a sé, lo va a marcare Vieri, poi Politano per Di Lorenzo, Di Lorenzo per Lobotka per Rachmani, ancora Lobotka, tutto il Napoli che attacca, Fiorentina chiusa sotto il pallone, un minuto di recupero, 60 secondi che partono in questo momento, poi sarà soltanto intervallo dove la Fiorentina deve assolutamente riordinare le idee, deve ritrovare quella verve vista nei primi 20 minuti e annichilire gli azzurri. Lo può fare, yes we can, si diceva un tempo in America, noi lo diciamo oggi, Fiorentina può annichilire il Napoli, lo può fare, alle armi per farlo. Ora attenzione alla formazione azzurra con la palla che va sul fondo, calcio d'angolo per il Napoli, ultima azione da gol purtroppo per gli azzurri, l'angolo ci fa paura, gli angoli ci fanno paura, abbiamo già preso tanti gol quest'anno da calcio d'angolo, non ultimo oggi, ma insomma dobbiamo
2: anche
0: svegliarci.
2: L'anno scorso era una sentenza.
0: Sì, vediamo se almeno il primo tempo riusciamo a chiuderlo sull'1-0 per loro, purtroppo
2: sì.
0: Seguiamo questo corner, vediamo di non commettere lo stesso errore di 20 minuti fa, se no poi mi tocca rivedere quest'altro sciocchino sotto di me che fa le sceneggiate. Angolo per il Napoli, ancora affidato a Politano, l'arbitro Doveri dice di stare molto attenti alle marcature, attenzione sarà un corner a uscire anche stavolta, attenzione proprio così, mette fuori la Fiorentina e poi va Lang e la mette per fortuna in curva Ferrovia, e penso che ormai siamo pronti per il fischio finale di questo primo tempo sul rinvio di De Gea, andiamo tutti a prendere un tè fresco perché fa molto caldo, finisce qua il primo tempo, 1-0 per il Napoli, linea allo studio.
2: Grazie Andrea Giannattasi, 1-0 dunque il finale del primo tempo, il parziale di questa partita tra Fiorentina e Napoli, con il gol di Gilmour che sta decidendo la partita su una clamorosa disattenzione da parte della difesa della Fiorentina. Ci fermiamo un attimo e poi torniamo qui per l'intervallo di Fiorentina-Napoli.

0: prossima ora di trasmissione è offerta da
1: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
2: Antico Forno Giglio, in via Gioverti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioverti 151 Rosso, Firenze.
3: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
4: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta di capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
3: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
4: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
3: Istitutogiglio.it.
4: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
5: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
6: Radio Firenze Viola.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: In primo piano la cronaca, un incidente mortale nella notte a Milano. Addio a Davide di Lernia, figlio del cantautore e conduttore radio televisivo Leone di Lernia. Il 47enne è rimasto vittima di uno schianto avvenuto poco dopo la mezzanotte in via Mecenate, lungo il rettilineo che porta all'aeroporto di Linate. Videomaker e produttore, proprio come il padre, anche Davide di Lernia aveva lavorato in alcune tra le più importanti stazioni radiofoniche.
7: Ci spostiamo in provincia di Cuneo, dove un italiano di 35 anni, dopo aver sentito dei rumori provenire dal cortile di casa nel cuore della notte, ha impugnato una pistola e ha sparato contro un gruppo di persone entrate nella sua proprietà. Uno dei presunti ladri, un cittadino albanese di 25 anni, è stato colpito ed è morto poco dopo. La presunta rapina, finita in tragedia, si è verificata intorno alle 2 del mattino.
8: La politica si è aperto con il ricordo di Umberto Bossi, il raduno di Pontida, in un video con le frasi più celebri del fondatore del partito e poi il va pensiero. Le magliette in vendita pro e contro Salvini testimoniano il clima dell'evento. Attesa per Romeo dal palco, non vogliamo una Lega divisa, sottolinea, ma una confederazione con nord, centro e sud. I governatori leghisti Fontana, Fedriga, Fugatti e l'ex governatore veneto Luca Zaia sono arrivati insieme. In chiusura l'intervento di Matteo Salvini.
7: Guerra al riarmo è il mandato chiaro e ben preciso che la base del Movimento 5 Stelle alla kermesse nuova affida al leader Conte, forte di un sondaggio Ipsos sulle primarie che lo vede avanti a Schlein. Dobbiamo costruire percorsi di pace, no all'economia di guerra, l'Europa ci appoggerà, ha detto. La segretaria Dem ribadisce che prima della leadership va indicato il programma comune. Renzi ricorda al campo largo che senza di noi si perde e si dice ottimista nel trovare un'intesa programmatica.
8: La guerra a Mosca-Kiev. Oltre 1100 droni sono stati lanciati la notte scorsa dalle forze ucraine su 19 regioni della Russia, compresa Mosca. Il presidente ucraino Zelensky precisa che sono stati usati anche missili da crociera e balistici. Questa settimana, sottolinea, Mosca ha lanciato più di 2000 droni, oltre 1700 bombe e 19 missili di vario tipo. Le forze russe hanno risposto attaccando Kiev e Odessa, ma almeno 4 sono i morti.
7: Il calcio. Nell'attesa dei match di oggi, ieri l'Inter ha dato spettacolo all'Olimpico, inseguendo la Roma e rimontando un 2-0 che si ferma sul pari. Pari è finita anche Bologna-Torino, 1-1, e un'altra mancata vittoria per i rossoblù in casa, che al Dallara vengono fischiati. Il Cagliari, ospite, ha battuto l'Udinese 1-0 con una rete di Daniel Maldini, reduce dalla convocazione in nazionale e dal caso dell'incidente d'auto a Milano. Venezia-Lazio è finita invece 2-0 per i biancocelesti. Oggi in campo dalle 12.30 Fiorentina-Napoli, alle 15 Frosinone-Como e Parma-Genoa, alle 18 Juventus-Atalanta, Milan-Lecce alle 20.45.
8: Con questo è tutto, a più tardi.
6: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Fiorentina. Viola. Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola. Accende la tua passione. Leggila. Ascoltala. Guardala.
9: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
10: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
9: Andiamo, via, chi è lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
10: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
11: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12 ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
12: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi. Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
13: E invece sì, la radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
14: Su Radio Firenze Viola, la storia della Fiorentina viene raccontata da chi da decenni la segue passo dopo passo. Il Brivido Viola. La trasmissione a cura del Brivido Sportivo. Ogni venerdì dalle 19 alle 20:30 in compagnia di
15: Lorenzo Matteucci
16: e Tommaso Borghini.
14: Il Brivido Viola, solo su Radio Firenze Viola.
17: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.

0: amici, rieccoci in diretta a Radio Firenze Viola. Lorenzo Di Benedetto che vi sta parlando in compagnia di studio di Chiara Bevilacqua. 1-0 per il Napoli al termine del primo tempo, con la disattenzione clamorosa da parte della Fiorentina. Abbiamo rivisto, ora Chiara, stavamo commentando mentre rivedevamo il replay del gol, cioè solo il dischetto del rigore, solo, completamente.
1: Ed è un peccato se si considera davvero come la Fiorentina ha approcciato e gestito i primi 45 minuti di gioco.
0: Qualche messaggio, poi andiamo da RTV.
1: Intanto ringraziamo Sabrina che ha risposto alla nostra domanda in apertura di trasmissione. Per Chiara, la maglia di Pellegrino alla prima rete di testa, perché l'abbiamo detto, si è parlato di lui come di un giocatore in grado di segnare quasi solo di testa, qui ancora no.
0: Andiamo, mettiamoci in collegamento con la RTV 38.
2: È riuscita ad accendersi, ha fatto vedere quello che può fare, quello che può dare. Ecco, su quella fascia, la fascia da destra della Fiorentina, Renato Jimenez ha dato l'impressione di poter arrivare anche sul fondo, però poi nel momento in cui è arrivato al cross non è stato così preciso.
3: Sì, certamente, però insomma almeno lui è riuscito a spingere di più, è riuscito a dare libertà un po' più a Mastantuono, che è stato quel giocatore che sinceramente ha creato di più, cioè di quello che si è liberato dell'avversario, che è riuscito a dare imprevedibilità, che ha creato forse poco, ma quel poco l'ha fatto molto bene, ha dato anche due palle in verticali, peccato erano un pochino corte, ma è un giocatore che è imprevedibile, l'unico che è riuscito a saltare l'uomo in questa partita, in questo fino nel primo tempo. Jimenez secondo me si è comportato molto bene, perché è riuscito a marcare molto bene un suo avversario che non ha creato quasi niente.
2: Sì, sì.
3: Ed è riuscito anche in fase di impostazione comunque a dare una grande assistenza al suo compagno Mastantuono. Dall'altra parte secondo me appunto con Ninje e con Vieri, che ha meno possibilità, più bravo ad attaccare anche lo stesso Di Lorenzo, Ninje ci voleva un altro, gli dà una mano, ci va ogni tanto Atta, ma sono troppo prevedibili, troppo come dico io, nessuno di due che attacca le spalle di De Lorenzo. Qualche volta se esce Di Lorenzo Atta si deve buttare, o Vieri si deve buttare anche centralmente alle spalle, allora lì esce o attende un po' di più.
2: Ritroviamo la Radio Firenze Viola, Lorenzo Di Benedetto e Chiara Bevilacqua.
0: Ciao, ben ritrovati.
2: Ritrovati.
4: Ciao.
2: Napoli in vantaggio, partita però abbastanza equilibrata. Oltretutto il gol del Napoli è arrivato probabilmente nel momento migliore della Fiorentina, le due traverse che erano state colpite dai Viola.
0: Sì, ma un'ingenuità inaccettabile secondo me in Serie A vedere una cosa del genere, perché cioè non puoi prendere un gol del genere lasciando completamente solo un giocatore al dischetto del rigore, completamente solo su calcio d'angolo, e purtroppo paghi un errore del genere, paghi anche la sfortuna, perché sono d'accordo, insomma la Fiorentina in quel momento avrebbe meritato il vantaggio, perché insomma le due traverse, la prima con anche un po' di fortuna con il rimpallo, la seconda invece molto bravo Milinkovic-Savic a deviare il tiro di Fagioli. Però insomma è una Fiorentina che può ancora tranquillamente recuperare e anche ribaltarlo il risultato, però ci vuole massima attenzione, perché contro una squadra come il Napoli non puoi regalare un gol del genere.
2: Qui in studio ci siamo già interrogati su come può cambiare la Fiorentina nel secondo tempo, grazie naturalmente agli innesti dalla panchina. Chiara?
1: Ulai, Gonsalves, nel senso che poi non hanno demeritato gli 11 in campo, i titolari scelti da Vanoli, qualche perplessità su Ndur che a detta degli ascoltatori ha dimostrato in questo momento di non essere all'altezza del Napoli, questo probabilmente lo vedrà poi segnare all'inizio della ripresa. Vediamo. Perché tendenzialmente funziona così ed è la nostra speranza. La Fiorentina comunque c'è e quindi c'è solo da trovare la chiave per far sì che possa dimostrare al Napoli che non si viene a Firenze a passeggiare.
3: Potrebbe essere l'inserimento di Ulai questa chiave, dipendentemente da chi può uscire, o Ndur o Atta, però un giocatore un po' più dinamico che magari nello stretto si possa liberare e dare la possibilità alla Fiorentina di andare in fase offensiva.
0: Sì, no, io sono d'accordo. Sì, io farei Ulai per Ndur, perché Ndur non mi ha convinto in questo primo tempo. Poi ha avuto due palloni da mettere dentro, una direttamente in fallo laterale, l'altro un cross basso inutile, però mi è sembrato quello un pochino più fuori dal gioco, non che Atta abbia fatto chissà cosa, ci mancherebbe, però tra i due, se mi dici guarda ne devi togliere uno solo per mettere Ulai, toglierei Ndur.
2: E volevo sentire anche Alfredo a proposito delle soluzioni ulteriori che ha a disposizione la Fiorentina, perché abbiamo detto in precedenza contro questo Napoli, per come è sceso in campo, per come poi
4: dopo il gol è rimasto sul terreno di gioco, la soluzione del tiro da fuori poteva essere un'idea da sviluppare meglio. Ecco, nel secondo tempo, al di là dei cambi che ci saranno, ecco, che tipo di soluzioni può avere la Fiorentina?
2: Ma è quella che dicevamo prima, o potenziare magari o cambiare ruolo per ruolo, però abbiamo visto anche che Vanoli nelle ultime due partite anche a Venezia ha fatto un cambio interessante mettendo Gnonto sotto punta e quindi mettendosi 4-2-3-1, e quindi questa potrebbe essere una soluzione anche per togliere magari un po' più di spazio allo Botka, però è vero anche che poi dopo non cambia molto là davanti. Oppure soprattutto magari se la partita rimarrà così in equilibrio per cercare di recuperare e provare anche la soluzione di mettere due punte. Io sarei curioso di vedere, forse magari Vanoli la reputa ancora troppo presto questa situazione, sia per quello che magari non è stata mai provata, sia perché c'è il rischio poi dopo che, come dicevamo prima, si possano pestare un po' i piedi, però poi ti dà la soluzione di poter alzare la palla, di creare qualche mischia in aria, che sui calci d'angolo, sulle situazioni di palle inattive, due saltatori come Beto e Pellegrino possono mettere in difficoltà il Napoli. Altrimenti poi dopo, ripeto, c'è cambio ruolo per ruolo, ma quello è solo per dare freschezza e vivacità.
4: Lorenzo e Chiara, comunque vi aspettavate di più da Pellegrino in questo primo tempo, al di là del fatto che magari non ha avuto notevoli occasioni da sfruttare, però ecco, come punto di riferimento vi aspettavate magari che potesse essere un po' più presente?
0: No, perché Pellegrino è questo, cioè gli attaccanti hanno delle determinate caratteristiche, c'è l'attaccante che partecipa di più, l'attaccante che crea gioco, Pellegrino è un finalizzatore, Pellegrino è un attaccante che va servito in un determinato modo, e la Fiorentina non l'ha servito in quel modo lì, però poi c'è anche diciamo quella grande occasione creata da Pellegrino, perché quel colpo di testa di Mastantuono finito di poco al lato, c'è il cross di Pellegrino, quindi tutto sommato per me non è un primo tempo insufficiente da parte del centravanti della Fiorentina, e le sue caratteristiche sono queste, non credo che possa fare altro, perché non fa parte del suo bagaglio tecnico.
4: Chiara?
1: Sì, sono assolutamente d'accordo con Lorenzo, sappiamo che giocatori abbiamo a disposizione e sappiamo anche come dopo alcune partite gli avversari riescano a capire in che modo limitarli il più possibile. Io credo che ad oggi sia proprio netto il divario tra la Fiorentina che attacca e la Fiorentina che difende. Mi auguro che in questa sosta Vanoli possa lavorare per ridurre il più possibile la distanza che si avverte, e per il resto c'è solo da trovare il giusto intreccio anche di uomini per far sì che poi arrivi anche la concretezza.
4: Gier lo lasceresti in campo, Renato?
3: Sì, assolutamente sì, perché penso possa andare e fare molto di più anche nel secondo tempo, ha la possibilità probabilmente anche di cercare di qualche accelerazione in più, visto magari la stanchezza anche del Napoli. E poi per quanto riguarda l'attaccante Pellegrino, se cominciamo a contestarlo già ora, io non credo che Højlund oggi abbia fatto più di Pellegrino.
5: No,
3: un'occasione sola. Cioè, sì, ma è che se l'è creata grazie a un nostro errore, è andato tutto a piede, ha fatto un errore gravissimo che ci aveva di libero dall'altra parte. Quindi è ovvio, quando tu giochi unica punta, c'è sempre due Marcantoni che ti marcano, uno davanti, quando gira la palla ti marca uno, l'altro scivola, ti viene a marcare l'altro. Cioè, non diventa una squadra poi come il Napoli, che difende molto bassa, per un attaccante è difficile lavorare lì. L'importante è che ci sia quando uscirà, perché in una partita un pallone, un qualcosa esce sempre, quindi speriamo che ci sia nel momento giusto.
4: Tanto vediamo alcuni dei collaboratori
6: Valdepeñas?
4: Di Vanoli, sì. Che stanno parlando con Valdepeñas.
3: Sì, sembrerebbe di sì.
6: Potrebbe
4: essere un'idea, ma rischiosa, ecco.
6: Rischiosa, e soprattutto
4: se va a sostituire Vieri.
6: Non credo sia quella che può risolvere il problema. Qui c'è bisogno di dare pesa a centrocampo, e c'è bisogno di dare forza anche all'attacco. Prima Alfredo, quando ha detto alle brutte e metto due punte, levo un mediano e metto due punte, vediamo che succede.
4: Sì, potrebbe essere una soluzione interessante, se questo è ancora il risultato a un quarto d'ora alla fine, chiaro, devi provarle tutte. Vabbè, non so se vogliono commentare ulteriormente anche questa possibile mossa di Vanoli, Valdepeñas, Lorenzo e Chiara.
0: Guarda, secondo me è perché qualcuno ha qualche problema, ti dico la sincera verità, perché magari o Vieri o uno dei due centrali che preferisce spostare Vieri in mezzo alla difesa e inserire Valdepeñas, perché sarebbe una mossa molto molto rischiosa, sono d'accordo. Che ti vai a sbilanciare completamente. Comunque vediamo se sarà questa la mossa, la prima mossa di Vanoli, tanto lo scopriremo tra poco.
4: Va bene, Chiara, non so se vuoi aggiungere qualcosa anche tu.
1: Speriamo che la Fiorentina riesca a raccogliere i frutti di quanto comunque fatto vedere in questi primi 45 minuti.
4: È un po' più di fortuna magari, sì, anche viste le due trasferte. Eh beh, le due traverse. Grazie, grazie.
0: Ciao ragazzi. Ciao, grazie ai nostri amici di RTV 38. Vediamo rientrare le squadre in campo e cerchiamo di capire appunto se sarà questa la prima mossa da parte di Paolo Vanoli. Tanto tra pochissimo torneremo al Franchi di Andrea Giannattasi. Un paio di messaggi e poi torniamo da Andrea.
1: Raga, continuate a dire che la colpa del gol sia della difesa. Se guardate la ripetizione vedrete che il centrale viene lasciato libero da Mastantuono. Ecco, dimostrato che la colpa non è della difesa. Se va levato qualcuno è proprio Mastantuono. Questo ce lo scrive Enrico.
0: Ma allora, io Mastantuono non sono d'accordo sul levarlo, ma nessuno ha detto che è colpa della difesa. Abbiamo detto che è colpa della fase difensiva, sì, che è diversa, perché su una palla inattiva è tutta la fase difensiva della squadra sulla palla inattiva, perché è inconcepibile lasciare un uomo solo al dischetto, all'altezza del dischetto del rigore. Andrea Giannattasio, ciao, torniamo da te.
5: Ciao, bentrovati. Allora, squadra in campo, a breve l'inizio del secondo tempo, subito una sostituzione per la Fiorentina. In campo Victor Valdepeñas al posto, penso, di Vieri, e quindi prima sostituzione con una chiara scelta di andare all'attacco da parte di Paolo Vanoli. Insomma, mi sembra corretta come decisione, anche se penso che Vieri abbia fatto una buona prova nel complesso, ecco, non lo demonizzerei, non mi pare sia stato il giocatore peggiore del primo tempo, ce ne sono stati altri, però di sicuro è una scelta di andare all'attacco. Non so che cosa ne pensate voi.
0: No, io ho detto, guarda, io ho detto,
5: specializzato il cambio.
0: Secondo me magari ha qualche problema Vieri, perché cioè, sarebbe, non lo so, no, ho detto il mio pensiero, perché fare una mossa del genere è tanta roba. Nel senso, e giochi con due esterni di difesa che potrebbero fare tranquillamente gli esterni d'attacco, sia Jimenez da una parte e Valdepeñas dall'altra. Ora, poi.
5: Allora, intanto, ah no, attenzione! Il napoletano di prima se ne va. Se ne va scortato e cavolo, mi toglie tutto il gusto del secondo tempo adesso. Se ne va scortato dalla security tra una valanga di insulti,
0: dove
5: peraltro tutti meritati. E non lo so, spero nelle patrie galere, perché insomma ci saranno le galere nella pancia del Franchi. No, se ne va, ora ci sono dei buchi vuoti qua in tribuna, peccato, vabbè, peccato. E vabbè, racconterò il secondo tempo con comunque sia enfasi, speriamo. Peccato però, evidentemente hanno capito la mala parata, gli hanno suggerito di levarsi da tre passi e di andare altrove. Intanto la Fiorentina attacca con Attà sulla sinistra, gara iniziata da 35 secondi, Attà, mette al centro, palla deviata, ma Mastantuono non ci arriva però Jimenez, che però non si fida del tocco e allora si appoggia su Dragusin, ancora Jimenez, palla per Fagioli per Mastantuono, di prima per Undur, il suggerimento è buono, ma Dur è sicuramente molto molto lento, ma la rimessa comunque per la Fiorentina in zona d'attacco. Rimessa già battuta, Fiorentina in possesso palla, limite dell'area, la perde Mastantuono, la perde male qua la palla, la regala Højlund, bravo Vieri, sì, bravo Dragusin, ancora una volta a intervenire su Højlund, gli ha fatto passare un brutto pomeriggio, un po' stanco Dragusin, anche adesso si è piegato, si tocca un ginocchio, speriamo bene, ma insomma d'altra parte contro il Pisa ha dovuto uscire per un problema d'affaticamento. Valdepeñas per Attà, ancora Valdepeñas, primo pallone, il cross al centro è molto bello, Olivera la mette in angolo per evitare brutte sorprese. La Fiorentina arremba subito in questo secondo tempo. Primo corner per la squadra viola in questa ripresa dopo 1 minuto e 50 secondi. Si scalda anche Gonçalves, il grande Pote, si va subito a riscaldare il portoghese, pronto magari a entrare in questo secondo tempo, sperando che ci possa dare gioie come contro il Pisa. Angolo per la viola, battuto da Franco Mastantuono, ancora non si batte, si va a scaldare anche Beto, adesso si batte, il cross al centro, la palla che resta dalle parti di Pellegrino, che però ci mette 3 anni a girarsi e gli viene tolta, riparte il Napoli in contropiede, ancora un monumentale Dragusin, ma cosa fai Doveri fischia un fallo che secondo me non c'era, qua Dragusin l'aveva tolta molto bene a Olivera. Non c'era fallo, secondo me, qua Doveri si inventa una punizione per gli azzurri. Nel cerchio di centrocampo, secondo me, era l'intervento corretto, ma evidentemente con certi metodi di giudizio ha optato per il fischio a favore del Napoli. Gara giunta comunque sia al 48esimo, 3 minuti di gioco della ripresa se ne sono andati, 1-0 per il Napoli, con la Fiorentina che sta provando a rientrare prepotentemente in partita.
1: Un po' di messaggio, Alessio: fosse stato un cambio dovuto a condizioni fisiche, a quel punto avremmo visto entrare in campo Pongracic. Francesco da Pisa, sempre in merito all'ingresso in campo di Valdepeñas al posto di Vieri, ci dice: sulla sinistra abbiamo sofferto, la sostituzione ha quindi senso. Quel signore napoletano lo stanno scortando negli studi di Uno Contro Tutti perché la sua condotta è stata inaccettabile. Questo è il messaggio di Gabriele. C'è anche chi, come Cristiano da Borgo Allegri, ti scrive: Andrea, ti adoro, con tanti cuori. E poi potrebbe essere anche per abbassare Politano, ci scrive Stefano Taxi, la mossa di Vanoli. È bene che durante gli allenamenti Vanoli, invece che a insistere sul gioco d'attacco, pensi a come difendere sui cross da calcio d'angolo, Roberto da Bagno a Ripoli. E poi tanti tanti messaggi che evidenziano come i primi 45 minuti più uno di Indur non siano stati eccellenti, diciamo.
5: E ma ce ne sono altri,
0: sì, sì.
5: Ce ne sono altri calciatori che secondo me dovrebbero far meglio. Uno è Mastantuono, ma non è il primo sicuramente della lista. Gie è uno che deve far di più, ragazzi. Atta è uno che deve far di più. E il Napoli non è con merito in vantaggio, non è con merito in vantaggio, perché il risultato giusto secondo me era 1-1, con ovviamente la Fiorentina che doveva andare in vantaggio e magari il Napoli che pareggiava con quella situazione. Però ecco, francamente ci sono giocatori che stanno giocando sotto ritmo, ecco, parliamoci chiaro, che non mi stanno piacendo per nulla, e per il momento solo un cambio per aumentare la intensità offensiva. Ora Mastantuono fa una bellissima giocata ma sbaglia il suggerimento, perché intanto poi arrivano altri cori di scherno per napoletani. Mi viene ricordato da quante dita è composta una mano, insomma, tanto per ricordare, no, certe pratiche del 31 dicembre. Poi Mastantuono sulla destra, apre per Chimenez sul fondo, ancora Mastantuono, oggi Mastantuono vita dura, hard life, Mastantuono tiro deviato, vediamo se la prende Atta, no, non la prende Atta, la prende Lobotka, perché nessuno interviene su quel pallone, oh bravo Hondur. Poi Chimenez, il tiro deviato, gol, Chimenez, è 1-1 il Franchi, Chimenez, gol, non c'è il tifoso napoletano sotto, ma va bene lo stesso, 1-1. Alex Chimenez ci fa pareggiare al 50esimo, 1-1, ed è giusto così, 1-1. Alex Chimenez al Franchi è un delirio adesso.
0: E avevamo chiesto un po' di fortuna ed è arrivata anche un po' di fortuna, perché il tiro di Chimenez è sicuramente molto potente, però indirizzato sul secondo palo, è stato deviato da un difensore del Napoli, forse Rachmani si è infilato invece sul primo palo, no, non è Rachmani ma è Rafa Marin che ha aperto il piedone sinistro e ha deviato il pallone alle spalle di Milinkovic-Savic dopo il tiro appunto di Alex Chimenez. 1-1 dunque al 51esimo, la Fiorentina rimette in piedi il risultato ed è bella anche l'esultanza del gruppo viola. Andrea:
5: sì, assolutamente, poi è giusto così, ragazzi, perché porca miseria, va bene che ci sono gli episodi contrari, però ragazzi bisogna assolutamente che ogni tanto le cose tornino al loro posto. Forza, forza, forza Fiorentina. Intanto continuano i cori contro i tifosi del Napoli, gli viene ricordato la famosa storia delle mani, delle dita, che insomma alcune volte possono prendere strade diverse nella vita di una persona. Poi ancora Fiorentina in possesso palla, Hondur, soprattutto direi a Capodanno, Hondur per Ranieri, Ranieri per Valdepeñas, forza ragazzi, dai dai dai, palla per Pellegrino, bella palla, la mette a terra l'argentino, la recapita a Gia, Gia per Mastantuono, Mastantuono una furia, Mastantuono il tiro, palla che va sul fondo, ma la Fiorentina una furia, la Fiorentina una furia, è il Franchi una bolgia, guarda Vanoli, Vanoli va a ringare il pubblico, Vanoli il nostro condottiero va a ringare il pubblico, si è rivolto verso il parterre alzando le mani dicendo forza forza, e il Franchi adesso deve essere un tutt'uno con la squadra, forza ragazzi, forza, dai che ce la possiamo fare, forza, è un delirio il Franchi, forza ragazzi, dobbiamo far valere questa forza, l'unione del pubblico e della sua squadra, forza ragazzi. Adesso c'è il Napoli in possesso palla, palla rimessa laterale, viola, forza, forza, lì nello studio.
0: E quindi niente, la Fiorentina è entrata benissimo in campo, non abbiamo visto noi sui nostri monitor, grazie per averci raccontato Andrea Di Vanoli che arringava la folla, ed è insomma una Fiorentina rientrata benissimo in campo, Chiara.
1: Sì, c'è anche chi come Lia Jeremy da Massa sottolinea l'esultanza di Mastantuono, ci scrive ma quanto ha esultato, che spettacolo. Poi ci scrive Alexandra, brividi per il gol del pareggio e anche per le urla esultanti di Andrea Giannattasio, e quindi anche Andrea riesce a coinvolgere e a entusiasmare chi ci sta seguendo da casa. Fate ripetere.
5: Aspetta, aspetta, perché c'è Pellegrino che commette però fallo, a parte aveva sbagliato tutto con un tiro dalla distanza sopra la traversa, si era liberato molto bene l'argentino, ma evidentemente commettendo fallo sul diretto avversario. Vai, vai Chiara, scusami.
0: Ma ci sarebbe stato da discutere non poco, guarda, su questo presunto fallo non c'era assolutamente niente secondo me. Vai Chiara.
1: No, intanto avviso gli ascoltatori che non è possibile leggere il testo dei cori che poi Andrea vi sta riportando dallo Stadio Franchi e che voi inviate al 348 7513 933, quindi commentiamo la partita, il resto lasciamolo confinato dentro a, allo stadio. Marco Forza Viola ci dice al di là di tutto continuiamo a tenere fuori il nostro miglior centrocampista, e il riferimento è a Ulai.
0: Ulai, sì. Però insomma una Fiorentina...
5: che abbiamo Brescianine.
0: No, come povero Brescianine, dai, sarà utile anche lui in questa, in questa lunga stagione della Fiorentina, però dai, l'importante è che la Fiorentina abbia trovato subito il gol del pareggio, e adesso Andrea ci vuole massima attenzione e soprattutto non far riuscire il Napoli e sfruttare il fattore Franchi che è stato importantissimo in questi primi 10 minuti del secondo tempo.
5: Sì, la Fiorentina ha avuto, attenzione adesso a Gilmour, Gilmour per Lang, Lang per Gilmour, bella palla ancora per Oliveira, e il Napoli gioca comunque molto bene, e squadra esperta, squadra veramente padrona del campo quando vuole, tiro dalla distanza di Rafam, di Marin, palla che va sul, che va sul fondo. No, dicevo, insomma, squadra che sa quando gestire i momenti, sa quando palleggiare, sa quando attaccare, la squadra di Allegri, quindi insomma dobbiamo stare molto molto attenti, e ripeto, reputo che la Fiorentina abbia dei ricambi migliori rispetto agli azzurri in panchina. Attenzione, bella palla di Chimenez per Ndurre, Ndurre è un 3 contro 3, oh, peccato, peccato, non ci arriva per primo, peccato, attenzione, recupera il Napoli in contropiede con Gilmour, siamo scoperti, rientrare, rientrare, rientrare, palla in profondità per Højlund, meno male un po' defilato, e arriva un monumentale Dragusin, un monumentale Dragusin, mamma mia, che mi eccita un sacco quando fa questi interventi, mamma mia, recupera la Fiorentina e va in contropiede con Mastantuono, Mastantuono, Mastantuono, evita un uomo, ne evita un altro, va sul fondo, Mastantuono, rientra poi sul piede preferito Mastantuono, vede arrivare il tiro, no, di Quagioli, un metro fuori di pochissimo, ma una grande Fiorentina, una grande Fiorentina che ci sta piacendo, che ci sta esaltando. Io non so se è più bello il recupero di Dragusin o questa azione in generale, perché ha fatto una roba straordinaria. Ora attenzione a Lang che parte, fermato senza fallo, grande Chimenez, grande Chimenez, faccia, mamma mia, minuto numero 57 con G, e ora la Fiorentina rallenta un attimo perché tra il sottoscritto che sta perdendo la voce e la squadra che sta dando tanto bisogna un po' rallentare, e infatti anche la squadra lo fa. 58 minuti 1-1 al Franchi.
0: Sì, è una Fiorentina insomma che ci sta facendo divertire in questo secondo tempo, è una Fiorentina che meriterebbe sicuramente qualcosa in più. Ora si è accesa anche Mastantuono nel dare la palla a Fagioli, che avrebbe potuto sicuramente fare qualcosa di meglio, però il suo pallone, insomma il suo tiro è uscito di poco. Chiara,
1: c'è anche chi ci dice: dai, mi raccomando, mi arrestano, se no ai gigli. Andrea versione massima, e quindi sono pieni di enfasi insieme a noi. Su Dragusin devo ricredermi, ci scrive Aldo dalla Palma, che aggiunge: arbitraggio a mio avviso rivedibile, edulcoro un po'. Chiara, Lorenzo, con Vanoli la squadra è cambiata e si vede, ma l'unica cosa che al mister non è mai riuscita è la fase difensiva. Questo ce lo scrive Marco il Pecora, mentre Daniele ci chiede di chiedere ad Andrea quanti anni invecchia ogni radiocronaca della Fiorentina.
5: Un po' sì, almeno un paio. Allora, due cambi per il Napoli, uno non lo capisco, comunque fuori Højlund e dentro Lucca e dentro Neres per Lang. Io penso che stesse facendo una buona gara a Højlund personalmente, però Allegri ci avrà visto più lungo, che ti devo dire, su no. Neres Lang ci può stare,
0: no, almeno lo arriva più fresco in nazionale,
5: giusto?
0: Beh, no, ha poco senso anche secondo me, Andrea, ti dico la verità.
5: Però, magari ha avuto un problemino, eh?
0: Sì,
5: e
0: sì.
5: Non lo sappiamo. Ora c'è Pellegrino per Mastantuono, Mastantuono per Ngie, bella palla, forza, Ngie si accentra, Ngie, tiro alta sopra la traversa, la palla poteva fare molto meglio Ngie, ragazzi, non è nella sua giornata oggi. Io valuterei una sostituzione per mettere qualcuno fresco, tipo il mio amico Gonsalves, magari. Non lo so, poi sbaglierò, Mangier non è, poi magari mi smentisce, fa una roba alla Leao e ci fa andare in vantaggio, però non lo vedo nel suo pomeriggio migliore. Comunque, altro grande recupero palla della Fiorentina, ora la Viola domina il campo, Fagioli per Ndur, per poco non la perde, ma riesce a rimanere in piede col pallone, Chimenez galvanizzato dal gol, ma il gol viene dato a Chimenez, vero?
0: Non lo so, ora magari stanno calcolando le traiettorie, la Lega Serie A non l'ho guardata, ora guardo.
5: Intanto c'è uno scontro di gioco con un giocatore del Napoli, proprio Neres, da poco entrato,
0: Jimenez.
5: Che resta a terra.
0: Per ora Jimenez.
5: Bene. Tra l'altro è un ragazzo che ha bisogno, secondo me, di tanta fiducia, perché sappiamo bene la storia che ha vissuto al Milan, problemi con proprio Allegri, tra l'altro, e le disavventure social, chiamiamole così, in Inghilterra, al Bournemouth, e anche qualche, ci dicono, piccolo ritardo agli allenamenti nella gestione grosso, segno che insomma c'era un po' la libertà di fare ciò che si voleva prima, e infatti era finito in panchina, insomma la gara contro il Frosinone ha rischiato anche il rosso, quindi un giocatore che ha bisogno di fiducia, perché credo che le qualità le abbia. Ora fa un altro grande recupero su Lucca, e serve Ranieri, bravissimo Chimenez, veramente bravo, grande partita, uno dei migliori in campo. Intanto siamo all'ora di gioco, ora ufficiale Garpier, 60° minuto e 30 secondi, 1-1 al Franchi tra Fiorentina e Napoli, recupera il Napoli, attenzione, meno male De Bruyne, che peraltro non ho mai nominato in tutta la partita.
1: Vero.
5: Ma forse perché la Fiorentina è stata bravissima a neutralizzarlo, fa una bella imbucata alla ricerca di Neres, ma è bravo Chimenez, sempre Chimenez, a mantenere il possesso palla. Poi Pellegrino, ancora gradazione di Pellegrino, evita due uomini, non evita il terzo. Porca miseria, devo dire che Kevin De Bruyne

0: entrerà in campo, devo dire che è un solo allenamento prima di questa partita, quindi non so esattamente quanta autonomia abbia, presumo poca, però ecco, insomma, un giocatore, certo non è il giocatore che metti per vincere, è un giocatore magari metti per fare legna. Però ora attenzione a Lucca, che tiene bene il pallone, lo serve a Marin, poi c'è Olivera per De Bruyne. De Bruyne più da vivo del gioco, bene la Fiorentina però a uscire col pallone, ma la riperde la Viola, palla Gilmour, ora siamo un po' sotto pressione rispetto agli azzurri, ancora Gilmour, De Bruyne, Gilmour che scambiano con Neres, ancora De Bruyne contro Mastantuono, grande Mastantuono, calcio d'angolo per il Napoli, ultimo tocco di Franco e angolo per il Napoli, il primo di questa ripresa al 63esimo. E qua tutte le volte che c'è un angolo dobbiamo, attenzione a due cambi Viola, eh. In arrivo Beto e Gonçalves.
1: Secondo me fa ruolo per ruolo.
0: Beto e Gonçalves, capito Righi? Si parla portoghese, attenzione all'angolo, battuto corto, Neres per De Bruyne. De Bruyne, bravo Ngie, bravissimo Ngie, vai da solo Ngie, è uno contro uno, vai, dalla Pellegrino. C'è Valdepeñas, la parata pazzesca di Milinkovic-Savic, che evita il 2-1. Grandissima parata di Milinkovic-Savic, ha fatto una parata straordinaria. Palla persa da De Bruyne, grande azione di Ngie, che ha visto Valdepeñas, servito benissimo. Tiro di Valdepeñas, parata clamorosa di Milinkovic-Savic, che per l'ennesima volta oggi salva il Napoli. Pazzesco ragazzi, pazzesco.
1: Gran parata, palla persa sanguinosa da parte di De Bruyne, grandissima, sì. Grandissima cavalcata, sì, di Ngie e grandissima parata di Milinkovic-Savic, veramente veramente forte, cioè,
0: ma il tiro era buono, cioè
1: era
0: il
1: buono,
0: tiro
1: era buono,
0: bene.
1: sì era buono, cioè, ha dovuto anche alzare la mano per deviarla in calcio d'angolo.
0: Cerchiamo l'angolo, Fagioli mette fuori Olivera, la palla arriva dalle parti di Jimenez, ancora Fiorentina in pressione, mentre stanno per entrare come detto Beto e Gonçalves, cross al centro, Milinkovic-Savic fa solo la sfera, vai Lorenzo, scusami.
1: No, ha anche dovuto alzare la mano, cioè non è che si è buttato con la mano, sì, ha proprio poi alzato anche la mano per deviarla in calcio d'angolo. Grandissima parata di Milinkovic, grandissima, il tiro era partito bene, insomma, vabbè, ci sono, sì, anche i portieri, bisogna...
0: Oggi è stato un fattore, è stato anche De Gea, ha fatto una grande parata sullo 0-0, lo ricordiamo, però Milinkovic-Savic ne ha fatte un paio decisamente più importanti questa partita. Vai pure Chiara, scusa.
2: Arrivano tante testimonianze di come Radio Firenze Viola consenta poi a tutti i tifosi della Fiorentina sparsi per il mondo di seguire le partite. Ci manda una foto bellissima Lorenzo, vi ascolto nella pausa tra un gruppo e un altro, che sofferenza così. Forza Viola anche dal Vasariano. Poi ci scrive Bruna, ciao a tutti, complimenti per la diretta, sono a Roma quando la Viola ha pareggiato, mi hanno sentita fino a Ostia. E poi Pierluigi ti fa sapere che a Strasburgo i suoi vicini di casa, che erano sul balcone, ti hanno sentito esultare, si sono spaventati ma hanno capito la potenza non solo della voce di Andrea ma anche di Radio Firenze Viola. Chiude
0: allora
2: questa...
0: scusami Chiara, al volo esce Atta ed entra Gonçalves
1: e quindi fa come l'altro giorno,
0: è fuori Pellegrino e dentro Beto,
1: quindi rifà
0: chi alza dietro la punta,
1: no, e fa 4-2-3-1 con Ndur Fagioli e Gonçalves dietro la punta,
0: certo, no vabbè, secondo me, ti dico Lorenzo, era 4-2-3-1 anche prima, però
1: sì,
0: sicuramente
1: sì.
0: Gonçalves lo sa fare meglio, ecco, sì, mettiamola in questa maniera. Ora la mia speranza, visto che ho giustamente anche elogiato Vanoli nelle precedenti partite perché era sempre stato bravo bravo, come si direbbe in gergo, a intuire le scelte a gara in corso dalla panchina, ci ricordiamo, no? Pellegrino a Venezia e Ngie contro il Pisa in Coppa Italia. Mi auguro che anche oggi, con le sue scelte dalla panchina, direi soprattutto Valdepeñas, manca poco, la azzeccava adesso. Mi auguro che con l'ingresso di Beto e Gonçalves abbia trovato la chiave per vincere la partita. Dai, mancano 25 minuti, la Fiorentina può seriamente ancora perdere la partita, però voglio guardare in positivo e voglio dire che la vince, e quindi forza Vanoli e forza Fiorentina.
2: Un'altra foto bellissima, ora sbaglierò sicuramente la pronuncia, dalla spiaggia del Mortelliccio, forza sì.

0: Viola, è grande, sì, Radio Firenze Viola. Andiamo a Vice, è bellissimo.
1: Bagno.
0: Io non sono di qui, sta calmo.
2: Qui, cioè, qui in Toscana è molto
1: vicino, è vicino a Torremosso,
0: i fiumi, sì, della Lombardia,
1: no, no, Torremosso, sì, sì.
2: Cioè, il Mortelliccio sembrava fosse
1: una bella
2: in
1: spiaggia,
2: Kenya.
1: Sì, sì.
2: Va bene, vai.
1: C'è Torre del Sal da quelle parti, insomma, sì, siamo, sì, tra Follonica
2: zona
1: e Piombino,
2: esatto.
1: Sì, sì, sì, sì,
0: giornata,
1: sì,
0: splendida.
1: Attenzione,
0: anche
1: Politano,
0: per stare in spiaggia,
1: attenzione, Politano, Lucca in aria si gira, Lucca, no, meno Lucca, male, no, suggerimento, no, dai, non è dei migliori, palla per Gilmour per Di Lorenzo, il Napoli attacca, insomma, che Napoli ha le sue voglie evidentemente. Di Lorenzo, il cross al centro, mette fuori Ranieri, poi mette fuori anche Ngie, rimessa laterale per gli azzurri in zona offensiva. Chiaro che quando la Fiorentina attacca è uno spettacolo, quando deve difendere evidentemente è un pizzico più allegra, sì, mettiamola in questa maniera, ecco, un po' più traballante, però è anche un po' il costo di una squadra che adesso si sta scoprendo per provare a vincerla. Mi pare chiaro l'intento di Vanoni, insomma, chiaro che se Vanoni vuole portare a casa 1-1 metteva Brescianini, invece evidentemente vuole provare, sì, a vincere, e ha perfettamente ragione, perché gli spazi ci sono. Ancora il Napoli che attacca, arrivano le sirene in curva, le famose sirene che ci fanno pensare che ci possa essere allerta di codice rosso per qualcosa. Napoli che fa possesso palla rischioso, Fiorentina che va in pressing, e infatti il possesso palla stavolta è Viola, perché la rimessa è per la Fiorentina. 69 minuti, 21 più recupero alla fine di questa gara, 1-1 al Franchi.
2: Prima ho detto Lucca, no, perché tra l'altro Lucca è una città della Toscana.
0: Grazie.
2: Era una delle province della Toscana.
0: Ora prendo nota, ho tante pagine in questo quadernone nuovo.
2: Sto scherzando. Tommaso Loretto, ciao.
3: Buon pomeriggio a tutti.
2: Ma perché ti sentiamo così male? C'è una cosa raccapricciante. Perché? Tommaso?
3: Gli auricolari.
2: Come?
3: Avevo gli auricolari, ora li ho tolti, mi senti meglio?
2: Ma sì, molto meglio, ma avevi quelli col filo o senza filo?
3: Meglio ora, no?
2: Sai, siamo una radio, in teoria uno dovrebbe sentire chi parla, no? Non lo so,
3: in realtà
2: fai te,
3: non è esatto, perché siamo anche
1: verrebbe Lorenzo
3: a seguirci, sì, sul canale 92 del digitale terrestre.
2: Vai, dici, dimmi,
1: no,
2: Andrea.
1: No, dicevo, mi, sì, verrebbe ogni tanto da citare un noto speaker radiofonico, che è chiaramente Giuseppe Bruciani, che quando alcuni ascoltatori intervengono e magari hanno una linea disturbata o hanno le cuffie, non va molto per il sottile, no, dice ma togli quelle cazzo di cuffie, non si sente quel cazzo, forza, ecco, verrebbe da dire che, esatto, ogni tanto potremmo fare così.
2: Oppure quando fa, quando butta giù, no basta, ho già perso troppo tempo,
1: giù,
2: vai,
1: giù, basta, giù, basta. Nicola da Napoli, forza, avanti tutto.
2: Esatto. Tommaso, allora siamo una anche una TV, siamo,
3: potete,
2: d'accordo,
3: sempre mandare un curriculum alla Zanzara, magari loro vi prendono.
2: Va bene, mandiamo anche il tuo?
3: No, io sto bene, sì.
2: Ah, ok, grazie. Ok.
3: Poi sono un fanatico dell'igiene personale, quindi con Cruciani avrei dei problemi.
2: Bene.
1: Attenzione alla botta, attenzione, mamma mia, la palla che sfiora tutta la linea di porta e nessuno riesce a deviarla, meno male. Tra l'altro poi la palla torna dalle parti di Ngie. Vai direttore, scusami. Aspetta, perché forse c'è una buona azione. Un po' rallentata, la seguiamo lo stesso, poi andiamo da Tommaso. Gonçalves sulla sinistra, Gonçalves si accentra, Gonçalves il tiro! La palla che esce di un metro sul secondo palo. Vai direttore.
3: Gonçalves comunque è uno spettacolo, cioè, anche qui il tiro è largo, ma con una, come
2: facilità,
3: dire, facoltà e facilità di conclusione impressionante. Devo anche dire che è impressionante la somiglianza con Giuseppe Rossi, cioè veramente di spalle sembra proprio di vedere Pepito. Fiorentina tambureggiante, bene mi sembrano anche le letture di Vanoli, perché Valde Peña ha avuto un ottimo impatto e non a caso il primo quarto d'ora e il secondo tempo sono visti i protagonisti e trovare il pareggio.
2: Non lo sentiamo più.
3: Gli ho visto anche andare a recuperare un pallone importante.
1: Aspetta, aspetta, sbaglia tutto il Napoli, riparte in contropiede Gonçalves, limite dell'area, Gonçalves, tiro rimpallato e poi si salva il Napoli con Marin. Mamma mia, quanta sfortuna, ma quanta imprecisione, perché qua una squadra vera va a far gol, poi commette fallo Ngie. Ragazzi, siamo bellini, siamo divertenti, ma lo chiedo al direttore, siamo acerbi. perché una squadra vera sulle occasioni che ha avuto va a far gol.
2: Tommaso,
3: aveva una mezza idea di tirare, però ha visto Beto che si inseriva e quindi ha rimandato fino proprio all'ultimo istante la decisione. È uscita una roba a metà strada tra il tiro e l'imbucata per Beto. Lì forse, se decide di arrivare al tiro, aveva lo spazio per far male a Milinkovic Savic, che è stato comunque determinante su Valdepeña. Sì. Se ci aggiungiamo anche le due traverse nel primo tempo, beh, insomma, è una Fiorentina più che viva, e alla quale forse paradossalmente va più stretto il pareggio che non agli avversari, perché loro hanno trovato il gol sul calcio piazzato, ma a livello di occasioni da rete ne abbiamo costruite molto di più, e quindi restiamo fiduciosi, perché poi loro si affezzano molto. È chiaro che dovrai fare attenzione di dare sbaglioni là dietro.
2: Sì,
1: Intanto è entrato Favasuli al posto di Politano, quindi insomma giocatore fresco, giocatore di qualità, giocatore che conosciamo, e quindi sarà un elemento di paura in più in questi ultimi 20 minuti, perché insomma un giocatore, l'ex Primavera Viola, di buonissimo livello.
2: Sì, decisivo con l'assist per Lobotka nell'ultima gara contro il Bologna. Dicevi, Chiara?
0: No, è arrivato un messaggio che mi destabilizza, non so con che tono leggerlo, però Sonny di 612 al 348-7513-933 ci scrive: ci manca tanto Riccardo Sottile. Io, direttore, posso andare a prendere un tè caldo alla macchinetta? Non so come rispondere.
2: Non sappiamo cosa aggiungere. Tommaso,
3: oggi non è la sua migliore giornata, anche se ha fatto una gran cosa di quell'azione che poi ha portato al tiro Valdepeña. E Mazzantuono, non propriamente incisivo, però benino anche l'argentino. Insomma, non è che abbiamo degli esterni agghiaccianti che oggi si facciano rimpiangere Sottil.
2: Ma Sottil non lo rimpiangerei neanche se ci fosse, no, Tommaso Loreto in uno dei collegamenti più disturbati della storia di questa radio, televisione o web radio, web TV, come la vogliamo chiamare.
0: E ora anche sul canale YouTube.
2: Quindi ti diamo un compito, Tommaso: comprare delle cuffie col filo da qui al rientro dalla sosta. Hai tre settimane.
3: Io non posso spendere.
0: Comunque era ironico, io tiro un sospiro di sollievo perché ero veramente preoccupata per Sonny, quindi lo ringrazio per aver specificato e per averci strappato una risata in un pomeriggio che si è un po' raddrizzato.
2: E nel direttore Tommaso Loreto, che scambia Gnonto per Ulai, lo salutiamo, anche perché sei inascoltabile, ma non per quello che dici, Tommaso, ma per l'audio. Ciao.
0: Buon pomeriggio, direttore.
2: Lo risentiremo dopo per le pagelle. Andrea?
1: Ma io sono molto rattristato, ve lo dico, perché la Fiorentina dovrebbe essere in vantaggio adesso, e il fatto che non ci sia, e che purtroppo affronti una squadra di vecchi volponi, a cominciare dal suo tecnico, mi farà stare veramente con la tensione fino al 95esimo. Sono molto attristato, cioè speriamo davvero che ci possa essere un guizzone. Ora sta per entrare Gnonto, come diceva giustamente lo studio, e però ecco, là davanti il Napoli quando attacca comunque fa sempre paura, perché prima con quell'azione, quella palla che è infiltrata, ci ha dato fastidio. Dovremmo essere molto bravi e fortunati, e fossimo un pezzo che Puccini anche in attacco, oggi parleremo d'altro, perché la Fiorentina ha avuto, ragazzi, delle palle gol. Attenzione a Neres, tiro, una parata sensazionale di De Gea, poi ancora tutto buono, Kilmour era di rigore, si gira, palla per Lobotka, mamma mia, ancora il Napoli di Lorenzo, mamma mia, per Favasuli, De Gea una parata straordinaria, poi lo ricommenteremo grazie anche alle immagini da studio, ma De Gea eccezionale in questo primo vero intervento del secondo tempo. Portieri oggi sugli scudi,
2: sì.
1: Tra Milinkovic, Savic e De Gea, delle parate eccellenti. Minuto numero 77, ancora Napoli in possesso palla, ragazzi, diciamo che quando hanno le squadre il pallone tra i piedi, entrambi possono sempre creare qualcosa, e quindi è una gara stra aperta quella del Franchi.
2: Sì.
1: Palla per Favasuli, bravissimo Valdepeña, si anticipa ma regala comunque la rimessa laterale. Entra Gnonto, credo uscirà Mastantuono. Vediamo un po'.
2: Vediamo.
1: Vediamo un po', tanto a terra anche Dragusin, ma perché si deve allacciare la scarpa. È una partita, ragazzi, bella, perché ci sono costantemente ribaltamenti di fronte e la può vincere chiunque, la può vincere veramente chiunque questa partita, diciamolo subito. Cioè, io spero di no, faccio tutte le corna, tocco ciò che devo toccare, ma se poi la vince il Napoli, io che c'entra, mi girano le scatole. Però devo dire che la Fiorentina ha fatto una buonissima partita, sì, cioè, abbiamo rivisto la Fiorentina della cura Vanoli e quindi sono fiducioso per il futuro. Certo, ripeto, se tu non fossi la squadra giovane che sei, ma tu avessi una media età più alta, io sono convinto che tante di quelle chance da gol che ti sei mangiato le avresti fatte.
2: Ma guarda, cioè, se tu eri ora davanti 2-1, basterebbe tenerli poi a un certo punto, cioè, e fra 3 anni c'è una squadra molto forte. Ora, a parte Mastantuono, che lui non lo puoi tenere, o meglio, ti ci devi rimettere a parlare, poi gli altri in teoria li puoi tenere tutti.
1: Sì, sì, è vero, è vero. Ancora non entra Gnonto, ancora non entra, il buon Willy è in panchina, vediamo poi al posto di chi entrerà. Rimessa laterale per il Napoli, già battuta. Minuto numero 78, siamo a meno di un quarto d'ora dalla fine della partita, ma ripeto, è una gara apertissima, quindi chi fosse all'ascolto ci segua, perché può succedere veramente di tutto, nel bene e nel male, speriamo nel bene, naturalmente. Ora Gie prova a recuperare un pallone, non ce la fa, palla a Favasuli sulla destra, Favasuli davanti a sé a Valdepeñas, Favasuli, gioco di prestigio, Favasuli, il cross al centro, Dragusin mette fuori di testa, palla per Lobotka, bella palla di Lobotka per Favasuli, ancora Favasuli per Di Lorenzo, Lobotka, è ora il momento favorevole al Napoli, Marin, cerchio di centrocampo, Marin, marcato stretto da Beto, Beto non si è visto per niente per il momento, palla adesso per Gilmour per Olivera per Neres, sulla sinistra, Neres va sul fondo, il cross al centro, è un'altra parata, pazzesca di De Gea, aiutatemi a dire pazzesca, sul colpo di testa di Favasuli, incredibile, un colpo di testa pazzesco e una parata altrettanto pazzesca, terza parata incredibile di David De Gea.
2: Sì, gran parata da parte di David De Gea, che ha risposto in tutti i modi possibili e immaginabili all'ascoltatore che ha detto che era il problema della Fiorentina, anzi no, che gli faceva paura a De Gea oggi.
1: Sì, era il fattore negativo, sì. Cambio per la Fiorentina, esce un numero 25, ovvero Siangie, ed entra Gnonto, quindi rimane in campo fino all'ultimo Mastantuono, anche se la Fiorentina avrebbe anche un altro cambio tra questo. Ora devo dire che è entrato in campo un Lillipuziano e per marcare su questo calcio d'angolo, insomma, speriamo bene. Comunque corner per il Napoli, 79 minuti e 40 secondi, abbiamo rischiato grosso, ragazzi, ve l'ho detto, può succedere di tutto, ve l'ho detto. Angolo per il Napoli affidato a De Bruyne, il cross, tensione, si avvitano tutti in aria, mette fuori Gnonto, ora però la Fiorentina deve salire, perché c'è un giocatore per terra in area viola, fischia l'arbitro, è Dragusin. Fiorentina deve salire perché si sta schiacciando da 3-4 minuti ed è un peccato, perché con tutto il potenziale offensivo fresco che ha in campo e deve tenere palla, deve andare avanti, insomma è un po' fare 10 minuti in difesa, lo può fare Allegri che pratica il calcio fecale, ma noi che siamo del calcio bello dobbiamo invece fare un calcio offensivo, in questi minuti finali di partita. Forza, forza, ora c'è il Napoli che darà la palla alla Fiorentina, la quale lo riconsegnerà con sportività, suppongo, agli azzurri, per questa interruzione di gioco, e la gara che riprende proprio così. 80 minuti e 40 secondi, cari Lorenzo e Chiara, 1-1 al Franchi. Direi a questo punto, per le chance da gol avute dal Napoli, insomma, il pareggio potrebbe essere anche un risultato corretto, sì, ecco, per ciò che stiamo vedendo. Ora, sì, Fiorentina forse qualcosa in più da un punto di vista della gradevolezza del gioco ha fatto, però anche il Napoli delle sue occasioni ce l'ha avute, non siamo tifosi coi paraocchi, siamo cronisti, cioè il Napoli ha avuto delle opportunità per andare di nuovo in vantaggio.
2: Sì, sì. Diciamo, negli ultimi 10 minuti è stato un Napoli sicuramente più pericoloso rispetto alla Fiorentina, che comunque in contropiede, soprattutto con Gonçalves, ha avuto una gran palla. Chiara?
0: Sì, un po' di messaggi, sì. L'avete chiamato l'ascoltatore che definiva De Gea fonte di preoccupazione e paura, ci scrive: io se facesse questo effetto sono pronto a dirlo tutte le partite, bravo, ho paura di bravo, De Gea. Bravo. Poi un ascoltatore che non si firma ci scrive: se Dodò fosse, si firma Malo, se Dodò fosse schierabile sarebbe il momento di sostituire Mastantuono. Poi sì. Kit da Udine invece ci chiede: ma Ulahi al posto di Ndur? Su Ndur sono tanti messaggi. C'è anche Francesco che ci scrive: corre come me che ho 60 anni. E tanti sottolineano come purtroppo non riesca ad aiutare la Fiorentina in termini di velocità di manovra. 4-2-3-1 in purezza. Ora starà Fagioli, Ndur, tenere duro. Davanti dovremo essere più creativi, ma stiamo attenti dietro.
1: C'è,
0: mi raccomando.
1: C'è un angolo per il Napoli, lo seguiamo, e purtroppo la Fiorentina aveva ripreso palla ma l'ha ripersa. Ancora un angolo per gli azzurri, per De Bruyne, cross al centro, palla a uscire, meno male, salta di testa, mi sembra Favasuli, e palla sul fondo, la prende male il treno di Africo, così è soprannominato, no, era Oliveira, non era Favasuli, scusate. E comunque sia, io personalmente a Favasuli auguro una grande carriera, sicuramente gli auguro di fare una partitaccia oggi, anche se pronti via, primo pallone ha rischiato di far gol, però ecco, gli auguro di fare una brutta partita. Altro cambio Viola, vedo che la panchina richiama qualcuno, richiama Pongracic, perché forse c'è il buon Dragusin che non ce la fa più.
2: Sì.
1: No, però anche Beto è entrato, ragazzi, in un modo indecente, non tiene un pallone, madonna mia,
2: e non è in condizione, dai.
1: Ora Gonçalves, autolancia Gnonto, bravissimo Willy ad arrivare su un pallone difficilissimo, ancora Willy, va a dar fastidio al portatore di palla, sbaglia il Napoli, bravo Willy, palla per Fagioli si gira, marcato da Favasuli, ancora Gnonto, eccolo qua Willy, bella palla per Favasuli, per Valdepeñas, Fagioli, no, se la fa togliere, no, non puoi perdere il pallone, la recupera però Gnonto, Valdepeñas, area di rigore, Fagioli la perde, ancora Viola, però il cross al centro e la tocca Milinkovic Savic, calcio d'angolo per la Fiorentina, dai,
2: ma la Fiorentina lo può fare, però... un gol su calcio d'angolo, Andrea?
1: Sarebbe bello lo facesse adesso,
2: c'è scritto, ma non hanno dato nessun regolamento nuovo, no, a inizio partita, che non può segnare,
1: cambio obbligatorio,
2: ammonito De Gea,
1: c'è un cambio.
2: Boh, è arrivata in sovraimpressione nei nostri monitor l'ammonizione di De Gea.
1: Tanto c'è Valdepeñas, no, è Ranieri,
0: perdita di tempo,
1: no. Ranieri con i crampi, ecco, infatti esce Ranieri e non Dragusin, esce Ranieri ed entra Pongracic. Ranieri è
2: i
1: veramente distrutto,
2: di Ranieri.
0: Ma sono tornati,
1: ma sono tanti a avere i crampi, e io vedo anche Ndur, vedo Dragusin che è sempre fisso ad allacciarsi le scarpe sul terreno di gioco, sembra il Conte Mascetti quando fa la supercazzola, allaccia scarpa allaccia, e ora Ranieri esce zoppicando perché deve avere un acido lattico nelle gambe che potrebbe fare concorrenza alla Mucchi, e allora esce dal campo il numero 6 della Fiorentina. Calcio d'angolo per la Viola con l'ingresso in campo di Marin Pongracic, il quinto e ultimo cambio della Fiorentina, il Napoli ne ha ancora due. 86 minuti sul cronometro, 4 più recupero, angolo per la Viola affidato ai piedi di Mastantuono, forza ragazzi, il cross di Mastantuono, messo fuori il pallone da Lucca, palla che si impenna, la recupera Maluccio, Gonçalves, ma per fortuna ci arriva Ndur, recupera il pallone a sua volta, Jiménez per De Gea va subito al lungo lancio, squadre lunghissime ovviamente, Oliveira mette però male il pallone a terra, lo fa la Fiorentina con Ndur, la recupera la spalla la Viola, pubblico del Franchi che incita i Viola, Gonçalves evita bene un avversario, Gonçalves si mette in proprio sulla destra, va sul fondo Gonçalves, il tiro dell'impallato, rimessa laterale, Fiorentina che resta in attacco, subito rimessa giocata, Gonçalves per Mastantuono osserva che cosa c'è da fare, Mastantuono, pallone tra i piedi, Mastantuono si accentra, Mastantuono, il tiro! Milinkovic-Savic, passò il pallone. Sarebbe stato bello se ci avesse fatto esplodere come al Monumental, ma non è successo purtroppo,
2: come
1: per ora.
2: Al Penso,
1: sì. Come al Penso. Riparte il Napoli, De Bruyne per Gilmour, Gilmour per Oliveira. Ragazzi, il Napoli comunque è forte forte, poi non credo sinceramente vincerà il campionato, ma è una squadra veramente forte, insomma, cioè secondo me è una squadra diversa dal Napoli per le tante occasioni che ha avuto la Fiorentina. Si sarebbe messa tutta in difesa arroccata, avrebbe cercato di evitare quei peggiori. Invece il Napoli, onestamente, perché è una grande squadra, ha giocato la sua partita, ha avuto anche le sue chance. Quindi comunque buona gara anche del Napoli, che dopo i primi 5-10 minuti della ripresa, dove la Viola ha trovato il 1-1 e poteva andare in vantaggio, ha ripreso a giocare. La Fiorentina però è più fresca e lo fa vedere adesso con questa bella palla di Fagioli per Beto, che si gira. Beto, Beto, dai, c'è solo Mastantuono! Lo serve adesso, Mastantuono per Gonçalves, Gonçalves, Milinkovic-Savic. Porca miseria ragazzi, porca miseria ragazzi, quanto stiamo sprecando. Ecco, intanto gara omologata anche per quanto riguarda i giornalisti che se ne vanno. Insomma, abbiamo chiuso in bellezza anche oggi. Io mi auguro la Fiorentina faccia 3 gol adesso, guarda un po'. Vabbè, lasciamo perdere. Gilmour in possesso palla, scusate, devo bere. Entrerà anche Issa intanto.
2: Vai Chiara.
0: Un po' di messaggi. Igor ci scrive: Endur è importante come equilibratore, tatticamente ha avuto un ruolo da non disdegnare. David va un po' in controtendenza anche con tutte le riflessioni dell'ultima settimana, ci scrive: Fagioli non c'entra niente con questa squadra, fuori dai giochi appena si accelerano un po' i ritmi. Poi ci scrive anche Carmine: Cecinese a Viterbo, ma non è che al nonno direttore di nuovo rotto il Bluetooth? Nonno nel senso nonno di Pongracic, sì, perché certo. Se ti ricordi quando certo, si gioca col cognome certo, delle mamme certo. Sulla schiena di Pongracic c'è cioè, Tolo.
2: Forse era perché comunque non giocava il nipote, quindi però ora è entrato, quindi magari se lo richiamiamo.
0: Da Formentera si soffre, ma anche ci esaltiamo con Giannattasi e soprattutto con la Fiorentina. Questo è un messaggio sì da parte di Michele, non è in Toscana Formentera.
2: No.
0: Atta sarà anche un giocatore da squadra di prima fascia, per ora però lo deve ancora dimostrare, questo ce lo scrive Luigi. Comunque con Vanoli siamo vivi, questo è il messaggio di Maurizio. Bruno ci chiede se
1: attenzione al Napoli. Rimessa laterale, vai Chiara, scusami.
0: Bruno da Viterbo ci chiede se Gonçalves ha dimenticato le lenti. Io non so se magari sia stato ripreso in qualche momento e ha dato la sensazione. Qualcuno mi può spiegare perché non gioca Ulahi? Io quel palo in mezzo al campo non lo posso benissimo. Proprio vedere.
2: No, comunque Ulahi, il perché di Ulahi fuori tutta la partita, Andrea, non è insomma, non lo so. Si capisce.
1: Intanto fuori Lobot che dentro Anguissa, ma poi anche un altro cambio nel Napoli. È entrato qualcun altro, vero, nel Napoli? O solo Anguissa?
2: Io vedo solo Anguissa. Solo Anguissa.
1: Bene, benissimo, perché avevo visto un altro giocatore. Va bene. Che vi devo dire, ragazzi? Non lo so, forse per quella famosa storia dell'equilibrio di cui tanto parla Vanoli. Non ha voluto perdere un giocatore di rottura come Endur. Non lo so, io la vedo in questa maniera. Di sicuro il tema doppio play sarà uno di quelli dei quali discuteremo nel corso di questa estenuante sosta di campionato. Siamo al 90° esatto, quarto uomo con la maglietta luminosa in mano che ci dice che il recupero sarà di 5 minuti di recupero. Attenzione al Napoli, Anguissa per Neres, attenzione Neres, attenzione, bravissimo Dragusin a far sfilare la sfera sul fondo. Io ve lo dico, ma contento dell'1-1, lo firmo col sangue, caro Niccolò Righi, col sangue, perché sinceramente io con Allegri non sto mai tranquillo. Vi ricordate, no, l'anno scorso Fiorentina-Milan? Ecco, lunga rimessa di De Gea alla ricerca di Beto, che devo dire ha fatto veramente poco. Bravissimo Pongracic, ma fino a un certo punto, perché la palla la riconquista il Napoli. Riconquista la palla la Viola, ma Anguissa è un mostro a centrocampo, la riprende subito, ancora Anguissa mostruoso, commette fallo però fortunatamente, punizione per la Fiorentina, guadagnata da Fagioli, un minuto se n'è andato del recupero, ne rimangono 4, io mi accontento dell'1-1 e mi prendo un punto contro una grande squadra, perché Napoli è una grande squadra, e mi prendo una ottima prestazione della Fiorentina, che secondo me ha fatto un solo errore, quello del gol del vantaggio del Napoli. Lunga la palla di Dragusin per Beto, che la mette alta, ma chissà, arriva prima sul pallone. Madonna mia, è entrato ora, ha già fatto tre cose ottime. Chissà, poi per fortuna il Napoli sbaglia tutto. Rimessa laterale regalata alla Fiorentina. Forza, forza ragazzi. Vediamo di non fare sciocchezze in questo finale di partita. Un minuto e 40 del recupero che se n'è andato. Ancora tre minuti abbondanti. Forza, forza, forza, forza, forza, forza. Gestiamola a modo, ragazzi. Non facciamo sciocchezze. Ragioniamo con la testa. Ragioniamo con la testa. Non facciamo sciocchezze. Cerchiamo di capire quando è il caso di non esagerare. Palla per Gnonto. Gnonto per Fagioli. Fagioli di prima per nessuno. Meno male. Che cos'è questo rumore?
2: No, senti, no, vai, vai.
1: Ah, ok. Palla per Gilmour. Attenzione al Napoli che attacca con Olivera. Bisogna addormentarlo il gioco. Olivera, attenzione per De Bruyne. De Bruyne per Di Lorenzo, che prende la schiena, meno male, di Valdepeñas. Poi riparte la viola con Beto, che crolla a terra, però la tiene lì. Dai, dai, Beto per Mosantuono. Vai, due contro due. Vai, vai, Franco, vai, vai. Mastantuono si accentra, Mastantuono, Mastantuono, Mastantuono, no, peccato, rimpallato all'ultimo il suo tiro, no, però ancora la Fiorentina in possesso palla, forza, Fagioli per Gnonto, Gnonto, limite dell'area, Gnonto, Gnonto, per Valdepeñas, Valdepeñas per Fagioli, forza ragazzi, palla per Jimenez, Jimenez, la di rigore sulla destra, Jimenez, Jimenez, Jimenez, Jimenez in cross, boh! Ha provato la rovesciata Beto, e palla fuori. Ragazzi, Beto, quante rovesciate fa? È la terza, quarta che fa da quando a Firenze. Avesse fatto gol di rovesciata, veniva giù tutto. Palla fuori. Mamma mia, beh, ha fatto bene però a provare, dai. Attenzione, è ripartito il Napoli. Attenzione! Tutti dietro! Riparte De Bruyne con Neres. Tutti dietro! Neres, il cross al centro, palla per Di Lorenzo, Di Lorenzo, il tiro, De Gea, De Gea fa solo la sfera. Ragazzi, abbiamo sperato il gol del vantaggio in un modo clamoroso, perché quella palla se la prende bene Beto, va dentro, Limenikovic Savic col cavolo la prende. Che peccato, che peccato. Allora, ultimo minuto di gara, Fiorentina in possesso palla. Dai ragazzi, dai, teniamolo questo punto, non esageriamo, va Gonçalves, va Gonçalves, va Gonçalves, e poi la mette in rimessa laterale in Napoli. Napoli con il pannolino in quest'ultimo minuto di gara, con Gonçalves che la rigioca subito per Valdepeñas. Vediamo con la Fiorentina se temporeggia o va in attacco. Io temporeggerei, perché un punto me lo prendo volentieri. Dur per Fagioli. Fagioli, limite l'area di rigore per Gonçalves. Fagioli, imbucata per Beto, non ci arriva Gonçalves, ancora il Napoli, palla alta, vai, forza Gnonto, vai, bella palla presa, ultimi 20 secondi, proviamola ora, 20 secondi, forza Mastantuono sulla destra, puntalo, salta netto Oliveira, Mastantuono va sul fondo, Mastantuono è rimpallato, porca miseria. Ora tutti dietro, ora fai fallo Jimenez, fai fallo, bravo Jimenez, e finisce la partita. È una grande Fiorentina, tutti in piedi per la Fiorentina di Paolo Manoli. È 1-1 per la Viola, ma è stata una gara dove nessuno si è risparmiato dal primo all'ultimo minuto. Una grande, grande, grande, grande Fiorentina. 1-1, gol di Gilmour al 23esimo, gol di Jimenez al 51esimo. Fiorentina sale a quota 4 punti. Va bene così, alcune volte bisogna accontentarsi. Lì nello studio.
2: Grazie Andrea Giannattasio, tutti per terra i giocatori, ma la cosa più importante è che tutti i tantissimi fischi che si sono sentiti per tante partite a Firenze si sono trasformati tutti in applausi, perché la Fiorentina esce dal campo stremata, consapevole di aver fatto una grande partita e soprattutto con un punto non banale fatto contro il Napoli. Ci fermiamo un attimo, piccolo break, e poi torniamo qui per il post gara di Fiorentina-Napoli.
4: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: La prossima ora di trasmissione è offerta da
6: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
7: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
8: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
7: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
8: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
7: istitutogiglio.it.
8: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
9: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
10: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345 5208 611.
11: Radio Firenze Viola.
12: Incoming message.
11: Leggila, ascoltala, guardala.
13: Buon pomeriggio dalla redazione.
14: Un tetto massimo al numero di studenti stranieri presenti nelle singole classi e il divieto di indossare burqa e hijab a scuola sono solo alcune delle misure contenute in un provvedimento che, secondo quanto dichiarato dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, arriverà presto all'esame del Consiglio dei Ministri. La Premier ne ha parlato dal palco di Phoenix, la festa di Gioventù Nazionale, organizzazione giovanile di Fratelli d'Italia.
15: Una scuola di tutti e per tutti deve saper riconoscere i risultati quanto le fragilità, deve saper offrire stimoli a chi è avanti e sostegno a chi è in difficoltà. Se invece tu pretendi di dare a tutti la sufficienza, mortifichi il merito e nascondi le lacune e danneggi tanto chi ha bisogno di stimoli quanto chi ha bisogno di sostegno.
16: La scorsa notte un ragazzo di 22 anni è morto in provincia di Napoli dopo essere stato investito mentre tentava di segnalare ad altri veicoli in transito un incidente in cui era rimasta coinvolta l'auto su cui viaggiava. È successo a Barcaturo, frazione di Giuliano in Campania. Il giovane era originario di San Cipriano d'Aversa ed era in compagnia di un amico di 20 anni di Casal di Principe. Sono in corso indagini della sezione radiomobile dei carabinieri di Giuliano e dei colleghi della stazione di Barcaturo.
14: A Trieste invece un 60enne è stato investito dall'auto guidata dal figlio 16enne. L'uomo è ora ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione. Saranno gli accertamenti della polizia locale a far luce sulla dinamica dell'incidente familiare, verosimilmente causato dall'inesperienza del sedicenne che a quell'età non avrebbe nemmeno potuto trovarsi al volante.
16: Ha sentito dei rumori provenire dal cortile nel cuore della notte, è uscito a controllare e avrebbe visto 4-5 uomini entrare nella sua proprietà. A quel punto avrebbe esploso un colpo con una pistola regolarmente detenuta, raggiungendo uno degli intrusi uccidendolo. È accaduto a Baldissi Sero d'Alba. Il proprietario, un italiano di 35 anni, si trovava da solo nell'abitazione.
14: Torna a salire la tensione in tutto il Medio Oriente con il presidente americano Trump, che ha deciso di anticipare il suo rientro da Camp David. Una scelta dettata anche dall'allerta di sicurezza generale emanata per i cittadini americani nella regione medio orientale, a causa dei timori di una rapida escalation. Secondo l'ambasciata americana in Israele, l'Iran e i suoi alleati, tra cui gli Houthi, potrebbero prendere di mira missioni diplomatiche, aziende e istituzioni americane e non solo.
16: Voltiamo pagina. Da domani andare al cinema costerà meno per qualche giorno. Torna Cinema in Festa. Fino a giovedì 24 settembre il biglietto costa 3,50 euro nei cinema aderenti di tutta Italia per tutti i film in programmazione. Si tratta della nona edizione dell'iniziativa promossa da ANEC e ANICA con il sostegno del Ministero della Cultura. In sala anche molti dei titoli appena passati della Mostra del Cinema di Venezia, oltre a nuove uscite e diversi blockbuster estivi.
14: Ed è tutto. A più tardi.
17: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
18: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
12: grande Tommaso.
19: Pietro.
12: Allora?
19: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
12: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
19: Ma davvero?
12: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
20: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
21: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
12: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
21: Andiamo, via, chi è lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
12: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
22: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
12: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
17: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo.
23: Siamo tutto questo.
17: Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala.
18: Guardala. 92esimo minuto. Le analisi, le valutazioni e le pagelle a cura di Radio Firenze Viola.
2: Rieccoci in diretta Radio Firenze Viola, Lorenzo Di Benedetto che vi sta parlando in compagnia di studio di Chiara Bevilacqua. 1-1 il finale tra Fiorentina e Napoli con il gol di Gilmour nel primo tempo e il pareggio poi di Jimenez con deviazione di Rafa Marin nella ripresa. Una buona Fiorentina che è completamente trasformata rispetto a quella che abbiamo visto a inizio stagione. Adesso ci sarà una lunga sosta, però sicuramente una Fiorentina che potrà passarla con il sorriso invece che nella depressione come era prima dell'arrivo di Paolo Vanoli. Buonasera ad Angelo Giorgetti, ciao Angelo.
24: Ciao Renzo, ciao Chiara, buonasera a tutti.
0: Ciao Angelo.
2: Angelo, dai, una partita tutto sommato che poteva finire in qualsiasi modo, probabilmente il pareggio è il risultato più giusto perché comunque le occasioni sono state da una parte e dall'altra, però una Fiorentina che se l'è giocata alla pari contro i vice campioni d'Italia.
24: Ma guarda, l'aspetto più importante è che mi sembra che la Fiorentina stia prendendo coraggio, no? Stia cominciando a conoscersi. Anch'io sono d'accordo con te Lorenzo, il pareggio mi sembra un risultato giusto. È stato bravo anche De Gea comunque su Neres e Papasulli nel finale. La Fiorentina ha avuto altre due occasioni comunque per segnare e per raddoppiare con Fagioli e Valdepeñas, due traverse per la Fiorentina, un palo per il Napoli. Però a margine di tutto questo abbiamo visto anche giocare a calcio, no? Abbiamo visto giocare a calcio anche la Fiorentina, cosa alla quale non eravamo abituati, per cui per questo dico che la strada mi sembra giusta. Ci sono ancora delle cose che ci sembrano, diciamo, viste da fuori incredibili, compreso il gol che ha fatto Gilmour con tutta l'area vuota, sì. Diciamo nessuno si è occupato di marcarlo, però poi la Fiorentina devo dire ce l'ha messa tutta, tanti hanno finito con i crampi, mi sembra l'atteggiamento giusto, dai, da parte dei giocatori, per cui rispetto a qualche tempo fa, ragazzi, se facciamo un confronto sembra di essere veramente in un'altra dimensione.
0: Un'altra squadra. Angelo, prendo spunto dalla riflessione di Romolo al 348-7513-933. Lui si sofferma sul secondo tempo e dice che alla luce di quelle che sono le qualità del gruppo, questa Fiorentina dovrebbe porsi l'obiettivo di concretizzare al massimo tutte le occasioni che crea, perché poi tendenzialmente è sempre un po' vulnerabile, rischia anche di subire il gioco avversario, per cui avendo il suo punto di forza nell'attacco, più gol segna, più arriva tranquilla al 90esimo a fine stagione.
24: Vabbè, insomma, come ragionamento non fa una piega, però insomma dobbiamo dire che il Napoli, anche rispetto a Venezia e Pisa, no, da quando è arrivato Manole, è diciamo obiettivamente di un'altra categoria, per cui la Fiorentina oggi secondo me ha fatto un salto di qualità nella gestione proprio della partita, no? Al di là delle occasioni che indubbiamente ha subito, perché il Napoli ha interpreti di un'altra qualità rispetto a quelli incrociati finora, e parlo della gestione Vanoli. Però insisto, io sono fiducioso perché vedo una squadra che sta cercando una propria strada anche con i suoi limiti, che certamente non può cancellare in così poco tempo, però mi sembra che anche a livello individuale alcuni giocatori stiano prendendo coraggio. Voglio citare Dragusin perché oggi secondo me ha fatto una gran partita, prima su Højlund, poi anche su Lucca. Quel salvataggio su Højlund per me è valso quasi un gol nel primo tempo, quella scivolata perfetta. Cioè ci sono anche delle individualità, mi sembra che in questo contesto nuovo dove c'è più ordine, più voglia di fare, mi sembra che stiano emergendo, per cui devo dire che Vanoli sta dimostrando una mano salda, una mano che ci fa capire come le idee siano chiare, e poi vediamo, ci sarà dopo questa lunga sosta il Genoa, e poi dopo, se non sbaglio, un bel trittico, sì. Como, Inter e Atalanta, per cui altra riprova. Però la Fiorentina veramente avrà modo di conoscersi meglio. Non ci sarà Mastantuono perché insomma è stato convocato dalla nazionale argentina. Devo dire che da una parte per Vanoli mi dispiace, dall'altra sono contento perché il giocatore avrà modo di capire che la scelta di Firenze è stata giusta, no? Perché essere convocato comunque in nazionale significa che le sue prestazioni sono tenute d'occhio.
2: Sì, senza ombra di dubbio. È una Fiorentina comunque sia che è completamente cambiata. Ci sono chiaramente anche ancora cose che non funzionano, però anche il coraggio di Vanoli di inserire Valdepeñas a fine primo tempo non è una cosa banale, perché insomma noi l'abbiamo detto, insomma, scelta abbastanza coraggiosa, perché ti vai a sbilanciare parecchio contro un Napoli che comunque poteva essere pericoloso. Anche questi comunque sono segnali importanti, no? Per tutta la squadra.
24: Sai, lì c'erano due opzioni. Io credo che Vanoli abbia scelto quella più propositiva, perché su quella fascia l'abbiamo visto con i cambi di gioco. Vieria andava molto in difficoltà su Politano, che raddoppiava poi con Di Lorenzo, per cui il 75% dei pericoli il Napoli tirava su quella fascia. Non ho capito francamente, ora forse ne parlerà in conferenza stampa Vanoli, perché Vieria andasse molto spesso al centro, no? Se ci avete fatto caso si accentrava molto anche durante la manovra della Fiorentina, e lasciava sempre poi, quando tornava nella sua zona, quei 10 metri a Politano, dando modo anche a Di Lorenzo di inserirci, quindi creando diversi problemi alla Fiorentina. Quindi non so se era una scelta sua oppure una volontà di Vanoli. La scelta di Valdepeñas, dicevi giustamente anche te Lorenzo, è stata coraggiosa, no? Quindi sulla fascia in cui siamo in difficoltà aggiungiamo un giocatore che a livello dinamico può invertire l'equilibrio, no? Questo devo dire che la Fiorentina ha fatto bene. Poi ha avuto anche l'occasione Valdepeñas, sarebbe stato un bellissimo gol, ha fatto una strepitosa parata secondo me Milinkovic-Savic, per cui come cambi che rispetto all'anno scorso di Vanoli abbiamo visto essere diversi rispetto al passato contro il Venezia e anche il Pisa, ecco, oggi c'è stato questo esempio che, come tanti altri particolari, insomma, fa essere abbastanza convinti che la Fiorentina sia sulla buona strada.
0: Al di là del gol subito e delle modalità che hanno portato il Napoli a trovare la rete, sei d'accordo con chi considera l'esclusione di Ulai l'unico neo della partita di oggi?
24: Ma guarda, io non parlerei né di nei né di, cioè non credo che un allenatore lasci fuori un giocatore forte se non ci sono delle motivazioni, se non ci sono dei motivi. Ulai deve essere gestito, so che la Fiorentina lo considera un diamante, ma anche un diamante grezzo, per cui ci sarà tempo poi per valutarlo. Diamogli modo di trovare anche a Vanoli un equilibrio che permetta di far giocare insieme magari anche Vanoli e Ulai, come ieri un pochino mi sembra di aver capito lui sta pensando di fare, no? Però il centrocampo è un reparto molto delicato e bisogna che tutto funzioni bene. Non so se poi l'idea sarà quella di un doppio play come ha fatto un po' oggi Lobotka insieme a Gilmour, no? Quindi due giocatori che fisicamente non sono esattamente prestanti, però nel giro palla e nella gestione della palla stessa poi riescono a essere decisivi per le imbucate, per creare spazi, e quindi magari Manoli sta pensando a un 4-2-3-1 con Fagioli e Olai, non lo so, comunque sia non parlerei di Ney oggi, parlerei comunque di una squadra in progresso.
2: Angelo, l'ultima domanda prima di salutarti e ringraziarti. Adesso lo sappiamo tutti, l'hai detto anche tu, inizia una lunghissima sosta. Come si gestisce una sosta del genere, che comunque sia è più lunga del solito? Non ci saranno 8 giocatori che saranno in nazionale. Cosa ti aspetti? Cioè, come la gestiresti tu da allenatore, che è una novità assoluta?
24: Ringrazio per la fiducia. No, devo dire che a Panoli certamente non manca l'esperienza, poi l'ho visto iper arci motivato, cioè questa seconda chance per lui è veramente un Panoli 2 che cerca un'affermazione che aveva vissuto, come io suppongo, anzi ne sono certo, come una diminuzio dopo quello che aveva fatto, per cui è molto centrato. Come la vivrei? Io la vivrei cercando di far passare alcuni concetti base, cercando di far capire alla Fiorentina che la qualità è tanta, però bisogna saperla gestire, e tutto questo passerà secondo me da un equilibrio a centrocampo, che dovrà essere per Panoli il primo degli obiettivi, insieme anche a migliorare alcuni aspetti della fase difensiva, che insomma lasciamo perdere oggi il gol che ha fatto Gilmour, che era isolatissimo, però ecco, devo dire che la Fiorentina alcune pecche secondo me ce l'ha ancora nelle preventive, nella fase difensiva, che consente agli avversari di trovare degli spazi che poi dopo possono sfruttare. Quindi attenzione all'equilibrio al centrocampo, secondo me, se chiedi cosa farei se fossi Panoli, e un po' più di attitudine alla fase difensiva. Per il resto, ripeto, credo che la Fiorentina sia sulla buona strada.
2: Perfetto, Angelo, grazie mille come sempre.
24: A voi ragazzi.
0: Ciao,
24: grazie.
0: Angelo, a presto.
24: Ciao a tutti, ciao.
0: Vai. Arriva un messaggio dritto al mio cuoricino. Buona giornata a tutti. Sono Mick dalla provincia di Roma Nord. Oggi si è pareggiato e, come si è detto prima, poteva finire in qualsiasi modo. Certo, fosse entrato il pallone del 2-1 per la Viola, staremmo a parlare di un'altra partita. Ora speriamo che la sosta lunga serva a Panoli per studiare bene tutta la situazione. Certo che se avessimo avuto un Torreira, vista la partenza di Mandragora, forse avremmo un centrocampo piuttosto. Cuoricino.
2: E vediamo insomma cosa riuscirà a fare Panoli. Io sono curioso in questa sosta anche per capire come cambiare il centrocampo della Fiorentina, e soprattutto cambiare tutta la fase difensiva, perché oggi la Fiorentina, le dico la verità, non è andata in difficoltà solo nella fase difensiva, a parte in alcune occasioni, però c'è quell'errore clamoroso in occasione del gol del Napoli, che poi alla fine ha pesato tantissimo, perché uno può dire ma il Napoli ha avuto le opportunità. Sì, anche la Fiorentina le ha avute. Milinkovic ha fatto delle grandi parate, De Gea ha fatto delle grandissime parate. Resta che il gol alla fine l'hai preso per un errore clamoroso di tutta la fase difensiva su una palla inattiva. Buonasera anche a Luca Calamai. Ciao Luca.
1: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
2: Luca, insomma, è una Fiorentina.
1: Allora, vai. La mia morale, vai. Se volete, vi dico qual è. Allora, la mia morale è che ci accompagna poi a una sosta lunghissima. E devo dire anche discutibile, perché 3 settimane senza pallone secondo me sono una cosa sbagliata, ma comunque va bene, è che questa gara ci testimonia che la Fiorentina non andrà in grande difficoltà, nel senso, non c'è nessun segnale che ci può riportare a immaginare i tormenti della passata stagione. L'arrivo tempestivo di un allenatore giusto, il valore complessivo della squadra ci rassicurano su questo aspetto qua, e questo devo dire lo trovo ormai acclarato anche dalla prova con Napoli, che è stata una buona prova nella quale la Fiorentina, devo dire che il risultato è giusto, che la Fiorentina poteva vincere o perdere, Napoli poteva vincere o perdere, e quindi il pareggio fotografa la situazione. Ora resta il sospeso, però, l'altra domanda, quella più importante, o comunque quella importante, cioè, e qual è l'obiettivo di questa squadra? Perché ovviamente arriviamo alla sosta con 4 punti in 5 partite, con un calendario che, lo possiamo dire, era un calendario estremamente invitante. Abbiamo vinto solo con quella che in questo momento è la peggior squadra del campionato. Abbiamo giocato 3 partite in casa su 5 e, e non c'è stato un accuso, o un qualcosa che ci possa far pensare che, passata la nottata, questa squadra possa andare poi spavaldamente a lottare per uno dei primi 7 posti del campionato. Ecco, quindi questa gara lascia in sospeso il dubbio su quale può essere poi l'obiettivo di questa stagione, perché è inutile negarlo, quando fai gli investimenti che ha fatto la Fiorentina quest'anno in estate, non ti puoi accontentare di un campionato di media tranquilla classifica, no? Certo. Dovete avere l'ambizione di fare qualcosa di più importante. Oggi non, anche questa partita non mi dà il segnale che dai, si può lottare per i primi posti, per i primi, insomma, parlo di un posto in Europa, e nel posto d'Europa ci va anche quella Conference che trovo insopportabile, ma che per la quale oggi forse magari metterei anche la firma.
2: Ecco Luca, riprendo le parole, proprio per legarmi a questo discorso, riprendo le parole di Vanoli dei giorni scorsi, quando ha detto: do ragione a Paratici, perché mi va bene arrivare decimo, undicesimo, dodicesimo, ma ponendo delle basi solide per il futuro. Potrebbe essere questa una chiave, nel senso, la Fiorentina quest'anno tra virgolette si accontenta, ma perché forse non è in grado ancora di lottare, perché comunque lottare per le prime 7 posizioni non è banale, come cosa, quindi si accontenta di arrivare, ma l'anno prossimo avranno tutti un anno in più, non si vende nessuno d'estate, si prova a tenere Mastantuono, si mette un paio di pezzi soli dopo la rivoluzione totale dell'estate ci si è lasciata alle spalle, e allora si comincia a fare un progetto serio.
1: Sì, ragionamento da uomo di calcio, però ti dico anche che il calcio, tutta questa grande programmazione, allora la grande, cioè te quando sei arrivato, quant'era, un anno e mezzo fa, sì, sei arrivato sesto con 65 punti, hai tenuto tutti, hai preso Pioli, hai detto beh, siamo pronti per il salto di qualità, e per poi succede.
2: Sì.
1: Non si spendono quasi 200 milioni per fare un qualcosa di passaggio, no? Non lo so, può essere la consolazione, però io ancora resto nella speranza che poi le prossime partite, che saranno molto delicate dopo la sosta, ci possano dare un segnale diverso, un segnale di poter vivere un campionato con ambizione, ecco, che ovviamente dopo una partenza come questa non può essere un'ambizione di quella che immaginavamo in estate, dove c'era addirittura il sogno e la speranza di poter andare a avvicinare la zona Europa League, quindi quinto e sesto posto, però l'ambizione nemmeno di dire ah, sicuramente come siamo contenti non si lotta per retrocedere, questo lo può dire il Cagliari, lo può dire l'Udinese, non chi ha speso come la Fiorentina, ecco. Quindi vediamo, mi lascia, cioè, oggi hai trovato il Napoli, era il Napoli giusto, no, per dare un, per andare alla sosta con uno squillo che ti dicesse, ci facesse dire peccato non essere partiti con Vanoli, no? Ecco, ci facesse dire mamma mia che rabbia. Però ecco, oggi noi abbiamo perso come minimo 4 punti, come minimo abbiamo perso 4 punti, lo ripeto, contro Frosinone e Torino, e quindi oggi per ritrovare un tuo equilibrio devi fare qualcosa di diverso, non ti puoi accontentare della normalità. Pareggiare in casa con questo Napoli è bello, importante, prezioso, ma è normalità. E allora poi ci sarà la trasferta a Genoa, delicata, 30.000 persone, ambiente bollente, poi ci sarà il Como, poi ci sarà l'Inter, e ci sarà stata nel mezzo la sosta che può permettere a Vanoli di lavorare, anche se io ho la sensazione che al di là di quelle che possono essere scelte poi individuali, no, che possono anche cambiare, però io penso lui la squadra l'abbia trovata, l'abbia in testa, e ora starà a lui trovare sempre il giocatore giusto nel momento giusto. Eravamo tutti contenti per Vieri, penso, io almeno ero contento, mi è piaciuto molto più Valde Peñas, ecco. E poi mi ribello all'idea che non ci possa essere spazio nell'11 di partenza per un giocatore come Raí, ma sì, questi sono bei problemi che affidiamo all'allenatore, che però ha dato equilibrio, cioè oggi la Fiorentina poteva vincere,
2: sì, sì. Sì.
1: Come alla fine, se non fa quel gol fortunoso magari la perde, però dai, andiamo a questa sosta senza il terrore di vivere un altro anno da incubo. Cerchiamo di capire quale può essere la nostra ambizione.
0: Luca, premettendo che sentenziare al 20 di settembre è sempre molto azzardato, dando un'occhiata anche ai tanti messaggi che stanno arrivando al 348-7513-933, sorprendentemente Atta è un giocatore molto nominato. C'è chi è convinto che non sia ancora al massimo della condizione e quindi vada atteso per capire anche in che modo potrà essere utile alla Fiorentina. C'è chi, come Pier da Bologna, lo definisce un problema. Si augura che poi nella finestra di mercato di gennaio possa essere risolto. A suo avviso è un investimento ingiustificato. Stefano Taxi la sposta sul piano tattico perché ci dice sostanzialmente l'Atta ha visto finora in questa Fiorentina fatica a trovare un ruolo perché a centrocampo è leggero, come trequartista è troppo lento e quindi come facciamo a farlo giocare? Hai la sensazione che questa potrà essere uno dei temi che poi ci accompagnerà?

0: nel quale Atta faceva il battitore libero, cioè nel senso andava dove lo portava il cuore, l'istinto, cioè non aveva compiti tattici, no? Io oggi penso che nella Fiorentina avere due giocatori che non hanno compiti tattici, cioè come Atta e Mastantuono, è un bel lusso, è un po' un lusso, per cui Atta in un ruolo che probabilmente non esalta le sue caratteristiche, cioè Atta deve essere libero da ingabbiature tattiche, ma se in un centrocampo a tre fa la mezzala hai l'obbligo di andare, ma hai anche l'obbligo di coprire. Secondo me Atta è stato un po' fregato all'arrivo di Mastantuono, perché quella libertà di andare dove vuole se l'è presa Mastantuono, e se l'è presa bruciando Atta sul valore. Fai tre gol a Venezia, dà la sensazione che potesse far gol in tutte le partite. Atta probabilmente ha avuto anche dei problemi fisici, e quindi sì, è un problema, mi verrebbe da dire un bel problema, una di quelle cose che un allenatore deve valutare, e se nel tempo la Fiorentina si potrà permettere di concedere libertà a Mastantuono e a Ta, sarà un grande vantaggio, ma ci vuole tempo, deve trovare equilibri.
1: Luca, l'ultima cosa, diciamo un altro tema Endur, che comunque non è stato tra i migliori oggi. Non è stato tra i migliori perché gran parte dei nostri ascoltatori, ma anche noi, vogliamo vedere dei giocatori sempre propositivi anche in zona gol, e quindi non l'abbiamo praticamente mai visto. Oppure secondo te è stata comunque una prova di sostanza da parte di Endur, che non è stata appariscente, ma che comunque è stato utile? Da quale parte stai?
0: Quando parli prova di sostanza e fai una fotografia oggettiva, è il modo di dire che non ho capito ma giocato, no?
1: Sì.
0: Perché si dice così, no? Prova generosa, prova di sostanza, ordinato. Non sai quante volte sei in pagella uno scrivendo ordinato, e poi non sapevo cosa voleva dire, però non sapevo che dargli, che voto dargli, sinceramente. Allora, Endur è un atto di fede, cioè o ci credi o non ci credi. Quindi o credi a chi lo allena, lo ha allenato, e lo ritiene un giocatore fondamentale, e allora gli allenatori vedono delle cose che magari noi non capiamo, anche perché ci lavorano tutti i giorni. Oppure fa una partita come quella di oggi e te lo ripeto, ti chiedi perché gioca Endur e non Unai. Non ho risposta, te lo confesso, però come hai detto te, ordinato, prezioso. Beh, generoso,
1: prova di sostanza.
0: Sostanza. Che vuol dire?
1: No.
0: Perché se pareggiato, se si fosse perso, avrebbe preso 5.
1: Esatto. Va bene, Luca, grazie mille,
0: grazie,
1: come sempre.
0: Ciao
2: Luca.
1: Grazie a Luca Calamai. Leggiamo, abbiamo qualche audio da mandare, qualche messaggio audio arrivato al 348 75 3933.
3: Ciao Chiara, ciao Lorenzo.
1: Ciao Silvana.
3: Allora, non ti posso urlare, sei vinto! Però abbiamo fatto una partita meravigliosa. Hanno giocato bene, veramente, ci siamo divertiti dopo tanto tempo. E la gente qui è molto entusiasta. Un pareggio, vabbè, ma siamo stati anche un po' sfortunati. De Gea, grande, grande. Ciao Silvana.
4: Buonasera, sono Mauro. Abbiamo visto veramente una bellissima partita giocata a tutto campo, con un caldo impressionante, una squadra che ha veramente dato tutto per cercare di vincere contro una squadra importante. Quindi complimenti alla Fiorentina, complimenti a Vanoli. Sono molto ottimista.
5: 1-1, buttalo via.
6: Ragazzi, sono Guido, ricordate a Calamai che ci sono state due Fiorentine diverse, una con Grosso e una ora con Vanoli, sono due cose diverse, quindi non si può fare un giudizio complessivo, sono due cose diverse. Ciao.
7: Sì, ho visto la partita fino adesso, poi vi ho scritto anche normalmente, no? Comunque io dico una cosa, a te
8: non
7: si guarda, ma Mastantuono non è un fenomeno, il resto mi sembra vada bene, specialmente il brasiliano in difesa mi piace molto. Vediamo un po' se a gennaio riusciamo un po' a rimediare qualcosina. Ciao a tutti per Bologna, grazie della compagnia.
1: Grazie a te.

0: Ma io se i problemi della Fiorentina fossero a Tae Mastantuono ci metterei una firma grossa come una casa. Son tutti giovani, comunque bisogna anche avere la pazienza di aspettare, soprattutto Mastantuono, che magari dopo, una volta saltato il primo uomo, potrebbe tirare in porta subito, però poi ti fa 3 gol a Venezia e quindi ti vince la partita da solo. Andiamo avanti, vai.
1: Marcello da Livorno: criticare oggi indura il solito tafazzismo viola. Dur non si capisce perché giochi in Serie A, ci scrive Bruno da Viterbo. Speriamo lo compri la Juve. Un altro ascoltatore ci chiedeva se la Juve potesse essere interessata a Dur magari nella finestra di gennaio. Stefano Cioccolataio: attava benissimo da mezzala forte in progressione, il problema è che viene messo a ridosso dell'area avversaria ad aspettare il pallone. Neri da Pistoia: Dur gioca con tutti gli allenatori, evidentemente è un giocatore che dà ordine e equilibrio pur senza essere appariscente. È Dur che gioca meglio quando gira la squadra, o forse è la squadra gira quando Dur gioca più palloni? Ai posteri l'ardua sentenza. Alessio ci dice che a suo avviso Dur ha fatto una grande partita. Davide da Signa: a mio avviso, a parte la lentezza di Dur che può essere un problema, hanno solo bisogno di giocare e basta per migliorare l'intesa, fra un po' saremo forti. Giusto appunto, sapete se ci saranno amichevoli? Grazie e forza Viola da Signa. Una c'è il 27, ora recupero il messaggio che è stato inoltrato all'interno della chat della radio. Fiorentina Signa presso lo stadio Curva Fiesole del Rocco B Commisso Viola Park il 27/9/2026 alle ore 11. Poi ci scrive anche un ascoltatore salvato come Tizio: tecnicamente Mastantuono non si discute, ma se vuole tornare al Real deve imparare a fare l'assist e imparare a tirare di collo oppure sul primo palo, altrimenti con il tiro a giro al portiere sul secondo palo rischia di non andare da nessuna parte. Speriamo che lavori un po' sull'ultimo passaggio e sul tiro, e allora forse puntini.
0: Vabbè,
1: puntini.
0: Col Venezia però il primo gol l'ha fatto sul primo palo, bisogna essere onesti.
1: Io il calcio l'ho giocato 20 anni circa, per me Dur non gioca mai se è in ballottaggio con Ulai soprattutto. Questo ce lo scrive Joe dalla Campagna. Quando Pedro entrerà in forma ci farà divertire, ce lo scrive Aleandro.
0: Allora torniamo da Tommaso Loreto. Ciao Tommaso.
2: Eccomi.
0: Oh via, ti si sente
2: Va bene così?
0: Ma un po' lontanino comunque, non siamo ancora...
2: Sempre i soliti auricolari di prima.
0: Glielo dici anche te, Chiara, che sennò sembra io. Cioè, glielo dici e si sente male.
2: Organizziamo una colletta.
0: Per comprarti
2: cura,
0: le cuffie?
2: Ovviamente vostra e dei radioascoltatori, compratemi un paio di cuffie.
0: E quindi abbiamo ribadito ancora una volta, ma non che ce ne fosse bisogno, diciamo le tasche piene di vipere da parte di Tommaso Loreto. Da parte di Tommaso Loreto, quindi sbizzarritevi al 3487513933 per offenderlo in tutti i modi del mondo, perché vi ricordo chi ha chiesto a noi e a voi di comprare le cuffie per lui. Quindi questo è ciò che ha chiesto Tommaso Loreto, quindi sbizzarritevi e offendetelo con tutte le parole.
2: Sono tempi di grande austerity, enorme austerity, infinita austerity.
0: Bene, quindi Tommaso, visto che non abbiamo sentito niente nel secondo tempo, raccontaci un po' che Fiorentina hai visto, tanto per cominciare.
2: Io sono molto soddisfatto perché ho visto una squadra che ha il carattere dell'allenatore, che risponde anche alle sollecitazioni dell'allenatore. Un paio di volte è praticamente entrato in campo come un invasato accendendo lo stadio, ma a suo modo anche la squadra, perché poi erano situazioni in cui di lì a poco si è andato anche a renderti pericoloso. È vero, oggi De Gea è probabilmente il migliore, questo significa che hai rischiato molto, soprattutto diciamo gli ultimi 20 minuti. Però anche è anche vero che hai costruito un sacco di occasioni da rete, sei stato sfortunato perché nel primo tempo comunque un gol lo meritavi con 2 traverse e hai tenuto botta nonostante tu ti sia ritrovato sotto. Quindi ecco, è il terzo indizio che serviva su questo. Do pienamente ragione a Luca quando dice che abbiamo capito che facendo gli scongiuri del caso un anno orribile come l'anno scorso non dovremmo riviverlo. E poi è chiaro, non hai vinto, ti ripeto, De Gea ha fatto 2 o 3 interventi super, quindi però avevi comunque di fronte una squadra che ha ambizioni di alta classifica, sua età io non mi faccio grandi problemi, si può mettere un po' di più ad ambientarsi nel suo nuovo mondo tattico e di squadra, ma credo arriverà, e tante altri dettagli li sistemeremo più avanti. Cioè, quello che mi sento di dire in questo momento è che comunque siamo solo all'inizio, se 34 partite, margini di crescita ci sono, bisognava tamponare l'emorragia, Manoli ci è riuscita alla perfezione, ora lavoriamo e proviamo, questo sia, a inserire Ulahi in questo centrocampo, che farne a meno mi sembra un peccato. Non mi avventuro sul dibattito Hondur, capisco, però è anche vero che poi nel secondo tempo oggi alla fine è stato molto molto utile, c'è il suo zampino anche nei gol, e non a caso qua alla fine Vanoli non ci rinuncia, quindi un motivo per il quale è sempre in campo c'è, cioè, evidentemente dà un equilibrio che per Vanoli è fondamentale.
0: Senti, glielo spieghi che 38 meno 5 fa 33 o glielo dico io? Visto che ha detto mancano 34 partite.
2: Mamma mia,
0: oh. Scusa, sto parlando,
2: una vita spesa a stare lì a dire ben niente, 33 invece di 34.
0: Scusa, sto parlando con la Chiara. Non ti ho interpellato. Dici, Chiara, che cosa vai?
1: No, io sono sempre in difficoltà quando c'è da contraddire o polemizzare col direttore. Sto cercando di capire perché ci è arrivato un messaggio. Viti, inguardabile come sempre, vediamo di levarselo, grazie. E mi stavo chiedendo che strade abbia preso la carriera di Viti nelle ultime settimane e per quale motivo sia al centro delle nostre riflessioni al termine della sfida con il Napoli. Però è bello così.
2: Non lo so che fine ha fatto. Era retrocesso anche in Francia, o sbaglio?
1: Purtroppo poi quando i giocatori si portano dietro queste maledizioni, c'è anche Nicola da San Giovanni, perché giustamente Tommaso hai detto vuoi stare alla larga dal dibattito su Hondur, che riprendendo un po' la chiave di lettura di Luca ci dice: io sarei anche disposto a fare un atto di fede nei confronti di un giocatore, ma riesco a farlo quando vedo che ha almeno una dote sulla quale lavorare, quando vedo del potenziale. Ora io mi domando: qual è la dote di Hondur, qual è la qualità che in lui spicca? Perché io sinceramente non la vedo, e magari è la mia prospettiva che è viziata. Io ho semplicemente ricordato a Nicola come tante volte si sottolinei il fisico di Hondur, che comunque nel calcio di oggi è un punto di forza, e a quel punto Nicola chiude la nostra conversazione con: allora a questo punto nel mercato di gennaio andiamo su Raul Bova.
2: Boh, secondo me fa le cose semplici e le fa per quel che gli chiede l'allenatore, cioè non è Fagioli, che a me oggi è piaciuto molto. Non è attacchi, è piaciuto meno, che però l'iniziativa la prende. Lui fa le cose semplici, fa quello che deve fare. Ti ripeto che poi sul gol, tutto sommato, lui è lì a difendere palla prima che la tiri Menez, e dopodiché, se chiedi il mio parere, ti dico che anch'io vorrei vedere una invece di Hondur in quel terzetto. Però dopo tre partite di campionato, dopo tre partite con Vanoli, due di campionato, una di Coppa Italia, vuol dire che ancora Vanoli ci vuol vedere in profondità. Quindi stiamo calmi, perché poi il passo verso sì, va tutto bene, ma Vanoli sta sbagliando, è brevissimo. Continuo a fidarmi di lui e continuo a fidarmi di chi mi dice che Hondur è un calciatore molto molto apprezzato. Lo sguardo non lo ruba, questo è un po' mal sicuro, però evidentemente è prezioso, ragazzi.
1: Anche perché tutti sottolineano come comunque abbia trovato la titolarità con allenatori diversi. Mandiamo un abbraccio a Mattia Viti, che ora è alla Samp, ma si è fatto il legamento crociato qualche settimana fa, e quindi auguri di pronta guarigione per il giocatore.
0: Allora, caro Tommaso, andiamo ad ascoltare insieme Vanoli, vai a DAZN.
3: Ciao a tutti. Ciao. Le chiedo esattamente questo: cosa si porta via da questa partita, una partita in cui avete creato? Il Napoli poi poteva farvi male nel secondo tempo, in generale una grande unione, parlava di spirito, no? Di mentalità, forse è questa la cosa più importante che si porta via da questa partita. Nonostante la fatica, era veramente complicato giocare oggi, la squadra retta e si è preso un punto importante.
4: L'ho detto ai ragazzi, gli faccio i complimenti, perché penso che affrontare una squadra come il Napoli, che in due anni ha vinto uno scudetto e l'anno scorso è arrivata seconda, affrontarla in questa maniera a volte magari anche un po' sbarazzino, ma è quello che voglio io da questi ragazzi, però con grande personalità. Sappiamo che dobbiamo lavorare tanto per migliorare, però io penso che è stata una partita che nulla da dire se si vinceva, anzi io penso che se dobbiamo crescere in questo dobbiamo essere contenti, ma sapere che abbiamo le potenzialità per andare a vincere, e lo dobbiamo fare. Però ripeto, basta vedere i tiri in porta, basta vedere i tiri dentro l'aria, basta vedere quante palle abbiamo recuperato nella loro partita. Poi penso che i due portieri siano stati protagonisti, però anche il bello del calcio.
3: Campo, ragazzi. Sì, Dario Marcolin.
5: Sì, Paolo, allora io faccio una considerazione. Sono passate le prime due settimane, 4 punti in 2 partite. Il fatto di poter vedere la classifica in un modo diverso, lo stadio in un modo diverso, perché veramente ha incitato la squadra. Ti chiedo qual è stata la cosa più facile e la cosa più difficile all'interno della partita di oggi, perché a un certo punto hai cambiato Valdepeñas, l'hai messo, la squadra ha sofferto il primo tempo con Vieri per le qualità di Politano, secondo tempo invece baricentro più alto, siete partiti subito andando a pareggiare la partita.
4: Sì, hai detto bene, Dario. Intanto ringrazio il pubblico, perché questo pubblico ha detto ai ragazzi che se noi diamo tutto, facciamo vedere in campo che diamo tutto per questa maglia, loro ci possono regalare veramente grandi soddisfazioni e soprattutto ci possono regalare dei punti. Ma questo, come abbiamo fatto oggi, dobbiamo essere sempre noi a affrontare queste partite. Poi all'interno delle partite, hai detto bene, ci sono state più partite. Sì, il primo tempo Vieri, siccome che ha un po' di caratteristiche un po' più da difensore centrale, mi stringeva troppo la linea, avendo già un 2 contro 1 dentro con la punta come Holland, e questo nei cambi gioco che sapevamo, devo dire la verità, che loro sono primi in Serie A per cambi giochi, sia diretti che tramite palleggio, perché vanno a affrontare l'uno contro uno. Era un rischio che volevo affrontare per dopo avere la possibilità di non abbassare gli esterni e ripartire. Io penso che in queste l'abbiamo fatto bene. Faccio i complimenti a Victor Valdepeñas, perché è entrato veramente con grande personalità, ha capito subito quello che doveva fare, e penso che questo è lo spirito che ci porterà in alto. Adesso la classifica non la dobbiamo guardare, gli ho detto, adesso dobbiamo guardare il nostro percorso, il nostro lavoro, e dobbiamo lasciare stare la classifica, ma è una squadra di talento. E l'ho sempre detto che però deve imparare a giocare uno per l'altro, e penso che in queste partite quello che mi è piaciuto di più è stato questo.
3: Bardo per Vanoli.
6: Sì, direi che questa è proprio la diagnosi, no? Il talento non è mai mancato, nemmeno nella gestione precedente. Adesso la squadra ha uno spirito però nuovamente combattivo. Sulla sostituzione di Vieri credo abbiamo detto tutto. Ti chiedo sugli attaccanti, su questa rotazione, come li hai visti oggi, e in generale, insomma, se questo tipo di allestimento tecnico, di la possibilità di poterli ruotare, ti rende tranquillo, ti rende sereno per il futuro della stagione.
4: Ma sì, l'ho detto anche ai tuoi colleghi, ho la fortuna di avere, di scegliere, perché quando un allenatore può scegliere è una fortuna, 2 attaccanti con caratteristiche diverse, però 2 attaccanti importanti per questa squadra. È vero che magari Beto oggi sta soffrendo più il fatto di non fare gol, ma gli ho anche detto di stare tranquillo, perché quando si gioca e si sacrifica per la squadra, alla fine dopo i gol arriveranno. Sono convinto che Beto sarà un giocatore importante per questa Fiorentina. Poi alcuni giocatori penso che dovranno, e abbiamo la fortuna, a parte di avere tanti nazionali che a me fa sempre piacere, quelli che rimangono qua, come dico io, lavorare, perché penso che alcuni giocatori gli manca un po', devono ritrovare la condizione migliore.
3: Grazie mille Vanoli, buon lavoro.
4: Grazie a voi, ciao Dario.
0: Allora, queste le parole di Vanoli. Tommaso, per prima cosa ti porto sul cambio con di Valdepeñas, con l'ingresso di Valdepeñas, che quindi è tutta una cosa calcolata da Vanoli, che ha voluto osare tantissimo, e quindi questo ci dice tanto.
2: Sì, secondo me ha letto bene, con i tempi giusti, la situazione, perché nel primo tempo si vedeva che da quella parte Politano stava creando qualche problema, e devo dire che tutto sommato Valdepeñas è andato meglio di ieri, fra l'altro ha confermato questa potenzialità di inserimento importante, perché poi ha evidentemente questa corsa molto rapida che gli ha permesso su quel ribaltamento di fronte in GE di essere molto molto pericoloso. Peccato, perché poi lì secondo me è stato davvero bravo il portiere del Napoli, ma è un altro che sta crescendo. Poi magari resta qualche limite difensivo, però ripeto, quell'azione ti conferma come mai quando in estate chiamavamo per chiedere che tipo di giocatore era, ce ne parlavano come di uno che quando spinge non lo fermi, una sorta di speriamo, futuro Bale. A me è piaciuto molto però quanti metri e metri di campo si è fatto per arrivare su quel pallone appoggiato da Angie. Sulle due punte, la risposta che ha dato, lui ancora chiaramente non vuol scegliere, secondo me alla lunga uno dei due andrà scelto. È anche vero che forse oggi Pellegrino ha pagato un po' la giornata, non dico negativa, ma meno brillante di Ngie, e in particolare anche di Mastantuono in termini di assistenza, perché davvero il primo tempo di palloni ne sono arrivati pochi. Però quando poi sarà in condizione con Salves, secondo me anche per le punte la situazione sarà migliore, e ribadisco, secondo me abbiamo veramente una squadra dalla cintola in su che può far divertire. Oggi lo si è intravisto, c'è da registrare un po' la fase difensiva sui calci piazzati, ma io oggi torno a casa molto molto fiducioso, ecco.
0: Allora, vai Chiara.
1: I messaggi che hai chiesto agli ascoltatori di mandare per offendere il direttore.
0: Non ho chiesto di offenderlo, io ho chiesto
1: per elogiare la sua generosità.
0: Di dire la loro.
1: Mi congedi nel modo peggiore, vai. Stefano da Parma. Allora il Viperetta è Tommaso Loreto e non Ferrero.
0: Bene.
1: E poi ci scrive anche Damiano che ci chiede: ma Loreto si fa chiamare Tolo per risparmiare un po' di lettere?
2: Bella questa.
0: Va bene, ma comunque i nostri ascoltatori hanno già capito il personaggio Tommaso Loreto.
2: C'è un euro.
0: Allora, caro Tommaso, ora facciamo le pagelle, però prima salutiamo la Chiara, perché per colpa tua la Chiara è qui dalle 10 la mattina. Quindi adesso
1: da liberare la tata.
0: La devo lasciare andare via. Va
1: però
0: bene?
1: Vi ascolto mentre torno a casa. Buona fine di trasmissione.
0: Ciao Chiara,
1: ciao,
0: grazie
1: a tutti, anche agli ascoltatori.
0: Saluta Tommaso.
2: Riporta il diario firmato per la giustificazione del primo. E non ti fermare in piazza d'Azeglio a giocare a pallone, va bene?
1: Va bene.
0: Bene, allora ciao alla Chiara, che chiaramente vi ha accompagnato anche nel prepartita. Tommaso, facciamo le pagelle, vai, andiamo di pagelle.
2: Bene, come ti dicevo, poi c'è ovviamente un aspetto che conferma come la Fiorentina qualcosa debba ancora sistemare, cioè il fatto che a mio modesto avviso oggi migliore in campo De Gea per almeno due o tre parate assolutamente sopra la media, e fra l'altro ci volevano, perché un po' come l'anno scorso era partito con qualche incertezza, abbiamo sentito, no, in queste prime giornate anche un po' di scetticismo dei tifosi. Oggi è stato fondamentale, per me è da 7,5 il portierone spagnolo. La difesa molto bene, ovviamente Jimenez, ma non solo per il gol, anche per qualche diagonale efficace. Poi mi sembra oggi non sia mai andato sopra le righe, e peraltro quell'azione, un paio di azioni di partenze importanti le ha avviate lui, oggi mi è piaciuto molto, 7 pieno anche per Dragusin, che sta diventando quel leader difensivo che ci aspettavamo. Bellissima la scivolata in chiusura su Højlund da poco dall'intervallo, molto bene anche nel secondo tempo, un altro paio di recuperi importanti, quindi anche lui un bel 7, gradino sotto Ranieri, che però tutto sommato tiene, esce un po' zoppicante, ma è stata una buona prova, 6,5 per lui. Con Gracic gioca gli ultimi minuti senza voto, su Vieri ce l'ha spiegato direttamente Vanoli cosa è successo, 5,5 per lui, che però ricordiamoci è un centrale, quindi poi è adattato a fare il terzino sinistro, 6 pieno per Valdepeñas per quello che ci dicevamo prima. Il centrocampo per me oggi il migliore è Fagioli, primo tempo veramente da leader, ve lo dicevo in diretta, mi è piaciuto molto. Nella ripresa c'è anche un tiro largo, non di molto, per me oggi ha fatto proprio il regista Fagioli, mi è piaciuto, 6 e mezzo. Endura alla fine, pur essendo tra quelli meno convinti, devo ammettere, però la sufficienza la porta a casa. Fra l'altro, ripeto, nell'azione del gol c'è anche del suo, nella difesa palla, ma aspetto di più inevitabilmente da Attà, e lì bisogna capire se poi ancora fisicamente non è al top, c'è altro, comunque sia, può sicuramente fare di più. Primo tempo molto in ombra da 5 e mezzo, anche se poi vedi che comunque in un'occasione sarà fatto trovare dentro l'area di rigore, quindi sono convinto che presto uscirà tutto il suo valore. Gonçalves, un po' di verve l'ha data, non mi è piaciuto molto come ha gestito quel pallone che gli aveva regalato il Napoli, però ricordiamoci che anche per lui siamo proprio alle primissime battute d'ambientamento, quindi gli concederei assolutamente tempo, e oggi il 6 glielo do, come lo do a Mastantuono, forse un po' troppo egoista in più di una circostanza. Più che altro, secondo me, oggi la macchia su di lui, se ne parlava tanto in tribuna, è non seguire Gilmour sul vantaggio del Napoli, perché arriva da fuori il giocatore di Allegri e lui è assolutamente disinteressato dal seguirlo, quindi quello è un neo su una prova che però non è assolutamente da buttare, e fra l'altro non si risparmia mai. Più sofferente Pellegrino, è un 5 e mezzo anche per come difende certi palloni di Indy, non è una brutta partita però è molto sporca, e poi ripeto che secondo me ha un po' pagato Ngie e Mastantuono non così ispirati nel primo tempo. Beto gioca meno, una 25ina ai minuti, c'è quel tentativo di rovesciata sul finale, è un po' sbilenco, ci ha fatto arrabbiare in tanti, però un po' di profondità è riuscita a darla, il 6 glielo possiamo dare anche perché appunto entra soltanto negli ultimi 20 minuti. In G lo salviamo perché la prova generale è positiva e perché c'è quella ripartenza dove manda il tiro Valdepeñas, che è molto bella e soprattutto si dimostra che si può correre 30 metri palla al piede, come è capitato a lui e come secondo me capita raramente a centravanti della nazionale italiana. Gnonto alza la velocità media, quindi la sufficienza ci può assolutamente stare. E visto il coraggio generale della squadra, ma anche nelle sostituzioni, un altro bel 6 e mezzo per Vanoli, la vittoria sarebbe stata da 7 pieno, però ancora una conferma di come sia entrato molto molto bene nella sua avventura bis in viola.
0: Allora, ti leggo un paio di messaggi insieme sullo stesso personaggio. 7 a Dragusin, dice Giovanni, è pochissimo. È stato gigantesco, se non dai 8 e mezzo in questi casi a chi lo dai? Poi arriva Bruno Viola, per me il migliore in campo Dragusin. Salvatore, ero allo stadio, ho iniziato a vedere la trasmissione adesso, il migliore in campo Dragusin. Dragusin uno dei migliori in campo, Attilio da Somma Vesuviana. Quindi diciamo che Dragusin potevi essere un pochino più di manica larga secondo i nostri ascoltatori, ma il tuo pensiero è migliore in campo De Gea.
2: De Gea porta a casa mezzo voto in più per la reattività, perché poi sono soprattutto secondo me sono due parate pazzesche da posizione avvicinatissima. Il primo tempo quella su Oliveira è davvero clamorosa, e nel secondo tempo quella sul colpo di testa di Favasuli, ragazzi, lì ce l'ha, non so a quanto, ma ce l'ha davanti, eppure tira sulla manona e respinge. Secondo me oggi ci ha fatto rivedere che avrà tutti i suoi limiti sulla linea di porta nel non uscire e tutto quello che volete, ma in termini di reattività sono due parate notevoli. Un'altra l'aggiungerei, mi sembra, su Meres, sempre nel secondo tempo, tre interventi determinanti. E contando, dai, anche che era partito un po' di bubio intorno a lui, oggi ho voluto premiare lui, ma Dragusin sicuramente arriva subito dopo insieme ai Menez, mi sembrano i tre migliori di oggi.
0: Sì, sono d'accordo, insomma Dragusin soprattutto per quello che ci aveva fatto vedere a inizio stagione di disastroso, ci ha messo in fila 3 o 4 di fila in pagella, che ci avevano fatto pensare fosse un giocatore in parabola discendente, invece speriamo che sia questo Dragusin.
2: Sì, e poi mi pare che la sintonia con Ranieri stia funzionando, in quello Vanoli deve aver battezzato, ecco, la scelta dei titolari, anche se sono molto curioso di vedere Vieri, perché è vero, ha sofferto tutto quello che vogliamo, però marcatura comunque a me non dispiace. I primi 10 minuti, i primi prime battute era andato benino. Io sono molto curioso di vederlo al centro della difesa, per ora davanti Ranieri, ma anche su di lui credo ci siano ampi margini. Io ribadisco, oggi abbiamo visto anche una squadra divertente, coraggiosa, quello che vogliamo. Poi se basterà per inserirsi nella zona europea non lo so. Dico anche che con così tanto tempo davanti e un mercato invernale davanti, ad oggi penso sia impossibile fare previsioni. Poi ci saranno le coppe europee di mezzo, hai visto mai qualcuno cominciasse a inciampare? Non facciamo previsioni, ma possiamo veramente pensare che la stagione cominci adesso, e con questo spirito, con questo coraggio, e anche l'allenatore, secondo me ci possiamo divertire. Poi pronti via tra Genoa, Como, Inter, gli esami non mancheranno.
0: Tra l'altro il Como sta perdendo 1-0 a Frosinone dopo aver sfiorato il gol in un'azione dove ha avuto 3 palle gol in un'unica azione. È arrivato il gol di Calò e un Frosinone comunque se la sta giocando alla pari col Como e tanta roba. Parlavamo di Dragusin ha parlato a DAZN, andiamo ad ascoltarlo.
3: Sì, stavo guardando anche lui il gol del Frosinone, non so se vuoi provare a commentarlo da giornalista o per feci. No, direi di no. No, ti chiedo un parere sulla partita, perché comunque Vanoli ci ha detto che vi ha detto anche delle parole importanti. Oggi era un test per continuare dopo 2 risultati consecutivi contro una squadra complicata, con delle condizioni complicate. Cos'è la cosa che ti è piaciuta di più oggi da Fiorentina?
7: No, sicuramente partita difficilissima. Contro una squadra forte, una squadra con giocatori importanti, una squadra che si conosce, però la cosa che mi è piaciuta tanto oggi, perché anche noi siamo stata una squadra compatta, una squadra aggressiva, una squadra che ha gestito bene i momenti, quindi posso dire che sono solo contento, perché piano piano abbiamo iniziato a diventare una squadra forte, una squadra tosta da giocare contro, ed è quello che dobbiamo continuare a fare. Dobbiamo ancora conoscerci bene, però diciamo che piano piano lo stiamo facendo, e arrivano anche non dei risultati, ma delle prestazioni.
3: Prima di andare alla linea al campo, fatemi togliere una curiosità, ragazzi. È stata il tuo recupero su Højlund, è stata la giocata della partita, quello in scivolata. Posso chiederti il tuo punto di vista? Se sei partito prima, tu sei molto veloce, ma molto veloce anche lui. Se hai studiato Højlund, se in generale lo conosci un po', un duello da ex Premier League?
7: No, sicuramente ho guardato prima dei video su di lui, perché lo sappiamo che è un giocatore molto fisico, un giocatore molto veloce, però penso che lo abbiamo tenuto bene insieme come reparto difensivo.
3: Ragazzi, vi ascolta dal campo.
8: Sì, Radu, io ho una curiosità, perché ci eravamo sentiti dopo Roma-Fiorentina, è stata una serata difficile quella. Ti chiedo, tu sei sempre molto autocritico, trasparente. Ti chiedo se vi siete fatti tu stesso in primis una sorta di autoanalisi rispetto alle prime partite, perché non vedevamo il vero Dragusin anche rispetto a quello che abbiamo visto oggi. Non so se sei d'accordo, se te lo eri detto anche a te stesso.
7: Guarda, io come hai detto sì, sono molto autocritico, ho riguardato tutte le partite, ho riguardato tutte le... insomma sì, i momenti dove potevo fare di più in primis io, poi insieme con la squadra. Però come ha detto, stiamo diventando una squadra tosta da giocare incontro, stiamo diventando in primis dalla parte difensiva, dobbiamo essere ancora più aggressivi sulla palla, dobbiamo tenere meglio anche sulla fase di costrizione. Però sì, piano piano abbiamo diciamo iniziato anche noi a conoscerci, però penso che stiamo sulla strada giusta, sì.
8: So che è anche una curiosità per Luigi Pardo, per te.
9: Sì, sì, è un po' su questo, nel senso che ci fosse una fase di rodaggio necessaria è evidente. Tanti giocatori nuovi, tanti talenti, l'ha detto anche Vanoli qualche minuto fa, tanti talenti individuali che devono imparare a diventare squadra. Ti chiedo Vanoli che tipo di contributo vi sta dando, nel senso che insomma all'inizio non era stato particolarmente positivo. Grosso rimane un allenatore assolutamente promettente, assolutamente di prospettiva del calcio italiano, però qualcosa qualcosa evidentemente non ha funzionato. Che cos'è che state trovando adesso in termini proprio di compattezza con il ritorno di Vanoli?
7: No, il mister ci chiede sempre l'impegno, ci chiede sempre di, come ho detto, di diventare una squadra, perché quello che penso che ti fa arrivare a delle prestazioni importanti è come risultato anche dei risultati positivi. Ci chiede tanto atteggiamento, tanta corsa, la corsa in più che aiuta il compagno, e penso che lo stiamo facendo tutti insieme molto bene adesso.
8: Grazie Radu, buon lavoro.
0: Quindi queste le parole, le considerazioni di Radu Dragusin, un giocatore completamente trasformato, che comunque ci fa capire, ci ha fatto capire insomma, che con Grosso c'era più di un qualcosa che non funzionava, Tommaso.
2: Ma evidentemente anche in termini di diventare squadra, poi si fa presto, no? a dire devono diventare squadra, però lo diventi in campo con lo spirito di sacrificio, con l'aiutare il compagno, e si vede che poi complice il fatto che erano tanti nuovi e ognuno ha un po' pensato al suo, e inevitabilmente poi la fase difensiva è finita sotto la lente di ingrandimento, anche perché i numeri erano assolutamente agghiaccianti, con i 9 gol, anzi anche di più, al passivo. Lui probabilmente doveva ambientarsi, doveva trovare anche sintonia con il compagno di reparto, perché non dimentichiamoci, a Roma c'era Vieri, poi fu provato Ranieri, poi è stato provato anche Pongracic, e quello non è banale, insomma, trovare le giuste linee, le giuste dinamiche con il compagno di reparto in difesa. Bene, lo dicevamo, troppo brutto per essere vero, questo Dragusin, che credo sia il titolare inamovibile, con Ranieri prima alternativa, con Vieri tutto da valutare, e poi con questo Pongracic che vedremo un po', perché comunque ragazzi, è anche l'unico calciatore che ha fatto il Pianoli lavorare su questa difesa, che insomma oggi qualche occasione l'ha concessa al Napoli. Il gol sono meno critico, perché alla fine veramente l'ho rivisto, Gilmour è arrivato a fuori, deve seguire Mastantuono almeno per dargli fastidio sul pallone prima che lui concluda, e quindi alla fine poi sul gol ci ho visto meno colpe. Però giusto sottolineare anche i recuperi di Dragusin, che sono stati tra i gesti più belli di una bella partita, diciamolo, perché per una volta è stata anche una bella partita, la gente si è divertita e non è poco.
0: Sì, sì, sono pienamente d'accordo. I calciatori viola hanno terrore per gli appelli con Loreto, al punto da accettare.
2: Ecco. O che si rifiuta di ciò,
0: no,
2: anzi si prende con soddisfazione, si esce a petto alto a dire l'ho sfangata anche oggi, tutti in sprizzeria.
0: Comunque Tommaso, adesso ci sarà una lunga sosta, no? L'abbiamo detto e ridetto, ti faccio la domanda che ho fatto anche Angelo Giorgetti, cioè gestire la rosa, i giocatori in queste 3 settimane sarà fondamentale. Si potrà fare un qualcosa che Vanoli non ha potuto fare nel precampionato, anche a livello di preparatissimi di giocatori a disposizione. Che Fiorentina ti aspetti di ritrovare dopo la sosta, e come si gestisce una sosta così lunga?
2: Ma di sicuro qualcosina a livello atletico secondo me Vanoli prova a impostarla, perché appunto sono 20 giorni al di là di quando darà o meno il libero, e poi mi aspetto di vedere crescere sicuramente Gonçalves più di tutti, ma per esempio anche a Tà, io ho sentito qualcuno addirittura ipotizzare possa essere un problema, mi rifiuto di pensare che a Tà sia un problema della Fiorentina. Ci hanno anche detto più volte in questo avvio di stagione non è al massimo, io non ho ben capito cosa abbia, però probabilmente sarà molto utile per lui questa sosta. C'è da lavorare, l'abbiamo detto, sulla fase difensiva, ma Santuono e Insigne tendenzialmente i due titolari, perché uno va con l'Argentina, l'altro con l'Under 21 svedese, però si può assolutamente lavorare e mantenere la strategia nel caso tu abbia Pellegrino, nel caso tu abbia Beto, perché poi io resto convinto che probabilmente Pellegrino è più uomo d'area, è più uomo in grado anche di andare a attaccare la doppia cifra in termini di realizzazioni, ma Beto è più uomo Vanoli, fra virgolette, cioè è uno che consente a Vanoli di giocare con più facilità come la vede lui. E oggi un po' mi ha fatto arrabbiare su quella rovesciata sbilenca, sì, perché era in ottima posizione, ma sono convinto che anche le due punte possono crescere nel corso di questa sosta. La ripresa c'è una partitaccia, perché a Genova Marassi è una battaglia, ma può essere anche la partita giusta per questa squadra che ora il coraggio e lo spirito mi sembra ce l'abbia, quindi può andare a Genova a giocarsela. Oggi se l'è giocata alla pari con il Napoli e 10 giorni fa non l'avrebbe detto nessuno.
0: In chiusura, Tommaso, hai parlato di Beto, ti porto anche su Pellegrino, che comunque sia era reduce da Trieste, dovesse partire lui dal primo minuto, ma che cosa deve fare Vanoli per mettere questo giocatore in condizioni di segnare, perché sono molto a centrarsi.
2: Noi oggi l'abbiamo visto più in ombra, io poi no. Stazione non dimentichiamo che Pellegrino aveva segnato, che è il suo punto di forza cercare l'uomo. Da lavorare un po' più, probabilmente lì, cioè da lavorare anche non solo sugli esterni, ma magari in mezzo al campo, che Fasoli riesce

0: fatto di Gonzalves.
1: Tommaso, grazie mille, come sempre.
0: Ci sentiamo domani, buon procedimento, ciao Lorenzo, ciao a tutti.
1: Grazie, grazie a Tommaso Loretto, mentre il Frosinone è ancora in vantaggio sul Como per 1-0 e
2: possiamo partire, ma Gian Natasio, partiamo così.
3: Salve mister.
2: Ciao.
3: E a conclusione di questo miniciclo di gare, la Fiorentina ha fatto molto molto bene, voglio sapere un po' la sua soddisfazione. Oggi era un test chiaramente diverso rispetto agli altri, e se è un punto guadagnato o due punti persi alla fine. Grazie.
2: Ma non è né un punto perso, due punti. Ho detto che non dobbiamo guardare la classifica, dobbiamo guardare quello che stiamo facendo in campo. Gli ho detto ai ragazzi. Tanto ringrazio i tifosi perché oggi vedere uno stadio così che spinge, sono venuti a farci un grande bocca al lupo e a esprimere quello che loro cercano, quello che ho sempre detto io, perché incarno un po' i loro valori. Ma io penso che da quando sono arrivato la cosa principale è stata che questa squadra si è messa al servizio del compagno e ha capito che dare tutto vuol dire anche saper trascinare questa gente che se lo merita, quindi partiamo da quello. Un punto perso, un punto, due punti, quello che era, ripeto, adesso dobbiamo guardare, come ho sempre detto, il nostro percorso. Io penso che oggi abbiamo incontrato una squadra forte che in due anni è arrivata, ha vinto uno scudetto, è arrivata seconda e fa la Champions, ma l'abbiamo affrontata a viso aperto, con coraggio, con grande personalità, sapendo che abbiamo commesso degli errori su cui dobbiamo lavorare. Però anche stasera, anche oggi, quello che ho visto è stata la voglia di voler andare a fare un risultato. Bravi, vi faccio i complimenti, perché penso che quello che più mi rimane in queste due partite di campionato è la reazione andando sotto, che anche oggi dopo due traverse ci siamo addormentati su un calcio d'angolo e siamo andati sotto, però abbiamo avuto la lucidità, la fermezza di rimanere in partita, quello che dico sempre io, e andarla a pareggiare dopo. Sì, penso che i due portieri sono stati migliori in campo da tutte e due le parti, vuol dire che è stata una partita a viso aperto. Poi sapevo che era così, perché anche a giocare alle 12:30 al campo è caldo, era, purtroppo ti allarghi, ti allunghi, e questo porta un pochettino a delle distanze un po' più lunghe. Però se andiamo a vedere i tiri che abbiamo fatto, se andiamo a vedere i tiri dentro l'aria, i tocchi dentro l'aria, se andiamo a vedere quante palle abbiamo recuperato in avanti con un portiere fortissimo, secondo me, che l'ho avuto, Milinkovic, che sa gestire benissimo la palla, soprattutto sul lungo, non era facile, sono stati bravi.
4: Della Valle.
5: Buonasera. Allegri ha detto che il Napoli ha fatto una buona partita, è mancato qualcosa negli ultimi 15 metri. Secondo lei invece che cosa è mancato a questa Fiorentina per andarla a vincere, e su che cosa lei pensa di dover lavorare dopo due settimane a un quadro un po' più chiaro della squadra? Durante la sosta, che sarà lunga, su che cosa pensa di dover lavorare soprattutto?
2: Ma intanto la fortuna di avere tanti giocatori in nazionale, questo mi fa piacere, da una parte mi fa meno piacere perché tre settimane si poteva lavorare di più. Lavoreremo con i giocatori che rimangono un po' anche per recuperare l'aspetto fisico di alcuni, perché alcuni sono un po' indietro, come per l'altezza, come il lavoro. Si sono messi a disposizione, ma vedi che gli manca un po' il ritmo partita. Gli altri ragazzi che vanno avranno tante partite, speriamo che le giocano, e bisogna stare molto attenti. Io penso che quello che ha detto Allegri va anche per noi dall'altra parte, perché penso che abbiamo avuto anche l'occasione, tante occasioni, per andare in vantaggio. A volte io ho visto Pedro dal limite dell'aria lì, che è riuscito a ribattere, ma abbiamo avuto parecchie occasioni. Forse abbiamo fatto gol sull'occasione meno nitida che abbiamo avuto, però è vero che anche dall'altra parte è ragione, ma sapevamo che era una squadra forte. Infatti anche il primo tempo abbiamo sofferto un po' i cambi gioco su Politano, che altro perché ieri, essendo un difensore centrale, stringeva un po' troppo la linea, e l'abbiamo fatto meglio il secondo tempo con Victor, che veramente è entrato veramente bene. Ma questo è lo spirito, se chi è in panchina entra così possiamo andare lontano.
6: Sardelli.
7: Salve. Ciao. A me è passata un po' una grande partita e secondo me siamo andati più vicini a vincerla che a perderla, e ci sono anche dei singoli che sono totalmente rinati. Ho visto una partita di Dragosin mostruosa, ci sono Jimenez, Fagioli, tanti singoli. Si aspettava di avere un impatto così immediato, perché a volte quando si entra ci vuole un po', invece subito la squadra è trasformata.
2: Sai, quando conosci l'ambiente, quando ci sei già stato e quando alla fine sono andato via da poco, quindi per me era... Questo, ripeto, sono tornato con grande entusiasmo, con grande voglia, con grande determinazione, e ho questo entusiasmo, ho questa voglia con questi ragazzi di fare in prospettiva futura un progetto qualcosa di importante. Quindi sono arrivato così.
6: Tenerani.
8: Ciao Paolo. No, effettivamente in tre partite la Fiorentina l'hai trasformata, o comunque l'hai ribaltata, su questo non c'è dubbio. Quindi mi interessava un singolo, ma vorrei proprio capire. Ho visto che oggi Olai non è neanche entrato in campo, vorrei sapere esattamente che tipo di processo di inserimento ha lui in Italia dal punto di vista calcistico, cioè cosa ha e soprattutto cosa le manca, perché quando tu l'hai fatto giocare i numeri suoi personali sono stati secondo me incredibili per un centrocampista, no? Sia nell'intercetto sia nella qualità dei passaggi, cioè sembra avere tutte e due fasi, invece oggi è stato in panchina. Allora ti chiedo cosa deve migliorare, che in fin dei conti è vero che ha 20 anni, no? Però ha già giocato un mondiale, mi sembra un giocatore talmente forte che non vederlo in campo, da giornalista dico perché, poi sicuramente tu hai delle ragioni, ecco, vorrei capire quali sono e se c'è una cosa in particolare dove lui deve migliorare proprio.
2: Grazie. Io penso che è un po' il vostro difetto quello che guardate singolarmente il giocatore, io purtroppo devo mettere insieme una squadra, certo. E a volte devo sacrificare il talento con l'equilibrio. Questa squadra, secondo me, ve l'ho detto, ha molto talento. Quando siamo arrivati abbiamo preso tanti gol, bisognava partire da lì, bisognava partire da questo. Ulai secondo me è un giocatore forte, l'ho detto, e ho detto anche la differenza, lo paragono a Kanté, sì. Però la differenza da Kanté era più un giocatore che usava un po' più la testa, lui giustamente oggi ancora in un centrocampo 2 ancora usa la sua esuberanza, per quel bravissimo. Però io penso che, ripeto, Ulai è un giocatore che avrà un futuro importante, regalerà tante cose alla Fiorentina, ma adesso dobbiamo fare un passo alla volta. Io penso che Indur e Fagioli mi conoscevano, mi interpreto un po' meglio tatticamente per dare equilibrio a questa squadra, e io penso che lui, in prospettiva futura, l'ho sempre detto, è un giocatore che mi entusiasma. Poi con questo non posso mettere dentro tutti i giocatori, anche Pedro mi entusiasma, ma su tutti i giocatori alla fine, se andiamo a scrivere la formazione, ce ne vogliono 11 e se sto dietro alle vostre esigenze, no, cambio questo, metto quello.
9: Quindi, comunque ho capito la risposta, è chiarissima,
2: però
9: è la più distinto in questo momento.
2: Sì, deve ancora imparare, senza togliere quello che è la sua energia, senza togliere, però sai, quando giochi con dei trequartisti o giocatori offensivi come sono Atta o Pedro, devi anche sapere che giustamente, e soprattutto a volte non avendo ancora trovato una squadra, la stiamo trovando col lavoro difensivo, perché sai, a volte per mantenere, come hai detto te, cioè Dragosin per me, con me, ha fatto una partita spaziale come Luca, caratteristiche diverse come Luca, però io penso che ho anche la fortuna di avere Pongar, che lo conosco benissimo, cioè quindi anche lì uno dice perché Pongar, perché Luca, perché a volte magari Luca è uno un po' di più di lettura, e quindi devo anche pensare un po' a questo equilibrio, però io penso che devono stare tranquilli, lavorare, so che hanno un grosso talento, ma sono convinto che alla lunga questo talento uscirà.
9: Grazie.
6: Platini.
10: Mister, buongiorno. Buongiorno, complimenti per il lavoro fatto fin qui.
8: Grazie.
10: Le chiedo, l'immagine che io personalmente mi porto via oggi sono i calciatori con i crampi stremati a fine partita, cioè al 90esimo, quando l'arbitro ha fischiato, ne ho visti 3-4 crollare in terra. Pubblico di Firenze lo conosce bene e sa che questa cosa l'apprezza particolarmente, no? Più di una, magari di una giocata, di un gol, di una situazione. L'atteggiamento, cioè lei ha detto un percorso lungo, però sinceramente in queste 2-3 partite ultime sotto la sua guida io ho rivisto una Fiorentina che ha voglia di lottare, che ha voglia di stare in campo fino al 95esimo, e oggi oggettivamente a un certo punto la partita si è un po' strappata, potevano vincere loro, potevate vincere voi, però alla fine nessuno in campo dei suoi ragazzi ci teneva, cioè ci stava a perdere oggi, e questo secondo me è la base da cui ripartire.
11: Si è risposto, penso che sia un po' il mio vangelo di se vuoi arrivare lontano, poi effettivamente sai, i crampi arrivano anche dal fatto che a volte devi gestire un po' meglio il controllo della partita, invece noi siamo, ma il bello della gioventù, per dirti, non ho voluto il cooling break per dirti, perché noi siamo giovani, cioè via, dobbiamo imparare a soffrire, dobbiamo andare, cioè gli dà un vantaggio loro che è una squadra veramente tecnica, invece secondo me noi abbiamo queste caratteristiche, cioè Ulai è una, ha queste, a volte nel corso dei 90 minuti come oggi, a volte devi essere anche bravo a progredire con la palla, metterti lì, cioè primo tempo siamo arrivati nell'ultimo terzo e rimanevamo sempre a far girare calma per trovare un bucato che sappiamo, ma è per quello che a volte vengono i crampi, perché continuiamo a correre a campo aperto, però va benissimo, ripeto, va bene, perché ho detto che senza sofferenza non si va da nessuna parte, senza la sofferenza gli ho detto solo che saremmo stati dei presuntuosi se pensavamo di non soffrire, ma tornato siamo dei presuntuosi, quindi questo non lo voglio e questi ragazzi hanno dimostrato.
12: Ultime due, Caroli e Ognissanti.
13: Buon pomeriggio.
12: Grazie.
13: Complimenti. Le volevo chiedere su che cosa ha lavorato maggiormente in questo periodo, perché noi 2 settimane fa eravamo qua dopo la partita col Torino, una partita bruttissima da parte della Fiorentina che finisce fra i fischi, oggi finisce con la curva che in casa invece vi vogliamo così, quindi insomma, facendo anche un po' eco ai colleghi, veramente lei ha trasformato la squadra. Su cosa ha dovuto lavorare maggiormente, cos'è che secondo lei, su cosa c'era da porre maggiormente l'accento su questa squadra? Grazie.
11: L'ho detto dal primo giorno che sono arrivato, cioè quello che ho visto io da fuori, senza, ripeto, era che c'era talento ma non c'era una squadra. Per me la squadra diventa fondamentale, cioè quindi vedere Franco che fa 3 corse di sacrificio indietro, ragazzi, io Lautaro ieri correva, cioè le punte, cioè noi dobbiamo vedere i campioni, non li dobbiamo vedere solo questo lo mette all'incrocio, ma il campione aiuta la squadra. Cioè, quindi gli ho detto partiamo da questo, noi siamo talenti, siete talenti, non ve lo tolgo, perché a volte, cioè anzi, lo devo mettere in condizione di dribblare, di fare questo, ma bisogna aiutare la squadra, perché sennò senza quello, senza quella base non si può andare lontano. Io penso che come loro l'hanno recepito vuol dire che sono, io l'ho detto, guarda, faccio l'esempio di Franco, ma faccio l'esempio di tutti. Franco, dopo la partita del Venezia, io ho fatto vedere a tutti i compagni, Franco ha preso il migliore in campo e ha detto per me il migliore in campo è Fagioli, cioè vuol dire essere campione, vuol dire avere lucidità dopo aver fatto 3 gol, dire il mio compagno è stato migliore in campo, ma vado lontano, guarda, mi è venuta la pelle dopo, ma io ho detto anche a loro, vado lontano, cioè vado lontano, perché se questo uno, un ragazzo del 2007, ma tutti, ha fatto l'esempio di lui, cioè dopo una partita col Venezia, dopo che vieni da un periodo brutto, fai 3 gol, io sinceramente questa lucidità non l'avrei avuta, cioè io sarei andato, sarei sotto la curva a festeggiare. Invece lui ha detto il migliore in campo è stato Fagioli, ed è stato, allora io dico ferma, allora ci siamo, possiamo solo che far bene. Cioè questi sono segnali che a volte, cioè voi guardate il singolo, io guardo il contesto, glielo ho fatto vedere, ho detto ragazzi complimenti, complimenti,
12: grazie. Ognissanti, ultima.
14: Salve mister, sto qua.
15: Ciao.
14: Complimenti per la prestazione di oggi. Se può scegliere, se deve scegliere, o, anzi deve scegliere, perché le sto facendo la domanda, qual è la cosa che le è piaciuta più oggi e la cosa che le è piaciuta meno?
15: Meno, dove dobbiamo migliorare tanto, è un po' la gestione della partita tecnicamente, perché secondo me tecnicamente abbiamo la possibilità di fare molto di più. Quello che mi è piaciuto tanto, è che le ho giurato anche a Venezia, è la capacità di rimanere in partita. Siamo andati sotto nonostante le cose, non ci siamo demoralizzati. Io ho detto, quando una squadra è positiva dobbiamo diventare consapevoli di questo, quindi calma, può succedere, ci rimettiamo a posto, e questo è quello che le due cose che mi sono piaciute.
16: Grazie.
1: Queste le parole di Vanoli, lunga conferenza stampa, insomma tantissimi temi toccati dal tecnico della Fiorentina. Oltre a lui ha parlato anche Radu Dragusin, uno dei migliori in campo della sfida di oggi della Fiorentina, pareggiata 1-1 contro il Napoli. Andiamo a sentire le sue parole.
17: Sì, siamo, prego.
18: Ti chiedo quanto sei contento, al di là del fatto del risultato, della bella prestazione della squadra e anche tua in generale. Io ho sentito i tifosi che ti hanno dedicato anche un'ovazione, quindi anche grande affetto, e aggiungo quanto sei contento anche di essere tornato in nazionale, perché so che ci tieni molto.
19: Sicuramente molto contento della prestazione di squadra. Oggi abbiamo fatto una partita intensa, una partita di qualità sia dal punto di vista tecnico che della corsa. Abbiamo corso tantissimo, abbiamo fatto quello che dovevamo fare per fermare i grandissimi giocatori che il Napoli ha, quindi molto contento per quello, molto contento anche per la continuità delle prestazioni belle che abbiamo fatto, perché è questo che ci serve: continuità, energia positiva, entusiasmo. Per

0: Solo il mio caso, penso che tutti hanno, il mister ha portato questa energia, questo entusiasmo, però lui ci chiede sempre di avere l'atteggiamento sul campo, sempre l'intensità, fare la corsa in più per il compagno, che a volte è quella che ci fa avere queste prestazioni, il sacrificio che ognuno di noi deve fare per il compagno. Poi penso che per me sì, mi sento meglio, però penso che è normale che all'inizio magari ti ancora stai trovando, diciamo, le strade giuste, sai, perché all'inizio sono tornato, non avevo tanta continuità nel Tottenham, sono venuto qua perché volevo aiutare la squadra, e penso che alla fine il presente conta di più, quindi adesso siamo sulla strada giusta e dobbiamo crescere ancora, conoscerci meglio, perché siamo un gruppo di ragazzi tantissimi, nuovi, e dobbiamo conoscerci e capire quello che sono le nostre qualità.
1: Di qua.
2: Ciao Dragos, complimenti per la partita di oggi. Ti voglio chiedere, per te cosa cambia a giocare con Pongracic, che è un destro, al tuo fianco, oppure con Ranieri, con sinistro, cioè, per il tuo gioco cambia qualcosa a prescindere da chi hai, o le loro caratteristiche fanno modificare anche i tuoi movimenti e le tue letture?
0: No, con entrambi mi sto trovando molto bene. Penso che le ultime partite stiamo lavorando molto meglio come linea difensiva, come diciamo sulla fase difensiva, ma con tutta la squadra. Però per me non conta con chi gioco a fianco, so che ognuno di noi, anche se non sono io in campo, il mio compagno farà molto molto bene, perché siamo una squadra con grande talento, una squadra con grande atteggiamento, e questo penso che si è visto.
1: Qui.
3: Ciao, scusa, ha ragione Manone, hai giocato una partita pazzesca oggi. Ti chiedo, questo è il vero Dragosin? Siamo vicini al vero Dragosin, oppure pensi di fare ancora tanto in più? Perché oggi effettivamente la partita è stata di grandissimo livello.
0: Io penso che devo migliorare ancora, perché non sarò mai soddisfatto di come ho giocato, di quello che ho fatto, perché se no non c'è più la crescita. Quindi la mia mentalità è questa. Ho fatto una partita buona oggi, va bene, però si va a vedere cosa potevo fare meglio e cosa potevo dare di più alla squadra.
1: Le ultime due.
4: Ciao Radu, intanto complimenti, perché davvero è stata una partita incredibile quella che hai fatto. Torno anche sul modo di difendere che è cambiato rispetto a Grosso ora che c'è Vanoli. La sensazione è che tu riesci a dare il meglio di te quando riesci a stare a uomo sull'attaccante, e forse quando hai anche un po' di metri di campo alle spalle in cui puoi sfruttare anche la tua velocità in campo aperto. Ti chiedo se effettivamente questo è anche uno dei motivi per cui sei migliorato, perché è cambiato anche il modo di difendere la squadra, che non difende più con quel blocco basso, ma difende con 20-30 metri di baricentro più avanti. Grazie.
0: Sì, può darsi, però le partite si giocano anche rispetto all'avversario, quindi penso che sì, andare avanti magari uomo è più diciamo più bello da vedere, però serve tanta intensità, serve tanta concentrazione sul duello uno contro uno, e quindi sì, c'ha dei vantaggi, però devi essere attento, perché se perdi quel duello praticamente si apre tutto il campo per la squadra con cui giochi, e quindi devi stare molto attento su questo.
1: E qua.
5: Buongiorno, Teo Conto per Calcio Teo. Torno in campionato che ho lasciato 2 anni fa. Cosa nota di diverso oggi in campo in Serie A? Grazie.
0: Penso che la Serie A è diventata un campionato che sta, un campionato in cui vengono tanti giocatori anche dall'estero, perché hanno capito che la Serie A è un campionato tosto, un campionato di livello altissimo, quindi si è alzato il livello sicuramente. Sto vedendo giocatori molto più veloci, molto più diretti sul uno contro uno per fare la giocata, quindi la Serie A

0: trovato qua è sinceramente un campionato molto, molto più divertente, ma molto più difficile di giocare anche.
1: Grazie. L'ultima, Sardelli.
2: Sì, ciao. E io invece ho una curiosità su questo, fra virgolette, nuovo calcio, no? Si fischia molto meno in campo, ci sono molti meno falli. In Serie A prima ogni contatto era fallo, ora si aumentano i minuti, e per un difensore con le tue caratteristiche può usare anche un po' il fisico, se questo è un bene ed è un piacere giocare con queste nuove norme.
0: Sì, sì, è un bene, perché come hai detto si gioca di più, possiamo sì, giocare di più, possiamo far vedere quello che sono le nostre qualità, perché hai più tempo, e penso che è più bello avere un calcio un po' più aperto, un po' più libero, perché il calcio deve essere anche fisico, deve essere una battaglia sul campo, però non deve essere sempre fischiato un fallo che magari è 50-50.
1: Grazie.
0: Posto, grazie. Ciao.
3: Soprattutto per quello che
4: E queste sono state le parole di Radu Dragusin, ripetiamo ancora una volta, uno dei migliori in campo della Fiorentina nel pareggio ottenuto contro il Napoli. Noi siamo arrivati alla fine di questa nostra puntata di Se fosse sempre domenica, nella quale abbiamo raccontato il pareggio della Fiorentina per 1-1 contro il Napoli. Le dirette di Radio Firenze Viola riprenderanno più tardi, ma non restate qui, perché ci saranno adesso le repliche della partita e del partita dove abbiamo commentato questa grande Fiorentina. Grazie a tutti voi per averci seguito, grazie anche a Sara Mastrosimone in cabina di regia, e da Lorenzo Di Benedetto buon proseguimento di serata.
5: Radio Firenze Viola. La trasmissione Se fosse sempre domenica è stata offerta da MM Independent, il casco a chilometro zero da Fiorentino Vero, acquistalo su mmindependent.com.
6: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli. Se fai parte di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
7: La prossima ora di trasmissione è offerta da
8: RS Acciai. Acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
9: Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese. Perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
6: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli. Se fai parte di Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
7: La prossima ora di trasmissione è offerta da
8: RS Acciai. Acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
6: New message. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
10: Buon pomeriggio dalla redazione.
11: Apriamo con la politica. Sta per arrivare in Consiglio dei Ministri un provvedimento che introduce per legge il numero massimo di studenti stranieri per classe e introduce l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico di imparare l'italiano, e introduce il divieto di burka e hijab a scuola. L'annuncio della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni dal palco di Phoenix, la festa di gioventù nazionale.
12: Se in una classe c'è un solo bambino che non capisce l'italiano, probabilmente quel bambino riuscirà con i propri compagni, con i professori, a imparare la lingua e integrarsi velocemente. Però se i bambini che non capiscono la lingua della lezione diventano molti, o addirittura diventano la maggioranza, quella non è più integrazione, quello è abbandono. E l'unica cosa che quei

0: perché sono diventati la minoranza.
1: Matteo Salvini dal palco di Pontida, dove è in corso il tradizionale raduno del Carroccio, annuncia: domani convocherò il Consiglio federale della Lega e proporrò un congresso straordinario per decidere insieme come marciare uniti e compatti. Non voglio divisioni, voglio unità, serenità, determinazione e compattezza, ha aggiunto il segretario del partito. E la prima voce fuori posto, che non fa un torto a Salvini ma danneggia il lavoro di decine di migliaia di militanti in tutta Italia, dovrà spiegare a voi perché continua a fare il gioco della sinistra. Così il leader della Lega.
2: Giuseppe Conte parla invece dal palco di Nova, la due giorni programmatica del Movimento 5 Stelle in corso a Milano. Il leader mette subito in chiaro quello che diranno poi anche gli altri stellati: no ad un'economia di guerra, no al riarmo. Restando in ambito internazionale, il punto che riguarda l'altro grande scenario di guerra, il Medio Oriente, recita: riconoscimento dello Stato della Palestina, risoluzione dell'accordo di cooperazione militare con Israele, promozione del superamento nell'Unione Europea dello status dei partner privilegiato di Israele, promozione dell'adozione di sanzioni economiche e finanziarie nei confronti di tutti i responsabili del genocidio a Gaza e delle attività criminose in Cisgiordania.
1: È indagato per omicidio il 35enne che a Baldissero d'Alba ha sparato contro dei ladri che erano entrati nella sua cascina in ristrutturazione. Uno dei colpi ha ferito mortalmente uno di loro, mentre gli altri sono scappati. L'uomo, un autotrasportatore, in queste ore viene ascoltato dagli inquirenti per chiarire la dinamica di quanto accaduto.
2: Sono state ritrovate, stanno bene, le due sorelline di 12 e 8 anni di San Cataldo in provincia di Caltanissetta, delle quali era stata denunciata la scomparsa. 21 ore di angoscia, poi il ritrovamento in un negozio di abbigliamento gestito da cittadini cinesi. Salvatore De Luca, procuratore di Caltanissetta, spiega in una nota che ci saranno ulteriori approfondimenti di indagine per individuare eventuali responsabilità e verificare alcune circostanze ancora poco chiare.
1: Pallavolo: Italia-Danimarca vale un posto nei quarti degli europei di volley maschile. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi, primi nella Pool A con 5 vittorie in 5 partite, affrontano questa sera alle 21:05 la Danimarca al Palavela di Torino.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
6: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
3: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala, guardala, guardala.
7: Radio Firenze Viola.
8: Possiamo partire, ma Gian Natasio, partiamo così.
9: Salve mister.
8: Ciao.
9: E a conclusione di questo miniciclo di gare, la Fiorentina ha fatto molto molto bene, voglio sapere un po' la sua soddisfazione. Oggi era un test chiaramente diverso rispetto agli altri, e se è un punto guadagnato o due punti persi alla fine. Grazie.
8: Ma non è né un punto perso, due punti. Ho detto che non dobbiamo guardare la classifica, dobbiamo guardare quello che stiamo facendo in campo. Gli ho detto ai ragazzi, tanto ringrazio i tifosi, perché oggi vedere uno stadio così che spinge, sono venuti a farci un grande bocca al lupo e a esprimere quello che loro cercano, quello che ho sempre detto io, perché incarno un po' i loro valori. Ma io penso che da quando sono arrivato la cosa principale è stata che questa squadra si è messa al servizio del compagno e ha capito che dare tutto vuol dire anche saper trascinare questa gente che se lo merita. Quindi partiamo da quello. Un punto perso, un punto, due punti, quello che era, ripeto, adesso dobbiamo guardare, come ho sempre detto, il nostro percorso. Io penso che oggi abbiamo incontrato una squadra forte che in due anni è arrivata, ha vinto uno scudetto, è arrivata seconda e fa la Champions, ma l'abbiamo affrontata a viso aperto, con coraggio, con grande personalità, sapendo che abbiamo commesso degli errori su cui dobbiamo lavorare. Però anche stasera, anche oggi, quello che ho visto è stata la voglia di voler andare a fare un risultato. Bravi, vi faccio i complimenti, perché penso che quello che più mi rimane in queste due partite di campionato è la reazione andando sotto, che anche oggi dopo due traverse ci siamo addormentati su un calcio d'angolo e siamo andati sotto, però abbiamo avuto la lucidità, la fermezza di rimanere in partita, quello che dico sempre io, e andarla a pareggiare dopo. Sì, penso che i due portieri sono stati migliori in campo da tutte e due le parti, vuol dire che è stata una partita a viso aperto. Poi sapevo che era così, perché anche a giocare alle 12:30 il campo è caldo, era, purtroppo ti allarghi, ti allunghi, e questo porta un pochettino a avere distanze un po' più lunghe. Però se andiamo a vedere i tiri che abbiamo fatto, se andiamo a vedere i tiri dentro l'aria, i tocchi dentro l'aria, se andiamo a vedere quante palle abbiamo recuperato in avanti con un portiere fortissimo, secondo me, che l'ho avuto, Milinkovic, che sa gestire benissimo la palla, soprattutto sul lungo, non era facile, e sono stati bravi.
10: Della Valle.
11: Buonasera. Buonasera. Allegri ha detto che il Napoli ha fatto una buona partita, è mancato qualcosa negli ultimi 15 metri. Secondo lei invece che cosa è mancato a questa Fiorentina per andarla a vincere, e su che cosa lei pensa di dover lavorare dopo due settimane a un quadro un po' più chiaro della squadra? Durante la sosta, che sarà lunga, su che cosa pensa di dover lavorare soprattutto?
8: Ma intanto la fortuna di avere tanti giocatori in nazionale, questo mi fa piacere, da una parte mi fa meno piacere, perché tre settimane si poteva lavorare di più. Lavoreremo con i giocatori che rimangono un po' anche per recuperare l'aspetto fisico di alcuni, perché alcuni sono un po' indietro, come per l'altezza, come il lavoro. Mi sono messi a disposizione, ma vedi che gli manca un po' il ritmo partita. Gli altri ragazzi che vanno avranno tante partite, speriamo che le giocano, e bisogna stare molto attenti. Io penso che quello che ha detto Allegri va anche per noi dall'altra parte, perché penso che abbiamo avuto anche l'occasione, tante occasioni, per andare in vantaggio. A volte io ho visto Pedro dal limite dell'aria lì, che è riuscito a ribattere, ma abbiamo avuto parecchie occasioni. Forse abbiamo fatto gol sull'occasione meno nitida che abbiamo avuto, però è vero che anche dall'altra parte è ragione, ma sapevamo che era una squadra forte. Infatti anche il primo tempo abbiamo sofferto un po' i cambi gioco su Politano, che altro perché ieri, essendo un difensore centrale, stringeva un po' troppo la linea, e l'abbiamo fatto meglio il secondo tempo con Vitor, che veramente è entrato veramente bene. Ma questo è lo spirito, se chi è in panchina entra così possiamo andare lontano.
10: Sardelli.
12: Salve.
8: Ciao.
12: A me è passata proprio una grande partita, e secondo me siamo andati più vicino a vincerla che a perderla, e ci sono anche dei singoli che sono totalmente rinati. Ho visto una partita di Dragosin mostruosa, ci sono Jimenez, Fagioli, tanti singoli. Si aspettava di avere un impatto così immediato, perché a volte quando si entra ci vuole un po', invece subito la squadra è trasformata.
8: Sai, quando conosci l'ambiente, quando ci sei già stato, e quando alla fine sono andato via da poco, quindi per me era, questo ripeto, sono tornato con grande entusiasmo, con grande voglia, con grande determinazione, e ho questo entusiasmo, ho questa voglia con questi ragazzi di fare in prospettiva futura un progetto qualcosa di importante, quindi sono arrivato così.
10: Tenerani.
13: Ciao Paolo. No, effettivamente in tre partite la Fiorentina l'hai trasformato, comunque l'hai ribaltato, su questo non c'è dubbio. Quindi mi interessava un singolo, ma vorrei proprio capire. Ho visto che oggi Olai non è neanche entrato in campo. Vorrei sapere esattamente che tipo di processo di inserimento ha lui in Italia dal punto di vista calcistico, cioè cosa ha e soprattutto cosa le manca, perché quando tu l'hai fatto giocare i numeri suoi personali sono stati secondo me incredibili per un centrocampista, no? Sia nell'intercetto sia nella qualità dei passaggi, cioè sembra avere tutte le due fasi. Invece oggi è stato in panchina. Allora ti chiedo cosa deve migliorare, che in fin dei conti è vero che ha 20 anni, no? Però ha già giocato un mondiale, mi sembra un giocatore talmente forte che non vederlo in campo da giornalista, dico perché, poi sicuramente tu hai delle ragioni, ecco, vorrei capire quali sono e se c'è una cosa in particolare dove lui deve migliorare proprio.
8: Io penso che è un po' il vostro difetto quello che guardate singolarmente il giocatore. Io purtroppo devo mettere insieme una squadra e a volte devo sacrificare il talento con l'equilibrio. Questa squadra, secondo me, ve l'ho detto, ha molto talento. Quando siamo arrivati abbiamo preso tanti gol. Bisogna partire da lì, bisogna partire da questo. Ulai secondo me è un giocatore forte, l'ho detto, e ho detto anche la differenza, lo paragono a Kanté, però la differenza da Kanté era più un giocatore che usava un po' più la testa. Lui giustamente oggi ancora in un centrocampo 2 ancora usa la sua esuberanza, per quel bravissimo. Però io penso che, ripeto, Ulai è un giocatore che avrà un futuro importante, regalerà tante cose alla Fiorentina, ma adesso dobbiamo fare un passo alla volta. Io penso che Pinture e Fagioli mi conoscevano, mi interpreto un po' meglio tatticamente per dare equilibrio a questa squadra, e io penso che lui in prospettiva futura, l'ho sempre detto, è un giocatore che mi entusiasma. Poi con questo non posso mettere dentro tutti i giocatori, anche Pedro mi entusiasma, ma su tutti i giocatori alla fine, se andiamo a scrivere la formazione, ce ne vogliono 11 e se sto dietro alle vostre esigenze allora cambio questo, metto quello.
14: Quindi, comunque ho capito la risposta, è chiarissima,
8: però
14: è la più distinto in questo momento.
8: Sì, deve ancora imparare, senza togliere quello che è la sua energia, senza togliere, però sai, quando giochi con dei trequartisti o giocatori offensivi come sono Atta o Pedro, devi anche sapere che giustamente, e soprattutto a volte non avendo ancora trovato una squadra, la stiamo trovando col lavoro difensivo, perché sai, a volte per mantenere, come hai detto te, cioè, Dragosin per me, con me, ha fatto una partita spaziale come Luca, caratteristiche diverse come Luca, però io penso che ho anche la fortuna di avere Ponga, che lo conosco benissimo, cioè quindi anche lì uno dice perché Ponga, perché Luca, perché a volte magari Luca è uno un po' di più di lettura e quindi devo anche pensare un po' a questo equilibrio, però io penso che devono stare tranquilli, lavorare. So che umano un grosso talento, ma sono convinto che alla lunga questo talento uscirà.
14: Grazie.
15: Latini. Sì, mister, buongiorno. Complimenti per il lavoro fatto fin qui.
8: Grazie.
15: Le chiedo, l'immagine che io personalmente mi porto via oggi sono i calciatori con i crampi stremati a fine partita, cioè al 90esimo, quando l'arbitro ha fischiato, ne ho visti 3-4 crollare in terra. Pubblico di Firenze lo conosce bene e sa che questa cosa l'apprezza particolarmente, no? Più di una, magari di una giocata, di un gol, di una situazione. L'atteggiamento, cioè lei ha detto un percorso lungo, però sinceramente in queste 2-3 partite ultime sotto la sua guida io ho rivisto una Fiorentina che ha voglia di lottare, che ha voglia di stare in campo fino al 95esimo, e oggi oggettivamente a un certo punto la partita si è un po' strappata, potevano vincere loro, potevate vincere voi, però alla fine nessuno in campo dei suoi ragazzi ci teneva, cioè ci stava a perdere oggi, e questo secondo me è la base da cui ripartire.
8: Si è risposto, penso che sia un po' il mio Vangelo di se vuoi arrivare lontano, poi effettivamente sai, i crampi arrivano anche dal fatto che a volte devi gestire un po' meglio il controllo della partita, invece noi siamo, ma il bello della gioventù, per dirti, non ho voluto il cooling break per dirti perché noi siamo giovani, cioè via, dobbiamo imparare a soffrire, dobbiamo andare, cioè, gli dà un vantaggio loro che è una squadra veramente tecnica, invece secondo me noi abbiamo queste caratteristiche, cioè Ulai è una, ha queste caratteristiche, a volte nel corso dei 90 minuti come oggi, a volte devi essere anche bravo a progredire con la palla, metterti lì, cioè il primo tempo siamo arrivati nell'ultimo terzo e rimanevamo sempre a far girare calma per trovare un bucato che sappiamo, ma è per quello che a volte vengono i crampi, perché continuiamo a correre a campo aperto, però va benissimo, ripeto, va bene, perché ho detto che senza sofferenza non si va da nessuna parte, senza la sofferenza, gli ho detto solo che saremmo stati dei presuntuosi se pensavo di non soffrire, tornato. siamo dei presuntuosi, quindi questo non lo voglio e questa ragazza l'ha dimostrato.
16: Ultime due, Caroli e Ognissanti.
17: Buon pomeriggio.
8: Grazie.
17: Complimenti. Le volevo chiedere su che cosa ha lavorato maggiormente in questo periodo, perché noi 2 settimane fa eravamo qua dopo la partita col Torino, una partita bruttissima da parte della Fiorentina che finisce fra i fischi, oggi finisce con la curva che in casa invece vi vogliamo così, quindi insomma, facendo anche un po' eco ai colleghi, veramente lei ha trasformato la squadra. Su cosa ha dovuto lavorare maggiormente, cos'è che secondo lei, su cosa c'era da porre maggiormente l'accento su questa squadra? Grazie.
8: L'ho detto dal primo giorno che sono arrivato, cioè quello che ho visto io da fuori, senza, ripeto, era che c'era talento ma non si era una squadra. Per me la squadra diventa fondamentale, cioè quindi vedere Franco che fa 3 corse di sacrificio indietro, ragazzi, io Lautaro ieri correva, cioè le punte, cioè noi dobbiamo vedere i campioni, non li dobbiamo vedere solo questo lo mette all'incrocio, ma il campione aiuta la squadra, cioè quindi gli ho detto partiamo da questo, noi siamo talenti, siete talenti, non ve lo tolgo, perché a volte, cioè anzi, lo devo mettere in condizione di dribblare, di fare questo, ma bisogna aiutare la squadra, perché sennò senza quello, senza quella base non si può andare lontano. Io penso che come loro l'hanno recepito vuol dire che sono, io l'ho detto, guarda, faccio l'esempio di Franco, ma faccio l'esempio di tutti. Franco, dopo la partita del Venezia, io l'ho fatto vedere a tutti i compagni. Franco ha preso il migliore in campo e ha detto per me il migliore in campo è Fagioli. Cioè vuol dire essere campione, vuol dire avere lucidità dopo aver fatto 3 gol, dire il mio compagno è stato migliore in campo, ma vado lontano. Guarda, mi è venuta la pelle dopo, ma io ho detto anche a loro, vado lontano. Cioè vado lontano, perché se questo uno, un ragazzo del 2007, ma tutti, ha fatto l'esempio di lui, cioè dopo una partita col Venezia, dopo che vieni da un periodo brutto, fai 3 gol, io sinceramente questa lucidità non l'avrei avuta, cioè io sarei andato, sarei sotto la curva a festeggiare. Invece lui ha detto il migliore in campo è stato Fagioli, ed è stato, allora io dico ferma, allora ci siamo, possiamo solo che far bene. Cioè questi sono segnali che a volte, cioè voi guardate il singolo, io guardo il contesto, glielo ho fatto vedere, ho detto ragazzi complimenti, complimenti.
16: Grazie. Ognissanti, ultima.
18: Salve, mi sto qua.
8: Ciao.
18: Complimenti per la prestazione di oggi. Se può scegliere, se deve scegliere, o, anzi deve scegliere, perché le sto facendo la domanda, qual è la cosa che le è piaciuta più oggi e la cosa che le è piaciuta meno?
8: Meno, dove dobbiamo migliorare tanto, è un po' la gestione della partita tecnicamente, perché secondo me tecnicamente abbiamo la possibilità di fare molto di più. Quello che mi è piaciuto tanto, è che le ho giunto anche a Venezia, è la capacità di rimanere in partita. Siamo andati sotto nonostante cose, non ci siamo demoralizzati. Io ho detto, quando una squadra è positiva dobbiamo diventare consapevoli di questo, quindi calma, può succedere, ci rimettiamo a posto, e questo è quello che le due cose che mi sono piaciute.
16: Grazie.
8: Grazie, ciao ciao.
19: Grazie, ciao. Vado a riprendere.
20: Radio Firenze Viola.
21: Allora, io a Ciao l'ho visto giocare più volte e ha quella caratteristica, che con caratteristiche diverse aveva anche Milinkovic-Savic della Lazio, che quando lui in forma la palla va sempre dove c'è lui, sia che venga schierato da interno, da mezzala, da sottopunta, da centrocampista in mediana, a questa caratteristica, non è in forma, questo è il problema, non mi sembra che sia sciolto nella corsa, però è quel tipo di giocatore, secondo me dobbiamo aspettarlo, mentre su Mastantuono, per cui io stravedo effettivamente un po' di egoismo, qualche volta dovrebbe giocare più con i compagni, il problema, la difesa a 4 con i 3 stopper di oggi, nel primo tempo creavamo un buco dietro Angers, e anche il fatto che Atalanta non fosse in forma evidenziava questa cosa molto meglio con i 2 terzini di ruolo nell'accompagnamento.
22: Si è giocata una gran partita, comunque sentiti i tifosi non siamo veramente ma contenti. Boba da Signa.
0: Buongiorno dai, danno il viola, ragazzi, fa giocare in duro e tenere in panchino l'aria, una bestemmia calcistica. Ma io non capisco perché gli allenatori sono tutti innamorati di Enduro, ma che c'ha? Cioè, non c'ha passaggio, non c'ha lancio lungo, c'ha qualche inserimento, c'ha un gran fisio ma non lo sa usare perché non lo mette mai a servizio della squadra, anzi è lento come un bradipo. E comunque Franchino, e bisognerebbe cominciare a passare il pallone, perché vabbè, ti ha fatto il gol a Venezia, ma l'importante è che vinca la squadra, non che segni lui e ogni tanto passiamola. E un'altra nota negativa, le Gonçalves oggi è entrato male, ha azzeccato una palla.
1: Buongiorno dalla Palma, Isole Canarie, e sottolineerei un'altra bellissima prova di Fagioli. Sta giocando proprio bene, da non toccare un pallone con Grosso a essere fondamentale con Bagnoli.
2: Buonasera, io sinceramente non so qual è il problema di Andur, perché uno del suo fisico dovrebbe campare di prepotenza in mezzo al campo, invece lo spostano tutti, non vince un contrasto. È come se rimanesse sui blocchi questo ragazzo. Boh, non lo so.
5: Eccoci qua, Domenica Viola in edizione pomeridiana. D'altra parte anche la partita è stata in edizione orario di pranzo, e quindi abbiamo sentito i primi vocali. L'attenzione degli spettatori è andata su Mastantuono, che la deve passare, Endur che c'ha il fisico ma non lo usa. Poi chi altro si è detto? Gonçalves è entrato male, siamo d'accordo. E poi c'è stato anche un ragionamento intelligente sul fatto che con due terzini di ruolo si è giocato meglio, ma si è giocato meglio perché il terzino Valdepeñas è fortissimo, poi deve crescere, sicuramente sta facendo bene nella sua gestione in questo momento Paolo Vanoli, ma è fortissimo e sa spingere. Se guardate il contropiede in cui Milinkovic gli ha fatto un miracolo, che poi ha reso semplice in dopo partita con grande intelligenza, devo dire, perché ha detto gli ha chiuso l'altra parte di specchio e io poteva tirare solo lì, sono partito un po' prima e quindi l'ho parata perché aveva tirato bene sul palo libero. Se fa una finta forse manda tutti al bar, però era molto molto difficile. Lui parte dalla linea difensiva mentre Ingé parte davanti e arriva ad attaccare con Ingé. Grande capacità, grande gamba sto ragazzo. È vero che quando è entrato ha cambiato la partita, però Vieri non ha giocato male, ha sbagliato una palla che poteva essere ai noi letale e che poi non è stata per un miracolo di Dragusin, però non ha giocato malissimo. Chiaramente quando mettiamo un ragazzo di 1,90 m per 90 kg contro Politano, che è 1,70 m per 65 kg, paga dazi all'agilità, questo non ci sono dubbi. Però eravamo tutti preoccupati di Favasuli, quando è entrato Valdepeñas non gliel'ha fatta vedere. Lo so cosa mi direte ora, ha fatto quel gran colpo di testa, lì dorme Ingé, che non è un difensore e resta fermo, si fa anticipare. Allora, adesso aspettiamo il nostro ospite che sarà collegato in video. Intanto gli altri discorsi, Mastantuono è innamorato della palla, si gioca, lasciatelo fare. Questo è uno di quelli che quando nelle mie categorie infime andavo io o con gli amici, lasciatelo fare. È vero, è tutto vero quello che dite. Un paio di volte l'ha tenuta troppo, non l'ha passata, la poteva dare prima. A parte che ha fatto un assist per la traversa dei Fagioli meraviglioso, spesso riesce, e anche per il tiro che è uscito di Fagioli nel secondo tempo, che è una grande occasione, siccome negli highlights non l'hanno fatta vedere, è sempre un assist di Mastantuono. Mastantuono lasciatelo perdere, Mastantuono deve fare che gli pare in campo. Poi siccome è intelligente e ha una grande voglia di vincere, è determinatissimo, prende un giallo a partita, anche su quello bisognerà che la bozzi, però prende un giallo a partita, fatemi dire, lasciatemi fare il che gli pare a Mastantuono. E intanto il Mastantuono dei commentatori, anche se sarebbe più giusto dire il De Gea dei commentatori, dalle sue parti lo chiamano il Dassaev dei colli fiorentini, del Chianti, ma per quanto ne beve, mica per come parava da giovane, l'uomo che è rimasto innamorato, addirittura si parlava anche proprio di un innamoramento carnale nei confronti di Paolo Vanoli, si è comprato gli occhiali alla Vanoli, ha fatto di tutto. Credo che abbia fatto anche abbia scritto anche un libro, ve lo ricordate? Sposerò Simon Le Bon. Lui ha fatto Sposerò Paolo Vanoli. Detto ciò, per ora ha avuto sicuramente la ragione la sua richiesta allora, dopo che è stato rimesso Vanoli al suo posto, lui ha esultato, io avevo dei dubbi, per ora ha solo ragione lui, quindi bravo Tiberio Bagni, ha sbagliato Andrea Bruno Savelli, che però spera di continuare a sbagliare così perché fa il tifo per la Fiorentina e non per le sue idee. Lui avrebbe preteso che restasse e certo, visti i risultati di Fabio Grosso, aveva ragione anche per su questo, certo, per quello ci voleva la sfera di Nostradamus. Tiberio, ora ti passo la parola per un commento, però prima sì. Chiudevo, abbiamo sentito gli audio, forse tu non hai fatto in tempo a sentirli. Alcuni parlavano di Vieri e dell'entrata di Valdepeñas che ha aiutato la Fiorentina, ma Valdepeñas è fortissimo, l'ha fatto vedere anche oggi, forte, deve migliorare due o tre cose difensivamente, poi diventa uno dei terzini più forti del campionato a sinistra, come Jimenez a destra. Poi che dicevano? Ah sì, Pedro Gonçalves è entrato male tecnicamente, che è una cosa che non ti aspetti da un fenomeno come Pedro Gonçalves. Quella palla di prima data lunga, mi pare forse proprio Angers, ecco, quella non me l'aspetto mai da Pedro Gonçalves, me l'aspetto dai commentatori accaldati e iperusati, perché Pardo ne fa troppe, e il giovedì sera e il sabato sera è a Milano, la domenica mattina è a Roma, a Firenze, e poi si perde perché ha detto i giocatori iniziano a sentire la stanchezza. Gonçalves era entrato da 5 minuti, ha fatto un tiro che ha sfiorato il palo e una volta è stato murato da un difensore e lì forse è stato anche lui un pochino egoista, però è un giocatore di uno spessore pazzesco. Non mi ricordo le altre critiche o osservazioni, se volete chiamateci allo 055 771 1171, oppure per mandare messaggi 348 75 13 933. E allora, Tiberio, come l'hai vissuta questa partita? La partita del ritorno di Paolino in campionato, in Serie A a Firenze. Quanto hai goduto? Quanti baci gli hai buttato? Gli hai portato un mazzo di rose rosse? Sei andato apposta, hai preso apposta il biglietto di parterre di tribuna per stare vicino al tuo Paolino? Dici.
3: No, allora, innanzitutto mi lasci premettere, dottor Savelli, che per una volta sono d'accordo con lei dall'inizio alla fine. Oggi per i profeti del vanolismo puro come noi altri eravamo rimasti in pochissimi sul carro, le informo che c'è ancora posto, si sta un po' più stretti al momento, però c'è posto anche per lei se vuole iniziare.
5: No, io non salgo, io sono solo su un carro, quello della Fiorentina.
3: Sì,
5: non
3: vabbè,
5: mi importa nulla di difendere le mie idee, non mi importa nulla.
3: Siamo tutti sul carro della Fiorentina, mi lasci.
5: Io non ho bisogno di salire sul carro. È quindi salito Vanoli e lo sta guidando bene. E sono felice.
3: È stata una giornata per noi vanolisti, diciamo, bella, perché innanzitutto ci ha fatto piacere, ovviamente, rivedere in panchina una persona che ci tiene, che sprona la squadra e che lo vedi proprio, lo percepisci.
5: Dottor Tiberi, sono d'accordo, sta facendo bene. Le ricordo che anche il buon Beppe Iachini ci teneva, spronava la squadra. C'aveva quel modo straordinario. Gioca! Sì. Però questo non è un valore. Se mettono noi, si sprona il doppio e però, ci si tiene il triplo. Allora, il valore è quello che sta facendo tecnicamente sul campo.
3: Allora, quindi, diciamo, come premessa di un ragionamento generale un pochino più ampio, ma fatto
5: vabbè, li fa troppo ampio.
3: Rivederlo.
5: È arrivato, Celentano è arrivato. Allora, vai, vada.
3: Allora, quindi, ripeto, ci ha fatto piacere e tutto, non è banale secondo me questo aspetto da rimarcare, perché fra avere una persona che sprona i giocatori in campo e averne una che passeggia avanti e indietro sul lato lungo dell'area tecnica grattandosi la testa, che era quello vabbè, che faceva ma Grosso,
5: ma voglio dire, c'è la sua differenza.
3: Dall'altro lato, dall'altro lato mi sembra una squadra che ha sicuramente un maggiore equilibrio, il fatto anche di impostare inizialmente un 11 titolare con un terzino basso bloccato, lo ritengo sulla sinistra dove Ngé dà meno garanzia di copertura rispetto al lato destro dove invece agisce Ndur, che permette a Mastantuono di avere un po' più di libertà e a Jiménez di sovrapporsi, la ritengo una mossa intelligente. Poi come ha detto anche lui, in conferenza stampa, in questa fase purtroppo ci sono degli elementi più talentuosi che devono essere sacrificati, perché nel calcio si gioca in 11, quindi spazio per tutti non c'è, dovrà essere fatta una scelta più avanti su Ulai e quindi su chi dovrà lasciare il posto a Ulai se mai riuscirà a guadagnarselo. Stessa cosa su Pedro Gonçalves, perché Ngé in questo momento sta meritando il posto, è un giocatore dalle ottime prospettive a Ngé. Mio avviso, che dà anche Ngé,
4: sì certo, ma che c'entra Ndur con Ngé, a parte il fatto che c'hanno sti
3: allora a centrocampo io credo sia impossibile in questo momento privarsi di Fagioli e di Attà, per cui Ulai o sta in panca oppure deve essere Ndur a lasciare il posto. Stessa cosa su Pedro Gonçalves, se, ripeto, non vogliamo rinunciare ad Attà, perché nell'economia generale della squadra qualcuno di molto forte purtroppo è destinato
4: a rimanere d'accordo fuori. Guardi, mi ha fatto venire in mente gli altri messaggi vocali, che sa che io sono cialtrone e non mi ero scritto le cose che dicevano i telespettatori. Male, non si fa così, e ho cercato di ricordarmi a memoria. Molte critiche erano per Ndur, almeno due telespettatori hanno detto Ndur c'ha il fisico ma non lo usa. Il fisico ce l'ha, ce l'hanno i modelli, lui non deve avere il fisico, deve avere grandi capacità calcistiche. Il primo tempo mi ha irritato molto, le do la mia impressione, soprattutto con un cross dopo una grande azione della Fiorentina, inizio partita, tirato lungo sul secondo palo, e il secondo dopo una bella azione della Fiorentina, siccome aveva tirato lungo e prima ha detto la tocco piano e ha tirato una brioche alla Dodò, proprio un marchio di fabbrica, rinviato facile dalla difesa. Non ha quasi mai cambiato passo in tutto il primo tempo. Quando poi gli avversari sono andati un po' in difficoltà fisica, è venuto fuori e per me ha fatto una partita sufficiente. Di sicuro in questo momento è il meno forte della Fiorentina a centrocampo. Di sicuro Paolone Vanoli dovrà fare un miracolo per riuscire a schierare sia Fagioli che Ulai insieme e metterci accanto magari anche a Ta. Tra l'altro, così, un po' di folklore, a Frosinone, dove è calato anche il sole nel prato, fanno il cooling break, primo e secondo tempo. A Firenze no. Chi è che guida la Lega? Il vice cuoco alla sagra della ranocchia o della ficattola? Perché non c'è verso. Come hanno fatto a non fare il cooling break? Infatti i giocatori, credo ci sia stata anche una discussione fra Ngé e l'arbitro Doveri, che è uno, vabbè, sarebbe da ricovero, diceva Mario Ciuffi, perché si era fatto portare i sali. Ma fai il cooling break a mezzogiorno,
3: ma allora io
4: lo fai a Frosinone, non mi piace, però era necessario.
3: Il break ho un parere tutto mio, che diciamo lo trovo un modo ipocrita di dare attenzione ai calciatori, perché se davvero si tenesse alla loro tenuta fisica non si giocherebbe a mezzogiorno e mezzo.
4: Sì, però lo sa che questo è superato.
3: E poi la ritengo una scusa banale per poter fare un po' di pubblicità in più.
4: Ma guardi, dottor Tiberi, che lei ha ragione su tutte e due le cose, però consideri che la Lega non ha pubblicità da mettere. Perché non lo so se perché decidono, io mi immagino, voglio sperare che siano con le squadre e l'arbitro a decidere prima della partita se farlo o non farlo, e quindi non riescono poi a vendere essendo una roba estemporanea, perché anche adesso io ho davanti Frosinone Como con un risultato clamoroso 2-0 e Frosinone, e durante il cooling break hanno fatto qualche replay, come nel primo tempo. Per quanto riguarda la salute dei calciatori, ma sono i calciatori stessi inconsciamente o come associazione a non lottare. Perché? Perché giocando a mezzogiorno e mezzo, alle 15, quando la temperatura non lo consentirebbe, noi quando siamo cresciuti noi, forse lei è un pochino più giovane, anche se sembra vecchio, dottor Tiberi, si giocava alle 5, alle 6 quando faceva così caldo, proprio per agevolare i calciatori. Ma ora, siccome gli stipendi devono essere sempre più alti, si rincorre soltanto il dio denaro, e allora bisogna sottostare alle leggi del mercato.
3: Ci si adegua.
4: Le leggi del mercato sono queste. Però il cooling break fatto alle 3, e le dico che adesso a Frosinone non c'è un raggio di sole sul campo, quindi presumo che la temperatura sia alta ma un pochino più respirabile l'aria, a Firenze l'abbiamo visto tutti che caldo mostruoso faceva, hanno finito tutti coi crampi i calciatori che hanno fatto 90, anche perché, questa è una cosa ottima, c'è un dato importante, si giocano almeno 6-7 minuti in più da quando hanno messo quelle regole sciocche, semplici, basilari, che per esempio il sottoscritto aveva chiesta a gran voce 5-6 volte: ti fai male, hai bisogno dell'intervento dei sanitari? Cosa che sull'1-0 succedeva continuamente per la squadra che vinceva. Esce un minuto, non esce più nessuno, non esce più nessuno, oggi soltanto Ngé, tra l'altro su una roba che a me piacerebbe poterla discutere, perché c'è Rachmani che dà una testata involontaria a Ngé e lo stende in area di rigore. Per me, a rigor di regolamento, quello è il rigore, perché c'è un contatto che mette giù senza possibilità di prendere il pallone, tra l'altro è involontario, e se lo fa involontario con i piedi è rigore, se lo fa involontario con la testa è rigore uguale. Però il cervellone che commenta, ora no, se no poi si offende, il commentatore degli arbitri di DAZN ha detto si sono toccati fortuitamente, e che ci azzecca? Se ti tocchi con la gamba fortuitamente, rigore? Sì. E allora anche con la testa, vabbè, ma qui siamo troppo avanti. A Domenica Viola, dottor Tiberi, siamo troppo avanti, quindi non si può...
3: Sì, mi verrebbe in mente una massima di Ciccio Graziani, ma gliela risparmio. E, dicevo, lei ha toccato molti punti.
4: Ho toccato molti punti, sì, so.
3: Lei ha toccato molti
4: però,
3: punti.
4: Però chiudevo con Dur.
3: Dur, secondo me, comunque è sicuramente dei centrocampisti che abbiamo, probabilmente il meno talentuoso in termini tecnici. Però va detto, io la penso così, che è anche il meno appariscente, cioè è un giocatore che fa un gran lavoro sporco di sostanza ma anche di posizionamento, garantendo appunto, a mio avviso, l'equilibrio sulla parte destra del campo, e quindi anche la possibilità per Jimenez e Mastantuono, o João Mario, insomma, al posto di Jimenez, o chiunque giochi sulla destra, di avere maggiore libertà. Quindi togliere Ndur probabilmente permetterebbe, da un lato, di guadagnare qualcosa a centrocampo con un Lai, però la spinta di Jimenez, la libertà di Mascantuono probabilmente verrebbe sacrificata. È un giocatore, a mio avviso, i cui meriti vengono un pochettino sottovalutati proprio a causa anche della sua poca appariscenza, perché poi, parliamoci chiaramente, Ndur o tira o calcia da fuori e c'entra la porta, e ha anche segnato diversi gol l'anno scorso, oppure non fa mai niente di eclatante, però è sicuramente molto utile, e al centrocampo, al centro del campo, Vanoli questo lo sa e lo possiamo di fatto considerare un suo fedelissimo, perché Ndur ha trovato continuità sia di minuti che di prestazioni da quando è arrivato Vanoli l'anno scorso
4: sulla panchina della Fiorentina. Fermo restando che può essere più brillante, oggi lui è lento di base, oggi è stato particolarmente lento, il lavoro scuro non so se
3: se posso chiudere, sì, con una similitudine, dato che in questo momento si sta giocando la partita Frosinone-Como,
4: ho detto 10 volte, ma mi sento uno, fa no, finta di ascoltare
3: fra l'allenatore secondo me più sottovalutato dell'intero campionato da anni, che si chiama Massimiliano Alvini, che per me è bravissimo,
4: sono d'accordo con lei,
3: bravissimo, però contro un profeta presunto, sicuramente molto bravo ma eccessivamente pompato come Fabregas, mi lasci esprimere che diciamo, io spero che il risultato vada in porto per come è attualmente condotto, perché sarei veramente felice. Chiudo da ex portiere, le dico che la prima, l'esordio in Serie A di Alvini fu in Fiorentina Cremonese 3-2, dove la Fiorentina vinse con una papera di Radu su un gocciolone di Mandragora al 93esimo, il portiere se la buttò dentro da solo.
4: Prima l'italiano?
3: No, era la seconda
4: stagione di campionato del secondo anno, dove
3: era l'esordio assoluto.
4: Fece gol Jovic,
3: l'esordio assoluto per Alvini in Serie A, che sta per strappare un risultato importante con una neopromossa come la Cremonese a Firenze, e si vede vanificare tutto da una papera del portiere. Alvini che fa? Viene in conferenza stampa e dice: Radu è un portiere forte, Radu è un calciatore, deve
4: Vabbè,
3: venire al campo.
4: L'ha finita o la sviolinata di Soldini?
3: Lo volevo dire,
4: chiedo alla regia di mutarlo, perché è fastidioso, grazie.
3: Sono guadagnato difendendo Fanoli e difendo
4: lei non
3: anche
4: si è guadagnato niente, lei non si è guadagnato niente qui, c'è da guadagnarsi tutti i giorni il pane. Su Alvini siamo tutti d'accordo, però non sono d'accordo sul fatto perché Fabregas sta antipatico perché è un vincente. Fabregas sta antipatico perché c'ha quel braccialetto pieno di diamanti inguardabile. Fabregas è un allenatore strepitoso, straordinario, ha preso una squadra in Serie B, l'ha costruita come club a sua immagine e somiglianza, e la sua immagine e somiglianza lo porta a essere in Champions League dopo 3 anni, aver debuttato vincendo 4-1, non avendo sentito minimamente l'emozione, giocando un grande calcio. Oggi si è trovato un altro grande allenatore. Il ragionamento da fare sarebbe un altro. A Cremona comunque fu licenziato, se non mi sbaglio, in quella stagione, e poi è ripartito di nuovo. Lui è una specie di Sarri 2.0, forse ancora un passettino indietro rispetto a Sarri, perché di Sarri dicevano tutti straordinariamente bene quando era in Serie D, in Serie C. Di lui si inizia a dire bene ora, perché ci ha fatto luccicare gli occhi con questa macchina quasi perfetta che è il Frosinone. Guardando la partita oggi, forse lei il primo tempo non l'ha visto perché era in strada, pali e parate del portiere Frosinone, che è il migliore in campo. Il Frosinone merita comunque i 2 gol che ha segnato, e poteva segnarne anche altri in contropiede. Ha usato una tattica all'inizio anche molto poco prudente. Complimenti Alvini. Il tema secondo me è un altro. Ora che sappiamo che Alvini è un grandissimo allenatore, siccome è brutto, siccome si veste male, siccome probabilmente non ha un grande procuratore, quando verrà chiamato da un grande club? Ecco perché il nostro calcio è malato, perché un grande club non chiama Alvini venendo da zero calciatore, quindi da un percorso da allenatore che parte da zero, ci sta ad arrivare tardi. Vediamo se ora se ne accorgono i nostri geni che gestiscono il calcio. Fabregas, anche se perde oggi 2-0, resta uno dei migliori 3 allenatori della nostra Lega, uno che ha cambiato già la storia della Serie A portando il Como a questi livelli.
3: Allora, io.
4: Ma poi cambiamo argomento, perché abbiamo troppi messaggi,
3: certo,
4: sulla Fiorentina.
3: Io ritengo sia un grande. Sicuramente sia un grande allenatore, perché lo sta dimostrando. Ora, c'è anche da dire che le pressioni di Como non sono le pressioni di una grande piazza.
4: Sì, però lui ha giocato Barcellona, Arsenal e Chelsea, quindi le pressioni le conosce bene.
3: Non ho detto che non la sa reggere lui come pressione, ci mancherebbe, ha giocato nei club più forti del mondo, la saprebbe reggere benissimo, ma in termini di facilità di raggiungimento dei risultati,
4: certo,
3: l'ambiente intorno
4: è
3: non c'hai l'obbligo di vincere. Sì. Come un'altra piazza, il Como se quest'anno arriva ottavo,
4: ma quest'anno arriva in Champions, forse lotta anche per lo scudetto.
3: Ma certamente ci rianderà, ma faccio per dire che non ha l'obbligo di dimostrare nulla, e questo rende piacevole il lavoro. Certo. Poi è bravissimo, ci mancherebbe altro. Però
4: ora,
3: ecco,
4: su dimostrare quest'anno non sono d'accordo. A Como si aspettano che l'asticella resti su quel livello come minimo, se non alzarla. Sulle pressioni e sull'ambiente ideale sono d'accordo invece, e non ho guardato i messaggi, se ci sono messaggi sul Como, ma rispondo già a tutti i nostri soloni che avranno scritto che ha la proprietà più ricca della Serie A. La proprietà più ricca ha fatto sì quest'anno acquisti da 40-45 Ken, che comunque fa la riserva, e da 30 lo stopper del Chelsea. ma ha anche comprato Dubikas a 11 milioni, portiere a 3 milioni, cioè il portiere che su un gol c'ha tutte le colpe, però è un gran portiere. Ha fatto tanti acquisti grazie all'impostazione data da Fabregas anche al mercato, giocatori che servono al mio tipo di gioco e grande capacità di trovarli in tutte le parti dell'Europa. Ora però andiamo a parlare di Fiorentina. C'è un messaggio, è di Alberto alle 4, vabbè chi se ne frega a che ora perché lo dico. Se Vanoli aggiusta definitivamente la difesa si va in alto in classifica. Folli e demenziali le critiche a De Gea. Dunque, io su folli e demenziali le critiche quando sono oneste, fatte a fin di bene, non sono mai folli e demenziali. L'anno scorso De Gea, come il resto dei suoi compagni, è stato uno dei punti deboli della Fiorentina. Anzi, forse è stato quello che ha dato il là ai problemi della Fiorentina, non volendo, però... se parlate con Pradè vi dirà che secondo lui cambia tutto al 90esimo a Cagliari. Secondo me è una rilettura superficiale, perché con superficialità avevano affrontato il mercato e il precampionato sia Pradè che Pioli, con grande superficialità e tanti soldi buttati via. Però in effetti De Gea parte con una papera a Cagliari e tre punti lasciati in Sardegna al 92esimo e continua a lungo a Milano si vince immeritatamente o siamo sullo 0-0 e fa una papera su Leao. Anche quest'anno non è ripartito benissimo, però da quando l'allenatore nuovo ha rimesso a posto la difesa, perché poi il calcio è un gioco di squadra e vale anche per il portiere, lui si sente molto più tranquillo con Dragusin, che di testa le prende tutte e esce solo quando è tranquillo. Lui è tornato ad essere l'uomo ragno, cioè c'è poco da fare. Oggi è il migliore insieme a Dragusin per me. Però le critiche sono giuste quando sono circostanziate, argomentate e si fanno per il bene della Fiorentina. Ci sono 4 messaggi audio. C'ha carta e penna lei, dottor Tiberi? Se lo procuri,
3: c'ho perché, la penna, la carta.
4: Allora si scriva sulle mani, faccia quello che gli pare, scriva sulla camicia.
3: Esco dall'inquadratura un secondo.
4: Sì, faccia così, vada a prendere un foglio bianco da costruire.
3: Eccomi.
4: Come dice il suo mentore. Ora i fogli bianchi di solito si colorano, si scrivono, non si costruiscono. Però ci va bene tutto di questo Vanoli bis. Bene, allora partiamo con gli audio.
6: La Nerviola, una domanda: che se è bella andata a correre o tu c'hai da andare? Ecco, va a correre, vai, perché la partita mi sa che tu ne hai visto un'altra. Ciao Nicola, grazie.
7: Sono Guido. Allora, volevo rispondere a quella persona che ha detto di Indur che ha il fisico e dovrebbe campare di prepotenza a centrocampo nei contrasti. Guardate che tante volte vince un contrasto non per la prepotenza fisica, ma per il senso del tempo, perché capisci prima degli altri dove va a finire il pallone, quindi per i tempi di intervento, e quello ti fa vincere il contrasto prima di tutto, altrimenti tempi sbagliati e cartellino giallo, e non sempre per un fallo tattico. Ciao Guido.
9: Guarda Savelli, che il cooling black l'ha detto anche Vanoli in sala stampa, non l'ha voluto lui per non avvantaggiare, non lo so, il Napoli, ha detto che è una squadra tecnica, non l'ha voluto Vanoli. Vedrai, probabilmente c'è un regolamento che devono essere le squadre a chiedere. Comunque non l'ha voluto Vanoli. Ciao Fabio.
23: Ho mandato 5 messaggi che con lo stesso parere di Calamai. Atta non è il ruolo suo, giocava nel 3-5-2, era libero di fare quello che voleva. E per seconda cosa, Ulai giocava a 2 davanti alla difesa con Mendes, quindi io non capisco tutti questi problemi. Sembra che l'allenatore non abbia visto mai giocare, giocava a 2 davanti alla difesa.
4: Eccoci qua. Allora, iniziamo dall'ultimo, dottor Tiberi. Ulai, ci sono i super esperti tattici, no? Ulai giocava 2 davanti alla difesa. Io non l'ho visto giocare spesso in Turchia, però sono sicuro di averlo visto giocare ai mondiali, e giocava mezzala sinistra in un centrocampo a tre, quello della Costa d'Avorio. Giocava mezzala sinistra, era ordinato, cercava meno la palla perché la palla passava spesso e volentieri da Kessi, però faceva la mezzala sinistra. E Attà è un grandissimo calciatore. Io, più che non essere d'accordo su dove è messo in campo, a prescindere dalla Fiorentina, fa, e lì faccio un complimento a Vanoli, fa un gioco spurio. Non è vero che gioca a tre pulito a centrocampo, perché spesso gioca con Attà sotto punta e gioca a quattro, fa scalare, e ha ragione anche il dottor Tiberi, fa scalare le ali in fase difensiva. Quando Mastantuono non ce la fa, ma ce la fa spesso, perché anche al 92esimo era lì a lottare sulla nostra tre quarti, lo copre Ndur, però la Fiorentina in fase di non possesso è un 4-4-1-1 con attacco che si può rinfilare nella linea dei centrocampisti, ma non è obbligatorio. Ora, io non vi volevo fare la lezioncina, però questo è per dire che Attà non sta bene fisicamente, non è fuori ruolo, a mio avviso non sta bene fisicamente per niente. Tra l'altro, hanno annullato un gol a Corrado, che non lo so se è svenuto il difensore del Como oppure se da lontano io non ho visto il fallo di Raimondo, ma era un metro, vabbè. Comunque, e questo era per rispondere all'ultimo. Se vuole aggiungere qualcosa sulla io Attà,
3: io non so.
4: Poi a due, scusi, potrebbe giocare con Fagioli a due senza nessun problema, tra l'altro.
3: No, ho capito, cioè, allora, si può giocare a due con Ulai, non so se in passato lui abbia giocato a due, non lo so, io non so però chi fossero i terzini della squadra in cui, certo, Ulai giocava a due,

0: parte dietro. Cioè, ripeto, è un bel problema, però non possiamo solo lamentarci, perché noi ci siamo
1: No,
0: per
1: ma
0: questo
1: nessuna
0: uso. Poi,
1: lamentela,
0: ma
1: chi
0: non
1: se ne
0: lei, dottor
1: frega.
0: Saveli, ma la
1: Va
0: piazza
1: bene, va
0: generale,
1: bene,
0: che
1: ma
0: giocatori
1: ora
0: gioca.
1: non faccia retorico,
0: Se
1: non ce ne
0: gioca
1: frega nulla.
0: online, noi qui
1: Andiamo al
0: stiamo a
1: messaggio
0: parlare del
1: dopo.
0: perché gioca
1: Andiamo al
0: Giova
1: messaggio. Non la
0: Fagioli,
1: voglio
0: cioè.
1: sentire questa cosa, non mi interessa. Qua non mi interessa. Non me ne frega la retorica. Si lamentano, si lamentassero. E noi rispondiamo colpo su colpo, non facendo retorica, non vi lamentate, ma spiegando che a Ta, secondo noi, almeno secondo me, sta male fisicamente. È rientrato da poco. Come sta male fisicamente? Non è perfetto Beto, come non è perfetto Pedro Gonçalves. E andiamo avanti, mi fa perdere allora il messaggio dopo era sul cooling break, l'ha detto Vanoli, io non l'ho sentito, ha ragione, e devo dire è una scelta giusta tra l'altro Vanoli, perché il mondiale sul cooling break ci ha chiamato uno spettatore e ha detto guardate che Vanoli in conferenza stampa ha detto che che lui non ha accettato di fare il cooling break ed ecco perché non l'abbiamo fatto, perché loro sono una squadra tecnica e non li volevo far rifiatare. Vedendo i mondiali con il cooling break che ha cambiato alcune partite, devo dire che è un'astuzia di Paolo Vanoli, perché è facile che il cooling break possa cambiare le partite e quindi non facendolo ha sottoposto a uno stress alcuni calciatori. Ranieri è uscito per i crampi, probabilmente se non usciva Ranieri usciva Andur, se non usciva Andur c'era un altro, non ce la faceva più. Ingé è uscito per i crampi, però devo dire nella crescita che ammiro in Paolo Vanoli c'è anche la gestione dei cambi, che questa volta sono arrivati per tempo quando Pellegrino non ne aveva più, ha messo in campo Beto. Alla fine del primo tempo ha avuto l'intuizione immediata di cambiare Vieri, e questa è un'altra intuizione, grazie a chi ci ha detto, non avevo sentito questo passaggio alla conferenza stampa, neanche lei dottor Tiberi, vero? Poi c'è uno che mi ha chiesto se sono andato
0: a
1: chiedere.
0: No, io ascolto solo lei.
1: Bravo, e prenda appunti. C'è uno che mi ha chiesto se sono andato a correre. La verità è che c'ho il tapirulan davanti alla televisione, mi sono messo guardando Napoli-Fiorentina, ma dopo un minuto ho detto no, voglio vedere la partita per bene, perché sul tapirulan ha mai provato a esultare se segna casca, quindi sono andato a correre ieri, ecco, volevo dire, tranquillizzare in questo modo il telespettatore. E partita t'ha visto, io l'ho detta la partita che ho visto, ci dica anche lei la partita che ha visto e dove si trova in disaccordo con me e col fantastico dottor Tiberi. Perché che partita ha visto e vuol di poco, come quell'altro dice che è successo, no come fa, che è successo, c'è la pubblicità, vai.
2: Radio Firenze Viola
3: è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
4: La prossima ora di trasmissione è offerta da
5: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
6: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
7: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta di capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
6: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
7: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
6: istitutogiglio.it.
7: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
8: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
9: Cercavi un bar dove si respira fiorentinità e fiorentina? Trovato! Bar Crispo, tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 6 alle ore 20, per colazioni, pranzi, aperitivi, servizi LIS per ricariche e bollettini, biglietti mezzi pubblici, e puoi tentare la fortuna con i gratta e vinci, speciali prepartita e eventi sportivi in diretta TV. Bar Crispo, vieni a trovarci in viale Eleonora Duse 32B a Firenze. Seguici anche sui canali social.
10: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guarda.
11: Un saluto dalla redazione.
12: Apriamo con la politica. Dal palco della festa di Gioventù Nazionale Fenix arriva l'annuncio della Premier Meloni di un provvedimento in Consiglio dei Ministri che introduce il numero massimo di studenti stranieri per classe e il divieto di burka e niqab a scuola. La Premier Meloni avverte anche sulle ingerenze in campagna elettorale di algoritmi e di coloro che in giro per il mondo non amano l'Italia. Poi l'attacco a Schlein non trova argomenti veri per

0: attaccarci. Ponga fine ai suoi fallimenti e dica quando si vota la replica della segretaria Dem.
1: Matteo Salvini dal palco di Pontida, dove è in corso il tradizionale raduno del Carroccio, annuncia: domani convocherò il Consiglio federale della Lega e proporrò un congresso straordinario per decidere insieme come marciare uniti e compatti. Giuseppe Conte parla invece dal palco di Nova, la due giorni programmatica del Movimento 5 Stelle in corso a Milano. Il leader mette subito in chiaro quello che diranno poi anche gli altri stellati: no a un'economia di guerra, no al riarmo.
0: Incidente mortale nella notte a Milano, addio a Davide Di Lernia, figlio del cantautore e conduttore radio-televisivo Leone Di Lernia. Il 47enne è rimasto vittima di uno schianto avvenuto poco dopo la mezzanotte in via Mecenate, lungo il rettilineo che porta all'aeroporto di Linate. Videomaker e produttore, proprio come il padre, anche Davide Di Lernia aveva lavorato in alcune tra le più importanti stazioni radiofoniche.
1: Altro incendio nel carcere di Viterbo. Ieri sera al Nicandro Izzo alcuni detenuti hanno appiccato un incendio nel reparto di isolamento. Un fatto simile venne denunciato lo scorso 25 luglio, quando a causa di alcuni materassi dati alle fiamme finirono in ospedale 20 persone tra detenuti e agenti, compreso lo stesso comandante del corpo.
0: Dall'estero, Egitto, Giordania, Qatar e Kuwait hanno dichiarato che l'attacco degli Houthi contro la capitale dell'Arabia Saudita Riyadh rappresenta una minaccia per la sicurezza e la stabilità della regione, oltre a costituire una violazione del diritto internazionale. In dichiarazioni separate, scrive Al Jazeera, i rispettivi governi hanno espresso sostegno a Riyadh, confermando il proprio appoggio alla sua sovranità e alla tutela dei civili. Anche la Lega Musulmana Mondiale ha condannato l'attacco, definendolo una violazione di tutti i valori religiosi, nonché delle norme e delle leggi internazionali e umanitarie.
1: Il basket: giusto tre mesi fa Milano e Venezia si affrontavano nella finale scudetto che avrebbe poi assegnato il tricolore ai ragazzi di Coach Poeta. Oggi le due squadre si ritrovano di nuovo una contro l'altra. In palio c'è la Supercoppa, che una tra Olimpia e Reyer alzerà alla nuova arena di Tortona.
0: Ed è tutto, a più tardi.

0: Pitagorico, Tiberio Bagna in arte Dottor Tiberi, eccolo qua, dovrebbe apparire di qua, di là, di sopra e sotto, non lo so da che parte, eccolo qua, si aggiunge la voce bella, profonda e cavernosa del vate del calcio mondiale, Massimo Cervelli.
1: Ciao Andrea, ciao Tiberio, buonasera.
0: Dottor Cervelli, buonasera. E allora, ora faccio partire poi in tromba il dottor Tiberi, che c'ha da fare un po' di retorica contro chi protesta, mentre in realtà siamo tutti felici. Però la vera ultima parola sul fatto che si possa essere tranquilli e sereni in queste lunghissime 3 settimane che ci porteranno a rivedere in campo la nostra Fiorentina, ce la deve dare lei, dottor Cervelli.
1: Non mancherà quella, io sono uscito contento dallo stadio. Poteva andare anche meglio, ma oggi era importante non perdere per avere 20 giorni di tranquillità con cui lavorare. E poi abbiamo visto un'altra volta tanta qualità, ci sono delle cose da assestare, però devo dire è un campionato stranissimo questo, perché fai 5 partite, poi stai fermo 20 giorni, no? 5 di queste partite sì, le fai
0: senza senso.
1: Con le prime due con il mercato aperto, no? Boh. Cioè sembra quasi una sprint e poi c'è il Gran Premio vero.
0: Sono d'accordo con lei, tra l'altro a noi per regolamento ci dovrebbero restituire qualcosa perché abbiamo avuto grosso per le prime tre. Cioè dovrebbero da qualche punto di recupero, ci sarà un indennizzo, no?
1: Quello ci vorrebbe, dovrebbe, concordo.
0: Bene, dottor Tiberi, avevamo risposto a tutti gli audio, ne mancava uno tra quello che mi consigliava di andare, mi chiedeva se ero già andato a correre e il secondo probabilmente no, perché se no attacco con i messaggi, che siamo pieni zeppi di messaggi. C'è Massimo da Firenze che dice Vanoli è grosso sia come uomo che come allenatore. Grosso e vano sotto tutti i punti di vista. Amen e forza a tutti. È un bel gioco di parole. Vorrei chiedergli quanto ci hai messo, Massimino. Però va bene, dai, ci ha fatto sorridere. Ci voleva proprio una grande squadra contro per la crescita di Valdepeñas. Bravo Vanoli nella gestione. Marco il moviolista con la V in grassetto. Beh, io non so se c'era già dottor Tiberi, forse sì, era già collegato. Ho fatto i complimenti per la gestione di Valdepeñas a Vanoli, ma anche ho detto Valdepeñas è forte, è proprio forte. Io non ho dubbi su Valdepeñas. Tecnica, corsa, buona fase difensiva, gli manca completamente la tattica, o completamente è una parola grossa, ma gli manca invece la tattica difensiva, quella che in Spagna magari non si cura con l'accortezza e la precisione che si fa in Italia. Una volta fatto questo percorso qui, Valdepeñas diventa uno dei terzinisti più forti della Serie A. Io esagero sempre quando c'hanno la maglia viola, dottor Tiberi e poi dottor Cervelli. Non la sento, dottor Tiberi. Ha mutato il microfono? Quindi questo vuol dire che ha detto qualcosa che non voleva far sentire su di me, eh? Ha detto, guarda sto puzzone, non è vero, è andato a correre. Che ha detto? Si è mutato per dire le parolacce, va bene? Dottor Tiberi?
2: Mi sentite?
0: Ora sì, forte e chiaro.
2: Oh, non avevo fatto niente in realtà. Ma
0: so,
2: insomma,
0: si scherza,
2: dico che in realtà sì, penso che abbia esagerato, sì. Cioè, lo ritengo un buon calciatore, tecnicamente molto valido, a livello di prospettiva interessante, e credo che da un punto di vista difensivo lasci ancora troppo a desiderare, invece.
0: Sì, l'ho detto, il percorso a fare a livello tattico è importante, però oggi il tanto temuto Favasuli, che per me è un rimpianto, non vi sbagliate, e lo dicevo un anno fa quando regalarono al Catanzaro, non adesso... Ecco, è stato annullato. Tra l'altro Valdepeñas non ha nessuna responsabilità sul colpo di testa in Gé che rimane piantato. Dottor Cervelli.
1: Ma Valdepeñas è uno dei giocatori potenzialmente più forti d'Europa in quel ruolo.
0: Aia, dottor Tiberi, il Vate dà ragione a me.
1: No, ma il problema è che questo ragazzo, che è giovanissimo, è arrivato a Firenze con una sola presenza ufficiale in un campionato, per cui pretendere che sia già un giocatore fatto è un assurdo. È un giocatore che c'ha tutto, c'ha colpo di testa, c'ha corsa, c'ha tiro, c'ha controllo. Bisogna assolutamente che un'organizzazione difensiva, che ancora si fa fatica a vedere, e non poteva essere altrimenti visto che Vanoli ha la squadra da poco, dia anche la possibilità a questo ragazzo di giocare per bene, cioè di sapere esattamente cosa si deve fare. Il mese un grosso è stato un mese buttato via, cioè buttato proprio totalmente via. Faccio un esempio: la difesa è andata meglio perché Ranieri è sempre una garanzia, Dragusin è cresciuto e fa vedere perché si è preso, ma nel primo tempo noi abbiamo fatto un grosso errore, perché Politano è il play offensivo del Napoli, cioè se te Politano lo lasci all'uno contro uno, è evidente, cioè, che quelle tre o quattro palle tagliano la difesa e quindi il concetto di farlo marcare da Vieri, da un difensore centrale, poteva anche andare bene se c'avevi un mediano, cioè che raddoppiava. Quindi sono tutti elementi, o come il gol di Gilmour, assolutamente solo, ma anche lì
0: io ho l'impressione, cioè, che lo perda Mastantuono,
1: lo perde Mastantuono, sì, ma non si può pretendere che un giocatore della qualità di Mastantuono marchi per tutta la partita uno dei suoi avversari. Ci vogliono delle contromisure, perché se no sei destinato a però per me oggi abbiamo visto una bella Fiorentina, una squadra che è andata oltre la propria condizione atletica e che ha messo sotto il Napoli, perché noi abbiamo preso il gol come ci era successo anche a Venezia nel nostro momento migliore, no? Due traverse, rovesciamento, sì, di fronte, palo e gol. Però Valde Peñas è un giocatore, come Jimenez è un giocatore di un altro livello,
0: ma certo,
1: cioè sulla fascia destra.
0: Ma ve lo ricordate quando avevamo Dodò, vero? Perché no, ora senza infamare eccessivamente Dodò, che resta un buon calciatore, ma le diagonali che continua a fare, ne ha fatta una fondamentale nel secondo tempo Jimenez, sono una roba che Dodò, nemmeno se studia per 20 anni, proprio per caratteristiche, anche per fisicità, non avrà mai. E questo ragazzo, che è meno presente in attacco, cioè Dodò aveva più capacità e continuità di spinta, no? Più costanza, però poi è vero che sbagliava quasi tutti i cross e tutti i tiri. Questo ragazzo sbaglia molto poco i cross, sbaglia, tira con più precisione verso la porta avversaria, e difensivamente è forte. È un altro, perché poi sono stati criticati, è stato criticato l'eccesso di talento portato a Paratici, che mi sembra di sognare, ma non è vero nulla che non abbiamo acquistato in difesa, non abbiamo acquistato abbastanza giocatori. Però signori, ricordatevi da dove arrivavamo. Ma Dragusin oggi, che per me oggi è il migliore in campo per distacco, è stato un muro.
1: Anch'io.
0: Oggi ha dimostrato perché 20 milioni. Questo è io pensavo fosse un po' in difficoltà su Højlund in velocità, e invece non ci ha capito nulla Højlund della levata del 59esimo. Per non parlare poi di Ranieri, che non lo vuole nessuno, che è un mezzone, che è un isterico, che gioca sempre. Gioca sempre bene.
2: Più che altro sulla sinistra, secondo me ci stiamo scordando di un giocatore che a breve rientrerà e che darà del filo da torcere.
0: Fabiano Parisi.
2: Prima Valde Peñas, che è Parisi. Perché io non sono convinto, ora bisogna vedere come rientra, l'infortunio è stato molto importante e grave, però è un giocatore che secondo me si ritaglierà il suo spazio se sta bene. Io Valde Peñas, per me, ripeto, è un buon prospetto. Ora dire uno dei migliori d'Europa, l'Europa è grande, ragazzi,
1: Tiberio,
2: però, di gente buona a giro, spero di sbagliarmi.
0: Però gli vedi che ha corsa, ha tecnica, ha capacità e tempi di inserimento, ha intelligenza tattica, gli manca qualcosa difensivamente, non ci sono dubbi, però poi gli racconti poco. Se questo ragazzo cresce, diventa uno dei più forti, secondo me il più forte d'Italia. Poi vediamo, l'Europa è un campo largo. Comunque Valde Peñas lo vedremo e faremo tutto il tifo per lui, inutile continuare a parlarne. Andiamo al prossimo messaggio, che è invece del geometra viola Claudio, che ci dice: grazie di accompagnare, prego Claudio. A Tabeto, Pedro, Gonsalves, quando questi tre torneranno in forma decolliamo. Mastantuono fa bene ad essere egoista, Dragusin sta salendo in forma e si vede, avanti così. Sono d'accordo, io l'ho detto, dottor Cervelli, io ho detto una cosa e dicevo in campo quelle rare volte che mi è capitato, ovviamente tutto parametrato alle categorie, di giocare con giocatori del talento. Lui lascialo stare, quando diciamo oh, passa, lascialo stare lui, fagli fare che vuole, perché poi lo corregge da solo, perché uno che ha una grinta in campo è già il secondo, anzi deve un pochino stare attento perché è il secondo giallo consecutivo in Serie A, forse ne ha presi già tre, quindi noi vogliamo vederlo sempre in campo. Però un ragazzo che ha una voglia di vincere, una maturità, è un 2007 che lo porterà anche a limare quei leggeri egoismi. Comunque la traversa di Fagioli e il tira a giro fuori di Fagioli nel secondo tempo sono assist di Mastantuono, eh?
1: Sì, no, ma anche quello su Attà, per cui...
0: Sì, certo. E lì tutti ci aspettavamo il tiro.
1: Attà penso che stia giocando dall'inizio, è un giocatore, forse è decisivo secondo me Attà nell'equilibrio di questa squadra. Sta giocando in condizioni fisiche non ottimali e questo cambierà la squadra. Dico un'altra cosa a Tiberio su Valdepeña, a quell'età si può fallire, per cui quando un giocatore arriva che ha una presenza e basta nella Liga, ci sono le possibilità, ma si può fallire. Ma su Valdepeña si sono state bruciate tante squadre europee che erano, e le condizioni con cui il Real l'ha ceduto sono condizioni estremamente importanti, cioè il 50% della rivendita, cioè.
0: Ma non c'è la recompra, vero?
1: Questo non sono sicuro.
0: Io non l'ho letta la recompra, però
2: la recompra è la futura rivendita, eh.
0: No, perché
1: sì, certo. Però
2: sì,
1: però se lo fanno alla metà del lavoro, ha ragione Andrea. Tiberio.
0: Sì, ma insomma vuol dire che noi siamo
2: gonfi le cifre in termini di bilancio aiuta sempre per ottenere lo stesso risultato.
0: Insomma, però non avere la recompra sopra vuol dire che siamo proprietari del suo destino completamente, il che non vuol dire cambia completamente le carte in tavola, a mio avviso. Io vorrei avere la recompra su Amatucci oggi, e lo chiedo da anni. Vorrei avere la recompra anche su Harder, e vorrei aver avuto la recompra su Ghilardi invece che lasciarlo perdere così facilmente.
2: Io poi, su Caiode, gli altri
0: no, io su Caiode no, perché Caiode è stato venduto a 18 milioni, è un giocatore che probabilmente ne vale di più, ma in quel momento era il massimo che potevamo ottenere, avevi davanti Dodò a 25 anni, è stata una scelta, capiremo tra un paio d'anni se è stata giusto o sbagliata, però 18 milioni sono tanti, e su altri giocatori sono stati persi senza nemmeno guadagnare 20 milioni per fare mercato poi. Ma Giampaolo, ci chiedono, Giampaolo dove sei? Ora però Giampaolo non è sicuramente aiutato da questi cambi d'orario. Noi non conosciamo nessun Tiberio Bagni, ci scrivono da Firenze, anonimo, ma solo il dottor Tiberi. Infatti io mi sono corretto, perché
2: diciamo le cose come stanno, hanno ragione.
0: Beto antiestetico, mamma mia, un lampione spento. No, diciamo che è alla terza rovesciata che cicca, speriamo che la quarta, i due senza tre l'ha fatto, speriamo che la quarta butti dentro, perché quella di oggi era
2: è un bene che l'abbia ciccata, perché se no si resta senza la seconda curva, anche perché se fa gol qui in modo viene giù ogni cosa.
0: Ma andava fatto venire giù, e si passava tre settimane di samba a Firenze. E detto ciò, Beto si sa che è antiestetico, però fa la guerra con tutti e mette in difficoltà tutti, anche un po' di più forse nell'incontro di box perso ai punti da Pellegrino con Rachmani. E io continuo a dire che permettono in tutte le partite dei falli tra difensore centrale e centravanti, che non c'entra nulla col calcio inglese, ragazzi. E anche oggi, se avessero fischiato un paio di falli in più a favore di Pellegrino e uno contro, si era tutti più sereni e tranquilli. E Ulai subito al posto di Ndur e Beto inguardabile. Marco D'Assigna. Marco D'Assigna ce l'ha con Beto, ma Beto è inguardabile. Però fa gol, non vi preoccupate, li farà anche Beto. Poi c'è Marco alla Svizzera, dottor Tiberi ci ha mandato un messaggio e poi quando ha visto lei l'ha eliminato. Forse voleva chiedere dov'è il dottor Tiberi, senza lui non si può fare trasmissione. Non lo so, Ulai al posto di Ndur non è facile. Io la penso come Vanoli, c'è da lavorarci, è sicuramente un punto d'arrivo a cui vorremmo che vorremmo vedere tutti, però brevi, perché si è già un po' accennato Ulai Ndur, sia Cervelli che Tiberi, per favore.
1: Per me Ulai sempre in campo, mi sembrava il cambio giusto con Attà per non soffrire come si è sofferta anche fisicamente.
0: Però mi piace questa nuova edizione di Vanoli che vuol provare a vincere le partite. Guardi, dottor Cervelli, che Gonçalves nei suoi cenci qualcosa di più poteva fare in quelle tre palle che ha usato non benissimo,
1: però,
0: perfettamente.
1: No, ho finito senza sostituire i giocatori con i crampi.
0: Sì, per cui quello sarebbe
1: uno
0: successo comunque.
1: Dal dinamismo di Ulai mi serviva in campo.
0: Ma per me Ulai...
2: Sono d'accordo anch'io, io l'avrei inserito.
0: Anch'io, lo chiedevo a viva voce, io lo chiedevo al posto di Ndur. Comunque per me Ulai fa un altro sport. Cioè un giocatore di un'altra categoria.
2: Ulai è fortissimo secondo me.
0: Sì, anche se
2: lui
0: comunque,
2: è veramente
0: fa un altro sport. Buonasera Savelli, si può dire col senno di poi che è stato un errore mandare via Vanoli a giugno Vieri? Anche sì, però secondo me il vero errore è stato prendere Grosso, è stato un errore clamoroso di cui evidentemente il direttore si è preso tutte le responsabilità, perché ha fatto la cosa più difficile da fare su un errore. Perché licenziare allenatore dopo tre partite vuol dire dimostrare di aver completamente cannato la scelta. Ha fatto un bel bagno d'umiltà, ha richiamato quello che aveva mandato via a giugno, quindi l'errore vero è stato Grosso. Poi se veniva Klopp non si sarebbe rimpianto Vanoli, e siamo tutti felici che Vanoli sia in questa nuova versione anche tatticamente un po' più curiosa. Non c'è bisogno che tu lo legga, solo per chiarezza, noi tifosi viola veniamo trattati nel settore San Paolo di Vieri, ci dice. Io non so a cosa sia. Ah, porca miseria, era un messaggio delle 11 del mattino in cui dice che al San Paolo non vengono trattati bene i tifosi avversari. C'è quella rete da cui di solito alle volte scende anche l'urina, perché vengono lanciate bottiglie piene senza tappo. Ora sarà un po' più difficile levare il tappo, però basta lasciarla aperto. Ci sono tre audio. Pronto, carta e penna, dottor Tiberi?
2: Prontissimo.
0: Dottor Cervelli, lei sta con noi questi ultimi 7-8 minuti, vero?
1: Per forza.
0: Per forza. Andiamo avanti, sentiamo gli audio.
3: Caro Andrea, buongiorno. Allora, sono l'unico in queste emittenti, Radio Firenze Viola e Lady Radio, che ho sempre detto che per me a livello di Serie A i portieri sono tutti uguali. Dico questo perché tu parlavi poco fa di Palmisani, ma Palmisani è uno dei tanti, c'è Corvi del Parma, sono tutti quanti allo stesso livello. Lo sai che fa la differenza dei portieri in Serie A? I procuratori, e quelli che c'hanno i procuratori più potenti vanno più avanti, e quell'altro invece rimangono sempre diciamo in squadre inferiori. Walter Darò.
4: Savelli, ma perché non se ne messi a fare i cori per i giocatori? Questi sono forti, se li meritano. Sto correndo, stavo ascoltando qui e me ne è venuto in mente uno. Franco Mastan, tuono, Franco Mastan, tuono.
5: Valdepeñas è il primo Alonso.
0: Sì, con caratteristiche diverse.
2: Allora, io posso interromperla subito? No, io vorrei mandare un grandissimo abbraccio al telespettatore che ha mandato l'ultimo audio, che ho riconosciuto e che abbraccio forte.
0: Bene,
2: è il grande Mago.
0: Ah, io non l'avevo riconosciuto perché sentivo male. Allora, meraviglioso, salutiamo il Mago che ci manca tanto. Detto tutto ciò, Sì, ci sono alcune cose. Sicuramente gli serve una crescita come ebbe Alonso in fase difensiva. Poi mi sembra molto più pulito tecnicamente, però c'è qualcosa. Non è completamente buttata in là questo paragone del mago, che di solito non ne piglia una nemmeno col pendolino. Poi io ho battuto le mani e sono pronto a lanciare il coro mi gasa Franco Mastantuono, il coro. Ho battuto le mani a tempo come quando andavo in curva. Poi c'è il nostro amico di Roma, che non mi ricordo mai come si chiama, Walter, che lo dice sempre in tutte le trasmissioni: i portieri sono tutti uguali. Fermo restando che io sono d'accordo sul potere dei procuratori nel calcio mondiale, e certi calciatori che hanno fatto male per anni e anni continuano ad avere occasioni grazie a un'ottima procura, e altri che fanno bene ne hanno meno. Non sono d'accordo. Per esempio, quello del Monza, che è partito nella stagione, non mi ricordo come si chiamava, italiano, e faceva ridere Polli, poverino. Magari tra due anni sarà pronto. Prese dei gol che sono sicuro il dottor Tiberi non avrebbe preso. Non è vero?
2: Confermo.
0: Non è vero che sono tutti uguali. Non è vero che sono tutti uguali. C'è un buon livello di portieri in Serie A tra stranieri e italiani, il che li avvicina tutti. Non c'è l'eccellenza assoluta che è Donnarumma, però non è vero che sono tutti uguali. Ma per esempio la prima stagione di De Gea è superiore a quasi tutti, la seconda è tra i peggio per me. Quest'anno è tornato a dare spettacolo De Gea. Perché? Perché tra i pali, se sta tranquillo e non ha problemi di ansie da difesa, è uno dei più forti che c'è in Serie A. E no, non so se volete aggiungere qualcosa sui portieri. Direi sono tutti uguali, però non mi sembra corretto, mentre credo siate d'accordo sul ragionamento sui procuratori che fa Walter. Rapidi, che siamo.
1: Sono d'accordissimo su tutto quello che avete detto voi sui portieri.
0: Ma c'è una telefonata, c'è il super Alviero.
6: Grazie. Pronto?
0: Alviero?
6: Sì.
0: Ciao, buonasera.
6: Io non mi piace il Vanoli.
0: Non ti piace Vanoli?
6: Sì, non mi piace Vanoli.
0: Però sta facendo bene. Neanche a me piaceva l'idea.
6: Quel Como ha fatto perdere la Coppa Italia e poi il Crystal Palace.
0: Ma questo è Vanoli dell'anno scorso, era una situazione. Quest'anno è una pagina bianca nuova da costruire, non da scrivere, ma da costruire, dottor Tiberi. Questa non gliela riproporrò per diverso tempo. Grazie Alviero, ci sentiamo domenica prossima. O Sabelli, che è il terzino del Genoa e non sono io evidentemente ma fai come Calamai, che inviti gli ospiti e poi gli parli sopra, o chiedati un po', o telefona te Giorgio a Verona e così provo a parlare sopra anche te, e se invece hai argomentazioni non riuscirò a parlare sopra te. Amici in duro e forte, ha pulito e recuperato molto, no? E qui ne abbiamo parlato quasi tutta la trasmissione di Indur, c'è chi lo vede bene, c'è chi lo vede, secondo me non sarà mai Koné, ma deve diventare un pochino più continuo dentro la partita e deve imparare a non correre sugli esterni ai piedi, così va anche un po' più veloce, perché c'è una corsa veramente difficile, proprio corre troppo sull'esterno. Però questo avranno fior di macchinari e fior di dottori al Biola Park, se ne saranno accorti e ci staranno lavorando. Ken, come lo vedete nel complesso oggi, come è andata? Così fo per dire per un amico, dice Federico Bollito, ottimista Viola. Ken ha tirato un missile sul portiere e poi ha fatto poco altro, direi, e noi siamo poi io stavo anche parlando con i miei ospiti, quindi non ho visto nei dettagli la partita, ma mi sembra abbia fatto poco. Ma cosa dite? Parisi non giocava più nemmeno in difesa, sveglia! Che c'entra? L'anno scorso in emergenza ha fatto una grande stagione da ala destra, una grande seconda parte. Siccome quest'anno c'è delle grandi, c'è due giocatori forti da quella parte, che sono Gnonto, che è un ottimo giocatore, e Mastantuono, è molto facile che Parisi venga riutilizzato come alternativa a sinistra, oppure a partita in corso può essere buttato anche là. Ma al posto di Mastantuono, sveglia! Ho risposto per lei, dottor Tiberi, non so se è d'accordo.
2: Grazie, lo ha fatto molto meglio di me, per cui non ho altro da aggiungere.
0: E Paola all'isolotto ci dice: a cosa serve Endur, mistero? Ma Paola, dicono tutti, c'ha questo gran fisico, a fine partita si leva la maglia, le signorine saranno felici, almeno a quello servirà. Cooling break, mi riprendo di nuovo, ho già fatto mea culpa, non l'avevo sentito Vanoli. Beso al bonus sul gol di rovesciata, sì, l'ho pensato anch'io. E poi ci chiedono perché Walter ci abbia questa idea, i portieri non sono tutti uguali. La verità è che Vanoli ha imparato a conoscere i fiorentini come pochi, persona meravigliosa.
2: Dottor Savelli, posso fare una domanda?
0: Volevo finire, ci sono davvero tanti messaggi. Donnarumma fa parte di quella. Martinelli sta parando benissimo e l'anno prossimo torna a noi. Sta andando molto bene, Avellino. Donnarumma fa parte di quella cerchia di giocatori ben sponsorizzati. Non è che. Ma che lega fa sta roba? Donnarumma ci scrive che da giovane, intanto, dove sono i criticoni di De Gea? Sono qui. Sono uno di quelli che quando De Gea non ha fatto bene, umilmente ha fatto notare che nonostante la carriera, nonostante lo spessore, nonostante la simpatia che mi faceva, ha fatto una valanga ai papere. Ne ha fatto un'altra a Roma dove si è scansato sul 2-0. Avete dato tutti la colpa a Dragusin. Il 2-0 di Roma è tutta colpa di De Gea. È 2-3 partite che gioca meravigliosamente e io sono felice per De Gea. Su Donnarumma, portiere normale con un grande procuratore, non ti rispondo neanche. A 16 anni era titolare inamovibile nel Milan, l'Italia ha vinto un europeo basandosi come top player sul portiere. E con questo abbiamo anche esaurito i messaggi. Vorrei la vostra chiusa rapidissima prima del dottor Cervelli, che così salutiamo, su come passeremo queste 3 settimane, su dove lavorerà Vanoli e quale sarà lo stato d'animo del popolo viola, che avrà una grave mancanza da domani. Va via il presidente, io chiedo a gran voce che il presidente torni presto e direi gli manderò in privato su Instagram una foto di Vittorio Cecchigori in balaustra, perché lo vogliamo in balaustra, Giuseppe in balaustra. Dottor Cervelli,
1: penso che questa cosa qua possa essere esaudita prossimamente.
0: Meraviglia, lo voglio in balaustra
1: per i 20
0: I love these people.
1: E per i 20 giorni credo che si debba avere tanta fiducia, perché questa squadra è tutta da scoprire, abbiamo visto soltanto dei guizzi di questo talento, per cui penso che Vanoli, nonostante i nazionali, lavorerà oltre sull'intensità e sulla condizione atletica, lavorerà anche sulla fase difensiva e su come stare sulle fasce. Perché Enge, per esempio, è, mi sembra fortissimo, un giocatore determinante, molto spesso non lo utilizzi perché lo chiami a rientrare nel campo, no, per passeggiarsi il pallone. Però, ripeto, ci vuole fiducia assoluta in questa squadra. Ci siamo tolti un grosso problema e andiamo ottimisti verso il futuro.
0: Grazie dottor Cervelli, veloce. Grande, il vate del calcio italiano Massimo Cervelli, a presto.
1: Sento il dottore prima.
0: Sì, dottor Tiberi, aspetti, chiedo un piacere a Sara in regia. C'è un messaggio di Mauro che scrive: non leggere precisino sull'addizione, che lo vorrei sentire, visto è polemico già sul nome, voglio sentire invece il messaggio vocale. Sforiamo un pochino, si può, mitica regista? Arriva subito il messaggio di Mauro: non leggere precisino sull'addizione, non leggere precisino sull'addizione. Spero di averlo letto bene e di essere stato corretto in dizione, eccolo.
7: Prendere folli, poverino, magari tra 2 anni sarà pronto. Prese dei gol che sono sicuro il dottor Tiberi non avrebbe preso.
0: Ma che fa?
7: Non è vero che sono tutti uguali, non è vero che sono tutti uguali, c'è un buon livello di portieri in Serie A.
8: Buonasera, ce la fa a smettere di belare quelle? Ce la farò.
7: Non è vero che sono tutti uguali.
8: Con affetto, Mauro Lucca, se ce la facesse sarebbe gradevole. piacevole ancora di più ascoltarvi. Complimenti per la trasmissione.
0: Ora, Mauro, ti ringrazio, cercherò di starci attento e di perfezionarmi, poi belare e belerai te, perché belare si dice alle pecore, quindi non si può fare complimenti e usare un termine sbagliato, i termini sono importanti e quindi, eccolo lei, e quindi perché mi devo contenere, no? In questo caso lei è per non reagire troppo forte. Dottor Tiberi, vada con l'ultimo suo commento, forse non hai seguito il grande Donnarumma che ha fatto più papere lui che tanti altri, si fa tante papere ma fa tante parate decisive, non voglio la discussione su Donnarumma, la apriamo un'altra volta dottor Tiberi, ora voglio sentire la sua chiusa.
2: Sulla chiusa credo saranno 3 settimane di consolidamento, perché l'ambiente si è rasserenato, si è ricreato un bel clima intorno alla squadra, intorno all'allenatore che ha torna con un altro spirito e sicuramente con un'altra autorevolezza con la quale è arrivato rispetto anche all'anno scorso, perché è stato richiamato forte dei risultati ottenuti. Credo che servirà, come ha detto Massimo, ci sarà un lavoro importante sulla parte atletica ma anche sulla parte extracampo. Credo che la scena della grigliata di cui parlava Vanoli sarà riproposta in queste 3 settimane, che serviranno anche per cimentare meglio il gruppo squadra, ecco, che è quello che è mancato secondo me nelle prime 3 partite con Grosso, e poi vedremo, insomma. Io ho grande fiducia, credo anche però che ci siano almeno 5-6 squadre nettamente superiori a noi in questo momento, quindi sarei anche per, ma lo affronteremo in futuro, ecco, voglio andare partita per partita, però partendo anche da una consapevolezza di base che questa squadra ha almeno 5-6 squadre a mio avviso superiori a lei.
0: E vediamo quello che succederà, c'è tanto tempo, siamo in recupero, ci sarà il mercato di gennaio dove secondo me il nostro meraviglioso presidente investirà ancora, guardiamo, certo che ci sono, l'anno scorso ce n'era 14 più forti di noi, quest'anno se ce n'è solo 5 mi sembra un gran vantaggio. E allora, grazie al dottor Tiberi che si è collegato da casa sua, e non per colpa sua, ma per colpa mia. Grazie al Vate Cervelli che si è collegato al telefono. Grazie a tutti quanti voi che avete resistito alle mie belate, ci avete seguito, mandato tantissimi messaggi. Ci sarebbero ancora vocali, domande sul prossimo avversario. De Rossi potrebbe saltare, non credo. Credo che insisteranno su De Rossi, però è importante magari che rischi tanto la panchina sabato pomeriggio, sabato sera, sia il Genoa stia lì a pensare se tenerlo o mandarlo via, vorrebbe dire che la Fiorentina è ripartita col botto. Noi passiamo 3 settimane convinti che adesso Vanoli può far veramente vedere tutto quello che ha dentro e che probabilmente l'anno scorso non era riuscito a fare, e noi non abbiamo capito, a parte il dottor Tiberi che invece tutto ciò l'aveva intuito da tempo. Io vi ringrazio, vi saluto, che si vinco, che si perda, forza Viola e buon pomeriggio a tutti.
9: Radio Firenze Viola.
10: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
11: La prossima ora di trasmissione è offerta da
12: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
13: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora. Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
14: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopo lavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
15: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
16: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
17: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
16: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
17: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
16: Istitutogiglio.it.
17: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
18: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
19: Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
10: Radio Firenze Viola. Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo stabile ma con il transito di nubi medio-alte e stratificate in graduale diradamento da ovest verso sera. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e abbastanza soleggiato con il passaggio di innocue velature e stratificazioni. Temperature in rialzo con massime tra 25 e 30 gradi. Al sud, tempo stabile e nel complesso soleggiato, ma ancora con qualche rovescio pomeridiano sui rilievi di Sicilia e Calabria Ionica. Temperature stazionarie con massime tra 25 e 30 gradi.

meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.

0: possibile.
1: Su Radio Firenze Viola, la storia della Fiorentina viene raccontata da chi da decenni la segue passo dopo passo. Il Brivido Viola. La trasmissione a cura del Brivido Sportivo. Ogni venerdì, dalle 19 alle 20.30, in compagnia di
2: Lorenzo Matteucci
3: e Tommaso Borghini.
1: Il Brivido Viola. Solo su Radio Firenze Viola.
4: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
1: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
4: Ti stiamo aspettando!
1: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.

0: buongiorno, ben ritrovati. Se fosse sempre domenica, la trasmissione sulla partita. Oggi vi racconteremo la sfida del Franchi tra la Fiorentina e il Napoli, che inizierà tra meno di mezz'ora con la squadra di Vanoli, che cercherà di centrare la terza vittoria consecutiva che permetterebbe alla Fiorentina di vivere una sosta molto molto molto tranquilla. Dall'altra parte un Napoli di Massimiliano Allegri che, dopo essere partito abbastanza male, si è un po' ripreso nell'ultima partita contro il Bologna e cercherà di mettere chiaramente il bastone tra le ruote anche alla Fiorentina per portarsi, per soprattutto per guadagnare due punti su Inter e Roma, che ieri hanno pareggiato 2-2. Buongiorno a tutti da Lorenzo Di Benedetto, con me in studio, ma l'ho trovata già qui da stanotte, Chiara Bevilacqua. Ciao Chiara.
1: Ciao Lorenzo, ciao a tutti, bentrovati, ci siamo quasi.
0: Hai vissuto questa avvicinarsi alla partita?
1: Sì.
0: Quanto sei partita? Ieri sera sei...
1: Stamani alle 10 c'era la necessità anche di accompagnare tutti i tifosi e tutti gli ascoltatori al fischio d'inizio, quindi ti abbiamo aspettato.
0: Bene, bene, io sono arrivato allora che dovevo arrivare. Allora andiamo ad ascoltare le parole di Nicolò Fagioli, che ha parlato così poco fa da Zon.
2: Fagioli, è una partita importante per voi, al di là del fatto che sia il Napoli, però due vittorie consecutive, il cambio d'allenatore dopo un inizio un po' negativo, quanto può valere questa partita qua per voi?
3: Beh, per noi vale 3 punti come le altre partite. Ovviamente siamo in una striscia positiva di 2 partite, dobbiamo continuare alla grande come abbiamo fatto le ultime 2 partite per poi dedicarci alla sosta. È molto importante quella partita, anche perché giochiamo con un avversario molto forte, è un bel test per noi.
2: Sentendoti parlare poi col ritorno di Vanoli ancora più, mi sembra sei diventato un po' leader anche dello spogliatoio, no? Anche a Venezia hai detto delle cose belle, delle cose importanti, sei tornato in nazionale. Che momento stai vivendo tu in questo momento, in generale? Che stagione vuoi che sia per te?
3: È una stagione importante per me, oltre che per la squadra. Ovviamente diciamo che ho 25 anni e quindi è il momento anche di diventare leader. Poi è una squadra molto giovane che ha bisogno comunque di riferimenti, e penso che i più vecchi, quelli che sono qua da più anni, devono aiutare tanto i giovani a migliorare in questo.
2: Se vogliamo.
0: Queste le parole di Fagioli, tra poco ascolteremo anche Goretti. È un Fagioli che, sono d'accordo quando gli viene chiesto se è diventato leader, perché comunque poi è stato mandato a parlare sia post Venezia che oggi nel prepartita, quindi è una Fiorentina che ha scelto un po' anche come uomo immagine. Non sapevo avesse la tua età, ha detto, cioè, 25 anni.
1: Non lo sapevo nemmeno io di avere 25 okay. anni, però me li sento, quindi bene, bene.
0: Però a parte le battute, è un Fagioli che deve prendersi la Fiorentina anche in campo, se l'è già presa, soprattutto sì, in quel secondo tempo contro il Venezia. È un Fagioli che non abbiamo visto in Coppa Italia, viene da dire anche giustamente, ma dal quale ci aspettiamo tantissimo oggi.
1: Sì, perché da un lato dal suo arrivo a Firenze le qualità del giocatore non sono mai state messe in discussione. Sappiamo come poi l'annata scorsa sia stata complessa per tutti, anche se lui insieme a Parisi è stato forse tra i protagonisti positivi in grado di dare il via alla svolta. Deve dare risposte sulla personalità, che è forse l'ultimo elemento sul quale ancora c'è scetticismo da parte della piazza.
0: Personalità e continuità, questo è ciò che chiediamo sia alla Fiorentina che anche allo stesso Fagioli, perché insomma è una squadra partita malissimo, l'abbiamo raccontato. Le ultime 2 sono state 2 vittorie contro squadre non certo di primissima fascia, una di Serie B, il Pisa, e l'altra che è ancora a 0 punti in classifica, ha perso anche ieri sera contro la Lazio e potrebbe cambiare allenatore, perché Stroppa è in bilico, che sarebbe insomma il terzo allenatore a saltare dopo Grosso, che è stato il primo, e dopo Tedesco che è stato il secondo. È subentrato Palladino, ieri Palladino ha pareggiato 1-1 con il gol tra l'altro segnato da Bernardeschi. Pioggia di fischi dopo la partita, non credo contro Palladino, perché insomma dopo 90 minuti è, però anche lui va a prendere una patata bollente, perché il Bologna non è che sia messo così bene.
1: E probabilmente il Bologna, abbiamo anche sbagliato a valutarlo negli anni in cui era sotto la guida di Vincenzo Italiano, perché se si analizzano le scelte di Sartori tra entrata e uscita, c'è chi fatica a riconoscere il DS per quella che è stata la sua esperienza e anche la sua storia.
0: Vincenzo Italiano, che è già idolo delle folle a Istanbul, l'abbiamo visto nella partita di Europa League, e tra l'altro può andare anche primo in classifica, perché ieri Galatasaray ha pensato bene di, con un Leao raccapricciante, di perdere 4-0 in casa dal Trabzonspor con tripletta di Salah. Insomma, tutti poi giocatori Salah, soprattutto, che abbiamo visto anche qui a Firenze. Ha parlato anche Goretti, l'avevamo detto. Allora andiamo a sentire le parole del direttore della Fiorentina.
4: Buongiorno e benvenuto. Dario Marcolin per lei.
5: No, parto su questo, prendo l'assist di Pierluigi perché comunque sentiamo anche la voce della proprietà e di chi lavora a stretto contatto con l'allenatore. Cosa ha portato Vanoli in queste due giornate, una di campionato, una di Coppa Italia, oltre all'entusiasmo anche una squadra che ha attaccato in un certo modo a Venezia, che sta ritrovando l'equilibrio all'interno, come sta andando?
6: Il mister sicuramente ha grande energia, grande positività, come avete detto voi, conosce tutto di questo ambiente, è tornato con grande forza dentro e fuori e ripeto, con grande convinzione, con grande energia, sicuramente diciamo è in piena condivisione in pratica con quella che è la squadra, con quello che è l'idea, no? Chiamiamolo progetto, che si sta cercando di creare, quindi è consapevole, ha grande fiducia nella squadra, nei ragazzi, è consapevole che è stata fatta una scelta di un gruppo squadra molto futuribile e che quindi c'è del lavoro, c'è da creare un'identità, c'è da dare l'inizio di qualcosa che possa essere duraturo, e il mister lo sta facendo con grande energia, lo ripeto, perché credo che sia una delle caratteristiche più importanti, insomma, che riesce a trasmettere, e come dice lui sta parlando molto con i ragazzi di quello che è Firenze, di quello che è la Fiorentina, di quello che la Fiorentina rappresenta per Firenze, perché avendo giocato con questa maglia conosce varie parti, vari aspetti, e ripeto, come un aspetto che sottolinea, dice sì, ok, siamo futuribili, abbiamo un potenziale che dobbiamo mettere insieme, fare esprimere, migliorare, ma questa è la squadra del centenario e quindi bisogna pensare anche al presente.
4: Goretti ha parlato di futuribilità, si è parlato da inizio campionato di Mastantuono, di Pellegrino. Mi concentro su due giocatori forse un po' sottovalutati dalla critica, quantomeno nazionale. Il valore che può dare a questa Fiorentina, già abbiamo visto che tipo di impatto dal punto di vista della gamba può portare in campo, ma quali margini di miglioramento, e quando vedremo il vero Gonçalves, che oggi partirà dalla panchina, ma soprattutto dal punto di vista della condizione fisica.
6: Gonçalves viene da un'estate dove è stato un po' ai margini, quindi deve ritrovare condizione e riprendere il suo livello. Sono due giocatori che esprimono, no, la diversità di due aspetti di cui abbiamo parlato prima, del presente e del futuro. Per quanto riguarda Angeli, un futuro che deve essere presente anche abbastanza presto, insomma, deve dimostrare di esserlo anche nell'immediato. Sono sicuramente due giocatori, ripeto, che vengono visti, considerati, sono stati scelti e messi nel gruppo per due, diciamo, quasi due funzioni differenti, no?
4: Grazie al direttore tecnico Roberto Goretti.
0: Allora, queste le parole di Goretti, che ha chiuso parlando di Ngie e Gonçalves. Io continuo a impazzire quando ci dicono che, siccome sono stati ai margini i giocatori della squadra precedente, devono avere tempo per rientrare in forma, cioè non capisco per quale motivo non si debbano allenare al 100%, sapendo tra l'altro anche di andare via e magari di presentarsi poi nella nuova squadra. Non è che ce l'abbia con Gonçalves, sia chiaro, però non è l'unico caso, sono tanti i giocatori che si sentono indietro perché, siccome era ai margini, si è allenato a due allora praticamente, e quindi vabbè. Comunque abbiamo visto subito il piedino di Gonçalves, e speriamo, sì, di rivederlo già oggi. Però è una Fiorentina che comunque ha tante tante alternative.
1: E infatti Vanoli ha sottolineato l'importanza di considerare la gara non solo per le scelte relative all'11 titolare, ma al netto anche della possibilità oggi di fare 5 cambi, l'impatto che hanno, e quindi l'importanza della gestione di tutto l'organico.
0: Leggiamo qualche messaggio?
1: Assolutamente sì. Mercoledì mattina mia figlia di 10 anni ancora ancora prima ad aprire gli occhi mi ha detto: papà, abbiamo vinto, un abbraccio, oggi sono stra ottimista. Questo è il dolcissimo messaggio di Simo da Cernusco sul Naviglio. Sempre al 348 751 3933 ci scrive anche Neri da Pistoia: possibile che si passi così rapidamente dal calma perché abbiamo battuto Venezia e Pisa e non il Real Madrid a se non si batte questo Napoli, e se siamo noi che eventualmente mettiamo il bastone tra le ruote del Napoli e non viceversa?
7: Certo.
1: Scusate, ha già iniziato la polemica di Benedetto, questo te lo scrive Matt per darti il buongiorno e il ben arrivato in redazione. Buongiorno ragazzi, sono Paolo da Roma, mi sarei aspettato il doppio play con Ulai al posto di Ndure, magari Gonsalves, ma al di là di questo aspetto tattico io credo che alla fine la squadra messa in campo da Vanoli sia al momento la migliore formazione possibile. Al di là degli schemi e degli uomini, credo che il consolidato ticket Chiara Lorenzo rappresenti una garanzia di affidabilità per noi ascoltatori.
7: Grazie.
1: Sempre forza Viola, che bel messaggio.
0: La ridiamo la formazione, che almeno andiamo anche a vedere insomma quelle che sono, per chi magari ci sta sentendo da poco, quelle che sono le scelte di Vanoli.
1: Ed era la formazione preventivata da gran parte dei quotidiani. Fiorentina che scende in campo con un 4-3-3, De Gea tra i pali, Menez, Dragusin, Ranieri e Vieri per il comparto difensivo, Dur e Fagioli con Attà a supporto di Mastantuono, in G e punta Pellegrino. Pellegrino è l'unico nome su cui in realtà c'è stato un errore di valutazione, davano tutti Beto partente e devo dire che dalle 10 alle 11 ho registrato anche perplessità di fronte a questa possibile scelta da parte degli ascoltatori.
0: Poi ti dico la mia, ma prima mettiamoci in collegamento con RTV 38.
5: Di trovare da Buso. Assolutamente, sì, è stato sponsorizzato da Renato Buso. Il primo a parlare della necessità di avere la Fiorentina Fagioli è stato Renato Buso, quando ancora non ne parlava assolutamente nessuno. Però ecco, dopo due anni Fagioli ha ritrovato anche la nazionale, e parlando ai canali ufficiali del club ha detto Fagioli: sono stato motivato alla grande da Vanoli. Ecco, adesso però Fagioli dovrà anche essere capace di motivarsi da se stesso e dovrà fare, probabilmente mi rivolgo ad Alfredo Aglietti, un ulteriore salto di qualità dal punto di vista delle personalità, considerando che anche nelle partite contro le big, ovvero sia quella di oggi, dovrà far vedere di essere in grado di guidare la squadra.
8: Sì, è vero, però già è cresciuto tantissimo. Un giocatore che all'inizio della stagione scorsa era in grande difficoltà, poi con l'arrivo di Vanoli ha accettato il ruolo, è riuscito a prendere comunque la squadra in mano, ha fatto un grandissimo girone di ritorno. Già l'anno scorso si parlava comunque di un ritorno in nazionale, quest'anno è diventato ufficiale con la convocazione, quindi credo che anche questo possa dare ulteriore fiducia al giocatore. È chiaro che bisogna che trovi ancora più continuità, perché ogni tanto magari a volte ha qualche passaggio a vuoto. Un giocatore che sta diventando maturo, un giocatore che comunque anche sotto l'aspetto della guida, sotto l'aspetto della personalità sta crescendo. È chiaro che la Fiorentina si appoggia molto a Fagioli, però allo stesso modo Fagioli deve anche non ringraziare, però essere grato a Vanoli e alla Fiorentina, perché comunque lo stanno veramente riportando su dei livelli altissimi.
5: Saluto da Radio Firenze Viola, Lorenzo Di Benedetti e Chiara Bevilacqua, ben ritrovati, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Ciao.
5: Non vi sentiamo ancora, strano. Abbiamo di perfezionare il collegamento, così ti coinvolgiamo anche sul tema.
0: Riprendiamo noi la diretta.

0: positivo un Napoli che sicuramente è in un momento di difficoltà, ma che al momento per questa Fiorentina appare abbordabile. Poi ragazzi, certo, il campo passa per lo 16, diceva il mio nonno, indovina la Grillo.
1: Però stavamo parlando di Fagioli, volevo sentire anche il vostro parere, perché ce lo possiamo aspettare, ce lo dobbiamo aspettare anche come guida della squadra d'ora in avanti, anche nelle partite più importanti come quella di oggi.
2: Sì, ed è una scelta importante la Fiorentina, anche quello di averlo mandato oggi a parlare, perché nel pre-gara, l'abbiamo sentito poco fa, insomma, gli è stato chiesto: ti senti leader? Lui ha detto di sì, in pratica. E, non è banale, perché aveva già parlato post Venezia, quindi è proprio la Fiorentina che lo sta ponendo come uno dei leader di questa squadra. Ci aspettiamo tanto dal punto di vista caratteriale, ci aspettiamo tanto dal punto di vista delle giocate in campo, perché avere il Fagioli del secondo tempo col Venezia significherebbe avere un giocatore, insomma, che fa la differenza. Quindi speriamo possa essere davvero la stagione della sua definitiva consacrazione.
1: Renato Buso, ci aspettiamo molto anche da Andur, tra l'altro l'analisi della sua prestazione contro il Pisa si è prestata ad una serie di interpretazioni, perché comunque tu hai dato un voto non altissimo, se non ricordo male un 6 o un 5 e mezzo addirittura.
3: Sì.
1: Andur con il 5 e mezzo l'hai dato, ecco, mentre insomma altri invece hanno visto una prestazione più che positiva da parte di Andur per i palloni che ha recuperato. Di sicuro, ecco, questo giocatore deve riuscire anche da un punto di vista atletico a essere più performante, insomma, ad aumentare anche i giri del motore.
3: Sì, deve acquistare un po' di personalità, secondo il mio punto di vista. È un giocatore che ha sicuramente della fisicità, c'ha anche una buona capacità di tenere palla, però io poi sono abituato a vedere giocatori che giocano in avanti e lui quasi mai si appoggia sempre molto, molto facilmente, fa giocate molto scolastiche, ma questa deve essere una crescita poi che è esponenziale, nel senso che deve riuscire poi, oltre a recuperare palloni, anche a verticalizzare o comunque cercare di vedere un compagno in avanti. Invece fare il compitino dell'appoggio solo diventa riduttivo per una squadra che deve vincere. Se vogliamo fare un campionato diverso, allora io dico sempre, no, bisogna fare qualcosa in più. Come ero stato critico con Fagioli, nonostante sia un giocatore che io stravedo, perché mi aspetto di più da Fagioli. Oltre che l'aspetto della grinta e determinazione, che ultimamente me l'ha fatta vedere di più, mi aspetto un giocatore che sia più determinante negli ultimi 20-25 metri. Tante volte arriva lì, non tira mai in porta, tante volte lì gli manca quel passaggio filtrante, gli manca quel salto che gli permetta di essere determinante, non solo importante per questa squadra, perché se vuoi fare dei salto di qualità e anche di classifica, ci mancano un po' queste cose.
1: Chiara, Sundur?
4: Sono d'accordo sul fatto che il centrocampo della Fiorentina oggi offra comunque delle possibilità nelle quali, se utilizzi la qualità come metro di valutazione, magari Ndur non risulta essere il primo nome, ma lo stesso Vanoli ha sottolineato l'importanza dell'equilibrio, e quindi in una gara come oggi non mi stupisce la sua presenza, proprio per tutte le doti che anche voi in studio avete citato. Io poi per anni ho aspettato di poter avere l'imbarazzo della scelta in positivo e credo che in tal senso sia stato fatto un primo passo, quindi vediamo anche al di là del momento quale sarà la veste definitiva della Fiorentina, che potremo considerare la migliore possibile.
1: Torno velocemente all'esterno dei franchi da Pietro Pellicciari, così poi lo liberiamo e lo lasciamo salire all'interno della tribuna stampa. Vedo, Pietro, che ci sono tanti tifosi che ti chiedono anche un selfie, eh?
5: Sì, vabbè. Marucci, lei è tremendo, Marucci.
1: No,
5: sì, intanto lo speaker dello stadio, sì. Lo speaker dello stadio sta annunciando la formazione, lì è quello che ci interessa. Grande ovazione per Pellegrino, ho sentito, mi pare di aver sentito, quindi al di là dei selfie che mi possono chiedere, è meglio se li dovrebbero chiedere a Renato, non a me, io non c'entro niente, è un disastro, ma vi lascio agli ultimi minuti di prepartita anche con Radio Firenze Viola, un saluto, ci vediamo subito dopo la partita, alla partenza.
1: Grazie a Pietro Pellicciari, torno dal Alfredo Aglietti, poi naturalmente riparliamo anche con Radio Firenze Viola tra poco. Per soffermarsi per un attimo anche su Mastantuono, insomma, reduce dalla tripletta con il Venezia, questo giocatore che sarà ovviamente un osservato speciale da parte del Napoli, Allegri secondo te ha preparato qualcosa di particolare per lui, per fermarlo, per limitarlo, per condizionarlo?
6: Secondo me sì, sicuramente cercherà intanto di fargli arrivare meno palloni possibili e soprattutto quando magari gli arrivano questi palloni cercherà di portare dei raddoppi per non con lo bot.

0: perché se gioca De Bruyne lì sul centro-sinistra magari potrebbe avere difficoltà ad abbassarsi tanto e a ripartire De Bruyne, quindi secondo me potrebbe essere più Lobotka che va a trovare questo raddoppio su Mastantuono, ma sicuramente non lascerà uno contro uno, avrà visto anche la partita di Venezia, quindi è un giocatore che se lo lasci nelle condizioni di poter far male, ti fa male, diventa decisivo, quindi Massimiliano è esperto, sa che dovrà limitarlo e avrà preparato qualcosa sicuramente.
1: Non sentiamo più niente, abbiamo perso il collegamento, allora vediamo se lo recuperiamo. Intanto leggiamo un paio di messaggi.
2: Ciao Chiara, ciao Lorenzo, contro il Pisa abbiamo pressato fino all'ultimo secondo della partita e perciò atteggiamento molto positivo, da tempo non si vedeva. Io vorrei vederli ripartire da quell'atteggiamento oggi con il Napoli, spero tanto in un 3-1, grazie Gabriele, forza Viola. Daniele,
1: aspetta che forse ci siamo.
3: È un problema.
1: Ci siamo? Ci sentite?
3: Viola, adesso mi sentite? Dicevo, se dobbiamo indicare un giocatore decisivo per la Fiorentina, che potrebbe essere determinante per la Fiorentina, verrebbe da dire Mastantuono, però anche Gie ha dimostrato di poter davvero essere determinante, di poter spaccare le partite. Cosa ne pensate?
1: No, allora io penso che nonostante siano due giovanissimi, forse Mastantuono anche per i palcoscenici, insomma, dove si è confrontato fino a questo momento, può essere un pochino più pronto. Si diceva prima dell'inizio della stagione, no, Mastantuono non è pronto, non può esserlo, però la realtà dei fatti è un'altra, perché oltre ai tre gol col Venezia era quello comunque più vivo, che era stato più vivo anche nelle precedenti partite. Gie ha fatto molto bene a Venezia, ha fatto bene quando è entrato, molto bene anche in Coppa Italia. Gli chiediamo i gol, perché puoi far tanto bene, però poi, cito l'unica grande occasione che ha avuto, arrivi a tu per tu col portiere a Venezia da segnare. Non gli sto chiaramente mettendo la croce addosso, ci mancherebbe altro, però nel momento in cui riuscirà ad essere decisivo anche in zona gol, sarà un giocatore che potrà veramente essere devastante.
3: Sicuramente deve aggiustare la mira, Chiara.
2: L'ha detto anche lui, perché poi c'è stata la presentazione sua, così come di altri giocatori in settimana, e ha ribadito come l'aspetto su cui debba migliorare è proprio quello relativo alla capacità di segnare più gol, alla necessità di affinare anche l'istinto per il gol. Noi poi sappiamo come Vanoli abbia avuto un impatto molto importante per il suo passaggio dalle giovanili in prima squadra e quanto sia imprescindibile la fiducia per un giocatore del genere. A me è piaciuta anche la definizione che ha dato in merito a quello che è il ruolo, in un certo senso, che sente suo, e cioè la capacità di far alzare in piedi le persone allo stadio, portarle a urlare. Noi da subito lo abbiamo accolto con questo tipo di entusiasmo, pur sapendo che il potenziale ce l'ha davanti, che qualcosa ha fatto vedere, ma che tutto ora deve dimostrare in un contesto come Firenze e la Fiorentina.
3: E allora grazie, buon lavoro a Radio Firenze Viola, ci ritroviamo.
1: Ciao ragazzi, a dopo.
2: Ciao, a dopo.
1: Grazie ai nostri amici di RTV 38, che ritroveremo come sempre all'intervallo. Tra poco andremo al Franchi di Andrea Giannattasio. Ti dovevo dire la mia su Pellegrino. Cioè sulla scelta di Vanoli su Pellegrino. Allora, io ieri ne parlavo, guarda, con Niccolò Righi qui in redazione, che lui comunque fa corrispondente, diciamo, della Fiorentina su tutto il mercato web. Quindi ne parlavamo di Beto Pellegrino. E lui mi diceva: no, guarda, secondo me gioca Beto, secondo tutti gioca Beto. E io ho detto: guarda, per me se non fa giocare Pellegrino è clamoroso.
2: Come fai a metterlo in panca dopo queste partite?
1: Tre gol di fila, non puoi non metterlo in campo dal primo minuto. Cioè, questo era il mio pensiero. Però poi chiaramente
2: anche quello di Vanoli, a quanto
1: esatto,
2: pare.
1: Esatto. E quindi vedremo, appunto, dal primo minuto Pellegrino, che si è meritato questa chance, quest'ulteriore chance, e perché comunque sia, secondo me, Beto non è ancora al 100%. Si torna al discorso dei giocatori che non erano al centro del progetto della squadra precedente e che comunque devono recuperare un po' dal punto di vista fisico.
2: Errore imperdonabile, non mi ricordo la scommessa che abbiamo fatto su Pellegrino, quando e come dovrò prendere la sua maglia. Dobbiamo recuperare le registrazioni di martedì, perché poi l'euforia, secondo me, di quella
4: era martedì.
2: Secondo me era o forse era venerdì, dopo la gara col Venezia. Non lo so. La recuperiamo, perché voglio a tutti i costi pagare pegno.
1: Ma qualcuno se la ricorderà, diteci,
2: certo, se ve lo ricordate voi, 348-7513-933, considerando anche il precedente di Beltran.
1: Allora, andiamo al Franchi di Andrea Giannattasio. Ciao Andrea.
4: Ciao, ciao, buon pomeriggio, bentrovati.
1: Allora, squadra in campo, raccontaci un po', insomma, quello che è il clima, anche tornato di festa allo stadio dopo due vittorie.
4: Sì, fa molto caldo e a livello proprio climatico e ambientale ci sono tantissimi tifosi della Fiorentina. Oggi arriveremo secondo me a 23.000, ieri erano 22.500 i biglietti venduti, secondo me qualcosa oggi è stato messo in commercio e quindi secondo me arriveremo a 23.000. Ci sono soltanto due zone della curva ferrovia che sono vuote, ma perché sono state preservate, immagino, per il tifo organizzato che sta per arrivare. Faccio presente, non so perché, che in curva ferrovia non ci sono striscioni, non ci sono striscioni dei Viola Club organizzati, e sono stati rimossi mentre sono presenti sia in tribuna che in maratona. Non ci sono in curva, mentre intanto iniziano le prime carezze dei tifosi viola verso quelli azzurri. Insomma, viene evocato un noto vulcano, poi viene detto che la città di Napoli non sta simpatica, insomma le solite cose che purtroppo
1: immagino, Nicole, la città di Napoli non ci sta simpatica, così.
4: Esatto, okay. Esatto, sì, okay. sì. vabbè, insomma, vabbè. Meglio il piazzale Michelangelo di piazzale Plebiscito,
1: certo,
4: cose così, insomma.
1: Sì, me l'immagino.
4: Insomma, comunque, in ogni caso, la Fiorentina ha fatto un gran bel riscaldamento, ha visto i giocatori caricarsi l'un l'altro. Ho assistito veramente a dei gran numeri di GIE, poi naturalmente è chiaro che l'allenamento, il riscaldamento è fine a se stesso, e quindi insomma è chiaro che vediamo poi in partita cosa accadrà. Intanto omologhiamo anche oggi la partita, perché arrivano i colleghi al fischio d'inizio e quindi insomma possiamo omologare Fiorentina-Napoli per quanto riguarda, ovviamente. Poi ci saranno quelli che se ne andranno via 5-10 minuti prima del fischio finale, magari la partita sarà attesissima, c'è un gol da recuperare, c'è un gol magari di vantaggio da difendere, esatto, quindi chi lo sa, oppure un 1-1 o 0-0 stringatissimo. Comunque staremo a vedere. In ogni caso, adesso ci facciamo ovviamente in silenzio, sì, perché c'è il minuto di raccoglimento in memoria di Sandro Mazzola, e quindi in linea che va allo studio in ricordo di un fuoriclasse che ovviamente ci ha lasciato e che ha lasciato comunque sia un esempio straordinario anche per i tifosi della Fiorentina, perché è stato un campione oltre i colori, e infatti lo stadio, lo sentite, sta applaudendo lo speaker che ricorda il perché. Adesso faremo 60 secondi di silenzio. Sul maxi schermo arriva anche la foto di Sandro Mazzola con la maglia dell'Inter, e insomma tutto lo stadio con grande correttezza applaude il ricordo di un fuoriclasse del nostro calcio, e quindi ci stringiamo alla sua famiglia e facciamo un minuto di silenzio.
1: Sì, vediamo gli applausi insomma anche da parte di De Gea, per esempio, in al centro del campo, giustissimo questo tributo da parte dello stadio Artemio Franchi e anche da parte di tutto il calcio italiano. Vediamo tutti i giocatori della Fiorentina che comunque hanno applaudito nel momento in cui è apparsa poi la foto di Sandro Mazzola scomparso nella notte tra venerdì e sabato all'età di 83 anni, bandiera incredibile dell'Inter con il quale insomma ha vinto 4 scudetti, 2 Champions, 2 Coppe Intercontinentali, anzi 2 Coppe dei Campioni, non era ancora Champions, e poi l'Europeo con la maglia della nazionale italiana nel 68 e anche insomma quel mondiale del 70 dove l'Italia poi arrivò al secondo posto. Andrea?
4: Sì, allora, minuto di raccoglimento osservato direi in maniera abbastanza dignitosa, c'era qualche cretino nel settore ospiti, magari qualcuno anche in curva ferrovia, ma perché si mandavano a quel paese reciprocamente, non c'entrava sicuramente il buon Sandro Mazzola, che è stato veramente un campione anche per quanto riguarda la gentilezza verso di noi, perché io ricordo di averlo intervistato diverse volte e non si è mai sottratto a un'intervista, chiaramente in vista di un Fiorentina-Inter o un Inter-Fiorentina, è sempre stato esemplare. Inizia la partita con il Napoli che manovra il primo pallone, Kevin De Bruyne fa sfilare la sfera dalle parti di Milinkovic-Savic, che anche oggi tra i pali sostituisce l'infortunato Meret. Napoli che ha veramente una lunga lista di giocatori indisponibili per il match odierno, già in piedi nelle loro aree tecniche Max Allegri e Paolo Vanoli, entrambi vestiti di scuro, quindi insomma fanno un bel caldo perché oggi c'è tanto sole, sono 27-28 gradi, ma insomma si sente davvero ancora il caldo praticamente estivo. Napoli che manovra con Rachmani in difesa, palla adesso fatta sfilare dalle parti di Milinkovic-Savic, adesso c'è lo spagnolo Marin sul pallone, giocatore diventato già indispensabile per Allegri dopo l'infortunio di Buongiorno. Ancora Napoli, Rachmani per Di Lorenzo, va subito a far pressing sul portatore di palla Angie. Fiorentina che nel primo tempo, non l'ho ancora detto, scusate, attacca verso i cantieri della curva Fiesole. Napoli che invece attacca verso la curva Ferrovia, perde quasi il pallone ma poi lo recupera il Napoli con Marin per poco, ma Stantuono non si avventa sulla sfera, poi tutto ancora in possesso degli azzurri con Milinkovic-Savic che va a lungo rinvio, salta di testa Vieri e fa sulla sfera, crolla a terra Angie, c'è fallo sul giocatore svedese, uno degli otto nazionali che risponderà alle convocazioni delle rispettive selezioni nei prossimi giorni. Fiorentina che avrà questa lunga sosta senza otto calciatori e quindi per Vanoli ci sarà l'opportunità sì di lavorare ma senza alcuni interpreti importanti. Un altro nazionale, Nicolò Fagioli, rimette in gioco il pallone, poi Dragusin, altro nazionale che ha recuperato e oggi torna dal primo minuto, che manovra la sfera nelle retrovie. Dragusin non ha varchi liberi, si appoggia dalle parti di De Gea, va subito a far pressing Rasmus Højlund, che certamente è uno degli spauracchi della squadra ospite. Oggi ancora viola in possesso palla con Chimenez, marcato stretto da Lang, perde palla Chimenez, Lang gliela recupera, attenzione ancora al Napoli con Lang che va sul fondo, lo marca stretta lo spagnolo e poi ancora gli azzurri, Oliveira sulla fascia sinistra, Oliveira per Gilmour l'imbucata per Højlund, la palla persa, la recupera la Fiorentina con Gie, Gie marcato stretto da Lobotka, si appoggia allora l'ex Torino su Vieri per Fagioli, gioco di centrocampo vicino per il 2001 e poi palla per Chimenez che parte, supera la linea di centrocampo, si appoggia su Mastantuono, Mandur che tocca il suo primo pallone, Ranieri, gara giunta al secondo minuto e 30 secondi, 0-0 tra Fiorentina e Napoli, ancora Fiorentina che manovra con la difesa in possesso, Dragusin per Chimenez, Chimenez per Mastantuono che si diceva benissimo e va per conto suo, bella palla adesso per Ndur, Fiorentina che fa questa buona azione con il 2004 che mette al centro, che però ha un cross terribile, si vede perfettamente che non è un giocatore abituato a crossare il buon Ndur, tant'è che insomma l'ha messa veramente male, ha regalato la rimessa laterale in favore di Lorenzo, peccato perché qua con una giocata Mastantuono si è visto che aveva fatto la differenza. Continuano i cori di scherno verso i napoletani, rimessa laterale già battuta dagli azzurri, palla persa, Fiorentina che riconquista il pallone con Dragusin e poi Vieri si appoggia a Fagioli marcato da Højlund, grande giocata di Fagioli, ruleta per Attà che perde però il pallone, glielo soffia Di Lorenzo ma lo conquista Angie, bravo Angie, lo perde anche Angie e poi Højlund riconquista il pallone, Gilmour dalla parte opposta dove c'è Oliveira, gara che non ha sosta in questo avvio di sfida, è ancora Billy Gilmour che apre tutto dalle parti di Politano mette a terra, bravissimo Viera a far valere il fisico, poi Di Lorenzo rinviene sul pallone, Lobotka in favore di Rachmani, tutto il Napoli nella metà campo della Fiorentina tutta sotto palla, protezione della sua metà campo, Di Lorenzo sulla destra per Politano prova ad andare sul fondo davanti a sé a due avversari, le supera tutte e due al cross Politano e arriva senza problemi De Gea e passò alla sfera, qua la Fiorentina è stata un po' leggera nella marcatura su Politano ma brava comunque a evitare che i guai fossero peggiori, lunga palla alla ricerca di Mastantuono, rimessa laterale in favore della Fiorentina, quarto minuto e 20 secondi di gioco 0-0, ma direi partita vivace con due squadre che nonostante insomma quello che si poteva dire alla vigilia soprattutto del Napoli che stava a guardare, si stanno comunque dando i primi pizzicotti in attesa magari di alzare i decibel della contesa.
1: Sì, insomma sono due squadre che per le quali la vittoria sarebbe importantissima sia da una parte che dall'altra e quindi non so perché, chi lo diceva Andrea che il Napoli sarebbe stato a guardare?
2: Anche perché Allegri ha definito cruciale la gara di oggi.
4: No, nel senso che per come conosciamo il Napoli e soprattutto Allegri non è una squadra che faccia del possesso palla della proposizione la sua arma vincente, ecco, era più lecito attendersi di vedere una Fiorentina fare la partita, non dico dominare è una parolona, però vedere il Napoli giocare di rimessa in contropiede, invece sono passati per l'amor di Dio 5 minuti e 10 secondi, il Napoli pressa, ecco, si fa vedere dalle parti di De Gea, poi nessun intervento è stato fin qui decisivo, ci mancherebbe altro, però ecco, sulle seconde palle anche il Napoli si fa vedere e va a infastidire i portatori viola.
1: sì, sì.
2: Dobbiamo salutare anche tutti coloro che ci seguono sul canale YouTube. Ne approfitto per ricordare il 348-7513-933 invece per i vostri messaggi di testo. Rispondo a Pierpaolo che, facendo riferimento anche alle due ore di prepartita, ci dice: avete parlato di una coreografia, ma hanno dato tanta pubblicità, volevo capire, non è stata trasmessa o non è stata fatta? Non è stata fatta, come detto sulla Nazione, era riportato come il tifo organizzato volesse accompagnare l'ingresso in campo delle squadre con una coreografia, ma come ci ha raccontato Andrea Giannattasio dal Franchi, ci sono degli spazi vuoti all'interno della ferrovia, ed è proprio perché in questo momento mancano ancora i vari responsabili dei gruppi organizzati della Fiesole, quindi restiamo in attesa.
1: Ecco. Vai.
4: Ecco, infatti intanto il Napoli attacca con Politano, ma Vieri è veramente bravo, bravo Vieri a far rimpallare la sfera sulle caviglie dell'ex Inter, palla rimessa laterale. Allora, intanto stanno montando adesso gli striscioni, vedo che hanno montato 1-9-2-6, Prado Florence, Marasma, quelle di sempre, Quinto, Firenze Nord, Viesse, insomma li stanno montando via via tutti, però ci sono ancora questi spazi vuoti, ora tentiamo di capire se il tifo organizzato poi salirà, anche perché la curva è in silenzio, non sta nemmeno tifando tanto, cioè è un contesto un po'
1: anomalo,
4: esatto, l'aggettivo è proprio questo. Non so, allora mi ha scritto un collega chiedendomi se c'erano stati degli scontri, io non lo so,
1: no, in teoria
4: quindi non so niente, però è strano questi spazi vuoti sulla curva. Attenzione al Napoli che attacca con Politano, che dà Di Lorenzo, attenzione, palla al centro, manda via il pallone con una bella diagonale Chimenez, qua il Napoli ha attaccato molto bene, poi perde il pallone Pellegrino, riconquista Rachmani, il Napoli è partito meglio mi sembra in questo avvio di gara, adesso lo possiamo dire perché il pallino del gioco ce l'hanno gli azzurri, poi cercheremo di approfondire il perché di questo silenzio in curva, ma insomma dobbiamo aspettare posizioni ufficiali. Buona giocata di Indur che poi va a terra, subisce fallo, bravo il centrocampista Viola che guadagna una punizione, permette alla squadra di risalire. No, è un contesto, ripeto, strano, perché soprattutto anche per come è sentita questa partita non mi aspettavo questo silenzio anomalo tra il tifo organizzato, ma evidentemente c'è qualcosa da risolvere, non so di che tipo. Se poi i tifosi all'ascolto avessero notizie, ce le vogliono dare, anche se vogliono rimanere anonimi, non vogliono dirci nome, cioè non vogliamo citare nome e cognome perché non vogliono essere messi in difficoltà, ma sanno perché c'è questo silenzio e questi spazi vuoti, ce lo possono
1: fare. Che
4: altro
1: che gli striscioni, no, Andrea? Sì. Cioè...
4: Ora li stanno montando, ah, però, okay. Gli striscioni.
1: Vabbè.
4: Sì, sì.
1: O qualcuno pensava iniziasse alle 3.
4: No, non credo.
1: No, sto scherzando, chiaramente. Però insomma, strano.
4: Certo.
2: Io sì, inizialmente avevo sbagliato completamente l'organizzazione della giornata della Tata oggi, meno male però.
1: Sì,
2: ho fatto a tempo ad accorgermene.
1: Perché devi sapere che la Chiara mi ha detto: "No, ma sai, io pensavo questo quando è successo venerdì, giovedì".
2: Sì.
1: No, pensavo fosse alle 3, quindi mi ero organizzato tutta la giornata per comunque entrare 2 ore prima, fare il prepartito e quindi arrivare alle 11, alle 13.
4: Eccoli, no. Stanno salendo i tifosi del tifo organizzato, quindi stanno riempiendo gli spazi vuoti i tifosi della Fiorentina. Dai, ora magari sentiamo anche un bel po' di tifo, perché mi sembra che questa Viola ne abbia bisogno, perché è partita un po' contratta. Per carità, il Napoli è forte, anche se ha 800 assenti. Ora il Napoli sbaglia, per esempio, un pallone. La Fiorentina magari prende un po' di coraggio, però mi pare che questa Viola vada incoraggiata. Ecco, ha bisogno un po' di della famosa cura del mio duro di cui parlavo l'altro giorno. Ecco, di prendere un po' di stimolo, se di stimolo. Ecco,
1: ovvio.
4: Ecco, viene invocato di nuovo il famoso Vulcano che tutti conosciamo.
1: Okay.
4: E, insomma, sono arrivati i tifosi, ecco, l'abbiamo sentito arrivare. E, bene, gara arrivata al 10° minuto, è una gara bruttina, devo dire la verità, perché a parte qualche pizzicotto che si davano le squadre all'inizio, poi un paio di scorribande del Napoli sulla fascia destra con Politano, poi per il resto... E direi zero carbonella dal punto di vista della proposizione calcistica. La Fiorentina molto attenta a Guardinga, no? Ci sono state chiaramente occasioni, anche il Napoli prima ha provato a fare qualcosa, ma è stato bravo Chimenez. Ora la Fiorentina guadagna una buona rimessa laterale in zona offensiva, Ecco qua la curva che comincia a cantare, per fortuna. Mastantuono, grande giocata, va via in bello stile. Mastantuono, ne supera due, non supera il terzo uomo, purtroppo, con Gilmour che gli soffia il pallone. Poi l'apertura per Højlund, ancora lo scozzese con il pallone tra i piedi in questa soluzione doppio play che sta dando buone soddisfazioni ad Allegri. Poi grande chiusura di Dragusin per Ngie che mette a terra con il petto. Grande Ngie, va da solo sulla sinistra. Ancora Ngie dietro di sé a Tava, vediamo se si appoggia oppure l'Extoro va da sé. No, si appoggia su Fagioli. Fagioli, vediamo se apre per Dur e poi la palla va in angolo con Milinkovic Savic che vede la palla all'ultima, aveva paura che potesse intervenire in Dur, allora mette la sfera con la manona in corner, prima a giro dalla bandierina per la Fiorentina all'undicesimo minuto e insomma la Viola ha subito provato a dare qualcosa da un punto di vista del contributo offensivo proprio mentre la curva sta iniziando anche a sventolare le bandiere, già perché mancavano anche le bandiere, e poi approfondiremo questi 10 sì. minuti di sciopero del tifo e li approfondiremo sicuramente. Seguiamo questo corner, il primo della Fiorentina con Nicola Fagioli mi pare sul pallone, corner corto in favore di Chimenez, è uno schema, Chimenez il cross al centro e poi Ranieri la rimette lì e la mette fuori poi il Napoli. Fiorentina l'ha gestito male questo corner, poteva fare meglio. Lang retrocede il pallone per Lobotka che non lo tiene in campo, forza, non lo tiene in campo il Napoli. Fiorentina ancora in zona offensiva, dobbiamo arrembare perché insomma se la Fiorentina preme evidentemente il Napoli qualche errore lo commette e allora la Viola ha le qualità per mettere in difficoltà gli azzurri, che è raggiunta al dodicesimo minuto, cari ascoltatori di Radio Firenze Viola, 0-0 tra Fiorentina e Napoli.
1: Eh sì, insomma Fiorentina deve alzare un po' il ritmo perché il Napoli può andare in difficoltà, l'errore non dallo Botka, quello fatto dal centrocampista poco fa che ha regalato insomma un fallo laterale alla Fiorentina, una Fiorentina che adesso continua a tenere il pallone. Chiara,
2: un po' di messaggi. Buongiorno a tutta la redazione da una soleata Santander, questo ce lo scrive Maurizio, poi un ascoltatore registrato come tizio, sono passati poco fa una carovana di macchine dei napoletani direzione stadio, speriamo bene, dal mare della Versilia spero in un risultato positivo, mi andrebbe bene anche un pareggio, saluti, voglio essere buono, oltre che a te Chiara pure al borbottone di Benedetto bene. E questo era il messaggio del bomber Viola, ciao Chiara, ciao Lorenzo, vi seguo in audio e TV con volume zero, massima concentrazione.
4: Lang che però non mette un buon cross, la Fiorentina riparte, vai pure Chiara, mentre la Fiorentina prova a ripartire in contropiede ma mi sa che rallenta un po' il gioco Vieri, il pubblico avrebbe voluto un pizzico più di velocità da parte dell'ex Gremio, ci ha messo un po' tanto la Viola a riversarsi nella metà campo del Napoli, peccato, insomma ora la Fiorentina comunque sia in pressing, al limite dell'area di rigore, Ndur vede da solo Chimenez va sul fondo sulla destra, ancora Chimenez, la palla al centro, messa fuori dal Napoli all'ultimo, ancora Mastantuono la riconquista, una furia all'argentino, molto bene così, ci piace Chimenez scatenato, poi la Demi Volé per Attà, area di rigore, Attà ancora lui, l'apertura per Ndur, mamma mia, è la seconda volta che Ndur fa il cross e fa delle cose orribili, non fatelo crossare ragazzi, si è capito che non è in grado, non fatelo crossare.
1: Ho capito. E che
4: poi bella palla per Pellegrino, esce fuori dalla sua zona di competenza, Milinkovic Savic fa solo la sfera, vai pure Chiara con i messaggi.
2: Dicevo, Pierluigi da Strasburgo ci fa sapere che la concentrazione è massima perché sta preparando la pizza a pranzo, esigiamo la foto al 348 7513 933,
1: e la aumenteremo anche e se non sarà bella lo diremo tranquillamente.
2: Ivan dal Viola Club Puglia, mi sembra folle ascoltare tutti questi commenti negativi nei confronti di Ndur, Andrea specifico che non è riferito a te, è arrivato alle 12.24, okay. Doveva ancora iniziare la partita, è come quelli che da anni dicono male di Cristante, ogni allenatore che si succede lo mette sempre titolare.
4: Tra l'altro, se posso dire la mia, io a Ndur ho dato 6.5 col Pisa, ho visto gente che gli ha dato l'insufficienza, sì. Secondo me col Pisa ha fatto una grande gara, ecco, attenzione all'attacco, si mette in proprio, bella palla per Ngie sulla sinistra, Ngie, limite dell'area, entra in area di rigore l'ex Torino, gioco di prestigio, si accentra, Ngie il tiro deviato, la palla messa fuori dal Napoli, ma Ngie è on fire, poi Vieri, grande recupero palla, grande Vieri, ci sta piacendo, poi Ranieri, il cross al centro, mette fuori il Napoli, Fiorentina in pressing, deve addrizzare però la mira perché ha le opportunità ma raramente riesce poi a beccare lo specchio della porta, vai pure Chiara.
2: Non fatelo crossare, ci scrive Luca, è d'accordo probabilmente con Andrea che commenta i due tentativi di cross da parte di Indur in questi primi 14 minuti. Ciao ragazzi, si soffre da Genova, questo ce lo scrive invece Max. Bruno da Viterbo, la mia paura si chiama David De Gea e quindi è molto perplesso da questo avvio di stagione dello spagnolo.
1: Ma io non sono troppo d'accordo, anche vedendo i portieri che ci sono a giro, insomma non credo che De Gea possa essere un problema alla Fiorentina. Poi non so, qualcuno ha detto che poteva far meglio sul primo gol del Venezia, a me mi viene da ridere perché c'è un tiro sotto l'incrocio sul secondo palo, cosa avrebbe dovuto fare, io bene non
4: aspetta
1: lo so.
4: Perché c'è Gilmour, mette fuori la Fiorentina, ancora Napoli in pressione ma l'azione si perde. Vai Lorenzo.
1: No basta, avevo chiuso, secondo me non è un problema e non può essere un problema De Gea.
2: Sei d'accordo con Alberto che dice ma Santuono lo picchieranno come Fabbri, dovrà essere bravo lui a non portare palla?
1: Ma sì, cioè ora non so se lo picchieranno come Fabbri, ma comunque sia gli staranno bene attaccati, ma come succede a tutti i giocatori più talentuosi di qualsiasi squadra. È chiaro che dovrà far vedere, ma lo sta già facendo vedere Andrea, insomma, di essere...
4: Aspetta perché c'è il Napoli in attacco, addirittura è andato al cross, Roilund ci picchia. Poi Di Lorenzo lo mette al centro, ancora Højlund della palla, gli viene soffiata molto bene dalla difesa della Fiorentina, ma c'era anche fuori gioco per il danese. Alza la bandierina in ritardo il guardaline, ma insomma l'azione era irregolare. 16 minuti, 17 secondi, 0-0 tra Fiorentina e Napoli, si stanno alzando lentamente i ritmi, la gara sta diventando godibile.
1: Vai Chiara.
2: Silvano da Montemurlo, attenzione al Piangina Allegri, allenatore molto fortunato, io spero in un 2-0 con il Napoli a casa, saluti a tutti. Alessio, per me è incomprensibile che un giocatore di calcio come Ulai sia in panchina e che in campo ci sia un giocatore compassato come Ndur. Per battere squadre come il Napoli bisogna mettere in campo tutta la qualità possibile.
4: Aspetta,
2: avendo coraggio.
4: Aspetta perché c'è Mastantuono che va da solo, Mastantuono limite dell'area. Mastantuono da Attà, la traversa di Attà su un passaggio straordinario di Mastantuono, imbucata meravigliosa del centrocampista francese che la colpisce lentamente, la palla colpisce la traversa e va sul fondo. Chance da gol incredibile per la Fiorentina al 17esimo su un'azione meravigliosa di Franco Mastantuono, che è rimasto in piedi dopo un corpo a corpo prolungato e poi ha visto con grande lucidità Attà. Tocco del francese, poi la sua traversa. Fiorentina un passo al gol del vantaggio. Che peccato, azione bellissima.
1: Guarda, è stato un tiro molto particolare perché diciamo è stata una sorta di foto, no? Come si faceva al calcino, come si fa ancora al calcino, e perché il difensore del Napoli ha anticipato Attà e ha fatto per rinviare, ma ha colpito il piede di Attà e poi la palla è andata sulla traversa. Non fortunata. Peccato. La Fiorentina, non fortunata. Comunque
4: no, l'ennesimo legno di questo avvio di stagione, l'ennesimo palo, l'ennesima traversa, insomma.
1: Stavamo parlando di Mastantuono, Andrea, e insomma è vero che lo triplicano, lo raddoppiano, lo triplicano, però è un giocatore che quando c'ha la palla tra i piedi può sempre fare qualcosa di importante.
4: Sono d'accordo con te, l'argento vivo nelle vene e lo sta facendo vedere con il Pisa, per esempio, era partito secondo me non nervoso ma quasi forse con l'obbligo di dimostrare qualcosa dopo quel 3-0, dopo quella tripletta a Venezia. Ora seguiamo il Napoli, brava la Fiorentina però a rinviare con Ndur e poi con Fagioli, riparte la palla in contropiede, proprio Mastantuono riceve il pallone, Mastantuono che rispetto alla gara col Pisa in effetti ora è più preciso e più collaborativo, ancora Mastantuono sulla destra, davanti a sé a Olivera, Mastantuono si accentra, bella palla per Fagioli, limite dell'area, in tiro, la traversa, ancora una traversa, ma non è possibile, la seconda traversa, ancora Fiorentina in attacco però con Gie, area di rigore, Gie va sul fondo, crolla a terra, non c'è nulla secondo l'arbitro. Che peccato ragazzi, ma che sfortuna.
1: E qui c'è una gran parata, di Milinkovic-Savic, Andrea, gran parata di Milinkovic-Savic, sì. Perché insomma prende la mira Fagioli, tra l'altro anche abbastanza indisturbato, gran tiro dal limite dell'area del numero 44 della Fiorentina e gran parata di Milinkovic-Savic che ha deviato il pallone sulla traversa. Bravo Milinkovic, bravo Fagioli. Sì.
2: Però ci stava bene.
4: Devo dire,
2: Fagioli ora.
1: Sì.
4: Devo dire che siamo molto sfortunati, ragazzi. Però perché insomma, due traverse in 20 minuti nemmeno nei peggiori incubi. Poi ora rimane a terra Angie, entra in campo lo staff medico, naturalmente non credo che ci siano gli estremi per il rigore. Angie è crollato in area di rigore, l'arbitro è stato risoluto nel dire all'ex Torino di rialzarsi. Peccato, la Fiorentina a questo punto lo possiamo dire meriterebbe il vantaggio, perché insomma ha avuto due occasioni da gol nitidissime e sta giocando meglio secondo me, con più coraggio, in maniera più corale, e quindi ora mi aspetto che la Viola lo sblocchi prima o poi, perché meriterebbe assolutamente il vantaggio.
1: Eh sì, una Chiara tra l'altro tristissima,
2: ci sono rimasta malissimo per Fagioli in primis, che secondo me se lo sarebbe meritato, e poi probabilmente avremmo spaccato tutto con un gol del genere dopo 20 minuti.
1: Sì, si sente il tifo della Fiorentina. Andrea, raccontaci,
4: perché,
1: vai,
4: perché è una gara che piace, una Fiorentina che diverte, insomma diciamo che possiamo prendere questo quasi primo quarto di partita dicendo che più o meno stiamo vedendo gli effetti della curva Manoli anche oggi, ecco, diciamo che siamo sui livelli della gara col Venezia e sui livelli della gara col Pisa, anzi meglio che col Pisa, perché col Pisa la Fiorentina non è che avesse fatto un grande primo tempo, non aveva avuto tutte queste occasioni, e anzi meglio, molto meglio che col Pisa, direi sui livelli di Venezia, e vediamo adesso cosa riuscirà a fare Fiorentina, che è ancora in 10 uomini perché G è fuori, ora c'è Politano che attacca, Dieri lo fa diventare matto, allora Politano si deve riferirsi a Lobotka a centrocampo, poi Gilmour, attenzione all'ex United, palla per Politano sulla destra, davanti a sé atta Politano, oddio attenzione, il palo per il Napoli, e poi una parata pazzesca su un quasi autogol della Fiorentina, l'ha messa in angolo De Gea, palo del Napoli, poi la palla schizza su un tentativo di Dragos di liberare e De Gea fa una parata assurda. De Gea fa una parata assurda, palla in calcio d'angolo. Anche qua abbiamo rischiato stavolta.
1: Stavolta
4: abbiamo rischiato noi. Prima il palo e poi la paratissima di De Gea su quasi, credo sia quasi autogol di
1: due volte Olivera, okay. Ha preso il palo e poi da terra è riuscito a calciare con il sinistro e ha trovato un super De Gea che ha dimostrato che non è un problema per la Fiorentina. Vai Andrea.
4: Seguiamo questo corner affidato a Politano sulla destra rispetto a De Gea, il cross al centro, attenzione a Gilmour, gol del Napoli. Gol del Napoli al minuto 23esimo, grande schema, e gol del Napoli, grande schema.
1: Sì, grande schema, mi torna poco Andrea, grande schema. Cioè uno che parte dal limite dell'area e dal dischetto del rigore è completamente solo per calciare in porta. E grandi schemi sono altri. Grande polla alla Fiorentina, cioè qui è veramente, cioè regalare questi gol al Napoli è qualcosa che non puoi fare, cioè c'è poco da fare. E poi puoi prendere le traverse, sei sfortunato, tutto quello che vuoi, ma regali un gol del genere al Napoli con un giocatore completamente solo al dischetto del rigore, cioè roba da terza categoria questa.
2: Vediamo se
4: intanto
2: la Fiorentina...
4: c'è un imbecille che dopo il gol del Napoli sotto la mia postazione si è alzato e ha fatto dei gestacci alla curva Ferrovia. Adesso gli steward gli stanno dicendo di tutto, quelli accanto a lui, gli steward sono intervenuti, io mi auguro che se questo deficiente dovesse rifare una cosa del genere venga mandato via. Anzi, forse viene mandato via adesso, perché la situazione non è affatto calma, perché i deficienti non devono stare qua, fuori dalle scatole, nel settore ospiti a fare il tifo. Tanto la gara è ripartita con il gol del Napoli 1-0.
1: La Fiorentina che è stata veramente ingenua, molto molto ingenua, perché prendere un gol del genere è clamoroso.
2: Ci
1: cioè in Serie A non si può vedere questa.
2: Anche in presa diretta Michele Tossani, match analyst, che è intervenuto nel corso del prepartita per analizzare proprio le formazioni, e sottolinea: questa squadra deve concentrarsi sull'attacco, è una squadra costruita per dare il meglio in attacco, e purtroppo l'episodio che ha portato in vantaggio il Napoli testimonia come dal punto di vista difensivo ci sia molto lavoro da fare e delle caratteristiche che poi impongono a Vanoli di impostare il tutto appunto sull'attacco.
1: Tommaso Loreto, buongiorno.
5: Buongiorno, ben trovati.
1: Dove sei? Nella Batcaverna?
5: No, in realtà, guarda, in tribuna devo dirti che insomma c'è un po' di elettricità, perché proprio sotto di noi ci sono alcuni tifosi del Napoli che per carità hanno giustamente esultato sul gol, Però un paio sono andati un po' lunghi, perché poi si sono lasciati andare anche a qualche gesto, diciamo, poco elegante, ecco, non adeguato alla tribuna di uno stadio, e quindi ora probabilmente verranno spostati. Diciamo che molti tifosi di Ola, di tribuna, li stanno gentilmente invitando a prendere posto altrove, perché il testo non era propriamente bello. E vabbè, per il resto ha freddo, nel senso che stavamo dominando, però direi che alzati malissimo tutti su quest'anno, no?
1: No, è una roba nemmeno in terza categoria, Malissimo. Tommaso, cioè Malissimo. Giocatore che parte da solo, da fuori area, ma poi più che altro, cioè, il pallone arriva lì tranquillo, lui è da solo al dischetto del rigore, cioè nessuno che si è preso la briga di andare ad attaccare quel pallone di testa.
5: No, l'unica difficoltà era colpire bene il pallone e centrare la porta, e perché poi non c'era marcatura, non c'era nessuno a disturbare. Peccato, perché dalla cintura in su siamo proprio belli, e abbiamo anche idee con Mastantuolo, che ha dato delle bucate per attacco femmina, Fagioli, che vedo assoluto leader, l'ho sentito nel prepartita, sta facendo il leader in campo, quindi molto bene. Il Zire che resta un pericolo costante, però là dietro si può concedere una disattenzione così, tanto più su un calcio piazzato,
1: no,
5: sì, si possono anche sorprendere con l'azione manovrata, ma sul corner no, quindi male. Devo dire che poi sulla doppia occasione Olivera aveva fatto Menez in ritardo, e quindi era chiaro che il test era diverso rispetto a Venezia e Pisa. Adesso bisogna tirarsi sulle maniche, stare più attenti dietro e continuare lì in mezzo al campo. È chiaro che psicologicamente qualcosa paghi dopo qualche pallone perso, però non disperiamo, dai, perché in campo eravamo entrati molto bene.
1: No, anche sfortunata la Fiorentina, Tommaso, senza
5: totalmente. Meritavamo il vantaggio, a conferma di un'ottima via anche di grande personalità. E purtroppo sì, Milinkovic Savic è stato molto bravo a deviarla sulla traversa. Non mi dispiace nemmeno come Vieri stava contenendo Politano, ecco, forse di là qualche problema in più per i Menez, tanto meno il poi corner nasce proprio da quella doppia occasione di Oliveira, che da quella parte gli era sfuggito.
1: Andrea?
4: No, non sta succedendo niente, gara arrivata al 28esimo minuto, ha provato il Napoli con un'azione sempre con il solito Politano, ma niente da segnalare. Anche in tribuna la situazione è tornata tranquilla, è stato chiesto al tifoso di stare molto calmo. Io spero tanto che la Fiorentina faccia presto un gol, perché vorrei vedere la reazione del popolo viola nei suoi confronti, che sarà feroce.
5: Del popolo viola, non la tua, no.
4: Io, se la Fiorentina segna, direttore, faccio la mia esultanza classica, non vado certo sotto a dirgli quello che penso di lui, anche se non è che ne pensi benissimo.
1: Su questo di questo non ne siamo certi, Andrea.
4: No, anche perché poi prendo il Daspo, ragazzi, io non vorrei prendere il Daspo, sinceramente.
5: No, Andrea, io non ho saputo descrivere, ecco, la sessualità del tifoso. Come potremmo rappresentare, raccontare l'invito del
4: diciamo
1: no, cioè, però aspetta, fermati, perché allora io no, in questo caso non ce l'ho con Andrea Giannattasio, che ogni tanto va tenuto, ma con Tommaso Loreto, che veramente gli fa gli assist su un piatto d'argento. Cioè, Tommaso,
5: è il nostro mestiere, dobbiamo raccontare.
1: Allora raccontalo te, perché se gli dai briglia sciolta ad Andrea Giannattasio, che già lo devo trattenere, e già una mezza oggi l'ha detta, e riprendendo una cosa che aveva detto la settimana scorsa, cioè, abbia anche te pietà, nel senso, non è che vai, descrivila te, Tommaso, vai, fai il tuo mestiere.
5: È quella sessualità nella quale le due braccia, no, le muovi un po' come se tu notassi dall'alto al basso tutte e due, no? È una sorta di gestualità abbastanza spinta, indubbiamente, anche il riverente che ci stava poco con la giusta esultanza con un gol, lì si alza il pugno al cielo e ci sta quella gestualità delle braccia, e si connuotano, invece invitano l'avversario, ecco, a una ritualità non giusta. Occhio al Napoli,
4: ancora il Napoli che attacca, meno male che la Fiorentina libera molto bene. Vai, Tommaso, scusa.
5: sto a posto, credo di essere stato sufficientemente esaustivo.
1: Bene, nessuno ha capito niente, ma ci va bene lo stesso e cambiamo argomento. Grazie Tommaso.
5: Perché non sei capace, non hai immaginazione, non hai fantasia.
1: No, hai detto nuotare, vabbè, lasciamo.
5: Sono un uomo triste.
1: Vai, ciao Tommaso.
5: Ciao, a dopo. Ciao.
2: A dopo.
1: Andrea.
4: La Fiorentina ha chiaramente accusato il colpo, ragazzi, perché quella squadra brillante offensiva che avevamo visto i primi 20 minuti non l'abbiamo più vista. Dopo il gol di Gilmour, francamente immeritato, perché il Napoli se l'ha fatto vedere dalle parti di De Gea, ma insomma, tutte cose di normale amministrazione per il portiere della Fiorentina. La Viola aveva costruito sicuramente molti più presupposti per andare in vantaggio, aveva fatto anche un calcio migliore, poi però insomma, l'errore da calcio piazzato e l'opportunismo delle grandi squadre fanno spesso la differenza. Ora c'è la Viola in attacco con Pellegrino che la mette al centro, basta un tocco di testa, la palla fuori, non di molto. Un tocco di testa del numero 30 Viola, palla di un metro fuori. Porca miseria, ci vorrebbe anche un po' di fortuna per ogni tanto, ragazzi.
1: Sì.
4: Cioè, non pretendo rigori perché quegli altri fanno mano, chissà che cosa, poi arrivano volentieri, ma insomma, sarebbe opportuno un pizzico di buona sorte, questo sempre.
1: Diciamo, Andrea, che questo cross di Pellegrino per Mastantuono è la prima vera palla toccata da Pellegrino, che è stato ingabbiato bene dalla difesa.
4: Sì, devo dire che fa tanta guerra, fa sportellate, ma non è sicuramente nelle migliori condizioni per performare oggi, per carità. I grandi centravanti poi ti risolvono la partita quando meno te l'aspetti, però non è partito facilitato, no. Mettiamola in questa maniera. Ora la Fiorentina batte una rimessa laterale, palla ancora alta, Ngie per Pellegrino, ancora Ngie che potrebbe fare qualcosa in più secondo me, perché ne ha tutte le potenzialità. Vieri per Dur per l'attacco, Atta si è visto poco se non per quella traversa. Fagioli apre tutto in favore di Chimenez vede Mastantuono ma non lo serve, ancora Chimenez va da solo, Fagioli si appoggia su di lui, Fagioli in area di rigore per Vieri, palla per Ngie, ha perso un tempo di gioco ma rimane in possesso della palla, ancora Ngie, tutto il Napoli sotto palla, così è difficile provare a trovare varchi liberi. Fagioli per Dragusin, addirittura Dragusin attacco, non la perde, va Dragusin per Chimenez, ancora Dragusin, Mastantuono, area di rigore, Mastantuono, va da solo Mastantuono, mette fuori il Napoli. Peccato, rimessa laterale per la Fiorentina. Fiorentina prova a reagire. Guarda, io sto aspettando il gol soltanto per vedere la reazione del tifo. Guarda, io, non è nemmeno per il risultato, è per vedere la reazione del tifo Viola sotto di me. Non vedo l'ora che arrivi sto pareggio, perché secondo me arriva, eh. Arriva. Dragusin per Fagioli. Mastantuono, no. Jimenez, il cross al centro, mette fuori il Napoli con Højlund. Riparte in contropiede la formazione azzurra, bravissimo Ranieri a prendere il pallone, a farla carambolare su Lang, rimessa in favore della Fiorentina, già battuta. 34 minuti di gioco, 1-0 per il Napoli, purtroppo gol di Gilmour al 23esimo, e la Fiorentina che sta comunque reagendo, ha avuto 10 minuti di difficoltà e ora sta provando a reagire. Devo dire che l'arbitro, che lo ricordiamo è il signor Doveri di Roma, sta un po' fischiando un po' severamente per quanto riguarda la Fiorentina, ecco, lo vedo molto severo. Sono molto onesto, non sto dicendo che sta condizionando la gara, però secondo me alcune azioni le poteva lasciare andare e invece le ha fischiate in favore del Napoli, ecco.
1: E insomma, una Fiorentina che non merita di essere in svantaggio, una Fiorentina che, sono d'accordo Andrea, ha ricominciato a carburare dopo quel mini blackout, però resta il fatto che ha preso un gol incredibile, perché non puoi permetterti con squadre come il Napoli di fare questo
2: di lasciare un uomo completamente solo. Poi giustamente c'è chi ci ricorda le due traverse assolutamente incoraggianti colpite dalla Fiorentina, testimonianza di come l'approccio fosse quello giusto. Arriva un bel messaggio di Anna per Andrea, buon lavoro a chi è in Radio Cronaca, forza Fiorentina. E arrivano anche i saluti dal questo è impronunciabile, Jumeirah Golf Club di Dubai. Io chiedo chiedo scusa a Gianluca, ma fin lì non ci arrivo. Già mi hanno fatto pronunciare una frase in napoletano e pare io me la sia cavicchiata. Al Golf Club di Dubai, no. Meno male che Vanoli non era in grado di dare un gioco alla viola, forse non aveva i giocatori lo scorso anno e la sola cosa importante era salvarsi. Vai Paolino, forza viola, questo è il messaggio di Simona. Daniele, l'autista in viola, risultato parziale. Fiorentina 2 Legni, Napoli 1. Anche loro.
4: Aspetta,
2: però,
4: perché c'è il Napoli che attacca con Politano, il cross al centro. Meno male ci arriva Chimenez. E poi si corre di Rivera. La palla che esce di pochissimo, meno male. Napoli chiede il calcio d'angolo che non arriva. Chimenez aveva rinviato Maluccio, ma aveva comunque provato a rinviare. C'erano comunque due avversari vicino ai Menez. Era troppo solo spagnolo, cioè bisognava che si difendesse meglio in questa circostanza. Tiro di Oliveira di prima e palla sul fondo, ma di centimetri. Napoli abbastanza vicino al 2-0. Qua poi bisogna stare attenti, perché la Fiorentina è chiaro che un pizzico si scopre. Naturalmente, non avendo, no,
1: sì, ma anche questa, Andrea, non è lo scoprirsi, sì, perché non è che ha preso un contropiede, cioè qui si tratta di un rinvio e tutti a guardare l'uomo, sì, al limite dell'area, cioè che ha tutto il tempo di coordinarsi e di prendere la mira, e meno male l'ha presa male la mira di pochi centimetri, sì. Insomma, ci vuole più attenzione secondo me in fase difensiva, soprattutto nel guardare con la coda dell'occhio dove sono gli avversari, perché non puoi permetterti di lasciarli completamente soli. Una volta preso gol e qui ci sei andato vicino.
4: Mastantuono sulla destra, Mastantuono davanti a sé un avversario, si appoggia su Chimenez, Chimenez rimpalla la sfera su un giocatore del Napoli, poi arriva Dragusin, azione confusa, rimessa laterale ancora per la viola, no, la palla rimane in campo con ancora Dragusin, palla per Fagioli, Fagioli l'apertura per Attà, Attà si è visto molto poco, ragazzi, Attà deve dare qualcosa in più perché non è il giocatore che ci aspettavamo. Palla adesso per Mastantuono, Mastantuono per Chimenez, recupera il Napoli con Lang, Lang va sul fondo per evitare guai peggiori, forse si rifugierà in un difensore, no, si rifugia in una ottima rimessa laterale in favore della Fiorentina, anzi no, la palla rimane in campo, ma è un grande assist di Politano per Ngie, attenzione, Ngie che attacca sulla sinistra, Ngie d'esterno con Pellegrino che arriva sul pallone, prima di lui ci arriva un difensore azzurro, poi palla andata subito in contropiede per Rachmani, bravissimo di testa, Dragusin ad anticipare il danese, palla adesso per Chimenez, gara adesso con continui ribaltamenti di fronte, rimessa in favore della Fiorentina, 38esimo minuto, siamo ancora sotto purtroppo. Siamo ancora sotto e non ce lo meritiamo. No.
2: A proposito di Ngie, siete d'accordo con Bruno che ci scrive: vedo un Ngie stranamente remissivo, ad ora non ha rischiato nemmeno un dribbling.
1: Deve fare quello scatto, ma c'è tutto, ha tutto il tempo di farlo, insomma. Non ci possiamo aspettare che Ngie sia il Leao, insomma, non il Leao di ieri sera. Ti invito, Andrea, se non hai visto dei video.
2: Tu
1: di
2: ne
1: Leao.
2: Hai parlato, il mio algoritmo prima in pausa mi ha presentato una pubblicità che lo immortalizza mentre entra in campo prima della partita ballando, cioè fregandosene completamente,
1: no,
2: del contesto.
1: No, ma poi la partita bisogna vedere. Ho visto il Leao highlights, un video che mi è capitato, una roba agghiacciante. Quindi non ci aspettiamo comunque sia la miglior versione di Leao. Ngie ha tutto il tempo di diventarlo e speriamo, insomma, che in quanto a testa sia molto meglio di Leao, non che ci voglia molto, però speriamo.
4: Attenzione, recupera una buona palla Fagioli e la manda in curva Fiesole. Qua un po' troppo precipitoso l'ex Juventus, poteva gestire meglio questo pallone, molto ben recuperato. Peccato. E
1: però va bene anche provare il tiro dal limite dell'area.
4: No, certo.
1: Però va bene,
4: sono infastidito.
1: Questi intraprendenti.
4: Sono infastidito da questa Fiorentina che prende gol.
1: Ma te sei infastidito,
4: devi
1: metterti in testa, Andrea.
4: Da quel tifoso,
1: esatto.
4: Infastidito.
2: Guarda, c'è anche chi ti ringrazia, esatto. Ci scrive.
4: Aspetta, Højlund, recupera un buon pallone. Attenzione, Højlund va in contropiede. Højlund. Bravo Dragusin. Grande Dragusin. È il Dragusin che vogliamo. Recupera il pallone in scivolata. Grande Dragusin, grande intervento in ripiegamento su Højlund, grande.
1: Bravissimo.
4: E poi
1: bravissimo.
4: Riparte la viola con Mastantuono. No, sono incazzato, vero, con quel tifoso, sì, è vero. È vero, è la verità è questa.
1: No, lo capisco, ti capisco, però sei infastidito non dalla partita, io lo sapevo.
2: Però come detto c'è chi ti ringrazia. Marco da Verona ci scrive: non toccatemi il grande Andrea Giannattasio, si è giustamente lamentato per il fattaccio del tifoso napoletano che come al solito si distingue in negativo ad ogni latitudine. Grazie Andrea di averci reso partecipi dell'accaduto, queste sono le vere dirette che noi vogliamo sentire, sempre forza Viola.
1: Però non ti infastidisco.
4: No, io cerco di essere professionale in tutto e per tutto. Certo, la Fiorentina mi desse una mano a rispondere.
1: Ti aspetti solo quello.
4: Aspetti solo quello. Solo quello, aspetta.
1: Una paura per quello che gli potresti dire, però.
4: No, niente, assolutamente niente.
1: Quindi fermeremmo al il tifo si fa nel settore ospiti? Non lo so.
4: Sì, certo, vediamo un po', dai.
1: Speriamo di doverlo vivere in questo momento, dai.
4: Speriamo di sì, però se sbaglia tutto così la Fiorentina mi fa arrabbiare. Palla regalata al Napoli, all'Hang, siamo al 41esimo, signori, siamo al tramonto del primo tempo e purtroppo siamo sotto di un gol con la rete di Gilmour che decide questa sfida al 23esimo su cross di Politano da calcio d'angolo, un buonissimo schema degli azzurri ma una dormita colossale della Fiorentina in difesa. Fiorentina che per il resto ha fatto anche una buona gara difensivamente parlando, anche adesso le trame di gioco del Napoli sono veramente, cioè se il Napoli non attacca su Politano, e ora il gol ha fatto su sviluppi di un calcio
1: d'angolo.
4: Scusami, se il Napoli non attacca con Politano, se no non mi pare abbia grossissime idee, ecco, sono molto sincero. Poi abbiamo Ranieri, mentre intanto ci sono dei colleghi curiosi che sentono le radiocroniche di altre radio e quindi già sbagliano, in viva voce a un metro dal sottoscritto e quindi ci fracassano notevolmente le scatole. Oltre al tifoso abbiamo anche il collega che sente la radiocronaca di altre emittenti. Vabbè, gli diremo all'intervallo di abbassare il volume, glielo diremo con toni molto sobri naturalmente. C'è un cartellino giallo, fuori di Mastantuono, che è andato a recuperare un pallone male, si è preso un'ammonizione che mi pare giusta, un po' esagerata perché non è che fossimo in una zona di campo pericolosissima, però giallo per Franco Mastantuono, che si è un po' spento, nel senso che è ben marcato e quindi quando non riesce a esprimere tutto il suo potenziale, il talento di Asul finisce per spegnersi come una candela. Vabbè, dai, abbiamo un secondo tempo da vivere. La Fiorentina secondo me ha dei ricambi migliori rispetto al Napoli per quanto riguarda la panchina. Speriamo che i Viola riescano a magari nel secondo tempo a far valere anche questo fattore qua.
1: Sì, speriamo. Comunque stiamo rivedendo anche la scivolata di Dragusin, che sta crescendo veramente moltissimo, sì. Perché io ero preoccupatissimo dal Dragusin che avevo visto nelle prime giornate, era qualcosa di agghiacciante. Invece sta crescendo Dragusin e siamo contenti di poterlo dire, ecco. Andrea.
4: Sì. Attava in azione offensiva, Attà deve dare molto di più in questo nel secondo tempo che arriverà, perché se no è giusto far entrare Ulai e sbilanciarsi un po' di più, eh.
1: Sì, Attà tra lui e Endur, però non so chi leverei per primo,
4: no, è vero. Gie si mette in proprio, però il secondo tocco di palla è troppo lungo, recupera la sfera Politano che dà Lobotka e la mette in cassaforte, Lobotka per Højlund, grande azione del Napoli qua che va via molto bene, poi Politano, grande azione veramente consolidata, ancora Højlund, stavolta Højlund si fa beffe di Dragusin e poi riparte Olivera, attenzione al contropiede azzurro, Olivera in favore di Lang sulla sinistra, Lang si accentra, Lang in tiro, meno male la palla va in curva Ferrovia. Qua buona azione del Napoli, la Fiorentina con le marcature un po' allegre, un po' larghe, e non dovrebbe farlo la squadra viola, perché insomma deve stare attenta, quantomeno chiudere il primo tempo sotto di un gol e basta, anche se nelle ultime sfide abbiamo assistito a delle rimonte pazzesche, l'ultima ieri all'Olimpico, insomma speriamo che la Fiorentina la possa completare come ha fatto l'Inter ieri contro la Roma. Vieri che ha fatto una buona prova secondo me per Gie, rimpallato, rimbalzato da Di Lorenzo, ancora Vieri. Ultimi 70 secondi di gara più immagino un minutino almeno di extra time. Ndur, il compassato Ndur per Jimenez che ha fatto secondo me una buona prova alla fine, lo spagnolo ha attaccato, lo fa anche adesso Jimenez, bella palla per arca miseria Mastantuono, ma interviene prima il Napoli, peccato pizzico più di fortuna e di precisione non guasterebbe, cari amici all'ascolto, per questa Fiorentina che deve ritrovare coraggio e riordinare le idee nell'intervallo, perché ha tutto per trovare il pareggio e magari fare anche qualcosa in più. Sentite che vi dico, perché veramente c'è coraggio e c'è voglia di fare molto bene. Milinkovic Savic per Oliveira, gara che è arrivata ormai al 45esimo, il Napoli che arresta e rallenta i toni, ancora gli azzurri con Gilmour, l'autore del gol che conduce in questo momento il Napoli davanti ai viola, è l'apertura dello scozzese per Politano che ha troppo spazio davanti a sé, lo va a marcare Vieri, poi Politano per Di Lorenzo, Di Lorenzo per Lobotka, Lobotka per Rachmani, ancora Lobotka, tutto il Napoli che attacca, Fiorentina chiusa sotto il pallone, un minuto di recupero, 60 secondi che partono in questo momento, poi sarà soltanto intervallo dove la Fiorentina deve assolutamente riordinare le idee, deve ritrovare quella verve vista nei primi 20 minuti e annichilire gli azzurri. Lo può fare, yes we can, si diceva un tempo in America, noi lo diciamo oggi. Fiorentina può annichilire il Napoli, lo può fare, alle armi per farlo. Ora attenzione alla formazione azzurra con la palla che va sul fondo, calcio d'angolo per il Napoli, ultima azione da gol purtroppo per gli azzurri. L'angolo ci fa paura, gli angoli ci fanno paura, abbiamo già preso tanti gol quest'anno da calcio d'angolo, non ultimo oggi.

0: prendere un tè fresco perché fa molto caldo. Finisce qua il primo tempo, 1-0 per il Napoli. Linea allo studio.
1: Grazie Andrea Giannattasi, 1-0 dunque il finale del primo tempo, il parziale di questa partita tra Fiorentina e Napoli, con il gol di Gilmour che sta decidendo la partita su una clamorosa disattenzione da parte della difesa della Fiorentina. Ci fermiamo un attimo e poi torniamo qui per l'intervallo di Fiorentina-Napoli.

0: Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
2: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
3: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345-5208-611.
4: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
5: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
4: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
5: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
4: Istitutogiglio.it.
5: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
6: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
7: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
8: Radio Firenze Viola.
9: Rieccoci, rieccoci in diretta a Radio Firenze Viola. Lorenzo Di Benedetto che vi sta parlando in compagnia di studio di Chiara Bevilacqua. 1-0 per il Napoli al termine del primo tempo, con la disattenzione clamorosa da parte della Fiorentina. Abbiamo rivisto, ora Chiara, stavamo commentando mentre rivedevamo il replay del gol, cioè solo il dischetto del rigore, solo, completamente.
10: Ed è un peccato se si considera davvero come la Fiorentina ha approcciato e gestito i primi 45 minuti di gioco.
9: Qualche messaggio, poi andiamo da RTV.
10: Intanto ringraziamo Sabrina che ha risposto alla nostra domanda in apertura di trasmissione. Per Chiara, la maglia di Pellegrino alla prima rete di testa, perché l'abbiamo detto, si è parlato di lui come di un giocatore in grado di segnare quasi solo di testa, qui ancora no.
9: Andiamo, mettiamoci in collegamento con RTV 38.
11: È riuscita ad accendersi, ha fatto vedere quello che può fare, quello che può dare. Ecco, su quella fascia, la fascia da destra della Fiorentina, Renato Jimenez ha dato l'impressione di poter arrivare anche sul fondo, però poi nel momento in cui è arrivato al cross non è stato così preciso.
12: Sì, certamente, però insomma almeno lui è riuscito a spingere di più, è riuscito a dare libertà un po' più a Mastantuono, che è stato quel giocatore che sinceramente ha creato di più, cioè di quello che si è liberato dell'avversario, che è riuscito a dare imprevedibilità, che ha creato forse poco, ma quel poco l'ha fatto molto bene. Ha dato anche due palle in verticali, peccato erano un pochino corte, ma è un giocatore che è imprevedibile, l'unico che è riuscito a saltare l'uomo in questa partita, in questo fino nel primo tempo. Jimenez secondo me si è comportato molto bene, perché è riuscito a marcare molto bene un suo avversario che non sì, ha creato quasi
11: Lang, sì, sì.
12: Ed è riuscito anche in fase di impostazione comunque a dare una grande assistenza al suo compagno Mastantuono. Dall'altra parte secondo me appunto con Ninje e con Vieri, che ha meno possibilità, più bravo ad attaccare anche lo stesso Di Lorenzo, Ninje ci voleva un altro, gli dà una mano, ci va ogni tanto Atta, ma sono troppo prevedibili, troppo come dico io, nessuno dei due che attacca le spalle di De Lorenzo. Qualche volta se esce Di Lorenzo Atta si deve buttare, o Vieri si deve buttare anche centralmente alle spalle, allora lì esce o attende un po' di più.
11: Ritroviamo da Radio Firenze Viola Lorenzo Di Benedetto e Chiara Bevilacqua.
9: Ciao, ciao, ben ritrovati.
11: Ritrovati.
9: Ciao.
11: Napoli in vantaggio, partita però abbastanza equilibrata. Oltretutto il gol del Napoli è arrivato probabilmente nel momento migliore della Fiorentina. Le due traverse,

0: erano state colpite dai Viola.
1: Sì, ma un'ingenuità inaccettabile secondo me in Serie A vedere una cosa del genere, perché cioè, non puoi prendere un gol del genere lasciando completamente solo un giocatore al dischetto del rigore, completamente solo su calcio d'angolo, e purtroppo paghi un errore del genere, paghi anche la sfortuna, perché sono d'accordo, insomma, la Fiorentina in quel momento avrebbe meritato il vantaggio, perché insomma le due traverse, la prima con anche un po' di fortuna con il rimpallo, la seconda invece molto bravo Milinkovic-Savic a deviare il tiro di Fagioli. Però insomma è una Fiorentina che può ancora tranquillamente recuperare e anche ribaltarlo il risultato, però ci vuole massima attenzione, perché contro una squadra come il Napoli non puoi regalare un gol del genere.
0: Qui in studio ci siamo già interrogati su come può cambiare la Fiorentina nel secondo tempo, grazie naturalmente agli innesti dalla panchina. Chiara?
2: Ulai, Gonsalves, nel senso che poi non hanno demeritato gli 11 in campo, i titolari scelti da Vanoli, qualche perplessità su Undur che a detta degli ascoltatori ha dimostrato in questo momento di non essere all'altezza del Napoli, questo probabilmente lo vedrà poi segnare all'inizio della ripresa. Speriamo. Perché tendenzialmente funziona così ed è la nostra speranza. La Fiorentina comunque c'è e quindi c'è solo da trovare la chiave per far sì che possa dimostrare al Napoli che non si viene a Firenze a passeggiare.
3: Potrebbe essere l'inserimento di Ulai questa chiave, dipendentemente da chi può uscire, o Ondur o Attà, però un giocatore un po' più dinamico che magari nello stretto si possa liberare e dare la possibilità alla Fiorentina di andare in fase offensiva.
1: Sì, no, io sono d'accordo. Sì, io farei Ulai Pendur, perché Endur non mi ha convinto in questo primo tempo. Poi ha avuto due palloni da mettere dentro, una direttamente in fallo laterale, l'altro un cross basso inutile, però mi è sembrato quello un pochino più fuori dal gioco. Non che Attà abbia fatto chissà cosa, ci mancherebbe. No. Però tra i due, se mi dici guarda, ne devi togliere uno solo per mettere Ulai, toglierei Endur.
0: E volevo sentire anche Alfredo a proposito delle soluzioni ulteriori che ha a disposizione la Fiorentina, perché abbiamo detto in precedenza contro questo Napoli, per come è sceso in campo, per come poi dopo il gol è rimasto sul terreno di gioco, la soluzione del tiro da fuori poteva essere un'idea da sviluppare meglio. Ecco, nel secondo tempo, al di là dei cambi che ci saranno, ecco, che tipo di soluzioni può avere la Fiorentina?
4: Ma è quella che dicevamo prima, o potenziare magari o cambiare ruolo per ruolo, però abbiamo visto anche che Vanoli nelle ultime due partite anche a Venezia ha fatto un cambio interessante mettendo Gnonto sotto punta e quindi mettendosi 4-2-3-1, e quindi questa potrebbe essere una soluzione anche per togliere magari un po' più di spazio allo Botka, però è vero anche che poi dopo non cambia molto là davanti, oppure soprattutto magari se la partita rimarrà così in equilibrio per cercare di recuperare e provare anche la soluzione di mettere due punte. Io sarei curioso di vedere, forse magari Vanoli la reputa ancora troppo presto questa situazione, sia per quello che magari non è stata mai provata, sia perché c'è il rischio poi dopo che, come dicevamo prima, si possa pestare un po' i piedi, però poi ti dà la soluzione di poter alzare la palla, di creare qualche mischia in aria, che sui calci d'angolo, sulle situazioni di palle inattive, due saltatori come Beto e Pellegrino possono mettere in difficoltà il Napoli, altrimenti poi dopo, ripeto, c'è cambio ruolo per ruolo, ma quello è solo per dare freschezza e vivacità.
0: Lorenzo e Chiara, comunque vi aspettavate di più da Pellegrino in questo primo tempo, al di là del fatto che magari non ha avuto notevoli occasioni da sfruttare, però ecco, come punto di riferimento vi aspettavate magari che potesse essere un po' più presente?
1: No, perché Pellegrino è questo, cioè gli attaccanti hanno delle determinate caratteristiche, c'è l'attaccante che partecipa di più, l'attaccante che crea gioco, Pellegrino è un finalizzatore, Pellegrino è un attaccante che va servito in un determinato modo e la Fiorentina non l'ha servito in quel modo lì, però poi c'è anche diciamo quella grande occasione creata da Pellegrino, perché quel colpo di testa di Mastantuono finito di poco al lato, c'è il cross di Pellegrino, quindi tutto sommato per me non è un primo tempo insufficiente da parte del centravanti della Fiorentina, e le sue caratteristiche sono queste, non credo che possa fare altro, perché non fa parte del suo bagaglio tecnico.
0: Chiara?
2: Sì, sono assolutamente d'accordo con Lorenzo. Sappiamo che giocatori abbiamo a disposizione e sappiamo anche come dopo alcune partite gli avversari riescano a capire in che modo limitarli il più possibile. Io credo che ad oggi sia proprio netto il divario tra la Fiorentina che attacca e la Fiorentina che difende. Mi auguro che in questa sosta Vanoli possa lavorare per ridurre il più possibile la distanza che si avverte. Per il resto c'è solo da trovare il giusto intreccio anche di uomini per far sì che poi arrivi anche la concretezza.
0: Gier lo lasceresti in campo, Renato?
5: Sì, assolutamente sì, perché penso possa andare e fare molto di più anche nel secondo tempo. Ha la possibilità probabilmente anche di cercare di qualche accelerazione in più, visto magari la stanchezza anche del Napoli. E poi per quanto riguarda l'attaccante Pellegrino, se cominciamo a contestarlo già ora, io non credo che Højlund oggi abbia fatto più di Pellegrino.
6: No,
5: un'occasione sola. Cioè, sì, ma è che se l'è creata grazie a un nostro errore, è andato tutto a piede, ha fatto un errore gravissimo che ci aveva di libero dall'altra parte. Quindi è ovvio, quando tu giochi unica punta, c'è sempre due Marcantoni che ti marcano, uno davanti, quando gira la palla ti marca uno, l'altro scivola, ti viene a marcare l'altro. Cioè, non diventa una squadra poi come il Napoli, che difende molto bassa, per un attaccante è difficile lavorare lì. L'importante è che ci sia quando uscirà, perché una partita, un pallone, un qualcosa esce sempre, quindi speriamo che ci sia nel momento giusto.
0: Tanto vediamo alcuni dei collaboratori
3: Valdepeñas?
0: Di Vanoli, sì, che stanno parlando con Valdepeñas.
5: Sì, sembrerebbe di sì.
3: Ma potrebbe essere un'idea, sì, però
0: potrebbe essere un'idea, ma rischiosa, ecco.
3: Rischiosa e soprattutto
0: se non credo
3: non
0: vabbè,
3: credo sia quella che può risolvere il problema. Qui c'è bisogno di dare pesa a centrocampo e c'è bisogno di dare forza anche all'attacco. Prima Alfredo, quando ha detto alle brutte e metto due punte, levo un mediano e metto due punte, vediamo che succede.
0: Sì, sì, potrebbe essere una soluzione interessante. Se questo è ancora il risultato a un quarto d'ora alla fine, chiaro, devi provarle tutte. Vabbè, non so se vogliono commentare ulteriormente anche questa possibile mossa di Vanoli, Valdepeñas, Lorenzo e Chiara.
1: Guarda, secondo me è perché qualcuno ha qualche problema, ti dico la sincera verità, perché magari o Vieri o uno dei due centrali che preferisce spostare Vieri in mezzo alla difesa e inserire Valdepeñas, perché sarebbe una mossa molto molto rischiosa, sono d'accordo, ti vai a sbilanciare completamente. Comunque vediamo se sarà questa la prima mossa di Vanoli, tanto lo scopriremo tra poco.
0: Va bene, Chiara, non so se vuoi aggiungere qualcosa anche tu.
2: Speriamo che la Fiorentina riesca a raccogliere i frutti di quanto comunque fatto vedere in questi primi 45 minuti.
0: È un po' più di fortuna magari, sì, anche viste le due trasferte. Eh beh, le due traverse. Grazie a Radio 3.
1: Ciao ragazzi. Ciao, grazie ai nostri amici di RTV 38. Vediamo rientrare le squadre in campo e cerchiamo di capire appunto se sarà questa la prima mossa da parte di Paolo Vanoli. Tanto tra pochissimo torneremo al Franchi di Andrea Giannattasi. Un paio di messaggi e poi torniamo da Andrea.
2: Raga, continuate a dire che la colpa del gol sia della difesa. Se guardate la ripetizione vedrete che il centrale viene lasciato libero da Mastantuono. Ecco, dimostrato che la colpa non è della difesa. Se va levato qualcuno è proprio Mastantuono. Questo ce lo scrive Enrico.
1: Ma allora, io Mastantuono non sono d'accordo sul levarlo, ma nessuno ha detto che è colpa della difesa. Abbiamo detto che è colpa della fase difensiva, sì, che è diversa, perché su una palla inattiva è tutta la fase difensiva della squadra sulla palla inattiva, perché è inconcepibile lasciare un uomo solo all'altezza del dischetto del rigore. Andrea Giannattasio, ciao, torniamo da te.
7: Ciao, bentrovati. Allora, squadra in campo, a breve inizio il secondo tempo, subito una sostituzione per la Fiorentina. In campo Victor Valdepeñas al posto, penso, di Vieri, e quindi prima sostituzione con una chiara scelta di andare all'attacco da parte di Paolo Vanoli. Insomma, mi sembra corretta come decisione, anche se penso che Vieri abbia fatto una buona prova nel complesso, ecco, non lo demonizzerei, non mi pare sia stato il giocatore peggiore del primo tempo, ce ne sono stati altri, però di sicuro è una scelta di andare all'attacco. Non so che cosa ne pensate voi.
1: No, io ho detto, guarda, io ho detto,
7: specializzato il cambio.
1: Secondo me magari ha qualche problema Vieri, perché cioè, sarebbe, non lo so, no, ho detto il mio pensiero, perché fare una mossa del genere è tanta roba, nel senso, e giochi con due esterni di difesa che potrebbero fare tranquillamente gli esterni d'attacco, sia Jimenez da una parte e Valdepeñas dall'altra. Ora poi
7: allora intanto attenzione, il napoletano di prima se ne va scortato e cavolo, e mi toglie tutto il gusto del secondo tempo adesso. Se ne va scortato dalla security tra una valanga di insulti,
1: dove peraltro
7: tutti meritati. E non lo so, spero nelle patrie galere, perché insomma ci saranno le galere nella pancia del Franchi. No, se ne va, ora ci sono dei buchi vuoti qua in tribuna, peccato, vabbè. Peccato, e vabbè, racconterò il secondo tempo con comunque sia enfasi, speriamo. Peccato però, evidentemente hanno capito la mala parata, gli hanno suggerito di levarsi da tre passi e di andare altrove. Intanto la Fiorentina attacca con Attà sulla sinistra, gara iniziata da 35 secondi, Attà mette al centro, palla deviata, ma Stantuono non ci arriva però Chimenez, che però non si fida del tocco, e allora si appoggia su Dragusin, ancora Chimenez, palla per Fagioli per Mastantuono, di prima per Undur, suggerimento è buono, ma Undur è sicuramente molto molto lento, ma la rimessa comunque per la Fiorentina in zona d'attacco, rimessa già battuta, Fiorentina in possesso palla, limite dell'area, la perde Mastantuono, la perde male, la regala Højlund, bravo Vieri, sì, bravo Dragusin, ancora una volta a intervenire su Højlund, gli ha fatto passare un brutto pomeriggio, un po' stanco Dragusin, anche adesso si è piegato, si tocca un ginocchio, speriamo bene, ma insomma d'altra parte contro il Pisa è dovuto uscire per un problema d'affaticamento. Valdepeñas per Attà, ancora Valdepeñas, primo pallone, il cross al centro è molto bello, Olivera la mette in angolo per evitare brutte sorprese, la Fiorentina arremba subito in questo secondo tempo. Primo corner per la squadra viola in questa ripresa dopo 1:50, si scalda anche Gonçalves, il grande pote, si va subito a riscaldare il portoghese, pronto magari a entrare in questo secondo tempo sperando che ci possa dare gioie come contro il Pisa. Angolo per la viola battuto da Franco Mastantuono, ancora non si batte, si va a scaldare anche Beto, adesso si batte, il cross al centro, la palla che resta dalle parti di Pellegrino, che però ci mette 3 anni a girarsi e gli viene tolta, riparte il Napoli in contropiede, ancora un monumentale Dragusin, ma cosa fai Doveri fischia un fallo che secondo me non c'era, qua Dragusin l'aveva tolta molto bene a Olivera, non c'era fallo secondo me, qua Doveri si inventa una punizione per gli azzurri nel cerchio di centrocampo, secondo me era l'intervento corretto, ma evidentemente con certi metodi di giudizio ha optato per il fischio a favore del Napoli. Gara giunta comunque sia al 48esimo, 3 minuti di gioco della ripresa se ne sono andati, 1-0 per il Napoli, con la Fiorentina che sta provando a rientrare prepotentemente in partita.
2: Chiaro. Un po' di messaggio, Alessio: fosse stato un cambio dovuto a condizioni fisiche, a quel punto avremmo visto entrare in campo Pongracic. Francesco da Pisa, sempre in merito all'ingresso in campo di Valdepeñas al posto di Vieri, ci dice: sulla sinistra abbiamo sofferto, la sostituzione ha quindi senso. Quel signore napoletano lo stanno scortando negli studi di Uno Contro Tutti perché la sua condotta è stata inaccettabile. Questo è il messaggio di Gabriele. C'è anche chi come Cristiano da Borgo Allegri ti scrive: Andrea, ti adoro, con tanti cuori. E poi potrebbe essere anche per abbassare Politano, ci scrive Stefano Taxi, la mossa di Vanoli. È bene che durante gli allenamenti Vanoli, invece che a insistere sul gioco d'attacco, pensi a come difendere sui cross da calcio d'angolo, Roberto da Bagno a Ripoli. E poi tanti messaggi che evidenziano come i primi 45 minuti più uno di Undur non siano stati eccellenti, diciamo.
7: E ma ce ne sono altri,
1: sì, sì.
7: Ce ne sono altri calciatori che secondo me dovrebbero far meglio. Uno è Mastantuono, ma non è il primo sicuramente della lista. Gie è uno che deve far di più, ragazzi. Attà è uno che deve far di più. E il Napoli non è con merito in vantaggio. Non è con merito in vantaggio perché il risultato giusto secondo me era 1-1 con ovviamente la Fiorentina che doveva andare in vantaggio e magari il Napoli che pareggiava con quella situazione. Però ecco, francamente ci sono giocatori che stanno giocando sotto ritmo, ecco, parliamoci chiaro, che non mi stanno piacendo per nulla, e per il momento solo un cambio per aumentare la intensità offensiva. Ora Mastantuono fa una bellissima giocata ma sbaglia il suggerimento, perché intanto poi arrivano altri cori di scherno per Napoletani, mi viene ricordato da quante dita è composta una mano, insomma, tanto per ricordare, no, certe pratiche del 31 dicembre. Poi Mastantuono sulla destra, apre per Chimenez, Chimenez sul fondo, ancora Mastantuono, oggi Mastantuono vita dura, hard life, Mastantuono tiro deviato, vediamo se la prende Attà, no, non la prende Attà, la prende Lobotka, perché nessuno interviene su quel pallone, oh bravo Hondur. Poi Chimenez, il tiro deviato, gol, Chimenez, è 1-1 al Franchi, Chimenez, gol, non c'è il tifoso napoletano sotto, ma va bene lo stesso, 1-1. Alex Chimenez ci fa pareggiare al 50esimo, 1-1, ed è giusto così, 1-1, Alex Chimenez al Franchi, è un delirio adesso.
1: E avevamo chiesto un po' di fortuna ed è arrivata anche un po' di fortuna, perché il tiro di Jimenez, sicuramente molto potente, però indirizzato sul secondo palo, è stato deviato da un difensore del Napoli, forse Rachmani, si è infilato invece sul primo palo, no, non è Rachmani ma è Rafa Marin, che ha aperto il piedone sinistro e ha deviato il pallone alle spalle di Milinkovic-Savic, dopo il tiro appunto di Alex Chimenez. 1-1 dunque al 51esimo, la Fiorentina rimette in piedi il risultato, ed è bella anche l'esultanza del gruppo viola, Andrea.
7: Sì, assolutamente, poi è giusto così, ragazzi, perché porca miseria, va bene che ci sono gli episodi contrari, però ragazzi bisogna assolutamente che ogni tanto le cose tornino al loro posto. Forza, forza, forza Fiorentina, intanto continuano i cori contro i tifosi del Napoli, gli viene ricordato la famosa storia delle mani, delle dita, che insomma alcune volte possono prendere strade diverse nella vita di una persona. Poi ancora Fiorentina in possesso palla, Hondur, soprattutto direi a Capodanno, Hondur per Ranieri, Ranieri per Valdepeñas, forza ragazzi, dai dai dai, palla per Pellegrino, bella palla, la mette a terra l'argentino, la recapita a Gia per Mastantuono, Mastantuono una furia, Mastantuono il tiro, palla che va sul fondo, ma la Fiorentina una furia, la Fiorentina una furia, è il Franchi una bolgia, guarda Vanoli, guarda Vanoli, Vanoli va a ringare il pubblico, Vanoli il nostro condottiero va a ringare il pubblico, si è rivolto verso il parterre alzando le mani dicendo forza forza, e il Franchi adesso deve essere un tutt'uno con la squadra, forza ragazzi, forza, dai che ce la possiamo fare, forza, è un delirio il Franchi, forza ragazzi, dobbiamo far valere questa forza, l'unione del pubblico e della sua squadra, forza ragazzi. Adesso c'è Napoli in possesso palla, palla rimessa laterale e viola, forza forza, lì nello studio,
1: e quindi niente, la Fiorentina è entrata benissimo in campo, non abbiamo visto noi sui nostri monitor, grazie averci raccontato Andrea Di Vanoli che arringava la folla, ed è insomma una Fiorentina rientrata benissimo in campo, Chiara.
2: Sì, c'è anche chi come Lia Jeremy da Massa sottolinea l'esultanza di Mastantuono, ci scrive ma quanto ha esultato, che spettacolo. Poi ci scrive Alexandra, brividi per il gol del pareggio e anche per le urla esultanti di Andrea Giannattasio, e quindi anche Andrea riesce a coinvolgere e a entusiasmare chi ci sta seguendo da casa. Fate ripetere.
7: Aspetta, aspetta, perché c'è Pellegrino che commette però fallo, a parte aveva sbagliato tutto con un tiro dalla distanza alto sopra la traversa, si era liberato molto bene l'argentino, evidentemente commettendo fallo sul diretto avversario. Vai, vai Chiara, scusami.
1: Ma ci sarebbe stato da discutere non poco, guarda, su questo presunto fallo non c'era assolutamente niente, secondo me. Vai Chiara.
2: No, intanto avviso gli ascoltatori che non è possibile leggere il testo dei cori che poi Andrea vi sta riportando dallo Stadio Franchi e che voi inviate al 348 7513 933, quindi commentiamo la partita, il resto lasciamolo confinato dentro a, allo stadio. Marco Forza Viola ci dice, al di là di tutto continuiamo a tenere fuori il nostro miglior centrocampista, e il riferimento è Aulaí.
1: Aulaí, sì. Però insomma la
7: Fiorentina... Perché devo Brescianine.
1: No. Come? Povero Brescianine, dai, sarà utile anche lui in questa lunga stagione della Fiorentina. Però dai, l'importante è che la Fiorentina abbia trovato subito il gol del pareggio, e adesso Andrea ci vuole massima attenzione e soprattutto non far riuscire il Napoli e sfruttare il fattore Franchi, che è stato importantissimo in questi primi 10 minuti del secondo tempo.
7: Sì, la Fiorentina ha avuto, attenzione adesso a Gilmour per Lang per Gilmour, bella palla ancora per Oliveira, e Napoli gioca comunque molto bene, e squadra esperta, squadra veramente padrona del campo quando vuole, tiro dalla distanza di Marin, palla che va sul fondo. No, dicevo, insomma, squadra che sa quando gestire i momenti, sa quando palleggiare, sa quando attaccare, la squadra di Allegri, quindi insomma dobbiamo stare molto molto attenti. E ripeto, reputo che la Fiorentina abbia dei ricambi migliori rispetto agli azzurri in panchina. Attenzione, bella palla di Chimenez per Ndurre, è un 3 contro 3, peccato, non ci arriva per primo. Peccato, attenzione, recupera il Napoli in contropiede con Gilmour, siamo scoperti, rientrare, palla in profondità però, in un meno male un po' defilato, e arriva un monumentale Dragusin, mamma mia, che mi eccita un sacco quando fa questi interventi, mamma mia, recupera la Fiorentina e va in contropiede con Mastantuono, evita un uomo, ne evita un altro, va sul fondo, Mastantuono! Rientra poi sul piede preferito Mastantuono, vede arrivare il tiro, no, di Quagioli, un metro fuori di pochissimo, ma una grande Fiorentina che ci sta piacendo, che ci sta esaltando. Io non so se è più bello il recupero di Dragusin o questa azione in generale, perché ha fatto una roba straordinaria. Ora attenzione a Lang che parte, fermato senza fallo, grande Chimenez, faccia, mamma mia, minuto numero 57 con Gie, ora la Fiorentina rallenta un attimo perché tra il sottoscritto che sta perdendo la voce e la squadra che sta andando tanto bisogna un po' rallentare, e infatti anche la squadra lo fa. 58 minuti, 1-1 al Franchi.
1: Sì, è una Fiorentina insomma che ci sta facendo divertire in questo secondo tempo, è una Fiorentina che meriterebbe sicuramente qualcosa in più. Ora si è accesa anche Mastantuono nel dare la palla a Fagioli, che avrebbe potuto sicuramente fare qualcosa di meglio, però il suo pallone, insomma il suo tiro è uscito di poco. Chiara,
2: c'è anche chi ci dice: dai, mi raccomando, mi arrestano, se no ai gigli, Andrea versione massima, e quindi sono pieni di enfasi insieme a noi su Dragusin, devo ricredermi, ci scrive Aldo dalla Palma, che aggiunge: arbitraggio a mio avviso rivedibile, edulcoro un po'. Chiara, Lorenzo, con Vanoli la squadra è cambiata e si vede, ma l'unica cosa che al mister non è mai riuscita è la fase difensiva, questo ce lo scrive Marco il Pecora, mentre Daniele ci chiede di chiedere ad Andrea quanti anni invecchia ogni radiocronaca della Fiorentina.
7: Un po' sì, almeno un paio. Allora, due cambi per il Napoli, uno non lo capisco, comunque fuori Højlund e dentro Lucca e dentro Neres per Lang. Io penso che stesse facendo una buona gara a Højlund personalmente, però Allegri ci avrà visto più lungo, che ti devo dire, su no. Neres Lang ci può stare,
1: no, almeno lo arriva più fresco in nazionale,
7: giusto?
1: Beh, no, ha poco senso anche secondo me, Andrea, ti dico la verità.
7: Però... magari ha avuto un problemino, sì, e sì, non lo sappiamo. Ora c'è Pellegrino per Mastantuono per Ngie, bella palla, forza, Ngie si accentra, Ngie tiro, alta sopra la traversa la palla, poteva fare molto meglio Ngie, ragazzi, non è nella sua giornata oggi, io valuterei una sostituzione per mettere qualcuno fresco, tipo il mio amico Gonsalves magari, non lo so, poi sbaglierò, Mangier non è, poi magari mi smentisce, fa una roba alla Leao e ci fa andare in vantaggio, però non lo vedo nel suo pomeriggio migliore. Comunque, altro grande recupero palla della Fiorentina, ora la Viola domina il campo, Fagioli per Ndur per poco non la perde, ma riesce a rimanere in piede col pallone, Chimenez galvanizzato dal gol, ma il gol viene dato a Chimenez, vero?
1: Cioè, non lo so, Lega, non lo so, ora magari stanno calcolando le traiettorie, la Lega Serie A non l'ho guardata, ora guardo.
7: Mentre intanto c'è uno scontro di gioco con un giocatore del Napoli, proprio Neres, da poco entrato, che resta a terra.
1: Per ora Jimenez.
7: Bene, bene. Tra l'altro è un ragazzo che ha bisogno, secondo me, di tanta fiducia, perché sappiamo bene la storia che ha vissuto al Milan, problemi con proprio Allegri, tra l'altro, e le disavventure social, chiamiamole così, in Inghilterra, al Bournemouth, e anche qualche, ci dicono, piccolo ritardo agli allenamenti nella gestione grosso, segno che insomma c'era un po' la libertà di fare ciò che si voleva prima. E infatti era finito in panchina, insomma, nella gara contro il Frosinone ha rischiato anche il rosso, quindi un giocatore che ha bisogno di fiducia, perché credo che le qualità le abbia. Ora fa un'altra grande, un altro grande recupero su Lucca, e serve Ranieri, bravissimo Jimenez, veramente bravo, grande partita, uno dei migliori in campo. Intanto siamo all'ora di gioco, ora ufficiale Garpier, 60° minuto e 30 secondi, 1-1 al Franchi tra Fiorentina e Napoli, recupera il Napoli, attenzione, meno male De Bruyne, che peraltro non ho mai nominato in tutta la partita.
2: Vero.
7: Ma forse perché la Fiorentina è stata bravissima a neutralizzarlo, fa una bella imbucata alla ricerca di Neres, ma è bravo Jimenez, sempre Jimenez, a mantenere il possesso palla. Poi Pellegrino, ancora gradazione di Pellegrino, evita due uomini, non evita il terzo, porca miseria. Devo dire che Kevin De Bruyne non l'avevo mai nominato, effettivamente. L'anno scorso mi ricordo fu un fattore decisivo nella vittoria del Napoli per 2-0 o 3-1, vinse, se non mi sbaglio, al Franchi.
1: Sì.
7: E invece oggi per il momento stiamo zitti, insomma, ecco.
1: No,
7: punizione per la Fiorentina e giallo per Ranieri,
1: giocatore più importante del
7: per
1: Napoli.
7: No,
1: il giocatore più importante è McFratm.
7: Ah, certo, sì,
1: insomma,
7: sì.
1: McTominay manca tanto al
7: sì,
1: Napoli,
7: sì.
1: Meno male, meno
7: per
1: male.
7: Il Napoli è giallo per Ranieri, sì. Si scalda anche Anghissà, vedo che il Napoli sta mandando a scaldare i vari calciatori.
1: Ha delle corde al posto
7: anche
1: dei capelli, ricordiamolo.
7: Sì, è vero, delle liane. E vediamo se poi entrerà in campo. Devo dire che è un solo allenamento prima di questa partita, quindi non so esattamente quanta autonomia abbia, presumo poca, però ecco, insomma, un giocatore, certo, non è il giocatore che metti per vincere, è un giocatore magari metti per fare legna. Però ora attenzione a Lucca, che tiene bene il pallone, lo serve a Marin, poi c'è Olivera per De Bruyne più da vivo del gioco, bene la Fiorentina però a uscire col pallone, ma allora riperde la Viola, palla Gilmour, ora siamo un po' sotto pressione rispetto agli azzurri, ancora Gilmour, De Bruyne che scambiano con Neres, ancora De Bruyne contro Mastantuono, grande Mastantuono, calcio d'angolo per il Napoli, ultimo tocco di Franco e angolo per il Napoli, il primo di questa ripresa al 63°. E qua tutte le volte che c'è un angolo dobbiamo, attenzione a due cambi Viola, in arrivo Beto e Gonçalves.
1: Secondo me fa ruolo per ruolo.
7: Beto e Gonçalves, capito Righi? Si parla portoghese, attenzione all'angolo, battuto corto, Neres per De Bruyne, bravo Ngie, bravissimo Ngie, vai da solo Ngie, è uno contro uno, vai, dalla Pellegrino, c'è Valdepeñas, la parata pazzesca di Milinkovic-Savic che evita il 2-1, grandissima parata di Milinkovic-Savic, ha fatto una parata straordinaria, palla persa da De Bruyne, grande azione di Ngie, che ha visto Valdepeñas, servito benissimo, tiro di Valdepeñas, parata clamorosa di Milinkovic-Savic, che per l'ennesima volta oggi salva il Napoli, pazzesco ragazzi, pazzesco.
1: Gran parata, palla persa, sanguinosa da parte di De Bruyne, grandissima,
7: sì.
1: Grandissima cavalcata, sì, di Gie e grandissima parata di Milinkovic-Savic, veramente, veramente forte. Cioè,
7: ma il tiro era buono? Cioè
1: era buono,
7: tiro
1: era buono,
7: bene.
1: sì, era buono, cioè ha dovuto anche alzare la mano per deviarla in calcio.
7: Cerchiamo l'angolo, Fagioli mette fuori Olivera, la palla arriva dalle parti di Jimenez, ancora Fiorentina in pressione mentre stanno per entrare, come detto, Beto e Gonçalves, cross al centro, Milinkovic-Savic fa solo la sfera, vai Lorenzo, scusami.
1: No, ha anche dovuto alzare la mano, cioè non è che si è buttato con la mano, sì, ha proprio poi alzato anche la mano per deviarla in calcio d'angolo, grandissima parata Milinkovic, grandissima, il tiro era partito bene, insomma, vabbè, ci sono, sì, anche i portieri, bisogna...
2: A
7: arriva... oggi è stato un fattore, è stato anche De Gea, ha fatto una grande parata sullo 0-0, lo ricordiamo, però Milinkovic Savic ne ha fatte un paio decisamente più importanti questa partita. Vai pure Chiara, scusa.
2: Arrivano tante testimonianze di come Radio Firenze Viola consenta poi a tutti i tifosi della Fiorentina sparsi per il mondo di seguire le partite. Ci manda una foto bellissima Lorenzo, vi ascolto nella pausa tra un gruppo e un altro, che sofferenza così. Forza Viola anche dal Vasariano. Poi ci scrive Bruna: ciao a tutti, complimenti per la diretta, sono a Roma quando la Viola ha pareggiato, mi hanno sentita fino a Ostia. E poi Pierluigi ti fa sapere che a Strasburgo i suoi vicini di casa, che erano sul balcone, ti hanno sentito esultare, si sono spaventati ma hanno capito la potenza non solo della voce di Andrea ma anche di Radio Firenze Viola. Chiude
7: allora
2: questa...
7: vai, scusami Andrea. Scusami Chiara, al volo esce Atta ed entra Gonçalves
1: e quindi fa come l'altro giorno,
7: e fuori Pellegrino e dentro Beto,
1: quindi rifà
7: chi alza dietro la punta,
1: no, e fa 4-2-3-1 con Fagioli e Gonçalves dietro la punta.
7: Certo, no, vabbè, secondo me, ti dico Lorenzo, era 4-2-3-1 anche prima, però
1: sì, sicuramente.
7: Gonçalves lo sa fare meglio, ecco, sì. Mettiamola in questa maniera. Ora la mia speranza, visto che ho giustamente anche elogiato Vanoli nelle precedenti partite perché era sempre stato bravo, come si direbbe in gergo, a intuire le scelte a gara in corso dalla panchina. Ci ricordiamo, no? Pellegrino a Venezia e Gie contro il Pisa in Coppa Italia. Mi auguro che anche oggi, con le sue scelte dalla panchina, direi soprattutto Valdepeñas, manca poco, la azzeccava adesso. Mi auguro che con l'ingresso di Beto e Gonçalves abbia trovato la chiave per vincere la partita. Dai, mancano 25 minuti, la Fiorentina può seriamente ancora perdere la partita, però voglio guardare in positivo e voglio dire che la vince. E quindi forza Vanoli e forza Fiorentina.
2: Un'altra foto bellissima, ora sbaglierò sicuramente la pronuncia, dalla spiaggia del Mortelliccio. Forza sì. Viola e grande sì. Radio Firenze Viola. Andiamo
7: qui,
2: a Vice, è bellissimo.
7: Bagno.
2: Io non sono di qui, sta calmo.
1: È qui, cioè qui in Toscana è Mortelliccio.
7: È vicino a Torremosso,
2: i fiumi sì. della Lombardia,
7: no,
2: vediamo.
7: No, Torremosso,
1: cioè il Mortelliccio sembrava fosse
7: una bella
1: in
7: spiaggia,
1: Kenya.
7: Sì, sì.
1: Va bene, vai.
7: C'è Torre del Sal da quelle parti, insomma,
1: sì,
7: siamo tra Follonica e
1: Piombino.
7: Zona Piombino,
1: esatto.
7: Sì.
2: Giornata splendida anche per stare in spiaggia.
7: Attenzione Politano, Luca in aria si gira, Luca, meno male, no. Suggerimento, no dai, non è dei migliori, palla per Gilmour per Di Lorenzo, e il Napoli attacca, insomma, che Napoli ha le sue voglie evidentemente. Lorenzo, il cross al centro, mette fuori Ranieri, poi mette fuori anche Ngie, rimessa laterale per gli azzurri in zona offensiva. Chiaro che quando la Fiorentina attacca è uno spettacolo, quando deve difendere evidentemente è un pizzico più allegra, sì. Mettiamola in questa maniera, ecco, un po' più traballante, però è anche un po' il costo di una squadra che adesso si sta scoprendo per provare a vincerla. Mi pare chiaro l'intento di Vanoli, insomma, chiaro che se Vanoli vuole portare a casa 1-1 metteva Brescianini, invece evidentemente vuole provare sì. a vincere, e ha perfettamente ragione, perché gli spazi ci sono. Ancora il Napoli che attacca, arrivano le sirene in curva, le famose sirene che ci fanno pensare che ci possa essere allerta di codice rosso per qualcosa. Napoli che fa possesso palla rischioso, Fiorentina che va in pressing, e infatti il possesso palla stavolta è Viola, perché la rimessa è per la Fiorentina. 69 minuti, 21 più recupero alla fine di questa gara, 1-1 al Franchi.
1: Prima ho detto Lucca, no, perché tra l'altro Lucca è una città della Toscana.
2: Grazie.
1: È una delle province della Toscana.
2: Ora prendo nota, ho tante pagine in questo quadernone nuovo.
1: Sto scherzando. Tommaso Loretto, ciao.
6: Buon pomeriggio a tutti.
1: Ma perché ti sentiamo così male? C'è una cosa raccapricciante. Perché? Tommaso?
6: Gli auricolari.
1: Come?
6: Avevo gli auricolari, ora li ho tolti, mi senti meglio?
1: Ma sì, molto meglio, ma avevi quelli
6: bene,
1: col filo o senza filo?
6: Meglio ora, no?
1: Sai, siamo una radio, filo. Siamo una radio, in teoria uno dovrebbe sentire
6: radio,
1: chi parla, no?
6: Radio.
1: Non lo so,
6: in realtà
1: fai te,
6: esatto, perché siamo
7: mi
6: anche...
7: verrebbe, Lorenzo...
6: seguirci sì. sul canale 92 del digitale terrestre.
1: Vai, dici, dimmi
7: no,
1: Andrea.
7: No, dicevo, mi sì. verrebbe ogni tanto da citare un noto speaker radiofonico... che è chiaramente Giuseppe Cruciani, che quando alcuni ascoltatori intervengono e magari hanno una linea disturbata o hanno le cuffie, non va molto per il sottile, no. Dice: ma togli quelle cazzo di cuffie, non si sente quel cazzo, forza. Ecco, verrebbe da dire che esatto, ogni tanto potremmo fare così.
1: Oppure quando fa, quando butta giù: no, basta, ho già perso troppo tempo,
7: giù, vai, giù, giù, basta, giù, basta, basta, basta, basta. Nicola da Napoli, forza, avanti, avanti tutto.
1: Esatto. Tommaso, allora siamo una anche una TV, siamo,
6: potete
1: d'accordo,
6: sempre mandare un curriculum alla Zanzara, magari loro vi prendono.
1: Va bene, mandiamo anche il tuo?
6: No, io sto bene, quindi,
1: ah, ok, grazie. Ok,
6: sono un fanatico dell'igiene personale, quindi con Cruciani avrei dei problemi.
1: Bene.
7: Attenzione alla botta, alla botta, attenzione, mamma mia, la palla che sfiora tutta la linea di porta e nessuno riesce a deviarla, meno male. Tra l'altro poi la palla torna dalle parti di Ingie. Vai direttore, scusami, aspetta, perché forse c'è una buona azione, un po' rallentata, la seguiamo lo stesso, poi andiamo da Tommaso. Gonçalves sulla sinistra, Gonçalves si accentra, Gonçalves il tiro, la palla che esce di un metro sul secondo palo. Vai direttore.
6: Gonçalves comunque è uno spettacolo, cioè, anche qui il tiro è largo, ma con una, come
1: facilità,
6: dire, facoltà e facilità di conclusione impressionante. Devo anche dire, è impressionante la somiglianza con Giuseppe Rossi, cioè veramente di spalle sembra proprio di vedere Pepito. Fiorentina tambureggiante, bene mi sembrano anche le letture di Vanoli, perché Valde Pegna ha avuto un ottimo impatto e non a caso il primo quarto d'ora e il secondo tempo sono visti i protagonisti e trovare il pareggio.
1: Lo sentiamo.
6: Ho visto anche andare a recuperare un pallone importante.
7: Aspetta, vediamo, aspetta, sbaglia tutto il Napoli, riparte in contropiede Gonçalves, limite dell'area, Gonçalves, tiro rimpallato e poi si salva il Napoli con Marin. Mamma mia, quanta sfortuna, ma quanta imprecisione, perché qua una squadra vera va a far gol, qua una squadra vera va a far gol, poi commette fallo Ngie. Ragazzi, siamo bellini, siamo divertenti, ma lo chiedo al direttore, siamo acerbi, perché una squadra vera sulle occasioni che ha avuto va a far gol.
1: Tommaso,
6: avevo una mezza idea di tirare, però ho visto Beto che si inseriva e quindi ha rimandato fino proprio all'ultimo istante la decisione. Mi è uscita una roba a metà strada tra il tiro e l'imbucata per Beto. Lì forse, se decide di arrivare al tiro, aveva lo spazio per far male a Milinkovic Savic, che è stato comunque determinante su Valdepeña, sì. Se ci aggiungiamo anche le due traverse nel primo tempo, beh, insomma, è una Fiorentina più che viva e alla quale forse paradossalmente va più stretto il pareggio che non agli avversari, perché loro hanno trovato il gol sul calcio piazzato, ma a livello di occasioni da rete ne abbiamo costruite molto di più, e quindi restiamo fiduciosi, perché poi loro si affezzano molto, è chiaro che dovrai fare attenzione di dare sbaglioni là dietro.
1: Sì,
7: Intanto è entrato Favasuli al posto di Politano, quindi insomma giocatore fresco, giocatore di qualità, giocatore che conosciamo, e quindi sarà un elemento di paura in più in questi ultimi 20 minuti, perché insomma è un giocatore, l'ex Primavera Viola, di buonissimo livello.
1: Sì, decisivo con l'assist per Lobotka nell'ultima gara contro il Bologna. Dicevi, Chiara?
2: No, è arrivato un messaggio che mi destabilizza, non so con che tono leggerlo, però Sonny di 612 al 348 753 933 ci scrive: ci manca tanto Riccardo Sottile. Io direttore posso andare a prendere un tè caldo alla macchinetta? Non so come rispondere.
1: Non sappiamo cosa aggiungere. Tommaso,
6: oggi non è la sua migliore giornata, anche se ha fatto una gran cosa di quell'azione che poi ha portato al tiro Valde Pegna. E Mazzantuono non propriamente incisivo, però benino anche l'argentino. Insomma, non è che abbiamo degli esterni agghiaccianti che oggi si facciano rimpiangere Sottil.
1: Ma Sottil non lo rimpiangerei neanche se ci fosse Tommaso Loreto in uno dei collegamenti più disturbati della storia di questa radio, televisione o web radio, web TV, come la vogliamo chiamare.
2: E ora anche sul canale YouTube.
1: E ora anche sul canale YouTube, quindi ti diamo un compito, Tommaso: comprare delle cuffie col filo da qui al rientro dalla sosta. Hai tre settimane.
6: Io non posso comprare nulla.
1: Hai tre settimane.
6: Io non posso spendere,
2: Comunque era ironico, io tiro un sospiro di sollievo perché ero veramente preoccupata per Sonny, quindi lo ringrazio per aver specificato e per averci strappato una risata in un pomeriggio che si è un po' raddrizzato.
1: E nel direttore Tommaso Loreto che scambia Gnonto per Ulai, lo salutiamo, anche perché sei inascoltabile, ma non per quello che dici, Tommaso, ma per l'audio. Ciao.
2: Buon pomeriggio, direttore.
1: Lo risentiremo dopo per le pagelle. Andrea.
7: Ma io sono molto rattristato, ve lo dico, perché la Fiorentina dovrebbe essere in vantaggio adesso, e il fatto che non ci sia e che purtroppo affronti una squadra di vecchi volponi, a cominciare dal suo tecnico, mi farà stare veramente con la tensione fino al 95esimo. Sono molto attristato, cioè speriamo davvero che ci possa essere un guizzone. Ora sta per entrare Gnonto, come diceva giustamente lo studio, e però ecco, là davanti il Napoli quando attacca comunque fa sempre paura, anche prima con quell'azione, quella palla che è filtrata, ci ha dato fastidio. Dovremmo essere molto bravi e fortunati, e fossimo un pezzo che Puccini c'è anche in attacco, oggi parleremo d'altro, perché la Fiorentina ha avuto, ragazzi, delle palle gol. Attenzione a Neres, tiro, una parata sensazionale di De Gea, poi ancora tutto buono, Kilmour era di rigore, si gira, palla per Lobotka, mamma mia, ancora il Napoli di Lorenzo, mamma mia, per Favasuli, De Gea una parata straordinaria, poi lo ricommenteremo grazie anche alle immagini da studio, ma De Gea eccezionale in questo primo vero intervento del secondo tempo. Portieri oggi sugli scudi,
1: sì.
7: Tra Milinkovic, sì. Savic e De Gea, delle parate eccellenti. Minuto numero 77, ancora Napoli in possesso palla, ragazzi, diciamo che quando hanno le squadre il pallone tra i piedi, entrambi possono sempre creare qualcosa, e quindi è una gara straaperta quella del Franchi.
1: Sì.
7: Palla per Favasuli, bravissimo Valdepeña, si anticipa ma regala comunque la rimessa laterale. Entra Gnonto, credo uscirà Mastantuono.
1: Vediamo un po'.
7: Tanto è a terra anche Dragusin, ma perché si deve allacciare la scarpa. È una partita, ragazzi, bella, perché ci sono costantemente ribaltamenti di fronte, e la può vincere chiunque, la può vincere veramente chiunque questa partita, diciamolo subito. Cioè io spero di no, faccio tutte le corna, tocco ciò che devo toccare, ma se poi la vince il Napoli, io che c'entra, mi girano le scatole. Però devo dire che la Fiorentina ha fatto una buonissima partita, abbiamo rivisto la Fiorentina della cura Vanoli, e quindi sono fiducioso per il futuro. Certo, ripeto, se tu non fossi la squadra giovane che sei, ma tu avessi una media età più alta, io sono convinto che tante di quelle chance da gol che ti sei mangiato le avresti fatte.
1: Ma guarda,
7: cioè, se tu eri ora davanti 2-1,
1: basterebbe tenerli poi a un certo punto, cioè, e fra tre anni c'è una squadra molto forte.
7: Sì.
1: Ora, a parte Mastantuono, che lui non lo puoi tenere, o meglio, ti ci devi rimettere a parlare, poi gli altri in teoria li puoi tenere tutti.
7: Sì, sì, è vero. Ancora non entra Gnonto, ancora non entra, il buon Willy è in panchina, vediamo poi al posto di chi entrerà. Rimessa laterale per il Napoli, già battuta. Minuto numero 78, siamo a meno di un quarto d'ora dalla fine della partita, ma ripeto, è una gara apertissima, quindi chi fosse all'ascolto ci segua, perché può succedere veramente di tutto, nel bene e nel male, speriamo nel bene, naturalmente. Ora Gie prova a recuperare un pallone, non ce la fa, palla a Favasuli sulla destra, Favasuli davanti a sé a Valdepeñas, Favasuli, gioco di prestigio, Favasuli, il cross al centro, Dragusin mette fuori di testa, palla per Lobotka, bella palla di Lobotka per Favasuli, ancora Favasuli per Di Lorenzo, Lobotka, è ora il momento favorevole al Napoli, Marin, cerco di centrocampo, Marin, marcato stretto da Beto non si è visto per niente per il momento, palla adesso per Gilmour per Olivera per Neres, sulla sinistra, Neres va sul fondo, il cross al centro, è un'altra parata, pazzesca di De Gea, aiutatemi a dire pazzesca. Sul colpo di testa di Favasuli, incredibile. Un colpo di testa pazzesco e una parata altrettanto pazzesca. Terza parata incredibile di David De Gea.
1: Sì, gran parata da parte di David De Gea, che ha risposto in tutti i modi possibili e immaginabili all'ascoltatore che ha detto che era il problema della Fiorentina, anzi no, che gli faceva paura a De Gea oggi.
7: Sì, era il fattore negativo, sì. Cambio per la Fiorentina, esce il numero 25, ovvero Siangie, ed entra Gnonto, quindi rimane in campo fino all'ultimo Mastantuono, anche se la Fiorentina avrebbe anche un altro cambio oltre a questo. Ora devo dire che è entrato in campo un Lillipuziano e per marcare su questo calcio d'angolo, insomma, speriamo bene. Comunque corner per il Napoli, 79 minuti e 40 secondi, abbiamo rischiato grosso, ragazzi, ve l'ho detto, può succedere di tutto, ve l'ho detto. Angolo per il Napoli affidato a De Bruyne, il cross, tensione, si avvitano tutti in aria, mette fuori Gnonto. Ora però la Fiorentina deve salire, perché c'è un giocatore per terra in area viola, fischia l'arbitro, è Dragusin. Fiorentina deve salire perché si sta schiacciando da 3-4 minuti ed è un peccato, perché con tutto il potenziale offensivo fresco che ha in campo e deve tenere palla, deve andare avanti, insomma è un po' fare 10 minuti in difesa, lo può fare Allegri che pratica il calcio fecale, ma noi che siamo del calcio bello dobbiamo invece fare un calcio offensivo in questi minuti finali di partita. Forza, forza, ora c'è il Napoli che darà la palla alla Fiorentina, la quale la riconsegnerà con sportività, suppongo, agli azzurri per questa interruzione di gioco, e la gara che riprende proprio così. 80 minuti e 40 secondi, cari Lorenzo e Chiara, 1-1 al Franchi. Direi a questo punto, per le chance da gol avute dal Napoli, insomma, il pareggio potrebbe essere anche un risultato corretto, sì, ecco, per ciò che stiamo vedendo. Ora la Fiorentina forse qualcosa in più da un punto di vista della gradevolezza del gioco ha fatto, però anche il Napoli delle sue occasioni ce l'ha avute, non siamo tifosi coi paraocchi, siamo cronisti, cioè il Napoli ha avuto delle opportunità per andare di nuovo in vantaggio.
1: Sì, sì, diciamo negli ultimi 10 minuti è stato un Napoli sicuramente più pericoloso rispetto alla Fiorentina, che comunque in contropiede, soprattutto con Gonçalves, ha avuto una gran palla. Chiara?
2: Sì, un po' di messaggi, sì. L'avete chiamato l'ascoltatore che definiva De Gea fonte di preoccupazione e paura, ci scrive: io se facesse questo effetto sono pronto a dirlo tutte le partite, bravo, ho paura di bravo, De Gea,
1: bravo.
2: Poi un ascoltatore che non si firma ci scrive: se Dodò fosse, si firma Malo, se Dodò fosse schierabile sarebbe il momento di sostituire Mastantuono. Poi sì. Sì. Kit da Udine invece ci chiede: ma Ulahi al posto di Ndur? Su Ndur sono tanti messaggi. C'è anche Francesco che ci scrive: corre come me che ho 60 anni. E tanti sottolineano come purtroppo non riesca ad aiutare la Fiorentina in termini di velocità di manovra. 4-2-3-1 in purezza. Ora starà Fagioli, Ndur, tenere duro. Davanti dovremo essere più creativi, ma stiamo attenti dietro.
7: C'è un angolo per il Napoli, lo seguiamo. E purtroppo la Fiorentina aveva ripreso palla ma l'ha ripersa. Ancora un angolo per gli azzurri, per De Bruyne, cross al centro, palla a uscire, meno male salta di testa, mi sembra, Favasuli, e palla sul fondo, la prende male il treno di Africo, così è soprannominato, no era Oliveira, non era Favasuli, scusate. E comunque sia, io personalmente a Favasuli auguro una grande carriera, sicuramente gli auguro di fare una partitaccia oggi, anche se pronti via, primo pallone ha rischiato di far gol. Però ecco, gli auguro di fare una brutta partita. Altro cambio viola, vedo che la panchina richiama qualcuno, richiama Pongracic, perché forse c'è il buon Dragusin che non ce la fa più.
1: Sì.
7: No, però anche Beto è entrato, ragazzi, in un modo indecente, non tiene un pallone, madonna mia.
1: E non è in condizione, dai.
7: Ora Gonçalves, autolancia Gnonto, bravissimo Willy ad arrivare su un pallone difficilissimo, ancora Willy, vado a farsi dal portatore di palla, sbaglia il Napoli, bravo Willy, palla per Fagioli si gira, marcato da Favasuli, ancora Gnonto, eccolo qua Willy, bella palla per Favasuli, per Valdepeñas, Fagioli, no, se la fa togliere, no, non puoi perdere il pallone, la recupera però Gnonto, Valdepeñas, area di rigore, Fagioli, Fagioli, la perde ancora Viola, però il cross al centro e la tocca Milinkovic-Savic, calcio d'angolo per la Fiorentina. Dai, dai, dai, dai!
1: Ma la Fiorentina lo può fare, però... un gol su calcio d'angolo, Andrea?
7: Sarebbe bello lo facesse adesso.
1: C'è scritto, ma non hanno dato nessun regolamento nuovo, no, a inizio partita, che non può segnare.
7: Cambio,
1: su
7: cambio obbligatorio.
1: Ammonito De Gea.
7: C'è un
1: quando?
7: Cambio.
1: È arrivato in sovraimpressione nei nostri monitor l'ammonizione di De Gea.
7: Intanto c'è Valdepeñas, no, è Ranieri che
2: di tempo.
7: No. Ranieri con i crampi. Ecco, infatti esce Ranieri e non Dragusin. Esce Ranieri ed entra Pongracic. Ranieri è veramente distrutto.
1: Ranieri.
2: Sono tornati.
7: Ma sono tanti a avere i crampi. E io vedo anche Ndur. Vedo Dragusin che è sempre fisso ad allacciarsi le scarpe sul terreno di gioco. Boh, sembra il Conte Mascetti quando fa la supercazzola. Allaccia scarpe, scarpa allaccia. E ora Ranieri esce zoppicando perché deve avere un acido lattico nelle gambe che potrebbe fare concorrenza alla Mucchi. E allora esce dal campo il numero 6 della Fiorentina. Calcio d'angolo per la Viola con l'ingresso in campo di Marin Pongracic. Il quinto e ultimo cambio della Fiorentina. Il Napoli ne ha ancora due. 86 minuti sul cronometro. 4 più recupero. Angolo per la Viola affidato ai piedi di Mastantuono. Forza ragazzi. Il cross di Mastantuono. Messo fuori il pallone da Lucca. Palla che si impenna. La recupera Maluccio. Gonsalves, ma per fortuna ci arriva Ndur, recupera il pallone a sua volta, Jimenez per De Gea, De Gea va subito a lungo lancio, squadre lunghissime ovviamente, Oliveira mette però male il pallone a terra, lo fa la Fiorentina con Ndur, la recupera la spalla, la Viola, pubblico del Franchi che incita i Viola, Gonsalves evita bene un avversario, Gonsalves si mette in proprio sulla destra, va sul fondo, Gonsalves il tiro rimpallato, rimessa laterale, Fiorentina che resta in attacco, subito rimessa giocata, Gonsalves per Mastantuono. Mastantuono osserva che cosa c'è da fare. Mastantuono, pallone tra i piedi, Mastantuono si accentra, Mastantuono, il tiro! Milinkovic-Savic passò il pallone. Sarebbe stato bello se ci avesse fatto esplodere come al Monumental, ma non è successo purtroppo,
1: come
7: per ora.
1: Come al Penso,
7: sì. Come al Penso. Riparte il Napoli, De Bruyne per Gilmour per Oliveira. Ragazzi, il Napoli comunque è forte. Poi non credo sinceramente vincerà il campionato, ma è una squadra veramente forte, insomma. Cioè, secondo me è una squadra diversa dal Napoli per le tante occasioni che ha avuto la Fiorentina. Si sarebbe messa tutta in difesa arroccata, avrebbe cercato di evitare quei peggiori. Invece il Napoli, onestamente, perché è una grande squadra, ha giocato la sua partita, ha avuto anche le sue chance, quindi comunque buona gara anche del Napoli, che dopo i primi 5-10 minuti della ripresa dove la Viola ha trovato il 1-1 e poteva andare in vantaggio, ha ripreso a giocare. La Fiorentina però è più fresca e lo fa vedere adesso con questa bella palla di Fagioli per Beto che si gira, Beto, dai, c'è solo Mastantuono! Lo serve adesso, Mastantuono per Gonsalves, Milinkovic-Savic. Porca miseria ragazzi, quanto stiamo sprecando. Ecco, intanto gara omologata anche per quanto riguarda i giornalisti che se ne vanno. Insomma, abbiamo chiuso in bellezza anche oggi. Io mi auguro la Fiorentina faccia 3 gol adesso, guarda un po'. Vabbè, lasciamo perdere. Gilmour in possesso palla, scusate, devo bere. Entrerà anche Issa intanto.
1: Vai Chiara.
2: Un po' di messaggi. Igor ci scrive: Ndur è importante come equilibratore, tatticamente ha avuto un ruolo da non disdegnare. David va un po' in controtendenza anche con tutte le riflessioni dell'ultima settimana. Ci scrive: Fagioli non c'entra niente con questa squadra, fuori dai giochi appena si accelerano un po' i ritmi. Poi ci scrive anche Carmine, cecinese a Viterbo, ma non è che al nonno direttore di nuovo rotto il Bluetooth, nonno nel senso nonno di Pongracic, sì, perché certo. Se ti ricordi quando certo, si gioca col cognome certo, delle mamme, certo. Sulla schiena di Pongracic c'è Tolo.
1: Forse era perché comunque non giocava il nipote, quindi però ora è entrato, quindi magari se lo richiamiamo.
2: Da Formentera si soffre, ma anche ci esaltiamo con Giannattasi e soprattutto con la Fiorentina, questo da è un Formentera. Messaggio, sì, da parte di Michele, non è in Toscana, Formentera.
1: No.
2: Atta sarà anche un giocatore da squadra di prima fascia, per ora però lo deve ancora dimostrare, questo ce lo scrive Luigi. Comunque con Vanoli siamo vivi, questo è il messaggio di Maurizio. Bruno ci chiede se...
7: Attenzione al Napoli! Rimessa laterale, vai Chiara, scusami.
2: Bruno da Viterbo ci chiede se Gonsalves ha dimenticato le lenti. Io non so se magari sia stato ripreso in qualche momento e ha dato la sensazione. Qualcuno mi può spiegare perché non gioca Ulai? Io quel palo in mezzo al campo non lo posso benissimo proprio vedere.
1: No, comunque Ulai, il perché di Ulai fuori tutta la partita, Andrea, non è insomma, non lo so. Si capisce.
7: Intanto fuori Lobot che dentro Anguissa, ma poi anche un altro cambio nel Napoli. È entrato anche un altro, vero, nel Napoli, o solo Anguissa?
1: Io vedo solo Anguissa. Solo Anguissa.
7: Bene, benissimo, no, perché avevo visto un altro giocatore. Va bene. Che vi devo dire, ragazzi? Non lo so, forse per quella famosa storia dell'equilibrio di cui tanto parla Vanoli. Non ha voluto perdere un giocatore di rottura come Endur. Non lo so, io la vedo in questa maniera. Di sicuro il tema doppio play sarà uno di quelli dei quali discuteremo nel corso di questa estenuante sosta di campionato. Siamo al 90esimo esatto, quarto uomo con la maglietta luminosa in mano che ci dice che il recupero sarà di 5 minuti di recupero. Attenzione al Napoli, Anguissa per Neres, attenzione Neres, attenzione, bravissimo

0: rimangono 4. Io mi accontento dell'1-1 e mi prendo un punto contro una grande squadra, perché Napoli è una grande squadra, e mi prendo una ottima prestazione della Fiorentina, che secondo me ha fatto un solo errore, quello del gol del vantaggio del Napoli. Lunga palla di Dragusin per Beto, che la mette alta, ma chissà, arriva prima sul pallone. Madonna mia, è entrato ora, ha già fatto tre cose ottime. Chissà, poi per fortuna il Napoli sbaglia tutto. Rimessa laterale regalata alla Fiorentina. Forza, forza ragazzi. Vediamo di non fare sciocchezze in questo finale di partita. 1:40 del recupero che se n'è andato. Ancora 3 minuti abbondanti. Forza, forza, forza, forza, forza, forza. Gestiamola a modo, ragazzi, non facciamo sciocchezze, ragioniamo con la testa, ragioniamo con la testa, non facciamo sciocchezze, cerchiamo di capire quando è il caso di non esagerare. Palla per Gnonto, Gnonto per Fagioli, Fagioli di prima per nessuno, meno male. Che cos'è questo rumore?
1: No, no, vai, vai. Tanto...
0: Ah, ok. Palla per Gilmour, attenzione al Napoli che attacca con Olivera. Bisogna addormentarlo il gioco. Olivera, attenzione per De Bruyne. De Bruyne per Di Lorenzo, che prende la schiena, meno male, di Valdepeñas. Poi riparte la viola con Beto, che crolla a terra, però la tiene lì. Dai, dai, Beto per Mossantuono. Vai, 2 contro 2. Vai, vai, Franco, vai, vai. Mossantuono si accentra. Mossantuono, Mossantuono, Mossantuono. No, peccato. Rimpallato all'ultimo il suo tiro. No. Però ancora la Fiorentina in possesso palla, forza, Fagioli per Gnonto, Gnonto, limite dell'area, Gnonto, Gnonto, per Valdepeñas, Valdepeñas per Fagioli, forza ragazzi, palla per Jimenez, Jimenez, era di rigore sulla destra, Jimenez, Jimenez, Jimenez, Jimenez in cross, boh! Ha provato la rovesciata Beto, e palla fuori, ragazzi, Beto, quante rovesciate fa? È la terza, quarta che fa da quando a Firenze. Avesse fatto gol di rovesciata, veniva giù tutto. Palla fuori. Mamma mia, beh, ha fatto bene però a provare, dai. Attenzione, è ripartito il Napoli. Attenzione! Tutti dietro! Riparte De Bruyne con Neres. Tutti dietro! Neres, il cross al centro. Palla per Di Lorenzo, Di Lorenzo. Il tiro, De Gea. De Gea fa solo la sfera. Ragazzi, abbiamo sperato il gol del vantaggio in un modo clamoroso, perché quella palla se la prende bene Beto, va dentro, Limenic-Savic col cavolo la prende. Che peccato, che peccato. Allora, ultimo minuto di gara, Fiorentina in possesso palla. Dai ragazzi, dai, teniamolo questo punto, non esageriamo. Va Gonçalves, va Gonçalves, va Gonçalves, e poi la mette in rimessa laterale in Napoli. Napoli con il pannolino in quest'ultimo minuto di gara, con Gonçalves che la rigioca subito per Valdepeñas. Vediamo con la Fiorentina se temporeggia o va in attacco. Io temporeggerei, perché un punto me lo prendo volentieri. Dur per Fagioli, Fagioli, limite dell'area di rigore per Gonçalves, Fagioli, imbucata per Beto, non ci arriva Gonçalves. Ancora il Napoli, palla alta, vai, forza Gnonto, vai! Bella palla presa, ultimi 20 secondi, proviamola, proviamola ora, 20 secondi, faccia! Mastantuono sulla destra, puntalo, salta netto Oliveira, Mastantuono va sul fondo, Mastantuono! È rimpallato, porca miseria! Ora tutti dietro, ora fai fallo Jimenez, fai fallo, bravo Jimenez! E finisce la partita! È una grande Fiorentina, è una grande Fiorentina, tutti in piedi per la Fiorentina di Paolo Vanoli, è 1-1 per la Viola, ma è stata una gara dove nessuno si è risparmiato dal primo all'ultimo minuto. Una grande, grande, grande, grande Fiorentina, 1-1, gol di Gilmour al 23esimo, gol di Jimenez al 51esimo, Fiorentina sale a quota 4 punti. Va bene così, alcune volte bisogna accontentarsi, lì nello studio.
1: Grazie Andrea Giannattasio, tutti per terra i giocatori, ma la cosa più importante è che tutti i tantissimi fischi che si sono sentiti per tante partite a Firenze si sono trasformati tutti in applausi, perché la Fiorentina esce dal campo stremata, consapevole di aver fatto una grande partita e soprattutto con un punto non banale fatto contro il Napoli. Ci fermiamo un attimo, piccolo break, e poi torniamo qui per il post gara di Fiorentina-Napoli.

0: sbalzare il cuore ogni volta che la nomini. Sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
2: RS Acciai. Acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
3: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
4: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta di capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
3: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
4: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
3: istitutogiglio.it.
4: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
5: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
6: Sì, le valutazioni e le pagelle a cura di Radio Firenze Viola.
7: Rieccoci in diretta Radio Firenze Viola, Lorenzo Di Benedetto che vi sta parlando in compagnia di studio di Chiara Bevilacqua. 1-1 il finale tra Fiorentina e Napoli, con il gol di Gilmour nel primo tempo e il pareggio poi di Jimenez con deviazione di Rafa Marin nella ripresa. Una buona Fiorentina che è completamente trasformata rispetto a quella che abbiamo visto a inizio stagione. Adesso ci sarà una lunga sosta, però sicuramente una Fiorentina che potrà passarla con il sorriso invece che nella depressione, come era prima dell'arrivo di Paolo Vanoli. Buonasera ad Angelo Giorgetti. Ciao Angelo.
8: Ciao Renzo, ciao Chiara, buonasera a tutti.
9: Ciao Angelo.
7: Angelo, dai, una partita tutto sommato che poteva finire in qualsiasi modo. Probabilmente il pareggio è il risultato più giusto, perché comunque le occasioni sono state da una parte e dall'altra, però una Fiorentina che se l'è giocata alla pari contro i vice campioni d'Italia.
8: Ma guarda, l'aspetto più importante è che mi sembra che la Fiorentina stia prendendo coraggio, no? Stia cominciando a conoscersi. Anch'io sono d'accordo con te Lorenzo, il pareggio mi sembra un risultato giusto. È stato bravo anche De Gea comunque su Neres e Papasulli nel finale. La Fiorentina ha avuto altre due occasioni comunque per segnare e per raddoppiare con Fagioli e Valdepeñas, due traverse per la Fiorentina, un palo per il Napoli. Però a margine di tutto questo abbiamo visto anche giocare a calcio, no? Abbiamo visto giocare a calcio anche la Fiorentina, cosa alla quale non eravamo abituati, per cui per questo dico che la strada mi sembra giusta. Ci sono ancora delle cose che ci sembrano, diciamo, viste da fuori incredibili, compreso il gol che ha fatto Gilmour con tutta l'area vuota, sì. Diciamo nessuno si è occupato di marcarlo, però poi la Fiorentina devo dire ce l'ha messa tutta, tanti hanno finito con i crampi. Mi sembra l'atteggiamento giusto, dai, da parte dei giocatori. Per cui rispetto a qualche tempo fa, ragazzi, se facciamo un confronto sembra di essere veramente in un'altra dimensione.
9: Un'altra squadra. Angelo, prendo spunto dalla riflessione di Romolo al 348-7513-933. Lui si sofferma sul secondo tempo e dice che alla luce di quelle che sono le qualità del gruppo, questa Fiorentina dovrebbe porsi l'obiettivo di concretizzare al massimo tutte le occasioni che crea, perché poi tendenzialmente è sempre un po' vulnerabile, rischia anche di subire il gioco avversario, per cui avendo il suo punto di forza nell'attacco, più gol segna, più arriva tranquilla al 90esimo a fine stagione.
8: E vabbè, insomma, come ragionamento non fa una piega, però insomma dobbiamo dire che il Napoli, anche rispetto a Venezia e Pisa, no? Da quando è arrivato Manole, è diciamo obiettivamente di un'altra categoria, per cui la Fiorentina oggi secondo me ha fatto un salto di qualità nella gestione proprio della partita, no? Al di là delle occasioni che indubbiamente ha subito, perché il Napoli ha interpreti di un'altra qualità rispetto a quelli incrociati finora, e parlo della gestione Vanoli. Però insisto, io sono fiducioso perché vedo una squadra che sta cercando una propria strada anche con i suoi limiti, che certamente non può cancellare in così poco tempo, però mi sembra che anche a livello individuale alcuni giocatori stiano prendendo coraggio. Voglio citare Dragusin perché oggi secondo me ha fatto una gran partita, prima su Højlund, poi anche su Lucca. Quel salvataggio su Højlund per me è valso quasi un gol nel primo tempo, quella scivolata perfetta. Cioè ci sono anche delle individualità, mi sembra che in questo contesto nuovo dove c'è più ordine, più voglia di fare, mi sembra che stiano emergendo, per cui Devo dire che Vanoli sta dimostrando una mano salda, una mano che ci fa capire come le idee siano chiare, e poi vediamo, ci sarà dopo questa lunga sosta il Genoa e poi dopo, se non sbaglio, un bel trittico, sì. Como, Inter e Atalanta, per cui altra riprova, però la Fiorentina veramente avrà modo di conoscersi meglio. Non ci sarà Mastantuono perché insomma è stato convocato dalla nazionale argentina. Devo dire che da una parte per Vanoli mi dispiace, dall'altra sono contento perché il giocatore avrà modo di capire che la scelta di Firenze è stata giusta, no? Perché essere convocato comunque in nazionale significa che le sue prestazioni sono tenute d'occhio.
7: Sì, sì, senza ombra di dubbio. È una Fiorentina comunque sia che è completamente cambiata. Ci sono chiaramente ancora cose che non funzionano, però anche il coraggio di Vanoli di inserire Valdepeñas a fine primo tempo non è una cosa banale, perché insomma noi l'abbiamo detto, insomma, scelta abbastanza coraggiosa, perché ti vai a sbilanciare parecchio contro un Napoli che comunque poteva essere pericoloso. Anche questi comunque sono segnali importanti, no? per tutta la squadra.
8: Sai, lì c'erano due opzioni. Io credo che Vanoli abbia scelto quella più propositiva, perché su quella fascia l'abbiamo visto con i cambi di gioco, Vieri andava molto in difficoltà su Politano, che raddoppiava poi con Di Lorenzo, per cui il 75% dei pericoli il Napoli tirava su quella fascia. Non ho capito francamente, ora forse ne parlerà in conferenza stampa Vanoli, perché Vieri andasse molto spesso al centro, no? Se ci avete fatto caso si accentrava molto anche durante la manovra della Fiorentina e lasciava sempre poi, quando tornava nella sua zona, quei 10 metri a Politano, dando modo anche a Di Lorenzo di inserirci, quindi creando diversi problemi alla Fiorentina. Quindi non so se era una scelta sua oppure una volontà di Vanoli. La scelta di Valdepeñas, dicevi giustamente anche te Lorenzo, è stata coraggiosa, no? Quindi sulla fascia in cui siamo in difficoltà aggiungiamo un giocatore che a livello dinamico può invertire l'equilibrio, no? Questo devo dire che la Fiorentina ha fatto bene. Poi ha avuto anche l'occasione Valdepeñas, sarebbe stato un bellissimo gol, ha fatto una strepitosa parata secondo me Milinkovic-Savic, per cui come cambi che rispetto all'anno scorso di Vanoli abbiamo visto essere diversi rispetto al passato contro il Venezia e anche il Pisa, ecco, oggi c'è stato questo esempio che, come tanti altri particolari, insomma, fa essere abbastanza convinti che la Fiorentina sia sulla buona strada.
9: Al di là del gol subito e delle modalità che hanno portato il Napoli a trovare la rete, sei d'accordo con chi considera l'esclusione di Ulai l'unico neo della partita di oggi?
8: Ma guarda, io non parlerei né di Ney né di, cioè non credo che un allenatore lasci fuori un giocatore forte se non ci sono delle motivazioni, se non ci sono dei motivi. Ulai deve essere gestito, so che la Fiorentina lo considera un diamante, ma anche un diamante grezzo, per cui ci sarà tempo poi per valutarlo. Diamogli modo di trovare anche a Vanoli un equilibrio che permetta di far giocare insieme magari anche Vanoli e Ulai, come ieri un pochino mi sembra di aver capito lui sta pensando di fare, no? Però il centrocampo è un reparto molto delicato e bisogna che tutto funzioni bene. Non so se poi l'idea sarà quella di un doppio play come ha fatto un po' oggi Lobotka insieme a Gilmour, no? Quindi due giocatori che fisicamente non sono esattamente prestanti, però nel giro palla e nella gestione della palla stessa poi riescono a essere decisivi per le imbucate, per creare spazi, e quindi magari Vanoli sta pensando a un 4-2-3-1 con Fagioli e Ulai, non lo so. Comunque sia, non parlerei di Ney oggi, parlerei comunque di una squadra in progresso.
7: Angelo, l'ultima domanda prima di salutarti e ringraziarti. Adesso lo sappiamo tutti, l'hai detto anche tu, inizia una lunghissima sosta. Come si gestisce una sosta del genere, che comunque sia è più lunga del solito? Non ci saranno 8 giocatori che saranno in nazionale. Cosa ti aspetti? Cioè, come la gestiresti tu da allenatore, che è una novità assoluta?
8: ringrazio per la fiducia. No, devo dire che a Panoli certamente non manca l'esperienza, poi l'ho visto iper arci motivato, cioè questa seconda chance per lui è veramente un Panoli 2 che cerca un'affermazione che aveva vissuto, come io suppongo, anzi ne sono certo, come una diminuzio dopo quello che aveva fatto, per cui è molto centrato. Come la vivrei? Io la vivrei cercando di far passare alcuni concetti base, cercando di far capire alla Fiorentina che la qualità è tanta, però bisogna saperla gestire e tutto questo passerà secondo me da un equilibrio a centrocampo che dovrà essere per Panoli il primo degli obiettivi, insieme anche a migliorare alcuni aspetti della fase difensiva, che insomma lasciamo perdere oggi il gol che ha fatto Gilmour, che era isolatissimo, però ecco, devo dire che la Fiorentina alcune pecche secondo me ce l'ha ancora nelle preventive, nella fase difensiva, che consente agli avversari di trovare degli spazi che poi dopo possono sfruttare. Quindi attenzione all'equilibrio al centrocampo, secondo me, se chiedi cosa farei se fossi Panoli, e un po' più di attitudine alla fase difensiva. Per il resto, ripeto, credo che la Fiorentina sia sulla buona strada.
7: Perfetto Angelo, grazie mille come sempre.
8: A voi ragazzi.
9: Ciao,
8: grazie.
9: Angelo, a presto.
8: Ciao a tutti, ciao.
9: Vai. Arriva un messaggio dritto al mio cuoricino. Buona giornata a tutti, sono Mick dalla provincia di Roma Nord. Oggi si è pareggiato e, come si è detto prima, poteva finire in qualsiasi modo. Certo, fosse entrato il pallone del 2-1 per la Viola, staremmo a parlare di un'altra partita. Ora speriamo che la sosta lunga serva a Panoli per studiare bene tutta la situazione. Certo che se avessimo avuto un Torreira, vista la partenza di Mandragora, forse avremmo un centrocampo piuttosto. Cuoricino.
7: E vediamo insomma cosa riuscirà a fare Panoli. Io sono curioso in questa sosta anche per capire come cambiare il centrocampo della Fiorentina e soprattutto cambiare tutta la fase difensiva, perché sì. Oggi la Fiorentina, le dico la verità, non è andata in difficoltà solo nella fase difensiva, a parte in alcune occasioni, però c'è quell'errore clamoroso in occasione del gol del Napoli, che poi alla fine ha pesato tantissimo, perché uno può dire ma il Napoli ha avuto le opportunità. Sì, anche la Fiorentina le ha avute, Milinkovic ha fatto delle grandi parate, De Gea ha fatto delle grandissime parate, resta che il gol alla fine l'hai preso per un errore clamoroso di tutta la fase difensiva su una palla inattiva. Buonasera anche a Luca Calamai, ciao Luca.
10: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
7: Luca, insomma è una Fiorentina...
10: Allora, vai. La mia morale, vai. Se volete vi dico qual è. Allora, la mia morale che ci accompagna poi è una sosta lunghissima e devo dire anche discutibile, perché 3 settimane senza pallone secondo me sono una cosa sbagliata, ma comunque va bene, è che questa gara ci testimonia che la Fiorentina non andrà in grande difficoltà, nel senso non c'è nessun segnale che ci può riportare a immaginare i tormenti della passata stagione. L'arrivo tempestivo di un allenatore giusto, il valore complessivo della squadra ci rassicurano su questo aspetto qua, e questo devo dire lo trovo ormai acclarato anche dalla prova con Napoli, che è stata una buona prova nella quale la Fiorentina, devo dire che il risultato è giusto, che la Fiorentina poteva vincere o perdere, Napoli poteva vincere o perdere, e quindi il pareggio fotografa la situazione. Ora resta il sospeso, però l'altra domanda, quella più importante, o comunque quella importante, cioè e qual è l'obiettivo di questa squadra? Perché ovviamente arriviamo alla sosta con 4 punti in 5 partite, con un calendario che, lo possiamo dire, era un calendario estremamente invitante. Abbiamo vinto solo con quella che in questo momento è la peggior squadra del campionato, abbiamo giocato 3 partite in casa su 5 e non c'è stato un acuto o un qualcosa che ci possa far pensare che, passata la nottata, questa squadra possa andare poi spavaldamente a lottare per uno dei primi 7 posti del campionato. Ecco, quindi questa gara lascia in sospeso il dubbio su quale può essere poi l'obiettivo di questa stagione, perché è inutile negarlo, quando fai gli investimenti che ha fatto la Fiorentina quest'anno in estate non ti puoi accontentare di un campionato di media tranquilla classifica, no? Cioè, dovresti avere l'ambizione di fare qualcosa di più importante. Oggi non, anche questa partita non mi dà il segnale che dai, si può lottare per i primi posti, per i primi, insomma parlo di un posto in Europa, e nel posto d'Europa ci va anche quella conference che trovo insopportabile, ma che per la quale oggi forse magari metterei anche la firma.
7: Ecco Luca, riprendo le parole proprio per legarmi a questo discorso, riprendo le parole di Vanoli dei giorni scorsi, quando ha detto: do ragione a Paratici, perché mi va bene arrivare decimo, undicesimo, dodicesimo, ma ponendo delle basi solide per il futuro. Potrebbe essere questa una chiave, nel senso la Fiorentina quest'anno tra virgolette si accontenta, ma perché forse non è in grado ancora di lottare, perché comunque lottare per le prime sette posizioni non è banale, come cosa, quindi si accontenta di arrivare, ma l'anno prossimo avranno tutti un anno in più, non si vende nessuno d'estate, si prova a tenere Mastantuono, si mette un paio di pezzi soli dopo la rivoluzione totale dell'estate ci si è lasciata alle spalle, e allora si comincia a fare un progetto serio.
10: Sì, ragionamento da uomo di calcio, però ti dico anche che il calcio, tutta questa grande programmazione, allora la grande, cioè che quando sei arrivato, quant'era, un anno e mezzo fa, sì, sei arrivato sesto con 65 punti, hai tenuto tutti, hai preso Pioli, hai detto beh siamo pronti per il salto di qualità, e per poi succede.
7: Sì.
10: Non si spendono quasi 200 milioni per fare un qualcosa di passaggio, no? Non lo so, può essere la consolazione, però io ancora resto nella speranza che poi le partite, che saranno molto delicate dopo la sosta, ci possano dare un segnale diverso, un segnale di poter vivere un campionato con ambizione, che ovviamente dopo una partenza come questa non può essere un'ambizione di quella che immaginavamo in estate, dove c'era addirittura il sogno e la speranza di poter andare a avvicinare la zona Europa League, quindi quinto e sesto posto, però l'ambizione nemmeno di dire sicuramente come siamo contenti non si lotta per retrocedere, questo lo può dire il Cagliari, lo può dire l'Udinese, non chi ha speso come la Fiorentina, ecco. Quindi vediamo, mi lascia, cioè, oggi hai trovato il Napoli, era il Napoli giusto, no, per dare un, per andare alla sosta con uno squillo che ci facesse dire peccato non essere partiti con Vanoli, no? Ecco, ci facesse dire mamma mia che rabbia. Però ecco, oggi noi abbiamo perso come minimo 4 punti, come minimo abbiamo perso 4 punti, lo ripeto, contro Frosinone e Torino, e quindi oggi per ritrovare un tuo equilibrio devi fare qualcosa di diverso, non ti puoi accontentare della normalità. Pareggiare in casa con questo Napoli è bello, importante, prezioso, ma è normalità. E allora poi ci sarà la trasferta a Genoa, delicata, 30.000 persone, ambiente bollente, poi ci sarà il Como, poi ci sarà l'Inter, e ci sarà stata nel mezzo la sosta che può permettere a Vanoli di lavorare, anche se io ho la sensazione che al di là di quelle che possono essere scelte poi individuali, no, che possono anche cambiare, però io penso lui la squadra l'abbia trovata, l'abbia in testa, e ora starà a lui trovare sempre il giocatore giusto nel momento giusto. Eravamo tutti contenti per Vieri, penso, io almeno ero contento, mi è piaciuto molto più Valdepeñas, ecco. E poi mi ribello all'idea che non ci possa essere spazio nell'undici di partenza per un giocatore Murray. Ma sì, questi sono bei problemi che affidiamo all'allenatore, che però ha dato equilibrio, cioè oggi la Fiorentina poteva vincere,
7: sì, sì.
10: Come alla fine, se non fa quel gol fortunoso magari la perde, però dai, andiamo a questa sosta senza il terrore di vivere un altro anno da incubo, cerchiamo di capire quale può essere la nostra ambizione.
9: Luca, premettendo che sentenziare al 20 di settembre è sempre molto azzardato, dando un'occhiata anche ai tanti messaggi che stanno arrivando al 348-7513-933, sorprendentemente Atta è un giocatore molto nominato, c'è chi è convinto che non sia ancora al massimo della condizione e quindi vada atteso per capire anche in che modo potrà essere utile alla Fiorentina, c'è chi come Pier da Bologna lo definisce un problema, si augura che poi nella finestra di mercato di gennaio possa essere risolto risolto, a suo avviso è un investimento ingiustificato, Stefano Taxi la sposta sul piano tattico, perché ci dice sostanzialmente Latta ha visto finora in questa Fiorentina fatica a trovare un ruolo, perché a centrocampo è leggero, come trequartista è troppo lento, e quindi come facciamo a farlo giocare? Hai la sensazione che questa potrà essere uno dei temi che poi ci accompagnerà in questa sosta, alla luce di quanto visto e di tutto quello che poi il centrocampo offre a Vanoli come soluzioni?
10: Grande tema, Chiara, senza dal mio punto di vista una risposta certa, lo dico. Guarda, l'altro giorno abbiamo parlato a Palla al Centro con il direttore Loreto, con Fabio Rossitto. Fabio è un amico, ci ha lavorato tanti anni quando lui ha giocato a Firenze, uno serio, ha fatto allenatore, e vive in quell'area geografica, no? Per cui conosce molto bene l'Udinese, i giocatori dell'Udinese, e gli ho chiesto appunto di Attà. E lui mi ha detto: guarda, fai attenzione, nell'Udinese dove lui è esploso, l'Udinese giocava un 3-5-2, sì, nel quale Attà faceva il battitore libero, cioè nel senso andava dove lo portava il cuore, l'istinto, cioè non aveva compiti tattici, no? Io oggi penso che nella Fiorentina avere due giocatori che non hanno compiti tattici, cioè come Attà e Mastantuono, è un bel lusso. È un po' un lusso, per cui Attà in un ruolo che probabilmente non esalta le sue caratteristiche. Cioè, Attà deve essere libero da ingabbiature tattiche, ma se in un centrocampo a tre fa la mezzala, hai l'obbligo di andare, ma hai anche l'obbligo di coprire. Secondo me Attà è stato un po' fregato all'arrivo di Mastantuono, perché quella libertà di andare dove vuole se l'è presa Mastantuono, e se l'è presa bruciando Attà sul valore. Fai tre gol a Venezia, dà la sensazione che ti fa gol in tutte le partite. Attà probabilmente ha avuto anche dei problemi fisici, e quindi sì, è un problema, mi verrebbe da dire un bel problema, una di quelle cose che un allenatore deve valutare, e se nel tempo la Fiorentina si potrà permettere di concedere libertà a Mastantuono e Attà sarà un grande vantaggio, ma ci vuole tempo per trovare equilibri.
7: Luca, l'ultima cosa, diciamo un altro tema, Endur, che comunque non è stato tra i migliori oggi, non è stato tra i migliori perché gran parte dei nostri ascoltatori, ma anche noi, vogliamo vedere dei giocatori sempre propositivi anche in zona gol, e quindi non l'abbiamo praticamente mai visto, oppure secondo te è stata comunque una prova di sostanza da parte di Endur, che non è stata appariscente ma che comunque è stato utile? Da quale parte stai?
10: Quando parli prova di sostanza e fa una fotografia oggettiva, è il modo di dire io non ho capito ma giocato, no?
7: Sì.
10: Perché si dice così, no? Prova generosa, prova di sostanza, ordinato. Non sai quante volte sei in pagella uno scrivendo ordinato, e poi non sapevo cosa voleva dire, però non sapevo che dargli, che voto dargli, sinceramente. Allora, Endur è un atto di fede, cioè o ci credi o non ci credi. Quindi o credi a chi lo allena, lo ha allenato, e lo ritiene un giocatore fondamentale, e allora gli allenatori vedono delle cose che magari noi non capiamo, anche perché ci lavorano tutti i giorni. Oppure fa una partita come quella di oggi e te lo ripeto, ti chiedi perché gioca Endur e non una I. Non ho risposta, te lo confesso. Però come hai detto te, ordinato, prezioso. Beh. Generoso.
7: Prova di sostanza.
10: Sostanza. Boh, che vuol dire?
7: No.
10: Sei, perché se pareggiato, se si fosse perso, avrebbe preso 5.
7: Esatto. Va bene, Luca, grazie mille,
10: grazie,
7: come sempre.
10: Ciao
9: Luca.
7: Grazie a Luca Calamai. Leggiamo, abbiamo qualche audio da mandare, qualche messaggio audio arrivato al 348-7531-393.
11: Ciao Chiara, ciao Lorenzo.
7: Ciao Silvana.
11: Allora non ti posso urlare, si è vinto! Però abbiamo fatto una partita meravigliosa. Hanno giocato bene, veramente, ci siamo divertiti dopo tanto tempo. E la gente qui è molto entusiasta. Un pareggio e vabbè, ma siamo stati anche un po' sfortunati. De Gea, grande. Ciao Silvana.
12: Buonasera, sono Mauro. Abbiamo visto veramente una bellissima partita giocata a tutto campo con un caldo impressionante, una squadra che ha veramente dato tutto per cercare di vincere contro una squadra importante. Quindi complimenti alla Fiorentina, complimenti a Vanoli. Sono molto ottimista.
13: 1-1, buttalo via.
14: Ragazzi, sono Guido, ricordate a Calamai che ci sono state due Fiorentine diverse, una con Grosso e una ora con Vanoli. Sono due cose diverse, quindi non si può fare un giudizio complessivo, sono due cose diverse. Ciao.
15: Sì, ho visto la partita fino adesso, poi vi ho scritto anche normalmente, no? Comunque io dico una cosa, a tra... non si guarda, ma Strantuono non è un fenomeno, e il resto mi sembra vada bene, specialmente il brasiliano in difesa mi piace molto. Vediamo un po' se a gennaio riusciamo un po' a rimediare qualcosina. Ciao a tutti per Bologna, grazie della compagnia.
7: Grazie a te, ma io se i problemi della Fiorentina fossero a te e Mastantuono ci metterei la firma, ci metterei una firma grossa come una casa. Son tutti giovani, comunque bisogna anche avere la pazienza di aspettarli, soprattutto Mastantuono, che magari una volta saltato il primo uomo potrebbe tirare in porta subito, però poi ti fa tre gol a Venezia e quindi ti vince la partita da solo. Andiamo avanti, vai.
9: Marcello da Livorno: criticare oggi indura il solito tafazzismo viola. Dur non si capisce perché giochi in Serie A, ci scrive Bruno da Viterbo. Speriamo lo compri la Juve. E un altro ascoltatore ci chiedeva se la Juve potesse essere interessata a Dur magari nella finestra di gennaio. Stefano Cioccolataio: attava benissimo da mezzala forte in progressione, il problema è che viene messo a ridosso dell'area avversaria ad aspettare il pallone. Neri da Pistoia: Andur gioca con tutti gli allenatori, evidentemente è un giocatore che dà ordine e equilibrio pur senza essere appariscente. È Andur che gioca meglio quando gira la squadra, o forse è la squadra gira quando Andur gioca più palloni? Ai posteri l'ardua sentenza. Alessio ci dice che a suo avviso Andur ha fatto una grande partita. Davide da Signa: a mio avviso, a parte la lentezza di Andur che può essere un problema, hanno solo bisogno di giocare e basta per migliorare l'intesa, fra un po' saremo forti. Giusto appunto, sapete se ci saranno amichevoli? Grazie, forza viola da Signa. Una c'è il 27. Ora recupero il messaggio che è stato inoltrato all'interno della chat della radio. Fiorentina Signa presso lo stadio Curva Fiesole del Rocco B Commisso Viola Park il 27/9/2026 alle ore 11. Poi ci scrive anche un ascoltatore salvato come Tizio: tecnicamente Mastantuono non si discute, ma se vuole tornare al Real deve imparare a fare l'assist e imparare a tirare di collo oppure sul primo palo, altrimenti con il tiro a giro al portiere sul secondo palo rischia di non andare da nessuna parte. Speriamo che lavori un po' sull'ultimo passaggio e sul tiro, e allora forse puntini.
7: Vabbè,
9: puntini.
7: Col Venezia però il primo gol l'ha fatto sul primo palo, bisogna essere onesti.
9: Io il calcio l'ho giocato 20 anni circa, per me Endur non gioca mai, se è in ballottaggio con Ulai soprattutto. Questo ce lo scrive Joe dalla Campania. Quando Pedro entrerà in forma ci farà divertire, ce lo scrive Aleandro.
7: Allora torniamo da Tommaso Loreto. Ciao Tommaso.
16: Eccomi.
7: Oh via, ti si sente,
16: Va bene così?
7: Ma un po' lontanino comunque, non siamo ancora...
16: Sempre i soliti auricolari di prima.
7: Glielo dici anche te, chiaro, che sennò sembra io. Cioè, glielo dici e si sente male.
16: Organizziamo una colletta.
7: Per comprarti le cuffie?
16: Ovviamente vostra e dei radioascoltatori, compratemi un paio di cuffie.
7: E quindi abbiamo ribadito ancora una volta, ma non che ce ne fosse bisogno, diciamo le tasche piene di vipere da parte di Tommaso Loreto. Da parte di Tommaso Loreto, quindi sbizzarritevi al 3487513933 per offenderlo in tutti i modi del mondo, perché vi ricordo che ha chiesto a noi e a voi di comprare le cuffie per lui. Quindi questo è ciò che ha chiesto Tommaso Loreto, quindi sbizzarritevi e offendetelo con tutte le parole.
16: Sono tempi di grande austerity, enorme austerity, infinita austerity.
7: Bene, quindi Tommaso, visto che non abbiamo sentito niente nel secondo tempo, raccontaci un po' che Fiorentina hai visto, per, tanto per cominciare.
16: Io sono molto soddisfatto perché ho visto una squadra che ha il carattere dell'allenatore, che risponde anche alle sollecitazioni dell'allenatore. Un paio di volte è praticamente entrato in campo come un invasato, accendendo lo stadio, ma a suo modo anche la squadra, perché poi erano situazioni in cui di lì a poco sei andato anche a renderti pericoloso. È vero, e oggi De Gea è probabilmente il migliore, questo significa che hai rischiato molto, soprattutto diciamo gli ultimi 20 minuti, però è anche vero che hai costruito un sacco di occasioni da rete, sei stato sfortunato perché nel primo tempo comunque un gol lo meritavi con due traverse e hai tenuto botta nonostante tu ti sia ritrovato sotto. Quindi ecco, è il terzo indizio che serviva. Su questo do pienamente ragione a Luca quando dice che abbiamo capito che facendo gli scongiuri del caso un anno orribile come l'anno scorso non dovremmo riviverlo. E poi è chiaro, non hai vinto, ti ripeto, De Gea ha fatto due o tre interventi super, quindi però avevi comunque di fronte una squadra che ha ambizioni di alta classifica. Su Attà io non mi faccio grandi problemi, si può mettere un po' di più ad ambientarsi nel suo nuovo mondo tattico e di squadra, ma credo arriverà. E tante altri dettagli li sistemeremo più avanti. Cioè, quello che mi sento di dire in questo momento è che comunque siamo solo all'inizio, se 34 partite, margini di crescita ci sono. Bisognava tamponare l'emorragia, Banoli ci è riuscita alla perfezione, ora lavoriamo e proviamo, questo sia, a inserire Ulahi in questo centrocampo, perché farne a meno mi sembra un peccato. Non mi avventuro sul dibattito Hondur, capisco, però è anche vero che poi nel secondo tempo oggi alla fine è stato molto molto utile, c'è il suo zampino anche nel gol. E non a caso qua alla fine Vanoli non ci rinuncia, quindi un motivo per il quale è sempre in campo c'è, cioè, evidentemente dà un equilibrio che per Vanoli è fondamentale.
7: Senti, glielo spieghi che 38 meno 5 fa 33 o glielo dico io? Visto ha detto mancano 34 partite.
16: Mamma mia,
7: oh. Scusa, sto parlando.
16: Una vita spesa a stare lì a dire ben niente.
7: Scusa, sto parlando con la Chiara. Non ti ho interpellato. Dici, Chiara, che cosa vai?
9: No, io sono sempre in difficoltà quando c'è da contraddire o polemizzare col direttore.
16: Brava,
9: sto cercando di capire perché ci è arrivato un messaggio. Viti, inguardabile come sempre, vediamo di levarselo, grazie. E mi stavo chiedendo che strade abbia preso la carriera di Viti nelle ultime settimane e per quale motivo sia al centro delle nostre riflessioni al termine della sfida con il Napoli. Però è bello così.
16: Non lo so che fine ha fatto, perché era retrocesso anche in Francia o sbaglio?
9: Purtroppo poi quando i giocatori si portano dietro queste maledizioni, c'è anche Nicola da San Giovanni, perché giustamente Tommaso hai detto vuoi stare alla larga dal dibattito su Hondur, che riprendendo un po' la chiave di lettura di Luca ci dice: io sarei anche disposto a fare un atto di fede nei confronti di un giocatore, ma riesco a farlo quando vedo che ha almeno una dote sulla quale lavorare, quando vedo del potenziale. Ora io mi domando: qual è la dote di Hondur, qual è la qualità che in lui spicca? Perché io sinceramente non la vedo, e magari è la mia prospettiva che è viziata. Io ho semplicemente ricordato a Nicola come tante volte si sottolinei il fisico di Hondur, che comunque nel calcio di oggi è un punto di forza, e a quel punto Nicola chiude la nostra conversazione con: allora a questo punto nel mercato di gennaio andiamo su Raul Bova.
16: Boh, secondo me fa le cose semplici e le fa per quel che gli chiede l'allenatore, cioè non è Fagioli, che a me oggi è piaciuto molto. Non è Attà, che è piaciuto meno, che però l'iniziativa la prende. Lui fa le cose semplici, fa quello che deve fare. Ti ripeto che poi sul gol, tutto sommato, lui è lì a difendere palla prima che la tiri Menez. E dopodiché, se chiedi il mio parere, ti dico che anch'io vorrei vedere una invece di Hondur in quel terzetto. Però dopo tre partite di campionato, dopo tre partite con Vanoli, due di campionato e una di Coppa Italia, vuol dire che ancora Vanoli ci vuol vedere in profondità. Quindi stiamo calmi, perché poi il passo verso sì va tutto bene ma Vanoli sta sbagliando è brevissimo. Continuo a fidarmi di lui e continuo a fidarmi di chi mi dice indurre calciatore molto molto apprezzato. Lo sguardo non lo ruba, questo è un po' ma sicuro, però evidentemente è prezioso, ragazzi.
9: Anche perché tutti sottolineano come comunque abbia trovato la titolarità con allenatori diversi. Mandiamo un abbraccio a Mattia Viti, che ora è alla Samp, ma si è fatto il legamento crociato qualche settimana fa, e quindi auguri di pronta guarigione per il giocatore.
7: Allora, caro Tommaso, andiamo ad ascoltare insieme Vanoli, vai. A DAZN.
17: Ciao, ciao, ciao a tutti. Ciao. Ciao. Le chiedo esattamente questo: cosa si porta via da questa partita? Una partita in cui avete creato. Il Napoli poi poteva farvi male nel secondo tempo. In generale, una grande unione, parlava di spirito, no? Di mentalità. Forse è questa la cosa più importante che si porta via da questa partita. Nonostante la fatica, era veramente complicato giocare oggi. La squadra retta si è preso un punto importante.
18: L'ho detto ai ragazzi, gli faccio i complimenti perché penso che affrontare una squadra come il Napoli, che in due anni ha vinto uno scudetto e l'anno scorso è arrivata seconda, affrontarla in questa maniera, a volte magari anche un po' sbarazzina, ma è quello che voglio io da questi ragazzi, però con grande personalità. Sappiamo che dobbiamo lavorare tanto per migliorare, però io penso che è stata una partita che nulla da dire se si vinceva, anzi io penso che se dobbiamo crescere in questo dobbiamo essere contenti, ma sapere che abbiamo le potenzialità per andare a vincere e lo dobbiamo fare. Però ripeto, basta vedere i tiri in porta, basta vedere i tiri dentro l'aria, basta vedere quante palle abbiamo recuperato nella loro partita. Poi penso che i due portieri siano stati protagonisti, però anche il bello del calcio.
17: Campo, ragazzi. Sì, Dario Marcolin.
19: Sì, Paolo, allora io faccio una considerazione: sono passate le prime due settimane, 4 punti in 2 partite. Il fatto di poter vedere la classifica in un modo diverso, lo stadio in un modo diverso, perché veramente ha incitato la squadra. Ti chiedo qual è stata la cosa più facile e la cosa più difficile all'interno della partita di oggi, perché a un certo punto hai cambiato Valdepeñas, l'hai messo, la squadra ha sofferto il primo tempo con Vieri per le qualità di Politano, secondo tempo invece baricentro più alto, siete partiti subito andando a pareggiare la partita.
18: Sì, hai detto bene, Dario. Intanto ringrazio il pubblico, perché questo pubblico ha detto ai ragazzi che se noi diamo tutto, facciamo vedere in campo che diamo tutto per questa maglia, loro ci possono regalare veramente grandi soddisfazioni e soprattutto ci possono regalare dei punti. Ma questo, come abbiamo fatto oggi, dobbiamo essere sempre noi a affrontare queste partite. Poi all'interno della partita, hai detto bene, ci sono state più partite. Sì, il primo tempo Vieri, siccome che ha un po' di caratteristiche un po' più da difensore centrale, mi stringeva troppo la linea, avendo già un 2-1 dentro con la punta con Holland, e questo nei cambi gioco che sapevamo, devo dire la verità che loro sono primi in Serie A per cambi giochi, sia diretti che tramite palleggio, perché vanno a affrontare l'1-1, era un rischio che volevo affrontare per dopo avere la possibilità di non abbassare gli esterni e ripartire. Io penso che in queste l'abbiamo fatto bene. Faccio i complimenti a Vitor Valdepeñas, perché è entrato veramente con grande personalità, ha capito subito quello che doveva fare, e penso che questo è lo spirito che ci porterà in alto. Adesso la classifica non la dobbiamo guardare, gli ho detto, adesso dobbiamo guardare il nostro percorso, il nostro lavoro, e dobbiamo lasciare stare la classifica, ma è una squadra di talento, e l'ho sempre detto, che però deve imparare a giocare uno per l'altro, e penso che in queste partite quello che mi è piaciuto di più è stato questo.
17: Bardo per Vanoli.
20: Sì, direi che questa è proprio la diagnosi, no? Il talento non è mai mancato, nemmeno nella gestione precedente. Adesso la squadra ha uno spirito però nuovamente combattivo. Sulla sostituzione di Vieri credo abbiamo detto tutto. Ti chiedo sugli attaccanti, su questa rotazione, come li hai visti oggi, e in generale, insomma, se questo tipo di allestimento tecnico, la possibilità di poterli ruotare ti rende tranquillo, ti rende sereno per il futuro della stagione.
18: Ma sì, l'ho detto anche ai tuoi colleghi, ho la fortuna di scegliere, perché quando un allenatore può scegliere è una fortuna, due attaccanti con caratteristiche diverse, però due attaccanti importanti per questa squadra. È vero che magari Beto oggi sta soffrendo più il fatto di non fare gol, ma gli ho anche detto di stare tranquillo, perché quando si gioca e si sacrifica per la squadra, alla fine dopo i gol arriveranno. Sono convinto che Beto è un giocatore, sarà un giocatore importante per questa Fiorentina. Poi alcuni giocatori penso che dovranno, e abbiamo la fortuna, a parte di avere tanti nazionali che a me fa sempre piacere, quelli che rimangono qua, come dico io, lavorare, perché penso che alcuni giocatori gli manca un po', devono ritrovare la condizione migliore.
1: Grazie mille Vanoli, buon lavoro.
18: Grazie, grazie a voi. Ciao,
7: allora,
18: Dario.
7: Queste le parole di Vanoli. Tommaso, per prima cosa ti porto sul cambio con di Valdepeñas, con l'ingresso di Valdepeñas, che quindi è tutta una cosa calcolata da Vanoli, che ha voluto osare tantissimo, e quindi questo ci dice tanto.
16: Sì, secondo me ha letto bene, con i tempi giusti, la situazione, perché nel primo tempo si vedeva che da quella parte Politano stava creando qualche problema, e devo dire che tutto sommato Valdepeñas è andato meglio di ieri. Fra l'altro ha confermato questa potenzialità di inserimento importante, perché poi ha evidentemente questa corsa molto rapida che gli ha permesso, su quel ribaltamento di fronte in GE, di essere molto molto pericoloso. Peccato, perché poi lì secondo me è stato davvero bravo il portiere del Napoli, ma è un altro che sta crescendo. Poi magari resta qualche limite difensivo, però ripeto, quell'azione ti conferma come mai quando in estate chiamavamo per chiedere che tipo di giocatore era, ce ne parlavano come di uno che quando spinge non lo fermi, una sorta di speriamo, futuro Bale. A me è piaciuto molto proprio quanti metri e metri di campo si è fatto per arrivare su quel pallone appoggiato da Angie. Sulle due punte, la risposta che ha dato, lui ancora chiaramente non vuol scegliere, secondo me alla lunga uno dei due andrà scelto. È anche vero che forse oggi Pellegrino ha pagato un po' la giornata, non dico negativa, ma meno brillante di Ingie, e in particolare anche di Mastantuono in termini di assistenza, perché davvero il primo tempo di palloni ne sono arrivati pochi. Però quando poi sarà in condizione con Salves, secondo me anche per le punte la situazione sarà migliore, e ribadisco, secondo me abbiamo veramente una squadra dalla cintola in su che può far divertire. Oggi lo si è intravisto, c'è da registrare un po' la fase difensiva sui calci piazzati, ma io oggi torno a casa molto molto fiducioso, ecco.
7: Allora, vai Chiara.
9: I messaggi che hai chiesto agli ascoltatori di mandare per offendere il direttore,
7: non
9: il modo...
7: Non ho chiesto di offenderlo, eh. Io ho chiesto
9: per elogiare la sua generosità.
7: Di dire la loro
9: Mi congedi nel modo peggiore, vai. Stefano da Parma. Allora il Viperetta è Tommaso Loreto e non Ferrero.
7: Bene.
9: E poi ci scrive anche Damiano, che ci chiede: ma Loreto si fa chiamare Tolo per risparmiare un po' di lettere?
16: Bella questa.
7: Va bene, vedi, ma comunque i nostri ascoltatori hanno già capito il personaggio Tommaso Loreto.
16: C'è un euro.
7: Allora, caro Tommaso, ora facciamo le pagelle, però prima salutiamo la Chiara, perché per colpa tua la Chiara è qui dalle 10 la mattina. Quindi adesso
9: da liberare la tata.
7: La devo lasciare andare via. Va
9: però
7: bene?
9: Vi ascolto mentre torno a casa. Buona fine di trasmissione.
7: Ciao Chiara,
9: ciao,
7: grazie
9: a tutti, anche agli ascoltatori.
7: Saluta Tommaso.
16: Riporta il diario firmato, per la giustificazione del primo. E non ti fermare in piazza d'Azeglio a giocare a pallone, va bene?
9: Va bene.
7: Bene, allora ciao alla Chiara, che chiaramente vi ha accompagnato anche nel prepartita. Tommaso, facciamo le pagelle, vai, andiamo di pagelle.
16: Bene, come ti dicevo, poi c'è ovviamente un aspetto che conferma come la Fiorentina qualcosa debba ancora sistemare, cioè il fatto che, a mio modesto avviso, oggi migliore in campo De Gea per almeno due o tre parate assolutamente sopra la media, e fra l'altro ci volevano, perché un po' come l'anno scorso era partito con qualche incertezza, abbiamo sentito, no, in queste prime giornate anche un po' di scetticismo dei tifosi. Oggi è stato fondamentale, per me dal 7.5 il portierone spagnolo, la difesa molto bene ovviamente Jimenez, ma non solo per il gol, anche per qualche diagonale efficace. Poi mi sembra oggi non sia mai andato sopra le righe, e peraltro quell'azione, un paio di azioni di partenze importanti le ha avviate lui. Oggi mi è piaciuto molto, 7 pieno anche per Dragusin, che sta diventando quel leader difensivo che ci aspettavamo. Bellissima la scivolata in chiusura su Højlund da poco dall'intervallo, molto bene anche nel secondo tempo, un altro paio di recuperi importanti, quindi anche lui un bel 7, un gradino sotto Ranieri, che però tutto sommato tiene, esce un po' zoppicante, ma è stata una buona prova, 6.5 per lui. Con Gracic gioca gli ultimi minuti senza voto, su Vieri ce l'ha spiegato direttamente Vanoli cos'è successo, 5.5 per lui, che però ricordiamoci è un centrale, quindi poi è adattato a fare il terzino sinistro, 6 pieno per Valdepeñas, per quello che ci dicevamo prima. Il centrocampo per me oggi il migliore è Fagioli, primo tempo veramente da leader, ve lo dicevo in diretta, mi è piaciuto molto. Nella ripresa c'è anche un tiro largo, non di molto, per me oggi ha fatto proprio il regista Fagioli, mi è piaciuto, 6.5. Endur alla fine, pur essendo tra quelli meno convinti, devo ammettere, però la sufficienza la porta a casa. Fra l'altro, ripeto, nell'azione del gol c'è anche del suo, nella difesa palla, un aspetto di più inevitabilmente da ATA, e lì bisogna capire se poi ancora fisicamente non è al top, c'è altro, comunque sia può sicuramente fare di più. Primo tempo molto in ombra da 5.5, anche se poi vedi che comunque in un'occasione si era fatto trovare dentro l'area di rigore, quindi sono convinto che presto uscirà tutto il suo valore. Gonçalves un po' di verve l'ha data, non mi è piaciuto molto come ha gestito quel pallone che gli aveva regalato il Napoli, però ricordiamoci che anche per lui siamo proprio alle primissime battute d'ambientamento, quindi gli concederei assolutamente tempo, e oggi il 6 glielo do, come lo do a Massantuono, forse un po' troppo egoista in più di una circostanza. Più che altro secondo me oggi la macchia su di lui, se ne parlava tanto in tribuna, e non seguire Gilmour sul vantaggio del Napoli, perché arriva da fuori il giocatore di Allegri e lui è assolutamente disinteressato dal seguirlo, quindi quello è un neo su una prova che però non è assolutamente da buttare, e fra l'altro non si risparmia mai. Più sofferente Pellegrino, è un 5.5 anche per come difende certi palloni sui rinvii, non è una brutta partita però è molto sporca, e poi ripeto che secondo me ha un po' pagato Gie e Massantuono non così ispirati nel primo tempo. Beto gioca meno, una 25ina in minuti, c'è quel tentativo di rovesciata sul finale, è un po' sbilenco, ci ha fatto arrabbiare in tanti, però un po' di profondità è riuscita a darla, il 6 glielo possiamo dare anche perché appunto entra soltanto negli ultimi 20 minuti. In Gie lo salviamo perché la prova generale è positiva e perché c'è quella ripartenza dove manda il tiro Valdepeñas che è molto bella, e soprattutto si dimostra che si può correre 30 metri palla al piede, come è capitato a lui e come secondo me capita raramente al centravanti della nazionale italiana. Gnonto alza la velocità media, quindi la sufficienza ci può assolutamente stare. E visto il coraggio generale della squadra, ma anche nelle sostituzioni, un altro bel 6.5 per Vanoli, la vittoria sarebbe stata da 7 pieno, però ancora una conferma di come si è entrato molto molto bene nella sua avventura bis in viola.
7: Allora, ti leggo un paio di messaggi insieme sullo stesso personaggio. 7 a Dragusin, dice Giovanni, è pochissimo. È stato gigantesco, se non dai 8.5 in questi casi a chi lo dai? Poi arriva Bruno Viola, per me il migliore in campo Dragusin. Salvatore, ero allo stadio, ho iniziato a vedere la trasmissione adesso, il migliore in campo Dragusin. Dragusin uno dei migliori in campo, Attilio da Somma Vesuviana. Quindi diciamo che Dragusin potevi essere un pochino più di manica larga secondo i nostri ascoltatori, ma il tuo pensiero è migliore in campo De Gea.
16: De Gea porta a casa mezzo voto in più per la reattività, perché poi sono, soprattutto secondo me, sono due parate pazzesche da posizione avvicinatissima. Il primo tempo, quella su Oliveira, è davvero clamorosa, e nel secondo tempo quella sul colpo di testa di Favasuli, ragazzi, lì ce l'ha, non so a quanto, ma ce l'ha davanti, eppure tira sulla manona e respinge. Secondo me oggi ci ha fatto rivedere che avrà tutti i suoi limiti sulla linea di porta nel non uscire e tutto quello che volete, ma in termini di reattività sono due parate notevoli. Un'altra l'aggiungerei, mi sembra, su Meres, sempre nel secondo tempo, tre interventi determinanti, e contando, dai, anche che era partito un po' di bubio intorno a lui, oggi ho voluto premiare lui. Ma Dragusin sicuramente arriva subito dopo, insieme ai Menez, mi sembrano i tre migliori di oggi.
7: Sì, sì, sono d'accordo. Insomma, Dragusin, soprattutto per quello che ci aveva fatto vedere a inizio stagione, di disastroso, ci ha messo in fila 3 o 4 4 di fila in pagella, che ci avevano fatto pensare fosse un giocatore in parabola discendente. Invece speriamo che sia questo Dragusin.
16: Sì, e poi mi pare che la sintonia con Ranieri stia funzionando, in quello Manoli deve aver battezzato, ecco, la scelta di titolari, anche se sono molto curioso di vedere Vieri, perché è vero, ha sofferto tutto quello che vogliamo, però marcatura comunque a me non dispiace. I primi 10 minuti, i primi prime battute era andato benino. Io sono molto curioso di vederlo al centro della difesa, per ora davanti Ranieri, ma anche su di lui credo ci siano ampi margini. Io ribadisco, oggi abbiamo visto anche una squadra divertente, coraggiosa, quello che vogliamo. Poi se basterà per inserirsi nella zona europea non lo so. Dico anche che con così tanto tempo davanti e un mercato invernale davanti, ad oggi penso sia impossibile fare previsioni. Poi ci saranno le coppe europee di mezzo, hai visto mai qualcuno cominciasse a inciampare? Non facciamo previsioni, ma possiamo veramente pensare che la stagione cominci adesso, e con questo spirito, con questo coraggio, e anche l'allenatore, secondo me ci possiamo divertire. Poi pronti via tra Genoa, Como, Inter, gli esami non mancheranno.
7: Tra l'altro il Como sta perdendo 1-0 a Frosinone dopo aver sfiorato il gol in un'azione dove ha avuto 3 palle gol in un'unica azione. È arrivato il gol di Calò e un Frosinone comunque se la sta giocando alla pari col Como e tanta roba. Parlavamo di Dragusin, Dragusin ha parlato a DAZN, andiamo ad ascoltarlo.
17: Sì, stava guardando anche lui il gol del Frosinone. Non so se vuoi provare a commentarlo da giornalista o preferisci. No, no, direi di no. No, ti chiedo un parere sulla partita, perché comunque Vanoli ci ha detto che vi ha detto anche delle parole importanti. Oggi era un test per continuare dopo 2 risultati consecutivi contro una squadra complicata, con delle condizioni complicate. Cos'è la cosa che ti è piaciuta di più oggi da Fiorentina?
2: No, sicuramente partita difficilissima. Contro una squadra forte, una squadra con giocatori importanti, una squadra che si conosce, però la cosa che mi è piaciuta tanto oggi, perché anche noi siamo stati una squadra compatta, una squadra aggressiva, una squadra che ha gestito bene i momenti, quindi posso dire che sono solo contento, perché piano piano abbiamo iniziato a diventare una squadra forte, una squadra tosta da giocare contro, ed è quello che dobbiamo continuare a fare. Dobbiamo ancora conoscerci bene, però diciamo che piano piano lo stiamo facendo, e arrivano anche non dei risultati, ma delle prestazioni.
17: Prima di andare alla linea al campo, fatemi togliere una curiosità, ragazzi. È stata il tuo recupero su Højlund, è stata la giocata della partita, quello in scivolata. Posso chiederti il tuo punto di vista, se sei partito prima? Tu sei molto veloce, ma molto veloce anche lui. Se hai studiato Højlund, se in generale lo conosci un po', un duello da ex Premier League?
2: No, sicuramente ho guardato prima dei video su di lui, perché Lo sappiamo che è un giocatore molto fisico, un giocatore molto veloce, però penso che lo abbiamo tenuto bene insieme come reparto difensivo.
17: Ragazzi, vi ascolta dal campo.
1: Sì. Radu, io ho una curiosità perché ci eravamo sentiti dopo Roma-Fiorentina, è stata una serata difficile quella, ti chiedo, tu sei sempre molto autocritico, trasparente, ti chiedo se vi siete fatti tu stesso in primis una sorta di autoanalisi rispetto alle le prime partite, perché non vedevamo il vero Dragusin anche rispetto a quello che abbiamo visto oggi, non so se sei d'accordo, se te lo eri detto anche a te stesso.
2: Guarda, io come hai detto sì, sono molto autocritico, ho riguardato tutte le partite, ho riguardato tutte le... insomma, sì, i momenti dove potevo fare di più in primis io, poi insieme con la squadra, però come ho detto, stiamo diventando una squadra tosta da giocare incontro, stiamo diventando in primis dalla parte difensiva, dobbiamo essere ancora più aggressivi sulla palla, dobbiamo tenere meglio anche sulla fase di costrizione, però... Sì, piano piano abbiamo diciamo iniziato anche noi a conoscerci, però penso che stiamo sulla strada giusta, sì.
1: So che è anche una curiosità per Luigi Pardo, per te.
3: Sì, sì, è un po' su questo, nel senso che ci fosse una fase di rodaggio necessaria è evidente, tanti giocatori nuovi, tanti talenti, l'ha detto anche Vanoli qualche minuto fa, tanti talenti individuali.

0: e penso che lo stiamo facendo tutti insieme molto bene adesso.
1: Grazie Radu, buon lavoro.
2: Quindi queste le parole, le considerazioni di Radu Dragusin, un giocatore completamente trasformato, che comunque ci fa capire, ci ha fatto capire insomma che con Grosso c'era più di un qualcosa che non funzionava, Tommaso.
3: Beh, evidentemente anche in termini di diventare squadra, poi si fa presto, no? a dire devono diventare squadra, però lo diventi in campo con lo spirito di sacrificio, con l'aiutare il compagno, e si vede che poi, complice il fatto che erano tanti nuovi e ognuno ha un po' pensato al suo, e inevitabilmente poi la fase difensiva è finita sotto la lente di ingrandimento, anche perché i numeri erano assolutamente agghiaccianti, con i 9 gol, anche di più, al passivo. Lui probabilmente doveva ambientarsi, doveva trovare anche sintonia con il compagno di reparto, perché non dimentichiamoci, a Roma c'era Vieri, poi fu provato Ranieri, poi è stato provato anche Kongracic, e quello non è banale, insomma, trovare le giuste linee, le giuste dinamiche con il compagno di reparto in difesa. Bene, lo dicevamo, troppo brutto per essere vero, questo Dragusin, che credo sia il titolare inamovibile, con Ranieri prima alternativa, con Vieri tutto da valutare, e poi con questo Pongracic che vedremo un po', perché comunque ragazzi è anche l'unico calciatore che ha fatto il mondiale, cioè ora è scivolato nelle gerarchie, però secondo me resta comunque un calciatore importante, e lì sta a Vanoli lavorare su questa difesa che insomma oggi qualche occasione l'ha concessa al Napoli. Il gol sono meno critico, perché alla fine veramente l'ho rivisto, Gilmour è arrivato a fuori area lì e i piazzamenti sono già fatti dentro l'area di rigore, lì lo deve seguire Mastantuono almeno per dargli fastidio sul pallone prima che lui concluda, e quindi alla fine poi sul gol ci ho visto meno colpe. Però giusto sottolineare anche i recuperi di Dragusin, che sono stati tra i gesti più belli di una bella partita, diciamolo, perché per una volta è stata anche una bella partita, la gente si è divertita e non è poco.
2: Sì, sì, sono pienamente d'accordo. I calciatori viola hanno terrore per gli appelli con Loreto, al punto da accettare anche 18 e farsi rovinare la media.
3: Ma il 18 si piglia sempre,
2: certo.
3: Cioè, uno che rifiuta 18 non ha motivo di avere rapporti con me, mai ne ha mai avuti, ecco. O che si rifiuta un 18,
2: no, assolutamente.
3: Anzi, si prende con soddisfazione, si esce a petto alto a dire l'ho sfangata anche oggi, tutti in sprizzeria.
2: Comunque Tommaso, adesso ci sarà una lunga sosta, no? L'abbiamo detto e ridetto, ti faccio la domanda che ho fatto anche Angelo Giorgetti, cioè gestire la rosa, i giocatori in queste 3 settimane sarà fondamentale. Si potrà fare un qualcosa che Vanoli non ha potuto fare nel precampionato, anche a livello di preparazione. Ne mancheranno 8, è chiaro, però ce ne saranno comunque tantissimi di giocatori a disposizione. Che Fiorentina ti aspetti di ritrovare dopo la sosta, e come si gestisce una sosta così lunga?
3: Ma di sicuro qualcosina a livello atletico, secondo me Vanoli prova a impostarla, perché appunto sono 20 giorni al di là di quando darà o meno il libero, e poi mi aspetto di veder crescere sicuramente Gonçalves più di tutti, ma per esempio anche a Tai, sentito qualcuno addirittura ipotizzare possa essere un problema, mi rifiuto di pensare che attarsi a un problema, e la Fiorentina ci hanno anche detto più volte in questo avvio di stagione non è al massimo, io non ho ben capito cosa abbia, però probabilmente sarà molto utile per lui questa sosta, cioè da lavorare, l'abbiamo detto, sulla fase difensiva. E poi anche la sintonia tra esterni e punte in quel reparto, su perdi Mastantuono in Gie, tendenzialmente i due titolari, perché uno va con l'Argentina, l'altro con l'Under-21 svedese, però si può assolutamente lavorare e magari affinare la strategia nel caso tu abbia Pellegrino, nel caso tu abbia Beto, perché poi io resto convinto che probabilmente Pellegrino è più uomo d'area, è più uomo in grado anche di andare a attaccare la doppia cifra in termini di realizzazioni, ma Beto è più

0: uomo Vanoli, fra virgolette, cioè uno che consente a Vanoli di giocare con più facilità come la vede lui. E oggi un po' mi ha fatto arrabbiare su quella rovesciata Svilenka, perché era in ottima posizione, ma sono convinto che anche le due punte possano crescere nel corso di questa sosta. Alla ripresa c'è una partitaccia, perché a Genova Marassi è una battaglia, ma può essere anche la partita giusta per questa squadra che ora il coraggio e lo spirito mi sembra ce l'abbia, quindi può andare a Genova a giocarsela. Oggi se l'è giocata alla pari con il Napoli e 10 giorni fa non l'avrebbe detto nessuno.
1: Sì, assolutamente. E in chiusura, Tommaso, hai parlato di Beto, ti riporto anche su Pellegrino, che comunque sia era reduce da 3 gol consecutivi, quindi per me non c'era nessun dubbio che dovesse partire lui dal primo minuto. Ma che cosa deve fare Vanoli per mettere questo giocatore in condizioni di segnare? Perché comunque abbiamo 2 esterni d'attacco titolari, come li hai definiti anche te, ovvero Gie da una parte e Mastantuono dall'altra, che tendono molto a centrarsi, no, sul piede forte e a tirare in porta. Non il massimo per Pellegrino, che però si sbatte tanto.
0: Ma infatti secondo me deve lavorare anche un po' sugli esterni. Cioè, noi oggi in Gie l'abbiamo visto più in ombra, io poi l'ho salvato per la prestazione generale, però non è stata una grande prova quella di Gie, che ha creato poca superiorità nel saltare l'uomo e anche pochi traversoni dentro l'area di rigore. Non dimentichiamoci che sto ragazzo Pellegrino aveva segnato solo di testa e ad ora gol di testa non l'ha fatto, perché io non ricordo grandi traversoni pericolosi dentro l'area di rigore. E lo stesso Mastantuono è un altro che è il suo punto di forza cercare l'uomo, per oggi 2 o 3 volte la poteva scaricare molto prima, e in questo senso anche su Pellegrino, quindi c'è da lavorare un po' di più per i due attaccanti. Detto che Pellegrino va servito sulle palle alte, Beto va mandato in profondità, quindi probabilmente lì c'è da lavorare anche non solo sugli esterni, ma magari in mezzo al campo, che Fasoli riesca a trovare qualche mucata per vie centrali. Secondo tempo comunque Pellegrino qualche rinvio lo ha difeso meglio, un paio di volte si è girato, aveva anche trovato il primo dribbling per involarsi verso l'area di rigore, quindi non una gran giornata, ma nemmeno una prova disastrosa. C'è da migliorare la sintonia con i compagni, e continua a battere sul tasto di Gonçalves, che secondo me quando la gamba starà meglio e sarà più nel vivo del gioco ci regalerà gioia.
1: Tommaso, grazie mille come sempre.
0: Ci sentiamo domani, buon procedimento, ciao Lorenzo, ciao a tutti.
1: Grazie a Tommaso Loreto, mentre il Frosinone è ancora in vantaggio sul Como per 1-0 e Parma e Genoa sono ferme sullo 0-0. Noi andiamo ad ascoltare adesso la conferenza stampa di Paolo Vanoli, che ha parlato così dopo l'1-1 contro il Napoli.
2: Possiamo partire, Gian Natasio, partiamo così.
3: Salve mister, ciao. E a conclusione di questo miniciclo di gare, la Fiorentina ha fatto molto molto bene, voglio sapere un po' la sua soddisfazione. Oggi era un test chiaramente diverso rispetto agli altri, e se è un punto guadagnato o 2 punti persi alla fine, grazie.
2: Ma non è né un punto perso, 2 punti, ho detto che non dobbiamo guardare la classifica, dobbiamo guardare quello che stiamo facendo in campo, gli ho detto ai ragazzi. Tanto ringrazio i tifosi perché oggi vedere uno stadio così che spinge, sono venuti a farci un grande bocca al lupo e a esprimere quello che loro cercano, quello che ho sempre detto io, perché incarno un po' i loro valori. Ma io penso che da quando sono arrivato la cosa principale è stata che questa squadra si è messa al servizio del compagno e ha capito che dare tutto vuol dire anche saper trascinare questa gente che se lo merita, quindi partiamo da quello. Un punto perso, 1 punto, 2 punti, quello che era, ripeto, adesso dobbiamo guardare, come ho sempre detto, il nostro percorso. Io penso che oggi abbiamo incontrato una squadra forte che in 2 anni è arrivata, ha vinto uno scudetto, è arrivata seconda e fa la Champions, ma l'abbiamo affrontata a viso aperto, con coraggio, con grande personalità, sapendo che abbiamo commesso degli errori su cui dobbiamo lavorare. Però anche stasera, anche oggi, quello che ho visto è stata la voglia di voler andare a fare un risultato. bravi, vi faccio i complimenti, perché penso che quello che più mi rimane in queste due partite di campionato è la reazione andando sotto, che anche oggi dopo due traverse ci siamo addormentati su un calcio d'angolo e siamo andati sotto, però abbiamo avuto la lucidità, la fermezza di rimanere in partita, quello che dico sempre io, e andarla a pareggiare dopo. Sì, penso che i due portieri sono stati migliori in campo da tutte e due le parti, vuol dire che è stata una partita a viso aperto. Poi sapevo che era così, perché anche a giocare alle 12:30 il campo è caldo, era, purtroppo ti allarghi, ti allunghi, e questo porta un pochettino a delle distanze un po' più lunghe. Però se andiamo a vedere i tiri che abbiamo fatto, se andiamo a vedere i tiri dentro l'aria, i tocchi dentro l'aria, se andiamo a vedere quante palle abbiamo recuperato in avanti con un portiere fortissimo, secondo me, che l'ho avuto, Milinkovic, che sa gestire benissimo la palla, soprattutto sul lungo, non era facile, sono stati bravi.
4: Della Valle.
5: Buonasera. Massimo. Allegri ha detto che Napoli ha fatto una buona partita, è mancato qualcosa negli ultimi 15 metri. Secondo lei invece che cosa è mancato a questa Fiorentina per andarla a vincere, e su che cosa lei pensa di dover lavorare dopo due settimane a un quadro un po' più chiaro della squadra? Durante la sosta, che sarà lunga, su che cosa pensa di dover lavorare soprattutto?
2: Ma intanto la fortuna di avere tanti giocatori in nazionale, questo mi fa piacere, da una parte mi fa meno piacere, perché tre settimane si poteva lavorare di più. Lavoreremo con i giocatori che rimangono un po' anche per recuperare l'aspetto fisico di alcuni, perché alcuni sono un po' indietro, come brillantezza, come il lavoro. Mi sono messi a disposizione, ma vedi che gli manca un po' il ritmo partita. Gli altri ragazzi che vanno avranno tante partite, speriamo che le giocano, e bisogna stare molto attenti. Io penso che quello che ha detto Allegri va anche per noi dall'altra parte, perché penso che abbiamo avuto anche l'occasione, tante occasioni, per andare in vantaggio. A volte io ho visto Pedro dal limite dell'area lì, che è riuscito a ribattere, ma abbiamo avuto parecchie occasioni. Forse abbiamo fatto gol sull'occasione meno nitida che abbiamo avuto, però è vero che anche dall'altra parte è ragione, ma sapevamo che era una squadra forte. Infatti anche il primo tempo abbiamo sofferto un po' i cambi gioco su Politano, che altro perché via via, essendo un difensore centrale, stringeva un po' troppo la linea, e l'abbiamo fatto meglio il secondo tempo con Vittor, che veramente è entrato veramente bene. Ma questo è lo spirito, se chi è in panchina entra così possiamo andare lontano.
4: Sardelli.
6: Salve. Ciao. A me passa un po' una grande partita, secondo me siamo andati più vicini a vincerla che a perderla, e ci sono anche dei singoli che sono totalmente rinati. Ho visto una partita di Dragosin mostruosa, ci sono Jimenez, Fagioli, tanti singoli. Si aspettava di avere un impatto così immediato, perché a volte quando si entra ci vuole un po', invece subito la squadra è trasformata.
2: Sai, quando conosci l'ambiente, quando ci sei già stato, e quando alla fine sono andato via da poco, quindi per me era... Questo, ripeto, sono tornato con grande entusiasmo, con grande voglia, con grande determinazione, e ho questo entusiasmo, ho questa voglia con questi ragazzi di fare in prospettiva futura un progetto qualcosa di importante. Quindi sono arrivato così.
4: Tenerani.
7: Ciao Paolo. No, effettivamente in tre partite la Fiorentina l'hai trasformato, o comunque l'hai ribaltato, su questo non c'è dubbio. Quindi mi interessava un singolo, ma vorrei proprio capire. Ho visto che oggi Olai non è neanche entrato in campo. Vorrei sapere esattamente che tipo di processo di inserimento ha lui in Italia dal punto di vista calcistico, cioè cosa ha e soprattutto cosa le manca, perché quando tu l'hai fatto giocare i numeri suoi personali sono stati secondo me incredibili per un centrocampista, no? Sia nell'intercetto sia nella qualità dei passaggi, cioè sembra avere tutte le due fasi. Invece oggi è stato in panchina. Allora ti chiedo, cosa deve migliorare? Che in fin dei conti è vero che ha 20 anni, no? però ha già giocato un mondiale. Mi sembra un giocatore talmente forte che non vederlo in campo da giornalista dico perché, poi sicuramente tu hai delle ragioni, ecco, vorrei capire quali sono e se c'è una cosa in particolare dove lui deve migliorare proprio.
2: Io penso che è un po' il vostro difetto quello che guardate singolarmente il giocatore. Io purtroppo devo mettere insieme una squadra e a volte devo sacrificare il talento con l'equilibrio. Questa squadra, secondo me, ve l'ho detto, ha molto talento. Quando siamo arrivati abbiamo preso tanti gol. Bisognava partire da lì, bisognava partire da questo. Ulai secondo me è un giocatore forte, l'ho detto, e ho detto anche la differenza, lo paragono a Kanté, però la differenza da Kanté era più un giocatore che usava un po' più la testa. Lui giustamente oggi ancora in un centrocampo 2 ancora usa la sua esuberanza, per quel bravissimo. Però io penso che, ripeto, Ulai è un giocatore che avrà un futuro importante, regalerà tante cose alla Fiorentina, ma adesso dobbiamo fare un passo alla volta. Io penso che Indur e Fagioli mi conoscevano, interpreto un po' meglio tatticamente per dare equilibrio a questa squadra e io penso che lui, in prospettiva futura, l'ho sempre detto, è un giocatore che mi entusiasma. Poi con questo non posso mettere dentro tutti i giocatori, anche Pedro mi entusiasma, ma cioè, tutti i giocatori alla fine, se andiamo a scrivere la formazione, ce ne vogliono 11 e se sto dietro alle vostre esigenze, allora cambio questo, metto quello.
8: Quindi, comunque ho capito la risposta, è chiarissima,
2: però
8: è più distinto in questo momento.
2: Sì, deve ancora imparare senza togliere quello che è la sua energia, senza togliere, però sai, quando giochi con dei trequartisti o giocatori offensivi come sono Atta o Pedro, devi anche sapere che giustamente, e soprattutto a volte non avendo ancora trovato una squadra, la stiamo trovando col lavoro difensivo, perché sai, a volte per mantenere, come hai detto te, cioè, Dragosin per me, con me ha fatto oggi, ha fatto una partita spaziale come Luca, caratteristiche diverse come Luca, però io penso che ho anche la fortuna di avere Ponga, che lo conosco benissimo, cioè, quindi anche lì uno dice perché Ponga, perché Luca, perché a volte magari Luca è uno un po' di più di lettura e quindi devo anche pensare un po' a questo equilibrio, però io penso che devono stare tranquilli, lavorare, so che umano un grosso talento, ma sono convinto che alla lunga questo talento uscirà.
9: Grazie. Latini. Sì, mister, buongiorno. Buongiorno, complimenti per il lavoro fatto fin qui.
2: Grazie.
9: E chiedo, l'immagine che io personalmente mi porto via oggi sono i calciatori con i crampi stremati a fine partita, cioè al 90esimo, quando l'arbitro ha fischiato ne ho visti 3-4 crollare in terra. Pubblico di Firenze lo conosce bene e sa che questa cosa l'apprezza particolarmente, no? Più di una, magari di una giocata, di un gol, di una situazione. L'atteggiamento, cioè lei ha detto un percorso lungo, però sinceramente in queste 2-3 partite ultime sotto la sua guida io ho rivisto una Fiorentina che ha voglia di lottare, che ha voglia di stare in campo fino al 95esimo e oggi oggettivamente a un certo punto la partita si è un po' strappata, potevano vincere loro, potevate vincere voi, però alla fine nessuno in campo dei suoi ragazzi ci teneva, cioè ci stava a perdere oggi, e questo secondo me è la base da cui ripartire.
2: Si è risposto, penso che sia un po' il mio Vangelo di se vuoi arrivare lontano, poi effettivamente sai, i crampi arrivano anche dal fatto che a volte devi gestire un po' meglio il controllo della partita, invece noi siamo, ma il bello della gioventù, per dirti, non ho voluto il cooling break per dirti perché noi siamo giovani, cioè via, dobbiamo imparare a soffrire, dobbiamo andare, cioè, gli dà un vantaggio loro che è una squadra veramente tecnica, invece secondo me noi abbiamo queste caratteristiche, cioè Ulai è una, ha queste, a volte nel corso dei 90 minuti come oggi, a volte devi essere anche bravo a progredire con la palla, metterti lì, cioè primo tempo siamo arrivati nell'ultimo terzo e rimanevamo sempre a far girare calma per trovare un bucato che sappiamo, ma è per quello che a volte vengono i crampi, perché continuiamo a correre a campo aperto, però va benissimo, ripeto, va bene, perché ho detto che senza sofferenza non si va da nessuna parte, senza la sofferenza e sarebbe, gli ho detto solo che saremmo stati dei presuntuosi
10: se pensavo io non soffriremo, tornato. Siamo dei presuntuosi, quindi questo non lo voglio e questa ragazza l'ha dimostrato.
11: Ultime due, Caroli e Ognissanti.
12: Buon pomeriggio.
10: Grazie.
12: Complimenti. Le volevo chiedere su che cosa ha lavorato maggiormente in questo periodo, perché noi 2 settimane fa eravamo qua dopo la partita col Torino, una partita bruttissima da parte della Fiorentina che finisce fra i fischi, oggi finisce con la curva che in casa invece li vogliamo così, quindi insomma, facendo anche un po' eco ai colleghi, veramente lei ha trasformato la squadra. Su cosa ha dovuto lavorare maggiormente, cos'è che secondo lei, su cosa c'era da porre maggiormente l'accento su questa squadra? Grazie.
10: L'ho detto dal primo giorno che sono arrivato, cioè quello che ho visto io da fuori, senza, ripeto, era che c'era talento ma non si era una squadra. Per me la squadra diventa fondamentale, cioè, quindi vedere Franco che fa 3 corse di sacrificio indietro, ragazzi, io Lautaro ieri correva, cioè le punte, cioè noi dobbiamo vedere i campioni, non li dobbiamo vedere solo questo lo mette all'incrocio, ma il campione aiuta la squadra. Quindi gli ho detto, partiamo da questo, noi siamo talenti, siete talenti, non ve lo tolgo, perché a volte, cioè anzi, lo devo mettere in condizione di dribblare, di fare questo, ma bisogna aiutare la squadra, perché sennò senza quello, senza quella base non si può andare lontano. Io penso che come loro l'hanno recepito vuol dire che sono, io l'ho detto, guarda, faccio l'esempio di Franco, ma faccio l'esempio di tutti. Franco, dopo la partita del Venezia, io l'ho fatto vedere a tutti i compagni. Franco ha preso il migliore in campo e ha detto, per me il migliore in campo è Fagioli. Cioè vuol dire essere campione, vuol dire avere lucidità, dopo aver fatto 3 gol, dire il mio compagno è stato migliore in campo, ma vado lontano. Guarda, mi è venuta la pelle dopo, ma gli ho detto anche a loro, vado lontano. Cioè vado lontano, perché se questo uno, un ragazzo del 2007, ma tutti, ha fatto l'esempio di lui, cioè dopo una partita col Venezia, dopo che vieni da un periodo brutto, fai 3 gol, io sinceramente questa lucidità non l'avrei avuta, cioè io sarei andato, sarei sotto la curva a festeggiare. Invece lui ha detto, il migliore in campo è stato Fagioli, ed è stato, allora io dico, ferma, allora ci siamo, possiamo solo che far bene. E questi sono segnali che a volte, cioè voi guardate il singolo, io guardo il contesto, glielo ho fatto vedere, ho detto, ragazzi, complimenti, complimenti.
11: Grazie. Ognissanti, ultima.
13: Salve, mi sta sopra.
10: Ciao.
13: Complimenti per la prestazione di oggi. Se può scegliere, se deve scegliere, o, anzi, deve scegliere, perché le sto facendo la domanda, qual è la cosa che le è piaciuta più oggi e la cosa che le è piaciuta meno?
10: Meno, dove dobbiamo migliorare tanto, è un po' la gestione della partita tecnicamente, perché secondo me tecnicamente abbiamo la possibilità di fare molto di più. Quello che mi è piaciuto tanto, è che ne ho giunto anche a Venezia, è la capacità di rimanere in partita. Siamo andati sotto nonostante le cose, non ci siamo demoralizzati. Io ho detto, quando una squadra è positiva dobbiamo diventare consapevoli di questo, quindi calma, può succedere, ci rimettiamo a posto, e questo è quello che le 2 cose che mi sono piaciute.
11: Grazie.
1: Queste le parole di Vanoli, lunga conferenza stampa, insomma tantissimi temi toccati dal tecnico della Fiorentina. Oltre a lui ha parlato anche Radu Dragusin, uno dei migliori in campo della sfida di oggi della Fiorentina, pareggiata 1-1 contro il Napoli. Andiamo a sentire le sue parole.
14: Ti chiedo quanto sei contento, al di là del fatto del risultato, della bella prestazione della squadra e anche tua in generale. Io ho sentito i tifosi e ti hanno dedicato anche un'ovazione, quindi anche grande affetto, e aggiungo quanto sei contento anche di essere tornato in nazionale, perché so che ci tieni molto.
15: Sicuramente molto contento della prestazione di squadra. Oggi abbiamo fatto una partita intensa, una partita di qualità sia dal punto di vista tecnico che della corsa. Abbiamo corso tantissimo, abbiamo fatto quello che dovevamo fare per fermare i grandissimi giocatori che il Napoli ha, quindi molto contento per quello, molto contento anche per la continuità delle prestazioni belle che abbiamo fatto, perché è questo che ci serve: continuità, energia positiva, entusiasmo. Però questa la dobbiamo mettere in campo sia in allenamento che ogni partita. Poi andare in nazionale sicuramente è la cosa più bella per ogni calciatore. Non vedo l'ora di tornare e vedere i miei compagni da là.
3: Grazie.
12: Ciao Rado, complimenti. Credo, per quanto mi riguarda, che il trofeo di migliore in campo dovesse andare a te. Però ti chiedo che cosa ti è successo, perché le prime partite quest'anno non eri tu, non so se ce lo puoi confermare. Ora ti vediamo a dei livelli altissimi, il mister ha detto hai fatto una partita spaziale. Se ti rivedi in questo aggettivo e se ci dici che è successo in questi pochi allenamenti con il nuovo mister, dove sei tornato a dei livelli altissimi. Grazie.
15: Ma non penso che solo il mio caso, penso che tutti hanno. Il mister ha portato questa energia, questo entusiasmo, però lui ci chiede sempre di avere l'atteggiamento sul campo, sempre l'intensità, fare la corsa in più per il compagno, che a volte è quella che ci fa avere queste prestazioni, il sacrificio che ognuno di noi deve fare per il compagno. Poi penso che per me sì, mi sento meglio, però penso che è normale che all'inizio magari ti ancora stai trovando, diciamo, le strade giuste, sai, perché all'inizio sono tornato, non avevo tanta continuità nel Tottenham, sono venuto qua perché volevo aiutare la squadra e penso che alla fine il presente conta di più, quindi adesso siamo sulla strada giusta e dobbiamo crescere ancora, conoscerci meglio, perché siamo un gruppo di ragazzi tantissimi, nuovi, e dobbiamo conoscerci e capire quello che sono le nostre qualità.
9: Di qua.
16: Ciao Dragos, complimenti per la partita di oggi. Ti voglio chiedere, per te cosa cambia a giocare con Pongracic, che è un destro, al tuo fianco, oppure con Ranieri, con sinistro? Cioè, per il tuo gioco cambia qualcosa a prescindere da chi hai, o le loro caratteristiche fanno modificare anche i tuoi movimenti e le tue letture?
15: No, con entrambi mi sto trovando molto bene. Penso che le ultime partite stiamo lavorando molto meglio come linea difensiva, come diciamo sulla fase difensiva, ma con tutta la squadra. Però per me non conta con chi gioco a fianco. So che ognuno di noi, anche se non sono io in campo, il mio compagno farà molto molto bene, perché siamo una squadra con grande talento, una squadra con grande atteggiamento, e questo penso che si è visto.
16: Qui. Ciao, scusa, ha ragione Manone, hai giocato una partita pazzesca oggi. Ti chiedo, questo è il vero Dragosin? Siamo vicini al vero Dragosin, oppure pensi di fare ancora tanto in più? Perché oggi effettivamente la partita è stata di grandissimo livello.
15: Io penso che devo migliorare ancora, perché non sarò mai soddisfatto di come ho giocato, di quello che ho fatto, perché se no non c'è più la crescita. Quindi la mia mentalità è questa: ho fatto una partita buona oggi, va bene, però si va a vedere cosa potevo fare meglio e cosa potevo dare di più alla squadra.
9: Gli ultimi due.
3: Ciao Rado, intanto complimenti, perché davvero è stata una partita incredibile quella che hai fatto. Torno anche sul modo di difendere che è cambiato rispetto a Grosso ora che c'è Vanoli. La sensazione è che tu riesci a dare il meglio di te quando riesci a stare a uomo sull'attaccante, e forse quando hai anche un po' di metri di campo alle spalle in cui puoi sfruttare anche la tua velocità in campo aperto. Ti chiedo se effettivamente questo è anche uno dei motivi per cui sei migliorato, perché è cambiato anche il modo di difendere la squadra, che non difende più con quel blocco basso, ma difende con 20-30 metri di baricentro più avanti. Grazie.
15: Sì, può darsi, però le partite si giocano anche rispetto all'avversario, quindi penso che sì, andare avanti magari uomo è più diciamo più bello da vedere, però serve tanta intensità, serve tanta concentrazione sul duello uno contro uno, e quindi sì, c'ha dei vantaggi, però devi essere attento, perché se perdi quel duello praticamente si apre tutto il campo per la squadra con cui giochi, e quindi devi stare molto attento su questo.
17: Buongiorno, Teo Conto per Calcio Teo. Torno in campionato che ho lasciato 2 anni fa, cosa nota di diverso oggi in campo in Serie A? Grazie.
15: Penso che la Serie A è diventata un campionato che sta, un campionato in cui vengono tanti giocatori anche dall'estero, perché hanno capito che la Serie A è un campionato tosto, un campionato di livello altissimo, quindi si è alzato il livello sicuramente. Sto vedendo giocatori molto più veloci, molto più diretti sul uno contro uno per fare la giocata, quindi la Serie A che ho trovato qua è sinceramente un campionato molto molto più divertente, ma molto più difficile di giocare anche.
18: Grazie. L'ultima, Sardelli.
19: Sì, ciao. E io invece ho una curiosità su questo, fra virgolette, nuovo calcio, no? Si fischia molto meno in campo, ci sono molti meno falli. In Serie A prima ogni contatto era fallo, ora si aumentano i minuti, e per un difensore con le tue caratteristiche può usare anche un po' il fisico, se questo è un bene ed è un piacere giocare con queste nuove norme.
15: Sì, sì, è un bene, perché come hai detto si gioca di più, possiamo sì, giocare di più, possiamo far vedere quello che sono le nostre qualità, perché hai più tempo, e penso che è più bello avere un calcio un po' più aperto, un po' più libero, perché il calcio deve essere anche fisico, deve essere una battaglia sul campo, però non deve essere sempre fischiato un fallo che magari è 50-50.
18: Grazie.
15: Posto, grazie. Ciao.
1: E queste sono state le parole di Radu Dragusin, lo ripetiamo ancora una volta, uno dei migliori in campo della Fiorentina nel pareggio ottenuto contro il Napoli. Noi siamo arrivati alla fine di questa nostra puntata di Se fosse sempre domenica, nella quale abbiamo raccontato il pareggio della Fiorentina per 1-1 contro il Napoli. Le dirette di Radio Firenze Viola riprenderanno più tardi, ma restate qui perché ci saranno adesso le repliche della partita e del post partita, dove abbiamo commentato questa grande Fiorentina. Grazie a tutti voi per averci seguito, grazie anche a Sara Mastrosimone in cabina di regia, e da Lorenzo Di Benedetto buon proseguimento di serata.
20: Radio Firenze Viola. Le trasmissioni.
21: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala.
22: La prossima ora di trasmissione è offerta da
23: RS Acciai. Acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
24: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
25: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
26: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
25: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
26: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
25: Istitutogiglio.it.
26: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
27: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
28: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
29: A
0: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopo lavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
2: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
4: Cercavi un bar dove si respira fiorentinità e fiorentina? Trovato! Bar Crispo, tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 6 alle ore 20, per colazioni, pranzi, aperitivi, servizi LIS per ricariche e bollettini, biglietti mezzi pubblici e puoi tentare la fortuna con i gratta e vinci. Speciali prepartita e eventi sportivi in diretta TV. Bar Crispo, vieni a trovarci in Viale Eleonora Duse 32B a Firenze. Seguici anche sui canali social.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola.
7: Possiamo partire, ma Gian Natasio, partiamo così.
8: Salve mister.
7: Ciao.
8: E a conclusione di questo miniciclo di gare, la Fiorentina ha fatto molto molto bene, voglio sapere un po' la sua soddisfazione. Oggi era un test chiaramente diverso rispetto agli altri. E se è un punto guadagnato o due punti persi alla fine? Grazie.
7: Ma non è né un punto perso, due punti. Ho detto che non dobbiamo guardare la classifica, dobbiamo guardare quello che stiamo facendo in campo. Gli ho detto ai ragazzi. Tanto ringrazio i tifosi perché oggi vedere uno stadio così che spinge, sono venuti a farci un grande bocca al lupo e a esprimere quello che loro cercano, quello che ho sempre detto io, perché incarno un po' i loro valori. Ma io penso che da quando sono arrivato la cosa principale è stata che questa squadra si è messa al servizio del compagno e ha capito che dare tutto vuol dire anche saper trascinare questa gente che se lo merita, quindi partiamo da quello. Un punto perso, un punto, due punti, quello che era, ripeto, adesso dobbiamo guardare, come ho sempre detto, il nostro percorso. Io penso che oggi abbiamo incontrato una squadra forte che in 2 anni è arrivata, ha vinto uno scudetto, è arrivata seconda e fa la Champions, ma l'abbiamo affrontata a viso aperto, con coraggio, con grande personalità, sapendo che abbiamo commesso degli errori su cui dobbiamo lavorare. Però anche stasera, anche oggi, quello che ho visto è stata la voglia di voler andare a fare un risultato. Bravi, vi faccio i complimenti, perché penso che quello che più mi rimane in queste 2 partite di campionato è la reazione andando sotto, che anche oggi dopo 2 traverse ci siamo addormentati su un calcio d'angolo e siamo andati sotto, però abbiamo avuto la lucidità, la fermezza di rimanere in partita, quello che dico sempre io, e andarla a pareggiare dopo. Sì, penso che i 2 portieri sono stati migliori in campo da tutte e 2 le parti, vuol dire che è stata una partita a viso aperto. Poi sapevo che era così, perché anche a giocare alle 12:30 al campo è caldo, era, purtroppo ti allarghi, ti allunghi, e questo porta un pochettino a delle distanze un po' più lunghe. Però se andiamo a vedere i tiri che abbiamo fatto, se andiamo a vedere i tiri dentro l'aria, i tocchi dentro l'aria, se andiamo a vedere quante palle abbiamo recuperato in avanti con un portiere fortissimo, secondo me, che l'ho avuto, Milinkovic, che sa gestire benissimo la palla, soprattutto sul lungo, non era facile, e sono stati bravi. Della Valle.
10: Buonasera. Buonasera, Allegri ha detto che il Napoli ha fatto una buona partita, è mancato qualcosa negli ultimi 15 metri. Secondo lei invece che cosa è mancato a questa Fiorentina per andarla a vincere, e su che cosa lei pensa di dover lavorare dopo 2 settimane a un quadro un po' più chiaro della squadra? Durante la sosta, che sarà lunga, su che cosa pensa di dover lavorare soprattutto?
7: Ma intanto la fortuna di avere tanti giocatori in nazionale, questo mi fa piacere, da una parte mi fa meno piacere perché 3 settimane si poteva lavorare di più. Lavoreremo con i giocatori che rimangono un po' anche per recuperare l'aspetto fisico di alcuni, perché alcuni sono un po' indietro, come brillantezza, come il lavoro. Si sono messi a disposizione, ma vedi che gli manca un po' il ritmo partita. Gli altri ragazzi che vanno avranno tante partite, speriamo che le giocano e bisogna stare molto attenti. Io penso che quello che ha detto Allegri va anche per noi dall'altra parte, perché penso che abbiamo avuto anche l'occasione, tante occasioni, per andare in vantaggio. A volte io ho visto Pedro dal limite dell'aria lì che è riuscito a ribattere, ma abbiamo avuto parecchie occasioni. Forse abbiamo fatto gol sull'occasione meno nitida che abbiamo avuto, però è vero che anche dall'altra parte è ragione, ma sapevamo che era una squadra forte. Infatti anche il primo tempo abbiamo sofferto un po' i cambi gioco su Politano, che altro perché ieri, essendo un difensore centrale, stringeva un po' troppo la linea, e l'abbiamo fatto meglio il secondo tempo con Vittor, che veramente è entrato veramente bene. Ma questo è lo spirito, chi è in panchina entra così possiamo andare lontano.
3: Sardelli.
9: Salve. Ciao. A me è passata un po' una grande partita e secondo me siamo andati più vicini a vincerla che a perderla, e ci sono anche dei singoli che sono totalmente rinati. Ho visto una partita di Dragosin mostruosa, ci sono Jimenez, Fagioli, tanti singoli. Si aspettava di avere un impatto così immediato, perché a volte quando si entra ci vuole un po', invece subito la squadra è trasformata.
7: Sai, quando conosci l'ambiente, quando ci sei già stato e quando... alla fine sono andato via da poco, quindi per me era... Questo, ripeto, sono tornato con grande entusiasmo, con grande voglia, con grande determinazione, e ho questo entusiasmo, ho questa voglia con questi ragazzi di fare in prospettiva futura un progetto qualcosa di importante, quindi sono arrivato così.
3: Tenerani.
11: Ciao Paolo, no, effettivamente in tre partite la Fiorentina l'hai trasformata o comunque l'hai ribaltata, su questo non c'è dubbio, quindi mi interessava un singolo, ma vorrei proprio capire. Ho visto che oggi Olai non è neanche entrato in campo, vorrei sapere esattamente che tipo di processo di inserimento hanno in Italia dal punto di vista calcistico, cioè cosa ha e soprattutto cosa le manca, perché quando tu l'hai fatto giocare i numeri suoi personali sono stati secondo me incredibili per un centrocampista, no? Sia nell'intercetto sia nella qualità dei passaggi, cioè sembra avere tutte le due fasi, invece oggi è stato in panchina. Allora ti chiedo cosa deve migliorare, che Infidonti è vero che ha 20 anni, no? Però ha già giocato un mondiale, mi sembra un giocatore talmente forte che non vederlo in campo, da giornalista dico perché, poi sicuramente tu hai delle ragioni, ecco, vorrei capire quali sono e se c'è una cosa in particolare dove lui deve migliorare proprio.
7: Io penso che è un po' il vostro difetto quello che guardate singolarmente il giocatore. Io purtroppo devo mettere insieme una squadra e a volte devo sacrificare il talento con l'equilibrio. Questa squadra, secondo me, ve l'ho detto, ha molto talento. Quando siamo arrivati abbiamo preso tanti gol. Bisognava partire da lì, bisognava partire da questo. Ulai secondo me è un giocatore forte, l'ho detto, e ho detto anche la differenza, lo paragono a Kanté, però la differenza da Kanté era più un giocatore che usava un po' più la testa. Lui giustamente oggi ancora in un centrocampo 2 ancora usa la sua esuberanza, per quel bravissimo. Però io penso che, ripeto, Ulai è un giocatore che avrà un futuro importante, regalerà tante cose alla Fiorentina, ma adesso dobbiamo fare un passo alla volta. Io penso che Indur e Fagioli mi conoscevano, mi interpreto un po' meglio tatticamente per dare equilibrio a questa squadra, e io penso che lui, in prospettiva futura, l'ho sempre detto, è un giocatore che mi entusiasma. Poi con questo non posso mettere dentro tutti i giocatori, anche Pedro mi entusiasma, ma cioè, tutti i giocatori alla fine, se andiamo a scrivere la formazione, ce ne vogliono 11 e se sto dietro alle vostre esigenze, allora cambio questo, metto quello.
12: Quindi, comunque ho capito la risposta, è chiarissima,
7: però
12: è più distinto in questo momento.
7: Sì, deve ancora imparare, senza togliere quello che è la sua energia, senza togliere, però sai, quando giochi con dei trequartisti o giocatori offensivi come sono Atta o Pedro, devi anche sapere che giustamente, e soprattutto a volte non avendo ancora trovato una squadra, la stiamo trovando col lavoro difensivo, perché sai, a volte per mantenere, come hai detto te, cioè, Dragosin per me, con me ha fatto oggi, ha fatto una partita spaziale come Luca, caratteristiche diverse come Luca, però io penso che ho anche la fortuna di avere Pongra, che lo conosco benissimo, cioè quindi anche lì uno dice perché Pongra, perché Luca, perché a volte magari Luca è uno un po' di più di lettura e quindi devo anche pensare un po' a questo equilibrio, però io penso che devono stare tranquilli, lavorare, so che hanno un grosso talento, ma sono convinto che alla lunga questo talento uscirà.
1: Grazie. Latini. Sì, mister, buongiorno. Buongiorno, complimenti per il lavoro fatto fin qui.
7: Grazie.
1: E chiedo, l'immagine che io personalmente mi porto via oggi sono i calciatori con i crampi stremati a fine partita, cioè al 90esimo, quando l'arbitro ha fischiato, ne ho visti 3-4 crollare in terra. Pubblico di Firenze lo conosce bene e sa che questa cosa l'apprezza particolarmente, no? Più di una, magari di una giocata, di un gol, di una situazione. L'atteggiamento, cioè lei ha detto un percorso lungo, però sinceramente in queste 2-3 partite ultime sotto la sua guida io ho rivisto una Fiorentina che ha voglia di lottare, che ha voglia di stare in campo fino al 95esimo, e oggi oggettivamente a un certo punto la partita si è un po' strappata, potevano vincere loro, potevate vincere voi, però alla fine nessuno in campo dei suoi ragazzi ci teneva, cioè ci stava a perdere oggi, e questo secondo me è la base da cui ripartire.
7: Si è risposto, penso che sia un po' il mio Vangelo di se vuoi arrivare lontano, poi effettivamente sai i crampi arrivano anche dal fatto che a volte devi gestire un po' meglio il controllo della partita, invece noi siamo, ma il bello della gioventù, per dirti, non ho voluto il cooling break per dirti perché noi siamo giovani, cioè via, dobbiamo imparare a soffrire, dobbiamo andare, cioè, gli dà un vantaggio loro che è una squadra veramente tecnica, invece secondo me noi abbiamo queste caratteristiche, cioè Ulai è una, ha queste, a volte nel corso dei 90 minuti come oggi, a volte devi essere anche bravo a progredire con la palla, metterti lì, cioè primo tempo siamo arrivati nell'ultimo terzo e rimanevamo sempre a far girare calma per trovare un bucato che sappiamo, ma è per quello che a volte vengono i crampi, perché continuiamo a correre a campo aperto, però va benissimo, ripeto, va bene, perché ho detto che senza sofferenza non si va da nessuna parte, senza la sofferenza gli ho detto solo che saremmo stati dei presuntuosi se pensavamo di non soffriremmo tornato, siamo dei presuntuosi, quindi questo non lo voglio e questi ragazzi hanno dimostrato.
1: Ultime due, Caroli e Ognissanti.
13: Buon pomeriggio.
7: Grazie.
13: Complimenti. Le volevo chiedere su che cosa ha lavorato maggiormente in questo periodo, perché noi 2 settimane fa eravamo qua dopo la partita col Torino, una partita bruttissima da parte della Fiorentina che finisce fra i fischi, oggi finisce con la curva che incalza, invece li vogliamo così, quindi insomma, facendo anche un po' eco ai colleghi, veramente lei ha trasformato la squadra. Su cosa ha dovuto lavorare maggiormente, cos'è che secondo lei, su cosa c'era da porre maggiormente l'accento su questa squadra? Grazie.
7: L'ho detto dal primo giorno che sono arrivato, cioè quello che ho visto io da fuori, senza, ripeto, era che c'era talento ma non c'era una squadra, cioè per me la squadra diventa fondamentale, cioè quindi vedere Franco che fa 3 corse di sacrificio indietro, ragazzi, io Lautaro ieri correva, cioè le punte, cioè noi dobbiamo vedere i campioni, non li dobbiamo vedere solo questo lo mette all'incrocio, ma il campione aiuta la squadra, cioè quindi gli ho detto partiamo da questo, noi siamo talenti, siete talenti, non ve lo tolgo, perché a volte, cioè anzi, lo devo mettere in condizione di dribblare, di fare questo, ma bisogna aiutare la squadra, perché sennò senza quello, senza quella base non si può andare lontano. Io penso che come loro l'hanno recepito vuol dire che sono, io l'ho detto, guarda, faccio l'esempio di Franco, ma faccio l'esempio di tutti. Franco, dopo la partita del Venezia, io l'ho fatto vedere a tutti i compagni. Franco ha fatto ha preso il migliore in campo e ha detto: per me il migliore in campo è Fagioli. Cioè vuol dire essere campione, vuol dire avere lucidità dopo aver fatto 3 gol, dire: il mio compagno è stato migliore in campo, ma vado lontano. Guarda, mi è venuta la pelle d'oca, ma io ho detto anche a loro: vado lontano, cioè vado lontano, perché se questo uno, un ragazzo del 2007, ma tutti, ha fatto l'esempio di lui, cioè dopo una partita col Venezia, dopo che vieni da un periodo brutto, fai 3 gol, io sinceramente questa lucidità non l'avrei avuta, cioè io sarei andato, sarei sotto la curva a festeggiare. Invece lui ha detto: il mio in campo è stato Fagioli, ed è stato. Allora io dico: ferma, allora ci siamo, possiamo solo che far bene. Cioè, questi sono segnali che a volte, cioè voi guardate il singolo, io guardo il contesto, glielo ho fatto vedere, ho detto: ragazzi, complimenti, complimenti.
14: Grazie. Ognissanti, ultima.
15: Salve, mister, sto qua.
14: Ciao.
15: Complimenti per la prestazione di oggi. Se può scegliere, se deve scegliere, o, anzi, deve scegliere, perché le sto facendo la domanda: qual è la cosa che le è piaciuta più oggi e la cosa che le è piaciuta meno?
7: Meno, dove dobbiamo migliorare tanto, è un po' la gestione della partita tecnicamente, perché secondo me tecnicamente abbiamo la possibilità di fare molto di più. Quello che mi è piaciuto tanto, è che le ho giunto anche a Venezia, è la capacità di rimanere in partita. Siamo andati sotto nonostante cose, non ci siamo demoralizzati. Io ho detto: quando una squadra è positiva dobbiamo diventare consapevoli di questo, quindi calma, può succedere, ci rimettiamo a posto, e questo è quello che le due cose che mi sono piaciute.
14: Grazie.
7: Ciao.
16: Grazie. Vado a riprendere.
17: Radio Firenze Viola.
18: Allora, io a Ciao l'ho visto giocare più volte e ha quella caratteristica, che con caratteristiche diverse aveva anche Milinkovic Savic della Lazio, che quando lui è in forma la palla va sempre dove c'è lui, sia che venga schierato da interno, da mezzala, da sottopunta, da centrocampista in mediana. Questa caratteristica non è in forma, questo è il problema. Non mi sembra che sia sciolto nella corsa, però è quel tipo di giocatore, secondo me dobbiamo aspettarlo. Mentre su Mastantuono, per cui io stravedo effettivamente un po' di egoismo, qualche volta dovrebbe giocare più con i compagni. Il problema, la difesa a 4 con i 3 stopper di oggi. Nel primo tempo creavamo un buco dietro Angers, e anche il fatto che Atalanta fosse in forma evidenziava questa cosa molto meglio con i 2 terzini di ruolo nell'accompagnamento.
19: Sei giocato una gran partita, comunque senti i tifosi non siamo veramente ma contenti. Boba da Signa.
20: Buongiorno da Iran del Viola. Ragazzi, fa giocare in 2 e tenere il panchino là, non è una bestemmia calcistica. Ma io capisco perché gli allenatori sono tutti innamorati di Endure, ma che c'ha? Cioè, non c'ha passaggio, non c'ha lancio lungo, c'ha qualche inserimento, c'ha un gran fisico ma non lo sa usare, perché non lo mette mai al servizio della squadra, anzi è lento come un bradipo. E comunque Franchino, e bisognerebbe cominciare a passare il pallone, perché va bene, ti ha fatto 3 gol a Venezia, ma l'importante è che vinca la squadra, non che segni lui e ogni tanto passiamola. E un'altra nota negativa, le Gonçalves oggi è entrato male, ha azzeccato una palla.
21: Buongiorno dalla Palma, Isole Canarie, e sottolineerei un'altra bellissima prova di Fagioli. Sta giocando proprio bene, da non toccare un pallone con grosso a essere fondamentale con Bagnoli.
22: Buonasera, io sinceramente non so qual è il problema di Andur, perché uno del suo fisico dovrebbe campare di prepotenza in mezzo al campo, invece lo spostano tutti, non vince un contrasto. È come se rimanesse sui blocchi questo ragazzo, non lo so.
0: Eccoci qua, Domenica Viola in edizione pomeridiana. D'altra parte anche la partita è stata in edizione orario di pranzo e quindi abbiamo sentito i primi vocali. L'attenzione degli spettatori è andata su Mastantuono che la deve passare, Ndur che c'ha il fisico ma non lo usa, poi chi altro si è detto, Gonçalves è entrato male, siamo d'accordo, e poi c'è stato anche un ragionamento intelligente sul fatto che con due terzini di ruolo si è giocato meglio, ma si è giocato meglio perché il terzino Valdepeñas è fortissimo, poi deve crescere, sicuramente sta facendo bene nella sua gestione in questo momento Paolo Vanoli, ma è fortissimo e sa spingere. Se guardate il contropiede in cui Milinkovic gli ha fatto un miracolo che poi ha reso semplice nel dopopartita con grande intelligenza, devo dire, perché ha detto gli ha chiuso l'altra parte di specchio e io poteva tirare solo lì, sono partito un po' prima e quindi l'ho parata perché aveva tirato bene sul palo libero. Se fa una finta forse manda tutti al bar, però era molto molto difficile. Lui parte dalla linea difensiva mentre Ingé parte davanti e arriva ad attaccare con Ingé. Grande capacità, grande gamba sto ragazzo, è vero che quando è entrato ha cambiato la partita, però Vieri non ha giocato male, ha sbagliato una palla che poteva essere ai noi letale e che poi non è stata per un miracolo di Dragusin, però non ha giocato malissimo. Chiaramente quando mettiamo un ragazzo di 1,90 m per 90 kg contro Politano che è 1,70 m per 65 kg paga dazi all'agilità, questo non ci sono dubbi. Però eravamo tutti preoccupati di Favasuli, quando è entrato Valdepeñas non gliel'ha fatta vedere. Lo so cosa mi direte ora, ha fatto quel gran colpo di testa, lì dorme Ingé che non è un difensore e resta fermo, si fa anticipare. Allora, adesso aspettiamo il nostro ospite che sarà collegato in video. Intanto gli altri discorsi, Mastantuono è innamorato della palla, si gioca, lasciatelo fare. Questo è uno di quelli che quando nelle mie categorie infime andavo io o con gli amici, lasciatelo fare, è vero, è tutto vero quello che dite. Un paio di volte l'ha tenuta troppo, non l'ha passata, la poteva dare prima, a parte che ha fatto un assist per la traversa dei Fagioli meraviglioso, spesso riesce, e anche per il tiro che è uscito di Fagioli nel secondo tempo che è una grande occasione, siccome negli highlights non l'hanno fatta vedere, è sempre un assist di Mastantuono. Mastantuono lasciatelo perdere, Mastantuono deve fare che gli pare in campo, poi siccome è intelligente e ha una grande voglia di vincere, è determinatissimo, prende un giallo a partita, anche su quello bisognerà che la bozzi, però prende un giallo a partita, fatemi dire, lasciategli fare il che gli pare a Mastantuono. E intanto il Mastantuono dei commentatori, anche se sarebbe più giusto dire il De Gea dei commentatori, dalle sue parti lo chiamano il Dassaev dei colli fiorentini, del Chianti, ma per quanto ne beve, mica per come parava da giovane, l'uomo che è rimasto innamorato, addirittura si parlava anche proprio di un innamoramento carnale nei confronti di Paolo Vanoli, si è comprato gli occhiali alla Vanoli, ha fatto di tutto, credo che abbia fatto anche abbia scritto anche un libro, ve lo ricordate? Sposerò Simon Le Bon, lui ha fatto Sposerò Paolo Vanoli. Detto ciò, per ora ha avuto sicuramente la ragione la sua richiesta allora, dopo che è stato rimesso Vanoli al suo posto, lui ha esultato, io avevo dei dubbi, per ora ha solo ragione lui, quindi bravo Tiberio Bagni, ha sbagliato Andrea Bruno Savelli, che però spera di continuare a sbagliare così perché fa il tifo per la Fiorentina e non per le sue idee. Lui avrebbe preteso che restasse e certo, visti i risultati di Fabio Grosso, aveva ragione anche per su questo, certo, per quello ci voleva la sfera di Nostradamus. Tiberio, ora ti passo la parola per un commento, però prima chiudevo, abbiamo sentito gli audio, forse tu non hai fatto in tempo a sentirli, alcuni parlavano di Vieri e dell'entrata di Valdepeñas che ha aiutato la Fiorentina, ma Valdepeñas è fortissimo, l'ha fatto vedere anche oggi, forte, deve migliorare due o tre cose difensivamente, poi diventa uno dei terzini più forti del campionato a sinistra, come Jimenez a destra. Poi che dicevano? Ah sì, Pedro Gonçalves è entrato male tecnicamente, che è una cosa che non ti aspetti da un fenomeno come Pedro Gonçalves. Quella palla di prima data lunga, mi pare forse proprio Angers, ecco, quella non me l'aspetto mai da Pedro Gonçalves, me l'aspetto dai commentatori accaldati e iperusati, perché Pardo ne fa troppe, e il giovedì sera e il sabato sera è a Milano, a domenica mattina è a Roma, a Firenze, e poi si perde perché ha detto i giocatori iniziano a sentire la stanchezza. Gonçalves era entrato da 5 minuti, ha fatto un tiro che ha sfiorato il palo e una volta è stato murato da un difensore, e lì forse è stato anche lui un pochino egoista, però è un giocatore di uno spessore pazzesco. Non mi ricordo le altre critiche o osservazioni. Se volete chiamateci allo 055 771 1171, oppure per mandare messaggi 348 75 13 933. E allora, Tiberio, come l'hai vissuta questa partita, la partita del ritorno di Paolino in campionato in Serie A a Firenze? Quanto hai goduto, quanti baci gli hai buttato, gli hai portato un mazzo di rose rosse, sei andato apposta, hai preso apposta il biglietto di parterre di tribuna per stare vicino al tuo Paolino? Dici.
2: No, allora, innanzitutto mi lasci premettere, dottor Savelli, che per una volta sono d'accordo con lei dall'inizio alla fine. Oggi, per i profeti del vanolismo puro come noi altri, eravamo rimasti in pochissimi sul carro.

0: spronava la squadra, c'aveva quel modo straordinario. Gioca, gioca! Sì. Però questo non è un valore. Se mettono noi si sprona il doppio e però, ci si tiene il triplo. Allora, il valore è quello che sta facendo tecnicamente sul campo.
1: Allora, quindi, diciamo, come premessa di un ragionamento generale un pochino più ampio, ma fatto
0: piacere. Vabbè, li fa troppo ampio.
1: Rivedendo,
0: è arrivato, Celentano è arrivato. Allora, vai, vada.
1: Allora, quindi, ripeto, ci ha fatto piacere e tutto, non è banale, secondo me, questo aspetto da rimarcare, perché fra avere una persona che sprona i giocatori in campo e averne una che passeggia avanti e indietro sul lato lungo dell'area tecnica grattandosi la testa, che era quello vabbè, che faceva ma grosso,
0: ma quello è un voglio dire, uomo in c'è difficoltà, la non spariamo
1: dall'altro
0: sulla
1: lato. Dall'altro lato mi sembra una squadra che ha sicuramente un maggiore equilibrio, il fatto anche di impostare inizialmente un 11 titolare con un terzino basso bloccato, lo ritengo sulla sinistra dove Ngé dà meno garanzia di copertura rispetto al lato destro dove invece agisce Ndur che permette a Mastantuono di avere un po' più di libertà e a Jiménez di sovrapporsi, la ritengo una mossa intelligente. Poi come ha detto anche lui, come ha detto anche lui in conferenza stampa, in questa fase purtroppo ci sono degli elementi più talentuosi che devono essere sacrificati, perché nel calcio si gioca in 11, quindi spazio per tutti non c'è, dovrà essere fatta una scelta più avanti su Ulai e quindi su chi dovrà lasciare il posto a Ulai se mai riuscirà a guadagnarselo. Stessa cosa su Pedro Gonçalves, perché Gé in questo momento sta meritando il posto, è un giocatore dalle ottime prospettive a mio avviso, che dà anche Gé, sì.
0: Sì, certo, ma che c'entra Ndur con Gé, a parte il fatto che c'hanno sti
1: nomi? Che Ndur, allora, a centrocampo io credo sia impossibile in questo momento privarsi di Fagioli e di Attà, per cui Ulai o sta in panca oppure deve essere Ndur a lasciare il posto. Stessa cosa su Pedro Gonçalves, se, ripeto, non vogliamo rinunciare ad Attà, perché nell'economia generale della squadra qualcuno di molto forte purtroppo è destinato
0: sono
1: a rimanere.
0: Guardi, mi ha fatto venire in mente gli altri messaggi vocali, che sa che io sono cialtrone e non mi ero scritto le cose che dicevano i telespettatori, male non si fa così, e ho cercato di ricordarmi a memoria, molte critiche erano per Ndur, molte, almeno due telespettatori hanno detto Ndur c'ha il fisico ma non lo usa, il fisico ce l'ha, ce l'hanno i modelli, lui non deve avere il fisico, deve avere grandi capacità calcistiche. Il primo tempo mi ha irritato molto, le do la mia impressione, soprattutto con un cross dopo una grande azione della Fiorentina, inizio partita, tirato lungo sul secondo palo, e il secondo dopo una bella azione della Fiorentina, siccome aveva tirato lungo e prima ha detto la tocco piano e ha tirato una brioche alla Dodò, proprio un marchio di fabbrica, rinviato facile dalla difesa. Non ha quasi mai cambiato passo in tutto il primo tempo. Quando poi gli avversari sono andati un po' in difficoltà fisica, è venuto fuori e per me ha fatto una partita sufficiente, di sicuro in questo momento è il meno forte della Fiorentina a centrocampo, di sicuro Paolone Vanoli dovrà fare un miracolo per riuscire a schierare sia Fagioli che Ulai insieme e metterci accanto magari anche a Tà. Tra l'altro, così, un po' di folklore, a Frosinone, dove è calato anche il sole nel prato, fanno il cooling break, primo e secondo tempo. A Firenze no. Chi è che guida la Lega? Il vice cuoco alla sagra della ranocchia o della ficattola? Perché non c'è verso. Come hanno fatto a non fare il cooling break, infatti? I giocatori, credo ci sia stata anche una discussione fra Ngé e l'arbitro Doveri, che è uno, vabbè, sarebbe da ricovero, diceva Mario Ciuffi, perché si era fatto portare i sali, ma fai il cooling break a mezzogiorno.
1: Ma allora io il
0: lo fai a Frosinone, non mi piace, però era necessario.
1: Cooling break
0: però
1: ho un parere tutto mio, che diciamo lo trovo un modo ipocrita di dare attenzione ai calciatori, perché se davvero si tenesse alla loro tenuta fisica non si giocherebbe a mezzogiorno e mezzo.
0: Sì, però lo sa che questo
1: è superato. E poi la ritengo una scusa banale per poter fare un po' di pubblicità in più.
0: Ma guardi, dottor Tiberi, che lei ha ragione su tutte e due le cose. Però consideri che la Lega non ha pubblicità da mettere.

0: Perché non lo so se perché decidono, io mi immagino, voglio sperare che siano con le squadre e l'arbitro a decidere prima della partita se farlo o non farlo, e quindi non riescono poi a vendere essendo una roba estemporanea, perché anche adesso io ho davanti Frosinone Como con un risultato clamoroso, 2-0 il Frosinone, e durante il cooling break hanno fatto qualche replay come nel primo tempo. Per quanto riguarda la salute dei calciatori, ma sono i calciatori stessi inconsciamente o come associazione a non lottare, perché? Perché giocando a mezzogiorno e mezzo, alle 15, quando la temperatura non lo consentirebbe, noi quando siamo cresciuti, noi, forse lei è un pochino più giovane anche se sembra vecchio, dottor Tiberi, si giocava alle 5, alle 6 quando faceva così caldo, proprio per agevolare i calciatori. Ma ora, siccome gli stipendi devono essere sempre più alti, si rincorre soltanto il dio denaro, e allora bisogna sottostare alle leggi del mercato.
1: Ci si adegua.
0: Le leggi del mercato sono queste, però il cooling break fatto alle 3, e le dico che adesso a Frosinone non c'è un raggio di sole sul campo, quindi presumo che la temperatura sia alta, ma un pochino più respirabile l'aria, a Firenze l'abbiamo visto tutti che caldo mostruoso faceva, hanno finito tutti coi crampi i calciatori che hanno fatto 90, anche perché, questa è una cosa ottima, c'è un dato importante, si giocano almeno 6-7 minuti in più da quando hanno messo quelle regole sciocche, semplici, basilari, che per esempio il sottoscritto aveva chiesto a gran voce 5-6 volte: ti fai male, hai bisogno dell'intervento dei sanitari? Cosa che sull'1-0 succedeva continuamente per la squadra che vinceva. Esce un minuto, non esce più nessuno oggi, soltanto Ngé, tra l'altro su una roba che a me piacerebbe poterla discutere, perché c'è Rachmani che dà una testata involontaria a Ngé e lo stende in area di rigore. Per me, a rigor di regolamento, quello è il rigore, perché c'è un contatto che mette giù senza possibilità di prendere il pallone, tra l'altro è involontario, e se lo fa involontario con i piedi è rigore, se lo fa involontario con la testa è rigore uguale. Però il cervellone che commenta, ora no, se no poi si offende, il commentatore degli arbitri di DAZN ha detto si sono toccati fortuitamente. E che ci azzecca? Se ti tocchi con la gamba fortuitamente, rigore? Sì. E allora anche con la testa. Vabbè, ma qui siamo troppo avanti. A Domenica io... Viola, dottor Tiberi, siamo troppo avanti, quindi non si può.
1: Sì. Sì, mi verrebbe in mente una massima di Ciccio Graziani, ma gliela risparmio. E, dicevo, lei ha toccato molti punti. Risparmio.
0: Ho toccato molti punti, sì, so.
1: Lei ha toccato molti
0: però,
1: punti.
0: Però chiudevo con Durre.
1: Durre, secondo me, comunque è sicuramente dei centrocampisti che abbiamo probabilmente il meno talentuoso in termini tecnici, però va detto, io la penso così, che è anche il meno appariscente, cioè è un giocatore che fa un gran lavoro sporco di sostanza ma anche di posizionamento, garantendo appunto, a mio avviso, l'equilibrio sulla parte destra del campo e quindi anche la possibilità per Jimenez e Mastantuono o João Mario, insomma, al posto di Jimenez o chiunque giochi sulla destra, di avere maggiore libertà. Quindi togliere Indurre probabilmente permetterebbe da un lato di guadagnare qualcosa a centrocampo con Ulai, però la spinta di Jimenez, la libertà di Mascantuono probabilmente verrebbe sacrificata. È un giocatore, a mio avviso, i cui meriti vengono un pochettino sottovalutati proprio a causa anche della sua poca appariscenza, perché poi, parliamoci chiaramente, Indurre o tira o calcia da fuori e c'entra la porta e ha anche segnato diversi gol l'anno scorso, oppure non fa mai niente di eclatante, però è sicuramente molto utile e al centrocampo, al centro del campo Vanoli questo lo sa e lo possiamo di fatto considerare un suo fedelissimo, perché Indurre ha trovato continuità sia di minuti che di presenza prestazioni da quando è arrivato Manolli l'anno scorso sulla panchina della Fiorentina.
0: Fermo restando che può essere più brillante, oggi lui è lento di base, oggi è stato particolarmente lento. Il lavoro scuro non so se
1: Se posso chiudere con una similitudine, dato che in questo momento si sta giocando la partita Frosinone-Como.
0: Ho detto 10 volte, ma mi sento fa finta di ascoltare.
1: Fra l'allenatore secondo me più sottovalutato dell'intero campionato da anni, che si chiama Massimiliano Albini, che per me è bravissimo.
0: Sono d'accordo con lei, bravissimo, però
1: contro un profeta presunto, sicuramente molto bravo ma eccessivamente pompato come Fabregas, mi lasci esprimere che diciamo io spero che il risultato vada in porto per come è attualmente condotto, perché sarei veramente felice. Chiudo da ex portiere, le dico, l'esordio in Serie A di Albini fu in Fiorentina Cremonese 3-2, dove la Fiorentina vinse con una papera di Radu su un gocciolone di Mandragora al 93esimo, il portiere se la buttò dentro da solo,
0: vincemmo. Prima l'italiano?
1: No, era l'esordio assoluto per Albini in Serie A, che sta per strappare un risultato importante con una neopromossa come la Cremonese a Firenze, si vede vanificare tutto da una papera del portiere. Albini che fa? Viene in conferenza stampa e dice: Radu è un portiere forte, Radu è un calciatore, deve venire
0: al campo. La finita o la sviolinata di Albini?
1: Lo voleva dire, ora
0: chiede alla regia di mutarlo, perché è fastidioso, grazie.
1: Sono guadagnato difendendo Fanoli e difendendo
0: lei non si è guadagnato niente qui, c'è da guadagnarsi tutti i giorni il pane. Su Albini siamo tutti d'accordo, però non sono d'accordo sul fatto perché Fabregas sta antipatico perché è un vincente. Fabregas sta antipatico perché c'ha quel braccialetto pieno di diamanti inguardabile. Fabregas è un allenatore strepitoso, straordinario, ha preso una squadra in Serie B, l'ha costruita come club a sua immagine e somiglianza, e la sua immagine e somiglianza lo porta a essere in Champions League dopo 3 anni, aver debuttato vincendo 4-1, non avendo sentito minimamente l'emozione, giocando un grande calcio. Oggi si è trovato un altro grande allenatore. Il ragionamento da fare sarebbe un altro. A Cremona comunque fu licenziato, se non mi sbaglio, in quella stagione, e poi è ripartito di nuovo. Lui è una specie di Sarri 2.0, forse ancora un passettino indietro rispetto a Sarri, perché di Sarri dicevano tutti straordinariamente bene quando era in Serie D, in Serie C. Di lui si inizia a dire bene ora perché ci ha fatto luccicare gli occhi con questa macchina quasi perfetta che è il Frosinone. Guardando la partita oggi, forse lei il primo tempo non l'ha visto perché era in strada, pali e parate del portiere Frosinone, che è il migliore in campo. Il Frosinone merita comunque i 2 gol che ha segnato, e poteva segnarne anche altri in contropiede. Ha usato una tattica all'inizio anche molto poco prudente. Complimenti a Albini. Il tema secondo me è un altro. Ora che sappiamo che Albini è un grandissimo allenatore, siccome è brutto, siccome si veste male, siccome probabilmente non ha un grande procuratore, quando verrà chiamato da un grande club? Ecco perché il nostro calcio è malato, perché un grande club non chiama Albini venendo da zero calciatore, quindi da un percorso da allenatore che parte da zero. Ci sta ad arrivare tardi. Vediamo se ora se ne accorgono i nostri geni che gestiscono il calcio. Fabregas, anche se perde oggi 2-0, resta uno dei migliori 3 allenatori della nostra Lega, uno che ha cambiato già la storia della Serie A portando il Como a questi livelli.
1: Allora io...
0: Ma poi cambiamo argomento, perché abbiamo troppi messaggi,
1: certo,
0: sulla Fiorentina.
1: Io ritengo sia un grande, sicuramente sia un grande allenatore, perché lo sta dimostrando. Ora c'è anche da dire che le pressioni di Como non sono le pressioni di una grande piazza.
0: Sì, però lui ha giocato Barcellona, Arsenal e Chelsea, quindi le pressioni le conosce bene.
1: Non ho detto che non la sa reggere lui come pressione, ci mancherebbe, ha giocato nei club più forti del mondo, la saprebbe reggere benissimo, ma in termini di facilità di raggiungimento dei risultati,
0: certo,
1: l'ambiente
0: intorno
1: non c'hai l'obbligo di vincere. Sì. come un'altra piazza. Il Como, se quest'anno arriva ottavo,
0: ma no, ma quest'anno arriva in Champions, forse lotta anche per lo scudetto,
1: ma certamente ci rianderà. Ma faccio per dire che non ha l'obbligo di dimostrare nulla, e questo rende piacevole il lavoro. Certo. Poi è bravissimo, ci mancherebbe altro. Però
0: ora,
1: ecco,
0: su dimostrare quest'anno, diverse. Quest'anno non sono d'accordo. A Como si aspettano che l'asticella resti su quel livello, come minimo, se non alzarla. Ma sulle pressioni e sull'ambiente ideale sono d'accordo invece. E non ho guardato i messaggi, se ci sono messaggi sul Como, ma rispondo già a tutti i nostri soloni che avranno scritto che ha la proprietà più ricca della Serie A. La proprietà più ricca ha fatto sì quest'anno acquisti da 40-45 Ken, che comunque fa la riserva, e da 30 lo stopper del Chelsea, ma ha anche comprato Dubikas a 11 milioni, portiere a 3 milioni, cioè il portiere che su un gol c'ha tutte le colpe, però è un gran portiere. Ha fatto tanti acquisti grazie all'impostazione data da Fabregas anche al mercato, giocatori che servono al mio tipo di gioco e grande capacità di trovarli in tutte le parti dell'Europa. Ora però andiamo a parlare di Fiorentina. C'è un messaggio di Alberto alle 4, vabbè, chi se ne frega a che ora, perché lo dico: se Vanoli aggiusta definitivamente la difesa si va in alto in classifica, folli e demenziali le critiche a De Gea. Dunque, io su folli e demenziali le critiche quando sono oneste, fatte a fin di bene, non sono mai folli e demenziali. L'anno scorso De Gea, come il resto dei suoi compagni, è stato uno dei punti deboli della Fiorentina, anzi forse è stato quello che ha dato il là ai problemi della Fiorentina, non volendo, però se parlate con Pradè vi dirà che secondo lui cambia tutto al 90esimo a Cagliari. Secondo me è una rilettura superficiale, perché con superficialità avevano affrontato il mercato e il precampionato sia Pradè che Pioli, con grande superficialità e tanti soldi buttati via. Però in effetti De Gea parte con una papera a Cagliari e 3 punti lasciati in Sardegna al 92esimo, e continua a lungo a Milano si vince immeritatamente o siamo sullo 0-0 e fa una papera su Leao. Anche quest'anno non è ripartito benissimo, però da quando l'allenatore nuovo ha rimesso a posto la difesa, perché poi il calcio è un gioco di squadra e vale anche per il portiere, lui si sente molto più tranquillo con Dragusin, che di testa le prende tutte e esce solo quando è tranquillo. Lui è tornato ad essere l'uomo ragno, cioè c'è poco da fare. Oggi è il migliore insieme a Dragusin per me. Però le critiche sono giuste quando sono circostanziate, argomentate e si fanno per il bene della Fiorentina. Ci sono 4 messaggi audio. C'ha carta e penna lei, dottor Tiberi? Se lo procuri.
1: C'ho perché... la penna, la carta.
0: Allora
1: la
0: si scriva sulle mani, faccia quello che gli pare, scriva sulla camicia.
1: Esco dall'inquadratura un secondo.
0: Sì, faccia così, vada a prendere un foglio bianco da costruire.
1: Eccomi.
0: Come dice il suo mentore. Ora i fogli bianchi di solito si colorano, si scrivono, non si costruiscono. Però ci va bene tutto di questo Vanoli bis. Bene, allora partiamo con gli audio.
2: Runner Viola, una domanda: che se è bella andata a correre o tu c'è da andare? Ecco, va a correre, vai, perché la partita mi sa che tu ne hai visto un'altra. Ciao Nicola Gassi.
3: Sono Guido. Allora, volevo rispondere a quella persona che ha detto di Indur che ha il fisico e dovrebbe campare di prepotenza a centrocampo nei contrasti. Guardate che tante volte vinci un contrasto non per la prepotenza fisica, ma per il senso del tempo, perché capisci prima degli altri dove va a finire il pallone, quindi per i tempi di intervento, e quello ti fa vincere il contrasto prima di tutto, altrimenti tempi sbagliati e cartellino giallo, e non sempre per un fallo tattico. Ciao Guido.
4: Guarda Savelli, che il Cooling Black l'ha detto anche Vanoli in sala stampa, non l'ha voluto lui per non avvantaggiare, non lo so, il Napoli, ha detto che è una squadra tecnica, non l'ha voluto Vanoli. Vedrai, probabilmente c'è un regolamento che devono essere le squadre a chiedere. Comunque non l'ha voluto Vanoli. Ciao Fabio.
5: Ho mandato 5 messaggi che con lo stesso parere di Calamai. Atta non è il ruolo suo, giocava nel 3-5-2, era libero di fare quello che voleva. E per seconda cosa, Ulai giocava con a due davanti alla difesa con Mendes. Quindi io non capisco tutti questi problemi. Sembra che l'allenatore non abbia visto mai giocare, giocava a due davanti alla difesa.
0: Eccoci qua. Allora, iniziamo dall'ultimo, dottor Tiberi. Ulai, ci sono i super esperti tattici, no? Ulai giocava due davanti alla difesa. Io non l'ho visto giocare spesso in Turchia, però sono sicuro di averlo visto giocare ai mondiali. E giocava mezzala sinistra in un centrocampo a tre, quello della Costa d'Avorio. Giocava mezzala sinistra, era ordinato, cercava meno la palla perché la palla passava spesso e volentieri da che sì, però faceva la mezzala sinistra. E Atta è un grandissimo calciatore. Io, più che non essere d'accordo su dove è messo in campo, a prescindere dalla Fiorentina, fa, e lì faccio un complimento a Vanoli, fa un gioco spurio. Non è vero che gioca a tre pulito a centrocampo, perché spesso gioca con Atta sotto punta e gioca a quattro, fa scalare, e ha ragione anche il dottor Tiberi, fa scalare le ali in fase difensiva. Quando Mastantuono non ce la fa, ma ce la fa spesso, perché anche al 92esimo era lì a lottare sulla nostra tre quarti, lo copre Ndur. Però la Fiorentina in fase di non possesso è un 4-4-1-1 con attacco che si può rinfilare nella linea dei centrocampisti, ma non è obbligatorio. Ora, io non vi volevo fare la lezioncina, però questo è per dire che Atta non sta bene fisicamente, non è fuori ruolo, a mio avviso non sta bene fisicamente per niente. Tra l'altro, hanno annullato un gol a Corrado che non lo so se è svenuto il difensore del Como, oppure se da lontano io non ho visto il fallo era immondo, ma era un metro, vabbè. Comunque, e questo era per rispondere all'ultimo. Se vuole aggiungere qualcosa sulla Io Atta,
1: io non so.
0: Poi a due, scusi, potrebbe giocare con Fagioli a due senza nessun problema. Tra l'altro,
1: no, ho capito. Cioè, allora, si può giocare a due con Ulai. Ulai, non so se in passato lui abbia giocato a due, non lo so. Io non so però chi fossero i terzini della squadra in cui, certo, Ulai giocava a due. Cioè, perché poi si ritorna lì. Vanoli, secondo me, ha ragione a dire che è una questione di equilibrio. L'ho detto anche prima, gli è stato chiesto, dice, ma perché lasci Ulai in panca? Un giocatore talentuoso, dice, sì, voi guardate i singoli, ma io devo mettere in campo una squadra. Quindi è un bel problema per Vanoli, cioè dover scegliere fra così tanto talento. Questa è una rosa che a mio avviso in prospettiva futura è più da tre competizioni che da una sola, perché con il talento che c'è, ma stessa cosa per Gonçalves, perché comunque noi giochiamo a due, appunto, o tagliamo fuori Atta, oppure se lo spostiamo nei tre davanti, lasciare fuori Inge. Ora è difficile, ma Mastantuono deve giocare perché ha dimostrato cosa sa fare. Gonçalves per il momento parte dietro, cioè, ripeto, è un bel problema, però non possiamo solo lamentarci, perché noi ci siamo.
0: No, ma nessuna lamentela,
1: ma non lei,
0: dottor
1: Savelli, ma la piazza,
0: va bene, va bene, ma ora non faccia retorico, non ce ne frega online, nulla. Andiamo al messaggio dopo, andiamo al messaggio, non la voglio sentire questa cosa, non mi interessa, non me ne frega la retorica. Si lamentano, si lamentassero, e noi rispondiamo colpo su colpo, non facendo retorica. Non vi lamentate, ma spiegando che Atta, secondo noi, almeno secondo me, sta male fisicamente. È rientrato da poco. Come sta male fisicamente? Non è perfetto Beto, come non è perfetto Pedro Gonçalves. E andiamo avanti. Mi fa perdere allora, il messaggio dopo era sul cooling break. L'ha detto Vanoli, io non l'ho sentito. Ha ragione, e devo dire, è una scelta giusta, tra l'altro, Vanoli, perché ai mondiali. Sul cooling break ci ha chiamato uno spettatore e ha detto: guardate che Vanoli in conferenza stampa ha detto che lui non ha accettato di fare il cooling break, ed ecco perché non l'abbiamo fatto, perché loro sono una squadra tecnica e non li volevo far rifiatare. Vedendo i mondiali con il cooling break che ha cambiato alcune partite, devo dire che è un'astuzia di Paolo Vanoli, perché è facile che il cooling break possa cambiare le partite, e quindi non facendolo ha sottoposto a uno stress alcuni calciatori. Ranieri è uscito per i crampi, probabilmente se non usciva Ranieri usciva Ndur, se non usciva Ndur c'era un altro, non ce la faceva più. Inge è uscito per i crampi, però devo dire, nella crescita che ammiro in Paolo Vanoli c'è anche la gestione dei cambi, che questa volta sono arrivati per tempo, quando Pellegrino non ne aveva più ha messo in campo Beto. Alla fine del primo tempo ha avuto l'intuizione immediata di cambiare Vieri, e questa è un'altra intuizione, grazie a chi ci ha detto, non avevo sentito questo passaggio alla conferenza stampa, neanche lei, dottor Tiberi, vero? Poi c'è uno che mi ha chiesto se sono andato
1: a... No, io ascolto solo lei.
0: Bravo, e prenda appunti. C'è uno che mi ha chiesto se sono andato a correre, la verità è che c'ho il tapirulan davanti alla televisione, mi sono messo guardando Napoli-Fiorentina, ma dopo un minuto ho detto no, voglio vedere la partita per bene, perché sul tapirulan ha mai provato a esultare se segna Casca, quindi sono andato a correre ieri, ecco, volevo dire, tranquillizzare in questo modo il telespettatore. Che partita t'ha visto? Io l'ho detta la partita che ho visto, ci dica anche lei la partita che ha visto e dove si trova in disaccordo con me e col fantastico dottor Tiberi, perché che partita ti ha visto e vuol di poco, come quell'altro dice che è successo, no, come fa, che è successo, c'è la pubblicità, vai.

0: classe viola. Cercavi un bar dove si respira fiorentinità e fiorentina? Trovato! Bar Crispo, tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 6 alle ore 20, per colazioni, pranzi, aperitivi, servizi LIS per ricariche e bollettini, biglietti mezzi pubblici e puoi tentare la fortuna con i Gratta e Vinci, speciali prepartita e eventi sportivi in diretta TV. Bar Crispo, vieni a trovarci in viale Eleonora Duse 32B a Firenze. Seguici anche sui canali social.
1: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
2: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta di capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
1: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
2: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
1: Istitutogiglio.it.
2: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
3: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
4: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
5: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici viola, vi aspetto, il Costa ci va.
6: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
7: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
8: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
9: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
10: Radio Firenze Viola.
11: Fantasmagorico Tiberio Bagna in arte Dottor Tiberi, eccolo qua, dovrebbe apparire di qua, di là, di sopra e sotto, non lo so da che parte, eccolo qua, si aggiunge la voce bella, profonda e cavernosa del vate del calcio mondiale, Massimo Cervelli.
12: Ciao Andrea, ciao Tiberio, buonasera.
11: Dottor Cervelli, buonasera. E allora, ora faccio partire poi in tromba il dottor Tiberi, che c'ha da fare un po' di retorica contro chi protesta, mentre in realtà siamo tutti felici. Però la vera ultima parola sul fatto che si possa essere tranquilli e sereni in queste lunghissime 3 settimane che ci porteranno a rivedere in campo la nostra Fiorentina, ce la deve dare lei, dottor Cervelli.
12: Non mancherà quella, io sono uscito contento dallo stadio. Poteva andare anche meglio, ma oggi era importante non perdere per avere 20 giorni di tranquillità con cui lavorare. E poi abbiamo visto un'altra volta tanta qualità, ci sono delle cose da assestare, però devo dire è un campionato stranissimo questo, perché fai 5 partite, poi stai fermo 20 giorni, no? 5 di queste partite, sì, le fai
11: senza senso.
12: Con le prime due con il mercato aperto, no? Bah. cioè sembra quasi una sprint e poi c'è il Gran Premio vero.
11: Sono d'accordo con lei, tra l'altro a noi per regolamento ci dovrebbero restituire qualcosa perché abbiamo avuto grosso per le prime tre, cioè dovrebbero da qualche punto di recupero, ci sarà un indennizzo, no?
12: Quello ci vorrebbe, dovrebbe concordo.
11: Bene, dottor Tiberi, avevamo risposto a tutti gli audio, ne mancava uno tra quello che mi consigliava di andare, mi chiedeva se ero già andato a correre e il secondo probabilmente. No, perché se no attacco con i messaggi che siamo pieni zeppi di messaggi. C'è Massimo da Firenze che dice Vanoli è grosso sia come uomo che come allenatore, grosso è vano sotto tutti i punti di vista, amen e forza tutti. È un buon gioco di parole. Vorrei chiedergli quanto ci hai messo Massimino, però va bene, dai, ci ha fatto sorridere. Ci voleva proprio una grande squadra contro per la crescita di Valdepeñas. Bravo Vanoli nella gestione. Marco il moviolista con la V in grassetto. Beh, io non so se c'era già dottor Tiberi, forse sì, era già collegato. Ho fatto i complimenti per la gestione di Valdepeñas a Vanoli, ma anche ho detto Valdepeñas è forte, è proprio forte. Io non ho dubbi su Valdepeñas, tecnica, corsa, buona fase difensiva, gli manca completamente la tattica, o completamente è una parola grossa, ma gli manca invece la tattica difensiva, quella che in Spagna magari non si cura con l'accortezza e la precisione che si fa in Italia. Una volta fatto questo percorso qui, Valdepeñas diventa uno dei terzini sinistri più forti della Serie A. Esagero, io esagero sempre quando c'hanno la maglia viola, dottor Tiberi e poi dottor Cervelli. Non la sento, dottor Tiberi. Ha mutato il microfono? Quindi questo vuol dire che ha detto qualcosa che non voleva far sentire su di me, eh? Ha detto, guarda sto puzzone, non è vero, è andato a correre. Che ha detto? Si è mutato per dire le parolacce, va bene? Dottor Tiberi?
13: Mi sentite?
11: Ora sì, forte e chiaro.
13: Oh, Valdepeñas, in realtà non avevo fatto niente in realtà. Ma
11: so,
13: insomma,
11: si scherza,
13: dico che in realtà sì, penso che abbia esagerato, sì. Cioè, lo ritengo un buon calciatore, tecnicamente molto valido, a livello di prospettiva interessante, e credo che da un punto di vista difensivo lasci ancora troppo a desiderare invece.
11: Sì, l'ho detto, il percorso a fare a livello tattico è importante, però oggi il tanto temuto Favasuli, che per me è un rimpianto, non vi sbagliate, e lo dicevo un anno fa quando regalarono al Catanzaro, non adesso, ecco, è stato annullato. Tra l'altro Valdepeñas non ha nessuna responsabilità sul colpo di testa in Gé che rimane piantato. Dottor Cervelli.
12: Ma Valdepeñas è uno dei giocatori potenzialmente più forti d'Europa in quel ruolo.
11: Aia, dottor Tiberi, il Vase dà ragione a me.
12: No, ma il problema è che questo ragazzo, che è giovanissimo, è arrivato a Firenze con una sola presenza ufficiale in un campionato, per cui pretendere che sia già un giocatore fatto è un assurdo. È un giocatore che c'ha tutto, c'ha colpo di testa, c'ha corsa, c'ha tiro, c'ha controllo. Bisogna assolutamente che un'organizzazione difensiva, che ancora si fa fatica a vedere, e non poteva essere altrimenti visto che Vanoli ha la squadra da poco, dia anche la possibilità a questo ragazzo di giocare per bene, cioè di sapere esattamente cosa si deve fare. Il mese un grosso è stato un mese buttato via, cioè buttato proprio totalmente via. Faccio un esempio: la difesa è andata meglio perché Ranieri è sempre una garanzia, Dragusin è cresciuto e fa vedere perché si è preso, ma nel primo tempo noi abbiamo fatto un grosso errore, perché Politano è il play offensivo del Napoli, cioè se te Politano lo lasci all'uno contro uno, è evidente, cioè, che quelle tre o quattro palle tagliano la difesa e quindi il concetto di farlo marcare da Vieri, da un difensore centrale, poteva anche andare bene se c'avevi un mediano, cioè che raddoppiava. Quindi sono tutti elementi, o come il gol di Gilmour, assolutamente solo, ma anche lì.
11: Io ho l'impressione, cioè, che lo perda Mastantuono.
12: Lo perde Mastantuono, sì, ma non si può pretendere che un giocatore della qualità di Mastantuono marchi per tutta la partita uno dei suoi avversari. Ci vogliono delle contromisure, perché se no sei destinato a però per me oggi abbiamo visto una bella Fiorentina, una squadra che è andata oltre la propria condizione atletica e che ha messo sotto il Napoli, perché noi abbiamo preso il gol, come ci era successo anche a Venezia, nel nostro momento migliore, no? Due traverse, rovesciamento, sì, di fronte, palo e gol. Però Valdepeñas è un giocatore, come Jimenez è un giocatore di un altro livello,
11: ma certo,
12: cioè sulla fascia destra.
11: Ma ve lo ricordate quando avevamo Dodò, vero? Perché no, ora senza infamare eccessivamente Dodò, che resta un buon calciatore, ma le diagonali che continua a fare, ne ha fatta una fondamentale nel secondo tempo Jimenez, sono una roba che Dodò, nemmeno se studia per 20 anni, proprio per caratteristiche, anche per fisicità, non avrà mai. E questo ragazzo, che è meno presente in attacco, cioè Dodò aveva più capacità e continuità di spinta, no? Più costanza, però poi è vero che sbagliava quasi tutti i cross e tutti i tiri. Questo ragazzo sbaglia molto poco i cross, tira con più precisione verso la porta avversaria, e difensivamente è forte. È un altro, perché poi sono stati criticati, è stato criticato l'eccesso di talento portato a Paratici, che mi sembra di sognare, ma non è vero nulla che non abbiamo acquistato in difesa, non abbiamo acquistato abbastanza giocatori. Però signori, ricordatevi da dove arrivavamo. Ma Dragusin oggi, che per me oggi è il migliore in campo per distacco, è stato un muro
12: anch'io.
11: Oggi ha dimostrato perché 20 milioni. Questo è io pensavo fosse un po' in difficoltà su Højlund in velocità, e invece non ci ha capito nulla Højlund della levata del 59esimo. Per non parlare poi di Ranieri, che non lo vuole nessuno, che è un mezzone, che è un isterico, che gioca sempre bene.
13: Più che altro sulla sinistra, secondo me ci stiamo scordando di un giocatore che a breve rientrerà e che darà del filo da torcere,
11: Fabiano Parisi,
13: prima Valdepeñas, che è Parisi, perché io non sono convinto. Ora bisogna vedere come rientra, l'infortunio è stato molto importante e grave, però è un giocatore che secondo me si ritaglierà il suo spazio se sta bene. Io Valdepeñas, per me, ripeto, è un buon prospetto. Ora, dire uno dei migliori d'Europa, l'Europa è grande, ragazzi,
12: Tiberio,
13: però, di gente buona a giro, però
11: certo,
13: io spero,
11: certo,
13: di sbagliarmi.
11: Però gli vedi che ha corsa, ha tecnica, ha capacità e tempi di inserimento, ha intelligenza tattica, gli manca qualcosa difensivamente, non ci sono dubbi, però poi gli racconti poco. Se questo ragazzo cresce, diventa uno dei più forti, secondo me il più forte d'Italia. Poi vediamo, l'Europa è un campo largo. Comunque Valdepeñas lo vedremo e faremo tutto il tifo per lui, è inutile continuare a parlarne. Andiamo al prossimo messaggio, che è invece del geometra viola Claudio, che ci dice: grazie della compagnia, prego Claudio. A Tabeto, Pedro, Gonsalves, quando questi tre torneranno in forma decolliamo. Mastantuono fa bene ad essere egoista, Dragusin sta salendo in forma e si vede, avanti così. Sono d'accordo, io l'ho detto, dottor Cervelli, io ho detto una cosa e dicevo un campo, quelle rare volte che mi è capitato, ovviamente tutto parametrato alle categorie, di giocare con giocatori del talento. Lui lascialo stare, quando dice oh, passa, lascialo stare lui, fagli fare che vuole, perché poi lo corregge da solo, perché è uno che ha una grinta in campo, è già il secondo, anzi deve un pochino stare attento, perché è il secondo giallo consecutivo in Serie A, forse ne ha presi già tre, quindi noi vogliamo vederlo sempre in campo. Però un ragazzo che ha una voglia di vincere, una maturità, è un 2007, che lo porterà anche a limare quei leggeri egoismi. Comunque la traversa di Fagioli e il tiro a giro fuori di Fagioli nel secondo tempo sono assist di Mastantuono,
12: Sì, no, ma anche quello su Attà, per cui...
11: Sì, certo, è lì tutti, no, ci aspettavamo il tiro.
12: Attà penso che stia giocando dall'inizio, è un giocatore, forse è decisivo secondo me a TA nell'equilibrio di questa squadra. Sta giocando in condizioni fisiche non ottimali e questo cambierà la squadra. Dico un'altra cosa a Tiberio su Valdepeña, a quell'età si può fallire, per cui quando un giocatore arriva che ha una presenza e basta nella Liga, cioè tutte, ci sono le possibilità ma si può fallire. Ma su Valdepeña sono state bruciate tante squadre europee che erano, e le condizioni con cui il Real l'ha ceduto sono condizioni estremamente importanti, c'è il 50% della rivendita, c'è,
11: ma non c'è la ricompra, vero?
12: Questo non sono sicuro.
11: Io non l'ho letta la ricompra, però
13: la ricompra è la futura rivendita,
11: no perché perché
12: sì, se... certo. Però,
13: sì,
12: però se lo fanno alla metà del lavoro, ha ragione Tiberio.
11: Sì, ma insomma vuol dire che noi siamo
13: gonfi le cifre che in termini di bilancio aiuta sempre per ottenere lo stesso risultato.
11: Beh, insomma, però non avere la ricompra sopra vuol dire che siamo proprietari del suo destino completamente, il che non vuol dire cambia completamente le carte in tavola. A mio avviso, io vorrei avere la ricompra su Amatucci oggi, e lo chiedo da anni. Vorrei avere la ricompra anche su Harder, e vorrei aver avuto la ricompra su Ghilardi invece che lasciarlo perdere così facilmente.
13: Io poi, su Caiode, gli altri
11: no, io su Caiode no, perché Caiode è stato venduto a 18 milioni, è un giocatore che probabilmente ne vale di più, ma in quel momento era il massimo che potevamo ottenere. Avevi davanti Dodò a 25 anni, è stata una scelta, capiremo tra un paio d'anni se è stata giusta o sbagliata, però 18 milioni sono tanti, e su altri giocatori sono stati persi senza nemmeno guadagnare 20 milioni per fare mercato poi. Ma Giampaolo, ci chiedono, Giampaolo dove sei? Ora però non, Giampaolo non è sicuramente aiutato da questi cambi d'orario. Noi non conosciamo nessun Tiberio Bagni, ci scrivono da Firenze, anonimo, ma solo il dottor Tiberio. Infatti io mi sono corretto, perché
13: diciamo le cose come stanno, hanno ragione.
11: Beto antiestetico, mamma mia, un lampione spento. No, diciamo che è alla terza rovesciata che cicca, speriamo che la quarta, i due senza tre l'ha fatto, speriamo che la quarta butti dentro, perché quella di oggi era
13: è
11: la
13: un più bene veloce. Che l'abbia ciccata, perché se no si resta senza la seconda curva, anche perché se fa gol in quel modo viene giù ogni cosa.
11: Ma andava fatto venire giù, e si passava tre settimane di samba a Firenze. E detto ciò, Beto si sa che è antiestetico, però fa la guerra con tutti e mette in difficoltà tutti, anche un po' di più forse nell'incontro di box perso ai punti da Pellegrino con Rachmani. E io continuo a dire che permettono in tutte le partite dei falli tra difensore centrale e centravanti, che non c'entra nulla col calcio inglese, ragazzi. E anche oggi, se avessero fischiato un paio di falli in più a favore di Pellegrini e uno contro, si era tutti più sereni e tranquilli. E Ulai subito al posto di Ndur e Beto inguardabile. Marco Assigna ce l'ha con Beto, ma Beto è inguardabile, però fa gol, non vi preoccupate, li farà anche Beto. Poi c'è Marco alla Svizzera, dottor Tiberi ci ha mandato un messaggio e poi quando ha visto lei l'ha eliminato, forse voleva chiedere dov'è il dottor Tiberi, senza lui non si può fare trasmissione. Non lo so, Ulai al posto di Ndur non è facile, io la penso come Vanoli, c'è da lavorarci, è sicuramente un punto d'arrivo a cui vorremmo che vorremmo vedere tutti, però brevi, perché si è già un po' accennato Ulai Ndur, sia Cervelli che Tiberi, per favore.
12: Per me Ulai sempre in campo, mi sembrava il cambio giusto con Attà per non soffrire come si è sofferta anche fisicamente.
11: Però mi piace questa nuova edizione di Vanoli che vuol provare a vincere le partite. Guardi, dottor Cervelli, che Gonçalves nei suoi cenci qualcosa di più poteva fare in quelle tre palle che ha usato non benissimo, perfettamente.
12: No, ho finito senza sostituire i giocatori con i crampi.
11: Sì, per cui quello sarebbe successo comunque.
12: Dal dinamismo di Ulahi mi serviva in campo.
11: Ma per me
13: Ulahi... Sono d'accordo anch'io, io l'avrei inserito.
11: Anch'io, lo chiedevo a viva voce, io lo chiedevo al posto di Endur. Comunque per me Ulahi fa un altro sport. Cioè è un giocatore di un'altra categoria.
13: Ulahi è fortissimo secondo me.
11: Sì, anche se
13: lui è
11: fa un altro sport. Buonasera Savelli, si può dire col senno di poi che è stato un errore mandare via Vanoli a giugno Vieri? Anche sì, però secondo me il vero errore è stato prendere Grosso, è stato un errore clamoroso di cui evidentemente il direttore si è preso tutte le responsabilità, perché ha fatto la cosa più difficile da fare su un errore. Perché licenziare allenatore dopo tre partite vuol dire dimostrare di aver completamente cannato la scelta. Ha fatto un bel bagno d'umiltà e ha richiamato quello che aveva mandato via a giugno, quindi l'errore vero è stato Grosso. Poi se veniva Klopp non si sarebbe rimpianto Vanoli, e siamo tutti felici che Vanoli sia in questa nuova versione, anche tatticamente un po' più curiosa. Non c'è bisogno che tu lo legga, solo per chiarezza, noi tifosi viola veniamo trattati nel settore San Paolo di Vieri ci dice. Io non so a cosa sia. Ah, porca miseria, era un messaggio delle 11 del mattino in cui dice che al San Paolo non vengono trattati bene i tifosi avversari. C'è quella rete da cui di solito alle volte scende anche l'urina, perché vengono lanciate bottiglie piene senza tappo. Ora sarà un po' più difficile levare il tappo, però basta lasciarla aperto. Ci sono tre audio, pronto carta e penna, dottor Tiberi?
13: Prontissimo.
11: Dottor Cervelli, lei sta con noi questi ultimi 7-8 minuti, vero?
12: Per forza.
11: Per forza. Andiamo avanti, sentiamo gli audio.
14: Caro Andrea, buongiorno. Allora, sono l'unico in queste emittenti, Radio Firenze Viola e Lady Radio, che ho sempre detto che per me a livello di Serie A i portieri sono tutti uguali. Dico questo perché tu parlavi poco fa di Palmisani, ma Palmisani è uno dei tanti, c'è Corvi del Parma, sono tutti quanti allo stesso livello. Lo sai che fa la differenza dei portieri in Serie A? I procuratori, e quelli che c'hanno i procuratori più potenti vanno più avanti, e quell'altro invece rimangono sempre diciamo in squadre inferiori. Walter Darò.
15: Savelli, ma perché non si è messi a fare i cori per i giocatori? Questi sono forti, se li meritano. Sto correndo, stavo ascoltando qui e me ne è venuto in mente uno. Franco Mastan, tuono, Franco Mastan, tuono.
16: Valdepeñas è il primo Alonso.
11: Sì, con caratteristiche diverse.
13: Allora, io posso interromperla subito? No, io vorrei mandare un grandissimo abbraccio al telespettatore che ha mandato l'ultimo audio, che ho riconosciuto e che abbraccio forte.
11: Bene,
13: è il grande mago.
11: Ah, io non l'avevo riconosciuto perché sentivo male. Allora, meraviglioso, salutiamo il mago che ci manca tanto. Detto tutto ciò, sì, ci sono alcune cose, sicuramente gli serve una crescita come ebbe Alonso in fase difensiva. Poi mi sembra molto più pulito tecnicamente, però c'è qualcosa, non è completamente buttata là questo paragone del mago, che di solito non ne piglia una nemmeno col pendolino. Poi io ho battuto le mani e sono pronto a lanciare il coro mi gasa Franco Mastantuono, il coro. Ho battuto le mani a tempo come quando andavo in curva. Poi c'è il nostro amico di Roma, che non mi ricordo mai come si chiama, Walter, che lo dice sempre in tutte le trasmissioni: i portieri sono tutti uguali. Fermo restando che io sono d'accordo sul potere dei procuratori nel calcio mondiale, e certi calciatori che hanno fatto male per anni e anni continuano ad avere occasioni grazie a un'ottima procura, e altri che fanno bene ne hanno meno. Non sono d'accordo. Per esempio, quello del Monza che è partito nella stagione, non mi ricordo come si chiamava, italiano, e faceva ridere Polli, poverino. Magari tra due anni sarà pronto. Prese dei gol che sono sicuro il dottor Tiberi non avrebbe preso. Non è vero che sono tutti uguali. C'è un buon livello di portieri in Serie A, tra stranieri e italiani, il che li avvicina tutti. Non c'è l'eccellenza assoluta che è Donnarumma, però non è vero che sono tutti uguali. Ma per esempio la prima stagione di De Gea è superiore a quasi tutti, la seconda è tra i peggio per me. Quest'anno è tornato a dare spettacolo De Gea, perché? Perché tra i pali, se sta tranquillo e non ha problemi di ansie da difesa, è uno dei più forti che c'è in Serie A. E no, non so se volete aggiungere qualcosa sui portieri, direi sono tutti uguali, però non mi sembra corretto, mentre credo siate d'accordo sul ragionamento sui procuratori che fa Walter. Rapidi che siamo.
12: Sono d'accordissimo su tutto quello che avete detto voi sui portieri.
11: Ma c'è una telefonata, c'è il super Alviero.
17: Pronto?
11: Alviero?
17: Sì.
11: Ciao, buonasera.
17: Io non mi piace il Vanoli.
11: Non ti piace Vanoli?
17: Sì, non mi piace Vanoli.
11: Però sta facendo bene. Neanche a me piaceva l'idea.
17: No, perché ascolta, perché quel Como ha fatto perdere la Coppa Italia e poi il Crystal Palace.
11: Ma questo è Vanoli dell'anno scorso, era una situazione. Quest'anno è una pagina bianca nuova da costruire, non da scrivere, ma da costruire, dottor Tiberi. Quest'anno gliela riproporrò per diverso tempo. Grazie Alviero, ci sentiamo domenica prossima. O Sabelli, che è il terzino del Genoa e non sono io evidentemente, ma fai come Calamai che inviti gli ospiti e poi gli parli sopra, o chiedati un po', o telefona te Giorgio a Verona e così provo a parlare sopra anche te, e se invece hai argomentazioni non riuscirò a parlare sopra te. Amici in duro e forte, ha pulito e recuperato molto. No? E qui ne abbiamo parlato quasi tutta la trasmissione di Indur, c'è chi lo vede bene, c'è chi lo vede, secondo me non sarà mai Koné, ma deve diventare un pochino più continuo dentro la partita e deve imparare a non correre sugli esterni ai piedi, così va anche un po' più veloce, perché c'è una corsa veramente difficile, proprio corre troppo sull'esterno. Però questo avranno fior di macchinari e fior di dottori al Viola Park, se ne saranno accorti e ci staranno lavorando. Ken, come lo vedete nel complesso oggi, come è andata? Così fa per dire per un amico, dice Federico Bollito, ottimista Viola. Ken ha tirato un missile sui portieri e poi ha fatto poco altro, direi, e noi siamo poi io stavo anche parlando con i miei ospiti, quindi non ho visto nei dettagli la partita, ma mi sembra abbia fatto poco. Ma cosa dite? Parisi non giocava più nemmeno in difesa, sveglia! Che c'entra? Sì. L'anno scorso in emergenza ha fatto una grande stagione da ala destra, una grande seconda parte. Siccome quest'anno c'è delle grandi, c'è due giocatori forti da quella parte, che sono Gnonto, che è un ottimo giocatore, e Mastantuono, è molto facile che Parisi venga riutilizzato come alternativa a sinistra, oppure a partita in corso può essere buttata anche là. Ma al posto di Mastantuono, sveglia! Ho risposto per lei, dottor Tiberi, non so se è d'accordo.
13: Grazie, lo ha fatto molto meglio di me, per cui non ho altro da aggiungere.
11: E Paolo all'Isolotto ci dice: a cosa serve Endur, mistero? Ma Paola, dicono tutti, c'ha questo gran fisico, a fine partita si leva la maglia, le signorine saranno felici, almeno a quello servirà. Cooling break, mi riprendo di nuovo, già fatto mea culpa, non l'avevo sentito Vanoli. Beto è il bonus sul gol in rovesciata, sì, l'ho pensato anch'io. E poi ci chiedono perché Walter ci abbia quest'idea, i portieri non sono tutti uguali. La verità è che Vanoli ha imparato a conoscere i fiorentini come pochi, persona meravigliosa.
13: Dottor Savelli, posso fare una domanda?
11: Volevo finire, ci sono davvero tanti messaggi. Donnarumma fa parte di quella. Martinelli sta parlando benissimo e l'anno prossimo torna a noi. Sta andando molto bene, Avellino. Donnarumma fa parte di quella cerchia di giocatori ben sponsorizzati. Non è che. Ma che lega fa sta roba? Donnarumma ci scrive che da giovane, intanto dove sono i criticoni di De Gea? Sono qui. Sono uno di quelli che quando De Gea non ha fatto bene, umilmente ha fatto notare che nonostante la carriera, nonostante lo spessore, nonostante la simpatia che mi faceva, ha fatto una valanga ai papere. Ne ha fatto un'altra a Roma dove si è scansato sul 2-0. Avete dato tutti la colpa a Dragusin. Il 2-0 di Roma è tutta colpa di De Gea. È 2-3 partite che gioca meravigliosamente e io sono felice per De Gea. Su Donnarumma, portiere normale con un grande procuratore, non ti rispondo neanche. A 16 anni era titolare inamovibile nel Milan, l'Italia ha vinto un europeo basandosi come top player sul portiere. E con questo abbiamo anche esaurito i messaggi. Vorrei la vostra chiusa rapidissima, rapidissima, prima del dottor Cervelli, che così salutiamo, su come passeremo queste tre settimane, su dove lavorerà Vanoli e quale sarà lo stato d'animo del popolo viola, che avrà una grave mancanza da domani. Va via il presidente. Io chiedo a gran voce che il presidente torni presto e direi gli manderò in privato su Instagram una foto di Vittorio Cecchigori in balaustra, perché lo vogliamo in balaustra, Giuseppe in balaustra, dottor Cervelli.
12: Penso che questa cosa qua possa essere esaudita prossimamente.
11: Meraviglia, lo voglio in balaustra.
12: per i 20
11: giorni. I love these people.
12: E per i 20 giorni credo che si debba avere tanta fiducia, perché questa squadra è tutta da scoprire. Abbiamo visto soltanto dei guizzi di questo talento, per cui penso che Vanoli, nonostante i nazionali, lavorerà oltre sull'intensità e sulla condizione atletica, lavorerà anche sulla fase difensiva e su come stare sulle fasce, perché Enge, per esempio, che mi sembra fortissimo, un giocatore determinante, molto spesso non lo utilizzi perché lo chiami a rientrare nel campo, no, per passeggiarsi il pallone. Però ripeto, ci vuole fiducia assoluta in questa squadra. Ci siamo tolti un grosso problema e andiamo ottimisti verso il futuro.
11: Grazie dottor Cervelli, veloce. Grande, calcio italiano Massimo Cervelli, a presto.
12: Sento il dottore prima.
11: Sì, dottor Tiberi, aspetti, chiedo un piacere a Sara in regia. C'è un messaggio di Mauro che scrive: non leggere precisino sull'addizione, che lo vorrei sentire, visto che è polemico già sul nome, voglio sentire invece il messaggio vocale. Sforiamo un pochino, si può, mitica regista? Arriva subito il messaggio di Mauro: non leggere precisino sull'addizione, non leggere precisino sull'addizione. Spero di averlo letto bene e di essere stato corretto in dizione, eccolo.
18: Prendere polli, poverino, magari tra due anni sarà pronto. Prese dei gol che sono sicuro il dottor Tiberi non avrebbe preso.
11: Ma che fa?
18: Non è vero che sono tutti uguali, non è vero che sono tutti uguali, c'è un buon livello di portieri in Serie A.
19: Buonasera, ce la fa a smettere di belare quelle? Ce la farò.
18: Non è vero che sono tutti uguali.
19: Con affetto, Mauro Lucca, se ce la facesse sarebbe gradevole. Di ancora di più ascoltarvi. Complimenti per la trasmissione.
11: Ora Mauro, ti ringrazio, cercherò di starci attento e di perfezionarmi. Poi belare e belerai te, perché belare si dice alle pecore, quindi non si può fare complimenti e usare un termine sbagliato. I termini sono importanti e quindi eccolo lei. E quindi, perché mi devo contenere, no? In questo caso lei è per non reagire troppo forte. Dottor Tiberi, vada con l'ultimo suo commento. Forse non hai seguito il grande Donnarumma, che ha fatto più papere lui che tanti altri. Sì, fa tante papere, ma fa tante parate decisive. Non voglio la discussione su Donnarumma, la apriamo un'altra volta, dottor Tiberi. Ora voglio sentire la sua chiusa.
13: Sulla chiusa credo saranno tre settimane di consolidamento, perché l'ambiente si è rasserenato, si è ricreato un bel clima intorno alla squadra, intorno all'allenatore, che ha torna con un altro spirito e sicuramente con un'altra autorevolezza con la quale è arrivato rispetto anche all'anno scorso, perché è stato richiamato forte dei risultati ottenuti. Credo che servirà come ha detto Massimo, ci sarà un lavoro importante sulla parte atletica, ma anche sulla parte extracampo. Credo che la scena della grigliata di cui parlava Vanoli sarà riproposta in queste 3 settimane, che serviranno anche per cimentare meglio il gruppo squadra, ecco, che è quello che è mancato secondo me nelle prime 3 partite con Grosso, e poi vedremo, insomma.

0: vantaggio. Beh, e allora, grazie al dottor Tiberi che si è collegato da casa sua, e non per colpa sua, ma per colpa mia. Grazie al Vate Cervelli che si è collegato al telefono. Grazie a tutti quanti voi che avete resistito alle mie belate, ci avete seguito, mandato tantissimi messaggi. Ci sarebbero ancora vocali, domande sul prossimo avversario. De Rossi potrebbe saltare, non credo. Credo che insisteranno su De Rossi, però è importante magari che rischi tanto la panchina. Sabato pomeriggio, sabato sera, sia il Genoa stia lì a pensare se tenerlo o mandarlo via. Vorrebbe dire che la Fiorentina è ripartita col botto. Noi passiamo 3 settimane convinti che adesso Vanoli può far veramente vedere tutto quello che ha dentro e che probabilmente l'anno scorso non era riuscito a fare, e noi non abbiamo capito, a parte il dottor Tiberi che invece tutto ciò l'aveva intuito da tempo. Io vi ringrazio, vi saluto. Che si vinco, che si perda, beh, forza Viola e buon pomeriggio a tutti.
1: Radio Firenze Viola.
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Predomenica.

0: Bentrovati, se fosse sempre domenica, la trasmissione sulla partita. Oggi vi racconteremo la sfida del Franchi tra la Fiorentina e il Napoli, che inizierà tra meno di mezz'ora con la squadra di Vanoli, che cercherà di centrare la terza vittoria consecutiva che permetterebbe alla Fiorentina di vivere una sosta molto molto molto tranquilla. Dall'altra parte un Napoli di Massimiliano Allegri che, dopo essere partito abbastanza male, si è un po' ripreso nell'ultima partita contro il Bologna e cercherà di mettere chiaramente il bastone tra le ruote anche alla Fiorentina, per portarsi e soprattutto per guadagnare due punti su Inter e Roma, che ieri hanno pareggiato 2-2. Buongiorno a tutti da Lorenzo Di Benedetto, con me in studio, ma l'ho trovata già qui da stanotte, Chiara Bevilacqua. Ciao Chiara.
1: Ciao Lorenzo, ciao a tutti, bentrovati, ci siamo quasi.
0: Hai vissuto questa avvicinarsi alla partita?
1: Sì.
0: Quanto sei partita? Ieri sera sei...
1: Stamani alle 10 c'era la necessità anche di accompagnare tutti i tifosi e tutti gli ascoltatori al fischio d'inizio, quindi ti abbiamo aspettato.
0: Bene, bene, io sono arrivato allora che dovevo arrivare. Allora andiamo ad ascoltare le parole di Nicolò Fagioli, che ha parlato così poco fa da Zon.
2: Fagioli, è una partita importante per voi, al di là del fatto che sia il Napoli, però due vittorie consecutive, il cambio di allenatore dopo un inizio un po' negativo, quanto può valere questa partita qua per voi?
3: Beh, per noi vale 3 punti come le altre partite. Ovviamente siamo in una striscia positiva di 2 partite, dobbiamo continuare alla grande come abbiamo fatto le ultime 2 partite per poi dedicarci alla sosta. È molto importante quella partita, anche perché giochiamo con un avversario molto forte, è un bel test per noi.
2: Sentendoti parlare poi col ritorno di Vanoli ancora più, mi sembra sei diventato un po' leader anche dello spogliatoio, no? Anche a Venezia hai detto delle cose belle, delle cose importanti, sei tornato in nazionale. Che momento stai vivendo tu in questo momento, in generale? Che stagione vuoi che sia per te?
3: Beh, una stagione importante per me, oltre che per la squadra. Ovviamente diciamo che ho 25 anni e quindi è il momento anche di diventare leader. Poi è una squadra molto giovane che ha bisogno comunque di riferimenti, e penso che i più vecchi, quelli che sono qua da più anni, devono aiutare tanto i giovani a migliorare in questo.
2: Se vogliamo.
0: Queste le parole di Fagioli, tra poco ascolteremo anche Goretti. È un Fagioli che, sono d'accordo quando gli viene chiesto se è diventato leader, perché comunque poi è stato mandato a parlare sia post Venezia che oggi nel prepartita, quindi è una Fiorentina che ha scelto un po' anche come uomo immagine. Non sapevo avesse la tua età, detta c'ha 25 anni.
1: Non lo sapevo nemmeno io di aver 25 okay. anni, però me li sento, quindi bene, bene.
0: Però a parte le battute, è un Fagioli che deve prendersi la Fiorentina anche in campo, se l'è già presa, soprattutto sì, in quel secondo tempo contro il Venezia. È un Fagioli che non abbiamo visto in Coppa Italia, mi viene da dire anche giustamente, ma dal quale ci aspettiamo tantissimo oggi.
1: Sì, perché da un lato dal suo arrivo a Firenze le qualità del giocatore non sono mai state messe in discussione. Sappiamo come poi l'annata scorsa sia stata complessa per tutti, anche se lui insieme a Parisi è stato forse tra i protagonisti positivi in grado di dare il via alla svolta. Deve dare risposte sulla personalità, che è forse l'ultimo elemento.

0: momento sul quale ancora c'è scetticismo da parte della piazza.
1: Personalità e continuità, questo è ciò che chiediamo sia alla Fiorentina che anche allo stesso Fagioli, perché insomma è una squadra partita malissimo, l'abbiamo raccontato, le ultime due sono state due vittorie contro squadre non certo di primissima fascia, una di Serie B, il Pisa, e l'altra che è ancora a zero punti in classifica, ha perso anche ieri sera contro la Lazio e potrebbe cambiare allenatore perché Stroppa è in bilico, che sarebbe insomma il terzo allenatore a saltare dopo Grosso che è stato il primo e dopo Tedesco che è stato il secondo. È subentrato Palladino, ieri Palladino ha pareggiato 1-1 con il gol tra l'altro segnato da Bernardeschi. Pioggia di fischi dopo la partita, non credo contro Palladino perché insomma dopo 90 minuti è, però anche lui va a prendersi una patata bollente perché il Bologna non è che sia messo così bene.
0: E probabilmente il Bologna, abbiamo anche sbagliato a valutarlo negli anni in cui era sotto la guida di Vincenzo Italiano, perché se si analizzano le scelte di Sartori tra entrata e uscita, c'è chi fatica a riconoscere il DS per quella che è stata la sua esperienza e anche la sua storia.
1: Vincenzo Italiano che è già idolo delle folle a Istanbul, l'abbiamo visto nella partita di Europa League, e tra l'altro può andare anche primo in classifica perché ieri Galatasaray ha pensato bene con un Leao raccapricciante di perdere 4-0 in casa dal Trabzonspor con tripletta di Salah, insomma tutti poi giocatori, Salah soprattutto, che abbiamo visto anche qui a Firenze. Ha parlato anche Goretti, l'avevamo detto, allora andiamo a sentire le parole del direttore della Fiorentina.
2: Buongiorno e benvenuto. Dario Marcolin per lei.
3: No, parto su questo, prendo l'assist di Pierluigi perché comunque sentiamo anche la voce della proprietà e di chi lavora a stretto contatto con l'allenatore. Cosa ha portato Vanoli in queste due giornate, una di campionato, una di Coppa Italia? Oltre all'entusiasmo, anche una squadra che ha attaccato in un certo modo a Venezia, che sta ritrovando l'equilibrio all'interno, come sta andando?
4: Il mister sicuramente ha grande energia, grande positività, come avete detto voi, conosce tutto di questo ambiente, è tornato con grande forza dentro e fuori e ripeto con grande convinzione, con grande energia, sicuramente è in piena condivisione in pratica con quella che è la squadra, con quello che è l'idea, no? Chiamiamolo progetto, che si sta cercando di creare, quindi è consapevole, ha grande fiducia nella squadra, nei ragazzi, è consapevole che è stata fatta una scelta di un gruppo squadra molto futuribile e che quindi c'è del lavoro, c'è da creare un'identità, c'è da dare l'inizio di qualcosa che possa essere duraturo, e il mister lo sta facendo con grande energia, lo ripeto, perché credo che sia una delle caratteristiche più importanti, insomma, che riesce a trasmettere, e come dice lui sta parlando molto con i ragazzi di quello che è Firenze, di quello che è la Fiorentina, di quello che la Fiorentina rappresenta per Firenze, perché avendo giocato con questa maglia conosce varie parti, vari aspetti, e ripeto, come un aspetto che sottolinea, dice sì, ok, siamo futuribili, abbiamo un potenziale che dobbiamo mettere insieme, fare esprimere, migliorare, ma questa è la squadra del centenario e quindi bisogna pensare anche al presente.
2: Goretti ha parlato di futuribilità, si è parlato da inizio campionato di Mastantuono, di Pellegrino. Mi concentro su due giocatori forse un po' sottovalutati dalla critica, quantomeno nazionale. Il valore che può dare a questa Fiorentina, già abbiamo visto che tipo di impatto dal punto di vista della gamba può portare in campo, ma quali margini di miglioramento, e quando vedremo il vero Gonçalves, che oggi partirà dalla panchina, ma soprattutto dal punto di vista della condizione fisica.
4: Gonçalves viene da un'estate dove è stato un po' ai margini, quindi deve ritrovare condizione e riprendere il suo livello. Sono due giocatori che esprimono la diversità di due aspetti di cui abbiamo parlato prima, del presente e del futuro. Per quanto riguarda Angeli, un futuro che deve essere presente anche abbastanza presto, insomma, deve dimostrare di esserlo anche nell'immediato. Sono sicuramente due giocatori, ripeto, che vengono visti, considerati, sono stati scelti e messi nel gruppo per due, diciamo, quasi due funzioni differenti, no?
2: Grazie al direttore tecnico Roberto Goretti.
1: Allora, queste le parole di Goretti, che ha chiuso parlando di Ngie e Gonsalves. Io continuo a impazzire quando ci dicono che, siccome sono stati ai margini i giocatori della squadra precedente, devono avere tempo per rientrare in forma. Cioè, non capisco per quale motivo non si debbano allenare al 100%, sapendo tra l'altro anche di andare via e magari di presentarsi poi nella nuova squadra. Non è che ce l'abbia con Gonsalves, sia chiaro, però non è l'unico caso, sono tanti i giocatori che si sentono indietro perché, siccome era ai margini, si è allenata a due all'ora praticamente, e quindi vabbè. Comunque abbiamo visto subito il piedino di Gonsalves e speriamo di rivederlo già oggi. Però è una Fiorentina che comunque ha tante tante alternative.
0: E infatti Vanoli ha sottolineato l'importanza di considerare la gara non solo per le scelte relative all'11 titolare, ma al netto anche della possibilità oggi di fare 5 cambi, l'impatto che hanno, e quindi l'importanza della gestione di tutto l'organico.
1: Leggiamo qualche messaggio?
0: Assolutamente sì. Mercoledì mattina mia figlia di 10 anni, ancora prima ad aprire gli occhi, mi ha detto: papà, abbiamo vinto, un abbraccio, oggi sono stra ottimista. Questo è il dolcissimo messaggio di Simo da Cernusco sul Naviglio. Sempre al 348 753 933. Ci scrive anche Neri da Pistoia: possibile che si passi così rapidamente dal calma perché abbiamo battuto Venezia e Pisa e non il Real Madrid a se non si batte questo Napoli, e se siamo noi che eventualmente mettiamo il bastone tra le ruote del Napoli e non viceversa?
1: Certo.
0: Scusate, ha già iniziato la polemica di Benedetto. Questo te lo scrive Matt per darti il buongiorno e il ben arrivato in redazione. Buongiorno ragazzi, sono Paolo da Roma. Mi sarei aspettato il doppio play con Ulai al posto di Ndure, magari Gonsalves, ma al di là di questo aspetto tattico, io credo che alla fine la squadra messa in campo da Vanoli sia al momento la migliore formazione possibile. Al di là degli schemi e degli uomini, credo che il consolidato ticket Chiara Lorenzo rappresenti una garanzia di affidabilità per noi ascoltatori.
1: Grazie.
0: Sempre forza Viola, che bel messaggio.
1: La ridiamo la formazione, che almeno andiamo anche a vedere, insomma, quelle che sono, per chi magari ci sta sentendo da poco, quelle che sono le scelte di Vanoli.
0: Ed era la formazione preventivata da gran parte dei quotidiani. Fiorentina che scende in campo con un 4-3-3, De Gea tra i pali, Menez, Dragusin, Ranieri e Vieri per il comparto difensivo, Dur e Fagioli con Attà a supporto di Mastantuono, Ngie, punta Pellegrino. Pellegrino è l'unico nome su cui in realtà c'è stato un errore di valutazione. Davano tutti Beto partente e devo dire che dalle 10 alle 11 ho registrato anche perplessità di fronte a questa possibile scelta da parte degli ascoltatori.
1: Poi ti dico la mia, ma prima mettiamoci in collegamento con RTV 38.
5: Di trovare da Buso. Anche...
6: assolutamente sì, è stato sponsorizzato da Renato Buso. Il primo a parlare della necessità di avere la Fiorentina Fagioli è stato Renato Buso, quando ancora non ne parlava assolutamente nessuno. Però ecco, dopo due anni Fagioli ha ritrovato anche la nazionale, e parlando ai canali ufficiali del club ha detto: Fagioli, sono stato motivato alla grande da Vanoli. Ecco, adesso però Fagioli dovrà anche essere capace di motivarsi da se stesso, e dovrà fare probabilmente, mi rivolgo ad Alfredo Aglietti, un ulteriore salto di qualità dal punto di vista delle personalità, considerando che anche nelle partite contro le big, ovvero sia quella di oggi, dovrà far vedere di essere in grado di guidare la squadra.
7: Sì, è vero, però già è cresciuto tantissimo. Un giocatore che all'inizio della stagione scorsa era in grande difficoltà, poi con l'arrivo di Vanoli ha accettato il ruolo, è riuscito a prendere comunque la squadra in mano, ha fatto un grandissimo girone di ritorno. Già l'anno scorso si parlava comunque di un ritorno in nazionale, quest'anno è diventato ufficiale con la convocazione, quindi credo che anche questo possa dare ulteriore fiducia al giocatore. È chiaro che bisogna che trovi ancora più continuità, perché ogni tanto magari a volte ha qualche passaggio a vuoto. Un giocatore che sta diventando maturo, un giocatore che comunque anche sotto l'aspetto della guida, sotto l'aspetto della personalità, sta crescendo. È chiaro che la Fiorentina si appoggia molto a Fagioli, però allo stesso modo Fagioli deve anche non ringraziare, però essere grato a Vanoli e alla Fiorentina, perché comunque lo stanno veramente riportando su dei livelli altissimi.
6: Saluto da Radio Firenze Viola, Lorenzo Di Benedetto e Chiara Bevilacqua, ben ritrovati, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Ciao.
6: Non vi sentiamo ancora, strano. Andiamo a perfezionare il collegamento, così vi coinvolgiamo anche sul tema.
1: Riprendiamo noi la diretta. Non ci sentono mai alla prima. Vai, qualche messaggio.
0: Buongiorno Chiara e Lorenzo, oggi ascoltandovi riuscite a strapparmi un sorriso in una giornata molto brutta. Grazie di cuore, Luca.
1: Ci sentite?
6: Ecco, adesso vi sentiamo, colpo di scena incredibile.
1: Allora, ieri il buon Luis La Serpe, che era qui, non mi ha saputo spiegare qual era il colpo di scena che si aspetta da questa partita. Ci hai pensato stanotte, Luis?
8: No, se l'ho detto anche ieri. Ora sono un po' preoccupato perché io ho 63 anni.
1: Ti stavo dando l'opportunità di dirmi una cosa sensata.
8: Ma datelo, ve l'ho detto. Gianni Viola, okay. La Miscia Viola.
6: Basta guardarlo.
8: Beh. No, sai, insomma, il colpo di scena sarebbe la Fiorentina facesse un risultato positivo con un Napoli che sicuramente è in un momento di difficoltà, ma che al momento per questa Fiorentina appare abbordabile. Poi, ragazzi, certo, il campo va a saperlo. Se diceva il mio nonno, indovina la Grillo.
6: Però stavamo parlando di Fagioli, volevo sentire anche il vostro parere, perché ce lo possiamo aspettare, ce lo dobbiamo aspettare anche come guida della squadra d'ora in avanti, anche nelle partite più importanti come quella di oggi.
1: Sì, ed è una scelta importante la Fiorentina, anche quello di averlo mandato oggi a parlare, perché nel pregara, l'abbiamo sentito poco fa, insomma, gli è stato chiesto: ti senti leader? Lui ha detto di sì, in pratica. E non è banale, perché aveva già parlato post Venezia, quindi è proprio la Fiorentina che lo sta ponendo come uno dei leader di questa squadra. Ci aspettiamo tanto dal punto di vista caratteriale, ci aspettiamo tanto dal punto di vista delle giocate in campo, perché avere il Fagioli del secondo tempo col Venezia significherebbe avere un giocatore, insomma, che fa la differenza. Quindi speriamo possa essere davvero la stagione della sua definitiva consacrazione.
6: Renato Buso, ci aspettiamo molto anche da Andur, tra l'altro l'analisi della sua prestazione contro il Pisa si è prestata ad una serie di interpretazioni, perché comunque tu hai dato un voto non altissimo, se non ricordo male un 6 o un 5 e mezzo addirittura.
9: Sì, 5 e mezzo hai dato,
6: ecco, mentre insomma altri invece hanno visto una prestazione più che positiva da parte di Indur per i palloni che ha recuperato. Di sicuro, ecco, questo giocatore deve riuscire anche da un punto di vista atletico a essere più performante, insomma, ad aumentare anche i giri del motore.
9: Sì, deve acquistare un po' di personalità, secondo il mio punto di vista. È un giocatore che ha sicuramente della fisicità, c'ha anche una buona capacità di tenere palla, però io poi sono abituato a vedere giocatori che giocano in avanti e lui quasi mai si appoggia sempre molto, molto facilmente, fa giocate molto scolastiche, ma questa deve essere una crescita poi che è esponenziale, nel senso che deve riuscire poi, oltre a recuperare palloni, anche a verticalizzare o comunque cercare di vedere un compagno in avanti. Invece fare il compitino dell'appoggio solo diventa riduttivo per una squadra che deve vincere. Se vogliamo fare un campionato diverso, allora io dico sempre, no, bisogna fare qualcosa in più. Come ero stato critico con Fagioli, nonostante sia un giocatore che io stravedo, perché mi aspetto di più da Fagioli. Oltre che l'aspetto della grinta e determinazione, che ultimamente me l'ha fatta vedere di più, mi aspetto un giocatore che sia più determinante negli ultimi 20-25 metri. Tante volte arriva lì, non tira mai in porta, tante volte lì gli manca quel passaggio filtrante, gli manca quel salto che gli permetta di essere determinante, non solo importante per questa squadra, perché se vuoi fare dei salto di qualità e anche di classifica ci mancano un po' queste cose.
6: Chiara, Sundur?
0: Sono d'accordo sul fatto che il centrocampo della Fiorentina oggi offra comunque delle possibilità nelle quali, se utilizzi la qualità come metro di valutazione, magari Indur non risulta essere il primo nome, ma lo stesso Vanoli ha sottolineato l'importanza dell'equilibrio, e quindi in una gara come oggi non mi stupisce la sua presenza, proprio per tutte le doti che anche voi in studio avete citato. Io poi per anni ho aspettato di poter avere l'imbarazzo della scelta in positivo e credo che in tal senso sia stato fatto un primo passo, quindi vediamo anche al di là del momento quale sarà la veste definitiva della Fiorentina, che potremo considerare la migliore possibile.
6: Torno velocemente all'esterno dei franchi da Pietro Pellicciari, così poi lo liberiamo e lo lasciamo salire all'interno della tribuna stampa. Vedo, Pietro, che ci sono tanti tifosi che ti chiedono anche un selfie, eh?
10: Sì, vabbè. Marucci, lei è tremendo, Marucci. No, sì, intanto lo speaker dello stadio sta annunciando la formazione, lì è quello che ci interessa. Grande ovazione per Pellegrino, ho sentito, mi pare di aver sentito, quindi al di là dei selfie che mi possono chiedere, è meglio se li chiede, che li dovrebbero chiedere a Renato, non a me, io non c'entro niente, è un disastro, ma vi lascio agli ultimi minuti di prepartita anche con Radio Firenze Viola, un saluto, ci vediamo subito dopo la partita, alla partenza.
6: Grazie a Pietro Briciari, torno dal Alfredo Aglietti, poi naturalmente riparliamo anche con Radio Firenze Viola tra poco. Per soffermarsi per un attimo anche su Mastantuono, insomma, reduce dalla tripletta con il Venezia, questo giocatore che sarà ovviamente un osservato speciale da parte del Napoli, Allegri secondo te ha preparato qualcosa di particolare per lui, per fermarlo, per limitarlo, per condizionarlo?
7: Secondo me sì, sicuramente cercherà intanto di fargli arrivare meno palloni possibili e soprattutto quando magari gli arrivano questi palloni cercherà di portare dei raddoppi per non con Lobotka, perché se gioca De Bruyne lì sul centro-sinistra magari potrebbe avere difficoltà ad abbassarsi tanto e a ripartire De Bruyne, quindi secondo me potrebbe essere più Lobotka che va a trovare questo raddoppio su Mastantuono, ma sicuramente non lascerà uno contro uno, avrà visto anche la partita di Venezia, quindi è un giocatore che se lo lasci nelle condizioni di poter far male ti fa male, diventa decisivo, quindi Massimiliano è esperto, sa che dovrà limitarlo e avrà preparato qualcosa sicuramente.
1: Non sentiamo più niente, abbiamo perso il collegamento, allora vediamo se lo recuperiamo. Intanto leggiamo un paio di messaggi.
0: Ciao Chiara, ciao Lorenzo, contro il Pisa abbiamo pressato fino all'ultimo secondo della partita e perciò atteggiamento molto positivo, da tempo non si vedeva. Io vorrei vederli ripartire da quell'atteggiamento oggi con il Napoli, spero tanto in un 3-1, grazie Gabriele, forza Viola. Daniele,
1: aspetta che forse ci siamo.
6: Un problema.
1: Ci siamo? Ci sentite?
6: Viola, adesso mi sentite? Dicevo, se dobbiamo indicare un giocatore decisivo per la Fiorentina, che potrebbe essere determinante per la Fiorentina, verrebbe da dire Mastantuono, però anche Gie ha dimostrato di poter davvero essere determinante, di poter spaccare le partite. Cosa ne pensate?
1: No, allora io penso che nonostante siano due giovanissimi, forse Mastantuono anche per i palcoscenici, insomma, dove si è confrontato fino a questo momento, può essere un pochino più pronto. Si diceva prima dell'inizio della stagione, no, Mastantuono non è pronto, non può esserlo, però la realtà dei fatti è un'altra, perché oltre ai 3 gol col Venezia era quello comunque più vivo, che era stato più vivo anche nelle precedenti partite. Gie ha fatto molto bene a Venezia, ha fatto bene quando è entrato, molto bene anche in Coppa Italia. Gli chiediamo i gol, perché puoi far tanto bene, però poi, cito l'unica grande occasione che ha avuto, arrivi a tu per tu col portiere a Venezia, devi segnare. Non gli sto chiaramente mettendo la croce addosso, ci mancherebbe altro, però nel momento in cui riuscirà ad essere decisivo anche in zona gol, sarà un giocatore che potrà veramente essere devastante.
6: Sicuramente deve aggiustare la mira, Chiara.
0: L'ha detto anche lui, perché poi c'è stata la presentazione sua, così come di altri giocatori in settimana, e ha ribadito come l'aspetto su cui debba migliorare è proprio quello relativo alla capacità di segnare più gol, alla necessità di affinare anche l'istinto per il gol. Noi poi sappiamo come Vanoli abbia avuto un impatto molto importante per il suo passaggio dalle giovanili in prima squadra e quanto sia imprescindibile la fiducia per un giocatore del genere. A me è piaciuta anche la definizione che ha dato in merito a quello che è il ruolo, in un certo senso, che sente suo, e cioè la capacità di far alzare in piedi le persone allo stadio, portarle a urlare. Noi da subito lo abbiamo accolto con questo tipo di entusiasmo, pur sapendo che il potenziale ce l'ha davanti, che qualcosa ha fatto vedere, ma che tutto ora deve dimostrare in un contesto come Firenze e la Fiorentina.
6: E allora grazie e buon lavoro a Radio Firenze Viola, ci ritroviamo.
1: Ciao ragazzi, a dopo.
0: Ciao, a dopo.
1: Grazie ai nostri amici di RTV 38 che ritroveremo come sempre all'intervallo. Tra poco andremo al Franchi di Andrea Giannattasio. Ti dovevo dire la mia su Pellegrino. Cioè sulla scelta di Vanoli su Pellegrino. Allora, io ieri ne parlavo, guarda, con Niccolò Righi qui in redazione, che lui comunque fa il corrispondente, diciamo, della Fiorentina su tutto il mercato web, quindi ne parlavamo di Beto Pellegrino. E lui mi diceva, no guarda, secondo me gioca Beto, secondo tutti gioca Beto, e io ho detto: guarda, per me se non fa giocare Pellegrino è clamoroso.
0: Come fai a metterlo in panca dopo
1: tre
0: queste partite?
1: Tre gol di fila,
0: stato?
1: Non puoi non metterlo in campo dal primo minuto. Cioè, questo era il mio pensiero. Però poi chiaramente
0: anche quello di Vanoli, a quanto
1: esatto,
0: pare.
1: Esatto. E quindi vedremo appunto dal primo minuto Pellegrino, che si è meritato questa chance, quest'ulteriore chance, e perché comunque sia, secondo me Beto non è ancora al 100%. Si torna al discorso dei giocatori che non erano al centro del progetto della squadra precedente e che comunque devono recuperare un po' dal punto di vista fisico.
0: Errore imperdonabile, non mi ricordo la scommessa che abbiamo fatto su Pellegrino, quando e come dovrò prendere la sua maglia. Dobbiamo recuperare le registrazioni di martedì, perché poi l'euforia martedì, secondo me, di quella
1: era martedì,
0: secondo me era o forse era venerdì dopo la gara col Venezia. Non lo so. La recuperiamo, perché voglio a tutti i costi
1: ma
0: pagare
1: pegno. Ma qualcuno se la ricorderà, diteci,
0: ah certo, se ve lo ricordate voi, 348 7513 933, considerando anche il precedente di Beltran.
1: Allora andiamo al Franchi di Andrea Giannattasio. Ciao Andrea.
11: Ciao, buon pomeriggio, bentrovati.
1: Allora, squadra in campo, raccontaci un po', insomma, quello che è il clima, anche tornato di festa allo stadio dopo due vittorie.
11: Sì, fa molto caldo e a livello proprio climatico e ambientale ci sono tantissimi tifosi della Fiorentina. Oggi arriveremo secondo me a 23.000, a ieri erano 22.500 i biglietti venduti. Secondo me qualcosa oggi è stato messo in commercio e quindi secondo me arriveremo a 23.000. Ci sono soltanto due zone della curva ferrovia che sono vuote, ma perché sono state preservate, immagino, per il tifo organizzato che sta per arrivare. Faccio presente, non so perché, che in curva ferrovia non ci sono striscioni, non ci sono striscioni dei Viola Club organizzati, e sono stati rimossi, mentre sono presenti sia in tribuna che in maratona. Non ci sono in curva, mentre intanto iniziano le prime carezze dei tifosi viola verso quelli azzurri. Insomma, viene evocato un noto vulcano, poi viene detto che la città di Napoli non sta simpatica, insomma le solite cose che
1: me
11: immagino,
1: la città di Napoli non ci sta simpatica, così.
11: Esatto. Okay. Esatto, sì, okay. sì. vabbè, insomma, vabbè. Meglio il piazzale Michelangelo di piazzale Plebiscito,
1: certo,
11: cose così, insomma.
1: Sì, me l'immagino.
11: Insomma, comunque, in ogni caso, la Fiorentina ha fatto un gran bel riscaldamento, ho visto i giocatori caricarsi l'un l'altro, ho assistito veramente a dei gran numeri di GIE, poi naturalmente è chiaro che l'allenamento, il riscaldamento è fine a se stesso, e quindi, insomma, è chiaro che vediamo poi in partita cosa accadrà. Intanto omologhiamo anche oggi la partita, perché arrivano i colleghi al fischio d'inizio e quindi, insomma, possiamo omologare Fiorentina-Napoli per quanto riguarda, ovviamente. Poi ci saranno quelli che se ne andranno via 5-10 minuti prima del fischio finale, magari la partita sarà attesissima, c'è un gol da recuperare, c'è un gol magari di vantaggio da difendere, esatto, quindi chi lo sa, oppure un 1-1 o 0-0 stringatissimo. Comunque staremo a vedere. In ogni caso, adesso ci facciamo ovviamente in silenzio, sì, perché c'è il minuto di raccoglimento in memoria di Sandro Mazzola, e quindi in linea che va allo studio il ricordo di un fuoriclasse che ovviamente ci ha lasciato e che ha lasciato comunque sia un esempio straordinario anche per i tifosi della Fiorentina, perché è stato un campione oltre i colori, e infatti lo stadio, lo sentite, sta applaudendo lo speaker che ricorda il perché. Adesso faremo 60 secondi di silenzio. Sul maxi schermo arriva anche la foto di Sandro Mazzola con la maglia dell'Inter, e insomma tutto lo stadio con grande correttezza applaude il ricordo di un fuoriclasse del nostro calcio, e quindi ci stringiamo alla sua famiglia e facciamo un minuto di silenzio.
1: Sì, vediamo gli applausi, insomma, anche da parte di De Gea, per esempio, al centro del campo, giustissimo questo tributo da parte dello stadio Artemio Franchi e anche da parte di tutto il calcio italiano. Vediamo tutti i giocatori della Fiorentina che comunque hanno applaudito nel momento in cui è apparsa poi la foto di Sandro Mazzola scomparso nella notte tra venerdì e sabato all'Otad all'età di 83 anni, bandiera incredibile dell'Inter, con il quale insomma ha vinto 4 scudetti, 2 Champions, 2 Coppe Intercontinentali, anzi 2 Coppe dei Campioni, non era ancora Champions, e poi l'Europeo con la maglia della nazionale italiana nel 68 e anche insomma quel mondiale del 70 dove l'Italia poi arrivò al secondo posto. Andrea.
11: Sì, allora, minuto di raccoglimento osservato direi in maniera abbastanza dignitosa. C'era qualche cretino nel settore ospiti, magari qualcuno anche in curva ferrovia, ma perché si mandavano a quel paese reciprocamente, non c'entrava sicuramente il buon Sandro Mazzola, che è stato veramente un campione anche per quanto riguarda la gentilezza verso di noi, perché io ricordo di averlo intervistato diverse volte e non si è mai sottratto a un'intervista, chiaramente in vista di un Fiorentina-Inter o un Inter-Fiorentina, è sempre stato esemplare. Inizia la partita con il Napoli che manovra il primo pallone, Kevin De Bruyne fa sfilare la sfera dalle parti di Milinkovic-Savic, che anche oggi tra i pali sostituisce l'infortunato Meret. Napoli che ha veramente una lunga lista di giocatori indisponibili per il match odierno, già in piedi nelle loro aree tecniche Max Allegri e Paolo Vanoli, entrambi vestiti di scuro, quindi insomma fanno un bel caldo perché oggi c'è tanto sole, sono 27-28 gradi, ma insomma si sente davvero ancora il caldo praticamente estivo. Napoli che manovra con Rachmani in difesa, palla adesso fatta sfilare dalle parti di Milinkovic-Savic, adesso c'è lo spagnolo Marin sul pallone, giocatore diventato già indispensabile per Allegri dopo l'infortunio di Buongiorno. Ancora Napoli, Rachmani per Di Lorenzo, va subito a far pressing sul portatore di palla Angie. Fiorentina che nel primo tempo, non l'ho ancora detto, scusate, attacca verso i cantieri della curva Fiesole. Napoli che invece attacca verso la curva Ferrovia, perde quasi il pallone ma poi lo recupera il Napoli con Marin per poco, ma Stantuono non si avventa sulla sfera, poi tutto ancora in possesso degli azzurri con Milinkovic-Savic che va a lungo rinvio, salta di testa Vieri e fa sulla sfera, crolla a terra Angie, c'è fallo sul giocatore svedese, uno degli 8 nazionali che risponderà alle convocazioni delle rispettive selezioni nei prossimi giorni. Fiorentina che avrà questa lunga sosta senza 8 calciatori e quindi per Vanoli ci sarà l'opportunità sì di lavorare ma senza alcuni interpreti importanti. Un altro nazionale, Nicolò Fagioli, rimette in gioco il pallone, poi Dragusin, altro nazionale che ha recuperato e oggi torna dal primo minuto, che manovra la sfera nelle retrovie. Dragusin non ha varchi liberi, si appoggia dalle parti di De Gea, va subito a far pressing Rasmus Højlund, che certamente è uno degli spauracchi della squadra ospite oggi. Ancora viola in possesso palla con Chimenez, marcato stretto da Lang, perde palla Chimenez, Lang gliela recupera, attenzione ancora al Napoli con Lang che va sul fondo, lo marca stretta lo spagnolo e poi ancora gli azzurri, Oliveira sulla fascia sinistra, Oliveira per Gilmour l'imbucata per Højlund, la palla persa, la recupera la Fiorentina con Gie, marcato stretto da Lobotka, si appoggia allora l'ex Torino su Vieri per Fagioli, cerco di centrocampo vicino per il 2001 e poi palla per Chimenez che parte, supera la linea di centrocampo, si appoggia su Mastantuono, Mandur che tocca il suo primo pallone, Ranieri, gara giunta al secondo minuto e 30 secondi, 0-0 tra Fiorentina e Napoli. Ancora Fiorentina che manovra con la difesa in possesso, Dragusin per Chimenez per Mastantuono che si diceva benissimo e va per conto suo, bella palla adesso per Ndur. Fiorentina che fa questa buona azione con il 2004 che mette al centro, che però ha un cross terribile, si vede perfettamente che non è un giocatore abituato a crossare il buon Ndur, tant'è che insomma l'ha messa veramente male, ha regalato la rimessa laterale in favore di Lorenzo. Peccato perché qua con una giocata Mastantuono si è visto che aveva fatto la differenza. Continuano i cori di scherno verso i napoletani, rimessa laterale già battuta dagli azzurri, palla persa, Fiorentina che riconquista il pallone con Dragusin e poi Vieri si appoggia a Fagioli marcato da Højlund, grande giocata di Fagioli, ruleta per Attà che perde però il pallone, glielo soffia Di Lorenzo ma lo conquista Angie, bravo Angie, lo perde anche Angie e poi Højlund riconquista il pallone, Gilmour dalla parte opposta dove c'è Oliveira, gara che non ha sosta in questo avvio di sfida, è ancora Billy Gilmour che apre tutto dalle parti di Politano mette a terra, bravissimo Viera a far valere il fisico, poi Di Lorenzo rinviene sul pallone, Lobotka in favore di Rachmani, tutto il Napoli nella metà campo della Fiorentina tutta sotto palla, protezione della sua metà campo, Di Lorenzo sulla destra per Politano prova ad andare sul fondo davanti a sé a due avversari, le supera tutte e due, va al cross Politano e arriva senza problemi De Gea e passò la sfera Poi la Fiorentina è stata un po' leggera nella marcatura su Politano, ma brava comunque a evitare che i guai fossero peggiori. Lunga palla alla ricerca di Mastantuono, rimessa laterale in favore della Fiorentina. Quarto minuto e 20 secondi di gioco, 0-0, ma direi partita vivace con due squadre che, nonostante insomma quello che si poteva dire alla vigilia, soprattutto del Napoli che stava a guardare, si stanno comunque dando i primi pizzicotti in attesa magari di alzare i decibel della contesa.
1: Sì, sì, insomma sono due squadre che per le quali la vittoria sarebbe importantissima sia da una parte che dall'altra, e quindi non so perché, chi lo diceva Andrea che il Napoli sarebbe stato a guardare?
0: Anche perché Allegri ieri ha definito cruciale la gara di oggi.
11: No, nel senso che per come conosciamo il Napoli e soprattutto Allegri, non è una squadra che faccia del possesso palla, della proposizione, la sua arma vincente, ecco. Era più lecito attendersi di vedere una Fiorentina fare la partita, non dico dominare, dominare era una parolona, però vedere il Napoli giocare di rimessa in contropiede. Invece sono passati, per l'amor di Dio, 5 minuti e 10 secondi, il Napoli pressa, ecco, si fa vedere dalle parti di De Gea, poi nessun intervento è stato fin qui decisivo, ci mancherebbe altro, però ecco, sulle seconde palle anche il Napoli si fa vedere e va a infastidire i portatori viola.
1: Sì, sì.
0: Dobbiamo salutare anche tutti coloro che ci seguono sul canale YouTube. Ne approfitto per ricordare il 348-7513-933 invece per i vostri messaggi di testo. Rispondo a Pierpaolo che, facendo riferimento anche alle due ore di prepartita, ci dice: avete parlato di una coreografia, ma hanno dato tanta pubblicità, volevo capire, non è stata trasmessa o non è stata fatta? Non è stata fatta, come detto sulla Nazione, era riportato come il tifo organizzato volesse accompagnare l'ingresso in campo delle squadre con una coreografia, ma come ci ha raccontato Andrea Giannattasio dal Franchi, ci sono degli spazi vuoti all'interno della ferrovia ed è proprio perché in questo momento mancano ancora i vari responsabili dei gruppi organizzati della Fiesole, quindi
11: ecco,
0: restiamo in attesa.
11: Ecco,
1: vai.
11: Ecco, infatti intanto il Napoli attacca con Politano, ma Vieri è veramente bravo, bravo Vieri a far rimpallare la sfera sulle caviglie dell'ex Inter, palla rimessa laterale. Allora, intanto stanno montando adesso gli striscioni, vedo che hanno montato 1-9-2-6, Pride of Florence, Marasma, quelle di sempre, Quinto, Firenze del Nord, VSE, insomma li stanno montando via via tutti, però ci sono ancora questi spazi vuoti, ora tendiamo di capire se il tifo organizzato poi salirà, anche perché la curva è in silenzio, non sta nemmeno tifando tanto, cioè è un contesto un po'...
1: Anomalo,
11: esatto, l'aggettivo è proprio questo. Non so, allora mi ha scritto un collega chiedendomi se c'erano stati degli scontri, io non lo so.
1: No, in teoria.
11: Quindi, non so niente, però è strano questi spazi vuoti sulla curva. Attenzione al Napoli che attacca con Politano, che dà Di Lorenzo, attenzione, palla al centro! Manda via il pallone con una bella diagonale Chimenez, qua il Napoli ha attaccato molto bene, poi perde il pallone Pellegrino, riconquista Rachmani, il Napoli è partito meglio mi sembra in questo avvio di gara, adesso lo possiamo dire perché il pallino del gioco ce l'hanno gli azzurri, poi cercheremo di approfondire il perché di questo silenzio in curva, ma insomma dobbiamo aspettare posizioni ufficiali. Buona giocata di Indur che poi va a terra, subisce fallo, bravo il centrocampista viola che guadagna una punizione, permette alla squadra di risalire. No, è un contesto, ripeto, strano, perché soprattutto anche per come è sentita questa partita non mi aspettavo questo silenzio anomalo tra il tifo organizzato, ma evidentemente c'è qualcosa da risolvere, non so di che tipo. Se poi i tifosi all'ascolto avessero notizie, ce le vogliono dare, anche se vogliono rimanere anonime, non vogliono dirci nome, cioè non vogliamo citare nome e cognome perché non vogliono essere messi in difficoltà, ma sanno perché c'è questo silenzio e questi spazi vuoti, ce lo possono
1: fare.
11: Che altro che
1: gli striscioni, no Andrea? Sì. Cioè...
11: Ora li stanno montando, ah, però, okay. Gli striscioni.
1: Vabbè.
11: Sì, sì.
1: O qualcuno pensava iniziasse alle 3.
11: No, non credo.
1: No, sto scherzando chiaramente, però insomma strano.
11: Certo.
0: Io sì, inizialmente avevo sbagliato completamente l'organizzazione della giornata della Tata oggi, meno male però.
1: Sì,
0: ho fatto a tempo ad accorgermene.
1: Perché devi sapere che la Chiara mi ha detto: "No, ma sai, io pensavo questo quando è successo venerdì, giovedì".
0: Sì.
1: No, pensavo fosse alle 3, quindi mi ero organizzato tutta la giornata per comunque entrare due ore prima, fare il prepartito e quindi arrivare alle 11, alle 13.
11: Eccoli, no. Stanno salendo i tifosi del tifo organizzato, quindi stanno riempiendo gli spazi vuoti i tifosi della Fiorentina. Dai, ora magari sentiamo anche un bel po' di tifo, perché mi sembra che questa viola ne abbia bisogno, perché è partita un po' contratta, per carità il Napoli è forte anche se ha 800 assenti, ora il Napoli sbaglia per esempio un pallone. La Fiorentina magari prende un po' di coraggio, però mi pare che questa Viola vada incoraggiata, ecco, ha bisogno un po' di della famosa cura del mio duro di cui parlavo l'altro giorno, ecco, di prendere un po' di stimolo, se di stimolo. Ecco,
1: ovvio.
11: Ecco, viene invocato di nuovo il famoso vulcano che tutti conosciamo.
1: Okay.
11: E, insomma, sono arrivati i tifosi, ecco, l'abbiamo sentito arrivare. E, bene, gara arrivata al 10° minuto, è una gara bruttina, devo dire la verità, perché a parte qualche pizzicotto che si davano le squadre all'inizio, poi un paio di scorribande del Napoli sulla fascia destra con Politano, poi per il resto... E direi zero carbonella dal punto di vista della proposizione calcistica. La Fiorentina molto attenta a Guardinga, no? Ci sono state chiaramente occasioni, anche il Napoli prima ha provato a fare qualcosa, ma è stato bravo Chimenez. Ora la Fiorentina guadagna una buona rimessa laterale in zona offensiva, ecco qua la curva che comincia a cantare per fortuna. Mastantuono, grande giocata, va via in bello stile Mastantuono, ne supera due, non supera il terzo uomo purtroppo, con Gilmour che gli soffia il pallone, poi l'apertura per Højlund, ancora lo scozzese con il pallone tra i piedi in questa soluzione doppio play che sta dando buone soddisfazioni ad Allegri. Poi grande chiusura di Dragusin per Ngie che mette a terra con il petto, grande Ngie, va da solo sulla sinistra, ancora Ngie dietro di sé a Tava, vediamo se si appoggia oppure l'extoro va da sé, no, si appoggia su Fagioli, vediamo se apre per Dur e poi la palla va in angolo con Milinkovic Savic che vede la palla all'ultima, aveva paura che potesse intervenire in Dur, allora mette la sfera con la manona in corner, prima a giro dalla bandierina per la Fiorentina all'11° minuto, e insomma la Viola ha subito provato a dare qualcosa da un punto di vista del contributo offensivo, proprio mentre la curva sta iniziando anche a sventolare le bandiere, già perché mancavano anche le bandiere, e poi approfondiremo questi 10 minuti di sciopero del tifo e li approfondiremo sicuramente. Seguiamo questo corner, il primo della Fiorentina con Nicola Fagioli mi pare sul pallone, corner corto in favore di Chimenez, è uno schema, Chimenez il cross al centro e poi Ranieri la rimette lì e la mette fuori poi il Napoli. Fiorentina l'ha gestito male questo corner, poteva fare meglio. Lang retrocede il pallone per Lobotka che non lo tiene in campo, forza, non lo tiene in campo il Napoli. Fiorentina ancora in zona offensiva, dobbiamo arrembare perché insomma se la Fiorentina preme evidentemente il Napoli qualche errore lo commette, e allora la Viola ha le qualità per mettere in difficoltà gli azzurri. Che era giunta al 12° minuto, cari ascoltatori di Radio Firenze Viola, 0-0 tra Fiorentina e Napoli.
1: Eh sì, insomma Fiorentina deve alzare un po' il ritmo perché il Napoli può andare in difficoltà, l'errore non dallo Botka, quello fatto dal centrocampista poco fa che ha regalato insomma un fallo laterale alla Fiorentina, una Fiorentina che adesso continua a tenere il pallone. Chiara,
0: un po' di messaggi. Buongiorno a tutta la redazione da una soleata Santander, questo ce lo scrive Maurizio, poi un ascoltatore registrato come Tizio, sono passati poco fa una carovana di macchine dei napoletani direzione stadio, speriamo bene, dal mare della Versilia spero in un risultato positivo, mi andrebbe bene anche un pareggio, saluti, voglio essere buono, oltre che a te Chiara pure al borbottone di Benedetto.
1: Bene.
0: E questo era il messaggio del bomber Viola. Ciao Chiara, ciao Lorenzo, vi seguo in audio e TV con volume zero, massima concentrazione.
11: Lang che però non mette un buon cross, la Fiorentina riparte, vai pure Chiara, mentre la Fiorentina prova a ripartire in contropiede ma mi sa che rallenta un po' il gioco Vieri, il pubblico avrebbe voluto un pizzico più di velocità da parte dell'ex gremio, ci ha messo un po' tanto la Viola a riversarsi nella metà campo del Napoli, peccato, insomma ora la Fiorentina comunque sia in pressing, al limite dell'area di rigore, Ndur vede da solo Chimenez va sul fondo sulla destra, ancora Chimenez, la palla al centro, messa fuori dal Napoli all'ultimo, ancora Mastantuono la riconquista, una furia all'argentino. Molto bene così, ci piace Chimenez scatenato. Poi il Demi Volé per Attà, area di rigore, Attà ancora lui, l'apertura per Ndur, mamma mia, è la seconda volta che Ndur fa il cross e fa delle cose orribili, non fatelo crossare ragazzi, si è capito che non è in grado, non fatelo crossare.
1: Ho capito. E che
11: poi bella palla per Pellegrino, esce fuori dalla sua zona di competenza, Milinkovic Savic fa solo la sfera, vai pure Chiara con i messaggi.
0: Dicevo, Pierluigi da Strasburgo ci fa sapere che la concentrazione è massima perché sta preparando la pizza a pranzo, esigiamo la foto al 348 7513 933,
1: e la aumenteremo anche e se non sarà bella lo diremo tranquillamente.
0: Ivan dal Viola Club Puglia, mi sembra folle ascoltare tutti questi commenti negativi nei confronti di Ndur. Andrea, specifico che non è riferito a te, è arrivato alle 12.24, doveva ancora iniziare la partita, è come quelli che da anni dicono male di Cristante, ogni l'allenatore che si succede lo mette sempre titolare.
11: Tra l'altro, se posso dire la mia, io a Nduro ho dato 6,5 col Pisa, ho visto gente che gli ha dato l'insufficienza. Sì. Secondo me col Pisa ha fatto una grande gara, ecco. Attenzione all'attacco, si mette in proprio, bella palla per Ngie sulla sinistra, Ngie al limite dell'area, entra in area di rigore l'ex Torino, gioco di prestigio, si accentra, Ngie il tiro deviato, la palla messa fuori dal Napoli, ma Ngie è on fire, poi Vieri, grande recupero palla, grande Vieri, ci sta piacendo, poi Ranieri, il cross al centro, mette fuori il Napoli. Fiorentina in pressing, deve addrizzare però la mira perché ha le opportunità, ma raramente riesce poi a beccare lo specchio della porta. Vai pure Chiara.
0: Non fatelo crossare, ci scrive Luca, è d'accordo probabilmente con Andrea che commenta i due tentativi di cross da parte di Ndur in questi primi 14 minuti. Ciao ragazzi, si soffre da Genova, questo ce lo scrive invece Max. Bruno da Viterbo, la mia paura si chiama David De Gea e quindi è molto perplesso da questo avvio di stagione dello spagnolo.
1: Ma io non sono troppo d'accordo, anche vedendo i portieri che ci sono a giro, insomma non credo che De Gea possa essere un problema alla Fiorentina. Poi non so, qualcuno ha detto che poteva far meglio sul primo gol del Venezia, a me mi viene da ridere perché c'è un tiro sotto l'incrocio sul secondo palo, cosa avrebbe dovuto fare, io bene non
11: aspetta
1: lo so.
11: Perché c'è Gilmour, mette fuori la Fiorentina, ancora Napoli in pressione ma l'azione si perde. Vai Lorenzo.
1: No basta, avevo chiuso, secondo me non è un problema e non può essere un problema De Gea.
0: Sei d'accordo con Alberto che dice Mastantuono lo picchieranno come Fabbri, dovrà essere bravo lui a non portare palla?
1: Ma sì, cioè ora non so se lo picchieranno come Fabbri, ma comunque sia gli staranno bene attaccati, ma come succede a tutti i giocatori più talentuosi di qualsiasi squadra. È chiaro che dovrà far vedere, ma lo sta già facendo vedere Andrea, insomma, di essere...
11: Aspetta perché c'è il Napoli in attacco, addirittura è andato al cross, Roilund ci picchia. Poi Di Lorenzo lo mette al centro, ancora Højlund, la palla gli viene soffiata molto bene dalla difesa della Fiorentina, ma c'era anche fuori gioco per il danese, alza la bandierina in ritardo il guardaline, ma insomma l'azione era irregolare. 16 minuti, 17 secondi, 0-0 tra Fiorentina e Napoli, si stanno alzando lentamente i ritmi, la gara sta diventando godibile.
1: Vai Chiara.
0: Silvano da Montemurlo, attenzione al Piangina Allegri, allenatore molto fortunato, io spero in un 2-0 con il Napoli a casa, saluti a tutti. Alessio, per me è incomprensibile che un giocatore di calcio come Ulai sia in panchina e che in campo ci sia un giocatore compassato come Ndur. Per battere squadre come il Napoli bisogna mettere in campo tutta la qualità possibile.
11: Aspetta,
0: avendo coraggio.
11: Ma Mastantuono che va da solo, Mastantuono limite dell'aria. Mastantuono attraversa, la traversa di Attà su un passaggio straordinario di Mastantuono, imbucata meravigliosa del centrocampista francese che la colpisce lentamente, la palla colpisce la traversa e va sul fondo. Chance da gol incredibile per la Fiorentina al 17esimo su un'azione meravigliosa di Franco Mastantuono, che è rimasto in piedi dopo un corpo a corpo prolungato e poi ha visto con grande lucidità Attà. Tocco del francese per la sua traversa. Fiorentina un passo al gol del vantaggio. Che peccato, azione bellissima.
1: Guarda, è stato un tiro molto particolare perché diciamo è stata una sorta di foto, no? Come si faceva al calcino, come si fa ancora al calcino, e perché il difensore del Napoli ha anticipato Attà e ha fatto per rinviare, ma ha colpito il piede di Attà e poi la palla è andata sulla traversa. Non fortunata. Peccato. La Fiorentina non fortunata comunque,
11: no. L'ennesimo legno di questo avvio di stagione, l'ennesimo palo, l'ennesima traversa, insomma.
1: Stavamo parlando di Mastantuono, Andrea, e insomma è vero che lo triplicano, lo raddoppiano, lo triplicano, però è un giocatore che quando c'ha la palla tra i piedi può sempre fare qualcosa di importante.
11: Sono d'accordo con te, l'argento vivo nelle vene e lo sta facendo vedere con il Pisa, per esempio, era partito secondo me non nervoso ma quasi forse con l'obbligo di dimostrare qualcosa dopo quel 3-0, dopo quella tripletta a Venezia. Ora seguiamo il Napoli, brava la Fiorentina però a rinviare con Ndur e poi con Fagioli, riparte la palla in contropiede, proprio Mastantuono riceve il pallone Mastantuono, che rispetto alla gara col Pisa in effetti ora è più preciso e più collaborativo. Ancora Mastantuono sulla destra, davanti a sé a Olivera, Mastantuono si accentra, bella palla per Fagioli di mezz'area in tiro, la traversa, ancora una traversa, ma non è possibile la seconda traversa, ancora Fiorentina in attacco però con Gie area di rigore, Gie va sul fondo, crolla a terra, non c'è nulla secondo l'arbitro. Che peccato, ragazzi, ma che sfortuna!
1: E qui c'è una gran
11: non
1: parata. Qui c'è una gran parata di Milinkovic-Savic, Andrea. Gran parata di Milinkovic-Savic. Sì. Perché insomma prende la mira Fagioli, tra l'altro anche abbastanza indisturbato. Gran tiro dal limite dell'area del numero 44 della Fiorentina. E gran parata di Milinkovic-Savic che ha deviato il pallone sulla traversa. Bravo, bravo Milinkovic, bravo Fagioli. Sì.
0: Però ci stava bene Fagioli ora.
11: Devo dire che siamo molto sfortunati, ragazzi, però perché insomma due traverse in 20 minuti, nemmeno nei peggiori incubi. Poi ora rimane a terra Angie, entra in campo lo staff medico, naturalmente non credo che ci siano gli estremi per il rigore. Angie è crollato in area di rigore, l'arbitro è stato risoluto nel dire all'ex Torino di alzarsi. Peccato, la Fiorentina a questo punto lo possiamo dire meriterebbe il vantaggio, perché insomma ha avuto due occasioni da gol nitidissime e sta giocando meglio secondo me, con più coraggio, in maniera più corale, e quindi ora mi aspetto che la Viola lo sblocchi prima o poi, perché meriterebbe assolutamente il vantaggio.
1: Eh sì, una Chiara tra l'altro tristissima,
0: ci sono rimasta malissimo per Fagioli in primis, che secondo me se lo sarebbe meritato, e poi probabilmente avremmo spaccato tutto con un gol del genere dopo 20 minuti.
1: Sì, si sente il tifo della Fiorentina, Andrea, raccontaci
11: perché è una gara che piace, una Fiorentina che diverte, insomma diciamo che possiamo prendere questo quasi primo quarto di partita dicendo che più o meno stiamo vedendo gli effetti della curva Manoli anche oggi, ecco, diciamo che siamo sui livelli della gara col Venezia e sui livelli della gara col Pisa, anzi meglio che col Pisa, perché col Pisa la Fiorentina non è che avesse fatto un grande primo tempo, non aveva avuto tutte queste occasioni, e anzi meglio, molto meglio che col Pisa, direi sui livelli di Venezia, e vediamo adesso cosa riuscirà a fare Fiorentina, che è ancora in 10 uomini perché in G è fuori, ora c'è Politano che attacca, Dieri lo fa diventare matto, allora Politano si deve riferirsi a Lobotka a centrocampo, poi Gilmour, attenzione all'ex United, palla per Politano sulla destra, davanti a sé a Politano, oddio attenzione, il palo per il Napoli, una parata pazzesca su un quasi autogol della Fiorentina, l'ha messa in angolo De Gea, palo del Napoli, poi la palla schizza su un tentativo di Dragos di liberare e De Gea fa una parata assurda. De Gea fa una parata assurda, palla in calcio d'angolo. Anche qua abbiamo rischiato stavolta.
1: Stavolta
11: abbiamo rischiato noi. Prima il palo e poi la paratissima di De Gea su quasi, credo sia quasi autogol di
1: No, due volte Olivera. Due volte Olivera, okay. Ha preso il palo e poi da terra è riuscito a calciare con il sinistro e ha trovato un super De Gea che ha dimostrato che non è un problema per la Fiorentina. Vai Andrea.
11: Seguiamo questo corner affidato a Politano sulla destra rispetto a De Gea, il cross al centro, attenzione a Gilmour, gol! No. Gol del Napoli. Gol del Napoli al minuto 23esimo, grande schema e gol del Napoli. Grande schema.
1: Sì, grande schema, mi torna poco Andrea, grande schema. Cioè uno che parte dal limite dell'area e dal dischetto del rigore è completamente solo per calciare in porta. E grandi schemi sono altri. Grande polla alla Fiorentina, cioè qui è veramente, cioè regalare questi gol al Napoli è qualcosa che non puoi fare, cioè c'è poco da fare. E poi puoi prendere le traverse, sei sfortunato, tutto quello che vuoi, ma regali un gol del genere al Napoli con un giocatore completamente solo al dischetto del rigore, cioè roba da terza categoria questa.
0: Vediamo
11: intanto
0: se la Fiorentina...
11: c'è un imbecille che dopo il gol del Napoli sotto la mia postazione si è alzato e ha fatto dei gestacci alla curva Ferrovia. Adesso gli steward gli stanno dicendo di tutto, quelli accanto a lui, gli steward sono intervenuti, io mi auguro che se questo deficiente dovesse rifare una cosa del genere venga mandato via. Anzi, forse viene mandato via adesso perché la situazione non è affatto calma, perché i deficienti non devono stare qua, fuori dalle scatole, nel settore ospiti, si va nel settore ospiti a fare il tifo. si va nel settore ospiti a fare il tifo. Tanto la gara è ripartita con il gol del Napoli 1-0.
1: Insomma, la Fiorentina che è stata veramente ingenua, molto molto ingenua, perché prendere un gol del genere è clamoroso, cioè in Serie A non si può vedere
0: stavolta. Anche in presa diretta Michele Tossani, match analyst, che è intervenuto nel corso del prepartita per analizzare proprio le formazioni, e sottolinea: questa squadra deve concentrarsi sull'attacco, è una squadra costruita per dare il meglio in attacco, e purtroppo l'episodio che ha portato in vantaggio il Napoli testimonia come dal punto di vista difensivo ci sia molto lavoro da fare, e delle caratteristiche che poi impongono a Vanoli di impostare il tutto appunto sull'attacco.
1: Tommaso Loreto, buongiorno.
12: Buongiorno, buongiorno, ben trovati.
1: Dove sei? Nella Bat Caverna?
12: No, in realtà guarda, in tribuna devo dirti che insomma c'è un po' di elettricità, perché proprio sotto di noi ci sono alcuni tifosi del Napoli che per carità hanno giustamente esultato sul gol. Però un paio sono andati un po' lunghi, perché poi si sono lasciati andare anche a qualche gesto, diciamo, poco elegante, ecco, non adeguato alla tribuna di uno stadio, e quindi ora probabilmente verranno spostati. Diciamo che molti tifosi di Ola di tribuna mi stanno gentilmente invitando a prendere posto altrove, perché il testo non era propriamente bello. E vabbè, per il resto ha freddo, nel senso che stavamo dominando, però direi che alzati malissimo tutti su quest'anno, no?
1: No, è una roba nemmeno in terza categoria, Tommaso. Cioè, giocatore che parte da solo, da fuori area, ma poi più che altro, cioè, il pallone arriva lì tranquillo, lui è da solo al dischetto del rigore, cioè nessuno che si è preso la briga di andare ad attaccare quel pallone di testa.
12: No, l'unica difficoltà era colpire bene il pallone e centrare la porta, e perché poi non c'era marcatura, non c'era nessuno a disturbare. Peccato, perché dalla cintura in su siamo proprio belli, e abbiamo anche idee con Mastantuolo, che ha dato delle bucate per attacco femmina, Fagioli, che vedo assoluto leader, l'ho sentito nel prepartita, sta facendo il leader in campo, quindi molto bene. Il Zire che resta un pericolo costante, però là dietro si può concedere una disattenzione così, tanto più su un calcio piazzato,
1: no,
12: sì, si possono anche sorprendere con l'azione manovrata, ma sul corner no, e quindi male. Devo dire che poi sulla doppia occasione Olivera aveva fatto Menez in ritardo, e quindi era chiaro che il test era diverso rispetto a Venezia e Pisa. Adesso bisogna tirarsi sulle maniche, stare più attenti dietro e continuare lì in mezzo al campo. È chiaro che psicologicamente qualcosa paghi dopo qualche pallone perso, però non disperiamo, dai, perché in campo eravamo entrati molto bene.
1: No, anche sfortunata la Fiorentina, Tommaso, senza
12: totalmente. Meritavamo il vantaggio, a conferma di un'ottima via anche di grande personalità. E purtroppo sì, Milinkovic Savic è stato molto bravo a deviarla sulla traversa. Non mi dispiace nemmeno come Vieri stava contenendo Politano, ecco, forse dirà qualche problema in più per i Menez, tanto meno il point corner nasce proprio da quella doppia occasione di Oliveira, che da quella parte gli era sfuggito.
1: Andrea?
11: No, non sta succedendo niente. Gara arrivata al 28esimo minuto, ha provato il Napoli con un'azione sempre con il solito Politano, ma niente da segnalare. Anche in tribuna la situazione è tornata tranquilla, è stato chiesto al tifoso di stare molto calmo. Io spero tanto che la Fiorentina faccia presto un gol, perché vorrei vedere la reazione del popolo viola nei suoi confronti, che sarà feroce.
12: Il popolo viola, non la tua, no.
11: Io, se la Fiorentina segna, direttore, faccio la mia esultanza classica, non vado certo sotto a dirgli quello che penso di lui, anche se non è che ne pensi benissimo.
1: Su questo non ci siamo, di questo non ne siamo certi, Andrea.
11: No, anche perché poi prendo il Daspo, ragazzi, io non vorrei prendere il Daspo, sinceramente.
12: No, Andrea, io non ho saputo descrivere, ecco, la gestualità del tifoso. con come potremmo rappresentare, raccontare l'invito del
11: diciamo tifoso.
1: No, cioè però aspetta, fermati, perché allora io no, in questo caso non ce l'ho con Andrea Giannattasio che ogni tanto va tenuto, ma con Tommaso Loreto che veramente gli fa gli assist su un piatto d'argento, cioè Tommaso
12: è il nostro mestiere, dobbiamo raccontare.
1: Allora raccontalo te, perché se gli dai briglia sciolta ad Andrea Giannattasio, che già lo devo trattenere, e già una oggi, una mezza oggi l'ha detta, e riprendendo una cosa che aveva detto la settimana scorsa, cioè abbi anche te pietà, nel senso, non è che vai, descrivila te, Tommaso, vai, fai il tuo mestiere.
12: È quella sessualità nella quale le due braccia, no, le muovi un po' come se tu notassi dall'alto al basso, tutte e due, no? È una sorta di gestualità abbastanza spinta, indubbiamente anche irriverente, che ci stava poco con la giusta esultanza con un gol, lì si alza il pugno al cielo e ci sta quella gestualità delle braccia e si connuotano, invece invitano l'avversario, ecco, a una ritualità non giusta. Occhio al Napoli,
11: ancora il Napoli che attacca, meno male che la Fiorentina libera, meno male che la Fiorentina libera molto bene, vai Tommaso, scusa.
12: No, posto, credo di essere stato sufficientemente cauto.
1: Beh, nessuno ha capito niente, ma ci va bene lo stesso e cambiamo argomento. Grazie Tommaso.
12: Perché non sei capace, non hai immaginazione, non hai fantasia.
1: No, hai detto nuotare, vabbè, lasciamo.
12: Sono un uomo triste.
1: Vai, ciao Tommaso.
12: Ciao, a dopo. Ciao.
0: A dopo.
1: Andrea.
11: La Fiorentina ha chiaramente accusato il colpo, ragazzi, perché quella squadra brillante offensiva che avevamo visto i primi 20 minuti non l'abbiamo più vista. Dopo il gol di Gilmour, francamente immeritato, perché il Napoli se l'ha fatto vedere dalle parti di De Gea, ma insomma, tutte cose normali.

0: Questo cross di Pellegrino per Mastantuono è la prima vera palla toccata da Pellegrino, che è stato ingabbiato bene dalla difesa.
1: Sì. Devo dire che fa tanta guerra, fa sportellate, ma non è sicuramente nelle migliori condizioni per performare oggi, per carità. I grandi centravanti poi ti risolvono la partita quando meno te l'aspetti, però non è partito facilitato, no. Mettiamola in questa maniera. Ora la Fiorentina ha fatto una rimessa laterale, palla ancora alta, Ngie per Pellegrino, ancora Ngie che potrebbe fare qualcosa in più secondo me, perché ne ha tutte le potenzialità. Vieri per Dur per l'attacco, Tassi è visto poco se non per quella traversa. Fagioli apre tutto in favore di Chimenez vede Mastantuono ma non lo serve, ancora Chimenez va da solo, Fagioli si appoggia su di lui, Fagioli in area di rigore per Vieri, palla per Ngie, Fiorentina perde un tempo di gioco ma rimane in possesso della palla, ancora Ngie, tutto il Napoli sotto palla, così è difficile provare a trovare varchi liberi. Fagioli per Dragusin, addirittura Dragusin attacco, non la perde, va Dragusin per Chimenez, ancora Dragusin, Mastantuono, area di rigore, Mastantuono, va da solo Mastantuono, mette fuori il Napoli. Peccato, rimessa laterale per la Fiorentina. Fiorentina prova a reagire. Guarda, io sto aspettando il gol soltanto per vedere la reazione del tifo. Guarda, io, non è nemmeno per il risultato, è per vedere la reazione del tifo viola sotto di me. Non vedo l'ora che arrivi sto pareggio, perché secondo me arriva, eh. Arriva. Dragusin per Fagioli. Mastantuono, no. Jimenez, il cross al centro, mette fuori il Napoli con Højlund. Riparte in contropiede la formazione azzurra, bravissimo Ranieri a prendere il pallone, a farla carambolare su Lang, rimessa in favore della Fiorentina già battuta. 34 minuti di gioco, 1-0 per il Napoli, purtroppo gol di Gilmour al 23esimo, e la Fiorentina che sta comunque reagendo, ha avuto 10 minuti di difficoltà e ora sta provando a reagire. Devo dire che l'arbitro, che lo ricordiamo è il signor Dovere di Roma, sta un po' fischiando un po' severamente per quanto riguarda la Fiorentina, ecco, lo vedo molto severo. Sono molto onesto, non sto dicendo che sta condizionando la gara, però secondo me alcune azioni le poteva lasciare andare e invece le ha fischiate in favore del Napoli, ecco.
0: E insomma, una Fiorentina che non merita di essere in svantaggio, una Fiorentina che, sono d'accordo Andrea, ha ricominciato a carburare dopo quel mini blackout, però resta il fatto che ha preso un gol incredibile, perché non puoi permetterti uno squadra come il Napoli di fare questo
2: di lasciare un uomo completamente solo. Poi giustamente c'è chi ci ricorda le due traverse assolutamente incoraggianti colpite dalla Fiorentina, testimonianza di come l'approccio fosse quello giusto. Arriva un bel messaggio di Anna per Andrea, buon lavoro a chi è in Radio Cronaca, forza Fiorentina. E arrivano anche i saluti dal questo è impronunciabile, Jumeirah Golf Club di Dubai. Io chiedo scusa a Gianluca, ma fin lì non ci arrivo. Già mi hanno fatto pronunciare una frase in napoletano e pare io me la sia cavicchiata. Al Golf Club di Dubai, no. Meno male che Vanoli non era in grado di dare un gioco alla viola, forse non aveva i giocatori lo scorso anno e la sola cosa importante era salvarsi. Vai Paolino, forza viola, questo è il messaggio di Simona. Daniele, l'autista in viola, risultato parziale, Fiorentina 2 Legni, Napoli 1, anche loro.
1: Aspetta,
2: però
1: perché c'è il Napoli che attacca con Politano, il cross al centro, meno male ci arriva Chimenez, poi si corre di Rivera, la palla che esce di pochissimo, meno male. Napoli chiede il calcio d'angolo che non arriva, Chimenez aveva rinviato Maluccio, ma aveva comunque provato a rinviare, c'erano comunque due avversari vicino a Chimenez, era troppo solo lo spagnolo, cioè bisognava che si difendesse meglio in questa circostanza. Tiro di Oliveira di prima e palla sul fondo ma di centimetri, Napoli abbastanza vicino al 2-0. Qua poi bisogna stare attenti, perché la Fiorentina è chiaro che un pizzico si scopre naturalmente, non avendo, no,
0: sì, ma anche questa, Andrea, non è lo scoprirsi, sì, perché non è che ha preso un contropiede, cioè qui si tratta di un rinvio e tutti a guardare l'uomo, sì, al limite dell'area, cioè che ha tutto il tempo di coordinarsi e di prendere la mira, e meno male l'ha presa male la mira di pochi centimetri, sì. Insomma, ci vuole più attenzione secondo me in fase difensiva, soprattutto nel guardare con la coda dell'occhio dove sono gli avversari, perché non puoi permetterti di lasciarli completamente soli. Una volta preso gol e qui ci sei andato vicino.

0: Mastantuono sulla destra, Mastantuono davanti a sé un avversario, si appoggia su Chimenez, Chimenez rimpalla la sfera su un giocatore del Napoli, poi arriva Dragusin, azione confusa, rimessa laterale ancora per la Viola, no, la palla rimane in campo con ancora Dragusin, palla per Fagioli, Fagioli l'apertura per Attà, Attà si è visto molto poco, ragazzi Attà deve dare qualcosa in più perché non è il giocatore che ci aspettavamo, palla adesso per Mastantuono, Mastantuono per Chimenez, recupera il Napoli con Lang, Lang va sul fondo per evitare guai peggiori, forse si rifugierà in un difensore, no, si rifugia in una ottima rimessa laterale in favore della Fiorentina, anzi no, la palla rimane in campo, ma è un grande assist di Politano per Ngie, attenzione, Ngie che attacca sulla sinistra, Ngie ed esterno con Pellegrino che arriva sul pallone, prima di lui ci arriva un difensore azzurro, poi palla andata subito in contropiede per Rachmani, bravissimo di testa, Dragusin ad anticipare il danese, palla adesso per Chimenez, gara adesso con continui ribaltamenti di fronte, rimessa in favore della Fiorentina, 38esimo minuto, siamo ancora sotto purtroppo. Siamo ancora sotto e non ce lo meritiamo.
1: No. A proposito di Ngie, siete d'accordo con Bruno che ci scrive: vedo Ngie stranamente remissivo, ad ora non ha rischiato nemmeno un dribbling.
2: Deve fare quello scatto, ma c'è tutto, ha tutto il tempo per farlo. Insomma, non ci possiamo aspettare che Ngie sia il Leao. Insomma, non il Leao di ieri sera. Ti invito, Andrea, se non hai visto dei video.
1: Tu ne hai parlato. Il mio algoritmo, prima in pausa, mi ha presentato una pubblicità che lo immortalizza mentre entra in campo prima della partita ballando, cioè fregandosene completamente,
2: no,
1: del
2: contesto.
1: No, ma
2: poi la partita bisogna vedere. Ho visto il Leao highlights in un video che mi è capitato, una roba agghiacciante. Quindi non ci aspettiamo comunque sia la miglior versione di Leao. Ngie ha tutto il tempo di diventarlo e speriamo insomma che in quanto a testa sia molto meglio di Leao, non che ci voglia molto, però speriamo.
0: Attenzione, recupera una buona palla Fagioli, Fagioli e la manda in curva Fiesole, qua un po' troppo precipitoso, l'ex Juventus poteva gestire meglio questo pallone, molto ben recuperato, peccato, peccato, e
2: però va bene anche provare il tiro dal limite dell'area,
0: no, certo,
2: però va bene,
0: sono infastidito,
2: questi intraprendenti
0: sono infastidito da questa Fiorentina che prende gol,
2: sei infastidito, devi metterti in testa, Andrea,
0: da quel tifoso,
2: esatto,
0: da quel tifoso,
2: esatto.
1: Guarda, c'è anche chi ti ringrazia, esatto. Ci scrive:
0: aspetta Højlund, recupera un buon pallone, attenzione Højlund, va in contropiede, Højlund, bravo Dragusin, grande Dragusin, è il Dragusin che vogliamo, recupera il pallone in scivolata, grande Dragusin, grande intervento in ripiegamento su Højlund, grande,
2: bravissimo.
0: E poi riparte la Viola con Mastantuono, no, sono incazzato vero con quel tifoso, sì, è vero, è la verità, è questa.
2: No, lo capisco, ti capisco, però sei infastidito non dalla partita, io lo sapevo.
1: Però come detto c'è chi ti ringrazia, Marco da Verona ci scrive: non toccatemi il grande Andrea Giannattasio, si è giustamente lamentato per il fattaccio del tifoso napoletano che come al solito si distingue in negativo ad ogni latitudine. Grazie Andrea di averci reso partecipi dell'accaduto, queste sono le vere dirette che noi vogliamo sentire, sempre forza Viola.
2: Però non ti infastidire.
0: No, io cerco di essere professionale in tutto e per tutto. Certo, la Fiorentina mi desse una mano a rispondere.
2: Ti aspetti solo, quello.
0: Sì, solo quello aspetta.
2: Io ho una paura per quello che gli potresti dire, però.
0: No, niente, assolutamente niente.
2: Quindi ci fermeremmo al il tifo si fa nel settore ospiti? Non lo so.
0: Sì, certo, vediamo un po', dai.
2: Speriamo di doverlo vivere questo momento, dai.
0: Speriamo di sì, però se sbaglia tutto così la Fiorentina mi fa arrabbiare. Palla regalata al Napoli, a Lang, siamo al 41esimo, signori, siamo al tramonto del primo tempo e purtroppo siamo sotto di un gol con la rete di Gilmour che decide questa sfida al 23esimo su cross di Politano da calcio d'angolo, un buonissimo schema degli azzurri, ma una dormita colossale della Fiorentina in difesa, Fiorentina che per il resto ha fatto anche una buona gara difensivamente parlando, anche adesso le trame di gioco del Napoli sono veramente, cioè se il Napoli non attacca su Politano, e ora il gol ha fatto su sviluppi di un calcio d'angolo, scusami, se il Napoli non attacca con Politano, se no non mi pare abbia grossissime idee, ecco, sono molto sincero. Poi abbiamo Ranieri, mentre intanto ci sono dei colleghi curiosi che sentono le radiocroniche di altre radio e quindi già sbagliano in viva voce a un metro dal sottoscritto e quindi ci fracassano notevolmente le scatole. Oltre al tifoso abbiamo anche il collega che sente la radiocronaca di altre emittenti. Vabbè, gli diremo all'intervallo di abbassare il volume, glielo diremo con toni molto sobri naturalmente. C'è un cartellino giallo, c'è un cartellino giallo fuori di Mastantuono che è andato a recuperare un pallone male, si è preso un'ammonizione che mi pare giusta, un po' esagerata perché non è che fossimo in una zona di campo pericolosissima, però giallo per Franco Mastantuono che si è un po' spento, nel senso che è ben marcato e quindi quando non riesce a esprimere tutto il suo potenziale, il talento di Asul finisce per spegnersi come una candela. Vabbè dai, abbiamo un secondo tempo da vivere, la Fiorentina secondo me ha dei ricambi migliori rispetto al Napoli per quanto riguarda la panchina. Speriamo che i Viola riescano a magari nel secondo tempo a far valere anche questo fattore qua.
2: Sì, speriamo. Comunque stiamo rivedendo anche la scivolata di Dragusin che sta crescendo veramente moltissimo, sì. Perché io ero preoccupatissimo dal Dragusin che avevo visto nelle prime giornate, era qualcosa di agghiacciante. Invece sta crescendo Dragusin e siamo contenti di poterlo dire, ecco. Andrea.
0: Sì. Attava in azione offensiva, Attava deve dare molto di più in questo nel secondo tempo che arriverà, perché se no è giusto far entrare Ulai e sbilanciarsi un po' di più, eh.
2: Sì, tra Attava lui e Endur, però non so chi leverei per
0: sì,
2: primo,
0: no, è vero, Endur. È vero. Gie va, si mette in proprio Gie, però il secondo tocco di palla è troppo lungo, recupera la sfera Politano che dà Lobotka che la mette in cassaforte, Lobotka per Højlund, grande azione del Napoli qua che va via molto bene, poi Politano, grande azione veramente consolidata, ancora Højlund, stavolta Højlund si fa beffe di Dragusin e poi riparte Olivera, attenzione al contropiede azzurro, Olivera in favore di Lang sulla sinistra, Lang si accentra, Lang in tiro, meno male la palla va in curva ferrovia. Qua buona azione del Napoli, la Fiorentina con le marcature un po' allegre, un po' larghe, e non dovrebbe farlo la squadra viola perché insomma deve stare attenta quantomeno chiudere il primo tempo sotto di un gol e basta, anche se nelle ultime sfide abbiamo assistito a delle rimonte pazzesche, l'ultima ieri all'Olimpico, insomma speriamo che la Fiorentina la possa completare come ha fatto l'Inter ieri contro la Roma. Vieri che ha fatto una buona prova secondo me per Gie, rimpallato, rimbalzato da Di Lorenzo, ancora Vieri. Ultimi 70 secondi di gara più immagino un minutino almeno di extra time. Ndur, il compassato Ndur per Jimenez che ha fatto secondo me una buona prova alla fine, lo spagnolo ha attaccato, lo fa anche adesso Jimenez, bella palla per arca miseria Mastantuono, ma interviene prima il Napoli, peccato, pizzico più di fortuna e di precisione non guasterebbe, cari amici all'ascolto, per questa Fiorentina che deve ritrovare coraggio e riordinare le idee nell'intervallo perché ha tutto per trovare il pareggio e magari fare anche qualcosa in più. Sentite che vi dico, perché veramente c'è coraggio e c'è voglia di fare molto bene. Milinkovic Savic per Olivera, gara che è arrivata ormai al 45esimo, il Napoli che arresta e rallenta i toni, ancora gli azzurri con Gilmour, l'autore del gol che conduce in questo momento il Napoli davanti ai Viola. Bell'apertura dello scozzese per Politano che ha troppo spazio davanti a sé, lo va a marcare Vieri, poi Politano per Di Lorenzo per Lobotka per Rachmani, ancora Lobotka, tutto il Napoli che attacca, Fiorentina chiusa sotto il pallone, un minuto di recupero, 60 secondi che partono in questo momento, poi sarà soltanto intervallo dove la Fiorentina deve assolutamente riordinare le idee, deve ritrovare quella verve vista nei primi 20 minuti e annichilire gli azzurri. Lo può fare, yes we can, si diceva un tempo in America, noi lo diciamo oggi, Fiorentina può annichilire il Napoli, lo può fare, alle armi per farlo. Ora attenzione alla formazione azzurra con la palla che va sul fondo, calcio d'angolo per il Napoli, ultima azione da gol purtroppo per gli azzurri, l'angolo ci fa paura. Gli angoli ci fanno paura, abbiamo già preso tanti gol quest'anno da calcio d'angolo, non ultimo oggi, ma insomma dobbiamo svegliarci.
2: L'anno scorso era una sentenza.
0: Sì, vediamo se almeno il primo tempo riusciamo a chiuderlo sull'1-0, per loro purtroppo.
2: Sì.
0: Seguiamo questo corner, vediamo di non commettere lo stesso errore di 20 minuti fa, se no poi mi tocca rivedere quest'altro sciocchino sotto di me che fa le sceneggiate. angolo per il Napoli, ancora affidato a Politano. L'arbitro Doveri dice di stare molto attenti alle marcature. Attenzione, sarà un corner a uscire anche stavolta. Attenzione, proprio così, mette fuori la Fiorentina e poi va Lang e la mette per fortuna in curva Ferrovia. E penso che ormai siamo pronti per il fischio finale di questo primo tempo. Sul rinvio di De Gea andiamo tutti a prendere un tè fresco perché fa molto caldo. Finisce qua il primo tempo, 1-0 per il Napoli, linea allo studio.
2: Grazie Andrea Giannattasi, 1-0 dunque il finale del primo tempo, il parziale di questa partita tra Fiorentina e Napoli, con il gol di Gilmour che sta decidendo la partita su una clamorosa disattenzione da parte della difesa della Fiorentina. Ci fermiamo un attimo e poi torniamo qui per l'intervallo di Fiorentina-Napoli. Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola. Rieccoci, rieccoci in diretta a Radio Firenze Viola. Lorenzo Di Benedetto che vi sta parlando in compagnia di studio di Chiara Bevilacqua. 1-0 per il Napoli al termine del primo tempo, con la disattenzione clamorosa da parte della Fiorentina. Abbiamo rivisto ora Chiara, stavamo commentando mentre rivedevamo il replay del gol, cioè solo il dischetto del rigore, solo, completamente.
1: Ed è un peccato se si considera davvero come la Fiorentina ha approcciato e gestito i primi 45 minuti di gioco.
2: Qualche messaggio, poi andiamo da RTV.
1: Intanto ringraziamo Sabrina che ha risposto alla nostra domanda in apertura di trasmissione. Per Chiara, la maglia di Pellegrino alla prima rete di testa, perché l'abbiamo detto, si è parlato di lui come di un giocatore in grado di segnare quasi solo di testa, qui ancora no.
2: Andiamo, mettiamoci in collegamento con la RTV 38.
4: È riuscita ad accendersi, ha fatto vedere quello che può fare, quello che può dare. Ecco, su quella fascia, la fascia da destra della Fiorentina, Renato Jimenez ha dato l'impressione di poter arrivare anche sul fondo, però poi nel momento in cui è arrivato al cross non è stato così preciso.
5: Sì, certamente, però insomma almeno lui è riuscito a spingere di più, è riuscito a dare libertà un po' più a Mastantuono, che è stato quel giocatore che sinceramente ha creato di più, cioè di quello che si è liberato dell'avversario, che è riuscito a dare imprevedibilità, che ha creato forse poco, ma quel poco l'ha fatto molto bene, ha dato anche due palle in verticali, peccato erano un pochino corte, ma è un giocatore che è imprevedibile, l'unico che è riuscito a saltare l'uomo in questa partita, in questo fino nel primo tempo. Jimenez secondo me si è comportato molto bene, perché è riuscito a marcare molto bene un suo avversario che non sì, ha creato quasi
4: Lang, sì, sì.
5: Ed è riuscito anche in fase di impostazione comunque a dare una grande assistenza al suo compagno Mastantuono. Dall'altra parte secondo me appunto con Ninje e con Vieri, che ha meno possibilità, più bravo ad attaccare anche lo stesso Di Lorenzo, Ninje ci voleva un altro, gli dà una mano, ci va ogni tanto Atta, ma sono troppo prevedibili, troppo come dico io, nessuno di due che attacca le spalle di De Lorenzo. Qualche volta se esce Di Lorenzo Atta si deve buttare, o Vieri si deve buttare anche centralmente alle spalle, allora lì esce o attende un po' di più.
4: Ritroviamo la Radio Firenze Viola, Lorenzo Di Benedetto e Chiara Bevilacqua.
2: Ciao, ciao, ben ritrovati.
4: Ritrovati.
5: Ciao.
4: Napoli in vantaggio, partita però abbastanza equilibrata. Oltretutto il gol del Napoli è arrivato probabilmente nel momento migliore della Fiorentina, le due traverse che erano state colpite dai Viola.
2: Sì, ma un'ingenuità inaccettabile secondo me in Serie A vedere una cosa del genere, perché cioè non puoi prendere un gol del genere lasciando completamente solo un giocatore al dischetto del rigore, completamente solo su calcio d'angolo, e purtroppo paghi un errore del genere, paghi anche la sfortuna, perché sono d'accordo, insomma la Fiorentina in quel momento avrebbe meritato il vantaggio, perché insomma le due traverse, la prima con anche un po' di fortuna con il rimpallo, la seconda invece molto bravo Milinkovic-Savic a deviare il tiro di Fagioli. Però insomma è una Fiorentina che può ancora tranquillamente recuperare e anche ribaltarlo il risultato, però ci vuole massima attenzione, perché contro una squadra come il Napoli non puoi regalare un gol del genere.
4: Qui in studio ci siamo già interrogati su come può cambiare la Fiorentina nel secondo tempo, grazie naturalmente agli innesti dalla panchina. Chiara,
1: Ulahi, Gonçalves, nel senso che poi non hanno demeritato gli 11 in campo, i titolari scelti da Vanoli. Qualche perplessità su Ndur, che a detta degli ascoltatori ha dimostrato in questo momento di non essere all'altezza del Napoli. Questo probabilmente lo vedrà poi segnare all'inizio della ripresa. Speriamo. Perché tendenzialmente funziona così ed è la nostra speranza. La Fiorentina comunque c'è e quindi c'è solo da trovare la chiave per far sì che possa dimostrare al Napoli che non si viene a Firenze a passeggiare.
5: Potrebbe essere l'inserimento di Ulahi questa chiave, indipendentemente da chi può uscire, o Ndur o Attà, però un giocatore un po' più dinamico che magari nello stretto si possa liberare e dare la possibilità alla Fiorentina di andare in fase offensiva.
2: Sì, no, io sono d'accordo. Sì, Ulahi, io farei Ulahi per Ndur, perché Ndur non mi ha convinto in questo primo tempo. Poi ha avuto due palloni da mettere dentro, una direttamente in fallo laterale, l'altro un cross basso inutile, però mi è sembrato quello un pochino più fuori dal gioco. Non che Attà abbia fatto chissà cosa, ci mancherebbe. No. Però tra i due, se mi dici guarda, ne devi togliere uno solo per mettere Ndur, per mettere Ulahi, toglierei Ndur.
4: E volevo sentire anche Alfredo a proposito delle soluzioni ulteriori che ha a disposizione la Fiorentina, perché abbiamo detto in precedenza contro questo Napoli, per come è sceso in campo, per come poi dopo il gol è rimasto sul terreno di gioco, la soluzione del tiro da fuori poteva essere un'idea da sviluppare meglio. Ecco, nel secondo tempo, al di là dei cambi che ci saranno, ecco, che tipo di soluzioni può avere la Fiorentina?
6: Ma è quella che dicevamo prima, o potenziare magari o cambiare ruolo per ruolo, però abbiamo visto anche che Vanoli nelle ultime due partite anche a Venezia ha fatto un cambio interessante mettendo Gnonto sotto punta e quindi mettendosi 4-2-3-1, e quindi questa potrebbe essere una soluzione anche per togliere magari un po' più di spazio allo Botka, però è vero anche che poi dopo non cambia molto là davanti, oppure soprattutto magari se la partita rimarrà così in equilibrio per cercare di recuperare e provare anche la soluzione di mettere due punte. Io sarei curioso di vedere, forse magari Vanoli la reputa ancora troppo presto questa situazione, sia per quello che magari non è stata mai provata, sia perché c'è il rischio poi dopo che, come dicevamo prima, si possano pestare un po' i piedi, però poi ti dà la soluzione di poter alzare la palla, di creare qualche mischia in aria sui calci d'angolo, sulle situazioni di palle inattive, due saltatori come Beto e Pellegrino possono mettere in difficoltà il Napoli, altrimenti poi dopo, ripeto, c'è cambio ruolo per ruolo, ma quello è solo per dare freschezza e vivacità.
4: Lorenzo e Chiara, comunque vi aspettavate di più da Pellegrino in questo primo tempo, al di là del fatto che magari non ha avuto notevoli occasioni da sfruttare, però ecco, come punto di riferimento vi aspettavate magari che potesse essere un po' più presente?
2: No, perché Pellegrino è questo, cioè gli attaccanti hanno delle determinate caratteristiche, c'è l'attaccante che partecipa di più, l'attaccante che crea gioco, Pellegrino è un finalizzatore, Pellegrino è un attaccante che va servito in un determinato modo e la Fiorentina non l'ha servito in quel modo lì, però poi c'è anche diciamo quella grande occasione creata da Pellegrino, perché quel colpo di testa di Mastantuono finito di poco al lato, c'è il cross di Pellegrino, quindi tutto sommato per me non è un primo tempo insufficiente da parte del centravanti della Fiorentina, e le sue caratteristiche sono queste, non credo che possa fare altro perché non fa parte del suo bagaglio tecnico.
4: Chiara?
1: Sì, sono assolutamente d'accordo con Lorenzo, sappiamo che giocatori abbiamo a disposizione e sappiamo anche come dopo alcune partite gli avversari riescano a capire in che modo limitarli il più possibile. Io credo che ad oggi sia proprio netto il divario tra la Fiorentina che attacca e la Fiorentina che difende. Mi auguro che in questa sosta Vanoli possa lavorare per ridurre il più possibile la distanza che si avverte, per il resto c'è solo da trovare il giusto intreccio anche di uomini per far sì che poi arrivi anche la concretezza.
4: Gie, lo lasceresti in campo, Renato?
5: Sì, assolutamente sì, perché penso possa andare e fare molto di più anche nel secondo tempo, ha la possibilità probabilmente anche di cercare di qualche accelerazione in più, visto magari la stanchezza anche del Napoli, E poi per quanto riguarda l'attaccante Pellegrino, se cominciamo a contestarlo già ora, io non credo che Højlund oggi abbia fatto più di Pellegrino.
7: No,
5: un'occasione sola. Cioè, sì, ma è che se l'è creata grazie a un nostro errore, e esatto. Natale Piede ha fatto un errore gravissimo che ci aveva di libero dall'altra parte. Quindi è ovvio, quando tu giochi unica punta, c'è sempre due Marcantoni che ti marcano, uno davanti, quando gira la palla ti marca uno, l'altro scivola, ti viene a marcare l'altro. Cioè, non diventa una squadra poi come il Napoli che difende molto bassa, per un attaccante è difficile lavorare lì. È l'importante è che ci sia quando uscirà, perché in una partita un pallone, un qualcosa esce sempre, quindi speriamo che ci sia nel momento giusto.
8: Tanto vediamo alcuni dei collaboratori
9: Valdepeñas?
8: Di Vanoli, sì, che stanno parlando con Valdepeñas.
5: Sì, sembrerebbe di sì.
9: Ma potrebbe, insomma, essere un'idea, sì, però
8: potrebbe essere un'idea, ma rischiosa, ecco.
9: Rischiosa e soprattutto
8: ci non credo può, Vieri.
9: Non credo sia quella che può risolvere il problema. Qui c'è bisogno di dare peso a centrocampo e c'è bisogno di dare forza anche all'attacco. Prima Alfredo, quando ha detto alle brutte e metto due punte, levo un mediano e metto due punte, vediamo che succede.
8: Sì, sì, potrebbe essere una soluzione interessante. Se questo è ancora il risultato a un quarto d'ora alla fine, chiaro, devi provarle tutte. Vabbè, non so se vogliono commentare ulteriormente anche questa possibile mossa di Vanoli, Valdepeñas, Lorenzo e Chiara.
2: Guarda, secondo me è perché qualcuno ha qualche problema, ti dico la sincera verità, perché magari o Vieri o uno dei due centrali che preferisce spostare Vieri in mezzo alla difesa e inserire Valdepeñas, perché sarebbe una mossa molto molto rischiosa, sono d'accordo, ti vai a sbilanciare completamente. Comunque vediamo se sarà questa la prima mossa di Vanoli, tanto lo scopriremo tra poco.
8: Va bene, Chiara, non so se vuoi aggiungere qualcosa anche tu.
1: Speriamo che la Fiorentina riesca a raccogliere i frutti di quanto comunque fatto vedere in questi primi 45 minuti.
8: È un po' più di fortuna magari, sì, anche viste le due trasferte. Le due traverse. Grazie a Radio
2: Ciao. Ciao ragazzi. Ciao, grazie ai nostri amici di RTV 38. Vediamo rientrare le squadre in campo e cerchiamo di capire appunto se sarà questa la prima mossa da parte di Paolo Vanoli. Tanto tra pochissimo torneremo al Franchi di Andrea Giannattasio. Un paio di messaggi e poi torniamo da Andrea.
1: Raga, continuate a dire che la colpa del gol sia della difesa. Se guardate la ripetizione vedrete che il centrale viene lasciato libero da Mastantuono. Ecco, dimostrato che la colpa non è della difesa, se va levato qualcuno è proprio Mastantuono. Questo ce lo scrive Enrico.
2: Ma allora, io Mastantuono non sono d'accordo sul levarlo, ma nessuno ha detto che è colpa della difesa. Abbiamo detto che è colpa della fase difensiva, sì, che è diversa, perché su una palla inattiva è tutta la fase difensiva della squadra sulla palla inattiva, perché è inconcepibile lasciare un uomo solo all'altezza del dischetto del rigore. Andrea Giannattasio, ciao, torniamo da te.
0: Ciao, bentrovati. Allora, squadra in campo, a breve inizio il secondo tempo, subito una sostituzione per la Fiorentina. In campo Victor Valdepeñas al posto, penso, di Vieri, e quindi prima sostituzione con una chiara scelta di andare all'attacco da parte di Paolo Vanoli. Insomma, mi sembra corretta come decisione, anche se penso che Vieri abbia fatto una buona prova nel complesso, ecco, non lo demonizzerei, non mi pare sia stato il giocatore peggiore del primo tempo, ce ne sono stati altri, però di sicuro è una scelta di andare all'attacco. Non so che cosa ne pensate voi.
2: No, io ho detto, guarda, io ho detto,
0: specializzato il cambio.
2: Secondo me magari ha qualche problema Vieri, perché cioè, non lo so, ho detto il mio pensiero, perché fare una mossa del genere è tanta roba, nel senso, e giochi con due esterni di difesa che potrebbero fare tranquillamente gli esterni d'attacco, sia Jimenez da una parte e Valdepeñas dall'altra. Ora poi
0: allora intanto attenzione, il napoletano di prima se ne va scortato, e cavolo, e mi toglie tutto il gusto del secondo tempo adesso. Se ne va scortato dalla security tra una valanga di insulti,
2: dove peraltro
0: tutti meritati, e non lo so, spero nelle patrie galere, perché insomma ci saranno le galere nella pancia del Franchi. No, se ne va, ora ci sono dei buchi vuoti qua in tribuna, peccato, vabbè. Peccato, e vabbè, racconterò il secondo tempo con comunque sia enfasi, speriamo. Peccato però, evidentemente hanno capito la mala parata, gli hanno suggerito di levarsi da tre passi e di andare altrove. Intanto la Fiorentina attacca con Attà sulla sinistra, gara iniziata da 35 secondi, Attà mette al centro, palla deviata, ma Mastantuono non ci arriva però Jimenez, che però non si fida del tocco, e allora si appoggia su Dragusin. Ancora Jimenez, palla per Fagioli, Fagioli per Mastantuono, di prima per un Dur, sostanzialmente buono, ma Dur è sicuramente molto molto lento, ma la rimessa comunque per la Fiorentina in zona d'attacco, rimessa già battuta, Fiorentina in possesso palla, limite dell'area, la perde Mastantuono, la perde male qua la palla, qua la perde male, la regala Højlund, bravo Vieri, sì, bravo Dragusin, ancora una volta a intervenire su Højlund, gli ha fatto passare un brutto pomeriggio, un po' stanco Dragusin, anche adesso si è piegato, si tocca un ginocchio, speriamo bene, ma insomma d'altra parte contro il Pisa è dovuto uscire per un problema d'affaticamento. Valdepeñas per attacco, ancora Valdepeñas, primo pallone, il cross al centro è molto bello, Olivera la mette in angolo per evitare brutte sorprese, la Fiorentina arremba subito in questo secondo tempo. Primo corner per la squadra viola in questa ripresa dopo un minuto e 50 secondi, si scalda anche Gonçalves, il grande Pote, si va subito a riscaldare il portoghese, pronto magari a entrare in questo secondo tempo sperando che ci possa dare gioie come contro il Pisa. Angolo per la viola battuto da Franco Mastantuono, ancora non si batte, si va a scaldare anche Beto, adesso si batte, il cross al centro, la palla che resta dalle parti di Pellegrino, che però ci mette 3 anni a girarsi e gli viene tolta, riparte il Napoli in contropiede, ancora un monumentale Dragusin, ma cosa fai Doveri? Doveri fischia un fallo che secondo me non c'era, qua Dragusin l'aveva tolta molto bene a Olivera, non c'era fallo secondo me, qua Doveri si inventa una punizione per gli azzurri, nel cerchio di centrocampo secondo me era l'intervento corretto, ma evidentemente con certi metodi di giudizio ha optato per il fischio a favore del Napoli. Gara giunta comunque sia al 48esimo, 3 minuti di gioco della ripresa se ne sono andati, 1-0 per il Napoli, con la Fiorentina che sta provando a rientrare prepotentemente in partita.
1: Chiara. Un po' di messaggio, Alessio, fosse stato un cambio dovuto a condizioni fisiche a quel punto avremmo visto entrare in campo Pongracic. Francesco da Pisa, sempre in merito all'ingresso in campo di Valdepeñas al posto di Vieri, ci dice: sulla sinistra abbiamo sofferto, la sostituzione ha quindi senso. Quel signore napoletano lo stanno scortando negli studi di Uno Contro Tutti perché la sua condotta è stata inaccettabile. Questo è il messaggio di Gabriele. C'è anche chi come Cristiano da Borgo Allegri ti scrive: Andrea, ti adoro con tanti cuori. E poi potrebbe essere anche per abbassare Politano, ci scrive Stefano Taxi, la mossa di Vanoli. È bene che durante gli allenamenti Vanoli, invece che insistere sul gioco d'attacco, pensi a come difendere sui cross da calcio d'angolo, Roberto da Bagnoaripoli. E poi tanti tanti messaggi che evidenziano come i primi 45 minuti più uno di Indur non siano stati eccellenti, diciamo.
0: E ma ce ne sono altri,
2: sì, sì.
0: Ce ne sono altri calciatori che secondo me dovrebbero far meglio. Uno è Mastantuono, ma non è il primo sicuramente della lista. Gie è uno che deve far di più, ragazzi. Atta è uno che deve far di più. E il Napoli non è con merito in vantaggio. Non è con merito in vantaggio perché il risultato giusto secondo me era 1-1 con ovviamente la Fiorentina che doveva andare in vantaggio e magari il Napoli che pareggiava con quella situazione. Però ecco, francamente ci sono giocatori che stanno giocando sotto ritmo, ecco, parliamoci chiaro, che non mi stanno piacendo per nulla e per il momento solo un cambio per aumentare la intensità offensiva. Ora Mastantuono fa una bellissima giocata ma sbaglia il suggerimento perché intanto poi arrivano altri cori di scherno per napoletani. Mi viene ricordato da quante dita è composta una mano, insomma, tanto per ricordare, no, certe pratiche del 31 dicembre. Poi Mastantuono sulla destra, apre per Jimenez, Jimenez sul fondo, ancora Mastantuono, oggi Mastantuono vita dura, hard life, Mastantuono tiro deviato, vediamo se la prende Atta, no, non la prende Atta, la prende Lobotka, perché nessuno interviene su quel pallone, oh bravo Undur. Poi Jimenez, il tiro deviato, gol, Jimenez, è 1-1 al Franchi, Jimenez, gol, non c'è il tifoso napoletano sotto, ma va bene lo stesso, 1-1. Alex Jimenez ci fa pareggiare al 50esimo, 1-1, ed è giusto così, 1-1. Alex Jimenez al Franchi è un delirio adesso.
7: E avevamo chiesto un po' di fortuna ed è arrivata anche un po' di fortuna, perché il tiro di Jimenez sicuramente molto potente, però indirizzato sul secondo palo, è stato deviato da un difensore del Napoli, forse Rachmani, si è infilato invece sul primo palo, no, non è Rachmani ma è Rafa Marin, che ha aperto il piedone sinistro e ha deviato il pallone alle spalle di Milinkovic-Savic dopo il tiro appunto di Alex Jimenez. 1-1 dunque al 51esimo, la Fiorentina rimette in piedi il risultato ed è bella anche l'esultanza del gruppo Viola. Andrea?
0: Sì, assolutamente, poi è giusto così, ragazzi, perché porca miseria, va bene che ci sono gli episodi contrari, però ragazzi bisogna assolutamente che ogni tanto le cose tornino al loro posto. Forza, forza, forza Fiorentina! Intanto continuano i cori contro i tifosi del Napoli, gli viene ricordato la famosa storia delle mani, delle dita, che insomma alcune volte possono prendere strade diverse nella vita di una persona. Poi ancora Fiorentina in possesso palla, Dur, soprattutto direi a Capodanno, Dur per Ranieri, Ranieri per Valdepeñas, forza ragazzi, dai, dai, dai, palla per Pellegrino, bella palla, la mette a terra l'argentino, la recapita a Gia, Gia per Mastantuono, Mastantuono, una furia, Mastantuono, il tiro, palla che va sul fondo, ma la Fiorentina, una furia, la Fiorentina, una furia! È il Franchi una bolgia, guarda Vanoli, guarda Vanoli, Vanoli va a ringare il pubblico, Vanoli il nostro condottiero va a ringare il pubblico, si è rivolto verso il parterre alzando le mani dicendo forza, forza, e il Franchi adesso deve essere un tutt'uno con la squadra, forza ragazzi, forza, dai che ce la possiamo fare, forza, è un delirio il Franchi, forza ragazzi, dobbiamo far valere questa forza, l'unione del pubblico e della sua squadra, forza ragazzi. Adesso c'è Napoli in possesso palla, palla rimessa laterale, Viola, forza, forza, linea allo studio.
7: E quindi niente, la Fiorentina è entrata benissimo in campo, non abbiamo visto noi sui nostri monitor, grazie di averci raccontato Andrea Di Vanoli che arringava la folla, ed è insomma una Fiorentina rientrata benissimo in campo, Chiara.
1: Sì, c'è anche chi come Lia Jeremy da Massa sottolinea l'esultanza di Mastantuono, ci scrive ma quanto ha esultato, che spettacolo. Poi ci scrive Alexandra, brividi per il gol del pareggio e anche per le urla esultanti di Andrea Giannattasio, e quindi anche Andrea riesce a coinvolgere e a entusiasmare chi ci sta seguendo da casa. Fate ripetere.
0: Aspetta, aspetta, perché c'è Pellegrino che commette però fallo, a parte aveva sbagliato tutto con un tiro dalla distanza sopra la traversa, si era liberato molto bene l'argentino, ma evidentemente commettendo fallo sul diretto avversario. Vai, vai Chiara, scusami.
7: Ma ci sarebbe stato da discutere non poco, guarda, su questo presunto fallo non c'era assolutamente niente secondo me. Vai Chiara.
1: No, intanto avviso gli ascoltatori che non è possibile leggere il testo dei cori che poi Andrea vi sta riportando dallo Stadio Franchi e che voi inviate al 348 7513 933, quindi commentiamo la partita, il resto lasciamolo confinato dentro allo stadio. Marco Forza Viola ci dice al di là di tutto continuiamo a tenere fuori il nostro miglior centrocampista, e il riferimento è a Ulai.
7: Ulai, sì. Però insomma la Fiorentina...
0: che aveva Brescianine.
7: No, come povero Brescianine, dai, sarà utile anche lui in questa, in questa lunga stagione della Fiorentina, però dai, l'importante è che la Fiorentina abbia trovato subito il gol del pareggio, e adesso Andrea ci vuole massima attenzione e soprattutto non far riuscire il Napoli e sfruttare il fattore Franchi che è stato importantissimo in questi primi 10 minuti del secondo tempo.
0: Sì, la Fiorentina ha avuto, attenzione adesso a Gilmour, Gilmour per Lang, Lang per Gilmour, bella palla ancora per Oliveira, e Napoli gioca comunque molto bene, e squadra esperta, squadra veramente padrona del campo quando vuole, tiro dalla distanza di Rafa, di Marin, palla che va sul, che va sul fondo. No, dicevo insomma squadra che sa quando gestire i momenti, sa quando palleggiare, sa quando attaccare, la squadra di Allegri, quindi insomma dobbiamo stare molto molto attenti, e ripeto, reputo che la Fiorentina abbia dei ricambi migliori rispetto agli azzurri in panchina. Attenzione, bella palla di Jimenez per Ndur, Ndur è un 3 contro 3, oh, peccato, peccato, non ci arriva per primo, peccato, attenzione, recupera il Napoli in contropiede con Gimbrus, siamo scoperti, rientrare, palla in profondità però, in un domeno male un po' defilato, e arriva un monumentale Dragusin, mamma mia, che mi eccita un sacco quando fa questi interventi, mamma mia, recupera la Fiorentina e va in contropiede con Mastantuono, ne evita un altro, va sul fondo, Mastantuono, rientra poi sul piede preferito, Mastantuono, vede arrivare il tiro, no, di Quagioli, un metro fuori di pochissimo, ma una grande Fiorentina, che ci sta piacendo, che ci sta esaltando. Io non so se è più bello il recupero di Dragusin o questa azione in generale, perché ha fatto una roba straordinaria. Ora attenzione all'Anche che parte, fermato senza fallo, grande Jimenez, faccia, mamma mia, minuto numero 57 con Gie. Ora la Fiorentina rallenta un attimo, perché tra il sottoscritto che sta perdendo la voce e la squadra che sta dando tanto, bisogna un po' rallentare, e infatti anche la squadra lo fa. 58 minuti, 1-1 al Franchi.
7: Sì, è una Fiorentina insomma che ci sta facendo divertire in questo secondo tempo, è una Fiorentina che meriterebbe sicuramente qualcosa in più. Ora si è accesa anche Mastantuono nel dare la palla a Fagioli, che avrebbe potuto sicuramente fare qualcosa di meglio, però il suo pallone, insomma il suo tiro è uscito di poco. Chiara,
1: c'è anche chi ci dice: dai, mi raccomando, mi arrestano, se no ai gigli, Andrea versione massima. E quindi sono pieni di enfasi insieme a noi su Dragusin, devo ricredermi, ci scrive Aldo dalla Palma, che aggiunge: arbitraggio a mio avviso rivedibile, edulcoro un po'. Chiara, Lorenzo, con Vanoli la squadra è cambiata e si vede, ma l'unica cosa che al mister non è mai riuscita è la fase difensiva, questo ce lo scrive Marco il Pecora, mentre Daniele ci chiede di chiedere ad Andrea quanti anni invecchia ogni radiocronaca della Fiorentina.
0: Un po' sì, almeno un paio. Allora, due cambi per il Napoli, uno non lo capisco, comunque fuori Højlund e dentro Lucca e dentro Neres per Lang. Io penso che stesse facendo una buona gara a Højlund personalmente, però Allegri ci avrà visto più lungo, che ti devo dire, su no. Neres Lang ci può stare,
7: no, almeno lo arriva più fresco in nazionale,
0: giusto?
7: Beh, no, ha poco senso anche secondo me, Andrea, ti dico la verità.
0: Però, magari ha avuto un problemino, sì, sì. Non lo sappiamo. Ora c'è Pellegrino per Mastantuono per Gie, bella palla, forza, Gie si accentra, Gie tiro alta sopra la traversa, la palla poteva fare molto meglio Gie, ragazzi, non è nella sua giornata oggi, io valuterei una sostituzione per mettere qualcuno fresco tipo il mio amico Gonçalves, magari. Non lo so, poi sbaglierò, Mangier non è, poi magari mi smentisce, fa una roba alla Leao e ci fa andare in vantaggio, però non lo vedo nel suo pomeriggio migliore. Comunque, altro grande recupero palla della Fiorentina, ora la Viola domina il campo, Fagioli per Dur per poco non la perde, ma riesce a rimanere in piede col pallone, Jimenez galvanizzato dal gol, ma il gol viene dato a Jimenez, vero?
7: Non lo so, ora magari stanno calcolando le traiettorie, la Liga Serie A non l'ho guardata, ora guardo.
0: Mentre intanto c'è uno scontro di gioco con un giocatore del Napoli, proprio Neres, da poco entrato, che resta a terra.
7: Per ora Jimenez.
0: Bene. Tra l'altro è un ragazzo che ha bisogno, secondo me, di tanta fiducia, perché sappiamo bene la storia che ha vissuto al Milan, problemi con proprio Allegri, tra l'altro, e le disavventure social, chiamiamole così, in Inghilterra, al Bournemouth, e anche qualche, ci dicono, piccolo ritardo agli allenamenti nella gestione grosso, segno che insomma c'era un po' la libertà di fare ciò che si voleva prima, e infatti era finito in panchina, insomma la gara contro il Frosinone ha rischiato anche il rosso, quindi un giocatore che ha bisogno di fiducia, perché credo che le qualità le abbia. Ora fa un altro grande recupero su Lucca e serve Ranieri, bravissimo Jimenez, veramente bravo, grande partita, uno dei migliori in campo. Intanto siamo all'ora di gioco, ora ufficiale Garpier, 60° minuto e 30 secondi, 1-1 al Franchi tra Fiorentina e Napoli, recupera il Napoli, attenzione, meno male, De Bruyne, che peraltro non ho mai nominato in tutta la partita, vero. Ma forse perché la Fiorentina è stata bravissima a neutralizzarlo, fa una bella imbucata alla ricerca di Neres, ma è bravo Jimenez, sempre Jimenez, a mantenere il possesso palla poi Pellegrino, ancora grande azione di Pellegrino, evita due uomini, non evita il terzo. Porca miseria. Devo dire che Kevin De Bruyne non l'avevo mai nominato, effettivamente. L'anno scorso mi ricordo fu un fattore decisivo nella vittoria del Napoli per 2-0 o 3-1 vinse, se non mi sbaglio,
7: al
0: Franchi.
7: Sì.
0: E invece oggi per il momento stiamo zitti, insomma, ecco.
7: No,
0: punizione per la Fiorentina e giallo per Ranieri,
7: giocatore più importante del
0: per
7: Napoli.
0: Il Napoli.
7: No, il giocatore più importante è McFratm.
0: Ah, certo, sì,
7: insomma,
0: sì.
7: McTominay manca tanto al Napoli, sì, sì. Meno male.
0: Punizione
7: meno
0: per
7: male.
0: Il Napoli e giallo per Ranieri. E giallo per Ranieri, sì. Si scalda anche Anguissa, vedo che il Napoli sta mandando a scaldare i vari calciatori.
7: Ha delle corde al posto dei capelli, ricordiamolo.
0: Sì, è vero, delle liane. E vediamo se poi entrerà in campo. Devo dire che è un solo allenamento prima di questa partita, quindi non so esattamente quanta autonomia abbia, presumo poca, però ecco, insomma, un giocatore, certo, non è il giocatore che metti per vincere, è un giocatore magari metti per fare legna. Però ora attenzione a Lucca, che tiene bene il pallone, lo serve a Marin, poi c'è Oliveira per De Bruyne più vivo del gioco, bene la Fiorentina però uscire col pallone, ma la riperde la Viola, palla Gilmour, ora siamo un po' sotto pressione rispetto agli azzurri, ancora Gilmour, De Bruyne, Gilmour che scambiano con Neres, ancora De Bruyne contro Mastantuono, grande Mastantuono, calcio d'angolo per il Napoli, ultimo tocco di Franco e angolo per il Napoli, il primo di questa ripresa al 63esimo. E qua tutte le volte che c'è un angolo dobbiamo, attenzione a due cambi Viola, in arrivo Beto e Gonçalves.
7: Secondo me fa ruolo per ruolo.
0: Beto e Gonçalves, capito Righi? Si parla portoghese. Attenzione all'angolo, battuto corto, Neres per De Bruyne. De Bruyne, bravo Ngie, bravissimo Ngie, vai da solo Ngie, è uno contro uno, vai, dalla Pellegrino, c'è Valdepeñas, la parata pazzesca di Milinkovic-Savic che evita il 2-1, grandissima parata di Milinkovic-Savic, ha fatto una parata straordinaria, palla persa da De Bruyne, grande azione di Ngie, che ha visto Valdepeñas, servito benissimo, tiro di Valdepeñas, parata clamorosa di Milinkovic-Savic che per l'ennesima volta oggi salva il Napoli, pazzesco ragazzi, pazzesco.
7: Gran parata, palla persa sanguinosa da parte di De Bruyne, grandissima, sì, grandissima cavalcata, sì, di Gie e grandissima parata di Milinkovic-Savic, veramente, veramente forte, cioè,
0: ma il tiro era buono, cioè
7: era buono, era buono,
0: bene.
7: sì, era buono, cioè, ha dovuto anche alzare la mano per deviarla in calcio.
0: Cerchiamo l'angolo, Fagioli mette fuori Oliveira, la palla arriva dalle parti di Jimenez, ancora Fiorentina in pressione mentre stanno per entrare come detto Beto e Gonçalves, cross al centro, Milinkovic-Savic fa solo la sfera, vai Lorenzo, scusami.
7: No, ha anche dovuto alzare la mano, cioè non è che si è buttato con la mano, sì, ha proprio poi alzato anche la mano per deviarla in calcio d'angolo, grandissima parata Milinkovic, grandissima, il tiro era partito bene, insomma, vabbè, ci sono, sì, anche i portieri, bisogna...
0: E oggi è stato un fattore, è stato anche De Gea, ha fatto una grande parata sullo 0-0, lo ricordiamo, però Milinkovic-Savic ne ha fatto un paio decisamente più importanti questa partita. Vai pure Chiara, scusa.
1: Arrivano tante testimonianze di come Radio Firenze Viola consenta poi a tutti i tifosi della Fiorentina sparsi per il mondo di seguire le partite. Ci manda una foto bellissima Lorenzo, vi ascolto nella pausa tra un gruppo e un altro, che sofferenza così. Forza Viola anche dal Vasariano. Poi ci scrive Bruna, ciao a tutti, complimenti per la diretta, sono a Roma quando la Viola ha pareggiato, mi hanno sentita fino a Ostia. E poi Pierluigi ti fa sapere che a Strasburgo i suoi vicini di casa che erano sul balcone ti hanno sentito esultare, si sono spaventati ma hanno capito la potenza non solo della voce di Andrea ma anche di Radio Firenze Viola. Chiude
0: allora,
1: questa...
0: vai, scusami Chiara, al volo esce Atta ed entra Gonçalves
7: e quindi fa come l'altro giorno,
0: e fuori Pellegrino e dentro Beto,
7: quindi rifà
0: chi alza dietro la punta,
7: no, e fa 4-2-3-1 con Fagioli e Gonçalves dietro la punta,
0: certo, no, vabbè, secondo me ti dico Lorenzo, era 4-2-3-1 anche prima. Però
7: sì, sì,
0: sicuramente
7: sì,
0: con Salves lo sa fare meglio, ecco, sì, mettiamola in questa maniera. Ora la mia speranza, visto che ho giustamente anche elogiato Vanoli nelle precedenti partite, perché era sempre stato bravo a bravo come si direbbe in gergo, a intuire le scelte a gara in corso dalla panchina, ci ricordiamo, no? Pellegrino a Venezia e Gie contro il Pisa in Coppa Italia. Mi auguro che anche oggi, con le sue scelte dalla panchina, direi soprattutto Valdepeñas, manca poco, la azzeccava adesso. Mi auguro che con l'ingresso di Beto e Gonçalves abbia trovato la chiave per vincere la partita. Dai, mancano 25 minuti, la Fiorentina può seriamente ancora perdere la partita, però voglio guardare in positivo e voglio dire che la vince. E quindi forza Vanoli e forza Fiorentina.
1: Vai, un'altra Chiara, foto bellissima, ora sbaglierò sicuramente la pronuncia, dalla spiaggia del Mortelliccio. Forza, sì, Viola è grande, sì, Radio Firenze Viola. Andiamo a vincere, è bellissimo.
0: Bagno.
1: Io non sono di qui, sta calmo.
2: È qui, cioè, qui in Toscana è
0: Mortelliccio. È vicino a Torremosso,
1: i fiumi, sì, della Lombardia.
0: Rio Tonno, Torremosso, sì, sì.
2: Cioè, il Mortelliccio sembrava fosse
0: una bella
2: in
0: spiaggia,
2: Kenya.
0: Sì, sì.
2: Va bene, vai.
0: C'è Torre del Sal da quelle parti, insomma, sì, siamo, sì, tra Follonica e Piombino.
2: Zona Piombino,
0: so,
2: esatto, esatto.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Giornata,
0: sì,
1: splendida anche Politano, per stare in spiaggia. Comunque.
0: Sezione Politano, Lucca in aria si gira, Lucca, no, meno Lucca, male, no, eh, suggerimento. No, dai, non è dei migliori. Palla per Gilmour per Di Lorenzo, il Napoli attacca, insomma, che Napoli ha le sue voglie evidentemente. Di Lorenzo, il cross al centro, mette fuori Ranieri, poi mette fuori anche Ingier, rimessa laterale per gli azzurri in zona offensiva. Chiaro che quando la Fiorentina attacca è uno spettacolo, quando deve difendere evidentemente è un pizzico più allegra, sì, mettiamola in questa maniera, ecco, un po' più traballante, però è anche un po' il costo di una squadra che adesso si sta scoprendo per provare a vincerla. Mi pare chiaro l'intento di Vanoli, insomma, chiaro che se Vanoli vuole portare a casa 1-1 metteva Brescianini. Invece evidentemente devo provare, sì, a vincere, e ha perfettamente ragione, perché gli spazi ci sono. Ancora il Napoli che attacca, arrivano le sirene in curva, le famose sirene che ci fanno pensare che ci possa essere allerta di codice rosso per qualcosa. Napoli che fa possesso palla rischioso, Fiorentina che va in pressing, e infatti il possesso palla stavolta è Viola, perché la rimessa è per la Fiorentina. 69 minuti, 21 più recupero alla fine di questa gara, 1-1 al Franchi.
2: Prima ho detto Lucca, no, perché tra l'altro Lucca è una città della Toscana.
1: Grazie.
2: È una delle province della Toscana.
1: Ora prendo nota, ho tante pagine in questo quadernone nuovo.
2: Sto scherzando. Tommaso Loreto, ciao.
10: Buon pomeriggio a tutti.
2: Ma perché ti sentiamo così male? C'è una cosa raccapricciante. Perché? Tommaso?
10: Gli auricolari.
2: Come?
10: Avevo gli auricolari, ora li ho tolti, mi senti meglio?
2: Ma sì, molto meglio, ma avevi quelli col filo o senza filo?
10: Meglio ora, no?
2: Sai, siamo una radio, filo. Siamo una radio, in teoria uno dovrebbe sentire radio, chi parla, no? Radio. Non lo so,
10: in realtà
2: fai te,
10: non esatto, perché siamo anche...
0: Verrebbe Lorenzo...
10: A seguirci, sì, sul canale 92 del digitale terrestre.
2: Vai, dici, dimmi,
0: no,
2: Andrea.
0: No, dicevo, mi, sì, verrebbe ogni tanto da citare un noto speaker radiofonico... che è chiaramente Giuseppe Luciani, che quando alcuni ascoltatori intervengono e magari hanno una linea disturbata o hanno le cuffie, non va molto per il sottile, no, dice ma togli quelle cazzo di cuffie, non sento quel cazzo, forza, ecco, verrebbe da dire che, esatto, ogni tanto potremmo fare così.
2: Oppure quando fa, quando butta giù, no basta, ho già perso troppo tempo,
0: giù,
2: vai,
0: giù, giù, basta, giù, basta, basta, basta, basta. Nicola da Napoli, forza, avanti, avanti tutto.
2: Esatto. Tommaso, allora siamo una anche una TV, siamo,
10: potete,
2: d'accordo,
10: sempre mandare un curriculum alla Zanzara, magari loro vi prendono.
2: Va bene, mandiamo anche il tuo?
10: No, io sto bene, quindi,
2: ah, ok, grazie, ok.
10: Sono un fanatico dell'igiene personale, quindi con Cruciani avrei dei problemi.
2: Bene.
0: Attenzione alla botta, alla botta, attenzione, mamma mia, la palla che sfiora tutta la linea di porta e nessuno riesce a deviarla, meno male. Tra l'altro poi la palla torna dalle parti di Ingie. Vai direttore, scusami. Aspetto, perché forse c'è una buona azione. Un po' rallentata, la seguiamo lo stesso, poi andiamo da Tommaso. Gonçalves sulla sinistra, Gonçalves si accentra, Gonçalves il tiro! La palla che esce di un metro sul secondo palo. Vai direttore.
10: Gonçalves comunque è uno spettacolo, cioè, anche qui il tiro è largo, ma con una, come facilità. Dire, facoltà e facilità di conclusione impressionante. devo anche dire è impressionante la somiglianza con Giuseppe Rossi, cioè veramente di spalle sembra proprio di vedere Pepito. Fiorentina tambureggiante, bene mi sembrano anche le letture di Vanoli, perché Valde Peña ha avuto un ottimo impatto e non a caso il primo quarto d'ora e il secondo tempo sono visti i protagonisti e trovare il pareggio.
2: Lo sentiamo più.
10: Gli ho visto anche andare a recuperare un pallone importante.
0: Aspetta, aspetta, sbaglia tutto il Napoli, riparte in contropiede Gonçalves, limite dell'area Gonçalves, tiro rimpallato e poi si salva il Napoli con Marin. Mamma mia, quanta sfortuna, ma quanta imprecisione, perché qua una squadra vera va a far gol, qua una squadra vera va a far gol, poi commette fallo Angier. Ragazzi, siamo bellini, siamo divertenti, ma lo chiedo al direttore, siamo acerbi, perché una squadra vera sulle occasioni che ha avuto va a far gol.
2: Tommaso,
10: aveva una mezza idea di tirare, però ha visto Beto che si inseriva e quindi ha rimandato fino proprio all'ultimo istante la decisione. Ne è uscita una roba a metà strada tra il tiro e l'imbucata per Beto. Lì forse se decide di arrivare al tiro aveva lo spazio per far male a Milinkovic Savic, che è stato comunque determinante su Valde Peña. Sì. Se ci aggiungiamo anche le due traverse del primo tempo, beh, insomma, è una Fiorentina più che viva e alla quale forse paradossalmente va più stretto il pareggio che non agli avversari, perché loro hanno trovato il gol sul calcio piazzato, ma a livello di occasioni da rete ne abbiamo costruite molto di più, e quindi restiamo fiduciosi, perché poi loro si aspettano molto. È chiaro che dovrai fare attenzione di dare svarioni là dietro.
2: Sì,
0: Intanto è entrato Favasuli al posto di Politano, quindi insomma giocatore fresco, giocatore di qualità, giocatore che conosciamo, e quindi sarà un elemento di paura in più in questi ultimi 20 minuti, perché insomma un giocatore, l'ex Primavera Viola, di buonissimo livello.
2: Sì, decisivo con l'assist per Lobotka nell'ultima gara contro il Bologna. Dicevi, Chiara?
1: No, è arrivato un messaggio che mi destabilizza, non so con che tono leggerlo, però Sonny di 612 al 348-7513-933 ci scrive: ci manca tanto Riccardo Sottile. Io, direttore, posso andare a prendere un tè caldo alla macchinetta? Non so come rispondere.
2: Non sappiamo cosa aggiungere. Tommaso,
10: oggi lei nella sua migliore giornata, anche se ha fatto una gran cosa di quell'azione che poi ha portato al tiro Valde Peña, e Mattantuono non propriamente incisivo, però benino anche l'argentino. Insomma, non è che abbiamo degli esterni agghiaccianti che oggi ci facciano rimpiangere Sottile.
2: Ma Sottile non lo rimpiangerei neanche se ci fosse, no, Tommaso Loreto in uno dei collegamenti più disturbati della storia di questa radio, televisione o web radio, web tv, come la vogliamo
1: e
2: chiamare.
1: E ora anche sul canale YouTube.
2: E ora anche sul canale YouTube, quindi ti diamo un compito, Tommaso: comprare delle cuffie col filo da qui al rientro dalla sosta. Hai tre settimane.
10: Io non posso spendere,
1: comunque era ironico. Io tiro un sospiro di sollievo, perché ero veramente preoccupata per Sonny, quindi lo ringrazio per aver specificato e per averci strappato una risata in un pomeriggio che si è un po' raddrizzato.
2: E nel direttore Tommaso Loreto, che scambia Gnonto per Ulai, lo salutiamo, anche perché sei inascoltabile, ma non per quello che dici, Tommaso, ma per l'audio. Ciao.
1: Buon pomeriggio, direttore.
2: Lo risentiremo dopo per le pagelle. Andrea.
0: Ma io sono molto rattristato, ve lo dico, perché la Fiorentina dovrebbe essere in vantaggio adesso, e il fatto che non ci sia, e che purtroppo affronti una squadra di vecchi volponi, a cominciare dal suo tecnico, mi farà stare veramente con la tensione fino al 95esimo. Sono molto attristato, cioè speriamo davvero che ci possa essere un guizzone. Ora sta per entrare Gnonto, come diceva giustamente lo studio, e però ecco, là davanti il Napoli quando attacca comunque fa sempre paura, perché prima con quell'azione, quella palla che è filtrata, ci ha dato fastidio. Dovremmo essere molto bravi e fortunati, e fossimo un pezzo che Puccini c'è anche in attacco, oggi parleremo d'altro, perché la Fiorentina ha avuto, ragazzi, delle palle gol Attenzione a Neres, tiro, una parata sensazionale di De Gea, poi ancora tutto buono, Kilmour era di rigore, si gira, palla per Lobotka, mamma mia, ancora il Napoli di Lorenzo, mamma mia, per Favasuli, De Gea una parata straordinaria, poi lo ricommenteremo grazie anche alle immagini da studio, ma De Gea eccezionale in questo primo vero intervento del secondo tempo. Portieri oggi sugli scudi,
2: sì.
0: Tra Milinkovic, sì, sì. Savic e De Gea, delle parate eccellenti. Minuto numero 77, ancora Napoli in possesso palla, ragazzi, quando hanno le squadre il pallone tra i piedi, entrambi possono sempre creare qualcosa, e quindi è una gara straaperta quella del Franchi.
2: Sì.
0: Palla per Favasuli, bravissimo Valdepeña, si anticipa ma regala comunque la rimessa laterale. Entra Gnonto, credo uscirà Mastantuono. Ongie, vediamo un po'.

0: punto, cioè, e fra 3 anni c'è una squadra molto forte. Ora, a parte Mastantuono, che lui non lo puoi tenere, o meglio, ti ci devi rimettere a parlare. Poi gli altri in teoria li puoi tenere tutti.
1: Sì, sì, è vero, è vero. Ancora non entra Gnonto, ancora non entra il buon Willy è in panchina, vediamo poi al posto di chi entrerà. Rimessa laterale per il Napoli, già battuta. Minuto numero 78, siamo a meno di un quarto d'ora dalla fine della partita, ma ripeto, è una gara apertissima, quindi chi fosse all'ascolto ci segua, perché può succedere veramente di tutto, nel bene e nel male, speriamo nel bene naturalmente. Ora Gie prova a recuperare un pallone, non ce la fa, palla a Favasuli sulla destra, Favasuli davanti a sé a Valdepeñas, Favasuli, gioco di prestigio, Favasuli cross al centro, Dragusin mette fuori di testa, palla per Lobotka. Bella palla di Lobotka per Favasuli, ancora Favasuli per Di Lorenzo, Lobotka, è ora il momento favorevole al Napoli, Marin, cerco di centrocampo, Marin, marcato stretto da Beto, Beto non si è visto per niente per il momento, palla adesso per Gilmour per Olivera per Neres, sulla sinistra, Neres va sul fondo, cross al centro, è un'altra parata! Pazzesca di De Gea. Aiutatemi a dire pazzesca. Aiutatemi a dire pazzesca. Sul colpo di testa di Favasuli. Incredibile. Un colpo di testa pazzesco e una parata altrettanto pazzesca. Terza parata incredibile di David De Gea.
0: Sì, gran parata da parte di David De Gea, che ha risposto in tutti i modi possibili e immaginabili all'ascoltatore che ha detto che era il problema della Fiorentina, anzi no, che gli faceva paura a De Gea oggi.
1: Sì, era il fattore negativo, sì. Cambio per la Fiorentina, esce un numero 25, ovvero Siangie, ed entra Gnonto, quindi rimane in campo fino all'ultimo Mastantuono, anche se la Fiorentina avrebbe anche un altro cambio oltre a questo. Ora devo dire che è entrato in campo un Lillipuziano e per marcare su questo calcio d'angolo, insomma, speriamo bene. Comunque corner per il Napoli, 79 minuti e 40 secondi, abbiamo rischiato grosso, ragazzi, ve l'ho detto, può succedere di tutto, ve l'ho detto. Angolo per il Napoli affidato a De Bruyne, il cross, tensione, si avvitano tutti in aria, mette fuori Gnonto. Ora però la Fiorentina deve salire, perché c'è un giocatore per terra in area viola, fischia l'arbitro, è Dragusin. Fiorentina deve salire perché si sta schiacciando da 3-4 minuti ed è un peccato, perché con tutto il potenziale offensivo fresco che ha in campo e deve tenere palla, deve andare avanti, insomma è un po' fare 10 minuti in difesa, lo può fare Allegri che pratica il calcio fecale, ma noi che siamo del calcio bello dobbiamo invece fare un calcio offensivo in questi minuti finali di partita. Forza, ora c'è il Napoli che darà la palla alla Fiorentina, la quale lo riconsegnerà con sportività, suppongo, agli azzurri per questa interruzione di gioco, e la gara che riprende proprio così. 80 minuti e 40 secondi, cari Lorenzo e Chiara, 1-1 al Franchi. Direi a questo punto, per le chance da gol avute dal Napoli, che insomma il pareggio potrebbe essere anche un risultato corretto, sì. Per ciò che stiamo vedendo ora, sì, la Fiorentina forse qualcosa in più da un punto di vista della gradevolezza del gioco ha fatto, però anche il Napoli delle sue occasioni ce l'ha avute, non siamo tifosi coi paraocchi, siamo cronisti, cioè il Napoli ha avuto delle opportunità per andare di nuovo in vantaggio.
0: Sì, diciamo negli ultimi 10 minuti è stato un Napoli sicuramente più pericoloso rispetto alla Fiorentina, che comunque in contropiede, soprattutto con Gonçalves, ha avuto una gran palla. Chiara?
2: Sì, un po' di messaggi, sì. L'avete chiamato l'ascoltatore che definiva De Gea fonte di preoccupazione e paura, ci scrive: io se facesse questo effetto sono pronto a dirlo tutte le partite, bravo, ho paura di De Gea.
0: Bravo.
2: Poi un ascoltatore che non si firma ci scrive: se Dodò fosse schierabile sarebbe il momento di sostituire Mastantuono. Poi sì. Sì. Kit da Udine invece ci chiede: ma Ulahi al posto di Ndur? Su Ndur sono tanti messaggi. C'è anche Francesco che ci scrive: corre come me che ho 60 anni. E tanti sottolineano come purtroppo non riesca ad aiutare la Fiorentina in termini di velocità di manovra. 4-2-3-1 in purezza. Ora starà Fagioli, Ndur tenere duro. Davanti dovremo essere più creativi, ma stiamo attenti dietro.
1: C'è un angolo per il Napoli, lo seguiamo. E purtroppo la Fiorentina aveva ripreso palla ma l'ha ripersa. ancora un angolo per gli azzurri, per De Bruyne,

0: cross al centro, palla a uscire, meno male, salta di testa, mi sembra Favasuli, e palla sul fondo, la prende male il treno di Africo, così è soprannominato, no, era Olivera, non era Favasuli, scusate. E comunque sia, io personalmente a Favasuli gli auguro una grande carriera, sicuramente gli auguro di fare una partitaccia oggi, anche se pronti via, primo pallone ha rischiato di far gol, però ecco, gli auguro di fare una brutta partita. Altro cambio viola, vedo che la panchina richiama qualcuno, richiama Pongracic, perché forse c'è il buon Dragusin che non ce la fa più.
1: Sì.
0: No, però anche Beto è entrato, ragazzi, in un modo indecente, non tiene un pallone, madonna mia,
1: e non è in condizione, dai.
0: Ora Gonsalves autolancia Gnonto, bravissimo Willy ad arrivare su un pallone difficilissimo, ancora Willy, va a dar fastidio al portatore di palla, sbaglia il Napoli, bravo Willy, palla per Fagioli si gira, marcato da Favasuli, ancora Gnonto, eccolo qua Willy, bella palla per Favasuli, per Valdepeñas, Fagioli, no, se la fa togliere, no, non puoi perdere il pallone, la recupera però Gnonto, Valdepeñas, area di rigore, Fagioli, la perde, ancora Viola, però il cross al centro, e la tocca Milinkovic Savic, calcio d'angolo per la Fiorentina. Dai!
1: Ma la Fiorentina lo può fare un gol su calcio d'angolo, Andrea?
0: Sarebbe bello lo facesse adesso.
1: C'è scritto, ma non hanno dato nessun regolamento nuovo, no? A inizio partita, che non può segnare.
0: Cambio obbligatorio.
1: Ammonito De Gea.
0: C'è un cambio.
1: È arrivata in sovraimpressione nei nostri monitor l'ammonizione di De Gea.
0: Tanto c'è Valdepeñas, no? Era niente.
2: Perdita di tempo.
1: No.
0: Ranieri con i crampi, ecco, infatti esce Ranieri e non Dragusin, esce Ranieri ed entra Pongracic. Ranieri è veramente distrutto,
2: sono tornati,
0: ma sono tanti a avere i crampi, e io vedo anche Ndur, vedo Dragusin che è sempre fisso ad allacciarsi le scarpe sul terreno di gioco, sembra il Conte Mascetti quando fa la supercazzola, allaccia scarpa allaccia, e ora Ranieri esce zoppicando perché deve avere un acido lattico nelle gambe che potrebbe fare concorrenza alla Mucchi, e allora esce dal campo il numero 6 della Fiorentina. Calcio d'angolo per la Viola con l'ingresso in campo di Marin Pongracic, il quinto e ultimo cambio della Fiorentina, il Napoli ne ha ancora due. 86 minuti sul cronometro, 4 più recupero, angolo per la Viola affidato ai piedi di Mastantuono, forza ragazzi, il cross di Mastantuono, messo fuori il pallone da Lucca, palla che si impenna, la recupera Maluccio, Gonsalves, ma per fortuna ci arriva Ndur, recupera il pallone a sua volta, Jimenez per De Gea, De Gea va subito a lungo lancio, squadre lunghissime ovviamente, Olivera mette però male il pallone a terra, lo fa la Fiorentina con Ndur, la recupera la spalla, la Viola, pubblico del Franchi che incita i Viola, Gonsalves evita bene un avversario, Gonsalves si mette in proprio sulla destra, va sul fondo, Gonsalves il tiro dell'impallato, rimessa laterale, Fiorentina che resta in attacco, subito rimessa giocata, Gonsalves per Mastantuono osserva che cosa c'è da fare, Mastantuono pallone tra i piedi, Mastantuono si accentra, Mastantuono il tiro, Milinkovic Savic passò il pallone, sarebbe stato bello se ci avesse fatto esplodere come al Monumental, ma non è successo purtroppo,
1: come
0: per ora
1: penso.
0: Qual penso. Riparte il Napoli, De Bruyne per Gilmour per Oliveira. Ragazzi, il Napoli comunque è forte. Poi non credo sinceramente vincerà il campionato, ma è una squadra veramente forte, insomma. Cioè, secondo me è una squadra diversa dal Napoli per le tante occasioni che ha avuto la Fiorentina. Si sarebbe messa tutta in difesa arroccata, avrebbe cercato di evitare quei peggiori, invece il Napoli onestamente, perché è una grande squadra, ha giocato la sua partita, ha avuto anche le sue chance, quindi comunque buona gara anche del Napoli, che dopo i primi 5-10 minuti della ripresa dove la Viola ha trovato il 1-1 e poteva andare in vantaggio, ha ripreso a giocare, la Fiorentina però è più fresca e lo fa vedere adesso con questa bella palla di Fagioli per Beto che si gira, Beto dai, c'è solo Mastantuono, lo serve adesso, Mastantuono per Gonsalves, Milinkovic Savic, porca miseria ragazzi, quanto stiamo sprecando, Ecco, intanto Gano omologata anche per quanto riguarda i giornalisti che se ne vanno. Insomma, abbiamo chiuso in bellezza anche oggi. Io mi auguro la Fiorentina faccia 3 gol adesso, guarda un po'. Vabbè, lasciamo perdere. Gilmour in possesso palla, scusate, devo bere. Entrerà anche sa intanto.
1: Vai Chiara.
2: Un po' di messaggi. Igor ci scrive: Endur è importante come equilibratore, tatticamente ha avuto un ruolo da non disdegnare. David va un po' in controtendenza anche con tutte le riflessioni dell'ultima settimana, ci scrive: Fagioli non c'entra niente con questa squadra, fuori dai giochi appena si accelerano un po' i ritmi. Poi ci scrive anche Carmine, cecinese a Viterbo, ma non è che al nonno direttore è di nuovo rotto il Bluetooth? Nonno nel senso nonno di Pongracic, sì, perché certo. Se ti ricordi quando certo, si gioca col cognome certo, delle mamme, certo. Sulla schiena di Pongracic c'è cioè, Tolo.
1: Forse era perché comunque non giocava il nipote, quindi però ora è entrato, quindi magari se lo richiamiamo.
2: Da Formentera si soffre, ma anche ci esaltiamo con Giannattasi e soprattutto con la Fiorentina. Questo da è un Formentera. Messaggio, sì? Da parte di Michele, non è in Toscana Formentera.
1: No.
2: Atta sarà anche un giocatore da squadra di prima fascia, per ora però lo deve ancora dimostrare, questo ce lo scrive Luigi. Comunque con Vanoli siamo vivi, questo è il messaggio di Maurizio. Bruno ci chiede se
0: attenzione al Napoli. Rimessa laterale, vai Chiara, scusami.
2: Bruno da Viterbo ci chiede se Gonsalves ha dimenticato le lenti. Io non so se magari sia stato ripreso in qualche momento e ha dato la sensazione. Qualcuno mi può spiegare perché non gioca Ulahi? Io quel palo in mezzo al campo non lo posso benissimo. Proprio vedere.
1: No, comunque Ulahi, il perché di Ulahi fuori tutta la partita, Andrea, non è insomma, non lo so. Si capisce.
0: Intanto fuori Lobot che dentro Anguissa, ma poi anche un altro cambio nel Napoli. È entrato alcun altro, vero, nel Napoli? O solo Anguissa?
1: Io vedo solo Anguissa. Solo Anguissa.
0: Bene, benissimo, no, perché avevo visto un altro giocatore. Va bene. Che vi devo dire, ragazzi? Non lo so, forse per quella famosa storia dell'equilibrio di cui tanto parla Vanoli. Non ha voluto perdere un giocatore di rottura come Endur. Non lo so, io la vedo in questa maniera. Di sicuro il tema doppio play sarà uno di quelli dei quali discuteremo sì. Nel corso di questa estenuante sosta di campionato. Siamo al 90° esatto, quarto uomo con la maglietta luminosa in mano che ci dice che il recupero sarà di 5 minuti di recupero. Attenzione al Napoli, Anguissa per Neres, attenzione Neres, attenzione, bravissimo Dragusin a far sfilare la sfera sul fondo. Io ve lo dico, ma contento dell'1-1, lo firmo col sangue, caro Niccolò Righi, col sangue, perché sinceramente io con Allegri non sto mai tranquillo. Vi ricordate, no, l'anno scorso Fiorentina-Milan? Ecco, lunga rimessa di De Gea alla ricerca di Beto, che devo dire ha fatto veramente poco. Bravissimo Pongracic, ma fino a un certo punto, perché la palla la riconquista il Napoli. Riconquista la palla la Viola, ma Anguissa è un mostro a centrocampo, la riprende subito, ancora Anguissa mostruoso, commette fallo però fortunatamente, punizione per la Fiorentina, guadagnata da Fagioli, un minuto se n'è andato del recupero, ne rimangono 4, io mi accontento dell'1-1 e mi prendo un punto contro una grande squadra, perché Napoli è una grande squadra, e mi prendo una ottima prestazione della Fiorentina, che secondo me ha fatto un solo errore, quello del gol del vantaggio del Napoli. Lunga la palla di Dragusin per Beto, che la mette alta, ma chissà, arriva prima sul pallone. Madonna mia, è entrato ora, ha già fatto 3 cose ottime. Chissà, poi per fortuna il Napoli sbaglia tutto. Rimessa laterale regalata alla Fiorentina. Forza, forza ragazzi. Vediamo di non fare sciocchezze in questo finale di partita. 1:40 del recupero che se n'è andato, ancora 3 minuti abbondanti, forza, gestiamola a modo ragazzi, non facciamo sciocchezze, ragioniamo con la testa, non facciamo sciocchezze, cerchiamo di capire quando è il caso di non esagerare. Palla per Gnonto, Gnonto per Fagioli, Fagioli di prima per nessuno, meno male. Che cos'è questo rumore?
1: No, vai.
0: Ah ok, palla per Gilmour, attenzione al Napoli che attacca con Olivera, bisogna addormentarlo il gioco. Olivera, attenzione per De Bruyne per per Di Lorenzo che prende la schiena, meno male, di Valdepeñas. Poi riparte la viola con Beto che crolla a terra, però la tiene lì, dai, dai Beto, per Mosantuono, vai, due contro due, vai, vai Franco, vai, vai! Mastantuono si accentra, Mastantuono, Mastantuono, Mastantuono, no, peccato, rimpallato all'ultimo il suo tiro, no, però ancora la Fiorentina in possesso palla, forza, Fagioli per Gnonto, Gnonto, limite dell'area, Gnonto, Gnonto, per Valdepeñas, Valdepeñas per Fagioli, forza ragazzi, palla per Jimenez, Jimenez, la di rigore sulla destra, Jimenez, Jimenez, Jimenez, Jimenez in cross, boh! Ha provato la rovesciata Beto, e palla fuori, ragazzi, Beto, quante rovesciate fa? È la terza, quarta che fa, da quando a Firenze, avesse fatto gol di rovesciata veniva giù tutto, palla fuori, mamma mia, beh, ha fatto bene però a provare, dai. Attenzione, è ripartito il Napoli, attenzione, tutti dietro, riparte De Bruyne con Neres, tutti dietro, Neres in cross al centro, palla per Di Lorenzo, Di Lorenzo, il tiro, De Gea, De Gea fa sulla sfera, ragazzi abbiamo sperato il gol del vantaggio in un modo clamoroso, perché quella palla se la prende bene Beto, va dentro, Milinkovic Savic col cavolo la prende. Che peccato, che peccato. Allora, ultimo minuto di gara. Fiorentina in possesso palla. Dai, ragazzi, dai, teniamolo questo punto. Non esageriamo. Va Gonçalves, va Gonçalves, va Gonçalves. E poi la mette in rimessa laterale in Napoli. Napoli con il pannolino in quest'ultimo minuto di gara. Con Gonçalves che la rigioca subito per Valdepeñas. Vediamo con la Fiorentina se temporeggia o va in attacco. Io temporeggerei. Perché un punto me lo prendo volentieri. Dur per Fagioli. Fagioli, limite dell'area di rigore per Gonçalves. Fagioli, imbucata per Beto, non ci arriva. Gonçalves, ancora il Napoli. Palla alta, vai, forza Gnonto, vai! Bella palla presa, ultimi 20 secondi. Proviamola ora, 20 secondi, forza! Mastantuono sulla destra, puntalo. Salta netto Oliveira, Mastantuono va sul fondo, Mastantuono è rimpallato, porca miseria. Ora tutti dietro, ora fai fallo Jimenez, fai fallo, bravo Jimenez, e finisce la partita. È una grande Fiorentina, è una grande Fiorentina, tutti in piedi per la Fiorentina di Paolo Vanoli, è 1-1 per la Viola, ma è stata una gara dove nessuno si è risparmiato dal primo all'ultimo minuto. Una grande Fiorentina. 1-1, gol di Gilmour al 23esimo, gol di Jimenez al 51esimo. La Fiorentina sale a quota 4 punti. Va bene così, alcune volte bisogna accontentarsi. Nello studio.
3: Grazie Andrea Giannattasio, tutti per terra i giocatori, ma la cosa più importante è che tutti i tantissimi fischi che si sono sentiti per tante partite a Firenze si sono trasformati tutti in applausi, perché la Fiorentina esce dal campo stremata, consapevole di aver fatto una grande partita e soprattutto con un punto non banale fatto contro il Napoli. Ci fermiamo un attimo, piccolo break, e poi torniamo qui per il post gara di Fiorentina-Napoli.
4: Radio Firenze Viola.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
6: Sì, le valutazioni e le pagelle a cura di Radio Firenze Viola.
3: Rieccoci in diretta Radio Firenze Viola, Lorenzo Di Benedetto che vi sta parlando in compagnia di studio di Chiara Bevilacqua. 1-1 il finale tra Fiorentina e Napoli, con il gol di Gilmour nel primo tempo e il pareggio poi di Jimenez con deviazione di Rafa Marin nella ripresa. Una buona Fiorentina che è completamente trasformata rispetto a quella che abbiamo visto a inizio stagione. Adesso ci sarà una lunga sosta, però sicuramente una Fiorentina che potrà passarla con il sorriso invece che nella depressione come era prima dell'arrivo di Paolo Vanoli. Buonasera ad Angelo Giorgetti, ciao Angelo.
7: Ciao Lorenzo, ciao Chiara, buonasera a tutti.
2: Ciao Angelo.
3: Angelo, dai, una partita tutto sommato che poteva finire in qualsiasi modo, probabilmente il pareggio è il risultato più giusto perché comunque le occasioni sono state da una parte e dall'altra, però una Fiorentina che se l'è giocata alla pari contro i vice campioni d'Italia.
7: Ma guarda, l'aspetto più importante è che mi sembra che la Fiorentina stia prendendo coraggio, no? Stia cominciando a conoscersi. Anch'io sono d'accordo con te, Lorenzo, il pareggio mi sembra un risultato giusto. È stato bravo anche De Gea, comunque, su Neres e Papasulli nel finale. La Fiorentina ha avuto altre due occasioni comunque per segnare e per raddoppiare con Fagioli e Valdepeñas, due traverse per la Fiorentina, un palo per il Napoli. Però a margine di tutto questo abbiamo visto anche giocare a calcio, no? Abbiamo visto giocare a calcio anche la Fiorentina, cosa alla quale non eravamo abituati, per cui per questo dico che la strada mi sembra giusta. Ci sono ancora delle cose che ci sembrano, diciamo, viste da fuori incredibili, compreso il gol che ha fatto Gilmour con tutta l'area vuota, sì. Diciamo, nessuno si è occupato di marcarlo, però poi la Fiorentina, devo dire, ce l'ha messa tutta, tanti hanno finito con i crampi. Mi sembra l'atteggiamento giusto, dai, da parte dei giocatori. Per cui, rispetto a qualche tempo fa, ragazzi, se facciamo un confronto sembra di essere veramente in un'altra dimensione.
2: Un'altra squadra. Angelo, prendo spunto dalla riflessione di Romolo al 348-7513-933. Lui si sofferma sul secondo tempo e dice che alla luce di quelle che sono le qualità del gruppo, questa Fiorentina dovrebbe porsi l'obiettivo di concretizzare al massimo tutte le occasioni che crea, perché poi tendenzialmente è sempre un po' vulnerabile, rischia anche di subire il gioco avversario, per cui avendo il suo punto di forza nell'attacco, più gol segna, più arriva tranquilla al 90esimo a fine stagione.
7: Vabbè, insomma, come ragionamento non fa una piega, però insomma dobbiamo dire che il Napoli, anche rispetto a Venezia e Pisa, no? Da quando è arrivato Manole, è, diciamo, obiettivamente di un'altra categoria, per cui la Fiorentina oggi secondo me ha fatto un salto di qualità nella gestione proprio della partita, no? Al di là delle occasioni che indubbiamente ha subito, perché il Napoli ha interpreti di un'altra qualità rispetto a quelli incrociati finora, e parlo della gestione Vanoli. Però insisto, io sono fiducioso perché vedo una squadra che sta cercando una propria strada anche con i suoi limiti, che certamente non può cancellare in così poco tempo, però mi sembra che anche a livello individuale alcuni giocatori stiano prendendo coraggio. Voglio citare Dragusin perché oggi secondo me ha fatto una gran partita, prima su Højlund, poi anche su Lucca. Quel salvataggio su Højlund per me è valso quasi un gol nel primo tempo, quella scivolata perfetta. Cioè, ci sono anche delle individualità, mi sembra che in questo contesto nuovo dove c'è più ordine, più voglia di fare, mi sembra che stiano emergendo, per cui devo dire che Vanoli sta dimostrando una mano salda, una mano che ci fa capire come le idee siano chiare, e poi vediamo, ci sarà dopo questa lunga sosta il Genoa, e poi dopo, se non sbaglio, un bel trittico, Como, Inter e Atalanta, per cui altra riprova. Però la Fiorentina veramente avrà modo di conoscersi meglio. Non ci sarà Mastantuono perché insomma è stato convocato dalla nazionale argentina. Devo dire che da una parte per Vanoli mi dispiace, dall'altra sono contento perché il giocatore avrà modo di capire che la scelta di Firenze è stata giusta, no? Perché essere convocato comunque in nazionale significa che le sue prestazioni sono tenute d'occhio.
3: Sì, senza ombra di dubbio. È una Fiorentina comunque sia che è completamente cambiata. Ci sono chiaramente anche ancora cose che non funzionano, però anche il coraggio di Vanoli di inserire Valdepeñas a fine primo tempo non è una cosa banale, perché insomma noi l'abbiamo detto, insomma, scelta abbastanza coraggiosa, perché ti vai a sbilanciare parecchio contro un Napoli che comunque poteva essere pericoloso. Anche questi comunque sono segnali importanti, no? Per tutta la squadra.
7: Sai, lì c'erano due opzioni. Io credo che Vanoli abbia scelto quella più propositiva, perché su quella fascia l'abbiamo visto con i cambi di gioco. Vieri andava molto in difficoltà su Politano, che raddoppiava poi con Di Lorenzo, per cui il 75% dei pericoli il Napoli li creava su quella fascia. Non ho capito, francamente, ora forse ne parlerà in conferenza stampa Vanoli, perché Vieri andasse molto spesso al centro, no? Se ci avete fatto caso, si accentrava molto anche durante la manovra della Fiorentina e lasciava sempre poi, quando tornava nella sua zona, quei 10 metri a Politano, dando modo anche a Di Lorenzo di inserirci, quindi creando diversi problemi alla Fiorentina. Quindi non so se era una scelta sua oppure una volontà di Vanoli. La scelta di Valdepeñas, dicevi giustamente anche te Lorenzo, è stata coraggiosa, no? Quindi sulla fascia in cui siamo in difficoltà aggiungiamo un giocatore che a livello dinamico può invertire l'equilibrio, no? Questo devo dire che la Fiorentina ha fatto bene. Poi ha avuto anche l'occasione, Valdepeñas, sarebbe stato un bellissimo gol, ha fatto una strepitosa parata secondo me Milinkovic-Savic, per cui come cambi che rispetto all'anno scorso di Vanoli abbiamo visto essere diversi rispetto al passato contro il Venezia e anche il Pisa, ecco, oggi c'è stato questo esempio che, come tanti altri particolari, insomma, fa essere abbastanza convinti che la Fiorentina sia sulla buona strada.
2: Al di là del gol subito e delle modalità che hanno portato il Napoli a trovare la rete, sei d'accordo con chi considera l'esclusione di Ulai l'unico neo della partita di oggi?
7: Ma guarda, io non parlerei né di nei né di, cioè non credo che un allenatore lasci fuori un giocatore forte se non ci sono delle motivazioni, se non ci sono dei motivi. Ulai deve essere gestito, so che la Fiorentina lo considera un diamante, ma anche un diamante grezzo, per cui ci sarà tempo poi per valutarlo. Diamogli modo di trovare anche a Vanoli un equilibrio che permetta di far giocare insieme magari anche Vanoli e Ulai, come ieri un pochino mi sembra di aver capito lui sta pensando di fare, no? Però il centrocampo è un reparto molto delicato e bisogna che tutto funzioni bene. Non so se poi l'idea sarà quella di un doppio play come ha fatto un po' oggi Lobotka insieme a Gilmour, no? Quindi due giocatori che fisicamente non sono esattamente prestanti, però nel giro palla e nella gestione della palla stessa poi riescono a essere decisivi per le imbucate, per creare spazi, e quindi magari Vanoli sta pensando a un 4-2-3-1 con Fagioli e Ulai, non lo so. Comunque sia, non parlerei di nei oggi, parlerei comunque di una squadra in progresso.
3: Angelo, l'ultima domanda prima di salutarti e ringraziarti. Adesso lo sappiamo tutti, l'hai detto anche tu, inizia una lunghissima sosta. Come si gestisce una sosta del genere, che comunque sia è più lunga del solito? Non ci saranno 8 giocatori che saranno in nazionale. Cosa ti aspetti? Cioè, come la gestiresti tu da allenatore, che è una novità assoluta?
7: Ringrazio per la fiducia. No, devo dire che a Vanoli certamente non manca l'esperienza, poi l'ho visto iper arci motivato, cioè questa seconda chance per lui è veramente un Vanoli 2 che cerca un'affermazione che aveva vissuto, come io suppongo, anzi ne sono certo, come una diminuzio dopo quello che aveva fatto, per cui è molto centrato. Come la vivrei? Io la vivrei cercando di far passare alcuni concetti base, cercando di far capire alla Fiorentina che la qualità è tanta, però bisogna saperla gestire e tutto questo passerà secondo me da un equilibrio a centrocampo, che dovrà essere per Vanoli il primo degli obiettivi, insieme anche a migliorare alcuni aspetti della fase difensiva, che insomma lasciamo perdere oggi il gol che ha fatto Gilmour, che era isolatissimo, però ecco, devo dire che la Fiorentina alcune pecche secondo me ce l'ha ancora nelle preventive, nella fase difensiva, che consente agli avversari di trovare degli spazi che poi dopo possono sfruttare. Quindi attenzione all'equilibrio al centrocampo, secondo me, se chiedi cosa farei se fossi Vanoli, e un po' più di attitudine alla fase difensiva. Per il resto, ripeto, credo che la Fiorentina sia sulla buona strada.
3: Perfetto, Angelo, grazie mille come sempre.
7: A voi ragazzi.
2: Ciao,
7: grazie.
2: Angelo, a presto.
7: Ciao a tutti, ciao.
2: Vai. Arriva un messaggio dritto al mio cuoricino. Buona giornata a tutti. Sono Mick dalla provincia di Roma Nord. Oggi si è pareggiato e, come si è detto prima, poteva finire in qualsiasi modo. Certo, fosse entrato il pallone del 2-1 per la Viola, staremmo a parlare di un'altra partita. Ora speriamo che la sosta lunga serva a Vanoli per studiare bene tutta la situazione. Certo che se avessimo avuto un Torreira, vista la partenza di Mandragora, forse avremmo un centrocampo piuttosto. Cuoricino?
3: Cuoricino.
2: cuoricino.
3: E vediamo insomma cosa riuscirà a fare Vanoli. Io sono curioso in questa sosta anche per capire come cambiare il centrocampo della Fiorentina e soprattutto cambiare tutta la fase difensiva, perché sì, oggi la Fiorentina, le dico la verità, non è andata in difficoltà solo nella fase difensiva, a parte in alcune occasioni, però c'è quell'errore clamoroso in occasione del gol del Napoli, che poi alla fine ha pesato tantissimo, perché uno può dire ma il Napoli ha avuto le opportunità. Sì, anche la Fiorentina le ha avute, Milinkovic ha fatto delle grandi parate, De Gea ha fatto delle grandissime parate, resta che il gol alla fine l'hai preso per un errore clamoroso di tutta la fase difensiva su una palla inattiva. Buonasera anche a Luca Calamai, ciao Luca.
8: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
3: Luca, insomma, è una Fiorentina...
8: Allora, vai. La mia morale, vai. Se volete vi dico qual è. Allora, la mia morale è che ci accompagna, poi è una sosta lunghissima e devo dire anche discutibile, perché 3 settimane senza pallone secondo me sono una cosa sbagliata, ma comunque va bene, è che questa gara ci testimonia che la Fiorentina non andrà in grande difficoltà, nel senso non c'è nessun segnale che ci può riportare a immaginare i tormenti della passata stagione. L'arrivo tempestivo di un allenatore giusto, il valore complessivo della squadra ci rassicurano su questo aspetto qua, e questo devo dire lo trovo ormai acclarato anche dalla prova con Napoli, che è stata una buona prova nella quale la Fiorentina, devo dire che il risultato è giusto, che la Fiorentina poteva vincere o perdere, Napoli poteva vincere o perdere, quindi il pareggio fotografa la situazione. Ora resta il sospeso, però l'altra domanda, quella più importante, o comunque quella importante, cioè e qual è l'obiettivo di questa squadra? Perché ovviamente arriviamo alla sosta con 4 punti in 5 partite, con un calendario che, lo possiamo dire, era un calendario estremamente invitante. Abbiamo vinto solo con quella che in questo momento è la peggior squadra del campionato, abbiamo giocato 3 partite in casa su 5 e non c'è stato un acuto o un qualcosa che ci possa far pensare che, passata la nottata, questa squadra possa andare poi spavaldamente a lottare per uno dei primi 7 posti del campionato. Ecco, quindi questa gara lascia in sospeso il dubbio su quale può essere poi l'obiettivo di questa stagione, perché è inutile negarlo, quando fai gli investimenti che ha fatto la Fiorentina quest'anno in estate non ti puoi accontentare di un campionato di media tranquilla classifica, no? Cioè, dovresti avere l'ambizione di fare qualcosa di più importante. Oggi non, anche questa partita non mi dà il segnale che dai, si può lottare per i primi posti, per i primi, insomma, parlo di un posto in Europa, e nel posto d'Europa ci va anche quella Conference che trovo insopportabile, ma che per la quale oggi forse magari metterei anche la firma.
3: Ecco Luca, riprendo le parole, proprio per legarmi a questo discorso, riprendo le parole di Vanoli dei giorni scorsi, quando ha detto do ragione a Paratici, perché mi va bene arrivare 10º, 11º, 12º, ma ponendo delle basi solide per il futuro. Potrebbe essere questa una chiave, nel senso la Fiorentina quest'anno tra virgolette si accontenta, ma perché forse non è in grado ancora di lottare, perché comunque lottare per le prime 7 posizioni non è banale, come cosa, quindi si accontenta di arrivare, ma l'anno prossimo avranno tutti un anno in più, non si vende nessuno d'estate, si prova a tenere Mastantuono, si mette un paio di pezzi soli dopo la rivoluzione totale dell'estate ci si è lasciata alle spalle, e allora si comincia a fare un progetto serio.
8: Sì, ragionamento da uomo di calcio, però ti dico anche che il calcio, tutta questa grande programmazione, allora la grande, cioè che quando sei arrivato, quant'era, 1 anno e mezzo fa, sì, sei arrivato 6° 65 punti, hai tenuto tutti, hai preso Pioli, hai detto beh siamo pronti per il salto di qualità, e per poi succede.
3: Sì.
8: Non si spendono quasi 200 milioni per fare un qualcosa di passaggio, no? Non lo so, può essere la consolazione, però io ancora resto nella speranza che poi le partite che saranno molto delicate dopo la sosta ci possano dare un segnale diverso, un segnale di poter vivere un campionato con ambizione, ecco, che ovviamente dopo una partenza come questa non può essere un'ambizione di quella che immaginavamo in estate, dove c'era addirittura il sogno e la speranza di poter andare a avvicinare la zona Europa League, quindi quinto e sesto posto, però l'ambizione nemmeno di dire sicuramente come siamo contenti non si lotta per retrocedere, questo lo può dire il Cagliari, lo può dire l'Udinese, non chi ha speso come la Fiorentina, ecco. Quindi vediamo, oggi hai trovato il Napoli, era il Napoli giusto, no, per andare alla sosta con uno squillo che ci facesse dire peccato non essere partiti con Vanoni, no? Ecco, ci facesse dire mamma mia che rabbia. Però ecco, oggi noi abbiamo perso come minimo 4 punti, come minimo abbiamo perso 4 punti, lo ripeto, contro Frosinone e Torino, e quindi oggi per ritrovare un tuo equilibrio devi fare qualcosa di diverso, non ti puoi accontentare della normalità. Pareggiare in casa con questo Napoli è bello, importante, prezioso, ma è normalità. E allora poi ci sarà la trasferta a Genoa, delicata, 30.000 persone, ambiente bollente, poi ci sarà il Como, poi ci sarà l'Inter, e ci sarà stata nel mezzo la sosta che può permettere a Vanoli di lavorare, anche se io ho la sensazione che al di là di quelle che possono essere scelte un po' individuali, no? Che possono anche cambiare, però io penso lui la squadra l'abbia trovata, l'abbia in testa, e ora starà a lui trovare sempre il giocatore giusto nel momento giusto. Eravamo tutti contenti per Vieri, penso, io almeno ero contento, mi è piaciuto molto più Valde Peñas, ecco. E poi mi ribello all'idea che non ci possa essere spazio nell'undici di partenza per un giocatore come Raim, ma sì, questi sono bei problemi che affidiamo all'allenatore, che però ha dato equilibrio. Cioè, oggi la Fiorentina poteva vincere,
3: sì, sì.
8: Come alla fine, se non fa quel gol fortunoso, magari la perde. Però dai, andiamo a questa sosta senza il terrore di vivere un altro anno da incubo. Cerchiamo di capire quale può essere la nostra ambizione.
2: Luca, premettendo che sentenziare al 20 di settembre è sempre molto azzardato, dando un'occhiata anche ai tanti messaggi che stanno arrivando al 348-7513-933, sorprendentemente Atta è un giocatore molto nominato. C'è chi è convinto che non sia ancora al massimo della condizione e quindi vada atteso per capire anche in che modo potrà essere utile alla Fiorentina. C'è chi, come Pier da Bologna, lo definisce un problema, si augura che poi nella finestra di mercato di gennaio possa essere risolto, a suo avviso è un investimento ingiustificato. Stefano Taxi la sposta sul piano tattico, perché ci dice sostanzialmente l'Atta ha visto finora in questa Fiorentina fatica a trovare un ruolo, perché a centrocampo è leggero, come trequartista è troppo lento, e quindi come facciamo a farlo giocare? Hai la sensazione che questa potrà essere uno dei temi che poi ci accompagnerà in questa sosta, alla luce di quanto visto e di tutto quello che poi il centrocampo offre a Vanoli come soluzioni?
8: Grande tema, Chiara, senza dal mio punto di vista una risposta certa, lo dico. Guarda, l'altro giorno abbiamo parlato a Palla al Centro con il direttore Loreto, con Fabio Rossitto. Fabio è un amico, ci ha lavorato tanti anni quando lui ha giocato a Firenze, uno serio, ha fatto allenatore. E vive in quell'area geografica, no? Per cui conosce molto bene l'Udinese, i giocatori dell'Udinese, e gli ho chiesto appunto di Atta, e lui mi ha detto: guarda, fai attenzione, nell'Udinese dove lui è esploso, l'Udinese giocava un 3-5-2,
2: sì,
8: nel quale Atta faceva il battitore libero, cioè nel senso andava dove lo portava il cuore, l'istinto, cioè non aveva compiti tattici, no? Io oggi penso che nella Fiorentina avere due giocatori che non hanno compiti tattici, cioè come Atta e Mastantuono, è un bel lusso, è un po' un lusso, per cui Atta è in un ruolo che probabilmente non esalta le sue caratteristiche, cioè Atta deve essere libero da ingabbiature tattiche, ma se in un centrocampo a tre fa la mezzala, hai l'obbligo di andare, ma hai anche l'obbligo di coprire. Secondo me Atta è stato un po' fregato all'arrivo di Mastantuono, perché quella libertà di andare dove vuole se l'è presa Mastantuono, e se l'è presa bruciando a tà sul valore. Fai tre gol a Venezia, dà la sensazione che fa gol in tutte le partite, a tà probabilmente ha avuto anche dei problemi fisici, e quindi sì, è un problema, mi verrebbe da dire un bel problema, una di quelle cose che un allenatore deve valutare, e se nel tempo la Fiorentina si potrà permettere di concedere libertà a Mastantuono e a Tà, sarà un grande vantaggio, ma ci vuole tempo, deve trovare equilibri.
3: Luca, l'ultima cosa, diciamo un altro tema, Endur, che comunque non è stato tra i migliori oggi, non è stato tra i migliori perché gran parte dei nostri ascoltatori, ma anche noi, vogliamo vedere dei giocatori sempre propositivi anche in zona gol, e quindi non l'abbiamo praticamente mai visto, oppure secondo te è stata comunque una prova di sostanza da parte di Endur, che non è stata appariscente ma che comunque è stato utile? Da quale parte stai?
8: Quando parli prova di sostanza e fai una fotografia oggettiva, è il modo di dire io non ho capito ma giocato, no?
3: Sì.
8: Perché si dice così, no? Prova generosa, prova di sostanza, ordinato, non sai quante volte da sei in pagella uno scrivendo ordinato, e poi non sapevo cosa voleva dire, però non sapevo che dargli, che voto dargli sinceramente. Allora, Endur è un atto di fede, cioè o ci credi o non ci credi, quindi o credi a chi lo allena, lo ha allenato, e lo ritiene un giocatore fondamentale, e allora gli allenatori vedono delle cose che magari noi non capiamo, anche perché ci lavorano tutti i giorni, oppure fa una partita come quella di oggi e te lo ripeto, ti chiedi perché gioca Endur e non Unai. Non ho risposta, te lo confesso, però come hai detto te, ordinato, prezioso. Beh, generoso,
3: prova di sostanza.
8: Sostanza. Boh, che vuol dire?
3: No.
8: Sei, perché se pareggiato, se si fosse perso avrebbe preso 5.
3: Esatto. Va bene Luca, grazie mille,
8: grazie,
3: come sempre.
8: Ciao
2: Luca.
3: Grazie a Luca Calamai. Leggiamo, abbiamo qualche audio da mandare, qualche messaggio audio arrivato al 348 75 3933.
9: Ciao Chiara, ciao Lorenzo.
3: Ciao Silvana.
9: Allora non ti posso urlare, sei vinto, però abbiamo fatto una partita meravigliosa, hanno giocato bene, veramente ci siamo divertiti dopo tanto tempo, e la gente qui è molto entusiasta. Un pareggio, vabbè, ma siamo stati anche un po' sfortunati. De Gea, grande. Ciao Silvana.
10: Buonasera, sono Mauro. Abbiamo visto veramente una bellissima partita giocata a tutto campo, con un caldo impressionante, una squadra che ha veramente dato tutto per cercare di vincere contro una squadra importante. Quindi complimenti alla Fiorentina, complimenti a Vanoli. Sono molto ottimista.
11: 1-1, buttalo via.
12: Ragazzi, sono Guido, ricordate a Calamai che ci sono state due Fiorentine diverse, una con Grosso e una ora con Vanoli, sono due cose diverse, quindi non si può fare un giudizio complessivo, sono due cose diverse. Ciao.
13: Sì, ho visto la partita fino adesso, poi vi ho scritto anche normalmente, no? Comunque io dico una cosa, a te non si guarda, ma Mastantuono non è un fenomeno, e il resto mi sembra vada bene, specialmente il brasiliano in difesa mi piace molto, vediamo un po' se a gennaio riusciamo un po' a rimediare qualcosina. Ciao a tutti per Bologna, grazie della compagnia.
3: Grazie a te, ma io se i problemi della Fiorentina fossero a Tà e Mastantuono ci metterei una firma grossa come una casa. Son tutti giovani, comunque bisogna anche avere la pazienza di aspettarli, soprattutto Mastantuono, che magari dopo, una volta saltato il primo uomo, potrebbe tirare in porta subito, però poi ti fa tre gol a Venezia e quindi ti vince la partita da solo. Andiamo avanti, vai.
2: Marcello da Livorno, criticare oggi Endur è il solito solito tafazzismo viola. Dur non si capisce perché giochi in Serie A, ci scrive Bruno da Viterbo. Speriamo lo compri la Juve. Un altro ascoltatore ci chiedeva se la Juve potesse essere interessata a Dur magari nella finestra di gennaio. Stefano Cioccolataio: attava benissimo da mezzala forte in progressione, il problema è che viene messo a ridosso dell'area avversaria ad aspettare il pallone. Neri da Pistoia: Andur gioca con tutti gli allenatori, evidentemente è un giocatore che dà ordine e equilibrio pur senza essere appariscente. È Andur che gioca meglio quando gira la squadra, o forse è la squadra gira quando Andur gioca più palloni? Ai posteri l'ardua sentenza. Alessio ci dice che a suo avviso Andur ha fatto una grande partita. Davide da Signa: a mio avviso, a parte la lentezza di Andur che può essere un problema, hanno solo bisogno di giocare e basta per migliorare l'intesa, fra un po' saremo forti. Giusto appunto, sapete se ci saranno amichevoli? Grazie e forza Viola da Signa. Una c'è il 27. Ora recupero il messaggio che è stato inoltrato all'interno della chat della radio. Fiorentina Signa presso lo stadio Curva Fiesole del Rocco B Commisso Viola Park il 27/9/2026 alle ore 11. Poi ci scrive anche un ascoltatore salvato come Tizio: tecnicamente Mastantuono non si discute, ma se vuole tornare al Real deve imparare a fare l'assist e imparare a tirare di collo oppure sul primo palo, altrimenti con il tiro a giro al portiere sul secondo palo rischia di non andare da nessuna parte. Speriamo che lavori un po' sull'ultimo passaggio e sul tiro, e allora forse puntini puntini.
1: Col Venezia però il primo gol l'ha fatto sul primo palo, bisogna essere onesti.
2: Io il calcio l'ho giocato 20 anni circa, per me Ndur non gioca mai, se è in ballottaggio con Ulai soprattutto. Questo ce lo scrive Joe dalla Campania. Quando Pedro entrerà in forma ci farà divertire, ce lo scrive Alejandro.
3: Allora torniamo da Tommaso Loreto. Ciao Tommaso.
14: Eccomi.
3: Oh via, ti si sente, eh?
14: Va bene così.
3: Ma un po' lontanino comunque, non siamo ancora.
14: Sempre i soliti auricolari di prima.
3: Glielo dici anche te, chiaro, che sennò sembra io. Cioè, glielo dici, non
14: facciamo,
3: si sente male.
14: Organizziamo una colletta.
3: Per comprarti
14: a cura
3: le cuffie?
14: Ovviamente vostra e dei radioascoltatori, compratemi un paio di cuffie.
3: E quindi abbiamo ribadito ancora una volta, ma non che ce ne fosse bisogno, diciamo le tasche piene di vipere da parte del di Tommaso Loreto. Da parte di Tommaso Loreto, quindi sbizzarritevi al 3487513933 per offenderlo in tutti i modi del mondo, perché vi ricordo che ha chiesto a noi e a voi di comprare le cuffie per lui. Quindi questo è ciò che ha chiesto Tommaso Loreto, quindi sbizzarritevi e offendetelo con tutte le parole.
14: Sono tempi di grande austerity, enorme austerity, infinita austerity.
3: Bene, quindi Tommaso, visto che non abbiamo sentito niente nel secondo tempo, raccontaci un po' che Fiorentina hai visto, tanto per cominciare.
14: Io sono molto soddisfatto perché ho visto una squadra che ha il carattere dell'allenatore, che risponde anche alle sollecitazioni dell'allenatore. Un paio di volte è praticamente entrato in campo come un invasato accendendo lo stadio, ma a suo modo anche la squadra, perché poi erano situazioni in cui di lì a poco si è andato anche a renderti pericoloso. È vero, e oggi De Gea è probabilmente il migliore, questo significa che hai rischiato molto, soprattutto diciamo gli ultimi 20 minuti, però anche è vero che hai costruito un sacco di occasioni da rete, sei stato sfortunato perché nel primo tempo comunque un gol lo meritavi con due traverse e hai tenuto botta nonostante tu ti sia ritrovato sotto. Quindi ecco, è il terzo indizio che serviva, su questo do pienamente ragione a Luca quando dice che abbiamo capito che facendo gli scongiuri del caso un anno orribile come l'anno scorso non dovremmo riviverlo. E poi è chiaro, non hai vinto, ti ripeto, De Gea ha fatto due o tre interventi super, quindi però avevi comunque di fronte una squadra che ha ambizioni di alta classifica. Su Attà io non mi faccio grandi problemi, si può mettere un po' di più ad ambientarsi nel suo nuovo mondo tattico e di squadra, ma credo arriverà. E tante altri dettagli li sistemeremo più avanti. Cioè, quello che mi sento di dire in questo momento è che comunque siamo solo all'inizio, se 34 partite, margini di crescita ci sono, bisognava tamponare l'emorragia, Vanoli ci è riuscito alla perfezione, ora lavoriamo e proviamo questo sia a inserire Ulahi in questo centrocampo, perché farne a meno mi sembra un peccato. Non mi avventuro sul dibattito Hondur, capisco, però è anche vero che poi nel secondo tempo oggi alla fine è stato molto molto utile, c'è il suo zampino anche nei gol e non a caso qua alla fine Vanoli non ci rinuncia, quindi un motivo per il quale è sempre in campo, cioè evidentemente dà un equilibrio che per Vanoli è fondamentale.
1: Senti, glielo spieghi che 38 meno 5 fa 33 o glielo dico io? Visto che ha detto mancano 34 partite,
14: mamma mia,
1: oh. Scusa, sto parlando,
14: una vita spesa, a stare lì a dire bel niente 33 invece 34.
1: Scusa, sto parlando con la Chiara. Non ti ho interpellato. Dici, Chiara, che cosa vai?
2: No, io sono sempre in difficoltà quando c'è da contraddire o polemizzare col direttore.
14: Brava,
2: sto cercando di capire perché ci arriva un messaggio: Viti inguardabile come sempre, vediamo di levarselo, grazie. E mi stavo chiedendo che strade abbia preso la carriera di Viti nelle ultime settimane e per quale motivo sia al centro delle nostre riflessioni al termine della sfida con il Napoli. Però è bello così.
14: Non lo so che fine ha fatto, perché era retrocesso anche in Francia, o sbaglio?
2: Purtroppo poi quando i giocatori si portano dietro queste maledizioni, c'è anche Nicola da San Giovanni, perché giustamente Tommaso hai detto vuoi stare alla larga dal dibattito su Hondur, che riprendendo un po' la chiave di lettura di Luca ci dice: io sarei anche disposto a fare un atto di fede nei confronti di un giocatore, ma riesco a farlo quando vedo che ha almeno una dote sulla quale lavorare, quando vedo del potenziale. Ora io mi domando: qual è la dote di Hondur? Qual è la qualità che in lui spicca? Perché io sinceramente non la vedo, e magari la mia prospettiva che è viziata. Io ho semplicemente ricordato a Nicola come tante volte si sottolinei il fisico di Hondur, che comunque nel calcio di oggi è un punto di forza, e a quel punto Nicola chiude la nostra conversazione con: allora a questo punto nel mercato di gennaio andiamo su Raul Bova.
14: Boh, secondo me fa le cose semplici e le fa per quel che gli chiede l'allenatore, cioè non è Fagioli, che a me oggi è piaciuto molto. Non è attacchi, è piaciuto meno, che però l'iniziativa la prende. Lui fa le cose semplici, fa quello che deve fare. Ti ripeto che poi sul gol, tutto sommato, lui è lì a difendere palla prima che la tiri i Menez. E dopodiché, se chiedi il mio parere, ti dico che anch'io vorrei vedere una invece di Hondur in quel terzetto. Però dopo tre partite di campionato, dopo tre partite con Vanoli, due di campionato, una di Coppa Italia, vuol dire che ancora Vanoli ci vuol vedere in profondità. Quindi stiamo calmi, perché poi il passo verso sì, va tutto bene, ma Vanoli sta sbagliando, è brevissimo. Continuo a fidarmi di lui e continuo a fidarmi di chi mi dice Hondur è un calciatore molto molto apprezzato. Lo sguardo non lo ruba, questo è un po' ma sicuro, però evidentemente è prezioso, ragazzi.
2: Anche perché tutti sottolineano come comunque abbia trovato la titolarità con allenatori diversi. Mandiamo un abbraccio a Mattia Viti, che ora è alla Samp, ma si è fatto il legamento crociato qualche settimana fa, e quindi auguri di pronta guarigione per il giocatore.
1: Allora, caro Tommaso, andiamo ad ascoltare insieme Vanoli, vai! A DAZN.
15: Ciao a tutti. Ciao. Le chiedo esattamente questo: cosa si porta via da questa partita? Una partita in cui avete creato. Il Napoli poi poteva farvi male nel secondo tempo. In generale, una grande unione, parlava di spirito, no? Di mentalità. Forse è questa la cosa più importante che si porta via da questa partita. Nonostante la fatica, era veramente complicato giocare oggi. La squadra retta si è presa un punto importante.
16: L'ho detto ai ragazzi, gli faccio i complimenti, perché penso che affrontare una squadra come il Napoli, che in due anni ha vinto uno scudetto e l'anno scorso è arrivata seconda, affrontarla in questa maniera, a volte magari anche un po' sbarazzino, ma è quello che voglio io da questi ragazzi, però con grande personalità. Sappiamo che dobbiamo lavorare tanto per migliorare, però io penso che è stata una partita che nulla da dire se si vinceva, anzi io penso che se dobbiamo crescere in questo dobbiamo essere contenti, ma sapere che abbiamo le potenzialità per andare a vincere, e lo dobbiamo fare. Però ripeto, basta vedere i tiri in porta, basta vedere i tiri dentro l'aria, basta vedere quante palle abbiamo recuperato nella loro partita. Poi penso che i due portieri siano stati protagonisti, però anche il bello del calcio.
15: Campo, ragazzi. Sì, Dario Marcolin.
17: Sì, Paolo, allora io faccio una considerazione. Sono passate le prime due settimane, 4 punti in 2 partite. Il fatto di poter vedere la classifica in un modo diverso, lo stadio in un modo diverso, perché veramente ha incitato la squadra. Ti chiedo qual è stata la cosa più facile e la cosa più difficile all'interno della partita di oggi, perché a un certo punto hai cambiato Valdepeñas, l'hai messo, la squadra ha sofferto il primo tempo con Vieri per le qualità di Politano. Secondo tempo invece baricentro più alto, siete partiti subito andando a pareggiare la partita.
16: Sì, hai detto bene Dario, intanto ringrazio il pubblico, perché questo pubblico ha detto ai ragazzi che se noi diamo tutto, facciamo vedere in campo che diamo tutto per questa maglia, loro ci possono regalare veramente grandi soddisfazioni e soprattutto ci possono regalare dei punti. Ma questo, come abbiamo fatto oggi, dobbiamo essere sempre noi a affrontare queste partite. Poi all'interno delle partite, hai detto bene, ci sono state più partite, sì, il primo tempo Vieri, siccome che ha un po' di caratteristiche un po' più da difensore centrale, mi stringeva troppo la linea, avendo già un 2 contro 1 dentro con la punta come Holland, e questo nei cambi gioco che sapevamo, devo dire la verità che loro sono primi in Serie A per cambi giochi, sia diretti che tramite palleggio, perché vanno a affrontare l'uno contro uno. Era un rischio che volevo affrontare per dopo avere la possibilità di non abbassare gli esterni e ripartire. Io penso che in queste l'abbiamo fatto bene. Faccio i complimenti a Victor Valdepeñas, perché è entrato veramente con grande personalità, ha capito subito quello che doveva fare, e penso che questo è lo spirito che ci porterà in alto. Adesso la classifica non la dobbiamo guardare, gli ho detto, adesso dobbiamo guardare il nostro percorso, il nostro lavoro, e dobbiamo lasciare stare la classifica, ma è una squadra di talento. E l'ho sempre detto che però deve imparare a giocare uno per l'altro, e penso che in queste partite quello che mi è piaciuto di più è stato questo.
15: Pardo per Vanoli.
18: Sì, direi che questa è proprio la diagnosi, no? Il talento non è mai mancato, nemmeno nella gestione precedente. Adesso la squadra ha uno spirito però nuovamente combattivo. Sulla sostituzione di ieri credo abbiamo detto tutto. Ti chiedo sugli attaccanti, su questa rotazione, come li hai visti oggi, e in generale insomma se questo tipo di allestimento tecnico, la possibilità di poterli ruotare ti rende tranquillo, ti rende sereno per il futuro della stagione.
16: Ma sì, l'ho detto anche ai tuoi colleghi, ho la fortuna di avere, di scegliere, quando un allenatore può scegliere una fortuna, due attaccanti con caratteristiche diverse, però due attaccanti importanti per questa squadra. È vero che magari Beto oggi sta soffrendo più il fatto di non fare gol, ma gli ho anche detto di stare tranquillo, perché quando si gioca e si sacrifica per la squadra, alla fine dopo i gol arriveranno. Sono convinto che Beto è un giocatore, sarà un giocatore importante per questa Fiorentina. Poi alcuni giocatori penso che dovranno, e abbiamo la fortuna, a parte di avere tanti nazionali che a me fa sempre piacere, quelli che rimangono qua, come dico io, lavorare, perché penso che alcuni giocatori gli manca un po', devono ritrovare la condizione migliore.
15: Grazie mille Vanoli, buon lavoro.
16: Grazie, grazie a voi, ciao Dario.
3: Allora, queste
16: ciao.
3: Le parole di Vanoli. Tommaso, per prima cosa ti porto sul cambio con di Valdepeñas, con l'ingresso di Valdepeñas, che quindi è tutta una cosa calcolata da Vanoli, che ha voluto osare tantissimo, e quindi questo ci dice tanto.
14: Sì, secondo me ha letto bene, coi tempi giusti, la situazione, perché nel primo tempo si vedeva che da quella parte Politano stava creando qualche problema, e devo dire che tutto sommato Valdepeñas è andato meglio di ieri. Fra l'altro ha confermato questa potenzialità di inserimento importante, perché poi ha evidentemente questa corsa molto rapida che gli ha permesso, su quel ribaltamento di fronte in GE, di essere molto molto pericoloso. Peccato, perché poi lì secondo me è stato davvero bravo il portiere del Napoli, ma è un altro che sta crescendo. Poi magari resta qualche limite difensivo, però ripeto, quell'azione ti conferma come mai quando in estate chiamavamo per chiedere che tipo di giocatore era, se ne parlavano come di uno che quando spinge non lo fermi, una sorta di speriamo, il futuro Bale. A me è piaciuto molto proprio quanti metri e metri di campo si è fatto per arrivare su quel pallone appoggiato da Angie. Sulle due punte, la risposta che ha dato lui, ancora chiaramente non vuol scegliere, secondo me alla lunga uno dei due andrà scelto. È anche vero che forse oggi Pellegrino ha pagato un po' la giornata, non dico negativa, ma meno brillante di Ngie, e in particolare anche di Mastantuono in termini di assistenza, perché davvero il primo tempo di palloni ne sono arrivati pochi. Però quando poi sarà in condizione con Salves, secondo me anche per le punte la situazione sarà migliore, e ribadisco, secondo me abbiamo veramente una squadra dalla cintola in su che può far divertire. Oggi lo si è intravisto, c'è da registrare un po' la fase difensiva sui calci piazzati, ma io oggi torno a casa molto molto fiducioso, ecco.
1: Allora, vai Chiara.
2: I messaggi che hai chiesto agli ascoltatori di mandare per offendere il direttore,
1: non
2: il modo
1: chiesto, no, no, non ho